0: da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C, quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari. Tra l'altro Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
1: Grazie Luca, ciao a tutti.
0: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore, a breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo, quindi tre uomini di calcio, di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte, mister, seppur dall'esterno ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa, diciamo, questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società, così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo, magari con l'aiuto delle componenti tecniche societarie, si riesce a fare il risultato, l'impresa, e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola e Monopoli e Casarano che sono tre realtà seppur più piccole ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C. Rastelli, lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali, è stato più in Serie B che in Serie C. Di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare, anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppie difficoltà, triple difficoltà. Però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari, le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mari, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice.

0: relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
1: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti. Infatti diciamo, si sono mossi anche Lega per poter mettere mano a che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni, certo, si sono ripetute, diciamo queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto il campionato, la regolarità diciamo di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
0: Parlando di calcio giocato, sì, insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto, tranne il Bari, arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza. Lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
1: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine in Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera diciamo appropriata per cercare di

0: apportare, dove è possibile, degli accorgimenti, tipo il salary cap, o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano in, diciamo, in questo mondo. Sarebbe
1: ultimissima...
0: tanto da parlare, ecco. Ci sarebbe tanto
1: no,
0: da dire.
1: No, è vero.
0: No, gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono all'esterno, a un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata per dire quante cose, diciamo,
1: vero.
0: del sistema in cui stiamo, ci si rende conto che vanno, diciamo, un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è data fa, capito? Questa è
1: quello dai. Assolutamente sì. L'ultima cosa che però le chiedo, mister, e la lego ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista, diciamo, il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
0: A livello tecnologico è anche rapportato alla logistica, cioè se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi non idonei per supportare una tecnologia avanzata. Cioè il VAR in Serie A, mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni, secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda, cioè volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto. Quindi teniamoci questo FVS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere. Quindi piano piano, secondo me, io sono stato favorevole all'FVS. Io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzi del settore, 25 anni fa, del settore giovanile, quindi per me sfondi una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura, quindi logicamente si deve migliorare, e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli è comunque se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema, cioè devi lavorare con i droni. Cioè, certo. Oppure, però sono favorevole alla sperimentazione. Poi ci sono aspetti negativi
1: tanto
0: in campo.
1: Il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere, che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature lì, non è come il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
0: Certo,
1: quelle sono tanti, su quelle si basano, ma perché?
0: Certo.
1: Perché è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
0: Certo, tanti aspetti, per esempio, di fuorigioco non dettagliatamente descritti, è dovuto pure pure al numero di telecamere che ci stanno in campo. E magari non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose. E piano piano, comunque già è uno step l'FVS.
1: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
1: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che il mondo della serie C lo segue, così come tutto mercato web, costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando in forza in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di prima mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnova annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi 4 minuti ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

spiego da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte ma Marino è pazzo, merita anche un scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo, però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me, e io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8, e quindi io penso che le ho scelte.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione della separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto.
0: Certo.
1: Ecco, questo
0: Certo.
1: sicuramente è una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente
0: Vero.
1: fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti, che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni di, come posso dire, di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B, come fece il Club Granata nel 2015, quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa
0: Certo.
1: piazza per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che invece c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione. Ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Voce Giallorossa in podcast.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto le difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo e non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo qua lì. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Calili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. È 3 anni, cos'è? 3 anni che gioca nel nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto. Secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui. Io
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha, Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: un po'
0: saranno in
1: più tiene.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta, quindi
0: Sì.
1: il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere da Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché sennò anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè, io mi fido sempre di, soprattutto di giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè, quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo, giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni,
0: Sì.
1: quindi e non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, è fatto così così, voglio dire. Quindi, cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumí, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti,
0: Eh
1: anche
0: sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumí è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce 2 o 3 giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, ed è stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa. Cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere come procedeva in
1: vabbè, ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stata
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che...
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi, sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milano.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra. E anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti, non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa vada bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi tra l'altro se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25,
0: sì,
1: mi sembra.
0: 25 più il
1: Più
0: 30% sulla futura rivendita.
1: 30%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, un giocatore, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: Guarda, poi.
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: No,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Infatti,
0: l'altro.
1: i due giocatori più forti erano Atta e Dolè.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa, è andato al Tottenham. Sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace. Però è un punto interrogativo. Adesso vediamo. Cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente l'esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: È un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie a
0: Alla
1: voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri. Oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dall'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero. E quindi la cessione di Mario Chila soprattutto, e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Ed eccoci qui con una nuova storia di calcio, con un nuovo personaggio che andremo a scoprire in questo momento per raccontare le emozioni legate a questo straordinario sport che, come sempre, proviamo a rivivere con i protagonisti. E oggi ho scelto un protagonista che voglio presentare in questo modo. Voglio dare degli indizi. 30 anni in federazione, quindi una carriera veramente lunghissima. 7 mondiali, 6 europei, 3 olimpiadi. Già uno quando si presenta con questo biglietto da visita bisognerebbe alzarsi in piedi, ma vado avanti. Ha detto stampa della nazionale dall'87 al 2009, poi direttore generale della FIGC fino al 2015. Barese doc, grande amante del tennis. Beh, a questo punto, insomma, se non ci siete arrivati, ve lo dico io, Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
2: Ciao, grazie a voi, sono qui, eccomi.
1: Ho sbagliato qualcosa nella presentazione, direttore?
2: No, sei stato troppo buono, insomma. La mia esperienza è molto più modesta, io sono una persona che sta con i piedi per terra sempre.
1: Beh, però insomma ho citato delle cose che hanno veramente caratterizzato il tuo percorso professionale, io direi così, un tuo percorso che è colorato tanto di azzurro, no Antonello?
2: Beh sì, come hai detto tu, 7 mondiali dal 90 in poi. Per la verità avevo cominciato con la nazionale negli europei in Germania nell'88, quando la squadra di vicini, che poi vinse la finalina di Italia 90 a Bari, in Germania arrivammo terzi, ma era una squadra molto giovane che Vicini aveva cresciuto attraverso la sua Under 21 e poi trasferì nella nazionale maggiore.
1: Senti Antonello, tra l'altro c'è l'azzurro anche alle tue spalle, vedi, è tutto fatto apposta in questo momento, no? Proprio per dare...
2: Sì, sono a casa mia in Puglia, in vacanza, da buon pensionato.
1: Bellissimo posto. Senti, allora facciamo così, partiamo, ti chiedo, lo so che è sempre molto difficile, no? Perché riassumere in 3 momenti, diciamo così, la carriera, la tua carriera, però ti voglio chiedere 3 momenti che hanno caratterizzato il tuo... in 3 momenti... diciamo così, la carriera, la tua carriera. Però ti voglio chiedere 3 momenti che hanno caratterizzato il tuo percorso in nazionale. Quali sono?
2: Cominciamo dal terzo. Vai. Che è Italia 90, naturalmente. Il mio primo mondiale, Vicini, in Italia, un mondiale che secondo me avevamo tutti i requisiti per vincere. Io discuto e litigo ancora affettuosamente con il mio amico Walter Zeng per quella uscita, secondo me, improvvida, lui continua a dire di no, tra lui e Ferri riuscirono a far saltare Caniggia, che è alto, credo, 1,70 m, e noi perdemmo a Napoli. E poi ti dico che cosa fu il viaggio di ritorno da Napoli in un pullman buio, con una mestizia che non puoi neanche immaginare. Poi però furono bravi i calciatori a ricaricarsi, andammo a Bari a vincere la finale per il terzo posto contro la Germania 2-1 nel famoso stadio San Nicola, che adesso soffre parecchio per altre ragioni,
1: per altri motivi, diciamo così. Poi secondo
2: passaggio USA 94. Se ho i capelli bianchi mi sono venuti prima del tempo, lo devo ad Arrigo Sacchi che ovviamente in quel mondiale di USA 94 ci sfondò, come si usa dire, con la sua intensità, con la sua pressione. Noi usavamo Carletto Ancelotti, che allora era il vice di Sacchi negli Stati Uniti, come detonatore, come elemento di equilibrio. Quando Sacchi esagerava, ci avevamo il salvagente di Carletto Ancelotti che lo riportava un po' a più miti consigli. Fu un'esperienza straordinaria, quindi un caldo infernale con un tasso di umidità pazzesco. Resta il miglior risultato della nazionale italiana al di là dell'oceano in un campionato del mondo. Come ti ricorderai, perdemmo in finale i rigori con il Brasile e dobbiamo, nonostante tutto, per carità, fare un monumento a Roberto Baggio, perché Roberto Baggio ci salvò dalla deportazione in Siberia contro la Nigeria, che eravamo praticamente spacciati, riuscimmo a ribaltare negli ultimi minuti il risultato grazie a Baggio. E poi però Baggio non stava benissimo per la finale. Facemmo due errori. Uno fu quello di non trasferirci immediatamente a Los Angeles, dove si sarebbe giocata la finale e dove l'umidità era inferiore. Rimanemmo nel New Jersey, nel nostro ritiro, nel quartier generale, mentre il Brasile, peraltro abituato più di noi a certe temperature, era già dall'altra parte, dove c'erano 3-4 gradi di meno. E quello fu un errore organizzativo che abbiamo in qualche modo pagato. E poi Roberto Baggio non stava benissimo. Sì. Tant'è ti ricorderai che giocò con una fascia, alla gamba, però ovviamente era difficile dirgli non giochi se lui se la sentiva di giocare. Ti racconto questa perché è divertente. Noi la mattina della partita, della finale, prendemmo in affitto il salone delle feste del grande albergo di Los Angeles in cui era che la FIFA ci aveva assegnato. Un salone grande quanto un campo di calcio a 5, ovviamente, con i candelabri di cristallo, le pareti rosse damascate. Beh, in quel salone svuotato completamente facemmo il provino a Roberto Baggio, che tirava delle sassate, delle cannonate contro i muri di questo salone, che ancora secondo me c'ha i segni delle pallonate di Roberto Baggio. Alla fine del provino lui disse che se la sentiva, e quindi era difficile a quel punto dirgli no, stai in panchina. Però non stava benissimo e perdemmo i rigori, come ti ricorderai. Sì. Poi un altro episodio divertente di USA 94 che se vuoi poi ti racconto.
1: Va bene, no, raccontiamolo, dai, così poi mi dici l'ultimo.
2: No, guarda, mi sono portato appresso queste due monete, non so se si vedono, queste due 5 centesimi americani, perché in una delle rarissime pause del torneo, quando Sacchi ci dava una mezza giornata di libertà, io trovai in un negozio di scherzi, di frizzi, di razzi a Manhattan questa moneta. Da un lato era un 5 centesimi autentico, dove c'era la faccia di Thomas Jefferson da una parte e dall'altra la residenza del presidente degli Stati Uniti a Monticello, ma ce n'era un'altra di moneta che mi salvò la vita in qualche maniera, e cioè c'era su tutte e due le facce della medaglia il busto di Thomas Jefferson. Quindi siccome Baggio e Signori erano le due star di quell'Italia e i giornalisti di tutto il mondo volevano ogni giorno in conferenza stampa, pretendevano Baggio, Signori, ci assillavano a me, al mio amico Balducci, che purtroppo non c'è più, a tutti i miei collaboratori dell'ufficio stampa, io mi inventai questa cosa, una scommessa con Baggio e Signori. Dico, guarda, se esce testa, andate in conferenza stampa. Se esce Croce, che era la residenza di Monticello, non andate. Ovviamente non ho perso mai, perché sulla moneta c'erano due facce di Thomas. Non l'hanno scoperto mai, perché mi avrebbero gonfiato con una zampogna, però io mi salvai la vita, perché ovviamente accontentavo i giornalisti di tutto il mondo che ci seguivano.
1: Bellissimo questo aneddoto, ce lo segniamo. Quindi li ha ingannati con una moneta che praticamente aveva tutte sempre stessa.
2: Se mi acchiappano adesso, ancora mi gonfiano.
1: Senti, Antonello, manca il primo però momento. Il primo momento per chiudere quei tre
2: la finale di Berlino, quell'esperienza straordinaria che grazie a Lippi riuscimmo a vincere quei mondiali. Mondiali difficilissimi, delicatissimi, cominciati in una maniera disastrosa come clima, come ambiente. Ti ricorderai che era il periodo di Calciopoli, eravamo in piena Calciopoli, quindi c'era gente che invitava il governo addirittura a ritirare la squadra, chi faceva il tifo contro l'Italia, chi voleva esonerare i Lippi, chi chiedeva di degradare Cannavaro e di togliergli la fascia di capitano. Cioè, ti lascio immaginare, con 120-150 giornalisti al seguito, tra carta stampata, televisione e radio, insomma, una situazione molto, molto delicata. Ma quel problema, se così si può dire, di Calciopoli, ribaltò la situazione all'interno della squadra e diventò un cemento a prova di bomba per i giocatori, che trovarono una reazione e degli stimoli straordinari e quella squadra si compattò per dimostrare all'Italia con grande orgoglio, grande dignità, grande carattere, grande temperamento che loro con Calciopoli non c'entravano niente e che il calcio italiano non era Calciopoli, ma erano loro in quel momento, era la nazionale italiana. E quella fu la bravura anche di Marcello Lippi. Non ti dimenticare che il nostro capo delegazione era Giancarlo Abete. Avevamo un team manager come Gigi Riva che non aveva bisogno neanche di parlare, tale era il suo carisma, il suo prestigio anche nei confronti della stampa, che bastava la sua presenza. Ed ebbe un ruolo importante in quella vicenda di USA 94 anche Ciro Ferrara, che era tra i collaboratori tecnici di Lippi, il quale con la sua arguzia, col suo spirito napoletano, riusciva a sdrammatizzare tante situazioni. E un piccolo vanto che mi porto dietro, insieme ai miei collaboratori dell'ufficio stampa, è che noi non abbiamo, nonostante tutto, nonostante Calciopoli, non abbiamo mai saltato una conferenza stampa. Ogni giorno, nonostante tutto, abbiamo assicurato un contatto con i media, ai giornalisti di tutto il mondo.
1: Io colgo l'occasione, Antonello, per ringraziarvi ancora, ringrazio te, ma tutta la squadra che per quella grande emozione che ci avete regalato nel 2006. In un momento difficile, come hai detto tu, riuscire a estraniare la nazionale, riuscire ad arrivare fino in fondo e regalare una grandissima emozione è stata veramente una vittoria strepitosa, quindi grazie a distanza
2: sì,
1: di
2: sai,
1: anni.
2: Sì, sai, sono quelle emozioni sì. Che ti porti dentro per tutta la vita.
1: Per tutta la vita, è vero,
2: noi poi tornammo a Pratica di Mare, la squadra ovviamente sul bus scoperto attraversò tutta Roma.
1: Bellissimo.
2: Fino poi alla grande festa del Circo Massimo. Però voglio dire una cosa che ripeto spesso, che alla nazionale, anche alla luce di quello che succede negli ultimi 15 anni, 12 anni, che non ci qualifichiamo per il mondiale da tre edizioni, alla nazionale bisogna volere bene tutti i giorni, non
1: sono
2: soltanto
1: d'accordo.
2: Quando si va al Circo Massimo ad alzare
1: sono
2: la coppa e a festeggiare.
1: Sono d'accordo.
2: E questo lo dico non solo ai tifosi, che sono i meno responsabili o per niente responsabili, ma lo dico ai presidenti dei club, lo dico agli allenatori, lo dico a tutto l'ambiente, che qualche volta

0: Serie A poteva scegliere fra il 70% dei calciatori che erano selezionabili per la nazionale, il 30% no. A 20 anni di distanza la percentuale è ribaltata, il 30% dei calciatori di Serie A è selezionabile per la nazionale, il 70% no.
1: Sì. Numeri che fanno paura. Torniamo a te, caro Antonello. Allora, ti faccio delle domande spot e mi rispondi. Il CT, tu insomma, hai avuto da Vicini fino a Conte, veramente tantissimi
0: Sì,
1: CT. Però ti
0: sì.
1: chiedo, il CT con cui hai avuto un rapporto particolare?
0: Ma forse con Arrigo Sacchi, forse con Arrigo Sacchi. Con Vicini all'inizio perché mi accorse veramente come se fossi suo figlio. Io ero giovanissimo, avevo 35 anni, quindi voglio dire, ero paracadutato in un mondo che conoscevo poco, che conoscevo da tifoso, facevo il giornalista, la Rai. Ma venni catapultato in questa situazione. Vicini fu veramente un secondo padre per me. E poi Sacchi che ha firmato la svolta organizzazione della nazionale. Tra l'altro, voglio ricordare facendo un salto temporale, noi nel 2010 con Abete presidente e Demetrio Albertini vice, noi fondammo il Club Italia. Fondammo il Club Italia, lo affidammo ad Arrigo Sacchi, c'era Maurizio Viscidi che oggi è il numero uno del Club Italia. E istituimmo anche l'under 15 per abbassare l'età, che non c'era in quel momento. E quindi quella filiera di nazionali ha dato poi negli anni i suoi frutti, perché come sai bene sono tanti i successi delle nostre nazionali giovanili, under 20, 19, 18,
1: Certo,
0: 17,
1: certo,
0: l'ultimo, il campionato europeo vinto dall'under 17, perché i talenti ci sono in Italia, non è vero che non ci sono, però bisogna avere il coraggio di farli giocare, di non tenerli in panchina o addirittura in tribuna.
1: Senti, allora hai detto Sacchi, con cui avevo un rapporto particolare. Ti chiedo invece il CT più difficile da gestire.
0: Senti, guarda, ti voglio dire, non voglio fare democristiano o non me ne vado in dribbling, però io ho conservato con tutti un rapporto stupendo. Ho conservato un rapporto, purtroppo Cesarone Maldini e Vicini non ci
1: No,
0: sono
1: però io dico
0: più,
1: quello che,
0: ma
1: cioè,
0: con tutti ho conservato.
1: no, ma rapporto sempre
0: Beh, il
1: bello,
0: più
1: però
0: spigoloso, beh, ce ne sono due che sono stati spigolosi, ma con i quali conservo anche con loro un ottimo rapporto, oltre che con Donadoni, Prandelli, con Conte, naturalmente, sono
1: Certo.
0: stati Dino Zoff e Marcello Lippi, i quali con la stampa non avevano proprio un feeling particolare, quindi per noi che curavamo i rapporti con la stampa, sono state due esperienze formative, certamente, ma anche molto complicate, non c'è dubbio.
1: Senti, ti chiedo anche una cosa, ci sono state un po' di coppie, no? Che si sono formate poi nel corso della tua avventura, te ne cito tre, poi vedi se ne vuoi aggiungere qualcuna, però Baggio Signori, Totti Del Piero,
0: Ehi, ho già detto, sì.
1: Maldini Baresi in difesa, quale pensi sia stata nel tuo corso, diciamo, nella tua avventura, la coppia più importante della nazionale italiana che tu hai visto?
0: Ma guarda, la più importante probabilmente è stata Totti Del Piero, perché nel 2006 furono determinanti, non ci sono dubbi. Però io non voglio dimenticare Maldini e Baresi. A parte, apro e chiudo una parentesi, mi auguro che Paolo Maldini, che io, denunciando la mia età avanzata, ricordo esordiente a 19 anni in Jugoslavia Italia il 31 marzo dell'88, io c'ero sul campo allora. E quindi Maldini adesso spero che accetti il ruolo di direttore
1: Speriamo.
0: tecnico delle nazionali, hai il profilo giusto, non ci sono dubbi, però voglio dire, in tutte le squadre, ti ho raccontato prima l'episodio di Baggio e Signori, Signori ebbe solo un torto, che non giocò la finale perché si impuntò sul fatto che dovesse giocare per forza di punta, mentre Sacchi chiedeva anche alle punte, tranne Baggio che aveva un ruolo diverso, di rientrare e di collaborare al centrocampo. Lui si impuntò e non giocò la finale. Mi ricordo che Ancelotti lo prese per il collo e gli disse: Beppe, stai facendo un grandissimo errore. Se l'avessero chiesto a me, avrei giocato anche in porta pur di essere in campo in una finale del campionato del mondo.
1: Bella, bella, bella aneddota anche questo. Allora, senti, ascolta, adesso io ti faccio delle domande e tu mi dai una risposta secca che riguardano i calciatori. Allora, il
0: Sì.
1: giocatore più forte per Antonello Valentini che ha incrociato nella nazionale italiana, il più forte.
0: Roberto Baggio.
1: Benissimo. Il più esigente.

0: Gente.
1: Ma questi gente, che ti devo dire, forse è stato Panucci più esigente e più ambiscato, lo dico con grande affetto.
0: Vabbè, ci mancherebbe. Il più invece
1: Beh,
0: simpatico.
1: dimostrazione di carattere,
0: Certo.
1: di grande temperamento.
0: Senti, il più
1: Ma il più
0: simpatico.
1: simpatico, io mi sono divertito molto per tante ragioni con Antonio Cassano, devo dire, che resta un impunito e un insolente, però era un personaggio stupendo. Lui, tanto per dirtene una, lui ogni giorno che il Padre Eterno mandava in terra, rubava dalle tute dei massaggiatori o scusami, dei magazzinieri negli spogliatoi i telefonini cellulari con i quali loro comunicavano con Roma, gli cambiava ogni giorno la lingua, cecoslovacco, russo, giapponese, tedesco. Quindi quelli poveracci impazzivano naturalmente. Ma sai che vuol dire ogni giorno? Una cosa da mettergli le mani addosso. Io un po' di schiaffi gli ho dati comunque.
0: Carina, carina questa. Senti, invece, vado al di là della vittoria nel 2006, che è stata veramente la cosa emozionante, però ti chiedo se c'è stato un mondiale che tu porti particolarmente nel cuore, ma non soltanto per una vittoria, perché non so, è successo qualcosa che tu ogni tanto ci ripensi. Cioè, lo leghi soltanto al 2006 oppure c'è un altro mondiale che occupa un posto particolare nel cuore di Antonello Valentini?
1: USA 94, USA 94 perché facemmo delle cose straordinarie. Io mi ricordo Lorenzo Binotti, per esempio, che era una delle star della nazionale, era il capitano del Parma all'epoca, non giocò neanche un minuto, ma se tu avessi visto come si era messo a disposizione della squadra fino a fare la spola a campo e spogliatoi per riempire le borracce di acqua e portare ai compagni, un tasso di umidità che del 98%, una cosa pazzesca, e quella fu una straordinaria impresa
0: Di
1: di
0: quell'anno.
1: quell'edizione. Tra l'altro, non ti dimenticare che Baresi, che si fece male
0: Sì.
1: al menisco, contro la volontà del Milan, decise di rimanere a New York e di farsi operare a New York. Noi lo accompagniamo con il professor Ferretti e Gigi Riva in una clinica privata di Manhattan, dove c'era un medico che a noi sembrava il sosia di Woody Allen. Quindi non ti dico, ci spaventavamo da morire, perché sai, allora Baresi era un pezzo grosso del calcio internazionale. Lui volle operarsi lì nella speranza, allora assai remota, di giocare la finale dopo una ventina di giorni. E riuscì a giocare la finale anche in maniera molto, ma molto buttosa,
0: Assolutamente.
1: dando un esempio
0: A
1: di
0: tutti.
1: grande
0: Senti,
1: attaccamento, di grande professionalità a tutti.
0: qualche domanda spot ancora. Il presidente della federazione con cui Antonello Valentini ha avuto un rapporto forte, intenso, ce n'è uno?
1: Ma c'è solo due: Antonio Matarese, che mi ha chiamato in federazione nell'87, appena eletto. Io lavoravo, ti ripeto, alla RAI,
0: Sì.
1: facevo e faccio, sono tornato a fare giornalista, e Giancarlo Abete, con il quale conservo un rapporto di grande stima, di grande amicizia, di grande affetto, e che mi nominò, mi volle direttore generale della federazione nel 2009, quando lui arrivò al vertice della FIGC.
0: Una mia curiosità, perché Antonello Valentini ha lasciato la federazione quando era direttore generale?
1: Perché quando c'è stato l'avvento del duo Tavecchio-Lotito non c'era più posto per me, nel senso che non avevo alcuna sintonia con l'accoppiata Tavecchio-Lotito, e quindi decidemmo insieme, ma io voglio dire ero ben contento pur con la morte nel cuore, perché lo confesso, la nazionale mi manca tanto, per carità, però con Lotito e Tavecchio non potevo lavorare, non erano personaggi con i quali potevo andare d'accordo.
0: Ti è costato tanto quella scelta?
1: Sì, mi è costata tanto perché, ripeto, dopo 28 anni di nazionale, sai, lasciare quell'ambiente mi è
0: Certo,
1: costato,
0: certo.
1: e ho molta nostalgia della nazionale, non c'è dubbio. Poi sono stato ovviamente sepolto per tanti anni, perché così succede, ma non mi meraviglio più di tanto. E sono stato in qualche modo, se mi passi il termine, riesumato un paio di anni fa da Giancarlo Abete, che mi ha nominato amministratore delegato di LND Servizi, la società di servizi che interamente partecipata dalla Lega Nazionale Dilettanti, di cui
0: sì.
1: avete tuttora presidente, che si occupa del patrimonio immobiliare, del merchandising, dei diritti TV e del marketing. E quindi sono stato, come dire, in qualche modo resuscitato.
0: Siamo quasi alla fine, ti chiedo, andiamo al tuo secondo amore, non so se è secondo o primo amore, però tu sei un grandissimo tennista, giochi a tennis, sei
1: No,
0: grande
1: primo
0: appassionato.
1: amore,
0: Primo
1: primo
0: amore,
1: amore,
0: primo amore, benissimo.
1: primo amore.
0: Allora ti chiedo, i tuoi tre tennisti di sempre, chi sono?
1: Ah, Federer certamente, Rever, anzi prima Rever per ovvi motivi,
0: Sì?
1: Federer, insomma adesso Sinner che mi entusiasma per il suo stile, la sua eleganza e la sua determinazione.
0: A chi paragoneresti nel calcio Sinner? C'è un paragone, lo faresti con chi? Che è il Sinner del calcio?
1: Boh, che devo dire, Sinner del calcio, adesso mi cogli un po' alla sprovvista, sai, sono paragoni sempre difficili, come quando uno si chiede era meglio Pelé o Maradona, ognuno vive nella sua epoca, sono stati dei fenomeni tutti, però voglio dire, la determinazione di Sinner, lo stile, l'eleganza, io la ritrovo certamente in Paolo Maldini.
0: Bello, bel paragone, mi piace molto. A chi devi dire grazie oggi?
1: Bah, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per la quale ho lavorato tanti anni con spirito di servizio, al meglio delle mie capacità, forse modeste, ma voglio dire, ho dato me stesso per la Federazione e quindi anche per questo ho tanta nostalgia di quell'ambiente.
0: Antonello, invece ti chiedo se c'è qualcuno a cui oggi magari chiederesti scusa, se c'è qualcosa di cui ti devi scusare.
1: Forse di essere stato qualche volta intemperante con qualche collega giornalista, però con i giornalisti, con i colleghi giornalisti ho avuto sempre un rapporto di grande realtà, che il mio credo era di non dire bugie. E loro, lavoravamo su fronti opposti, ovviamente,
0: Certo.
1: loro facevano il loro mestiere, io rappresentavo la federazione, però non dicevo bugie, se una cosa non la potevo dire, non la dicevo. Ma non li ho mai ingannati. Credo che di questo debbano darmi atto. È successo qualche volta che ci siamo un po' presi, però sempre con molta realtà. Infatti, con molti di loro, con quasi tutti quelli che hanno seguito la nazionale, purtroppo qualcuno non c'è più, conservo ancora un grande rapporto di amicizia e di stima.
0: Antonello, io so che tu sei anche uno splendido nonno,
1: Sì.
0: e quindi ti voglio chiedere una
1: I miei
0: cosa.
1: nipoti non hanno mai visto il mondiale, però.
0: Lo so, lo so, lo so.
1: I miei
0: Ecco,
1: nipoti, che hanno 13, 13,
0: lo so.
1: 11 anni, non hanno mai visto l'Italia campione del mondo.
0: Ti capisco perché mia figlia ne ha 14 e non ha mai visto un campionato mondiale. Ogni tanto mi chiede, papà, ma il mondiale lo stiamo vedendo in questi giorni, ancora non riesce a
1: Però
0: capire.
1: ti devo dire una cosa con una vena di malinconia. Spero di vederne uno io, perché vale per i ragazzi che però hanno
0: È
1: davanti a
0: vero,
1: sé la
0: è
1: vita.
0: vero.
1: Vale anche per le persone meno giovani come me. Spero di
0: Certo.
1: rivedere presto l'Italia ai mondiali, già dalla prossima edizione.
0: Speriamo, Antonello, però ti voglio chiedere una cosa. Ai tuoi nipotini c'è qualche storia che ami raccontare a loro o che ti hanno chiesto? Una cosa, una pillola proprio. Quando li, lo
1: Ah
0: so.
1: sì, questo rapporto con i giocatori, loro ovviamente sono stati e sono molto amanti dei giocatori, del rapporto con i giocatori, quindi che ti devo dire, siccome vivono a Roma, Totti, De Rossi sono stati ovviamente i loro beniamini, sono i loro beniamini tuttora, quindi spesso io ho raccontato a loro come ci si comporta nei raduni della nazionale, quali sono le regole di realtà e di solidarietà interne, con qualche piccola storiega che riguardava soprattutto Del Piero, Totti, De Rossi, Buffon, che avevano dei caratteri straordinari e sono stati veramente dei campioni dentro e fuori dal campo.
0: Senti, io voglio chiudere così, Antonello, perché ti ritengo, io ho avuto il piacere di conoscerti verso la parte tua finale della carriera in nazionale. Io ero un po' agli inizi di questa mia esperienza e devo dire che tu sei stato sempre molto, personalmente lo racconto spesso e mi piace, molto disponibile ad aiutare chi insomma chiedeva qualcosa. Quindi Io conservo
1: Grazie.
0: questa mia esperienza
1: Se
0: con
1: ne
0: te.
1: ricordano, in pochi, devo dire, perché la
0: No,
1: gratitudine non è di questo mondo, ma
0: no, no,
1: questo fa
0: io
1: parte.
0: invece.
1: Sai come si dice? Fai del bene e
0: È
1: dimenticati.
0: vero, è vero. Fai del male, pentiti, mi diceva sempre mia nonna.
1: Esatto.
0: No, però ti
1: Sì.
0: voglio chiedere una cosa, Antonello. C'è una persona che tu riporteresti in vita adesso per dirgli qualcosa e che cosa? E che gli diresti?
1: Gigi Riva, gli direi che ci manca molto, ci manca il suo prestigio, il suo carisma, la sua etica, la sua personalità, il suo modo di essere. Pensa che i giocatori della nazionale, molti di loro giovanissimi, non avevano mai visto giocare, ma io ti avrei voluto far vedere con che rispetto, da Balotelli a Vieri, da Cassano a chiunque altro. Con che rispetto trattavano e avevano rapporti con Gigi Riva, che bastava che si affacciasse in una riunione o sulla soglia degli spogliatoi e che con lo sguardo era in grado, come dire, di calamitare e di condizionare in positivo tutti i giocatori con i quali aveva instaurato un ottimo rapporto, sempre con molta realtà, con qualche durezza, come era nel suo carattere, ma con una generosità che era tutta da scoprire.
0: Antonello, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio con te. Io ti voglio ringraziare,
1: Grazie.
0: perché manca tantissimo la nazionale al mondiale. Confesso che insieme a te, se la nazionale fosse andata al mondiale, avevamo preparato uno speciale che purtroppo al momento mettiamo da parte, però ci tenevo tantissimo a fare questo viaggio tra i tuoi ricordi. Spero che tu sia stato bene e ti
1: Ringrazio
0: ringrazio.
1: molto.
0: No, grazie a te. Grazie a te e speriamo che veramente di rivedere prestissimo questa nazionale al mondiale, di rivivere delle bellissime emozioni. Grazie Antonello
1: Non
0: Valentini.
1: possiamo più mancare, ci saremo, ai prossimi mondiali ci saremo.
0: Un abbraccio forte Antonello e grazie ancora. Grazie
1: Ciao, ciao, grazie, ciao Marco, ciao, buon
0: ancora ad
1: lavoro.
0: Antonello Valentini. Questa è la storia di calcio di oggi. Naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima storia con un altro protagonista e grazie naturalmente per stare con noi. Alla prossima.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Ma a me Amorim è piaciuto molto per questa schiettezza, anche questa chiarezza. È chiaro che poi, come dire, al dichiarato dovrà corrispondere l'agito, certo. No? Ma già questo secondo me è importante. Io sono sempre stato per le squadre, in modo particolare per il Milan, che dovessero provare a fare la partita, no?
2: Attenzione, al di là del fatto che secondo me sia Jerry Cardinale sia Amorim, come lo chiamo Amorim, io, hanno visto, no, ma mi piace Amorim, vuol dire andiamo, no, in napoletano, quindi hanno visto per 5-6 volte i video di presentazione delle stagioni di Silvio Berlusconi.
3: Ma importanti le motivazioni, importante sapere se sta bene fisicamente, è importante avere il rispetto di questa maglia che onestamente io e Stefano, quando ci giocavamo contro, era la grande Sampdoria, era la Sampdoria che vinceva lo scudetto, che andava in finale di Champions League.
4: La situazione, sì, intanto è quella che hai raccontato tu, è l'ennesima rivoluzione dopo Baroni, dopo D'Aversa, ecco Abate, reduce da una bella stagione in Serie B con la Juve Stabia.
5: Io l'ho detto tante volte, è un peccato che il Toro non riesca a tenere un allenatore almeno due o tre anni, se logicamente se fa bene, no? Perché, certo. Perché comunque c'è il rispetto poi dei giocatori, il rispetto dei tifosi, insomma queste sono tutte cose alla fine che nel calcio contano.
6: Per me è come se fosse una semifinale, sostanzialmente, come valore delle due squadre, perché comunque ricordiamoci che il Marocco nella precedente edizione del mondiale è arrivato alla semifinale di un mondiale e ha vinto la Coppa d'Africa.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
8: Ci siamo, io guardavo il nostro regista, lo saluto, Andrea Magliocca, è venerdì, buon pomeriggio da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci.
8: Ci siamo, Lucio, per questa puntata che chiude questa settimana. Tra l'altro sta parlando Abate,
9: ha parlato,
8: anzi così possiamo riportare anche qualche virgolettato e
9: in bocca al lupo.
8: Perché abbiamo in bocca al lupo, prima di tutto abbiamo sentito prima Marco Bonetto, che l'abbiamo avuto ieri, abbiamo un po' trattato il tema Torino che tra le altre cose, diciamo così, potrebbe anche esserci, secondo Bonetto, una cessione del club nel 2027, nei primi mesi del 2027. Staremo a vedere. Intanto Abate deve guidare questo Torino che non è completo, come ha sottolineato anche lo stesso allenatore, Lucio, nelle battute in conferenza.
9: Beh, ha detto proprio abbiamo dei buchi in squadra, sì. Andranno colmati, è stato molto netto, però ha detto anche che ha massima fiducia nella società, ha parlato anche Petrachi, chiaramente ha detto che ci teneva molto a scegliere Abate, che quindi è il profilo giusto per il progetto del futuro. Abate ha detto che la priorità è creare le fondamenta, non bisogna avere fretta, ma insomma agire con lucidità. Sono parole un po' di circostanza, ci mancherebbe altro. Ora capiremo le prossime mosse del Torino, quali saranno nelle prossime settimane. Certo è che appunto qualcosa bisogna fare per cercare di mantenere una caratura perlomeno, ecco, decente.
8: Eh sì, stiamo vedendo appunto su tutto Mercato Web, così salutiamo anche gli amici davanti alla TV sul canale 61 del Digitale Terrestre con noi, così come coloro che sono davanti l'app, la nostra app. Torino Abate, appunto, non sono un talebano dei moduli, mercato, non bisogna avere fretta. Quindi bocca al lupo ad Abate che inizia questo suo percorso con il Torino. Noi ci siamo per questa puntata del venerdì, una puntata che sarà divisa tra mondiale, tra mercato, tra il tennis pure, perché oggi c'è una sfida sempre molto affascinante, quella tra Sinner e Djokovic alle ore 17, quindi appena termina Maracanã. Quindi noi togliamo il disturbo e vi lasciamo la partita
9: in radio, in macchina.
8: No, io la vedo un pezzo qui e poi disposto,
9: ma credo
8: insomma
9: sarà lunga,
8: sarà molto lunga, quindi
9: l'ultimo incrocio è stato lunghissimo,
8: bellissima. Quando si affrontano Djokovic, grandi campioni, è sempre veramente un piacere guardarli in qualsiasi sport, poi di qualsiasi sport si tratta, ma in particolar modo il tennis, con il nostro Sinner che ha sofferto un po'. Poi ne parleremo anche con Daniele Garbo nel corso del pomeriggio. In questo Wimbledon ha sofferto un pochettino, non è sembrato
9: proprio.
8: Sì, c'è un
9: Kecmanovic la prima,
8: però, vediamo.
9: Non ha perso più un set nelle altre partite.
8: Vediamo. E allora, sì, però è sempre andato lungo, no? Molto con parecchi tie break.
9: Sì,
8: quindi,
9: non ha strato, però esatto, insomma, però, sento vabbè, dire sta, che finché va avanti va
8: ma
9: bene.
8: Assolutamente,
9: così.
8: Assolutamente. E allora, io andrei subito ai titoli nel salutare tutti, nel salutare salutare appunto il comparto tecnico, la redazione. Adesso andiamo immediatamente ai titoli e poi apriamo anche le linee. Beh, premo con il mondiale perché Francia e Mbappé troppo forti, lo hanno dimostrato anche ieri sera battendo il Marocco e andando in semifinale. Il primo colpo dell'Inter, Calhanoglu, eccolo qui che arriva e quindi sarà lui a sostituire Dumfries. 25 milioni più bonus l'operazione complessiva e arriva il primo colpo dell'Inter, però sarebbe il secondo perché è arrivato anche Provedè.
9: È vero.
8: Mercato Juve-Roma bloccate, proveremo un po' a capire chi ha il compito un po' più complicato e difficile tra Carnevali e D'Amico in questa sessione, in questo mercato. Al momento sono bloccate, insomma, Cator per la Juventus l'ingresso, la Roma è stata dietro a Greenwood che invece è saltato e adesso cambiano un po' gli obiettivi. Milan è già davanti secondo molti per quanto riguarda il mercato con l'arrivo di Ghila, che oggi tra l'altro è arrivato a Milano quindi per le visite mediche con Gonzalo Ramos, e insomma al momento il Milan sul mercato è già davanti. La Fiorentina con Paratici, gran partenza di mercato, ne abbiamo accennato ieri, ci ritorneremo naturalmente nel corso di questa puntata di Maracanà, perché è partita forte, ha investito, ha preso anche giocatori interessanti. Atta è l'ultimo colpo della Fiorentina, ieri la presentazione anche del nuovo tecnico Grosso. Sarri inizia il suo nuovo percorso, abbiamo visto anche delle immagini ieri di allenamento, comunque più che di allenamento, di osservazione dei calciatori da parte di Sarri. Mi piaceva molto vedere quei momenti dove lui camminava e guardava un po' tutti i giocatori per farsi comunque già un'idea da vicino per questo nuovo percorso. Lo sai che mi intriga molto questa avventura di Sarri?
9: Beh, intriga tutti, dai.
8: Perché, sai, comunque è vero che ha una squadra, possiamo dire, più forte dell'ultimo campionato che ha fatto con la Lazio. Quindi,
9: tutto il rispetto per, esatto, i giocatori della Lazio.
8: Assolutamente, una squadra più forte, una società più solida, anzi solidissima nei confronti della Lazio. Un ambiente comunque che vuole ritornare ad essere protagonista, perché non si accontenta certo dell'ultima stagione che è stata la peggiore, no, degli ultimi anni.
9: Beh, nettamente.
8: Nettamente. E arriva lui che viene da un'annata difficilissima dove secondo me comunque si porta dietro delle cose importanti, come lui stesso ha sottolineato alla fine dell'anno scorso, l'empatia praticamente creatasi con i calciatori, cosa che lui ha detto trascuravo in passato. Arriva dentro questo contesto, caro Lucio, dove deve cambiare delle cose che sono molto radicate, quindi mi interessa veramente capire e vedere come si svolgerà il lavoro di Sarri, che credo, perdonami, io adesso dico una cosa forse un po' forte, per me questa è una delle sue ultime opportunità.
9: Diciamo, insomma, nell'ultimo decennio, dai, ha fatto bene.
8: Ma questa è una grande opportunità. L'ultima
9: forse può essere l'ultimo grande viaggio.
8: È apposta, l'ultimo grande viaggio, perché quello quindi sì. Bisogna vedere
9: gennaio
8: come...
9: fa 68 anni, quindi questo... a livello anagrafico.
8: Diciamo così che questo è un club che si colloca tra le grandi del nostro campionato, perché ha preso questa, diciamo così, etichetta nel corso degli anni grazie all'ottimo lavoro di Gasperini. E quindi va in un club adesso che se non è, diciamo, subito dietro Milan, Inter e Juve, poco ci manca, insomma.
9: Beh, per me sì, dai, quello che ha fatto ora
8: col Napoli,
9: ci ricordiamo
8: pure,
9: la scorsa stagione, ma un club che è stato quasi sempre in Champions League, che ha alzato un trofeo come l'Europa League. Certo, è interessante capire l'Atalanta, vederla giocare con il 4-3-3 sarà un po' un'anomalia rispetto agli ultimi anni. E poi interessante capire, Marco, l'Atalanta è un corpo unico, è un meccanismo perfetto, tutte le giovanili impostano il proprio lavoro anche in base al progetto della prima squadra, quindi varierà tanto all'interno dell'ambiente, quindi sarà interessante, molto accattivante come scommessa, come
8: sì,
9: viaggio.
8: Assolutamente, vediamo, poi ne parleremo anche oggi, sì, perché dovrà cambiare delle cose, quindi capire anche quali saranno i giocatori che più in linea con la sua idea, e quindi fare delle scelte, magari anche rinunciare a qualcuno, non lo so, può darsi qualcuno che non rientrerà nei piani, staremo a vedere. Allora, 331
9: tanto osserva lui.
8: Sì, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Sì, intanto lui come ieri osservava. Mentre chi ha osservato è stato anche il Marocco, che ha osservato la Francia, che è un'altra gara.
9: Soprattutto nel primo tempo.
8: È un'altra qualità, proprio, non c'è proprio storia. Non c'è proprio
9: ci aspettavamo
8: storia.
9: Forse qualcosa di più combattuto nel primo tempo.
8: Devo dirti la verità, sì, però ragazzi, dopo non c'è niente da fare. C'hanno un'orchestra, ragazzi, che
9: sono tutti tenori,
8: che è una roba,
9: tenori di spicco.
8: La Francia c'ha un'orchestra che è qualcosa di incredibile. Poi c'è quel Mbappé che in questo momento è il più forte di tutti, non c'è niente da fare.
9: Beh, è una delle migliori versioni di se stesso.
8: Più forte di tutti, proprio.
9: Come Messi, poi, peraltro. Sì. Ha sbagliato il rigore, ma non si è perso.
8: Oggi è il giocatore più forte. Oggi, in questo momento, nella strettissima attualità, oggi è il giocatore più forte. È cresciuto tantissimo sotto il profilo anche della personalità. Ci sta, insomma, perché ha fatto dei percorsi importantissimi. Tecnica raffinata, velocità. È vero che sbaglia qualcosa, perché ieri, insomma, però insomma ci sta,
9: è umano, pur sempre umano,
8: però
9: è un super uomo,
8: è un giocatore veramente in questo momento, ripeto, non, secondo me è il più forte di tutti.
9: Beh, Marco, ti do anche un numero: in questa stagione Real Madrid non è stato un grandissimo Real Madrid, non è stata la migliore annata, Xabi Alonso non è riuscito a improntare ciò che voleva improntare, ma con i gol del mondiale insieme a quelli del Real Madrid Mbappé ha fatto 50 gol
8: e pensate
9: in un anno non è stato stratosferico, quindi il riassunto è questo qui.
8: Poi per carità possiamo parlare di Haaland e di Harry Kane, che sarà una bella sfida tra 2-9, quella tra Inghilterra e Norvegia, però qui parliamo di un vabbè, giocatore la cui qualità, proprio il talento, è una roba, io farei sempre il distinguo, esatto, cioè il talento puro da poi da quello che è la grande forza di altri giocatori.
9: È il giocatore che i bambini imitano in spiaggia a 7 anni, dicono sono un Mbappé, sono un Mbappé, è quello.
8: Vabbè,
9: il metro
8: vediamo,
9: di paragone, la grandezza si misura anche in queste piccole cose.
8: Poi sai, arriva il messaggio di Massimo, che è uno dei tanti soliti messaggi, non di Massimo, che si ragiona sempre in questa maniera: beh, la Francia è fortissima, ma con chi ha giocato?
9: Beh no, però ragazzi,
8: però
9: io
8: penso una cosa
9: più forte anche di tante europee.
8: Io penso che ragionare in questo modo in un mondiale, in una competizione, è un qualcosa che è troppo semplicistico, ragazzi, è riduttivo. Cioè, come si fa ad analizzare il calcio dicendo vabbè sì sono forti ma chi hanno incontrato? Prima di tutto stai facendo il mondiale, arrivi da una lunga stagione, non è detto che tutte le cose si incastrano bene. Gli avversari, tipo qualunque avversario adesso ti può creare una difficoltà, lo abbiamo visto anche con squadre meno blasonate. Dopo devi vincere, non è sempre così scontato, anche se sei la squadra più forte. Non...
9: tra l'altro,
8: sennò che giocano a fare, scusate.
9: Sì, ma soprattutto Marco, il mondiale è una competizione che ti porta ad avere dei grandi scontri quando ti avvicini alla finale, dai quarti di finale in poi. Sì, per carità, la Spagna ha affrontato il Portogallo, ma anche l'Inghilterra non è che finora abbia affrontato delle grandissime nazionali. Il Marocco però lo è, non grandissima, ma una grande nazionale, ha fatto grandi cose, è arrivata in semifinale nell'ultimo mondiale.
8: No, ma ti ripeto,
9: ha vinto, seppur con i ricorsi in corso.
8: Noi abbiamo festeggiato ieri i 20 anni dalla vittoria della nazionale italiana, ma perché la nazionale italiana viene a un certo punto del cammino, ma chi ha incontrato?
9: Vabbè, ma è chiaro che tu dopo, le grandi le affronti quando ti avvicini,
8: esatto,
9: alla finale,
8: nella parte finale incontri
9: Germania,
8: praticamente
9: Francia.
8: Esatto, incontri quelle più forti e lì devi fare l'atto finale, ma fino a lì ci devi arrivare. Ricordiamoci che noi con l'Australia abbiamo fatto una faticaccia tremenda, sono passati 20 anni, ma ve la ricordate quella partita?
9: 20 anni, insomma, in finale,
8: quindi rigore. Voglio dire, questo per, a dimostrazione contro poi l'Australia, non stiamo parlando di dimostrazione che poi il mondiale, le partite le puoi, ti si possono incastrare anche con squadre inferiori e puoi rischiare anche con squadre inferiori, quindi io respingo sempre questo concetto.
9: Ma soprattutto nel girone c'erano il Senegal e la Norvegia della Francia, era uno dei gironi più forti.
8: No vabbè, ma
9: era un, è forse il girone più competitivo della Francia.
8: A me era, allora, lo dico sempre, Senegal, questo no, modo di ragionare è troppo riduttivo e semplicistico, è che quasi dire vabbè salutiamoci e non parliamo di calcio e parliamo di un'altra cosa. Cioè,
9: no,
8: se
9: vabbè,
8: dobbiamo,
9: per carità,
8: ragionare in questa
9: ci
8: maniera.
9: Mancherebbe, fanno bene gli ascoltatori
8: no,
9: ad esprimere
8: la propria
9: opinione.
8: No, però io lo dico in assoluto, cioè questo vale per tutte le competizioni, no? Anche quando l'Inter, ad esempio, va in nella prima finale di Champions di Inzaghi,
9: sì, 2022-2023.
8: Ma il calendario, però devi andare in finale, devi fare un percorso. Certo. E non è detto che tu quel percorso anche con delle squadre inferiori arrivi in fondo. E quindi quando una squadra arriva in fondo, non è che si sceglie il percorso. Non è che lo sceglie, l'ha scelto l'Inter in quell'occasione o lo sceglie.
9: No, non
8: lo
9: è scontato.
8: Poi quindi,
9: quello lì è
8: poi
9: un percorso.
8: Devi,
9: insomma,
8: partita dopo partita devi vincere, devi andare avanti con tutti gli impegni, le difficoltà, gli infortuni, le cose che. Quindi.
9: No, poi per carità,
8: non apprezzo,
9: dicevo,
8: questo modo di ragionare.
9: Fu un percorso
8: nello sport,
9: relativamente più agevole perché non affrontò delle grandissime big fino alla finale. Ma qui siamo ai quarti di finale. La Francia ha già affrontato in questo mondiale il Senegal, la Norvegia e il Marocco.
8: Poi, per carità, ci può essere la fortuna di prendere una parte del calendario più
9: esempio,
8: agevole.
9: L'Argentina non
8: esatto,
9: ha affrontato
8: quello,
9: delle grandissime
8: squadre. E quello è un altro discorso.
9: Però,
8: è quello un altro discorso. Dicevo, è capitato in quella parte lì, un po' più fortunata, può arrivare fino diciamo ai quarti e vediamo che succede. Però ripeto, dopo le partite vanno vinte, dopo le partite, tutte le partite vanno vinte, come, ma questo vale anche negli altri sport. È come quando tu dici, ma sì, nel numero uno, però quando incontra il numero che ti posso dire, che ne so, 20, 25, ma vabbè, ma quello non sta nemmeno nei primi 20. Ho capito, però devi battere.
9: Sì, no, ma però anche devi perché batte. Statisticamente, qui Jacopo diceva il Senegal, grande squadra, proprio no, ma io non dicevo che fosse una grandissima, però Marco, il Senegal è una squadra vera ed è la partita in cui la Francia ha fatto più difficoltà. Non dimentichiamoci che se il Senegal non si fosse suicidato contro il Belgio, adesso sarebbe arrivato almeno agli ottavi
8: di
9: finale.
8: Poi, verità, ieri mi aspettavo un Marocco che potesse creare più fastidio alla Francia, invece è emersa veramente la grande forza della squadra.
9: Poi che la Francia sia
8: singoli,
9: superiore a tutti, sì,
8: in questo momento.
9: Però
8: sì,
9: non è che te le porti tutte da casa, perché se è la squadra più forte, allora schioccando le dita
8: che
9: vinci.
8: Semifinale sarà diversa la storia, quindi.
9: Beh, una fra Spagna e Belgio, Francia-Spagna sarebbe una bella partita.
8: Sì, sì.
9: Stessa semifinale degli europei.
8: Sì, l'aspettiamo stasera e avremo la semifinalista di chi affiancherà la Francia.
9: Sì.
8: In questa
9: sera Rudy Garcia si è detto comunque.
8: Tra l'altro, imbattibili, due squadre che non perdono, mi sembra, tra 35 partite la Spagna e 18 partite, mi sembra, il Belgio.
9: Me l'ero persa questa.
8: Vado un po' a memoria, i due tecnici dovrebbero essere. Della Fuente non perde da 35, mi sembra, Garcia da 18 partite. Mi sembra di aver letto un numero di questo tipo. Adesso
9: si eleva, vedo la Spagna, forse in partite ufficiali,
8: nel senso
9: di competizioni. Perché la Spagna ha perso, vedo, un'amichevole contro la Colombia nel 2024, poi nella Nations League ha perso, ma solo ai calci di rigore contro il Portogallo. L'ultima sconfitta risale al 28 marzo del 2023, 2-0 contro la Scozia nelle qualificazioni agli europei. Sconfitta peraltro in dolore perché la Spagna è arrivata prima, unica sconfitta nel girone di qualificazione, quindi sì, in partite ufficiali di competizioni europeo, mondiale o Nations League nei 90 minuti non perde dal 2023 la Spagna. Non male.
8: Sì, sono 35
9: non male.
8: Partite, non perde da 35 partite della Fuente, 18 Garcia. Ho confermato il dato, sono andato a rivederlo, non me lo ricordo, ero andato a memoria, però me lo sono ricordato bene. Allora, va bene, dai, vediamo quello che succede e poi andremo anche a tutte le vicende di mercato perché è arrivato il primo colpo dell'Inter
9: sì.
8: E quindi ne parleremo.
9: Io ho già letto, mi sono espresso.
8: Ho letto dei messaggi contrastanti da parte dei tifosi dell'Inter nei social, c'è chi era contento, chi meno. Chi diceva, non era proprio contentissimo della spesa, vista la spesa si poteva allora provare a tenere Dumfries, qualcuno ha detto. Insomma, non c'è, non ho letto,
9: non c'è grande entusiasmo.
8: No, ho letto commenti diversi, cioè vediamo che tipo di, qualcuno ha fatto anche il paragone con il mercato del Milan, quindi già
9: abbiamo parlato,
8: già
9: anche
8: già esce secondo molti già in vantaggio il Milan, per esempio facevano il confronto, aveva Fulgrook arrivato con Gonzalo Ramos, mentre come difensore Gila al posto Tomori,
9: immagino.
8: Dall'altra parte esce Dumfries, arriva Calaili. E in porta esce Sommer e entra Provedel. Dice: non è proprio lo stessa cosa. Qualcuno ha scritto.
9: Posto
8: come
9: che
8: commento,
9: il titolare per me non sarà Provedel, è Martinez.
8: Vabbè, però, insomma,
9: anche qui gli interisti sono molti, sono molto divisi.
8: E anche qui sono molto divisi. Devo dire
9: io sono positivo per entrambi. Martinez mi piace molto. Su Calaili mi sono già espresso, magari lo diremo dopo. Ma per me, a quelle cifre, potenzialmente è un acquisto importante. Alle armi per diventare un esterno di respiro internazionale, Calaili. Poi su Dumfries, insomma, c'è anche il parametro.
8: Io l'ho visto poco, e quando vedo poco un giocatore,
9: infatti,
8: non riesco a dare un giudizio.
9: Il campionato belga lo seguo molto.
8: Però la cosa che mi sento di dire è che non è che per forza per prendere un buon giocatore devi spendere 50-60 milioni.
9: Cioè, non è il prezzo che non fa, non è la spesa che fa un mercato positivo.
8: No, quindi è vero che ha speso 25 milioni più bonus, quello che è adesso, no? Però non è il costo di un calciatore che fa la qualità del calciatore. Cioè, è chiaro che se tu vai a prendere uno quotatissimo lo paghi tanto, però puoi prendere un ottimo giocatore pagandolo poco. Voglio dire, quando l'Inter prende Dumfries, non è che fosse il giocatore ricercato da tutta Europa.
9: In quel momento era visto come un downgrade importante.
8: Esatto. Eppure lui viene e fa un percorso eccezionale con l'Inter. Comunque è stato un giocatore importantissimo.
9: Beh, è stato uno dei perni delle ultime
8: stagioni. Ha fatto dimenticare Hakimi.
9: Pagato 14 milioni.
8: Ha fatto dimenticare Hakimi, quindi... perché no, se no esce fuori il discorso, la squadra che vince dovrebbe spendere 50-60 milioni per andare a prendere il giocatore, blibim, babababa. Non è così, perché poi magari puoi dire, a 25 milioni ho preso un giocatore che poi potrebbe essere anche un ottimo calciatore, quindi io non giudico da questo punto di vista, cioè non è il costo dell'operazione che mi fa dire se hanno fatto bene o male, quindi vediamolo. Io ripeto, l'ho visto poco e quindi non posso giudicare pienamente il calciatore, però non mi faccio influenzare dal costo, e quindi come dire, vedi, l'Inter risparmia perché prende un giocatore più giovane, spende meno, però magari hai fatto un colpo.
9: Ma perché Marco Malcanci è stato pagato neanche 20 milioni, quindi, se non ricordo male, 15 o 16 milioni. Ed è un difensore tra i migliori della Serie A. Colpi bisogna anche saperli fare. L'Inter si è costruita questa forza anche sapendo investire cifre non gargantuesche per quelli che adesso sono
8: qualcuno
9: dei titolari.
8: Che c'è De Calcio ci capisce l'Inter.
9: Discretamente qualcuno che qualcosa ha fatto.
8: Maurizio dice che a novembre il titolare della porta dell'Inter sarà Provedel. Quindi chi smentisce categoricamente.
9: Molti non credono in Martinez.
8: Non credono in Martinez. Anche Recalcati è convinto di questa cosa.
9: Sì, mi ricordo, ne avevamo parlato proprio
8: Recalcati
9: in diretta.
8: È
9: non lo vede per niente. No, Martinez detto... però io volta l'ho visto l'Inter ha fatto bene.
8: Oggi lo chiedo a Braglia che ci sarà, e quindi
9: sono molto curioso anche perché Simone
8: va bene, ci dai un audio e poi ci fermiamo e poi ripartiamo da un po' di news, dai.
0: Ciao Marco, Antonio Staminato. Quando qualcuno commenta le partite dicendo ma conto che hanno giocato, è perché si legge il nome ma non si va a vedere il valore della squadra, e questo succede spesso perché ci nascondiamo dietro il nome, dice come quando una squadretta piccola che però è capace anni che fa bene, però noi la conosciamo per squadretta piccola, ma non ci rendiamo conto che non è il nome che va in campo, ma è l'attualità. Come i giocatori, non è che il giocatore che dal passato glorioso vuol dire che nell'attualità è sempre un giocatore forte. Ha avuto un passato, ma le stagioni ogni anno partono da zero. Quindi le squadre è uguale, non si possono valutare solo in base al nome che hanno o alla storia.
9: No, il nome e la storia hanno un peso poi, Marco, però,
8: no, io però sono d'accordo
9: il
8: con
9: valore
8: te,
9: dei giocatori fa la differenza.
8: Sì, noi sono d'accordo che poi
9: bisogna contestualizzare.
8: Dobbiamo anche pensare che ci sono delle squadre, adesso molte squadre sono organizzate, anche quelle meno conosciute, questo basta vedere un po' anche le partite in Europa e quindi nel Mondiale, che ti possono creare delle difficoltà. La partita va sempre, secondo me, vista e analizzata, ma non partendo dai nomi né delle squadre né dei calciatori.
10: Poi ripeto, è chiaro che ci sono le partite il cui dislivello si vede.
9: Questo è un altro discorso. Molto ampio, sì.
10: Però dobbiamo poi pensare, perché questo modo di ragionare ci ha portato, secondo me, anche a sottovalutare alcune squadre. Questo è un errore.
9: Non secondo te, Marco? Ci ha portato a sottovalutare, sì. Ma capita con i club e con le nazionali. Questo
10: l'ho fatto
9: anch'io
10: qualche volta, di sottovalutare delle squadre meno quotate che poi invece vai a vedere, visto, sono molto organizzate.
9: Ho preso dei pizzoni ogni tanto, esatto, in Europa con delle bene. Squadre. Sì, esatto, ci hanno fatto anche bene.
10: Va bene, ci fermiamo un attimo, ripartiamo con un po' di news, con qualche messaggio. Abbiamo appena iniziato, tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano, pardon, Lucio Marinucci.
1: Tra poco c'è, vabbè, Stefano, perché le abitudini, stavo chiacchierando
0: con lui,
1: ci
0: adesso
1: siamo mischiati.
0: Lucio Marinucci qui con me. Allora, dopo una settimana anche un po' di rincoglionimento sano.
1: Tra poco parte anche Ligabue dalla regia.
0: Buonanotte. Ha ragione il nostro Andrea. Allora, Lucio, andiamo a leggere un po' di aggiornamenti, poi apriamo anche un po' le linee con i messaggi. Vogliamo fare una cosa oggi, chiedo.
1: Vai, Marco.
0: Magari nell'ultima parte facciamo una cosa, lo dico adesso, lo dirò poi più avanti. Allora, facciamo una cosa, sarebbe bello prendere qualche telefonata, però ci occorre che la prenotazione, quindi magari ci mandate il numero, se volete intervenire in diretta possiamo fare, magari prendiamo, se ci sono due dirette per fare una domanda alle 15:05, che c'è la coppia Braglia Orlando, e poi ci abbiamo il blocco alle ore 16:30 libero, dove chiudiamo e lì possiamo aprire alle dirette, quindi alle 15 e le altre alle 16:35.
1: La regia si oppone.
0: No, questa volta decido io.
1: No, pugno allora, di ferro.
0: Allora, vediamo un po' se c'è, ci mandate il numero, noi vi richiamiamo al 331-8200-213.
1: Mi raccomando, composti, potete dire quello che volete.
0: Se sono scomposti attacchiamo il telefono.
1: No, esatto, cercheremo di non censurare minimamente.
0: No, mai fatto, insomma.
1: No.
0: Anche se qualcuno,
1: libertà di espressione, però,
0: allora,
1: nei limiti.
0: Andiamo a prendere qualche aggiornamento, dai.
1: Sì, guarda, ti vado su un tema che è stato toccato anche ieri, mi ricordo, in diretta, sul Milan, perché il Milan cerca qualche persona, qualche elemento sul trequartista, nella zona della tre quarti, e effettivamente qualcuno riporta, qui c'è il pezzo di approfondimento anche con i colleghi di Milan News, dove viene scritto che il Milan non sembra volersi fermare sul calciomercato, sembrerebbe essere appunto il profilo ricercato quello del trequartista o della seconda punta, e infatti c'è un nome che circola, è quello di Zaniolo. Ora, qui viene scritto che non c'è nulla di concreto.
0: Sì, ce l'ha detto ieri anche Vidiello,
1: esatto,
0: il direttore.
1: E peraltro, per questo dicevo, se ne è parlato in diretta, però è un profilo che al momento risponderebbe alle richieste di caratteristiche di Amorim, e infatti si parla di quella tipologia di calciatore. Tra l'altro, qui viene anche riportato che l'Udinese ha visitato due giorni fa casa Milan e qualcosa potrebbe essere anche venuto fuori. Certo, il direttore tecnico dell'Udinese, che Gökhan İnler, lo conosciamo benissimo, ha detto che si è vicini al rinnovo del contratto, però attenzione, perché se dovesse aprirsi una possibile ipotetica pista, magari le cose potrebbero cambiare. È ancora tutto nel campo delle ipotesi, molto, Marco, però ecco, le caratteristiche sarebbero quelle, anche perché Corredo, Pulisic è infortunato e dovrà stare fuori per parecchi mesi, quindi salterà la preparazione e l'inizio di stagione.
0: Vediamo.
1: Gli servirà qualcosa.
0: Vediamo. Allora, 331-8200-213 per quello che concerne i messaggi. E vi ricordo ancora la possibilità di prenotare un intervento telefonico. Ne prendiamo almeno un paio alle ore 15:10, 15:15 per fare delle domande al trio in pallomeni Orlando Braglia. De Paolo arriverà alle 15:30.
1: Che tridente, ragazzi.
0: Sì, e poi libero intervento alle ore dalle 16:30 in poi. Però vi dovete prenotare, ci mandate il vostro numero e noi vi richiamiamo, se volete. Se non volete, io ci ho provato. 331-8200-213. Vai con un audio, Andrea.
2: Buonasera Maracanã, io da tifoso interista, la cosa che mi fa più sperare è che ci siano tifosi che siano contro questi acquisti che ha fatto l'Inter, Provedel appunto e Calaidi, nel senso che il problema della fascia destra dell'Inter negli anni si è susseguito, risolto da Dumfries e Hakimi in questi 5 anni in cui sono stati a momenti alternati. Mentre per quanto riguarda la porta, l'anno scorso forse molti dimenticano che per statistica Sommer è stato il peggior portiere della Serie A, quindi anche se ammettendo che Martinez venga scavalcato come titolare dato a Provedel, per me attualmente è più affidabile dello svizzero, che era in una fase nettamente calante. Il meglio di sé l'ha dato nella semifinale di Champions League col Barcellona, comunque in quell'annata, poi diciamo che l'anno scorso è stato quasi a giocare a portieri volanti, quindi non...
0: Ok, allora
1: sono colpi e possono dimostrare il loro valore.
0: Si stanno prenotando intanto, Mattia per le 15.
1: Vedi, allora vogliono
0: Antonio
1: intervenire.
0: Antonio non ci ha dato l'orario ma ci ha mandato il numero, quindi c'è voglia di intervenire. Quindi ripeto, alle 15 intervento, 15:10, 15:15, diciamo, qualche domanda al nostro trio.
1: Vi chiediamo
0: Orlando,
1: dove siete,
0: Braglia
1: in vacanza
0: e in Pallomeni. Poi intervento libero dalle 16:35, 16:40 in poi, per chiudere questa settimana con voi. 331 82 00 213. Lucio, un altro approfondimento, dai, via.
1: Sì, ti porto anche sulle altre squadre, perché poi si continua a parlare di mercato, ma anche di ritiri, e c'è il caso del Napoli con Anghissà, che sappiamo essere uno dei giocatori un po' in bilico. Il contratto ad un certo punto sembrava si potesse prolungare, poi rimane al momento in scadenza fra un anno. È stato al centro del mercato finora dei discorsi nelle ultime settimane, ma ora, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tommaso Bonan, che trovate su tutto Mercato Web, che salutiamo ovviamente, Zambo Anghissà sarà uno dei calciatori che più di altri potrebbe conquistare la scena e i riflettori in occasione del ritiro. Perché? Perché effettivamente Anghissà partirà regolarmente in ritiro. Lui è protagonista delle ultime stagioni, ha conquistato due scudetti, peraltro Allegri lo stima molto. Al momento il suo contratto, ripeto, scade nel 2027. A Napoli lui sta benissimo, ma l'idea di cominciare la stagione in scadenza non lo ha riempito di entusiasmo. Ora chissà se l'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare le carte. Si incontreranno sicuramente e poi saliranno insieme a bordo dell'aereo che li porterà venerdì a Di Maro, e poi gradualmente si conosceranno. È nell'elenco dei convocati, chissà che Allegri poi non possa convincerlo a sua volta ad accettare delle altre opportunità per un prolungamento del contratto. Comunque, ad un anno dalla scadenza, Anghissà rimane un giocatore ancora del Napoli e partirà in ritiro regolarmente.
0: Bene,
1: e poi le valutazioni
0: bene,
1: le faranno questo, i diretti interessati.
0: Assolutamente. Dunque, io vi voglio anche ricordare però un'altra cosa, il programma di oggi, perché come sempre dopo di noi ci sarà Tutta C, poi dopo Tutta C ci sarà TMV News, alle 18:30 nuova storia di calcio, una nuova storia di calcio. Mi fa molto piacere perché abbiamo avuto la possibilità di avere con noi una trentina di minuti, e ci ha raccontato tutta la storia e il legame suo con la nazionale italiana e quello che ha vissuto in 30 anni, Antonello Valentini. Mi ha raccontato delle cose, Lucio, degli aneddoti sui calciatori che tu hai già sentito. Tra l'altro il pezzo uscirà naturalmente questa sera anche sul sito Tutto Mercato Web nella sezione Storie di Calcio, con naturalmente il podcast, quindi vi potete riascoltare l'audio, mentre potete vedere poi alle 18:30 il video nella nostra app. Ha raccontato delle cose della nazionale dall'80 8-87,
1: sì, dall'Europeo dell'88, ha detto,
0: esatto, fino al 2006, bellissime, e vi invito ad ascoltare aneddoti sui calciatori, sui CT, divertentissimi. Poi c'è anche la parte emozionale di Antonello, che ha un legame fortissimo con la nazionale, quindi se volete alle 18:30, lo dico a beneficio di chi sta davanti alla TV, si può scaricare l'app e come sempre seguire la nostra programmazione e quindi ascoltare anche Storie di Calcio. Oggi Antonello Valentini, che è stato l'addetto stampa della nazionale italiana, poi dirigente della nazionale italiana fino all'arrivo praticamente di Tavecchio, quando è arrivato Tavecchio e Lotito, lui ha deciso di uscire di scena praticamente, e racconta veramente tantissime cose. Dai CT lui ha avuto da Vicini fino ad Antonio Conte, quindi una storia praticamente lunghissima e bellissima e ricca di aneddoti. Allora, detto questo, andiamo a sentire ancora un altro audio al 331 82 00 213.
3: Per quanto riguarda Calaili, come si chiama, dell'Inter, non lo conosco, quindi non lo posso giudicare, ma penso che come Calaili valesse anche se arrivava a Palestra. Non sono quelli i giocatori determinanti dell'Inter, nel senso che se il gruppo squadra storico funzionerà, sarà più facile l'inserimento dei nuovi. Se il gruppo squadra non funzionerà come ha fatto questi anni, faranno fatica quelli nuovi, ma chiunque ci arrivasse a quel punto lì fa fatica, secondo me. Per me i giocatori determinanti dell'Inter sono sempre Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Barella, Di Marco, Akanji e Bastoni.
0: Allora, vi ricordo ancora la possibilità di intervenire alle 15:10, 15:15 in diretta telefonica al 331 82 00 213. Mandateci il vostro numero di telefono e vi richiameremo noi, e poi la seconda fascia di intervento dalle 16:30 in poi. al, sempre al 331 82 00213. Allora, non chissà, ad Allegri piace, non chissà, ad Allegri piace...
1: No, dice non chissà, forse già.
0: Ad Allegri piace anche chissà, scusatemi, non avevo capito. È un tipo di centrocampista con caratteristiche all'Allegri, che vada via sono le solite news gastronomiche, per non dire news...
1: Gastronomiche magari, è ora di pranzo, abbiamo fame.
0: Guardate che è scadenza di contratto anche chissà.
1: No, no, ma non abbiamo detto che parte, al momento, anzi parte in ritiro, questo abbiamo detto, parte in ritiro ad un anno dalla scadenza del contratto. È chiaro che se non si dovesse rinnovare...
0: È uno dei possibili partenti del Napoli.
1: Sì, beh, al momento poi abbiamo detto che non ci sono state voci concrete per il mercato, no. Però essendo un giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto, inevitabilmente
0: è chiaro, potrebbe... Potrebbe partire, quindi
1: poi ad Allegri,
0: poi è chiaro,
1: piace.
0: Che deve Allegri
1: starà le, lui anche,
0: non credo che non gli possa non piacere uno come Anghissà, quindi vediamo quello che succederà in corso d'opera. 331 82 00 213, ancora una news, vai.
1: Sì, anche allora sulla Roma, perché
0: la Roma che deve rifare un po'.
1: Sì, deve trovare il sostituto a Greenwood, che ormai avevo detto è praticamente sfumato, anche se poi non si era mai entrati veramente nel vivo della trattativa, è sempre rimasta un po' a metà e di conseguenza è saltato questo ponte. Ora ci sono tanti altri obiettivi. Qui veniva riportato il nome di Diego Moreira, esterno belga del 2004 dello Strasburgo, un talento, certo è che costa tanto, perché lo Strasburgo, lo sai Marco, è il club satellite del Chelsea, quindi le richieste sono di 35 o 40 milioni. A Gasperini piacerebbe, anche lui è molto duttile, mancino naturale, può giocare un po' sia a destra che a sinistra. Poi gli altri profili sono quelli di Garnacho, che potrebbe arrivare in uscita dal Chelsea, era già stato accostato in passato, potrebbe ritornare un'idea. C'è Zolis del Bruges, che però piace anche ad altri elementi, altre squadre, all'Arsenal, insomma i nomi sono tanti. Quello sulla lista di Tony D'Amico, Diego Moreira, potrebbe essere uno di questi. Ora bisognerà passare al vaglio i vari profili e attendere poi gli sviluppi. Certo Marco, poi è tutto condizionato alle uscite, perché certo. Sulé potrebbe partire, uno di quelli, uno degli elementi prefissati per fare ipoteticamente cassa.
0: Eh sì, potrebbe essere l'indiziato numero uno a lasciare la Roma. Vediamo, adesso la Roma dovrà trovare anche degli altri obiettivi dopo che ha sfumato Greenwood, che adesso ho letto addirittura che è tornato anche l'Atletico Madrid sotto.
1: Sì, era una delle squadre che si era avvicinata. Comunque Marco, i parametri economici che andrebbe a prendere sia in Spagna che in Turchia sarebbero superiori a quelli che può offrire la Roma. Certo, Fenerbahce e Atletico Madrid per il giocatore, sono due ipotesi completamente differenti a livello di importanza, a livello di centralità che il giocatore stesso potrebbe avere nei rispettivi progetti tecnici.
0: Assolutamente. Allora, andiamo ancora a prendere qualche messaggio al volo. Vi ricordo ancora la possibilità
1: c'è chi si prenota,
0: di intervenire. Anche un altro ragazzo, Matteo, si è prenotato per le ore 16.30. Grazie mille, ci saluta Teo da Bergamo, che salutiamo. Quindi ripeto, possibilità di prenotarsi in due tranche, una intorno alle 15.10, 15.15 per fare una domanda al trio in pallomeni Orlando Braglia. Quindi apriremo le linee a chi si è prenotato. Al momento abbiamo una prenotazione già pronta per le ore 15 giù di lì, e poi apriremo le linee a partire dalle ore 16.30 16.35, quindi sempre su prenotazione ragazzi. Allora, 331 331 82 00 213,
1: sempre quello
0: il numero.
1: Vedevo,
0: allora,
1: chi diceva addirittura invece sul mondiale Francia-Spagna finale anticipata, perché poi non potrebbero arrivare in finale, sarebbe la semifinale. Stasera che ti aspetti? Spagna-Belgio?
0: Ma è chiaro che ti dico Spagna, perché penso che sia più forte, però sai...
1: Rudy Garcia si è detto molto convinto, dice sì, la Spagna è più forte, ma credo che in semifinale ci saremo noi.
0: Era una generazione di talenti che non ha vinto niente, non è riuscita mai a fare un qualcosa di...
1: Sì, il massimo è stato il mondiale del 2018,
0: sì,
1: ha raggiunto la semifinale.
0: La finale, però se ne parlava sempre tanto bene di questa generazione...
1: Ormai un po' passato,
0: sì,
1: perché non è più quella squadra lì.
0: Sì. Allora, però, c'è questo messaggio di Nick da Pisa che leggiamo. Non voglio criticare, ma non te Marco, ma c'è gente ad esempio che dice che per ritornare la Juve deve comprare o Top o altri giocatori che costano per personalità, eccetera. Io invece la penso un po' come te, si può essere grandi spendendo bene, anche delle volte poco o giusto, ma scegliendo bene. Di esempio ne abbiamo, no, Caraschelia e tanti altri giocatori presi a poco, ma che poi sono più forti dei famosi. Ma guarda che questa è la competenza, che quando praticamente hai un budget inferiore rispetto ad altre squadre devi essere molto brava ad individuare dei giocatori pronti, forti, e poi magari li rivendi pure in futuro. Certo. Napoli, mi ricordo quell'estate che poi portò lo scudetto del Napoli.
1: Ci fu
0: una contestazione clamorosa. Io ricordo che Spalletti faceva da pacere un po' nel ritiro perché veniva contestato il presidente. Vi ricordate che praticamente furono ceduti cinque pilastri,
1: sì,
0: del Napoli
1: e
0: del vecchio corso che avevano caratterizzato praticamente quegli anni? E Spalletti si trovò a partire con dei giocatori messi nuovi insieme e qualcuno era pure sconosciuto. Vedi Kvaratskhelia, che io sinceramente... Adesso, dopo tutti bravi a dirlo, l'avevo visto qua, l'avevo visto dell'ala. Sì.

0: sì, però l'Inter ha sempre dimostrato di saper spendere bene, ecco, non sempre tanto, saper spendere bene.
1: Allora, 331-8200-213, vengo di nuovo da De Lucio.
0: Sì, vado anche sulla Juventus, perché abbiamo visto, intanto ricordiamo la risoluzione consensuale con François Modestot, sì. C'è stato il comunicato del club in questa mattina, lo riporto rapidamente. La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modestot per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico con efficacia a partire da oggi. Il club desidera ringraziare François per l'insegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione e gli augura il migliore futuro professionale personale. Insomma, questa era la nota da riportare a livello dirigenziale, mentre sul mercato, anche qui, telenovele, la Juventus continua a cercare tanti elementi, fra cui quello del portiere. Un giorno Marco Emiliano Martinez sembra più vicino, un giorno sembra più lontano. Qui c'è l'ennesimo pezzo in cui viene riportato che in realtà l'Aston Villa non sembra ancora essere così disposto a scendere alle condizioni dei bianconeri per cedere il cartellino del portiere. La Juventus vorrebbe spendere non più di 5-6 milioni di euro, mentre gli inglesi ne chiederebbero almeno una decina. Insomma, la distanza non è enorme, però ancora si tratta. E ancora la Juventus non ha il suo portiere titolare per il prossimo anno.
1: No, guarda, io voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori, proprio partendo dalla Juventus, ma ci metto dentro anche la Roma, perché sono le due squadre in questo momento che, diciamo così, al momento accomuniamole insieme, mettiamole insieme sul discorso del mercato bloccato, nel senso ancora devono fare qualcosa.
0: Più di qualcosa.
1: Esatto. Il compito è di Carnevali e di D'Amico, perché sono Carnevali poi insieme a Ottolini, insieme a Massara, eccetera, quindi c'è la squadra, no? Ma chi è il compito secondo voi più difficile?
0: Lo dici di costruzione,
1: sì,
0: in questo
1: costruzione
0: mercato?
1: In questo momento di mercato, chi ha il compito più difficile? Perché la Roma è arrivata in Champions, la Juve è saltata, diciamo, dalla Champions nelle ultime giornate, però diciamo riparte con l'allenatore Spalletti che l'anno scorso è arrivato in corsa. Davanti non c'è nessuno, la Roma, la Juventus davanti al momento oggi leggevo che Spalletti vuole due punte, no, è come se non ci avessi nessuno.
0: Sì, appunto, dicevo, esatto, che quello lì
1: Spalletti dice che vuole due punte, e quindi non, questo ritardo così un po' lo ha sorpreso, perché forse si aspettava, no, alla partenza più o meno del ritiro di avere qualche inserimento, cioè Cator e basta, insomma non mi sembra adesso che
0: non può essere
1: possa,
0: il titolare
1: esatto,
0: della Juventus.
1: Dall'altra parte Gasperini ha detto giorni fa proprio a Sky che questi sono giorni decisivi per il mercato della Roma, sono 10 giorni importanti. Greenwood era un po' l'obiettivo primario, saltato questo giocatore per motivi appunto che abbiamo ampiamente illustrato già da ieri, discorsi economici legati al giocatore o meno. Ci chiedevamo chi potesse avere il compito più arduo, più difficile in questo momento per poter accontentare poi i due allenatori, perché sono due allenatori che insomma devono
0: sono
1: essere
0: esigenti, esatto, e fanno bene ad esserlo. Tu chi voti, Marco? Te lo dici dopo. Io dico, per me Carnevali è il compito più complicato.
1: È vero, e ti devo dire che io mi aspetto un segnale da Carnevali.
0: Sì, beh, qualcosa
1: Carnevali, io
0: dovrà muoversi.
1: Segnale, sì.
0: Siamo quasi a metà luglio.
1: Ma aspetto
0: che
1: un segnale, perché
0: non è facile operare
1: dopo,
0: con il mercato.
1: Cioè, arriva un uomo di mercato molto comunque esperto, quotato, che tutti quanti abbiamo un po' elogiato fino a questo punto, però,
0: cioè, beh, però
1: tutte,
0: poi bisogna
1: se fanno tanti
0: chiudere
1: nomi intorno alla Juve, ma ripeto, io non considero Cator, ma non perché non lo voglio considerare, perché è uno giovane che è stato preso, pagato anche bene, perché poi alla fine un'operazione che è costata 19 milioni,
0: sì,
1: eh?
0: Quasi 20 milioni,
1: 20 milioni, quindi non mica poco, però insomma dai, ci vuole ben altro.
0: Beh, questo è evidente, quindi, però da una parte le richieste
1: della
0: squadra,
1: la Roma adesso sta messa meglio come squadra complessiva, è vero che deve rinnovare una serie di giocatori, ma come gruppo
0: ha bisogno di rimpolpare alcune fila, ma nel complesso è una squadra che ha convinto nell'ultimo anno. La Juventus banalmente non ha convinto, tanti elementi non hanno convinto, e quindi banalmente devi cambiare di più. Tanto vedo la foto di José Mourinho con lo scudetto del Real Madrid sul petto. Si è ripresentato.
1: Si è ripresentato.
0: Eh beh, sì, adesso è iniziata la nuova era Mourinho.
1: Come ricominci?
0: Eh beh, al Real Madrid, ma
1: certo. Ah no, per carità.
0: Allenerà Mbappé con i tanti fenomeni.
1: È piaciuto Costa Curta.
0: Che ha detto Costa Curta su Mourinho?
1: Quando vede le partite di

0: Mourinho Allegri si annoia.
1: Beh, non è il calcio più spettacolare.
0: Detto vede gli highlights.
1: Non è il calcio più spettacolare del mondo.
0: E gli ha risposto pure Zazzaroni. È stato bellissimo.
1: Ah, mi sono perso questo botta.
0: Vai a leggere l'editoriale. L'editoriale del direttore.
1: Vabbè, sono temi sempre sentite, molto spinosi.
0: Sentite, poi in chiusura siamo praticamente a 2 minuti da questo chiusura di questo blocco. La nazionale. Ma io voglio dire una cosa. Ma quanto ci vuole per nominare un direttore tecnico e un CT?
1: Quanto pare ancora bisogna...
0: Ma posso dire una cosa? A me già mi ha stancato Maldini. No, devo dire, io dico sempre quello che penso. Forte, bravo, un giocatore che a me è piaciuto tanti... Però, lo fa sto direttore tecnico? Sì o no? Sono 2 settimane che andiamo avanti con sta storia.
1: Sì, bisogna anche capire se l'offerta è arrivata in maniera chiara o netta.
0: Chiaramente dice,
1: non sappiamo
0: guarda,
1: però noi questi
0: dettagli.
1: Non
0: voglio fare il direttore tecnico della nazione italiana. Un giorno è sì, un giorno è no, poi ci ripensa, poi dopo... che vuole fare Maldini?
1: Io ho anche un'idea, Marco.
0: Che vuole fare? Qui leggo addirittura che se salta
1: sì,
0: Maldini...
1: c'è il pezzo di Ivan Cardia.
0: Se salta Maldini, Ranieri, Albertini, Bergomi sono le alternative. Sono le carte nelle mani di Magò, che vuole portare comunque un ex giocatore.
1: Cioè, un ex giocatore, siccome, un ex grande protagonista.
0: Con
1: Ranieri
0: tutto il rispetto, panchina. Siccome su Maldini non si può dire mai una cosa diversa da quello che sento, dagli elogi continui che sono giusti, per carità. Però voglio dire, se può fare il direttore tecnico, decide se fa il direttore tecnico, se no...
1: Vero, però Marco, noi non sappiamo se gli sia arrivata una offerta.
0: Però il nome più gettonato, se continua
1: sì,
0: a parlare solo di Maldini...
1: Sì, ma lo facciamo noi tutti i giorni, perché abbiamo poco da parlare, quindi siamo sempre Maldini.
0: Però
1: dipende
0: sì
1: anche
0: no,
1: la federazione se si muove. Sai, noi ne parliamo tutti i giorni, ma queste sono anche trattative che non è che si rimpolpano anche qui tutti i giorni, vanno avanti, se le tirano. Vabbè. Dipende, ecco, tra domanda e offerta, se è stato fatto...
0: Avanti pure senza Maldini, no? Mi sembra insomma.
1: Quello sì, dipende se gli hanno fatto un'offerta concreta.
0: Poi il CT non si sa,
1: no?
0: Un giorno era Mancini, poi
1: sì,
0: risulta
1: ecco,
0: Conte, poi di nuovo Mancini, poi ritorna Conte. Siamo arrivati alla metà di luglio e fate sti due nomi, mamma mia, no? Dai, basta.
1: Fammi sentire,
0: ecco, vai, via.
1: Chiuso in bellezza
0: l'istante
1: allora,
0: prima. Ci dobbiamo
1: sono
0: fermare, caro Lucio. Un appuntamento con te lunedì.
1: Sì, settimana prossima.
0: Bene, allora, niente, buon fine settimana, buon lavoro naturalmente adesso in redazione. Noi
1: grazie
0: ci fermiamo,
1: te,
0: tra poco arriva Stefano Impallomeni, tutta la squadra si parte per questo venerdì.

0: Kick-off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano, ben
5: ciao,
3: trovato.
5: Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon
5: Eccoci
3: pomeriggio,
5: qui.
3: Benvenuto a questo venerdì.
6: Ed è venerdì.
3: E vai, vai. Quindi io voglio dire quello che mi pare. Sono iniziato con la polemica
5: vai, vai.
3: Su Maldini
5: che
3: e la
5: successo?
3: Voglio fare. Va bene? Qualcuno mi dice polemica che non ha senso, deve valutare. Che deve valutare? Sono due settimane che deve valutare.
5: No,
3: quanto ci mette a valutare? Che gli hanno offerto? Scusa. Allora, tutto
5: sono
3: mercato web.
5: Le probabilità.
3: Nazionale, se salta Maldini, domanda. Ranieri, Albertini, Bergomi, le carte di Malagò. Poi, CT, adesso ritorna il nome di Mancini. Prima era sceso, era arrivato quello di Conte. Ma manco per le politiche famo tutta sta storia, dai. Ma
5: vabbè, però insomma il commissario tecnico ha un suo fascino, no?
3: Capito,
5: la scelta
3: ma basta, dai.
5: Dell'allenatore che dovrebbe rilanciare questo movimento.
3: Tecnico,
5: abbiamo festeggiato
3: vent'anni
5: dopo il trionfo di Berlino. Ieri abbiamo visto una Francia, proprio una rullata.
3: Allora, mentre vedevo la partita facevo, ma dovevamo vedere sto Marocco,
5: ma che abbiamo visto?
3: Vede
5: ma abbiamo
3: solo
5: visto?
3: La Francia,
5: sì,
3: ma
5: sì,
3: una roba
5: sì.
3: Pazzesca.
5: È stato un monologo impietoso.
3: Una roba
5: per
3: incredibile.
5: Sì, sì.
3: Cioè, Mbappé faceva quello che gli pareva proprio a un certo punto.
5: Può sbagliare pure i rigori.
3: Sì, poi gli hanno fatto pure tardare rigore. E qualcuno sì. ha detto: è l'arbitro argentino, l'ha fatto apposta, hai capito? Ho letto delle cose.
5: Però
3: perché...
5: l'ha dato.
3: Però l'ha dato, avresti dato quel rigore?
5: Beh, insomma, un po' da fare altrimenti.
3: Pure lì ho visto le polemiche, pure lì.
5: Ma basta queste polemiche.
3: Vabbè.
5: Maldini che vuol dire? Hai aperto con Maldini?
3: Ma Maldini ancora qui stiamo a capire se sarà lui il direttore tecnico o non direttore tecnico.
5: Non sarà lui.
3: Ma basta, dai.
5: Credo che ci siano affievolite le probabilità.
3: E diamoci una mossa. Aveva detto che nei prossimi giorni
5: grande Paolo nel ruolo di direttore tecnico. Credo che... Oggi aveva detto il presidente che no,
3: oggi,
5: che voleva fare un
3: oggi è venerdì, venerdì non si nomina
5: il weekend, ma magari
3: proprio oggi
5: si succede. Ha detto così, ieri no, ha detto così.
3: Prima quindi oggi weekend, arriverà il direttore tecnico.
5: Secondo me qualcosa sapremo.
3: Che come una fumata bianca quando bisogna, cioè una roba incredibile. Sono due settimane che andiamo avanti con questo direttore tecnico.
5: Ma sì, perché il commissario tecnico
3: non se ne può più,
5: è stato già scelto, secondo me.
3: Ma che deve fare questo direttore tecnico, scusa?
5: Oh, non lo so.
3: Non lo so, adesso lo chiedo a Ceccarini che è in collegamento con noi. Ciao Nick, ben trovato.
7: Ben trovati a voi, buon pomeriggio. Io avrei una soluzione.
3: Dacene una, dai.
7: Io ho la soluzione. Per risolvere un po' tutti i problemi. Se fosse la giocare anche noi a calcetto con Malagò.
5: Così
7: magari si trova a posto di lavoro lui.
5: Fa lo spiritoso, Nick.
7: Che conti giocare a calcio. Allora, chiaramente il pallomeno non può venire perché sennò si frega il lavoro a me.
3: Certo, c'è cioè, parte in vantaggio.
7: Io ho giocato.
5: Giovanni è molto forte. È stato un grande giocatore.
3: E nasconde il pallone.
5: Di calcio a 5, no, calcetto. Non sviliamo questo.
3: Non sviliamo, cioè, dopo. Va bene, aspetta un attimo che vado a presentare anche Daniele Garbo. Ciao Daniele!
5: Ciao Daniele!
8: Ciao ragazzi, bentrovati!
3: Siamo in attesa di questo grande match di tennis oggi, alle ore 17 noi stacchiamo e poi tutti a vedere Sinner, va bene?
5: Sinnerone!
8: Bel match, sono molto curioso perché...
5: Anch'io!
8: Djokovic secondo me sta giocando un
5: grande forma.
8: Esatto, mentre Sinner al di là del servizio che
5: non ha incontrato nessuno, possiamo dirlo Daniele, c'è qualcuno ci offende. Ma ho capito Marco,
3: allora pure la
5: bisogna
3: non
5: mettere un po' di
3: nessuno, dai.
5: Bisogna mettere un po' di
3: vabbè, allora
5: diventare un po' un professionista e competente come Daniele, mi sono permesso di fare una domanda Marco, se non posso fare neanche questo.
8: Non è che non abbia incontrato nessuno, è che secondo me Sinner che abbiamo visto fino a Parigi non l'abbiamo più rivisto. Quel Sinner lì era ingiocabile, questo Sinner qui è giocabile,
5: è più umano.
8: Dopodiché il servizio è un'arma in più. Ma sono molto curioso di vedere.
5: Io mi sono permesso di dire, Daniele, correggimi se sbaglio, anzi devi correggermi, che ha giocato da secondo o terzo al mondo questo torneo. Il livello di tennis che ha espresso non è...
8: È vero,
5: numero uno, però, resterà sempre il numero uno a lungo, però è confina con i Djokovic, con Zverev, con sta gente qua, insomma.
8: Bisogna capire due cose, secondo me. Prima di tutto bisogna capire come e se e come Djokovic avrà recuperato dopo la lunga battaglia dell'altro giorno, ma ha avuto due giorni di tempo di recupero e non sono pochi.
3: Sbirnici,
8: e poi bisogna capire un'altra cosa, se Sinner riuscirà a alzare il livello, se riuscirà ad alzare il livello rispetto agli altri giorni.
5: Sinnerone ce la può fare, Sinnerone.
3: Va bene, buon anni, vado da... ciao Massimo.
5: Ciao Massimo.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: È ingiocabile pure la Francia, Massimo, non c'è partita, ma come si fa a fermare questi? È impossibile.
6: Mamma mia. Sono forti
5: dappertutto.
3: Sono forti, non c'è un punto, non c'hanno un punto debole, oh.
5: Veramente. Non ce n'è uno.
6: No, assolutamente sì, sono una squadra completa. Più che altro sono una squadra giovane, a parte qualcuno. Ma poi sono una squadra giovane, una squadra che avrà sicuramente un futuro importante davanti, quindi
3: cioè non ce ne liberiamo più di questi francesi, insomma, li dobbiamo portare un sacco di tempo.
6: Diciamo che negli ultimi anni ci hanno surclassato su tanti aspetti, quindi
3: comunque se in questo adesso
6: un po' di tempo.
3: Io non so
5: come Deschamps lascia perdere il 2004, il 2012 che è allenatore CT ha fatto mondiale, l'ha vinto in Russia, sì. Secondo posto 4 anni fa, e male che gli va quarto, ma male che gli va secondo me.
3: La roba incredibile,
5: pazzesco.
3: Al di là, adesso noi abbiamo parlato nei giorni passati del confronto Messi, Maradona, tutte queste cose qua. Possiamo dire che oggi Mbappé è giocato oggi in questo momento più forte?
5: Sempre sostenuto.
3: Non c'è paragone con nessuno, né d'accordo. Con Holland né con Harry Kane. Siete d'accordo? Cioè, giocatore tecnico, veloce, c'ha tutto
5: formidabile
3: in questo momento, no? Nick,
5: c'ha lo
3: scatto
5: di Ronaldo e le movenze di Pelé.
7: Sì, devo dirti, non mi sta molto simpatico caratterialmente parlando.
3: Ma perché non ti sta simpatico? Apriamo questo dibattito.
7: Ma non
3: perché
7: mi sta molto simpatico, sinceramente.
3: Ha negato qualche
7: cosa, atteggiamenti un po' troppo a far vedere che lui è Mbappé.
5: Lo so, è francese,
3: è francese.
5: È un po' ulala.
7: Però va bene, glielo concedo. Però se mi viene visto sta particolarmente simpatico, no, ecco, francamente non ci andrei a cena con Mbappé.
5: Anche perché dicono che non sia così generosissimo.
7: Sì. Non voglio venire a cena con me.
5: Dicono che non sia generosissimo, così almeno dicono le madrelingue. Però raccontano dalla Francia che non è che sia così generoso.
3: È uno attento, è uno parsimonioso.
5: Sì, perché capito, devi vedere un attimo il budget mensile se rientra, capito?
3: Vabbè, una pizza ci arriviamo pure noi, caro Nick.
5: Nick, vada bene, pizza a taglio però, perché a tavolo.
7: Io arrivo fino alla bistecca. Allora, amen.
3: Daniele è il più forte di tutti in questo momento?
8: Ma in questo momento sì, ma soprattutto mi ha stupito, a di là delle sue doti tecniche che conoscevamo già da tempo, mi ha stupito la sua leadership, la capacità di prendersi la squadra sulle spalle, di trascinarla.
5: Vero,
8: ieri
5: bravo.
8: Ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha inventato un gol che solo lui poteva inventare, lui e Messi potevano inventare un gol così.
5: Vero.
8: E quindi è diventato un leader a tutto tondo, secondo me questo può fare la differenza.
5: È vero, Mbappé da questo punto di vista è diverso, sono d'accordo con Daniele.
3: Sì, un leader veramente, sì. Massimo, sei d'accordo anche tu? È il più forte, non c'è nessuno che in questo momento può togliergli questa nomina?
6: Ma sicuramente stiamo parlando di uno dei due, tre giocatori più forti al mondo. Io non lo so, io ad oggi ti dico che un giocatore determinante è Holland. Io Mbappé, se Holland lo metti nella Francia fa 2000 gol, quindi non lo so, per caratteristiche, per caratteristiche ti dico che Holland è un giocatore unico nel suo genere. Mbappé, Messi, Ronaldo sono giocatori più simili tra loro, con caratteristiche magari diverse, sì, ma sono più simili. Holland è un giocatore che nei quattro sicuramente è il più diverso, e per me è quello che sposta di più in assoluto.
3: Cioè tu dici lui è quello che sposta più gli equilibri?
6: Io dico che Holland al momento è l'unico giocatore che veramente ti spacca la partita.
3: Pure.
6: È un punto di riferimento troppo importante rispetto a tutti gli altri.
5: Sono due modi diversi di fare la differenza. Sono d'accordo con Massimo.
7: C'era chi faceva il paragone Vlahovic-Holland all'epoca.
3: Sì, perché devi tirare fuori questa cosa adesso?
7: No, perché l'ho detta così almeno.
3: Ce l'hai con me? No, sì, no, ce l'hai con me perché io dissi all'epoca quando segnava da...
5: Ma all'epoca però perdonami Nick, all'epoca lo dicevano un po' tutti.
3: All'epoca sembravano uguali.
5: Quando stava a Firenze.
7: Sì, però secondo me, cioè voglio dire, si vedeva già che Haaland a livello strutturale aveva qualcosa in più.
3: No, però devi essere sincero, Nick. Sì. Vlahovic quando era la Fiorentina che spaccava le porte pazzesco, tutte le domeniche,
5: tirava una forza fisica portate da 30-40 metri
7: in conto. Milioni, via. Non era un giocatore da 80 milioni via.
5: Lo so sinceri, però lo adesso col senno di poi a Firenze
7: lo Piccarone che
3: io all'epoca avevo detto
5: insomma dato una stiletta
3: io all'epoca l'avevo detta
7: no poi Marcolino se lo sapevo
3: e io da quel momento no. Ma è da quel momento che mi è entrato nel cuore.
5: Vlahovic ti è entrato nel
3: cuore. Da quel momento mi è entrato nel cuore.
5: Fai Vlahovic. Parte dell'entourage di Vlahovic, noi non lo sappiamo.
3: Da buono.
7: Vabbè. Anche perché se fosse nell'entourage di Vlahovic erano un pezzo che lavorava da un'altra parte.
5: Cioè, vediamo col binocolo chi ha Maracanã.
3: No, però Enrico, guarda Enrico ce l'ha con te Nick, perché dice Niccolò perché Messi è simpatico, cosa vuol dire? Io guardo cosa fa in campo, poi ognuno ha la sua personalità, l'accusa ci sta.
7: Ho capito, ma la domanda era,
5: però c'è questo discorso della simpatia e dell'antipatia.
7: No, ma io non mi ha messo solo la...
5: Ci sta.
7: Ha ragione,
5: ma come l'altro giorno, non so se avete visto ragazzi, ma non so, credo che si chiami Mari, dico, ha vinto il premio Strega, I Convitati di Pietra, un libro che secondo me è anche una trama, ho visto la trama, magari uno lo pure legge, no, la storia di... niente, io ho visto facendo zapping, ma scusi, gli ho fatto, ma lei ha vinto il premio Strega, un sorriso, no, io non rido mai. La simpatia, cioè, a proposito di quello che dice Nick, cioè, c'è questo, anche questo fattore della simpatia e dell'antipatia, c'è poco da fare Marco.
3: Però è vero, pure Messi non è che sia proprio Massimo dalla simpatia,
5: ma sai, un sorriso, una cosa,
7: Ronaldo
3: non è parlato,
7: l'aria che respiri,
5: fate una risata, c'ha ragione,
3: sì, qui c'ha ragione, che... Daniele, Ronaldo è uno proprio che sprigiona,
8: Ronaldo ispira simpatia proprio,
3: sì.
8: Ronaldo secondo me è un grandissimo narcisista.
3: Sì.
8: Che vuole essere al centro di tutte le attenzioni, si reputa il più bravo di tutti, più grande di tutti, più grande di sempre. Non lo è, secondo me, è un grandissimo calciatore, grandissimo fuoriclasse, ma non è il migliore, tutto qui.
5: Ma poi basterebbe poco, Daniele, come Sinner durante la cosa che saluta la bambina. Ma queste sono le cose belle.
3: Però
5: che ci avvicinano.
3: Fabrizio ci scrive al 331-8200-23, sono d'accordo con Bonanni. Haaland si trascina da solo la Norvegia. Fabrizio è d'accordo con Bonanni, hai capito?
5: Secondo me le remate si fermano.
9: Mio fratello.
5: Sì. Secondo me si ferma la remata.
3: Si ferma la remata, tu dici, con l'Inghilterra. La vedi proprio... Vabbè, vediamo che succede con l'Inghilterra. Senti Nick, faccio un giro sulla Fiorentina, ma questo Paratici è partito alla grande.
7: Ragazzi, gli hanno dato la carta di credito giusta, meno male.
3: Sì,
5: quella,
3: è partito proprio forte.
5: La gold car chi gliel'ha data, Nick? Gliel'ha data tu?
7: Non gliel'hanno riempita perché non si sa mai,
5: è pieno proprio,
3: no, però è
5: dici che non è una prepagata, ecco
3: no,
5: no.
7: ma poi l'operazione, ora fate tutto, noi ridiamo e scherziamo, però lui davvero è un qualcosa da questo punto di vista eccezionale, perché quando vede l'occasione, vede la preda, si butta sopra. Ora, l'unica cosa è che naturalmente la Fiorentina ha speso anche diversi soldi, non è che lui è bravo perché vede i giocatori e basta, è bravo perché comunque ha saputo anche farti dare dei soldi evidentemente, perché se no non è che puoi fare certe operazioni solo con le capacità intuitive oppure di qualità, per esempio difensore brasiliano del Grêmio, quella è un'operazione quasi da scout, perché non è che fosse così visibile questo giocatore tra tanti che ce ne sono in Brasile, a dire lo conoscono tutti. Dragusin comunque l'aveva già avuto anche alla Juve, l'ha preso dal Genoa, l'ha portato al Tottenham, e Atta è sicuramente uno dei centrocampisti di rivelazione della scorsa stagione. Tra l'altro la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni di euro per il 70%, quindi questa è una proiezione sul valore complessivo del giocatore molto più ampia, il 30% del cartellino è come se fosse rimasto all'Udinese. Quindi se domani la Fiorentina lo rivende a 50, l'Udinese si porta a casa 15 milioni.
3: Certo, certo. Ma...
7: perché non è la futura rivendita, sì, è la percentuale del cartellino, che è una cosa diversa.
3: Sì, sì, sì. Daniele, partenza forte della Fiorentina. Deve... è chiaro che adesso bisogna vedere anche le uscite, perché poi penso che qualche uscita, Nick, ci dovrà essere.
7: Sì, qualcosa sì. Io penso più a Fagioli che a Ken, ma perché Ken secondo me non è facilmente vendibile, è un brutto...
5: E Fagioli dove potrebbe andare, Nick? Fagioli, secondo te, dove potrebbe andare? In Premier?
7: Per me Fagioli è uno da calcio inglese. È sicuramente un giocatore. Ieri Grosso, devo dirti la verità, ne ha parlato molto bene. Ha detto che per lui c'è ancora tanto talento inespresso. Sai, lui l'ha avuto anche lui lì alla Juve, quindi lo conosce bene.
5: Come no?
7: Perché l'ha visto ragazzino alla Juve, praticamente.
3: A me sembra un giocatore di qualità. Perché devi dare via un giocatore di qualità?
7: No, e deve andare via un giocatore di qualità. Allora, il centrocampo è la Fiorentina, ti dico solo questo.
5: Devi aver speso una barca, deve rientrare.
7: Tornano Son e Richardson. C'è Fazzini che magari ora andrà al Parma, ma c'è ancora Fazzini. Poi c'è Mandragora, poi c'è Fagioli, poi c'è Attà, vogliono prendere Torsved, sono tanti, c'è Ndur, insomma cominciano ad essere 7-8.
5: Senti, ma là davanti il vecchio Gudmundsson regge ancora oppure...
7: Il vecchio Good ieri Grosso, secondo me, con un'educazione, una delicatezza, voglio dire, come quando no devi andare lì sopra a mettere la ciliegina sulla torta, e ha detto non è un trequartista, non è una puntata, non è un esterno,
5: l'ha sfondato,
7: vendiamola, arrivederci.
3: Ha detto non ci serve, insomma, praticamente. mi sembra di capire questo. Chiaro. Daniele,
5: peccato,
3: che Fiorentina sta venendo fuori?
8: Sembra che è una Fiorentina con le idee chiare, perché Paratici ci si sta muovendo molto bene. Come avete detto, poi qualcuno dovrà partire. Di solito mi hanno spiegato sempre, quelli che capiscono di calcio, che il direttore sportivo più bravo non è quello che acquista, perché se hai soldi è facile acquistare,
3: certo,
8: ma quello che riesce a vendere i giocatori che sono sopra il numero. E qui si vedrà, ovviamente si vedrà molto del lavoro di Paratici, però mi sembra che le idee siano chiare, ecco. E questo è molto importante, perché Paratici comunque è un direttore sportivo di grande esperienza, che ha lavorato in grandi società, sa come muoversi, e credo che raggiungerà tutti gli obiettivi che gli ha proposto la società, che evidentemente gli ha messo a disposizione anche un budget interessante, io penso.
3: Però non ci dimentichiamo, Massimo, lo dico così, voglio fare adesso l'uccello del malagurio, che pure l'anno scorso 90 milioni spesi, mercato, eccetera, non era un mercato proprio da butta via. Mi ricordo che c'erano voti altissimi alla Fiorentina, 7-8 sul mercato.
5: Anch'io gli ho dato.
3: Quindi poi dopo il campo
5: ho sbagliato clamorosamente.
3: Massimo.
6: No, anche io sono stato uno di
3: io mi ricordo anche tu, perché quando
5: ma
3: poi
5: tu stai dicendo questo perché tu hai detto il contrario, io non lo
3: devo, perché avevo seccato subito Pioli, insomma. Che certo.
5: Capito, Nick?
3: Io avevo seccato Pioli dall'inizio, poi. quindi no, è così, avevo espresso dei giudizi negativi.
5: Sì, questo me lo ricordo.
3: Quindi Massimo, tu invece mi ricordo quando c'era il direttore a Fiorentina, poi
5: vabbè, siamo stati in tanti.
6: Diciamo che non tutte le ciambelle nascono col buco, direttore, certo. Non ti preoccupare.
7: Però Massimo, si gioca al campo dell'Ostia Mare l'anno prossimo o no?
6: Ieri c'è stata l'ufficialità, non proprio nel campo nostro, a un chilometro, tra virgolette, ma riusciamo a giocare ad Ostia, insomma, in un impianto che adesso andremo.
5: Questa è una bella notizia.
3: Bello.
5: Giusto che sia così, dai.
6: Siamo molto felici, molto contenti, quindi questa è stata una gran bella notizia.
5: Sarà stato decisivo il padron.
6: Ma devo dire che il padron in questo caso ci entra relativamente, nel senso che poi siamo riusciti, l'amministratore delegato,
5: siamo stati bravi, dai.
6: A trovare un accordo con il comune, e non è mai semplice, quindi diciamo che sono stati bravi tutti quanti.
3: Veramente, bella cosa, dai.
6: Siamo tutti molto felici.
5: Ma inviterai una parte di Maracanã alle partite ogni tanto? Il direttore lo inviterai o i direttori?
6: Intanto il palco
5: d'onore, per cercare di
6: dire una cosa. Io non ho ancora capito se ho vinto.
3: No, non hai vinto, te l'ho già detto. No.
5: Tu non hai vinto, ha vinto Orlando ancora. Gridoni con questi pronostici. Ho fatto una domanda e mi parli del campione dei pronostici.
6: A me non l'ha comunicato nessuno.
5: No, te l'abbiamo detto svariate volte.
3: Allora,
5: sei arrivato secondo.
3: Sei arrivato secondo per una serie di situazioni che abbiamo analizzato.
5: Sì, perché hai fatto com'è?
3: No, perché
5: il criterio era
3: l'abbiamo comunicato a Orlando e non a te, ci scusiamo.
5: Ha fatto più piedi, diciamo, esatto, così, i risultati esatti. Ha indovinato più risultati esatti di
3: voi. Eravate a pari punti nella classifica finale. Esatto. Eravate a pari punti anche nei pronostici
5: come nella Formula 1,
3: generali.
5: Alla fine vince chi vince più gran premi.
3: Siamo dovuti andare a vedere,
5: mi
3: sono dovuto andare a conteggiare, ti dico, tutte le volte che avete preso i risultati pieni, quindi fatto il risultato esatto.
5: Orlando ti ha surclassato.
3: E Orlando ti ha battuto per 4-5 lunghezze, adesso
5: non
3: ricordo, poco. Però ti ha battuto.
5: Non di poco,
3: capito?
5: Capito, Massimo.
6: Vabbè, no, vabbè, ma siccome non mi era stato ancora comunicato, quindi questa cosa adesso.
8: Comunque, Massimo,
5: il prossimo anno, tanto il prossimo anno è il pronostico è scontato. Garbo ritornerà sul trono.
3: Garbo è finito alla grande, ha finito.
5: Dopo due titoli consecutivi.
3: C'era una cosa che voleva dire Ceccarini, che stiamo veramente andando.
8: Si verrà a vedere una partita dell'Ostia Mare per forza.
3: Certo, certo.
8: Cioè, bisogna andare lì, ma ci possono portare anche i tamburi?
6: Sì, sì.
8: Possono, la sciarpa della Fiorentina, tanto uguale, no? Voglio dire.
6: Sì, sono molto simili, sono molto simili.
3: Va bene, senti, sì. Nick, invece del colpo dell'Inter, per salutarci, che cosa mi dici? Finalmente un primo colpo, Kalaili. Laterale israeliano, atterrato a Milano. Qui abbiamo anche tutto il pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Vai.
8: Guarda, io quello che ti posso dire è che avevo visto Piero Ausilio abbastanza arrabbiato, come del resto Alberto Marotta, per come era finita la vicenda Palestra. Poi se ne riparlerà di Palestra, perché io sono convinto che non sia una scelta giustissima al 100% quella che è stata fatta. Però poi magari tra un anno, se saremo ancora qui, ci chiederemo se effettivamente hanno fatto bene o male a fare questo trasferimento al Chelsea, perché io sono convinto che l'anno all'Inter avrebbe fatto molto molto meglio. Però hanno visto che questo ragazzo comunque sia aveva dei numeri, delle qualità, e l'Union Saint-Gilloise ha cercato un po' di alzare il prezzo e poi alla fine a 25 milioni lo hanno preso. Non so se c'è qualche bonus, qualche percentuale sulla futura rivendita. Io dico che alla fine prenderanno anche Chalobah, che gli costa paradossalmente di più, però è il giocatore che gli serve a livello difensivo e penso che il prossimo colpo dell'Inter sia Chalobah.
3: Garbo, il Milan è già davanti all'Inter sul mercato.
8: Ma guarda, io aspetterei francamente.
3: Capito, però il mercato, uno ha preso Gila, dovrebbe sostituire Tomori.
8: Sì,
3: ha preso Gonzalo Ramos al posto di Fulgruc. Gli altri hanno preso Provedel per Sommer e Kalaili per Dumfries. Insomma, un po' di differenza c'è adesso.
8: Il problema è che l'Inter ha bisogno di poco, mentre il Milan ha bisogno di molto. Quindi, innanzitutto, Gila è un buon acquisto. Gonzalo Ramos lo vedremo. Secondo me è strapagato. Però manca molto al Milan ancora per avvicinarsi all'Inter, francamente, quindi c'è molto da lavorare ancora.
3: Tu dici, no, io però parlavo del mercato, dei colpi di mercato.
8: Sì, sì, no, per carità, però ripeto, vediamo quanto vale veramente Gonzalo Ramos, perché 75 milioni sono una cifra enorme che il giocatore deve dimostrare di valere.
3: Bonani, tu sei d'accordo? Questi colpi non avvicinano, io parlo di colpi di mercato, non complessivamente. Cioè il Milan è partito forte.
6: Sì, Gila mi piace tantissimo, l'ho detto, è un giocatore forte, secondo me molto molto forte. E poi l'attaccante è un giocatore che è stato pagato tanto, però ne abbiamo parlato l'ultima volta, insomma è un giocatore che stava al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain davanti c'ha giocatori fortissimi, quindi sicuramente è un giocatore di valore, e è un giocatore che però può fare bene, ora quanto non lo so, però almeno è un centravanti che secondo me l'allenatore sfrutterà, anche perché lo ha voluto lui, l'ha cercato lui, è un giocatore portoghese,
3: certo,
6: penso
3: certo,
6: che insomma il Milan abbia fatto la scelta giusta a puntare su di lui.
3: Senti Nick, prima di salutarti mi mandava un messaggio Bonanni prima, voleva sapere, ma la Lazio non compra nessuno?
8: Bisogna avere fiducia e pazienza, voglio dire, tanto ormai siete abituati, no, voglio dire, Massimo, a quelle che sono le dinamiche della società. Io credo che qualcuno bisognerà che comprino, perché comunque sono molto interessati a piccoli affinamonti per l'attacco. Velocemente, piccoli affinamonti
3: per salvarsi all'ultima giornata, piccoli e Pinamonti per salvarsi Pinamonti. All'ultima giornata forse potrebbero andare bene.
5: Vabbè, dai,
3: Bonanni, che dici?
6: No, lo so, sicuramente mi piace di oddio, tra i due preferirei Pinamonti.
3: Tra i due
6: però,
3: certo.
6: Però devo dire che devo dire, insomma, che devo dire che sono un po' preoccupato.
3: Io l'ho detto ieri, ho anticipato tutti, così lotta per non retrocedere.
5: È dura.
3: Ed è dura.
10: per retrocedere?
5: No, sì. Non sarei così.
10: No, vabbè, mo. Oddio, diciamo che il campionato così.
11: Siamo retrocessi noi, Marco. La dovete retrocedere voi. Dai,
3: ma la Fiorentina è più forte della Lazio?
11: L'anno scorso?
3: Sì, sì.
11: Di questa attuale Lazio?
3: Sì, di questa attuale Lazio.
11: Tieni
3: sì.
11: presente che comunque l'anno scorso la Fiorentina faceva finta di giocare a calcio.
3: Ho capito.
11: Vantaggio.
3: No, però mettici un'altra cosa in questa valutazione. Va a giocare un po' nell'ambiente del prossimo anno.
11: Se guarda
3: che devi prendere pure gente. Non mi fate usare un termine, però con gli attributi, si può dire in radio con gli attributi?
5: Certo.
3: Gli prende
5: certo,
3: gente tosta, perché non c'è nessuno che ti sta vicino.
11: Questo è vero. Questo è
3: e
11: vero.
3: C'è una situazione ambientale difficilissima. Se non prendi gente tosta, non lo so se te salvi.
11: Questa hai ragione, su questa hai ragione, assolutamente sì.
3: Che poi la Fiorentina ha avuto il pubblico comunque più o meno sempre dalla sua parte, Nick.
11: Sì, sì, questo è vero.
3: Ce l'ha avuto sempre, nonostante lo stadio mezzo sfasciato, come diceva sempre Stefano, che toglie molto. Tu invece c'hai lo stadio e non c'hai la gente. Ti si incastrano male 4-5 partite, poi voglio vedere.
5: No, non ce l'hai contro.
3: Ce l'hai contro, quindi...
5: Non ce l'hai e quelli che stanno contro. Quindi.
3: Non so Daniele che ne pensa.
8: Ma guarda, la Lazio è in una situazione potenzialmente esplosiva, secondo me. Io non so se lotterà per salvarsi, forse no, ma sicuramente è una situazione complicatissima e non so come ne possano uscire, francamente. Perché trovarsi contro tutta la tifoseria in uno stadio vuoto non è il modo migliore per affrontare il nuovo campionato, secondo me.
3: Vediamo. Dunque, poi ci dice l'Inter, per essere corretti, ha preso anche Akanji e Stanko. Akanji c'è stato anche l'anno scorso, dai. Non è un colpo di mercato attuale, dai. Va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, ci sentiamo lunedì.
11: Ragazzi,
3: un abbraccio.
5: Ciao Nick,
3: grazie. Allora, rimanete un attimo, poi riprendiamo un po' di discorsi, un po' di messaggi, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ci siamo come sempre. Marco Piccari e Stefano Palomini
1: qui
0: in studio.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Intanto stiamo rivedendo anche un po' di immagini di ieri sera, sempre della Francia contro il Marocco, giocate e anche schemi della Francia.
1: Sì, soprattutto anche sul primo gol sono stati brevi sulla riaggressione.
0: Sì, sì, sì,
1: bravissimi. A togliere la palla lì.
0: No,
1: stavi molto bravi.
0: Nulla da dire. C'è Daniele Garbo? Sì, Daniele, ecco.
1: Ciao Daniele.
0: Ci sei?
2: A voi.
0: E c'è anche Massimo,
1: ciao
0: Bonanni.
1: Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, c'è una domanda di un ascoltatore, un'osservazione che è arrivata e ve la rigiro immediatamente. Buon pomeriggio, sono giorni che sento dire che Ramos è stato strapagato. Può essere, ma i prezzi ormai sono quelli. Ho in un dal Napoli è costato 60. Non mi pare sia stato fatto tutto questo casino, scrive lui. C'è differenza tra l'uno e l'altro, scrive Manuel. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto, che saluto dalla redazione. Ciao,
1: ciao
0: Lorenzo,
1: Lorenzo,
0: ben trovato.
3: Ciao,
0: buon
3: ciao
0: pomeriggio.
3: A tutti, buon pomeriggio.
0: C'era l'osservazione, così coinvolgiamo anche, anche Lorenzo, di questo ascoltatore sul prezzo di Gonzalo Ramos. Dice, vabbè, dite tutti che è stato strapagato, ma i prezzi sono quelli. Dice, perché Højlund è costato 60 milioni, ma c'è differenza tra l'uno e l'altro? Scrive Stefano, che dici? Højlund, mette a confronto Højlund e Gonzalo Ramos. Però Højlund è costato 60 almeno, no?
1: Sì. 60, 70, lui dice si possono spendere queste cifre, sì, però se lo spendi fai un colpo e poi ti fermi, perché insomma i soldi non è che sono tanti a disposizione nel mercato italiano, è difficile che possa competere con gli altri mercati, addirittura quello turco, quindi puoi spenderli, poi però ti fermi, ma devi cedere, non è che puoi spendere, sì, l'ha fatto la Juve nelle sessioni precedenti, la Fiorentina sta replicando un po', come diceva giustamente ieri Lorenzo. Cioè, che fai? Acquisti ancora? Devi anche cedere, no? Per pareggiare un po' le perdite, non dico andare a zero, ma insomma per limitare un po' tra entrate e uscite il saldo negativo.
0: Se tu che dici, Lorenzo, su questa osservazione del nostro ascoltatore?
3: Ma allora, intanto Højlund è stato pagato 6 milioni di prestito l'anno scorso e 44 di riscatto, quindi 50 e non 60.
0: Vedi.
3: E quindi, già meno. Sono 24 milioni in più Gonzalo Ramos, che sono il 50% in più, cioè tanta roba.
2: È un altro giocatore.
3: Noi possiamo ragionare di quello che vogliamo, possiamo dire sì, hanno fatto bene, non hanno fatto male, no, secondo me dovevano spendere meno, secondo me ne vale 200, secondo me. Smettiamo di dire secondo me e rivediamoci a giugno dell'anno prossimo. Facciamo, ha fatto bene il Milan a spendere 74 milioni per Gonzalo Ramos? E allora lì avremo la risposta. È chiaro che il Milan, se vai a bussare alla porta dei due volte campioni d'Europa consecutivamente, anche se vai a prendere una riserva,
0: la paghi,
3: sono quelli.
0: La paghi,
3: chiaro.
0: C'è poco da fare.
3: Cioè, cioè il Manchester United l'anno scorso aveva comprato 100 attaccanti e quindi ha venduto Højlund al Napoli a 50 milioni. Però se c'è questo braccio di ferro infinito tra il Paris Saint-Germain e la Juventus per Colomouani, che siamo partiti, ne voleva 90, poi 60, ora 50, cioè se Colomouani, che è una scelta più indietro, no, rispetto a Gonzalo Ramos, perché di fatto la riserva, il primo cambio in attacco era Gonzalo Ramos e Colomouani invece era andato in prestito un'altra volta.
0: Sì, era la riserva da riserva.
3: Della Juventus. Quindi se lui vale 50-55 milioni, allora Gonzalo Ramos ne vale 75, ci sta, cioè sono prezzi che ci stanno. Poi parlerà il campo, che è l'unico giudice,
0: sì,
3: è chiaro,
0: è
3: che è un bel rischio.
0: Però è un bel costo per un'alternativa, su questo possiamo anche sottolineare. Non so, Daniele, tu che ne pensi?
3: L'alternativa è Paris Saint-Germain, Milan diventa titolare inamovibile.
0: Assolutamente, magari fa pure bene, perché le alternative qui da noi potrebbero pure far molto bene. Daniele,
2: ma guarda, io sono d'accordo con Lorenzo, cioè la risposta ce l'avremo a fine della prossima stagione, se Gonzalo Ramos è stato un acquisto azzeccato o no. Rimane il fatto che pensare, ritenere che 75 milioni per un giocatore come Gonzalo Ramos siano tanti è un'opinione ovviamente confutabile, ma soltanto i fatti dimostreranno
0: certo.
2: Se è un'opinione esatta oppure sbagliata.
0: Certo. Massimo, tu sul valore del calciatore?
4: Sulla differenza tra i due?
0: Sì.
4: Io devo dire che Højlund secondo me è un buonissimo giocatore. La differenza è che ha avuto un passato in Italia, lo abbiamo conosciuto, apprezzato, e quindi il giudizio sul calciatore secondo me è basato anche su quello che noi abbiamo visto.
0: Certo.
4: Gonzalo Ramos non lo abbiamo visto, però ti ripeto, per me è comunque un calciatore forte, per far parte di quella rosa, pagarlo così tanto, per comunque non è che il Paris Saint Germain lo regala, tutti gli altri, lui spende milioni, figuriamoci se non lo vende a comunque cifre importanti. Però devo dire che Højlund io lo avrei preso a maggior ragione comunque a 50 milioni, e come è stato detto sono cifre che ormai sono la normalità. Cioè se tu pensi che Palestra, quanto è stato pagato Palestra? Un terzino destro.
0: 60, giusto Lorenzo, alla fine della fiera?
3: Tra parte fissa e bonus, sì. 60.
4: Io faccio sempre tanti rapporti, no? Ogni tanto ripenso, e se io devo pensare che Palestra 60 milioni ha fatto un campionato in Italia, uno che è uno, e lo paghi 60 milioni, è giusto che Højlund lo paghi 50, è giusto che Gonzalo Ramos, che è una punta e se deve far vincere il campionato, lo paghi 75. Cioè se il mercato deve essere così è giusto. Per me sono spropositati i 60 di Palestra. Sono spropositati.
0: L'avevamo un po' detto anche questo, che l'Inter si era spinto fino, diciamo, ad un limite importante, poi dopo è arrivato il Chelsea, ha sparigliato tutto e va al Chelsea, punto. Ma anche a livello di ingaggio, ragazzi, è dato il doppio di che stiamo parlando.
1: Quello che è successo con Greenwood.
0: Con Greenwood è la stessa cosa.
1: Ma se tu pensi che Kenda, quel fenomeno, almeno così, potenziale, ragazzino 2007 dello Sporting di Lisbona, è andato per 50 milioni di euro al Chelsea. È una sfida impari, Marco, dai, su.
0: Sì,
1: la tassazione per quanto riguarda la Turchia, per quanto riguarda gli ingaggi ai calciatori. E poi il costo dei cartellini, l'ingaggio, Premier, questi mercati qui, la Liga. Quindi adesso siamo magari a un mercato alternativo. Bocca al lupo anche al lavoro per quanto riguarda la Juventus, la Roma. Insomma, non sarà facile.
0: Sì, poi ci andiamo, voglio fare una domanda. Però voglio chiedervi una cosa. Lorenzo, riparto un attimo da te, sulla nazionale, ma... quando è che arriva sta scelta del direttore tecnico, del CT? Quanto dobbiamo aspettare ancora? Con calma?
3: Calma, no. Ma come? È finito ieri. Non c'è stato ieri Bosnia Italia? Non era ieri? era marzo, no?
0: Quindi dobbiamo aspettare ancora.
3: Con calma, perché poi tanto Malagò non ha avuto mica tempo di pensarci dal 31 marzo fino ad oggi, no? Quindi vabbè, aspettiamo, ma magari andiamo a giocare la Nations League senza commissario tecnico, magari la svolta è quella. Ora, a parte le battute, non lo so che cosa si stia aspettando. Poi un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra, visite direttamente lì alla Federcalcio a Roma come quella di Totti l'altro giorno, vediamo.
0: Ma qual è il problema di Maldini? Fatemi capire, io ancora non lo so. È lui che deve decidere? O gli altri che lo devono convincere?
3: Ma senti, Marco, cioè, il discorso che faccio più. Io è un direttore tecnico alla nazionale cosa serve? Cioè, è questo che secondo me fa la differenza, perché io, Paolo Maldini, mi telefono a Malagò e mi dice: vuoi venire a fare il direttore tecnico della nazionale? Ok, che devo fare? Cioè, quindi bisognerà stabilire anche dei compiti, perché cioè, non è che il direttore tecnico nazionale va a fare il mercato, va a vedere i calciatori per fare la squadra per l'anno dopo. I calciatori sono quelli, puoi aiutare, puoi fare, però bisogna stabilire, no, cosa tu debba veramente fare. È una figura che non c'è, prima c'era il capo delegazione, non so che ha fatto Buffon, non so se verrà mantenuta anche quella figura lì, oppure se si deciderà di andare avanti con un direttore tecnico che poi faccia anche la funzione di capo delegazione. Però tutto molto a rilento, sono d'accordo.
0: Così io leggo anche da tutto il mercato web altri nomi: Ranieri, Albertini, Bergomi, sempre questa funzione del direttore tecnico. Daniele Garbo.
5: Ma allora Malagò ha sempre detto che oggi sarebbe stato svelato il nome del nuovo direttore
0: quindi
5: tecnico.
0: Quindi abbiamo ancora tempo, la giornata di oggi.
5: La giornata ancora lunga, e poi insieme avrebbero deciso il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Ora, la figura del direttore tecnico della nazionale non è mai esistita, non c'è mai stata, almeno in Italia. Quindi è una cosa completamente nuova, come dice giustamente Lorenzo, mi piacerebbe sapere quali sono i suoi compiti pure. Quindi può darsi pure che Maldini abbia dei dubbi su questo, non penso sia un problema economico o roba del genere, penso sia un problema di competenze. Allora c'è un commissario tecnico e al di sopra di lui c'è un direttore tecnico che avrà quali compiti. È questo che deve essere chiarito, secondo me. Dopodiché vediamo, insomma, ripeto, quello del commissario tecnico e direttore tecnico, secondo me, per la rinascita del calcio italiano, sono veramente gli ultimi dei problemi.
0: Vabbè, io, Stefano, faccio pure a te, Massimo, la domanda, se avete, insomma, no, io tutta questa cosa...
1: È stato detto tutto, che cosa posso aggiungere?
0: CT, se non, chi lo farà?
1: Se non che, secondo me, Malagò ha già scelto da tempo.
0: E quindi chi ha scelto? Mancini?
1: Per me sì.
0: Il direttore tecnico, vediamo.
1: Un Ranieri, o non lo so, oggi si fa il nome di Bergomi, non lo so, ma è, come ha detto Lorenzo, insomma, non è che ti...
0: Cambia molto, tu dici, non sposta
1: perché
0: tutto.
1: Dalla scelta allenatore che da lì è, secondo me, Maldini, adesso non, come ha detto giustamente Daniele, bisogna vedere che venga a fare. Però se poi l'allenatore già l'ha scelto...
0: Dici, che faccio?
1: Doppiamente non... Non lo so, credo, non vado un po' così, non ho informazioni.
0: Massimo, quale sarebbe la tua coppia ideale?
1: Questo è il mio pensiero.
4: Ma a prescindere che io non amo le coppie, ecco. non mi piace tantissimo l'accoppiata.
0: Ma in generale non ti piace le coppie?
4: Io sto da solo. A me piace giocare da solo.
0: Sì, va bene.
4: No, a parte gli scherzi. Credo che ad oggi noi siamo veramente in difficoltà sotto questo punto di vista, perché anche, cioè, la figura del direttore tecnico, io ve lo ripeto, non l'ho mai capita, mai la capirò. Cioè, è una figura che non capisco. Cioè, il direttore tecnico dovrebbe andare dall'allenatore e gli dovrebbe dire cosa. Cosa serve il direttore tecnico? Non lo so. Cioè, un allenatore decide, l'allenatore, cioè il direttore sportivo che fa il suo, ma il direttore tecnico si trova in mezzo tra il direttore sportivo, che nella nazionale non c'è, e l'allenatore. Quindi la figura già in un club per me è difficile e complicata, in una nazionale ancora di più. Cioè l'allenatore, punto, l'allenatore deve decidere, poi c'è lo staff dell'allenatore. Sono in difficoltà perché dico, chi è che in questo momento...
1: Ma forse avrà altri compiti del direttore tecnico.
4: Ma cioè, che compiti può
1: di
4: avere?
1: Di supervisionare, che ne so, tutto il movimento.
3: Ci rendiamo conto che non sappiamo neanche.
1: Noi lo immaginiamo come coppia.
0: Invece non è
4: però,
0: così.
4: Però perdonami,
1: il direttore tecnico per tutto il movimento, quello diceva però, Daniele, cioè andare un po' a rifondare. Quindi è un lavoro micidiale, capitolare, impegnativo. Che non c'entra niente con la figura, con l'affiancamento al commissario tecnico della nazionale. Non so se mi. Cioè, io che penso che sia così.
4: Però stiamo sbagliando, perché le nostre nazionali sono delle nazionali che vanno bene.
1: Magari avranno
4: vanno
1: altre
4: bene,
1: idee.
4: Fanno dei bei campionati europei, fanno dei bei mondiali.
1: Sì, è vero, sì,
4: escono
1: sì.
4: Fuori sempre dei giocatori. La problematica.
1: Ma forse un nuovo ruolo per non disperdere tutto quello che stai dicendo tu. Perché allora facciamo bene a livello giovanile e poi evaporiamo.
4: Non c'è
1: di...
4: coraggio.
1: Ma forse
4: non
1: anche perché
4: coraggio.
1: Bisogna mettere a posto alcune cose, non lo so, un lavoro un pochino più, cioè ci conosce di mettere la testa veramente
4: Stefano, ma se tu fai una nazionale che vuoi creare una nazionale giovane e poi nei campionati italiani tra Serie A e Serie B non gioca
1: quello
4: nessuno,
1: però non è compito della federazione, quello è compito dei club, che di scommettere sui ragazzi, di dare le possibilità
0: e allenatori anche, degli allenatori
1: Che c'è tra
4: nazionali? Allora io ti dico bisognerebbe in Italia tra le società bisognerebbe capire
1: un
4: parlare, non si devono
1: comunque.
4: Non si devono comprare più di un tot di giocatori.
1: Ma poi non lo fa nessuno.
0: Dico una cosa che non sarete d'accordo. Noi stiamo qui giustamente a parlare dei grandi problemi del calcio italiano, partiamo dalla base, giovani e tutto. Un po' dopo devo dire la verità, ma vedendo la Bosnia, no? Ma con un po' più di determinazione in carattere, è un CT che faceva una cosa più logica. Tu stavi al mondiale, poi tutti sti problemi. Va bene, però veramente con un po' più di logica, un po' più di carattere, di voglia.
1: Ma come anche con la Macedonia in casa a Palermo.
0: Ma sì, ma tu andavi al mondiale.
1: Hanno fatto un tiro da
0: poi tutti i problemi
1: da,
0: ci
3: il compito del direttore tecnico, del commissario tecnico, di tutte le figure che verranno messe, il primo compito dovrà essere quello di togliere la paura dalla testa dei giocatori.
1: Ma sì,
3: perché parliamo delle scelte di Gattuso, parliamo di tutto quello che vogliamo, ma cioè Bastoni che si fa buttare fuori al 25esimo del primo tempo con quell'entrata che neanche
0: ma Bastoni non doveva giocare quella sera.
3: Bene, e punto numero due, nel momento in cui rimani in 10, è vero che l'Italia comunque ha avuto una palla gol clamorosa con Ken, ma l'abbiamo visto cosa è successo durante il mondiale quando è stato espulso Balogun degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono messi lì, hanno trovato il 2-0. Cioè, l'Italia è stata massacrata dalla Bosnia, che ha tirato, non mi ricordo ora quante volte, ma 20 volte in porta, perché i giocatori italiani avevano una paura incredibile di non andare al mondiale, e poi alla fine
0: è andata come è andata. Vabbè,
5: paura si traduce anche in mancanza di personalità, secondo me.
0: Sì, pure questo è vero. Comunque, ma qualcuno ci scrive che forse Maldini vuole avere garanzie sul ruolo e quindi in questo momento c'è questa situazione. Altri sono d'accordo con il discorso che faceva prima Lorenzo sul ruolo del direttore tecnico. Ma che deve fare sto direttore tecnico? Vabbè, insomma, ci si divide anche su questo. Sentite, un giro lo faccio, approfitto anche della presenza di Lorenzo, su una situazione così che ne parlavo prima con Stefano, microfoni spenti. Juventus e Roma. Carnevali con la sua squadra, D'Amico dall'altra parte, chi ha il compito secondo voi un po' più complicato per accontentare l'allenatore e quindi far fronte alla prossima stagione in questo momento?
1: Carnevali.
0: Perché? Ditemi un perché però. Mi date
1: perché la Juventus
0: perché
1: viene dalla cosciente delusione di non aver centrato la qualificazione alla Champions League, l'ambiente sta là. Ad osservare un po' le mosse di questo Carnevali, che oggettivamente è un dirigente bravissimo, però devi far coniugare bene le istanze, le esigenze economiche con poi, diciamo così, le richieste tecniche dell'allenatore.
0: Okay.
1: C'è una Juve che ancora sta su Colomani, un tentativo diciamo di riapertura, così, no? Adesso non so quanto poi sia verosimile. Vlahovic. Stiamo parlando di una
0: di
1: grande
0: Martinez, sì.
1: No, di Bu Martinez, diciamo, ritorno su Colomani, già ti spiega un po' la difficoltà. La Roma invece c'è un altro problema, che probabilmente non riesce, ecco, Greenwood è sfumato, quindi si può provare a disappunto, non si deve avere un rimpianto, perché sono d'accordo con te a quelle cifre, ciao, grazie, arrivederci, e però devi guardare con positività sul fatto che hai confermato il 75-80% della
0: rosa, e devi adesso però
1: devi aggiungere, devi rifinire, però la rifinitura poi, e chiudo, deve essere di un certo livello, perché fai la Champions League, quindi devi mettere qualità soprattutto sulla tre quarti, coprire magari un esterno, un ruolo, e se dovesse partire Solé, lo puoi anche rimpiazzare. Dovesse partire con E
0: è un problema. Ieri con E è stato fondamentale.
1: Allora, con E, però, a fronte di una maxi offerta, abbiamo visto Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro. Ecco, 60 sono pochi, 70 anche. Cioè, con E al Manchester United, che ti dico, oppure allora lì diventa adesso il mondiale che sta facendo, che sta disputando, la pepita d'oro
0: della Roma.
1: Della Roma.
0: Lorenzo,
1: cioè, lì il sacrificio può essere fatto a fronte di 100 milioni.
0: Certo.
1: Di 90
0: Lorenzo,
1: milioni,
0: chi ha il compito più complicato in questo momento?
3: No, senza dubbio Carnevali, ma perché comunque c'è un ambiente totalmente diverso, c'è una fiducia totalmente diversa, arriva in un posto nuovo Carnevali, anche D'Amico sì, ma trova Gasperini, e quindi diciamo che a chi gli aprirà la porta, chi gli ha già aperto la porta. La Roma comunque ha secondo me anche meno cose da fare rispetto alla Juventus. La Juventus è in un caos totale, perché forse non ce ne rendiamo conto, ma la Juve deve cambiare il portiere, deve cambiare il centravanti, deve trovare un centrocampista forte, deve cercare di prendere anche un altro difensore forte. Cioè, la Juve deve fare quattro colpi importantissimi se vuole veramente guadagnare 3-4 posizioni la prossima stagione dopo essere arrivata sesta. La Roma chiaramente agisce più a cuor leggero, e comunque sia il fatto che la società abbia voluto pagare la multa alla UEFA senza trovare altri accordi, ci fa capire che c'è volontà anche di defilarsi un po' da questa morsa del fair play finanziario, e quindi assolutamente Carnevali, secondo me, è il compito più difficile.
0: Garbo?
5: Ma senza dubbio il compito più difficile è quello che attende Carnevali, perché la Juve è arrivata sesta, la Roma è arrivata terza, e quindi non ci sono dubbi. La Juve ha molto più da fare, ha molti più giocatori da acquistare, e il fatto che si stia perdendo tempo con Kolo Muani, che non mi sembra uno di quei giocatori che cantano i destini di una squadra, francamente, mi fa pensare che, insomma, ci sia davvero molto da fare, mentre la Roma, con D'Amico e Gasperini, che filano d'amore d'accordo, secondo me ha molto meno due o tre.
0: Metti di meglio, Daniele, che ti sentiamo un po' male adesso.
5: Sono
0: Dicevi?
5: fermo, non mi sono mai
0: Ok,
5: mosso.
0: vai, vai, vai, dicevi? Mentre la
5: No,
0: Roma.
5: dicevo che con due o tre ritocchi la Roma può essere da scudetto, ecco, tutto qui. La Juventus invece ha molto di più da fare.
0: Buonanni.
4: Sì, la Juventus sicuramente deve, è quella che deve cercare il più possibile di trovare una quadra che gli possa permettere poi di lottare. Sul serio ad un piazzamento Champions, anche se come magari con la Fiorentina, io anche con la Juve quest'anno pensavo potesse fare molto molto molto di più, a maggior ragione dall'arrivo di Spalletti. E quindi ad oggi io ancora, anche se così, la Juventus io la metto per forza, solo perché ti chiami Juve ti metto per forza tra le prime quattro. Lo deve assolutamente fare. Poi sono convinto che insieme all'allenatore faranno una squadra competitiva, però lui ha sicuramente il compito più complicato.
0: Vabbè, vediamo un po', vediamo un po'. E, Lorenzo, prima di salutarti, ti chiedo oggi invece a livello di mercato il Milan è già davanti a tuo giudizio a Inter e Juventus, ad esempio?
3: Cioè, in che senso, con le operazioni
0: Come
3: che ha già
0: mosse di mercato,
3: fatto?
0: sì.
3: Per forza, cioè,
0: All'Inter, anche all'Inter?
3: normale.
0: Anche all'Inter?
3: Ah, sì, l'Inter ha preso Calaili, che è arrivato oggi, deve
0: Sì.
3: fare le visite mediche, quindi è a quota 1, e il Milan ha preso due giocatori importanti, perché sono
0: Preso anche
3: talenti
0: Provedel al
3: importanti.
0: posto di Sommer.
3: Sì, va, ok, che però secondo me non giocherà. Il Milan ha preso due giocatori super importanti, che sono Mario Chila e chiaramente
0: Gonçalo
3: Gonçalo
0: Ramos.
3: Ramos. Quindi, insomma, il Milan in questo momento ha fatto meglio, aveva più cose da fare rispetto all'Inter, però se mi chiedi chi è più avanti, chiaramente ti dico il Milan.
0: Sì. Sì, in questo momento sì, infatti io quello volevo dire prima, come mercato già avanti con queste due mosse, poi è chiaro che ancora c'è più, cioè un mese e mezzo ancora di più, mi sa.
1: L'Inter ha un vantaggio, deve avere una struttura, no, consolidata. Il Milan si deve
0: Sì,
1: rifare un po' il look,
0: però
1: non
0: guarda che
1: so.
0: un po' di giocatori importanti li ha persi l'Inter, che erano dei riferimenti, eh?
1: Sì, deve
0: Non li
1: adesso
0: sottovalutiamo quelli che
1: sistemare
0: sono
1: un po' le
0: andati via.
1: alternative. Dovrà Haye, è andato via Acerbi, Darmian, deve sistemare un po' là. Poi
0: Perché
1: Calhanoglu
0: dietro adesso, diceva
1: sembra un ottimo
0: ricalcati giorni
1: acquisto.
0: fa, non è che sono così lunghissimi dietro,
1: Lì deve
0: quindi
1: sistemare, ma
0: qualcosa
1: se
0: deve
1: qualcosa sistemerà, dai,
0: fare. Vabbè, comunque
1: farà.
0: vediamo. Va bene, mi sto per fermare e quindi buon fine settimana a Massimo Bonanni.
1: Ciao
0: Massimo, un
1: Massimo.
0: abbraccio, a presto.
6: Ciao ragazzi, buon fine settimana a voi.
0: Ciao
6: Ciao ciao.
0: Massimo. Daniele, speriamo bene
1: Ciao
0: il
1: Daniele.
0: Sinner, capito? Ce lo
1: Cinnerone
0: gustiamo alle
6: nostro. Certo.
0: 17, va
6: Incrociamo le
0: bene?
6: dita.
0: Incrociamo tutto.
1: Vai, vai,
0: Ciao
1: Daniele.
0: Daniele, un
1: Ciao Daniele.
0: abbraccio.
5: Un abbraccio, ciao, buona
0: Lorenzo, ci
5: giornata.
0: lasci con una chicca. Che cosa ci dobbiamo
1: Lorenzo.
0: aspettare in questo fine settimana?
3: Ma il fine settimana è difficile che succeda qualcosa,
0: Sì,
3: insomma, è sempre
0: sì.
3: stato così e sempre sarà così. Poi, insomma, magari il colpo che non ti aspetti ci può essere, però
0: Magari
3: siamo in
0: Malagò
3: periodo
0: nomina il direttore
3: mercato.
0: tecnico.
3: Mamma

0: allora inizieremo già a parlare di cessioni imminenti, quindi stiamo a
1: Bene.
0: vedere queste cose qui.
1: Benissimo, Lorenzo, grazie, buon fine settimana e buon lavoro
0: Ciao
1: anche a tutta la
0: Lorenzo.
1: redazione di
0: Ciao,
1: Tutto Mercato
0: ragazzi,
1: Web,
0: ciao.
1: grazie ancora. Allora, avviso ancora i nostri ascoltatori, già si è prenotata una persona, vi potete prenotare per il prossimo blocco per fare una domanda al trio Impallomeni Braglia Orlando. Loro tre, se volete fare una domanda, sono a vostra disposizione. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati, Stefano, di nuovo.
1: Bentrovato. Ciao.
0: Allora,
1: ciao Marco,
0: intanto ciao. Chiedo a Claudio di preparare magari anche qualche audio per rispondere agli ascoltatori appena possibile. Qualcuno ci chiede se stessero aspettando Ancelotti come CT. Io non lo so, sinceramente mi sembra che rimanga al Brasile e continui a fare il suo lavoro.
1: Ma sì.
0: Quindi, anche se poi tu mi dici, ma è adatto per allenare il Brasile? No, io la penso come Romario, non è CT per il Brasile.
1: Romario ha detto questo?
0: Sì, sì, sì. Ha detto Romario, ha detto gli straccerebbe il contratto.
1: No,
0: sì.
1: Questa è una cosa.
0: Si va a vedere avvelenatissimo in un, sai, in queste trasmissioni.
1: Termination.
0: Ha detto: sarei andato al termine della partita all'interno dello spogliatoio, gli avrei stracciato il contratto e mandato via.
1: È un po',
0: hai capito?
1: Un po'
0: proprio
1: come
0: forte.
1: Cosa, però rende un po' l'idea,
0: però rende l'idea di come. No?
1: Tu imbarazzo.
0: Imbarazzo, sì, imbarazzo generale. Allora, ci sono? Li andiamo a salutare? Super Simone Braglia, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato Simo, ben trovato anche a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, sul portierone, un abbraccio a tutti.
0: Tra poco arriva anche il direttore De Paola, che mi ha chiesto un attimo di ritardo per risolvere una questione. Allora, sentite, io prima facevo una valutazione con Stefano, adesso, prima e poi voglio sentire un po' il vostro pensiero. Siamo a un mese dall'arrivo di Carnevali. È arrivato solo Ecatori.
1: Vabbè.
0: Ho capito, un mese.
1: Già vai su.
0: Ho capito, un mese è arrivato, vi aspettavate di più, va bene così... tutto ok, Braglia, che tu insomma hai sempre fatto le lodi giustamente a Carnevali, ma ti aspettavi qualcosa di oppure c'è tempo, aspettiamo?
2: No, ascolta, diamo tempo, è appena iniziato anche il mercato, per cui non è che pronti via uno può essere pronto, non penso che la Juve prima di un mese fa potesse o avesse contattato Carnevali. Sì, può averlo contattato una settimana, 10 giorni prima. Però diamo tempo al tempo, perché comunque ha davanti una bella sfida, perché sicuramente ha davanti una bella sfida, però è arrivato Carnevali, è arrivato Massara, stanno costruendo le basi per poi dopo, spero e penso e sono sicuro di questo, che faranno la rosa altamente competitiva per poter vincere il campionato.
0: Quindi tu pensi che la Juve possa lottare per lo scudetto il prossimo anno?
2: Sì, sì, sì. Non ho il minimo dubbio su questo, è troppo tempo che la Juve non vince, per cui sicuramente prenderanno qualche giocatore magari sconosciuto, magari che noi non conosciamo ma che loro conoscono molto bene, come ha fatto col Sassuolo Carnevali. È vero che la Juve non è il Sassuolo, però io mi fido ciecamente di quello che sono le qualità e l'esperienza di Carnevali.
0: E se ti dovessi chiedere in questo momento chi ha il compito più difficile tra Carnevali, quindi la struttura della Juve, e D'Amico, il direttore sportivo della Roma che lavora con Gasperini, che come mi risponderesti?
2: No, tutte e due hanno, secondo me sono due squadre che per me l'anno prossimo combatteranno per vincere il campionato. Sono squadre di questo, te lo ridirò in tutte le trasmissioni che se avrò piacere.
0: Vabbè, basta dire una volta.
2: Ma per me Juve e Roma sono le maggiori candidate.
1: Benissimo.
0: Ah no, vabbè, però voglio dire, lui la pensa così.
1: Mi devo preoccupare.
0: Ho capito, devi preoccupare, il pensiero ci sta.
1: Insomma,
0: mi devo preoccupare più io, no? Tu devi essere
1: no,
0: con te.
1: Nel senso, queste sentenze, capito?
0: Ho capito.
1: 10 luglio.

0: Orlando, tu invece che idea hai, rispondendo un po' agli stessi quesiti che ci siamo posti in questo momento?
1: Guarda, in linea di massima sono d'accordo con il discorso di Simone, però ti dico la verità, qualche colpettino in più me lo sarei aspettato.
0: Ah. Cioè, non ti saresti aspettato solo Ecator dopo un mese, ecco.
1: No, no, no, qualcosina in più, capisco che è appena arrivato, capisco che il mercato è lungo, però mi sembra, non so se sono i giornalisti che interpretano, però mi sembra che anche Spalletti dimostri di essere un po' impaziente in questo momento, no? Perché comunque non manca molto al ritiro e sappiamo bene che gli allenatori vorrebbero già partire, no? Non dico con la squadra al completo, però insomma con delle certezze in più. Ecco, mi sarei aspettato, cioè, qualcosina in più, dai, qualcosina in più, però come ha detto Simone, bisogna dare il tempo perché sono appena arrivati.
0: Lavoro più difficile è quello di Carnevali o quello della Roma con D'Amico e Gasperini?
1: Ma secondo me quello della Juve è più difficile.
0: Lo ritieni più complicato perché la Roma ha una base come squadra più importante?
1: Sì, c'è una base, non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, anche se l'obiettivo molto probabilmente sarà quello, e la Juve parte da molto più lontano rispetto alla Roma e sappiamo bene, no, che come sempre, dai, la Juventus deve vincere, la Roma se arriva seconda o terza ha fatto un grande campionato, fa tutta la differenza del mondo.
0: Vabbè.
1: Ad esempio mi sta piacendo il Milan a me personalmente,
0: Sì.
1: perché è sceso in campo cardinale, perché
0: Già fatto due
1: insieme a
0: acquisti di spessore, ragazzi.
1: E sì, insieme a Morin, insomma, stanno facendo le cose insieme, cosa che prima non era mai stata fatta. Poi dopo non so dove arriveranno, però la sensazione è che il Cardinale forse abbia capito che quest'anno non può sbagliare, e oltre a mettere mano al portafoglio, con l'allenatore mi sembra che ci sia una certa sintonia. Mi piace come si sta muovendo. Non so voi cosa ne pensate.
0: Stefano, vengo da te, rispondiamo anche a un altro Stefano che scrive al 331-8200-213 per Piccari, per me, Carnevali in un mese avrebbe dovuto fare almeno 2-3 acquisti, ma io non ho detto questo però. Vabbè, Malagò invece che in 20 giorni non ha scelto nemmeno il CT, è tutto ok? Ma io veramente ho chiesto solo, se in un mese vi aspettavate questo, sta facendo bene di più, doveva fare di più, di meno, io non ho detto che doveva fare tre grandi acquisti, però ho detto in un
1: No, io mi
0: mese ha
1: prendo
0: portato
1: ancora
0: il
1: del
0: capello.
1: tempo, insomma, certamente Cator non è che scuote di felicità il mondo bianconero, però insomma, attendiamo, da un mese che si è insediato in un club prestigioso qual è la Juventus, attendiamo l'abilità di questo dirigente che è valida.
0: Certo,
1: Poi
0: certo.
1: non vanno in campo, ripeto, io ho sempre detto Paratici, Giuntoli, Gomolli, Carnevali, Massara, non ci vanno loro in campo.
0: Sì. E c'è anche Gianni che ci scrive, c'è anche il mondiale di mezzo e la Juve ha tanti esuberi, quindi deve lavorare anche in uscita. Poi Roberto scrive, probabilmente Braglia non è minimamente a conoscenza dei calciatori che deve piazzare la Juve con contratti molto onerosi. Hai capito, Braglia? Ce l'ha con te, Roberto.
2: No, vabbè, ma quello è un compito difficile, ma sono d'accordo con l'analisi di Roberto, non è che io non sappia quello che è economicamente i contratti dei Juventini, e forse quella è anche la difficoltà che può trovare, che possono trovare Massara e Carnevali. Ma detto questo, per me alla fine della fiera anche l'acquisto di Massara può essere propedeutico per poter vendere, tramite le conoscenze che può avere anche Massara, i giocatori che devono vendere per poter avere i soldi poi per comprare qualche giocatore. Però
0: Vabbè.
2: io sono sicuro sull'operato di Carnevali e Massara,
0: No, ma io infatti ti ho
2: che
0: fatto la domanda
2: faranno
0: apposta a te perché, esatto,
2: una rosa di... Non sono così convinto, come diceva Massimo, Allora, io sì, sono d'accordo, perché l'ho detto anche nella tua trasmissione, in merito alla presenza di Cardinale, che c'è una positività in più. Mi aspetto dalla società le conferme di quei tre giocatori che ti ho già detto nella tua precedente.
0: E ridimmeli di nuovo, ridimmeli.
2: Perché io sono curioso di vedere adesso se dovesse ipoteticamente la Francia vincere il mondiale, se Maignan e Rabiot resteranno al Milan. La conferma di Maignan, Rabiot e Pulisic.
0: Allora, Maignan, Rabiot
2: e Pulisic. Anche se Pulisic è infortunato, ma comunque è un giocatore che da un punto di vista di qualità può alzare la qualità del Milan quando sta bene. Però Maignan e Rabiot ho qualche dubbio
0: che possono rimanere
2: il mondiale.
0: Però io l'ho detto ieri, lo ribadisco, c'ha un contratto lungo Maignan, cioè nel senso Filippo Galli ieri ha detto se vuole andare via andasse via, perché ha detto non deve rimanere se non ha la voglia di rimanere al Milan, però deve portare qualcosa lui, perché c'ha il contratto fino al 2031.
3: Vabbè, se lo vendi sono dei milioni.
2: Se arriva una squadra inglese o che sia, che gli offre i milioni che vuole, che il Milan vuole, se uno non vuole rimanere va. Il problema di fondo è che Maignan è Maignan, nell'economia comunque di una annata, le prestazioni di Maignan quest'anno le abbiamo viste. Quindi è un giocatore cardine di quello che è del mio. Se dovesse andare via lui e Rabiot e Pulisic, ecco, io la forza della società la valuterò quando quei giocatori che sai di la qualità di quei giocatori,
3: nell'impedire le eccessioni illustri, dai, questo.
2: Esatto.
0: Allora sentite, c'è un ascoltatore che vuole farvi una domanda al 331 8200 213, che si è prenotato prima, che oggi gli avevamo dato questa possibilità. Allora sentiamo a chi vuole fare la domanda. Qui c'è Impallomeni, Braglia, Orlando, magari la può fare a tutte e tre, vedete voi. C'è Mattia, giusto? Mattia, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Vai, fai la domanda.
4: Complimenti per la trasmissione.
0: No, grazie.
4: Bravissimo.
0: Figurati, grazie.
4: Vai. Volevo chiedervi come mai, io sono un nostalgico degli anni 80-90, dei numeri 10. Come mai non ci sono più numeri 10 come prima? Quando prima avevamo tanti Totti, Baggio, Del Piero, ma io ho visto i migliori calciatori, dal Cagliari di Francesco, a questi qua. Non ci sono più questi numeri 10, non esistono più. E poi troppi stranieri. Se andiamo a comprare stranieri, anche che fanno ruoli minori, spendendo 15-20 milioni, quando ce li abbiamo a casa, ce li abbiamo in Serie D. Cioè noi non dico, ma non compriamo questi stranieri che poi vanno in panchina o non sono fenomeni.
0: Bene.
4: Cioè compriamo quelli buoni, non quelli che abbiamo tantissimi italiani.
0: Bene, di che squadra sei, così ti rispondiamo.
4: Perché questi numeri 10 non ci sono più, non crescono più perché il calcio è cambiato. Come mai?
0: Bene, di che squadra sei, Mattia?
4: Io sono di Cagliari, Porta Cagliari, però sono romanista.
0: Vabbè, allora benissimo. Allora ti faccio rispondere a tutte e tre un pensiero veloce: come mai non ci sono più numeri 10? Grazie Mattia, grazie. Continua a seguirci, un abbraccio. Stefano, perché non c'è più il numero 10?
3: L'ha detto lui anche nella domanda, è cambiato il gioco. Quindi il gioco
0: colpa del calcio che è cambiato.
3: Si è affievolito, se non è proprio estinto questo tipo di ruolo.
0: Okay.
3: No? Il magico 10.
0: Orlando, perché non c'è più il 10?
1: Sì, quello che dice Stefano è vero. Lui ha detto anche degli stranieri, sono d'accordo sulla sua analisi. Io credo però che siamo anche in un periodo troppo lungo di sfortuna, che non sta nascendo un giocatore di talento con quelle caratteristiche. Perché se tu nasci che sei Baggio o del Piero, che hai quelle caratteristiche, prima o poi tu vieni fuori. Perché la qualità esce alla distanza, giusto? Quelli bravi se ne accorgono. E in Italia adesso, se andiamo a vedere, di giovani e anche nelle giovanili delle nazionali, i giocatori con quelle caratteristiche non ce ne sono.
0: Vengo da te, Simo.
1: È preoccupante. Dico.
0: Preoccupante.
1: Molto.
0: Simone, Braglia.
2: Sono d'accordo, ma aggiungo anche che purtroppo schematizziamo troppo già a 12, 13, 14 anni quello che è la fantasia di un ragazzo che lo limitiamo, lo andiamo a limitare con discorso tattico. Cioè, quando tu vedi, non li facciamo divertire, non li facciamo, non li facciamo esprimere il l'estro che questi giocatori hanno. Mm. Li vincoliamo troppo a quello che è una questione tattica e quindi vengono a perdere e non esercitano più tutte quelle abilità tecniche che prima di cui sono in possesso. È da giovani che gli si permette di diventare qualitativamente, certo, di mantenere
5: un certo livello, esatto. Che...
0: Va bene, vi faccio io invece una domanda al 331 8200 213. Intanto c'è Daniele, dice: salve, vorrei un parere vostro sul calciomercato frenetico e senza logica di questi ultimi tempi, ad esempio prestiti di giocatori non Chelsea, lo vado a edulcorare, che tornano alla base il 90% delle volte. Ma io sto calciomercato frenetico però non lo vedo, Daniele, cioè quale ti riferisci? Frenetico, qui stiamo parlando da giorni di Ghila e Gonzalo Ramos. Adesso Cala Ili, che ha preso l'Inter, e Cator, Atta, cioè è molto attiva la Fiorentina. Il resto mi sembra.
3: L'Inter ha fatto un'operazione colossale: 25 sulla futura rivendita e 30%.
0: No, chi ci guarda? Hai capito? Però bel colpo ha fatto la Fiorentina,
3: Sì, no, Massimo. Dico, 30% è tanto per la futura rivendita.
0: Bel colpo ha fatto.
1: Che Paratici...
0: Si sta muovendo bene.
1: Si sta muovendo bene.
0: Però mo deve cedere, perché insomma deve per forza...
1: No, deve cedere, però ci sono, lo ha già detto, ci sono dei giocatori... ora, Nicolò l'altro giorno ha detto... Fagioli può essere sacrificato.
0: Sì, pure oggi l'ha ribadito. Io ho detto che danno via il migliore.
1: Sì, può essere che un sacrificio, però se poi tu rifai una squadra all'altezza, il sacrificio vale.
0: Però io ho detto, mi sono permesso, Massimo, oggi di dire a Nick: ok, va bene tutto, però non ci dimentichiamo che l'anno scorso furono spesi 90 milioni e furono dati 7-8 al mercato della Fiorentina, voti altissimi. Capito? Quindi è partito bene, ma sta seguendo un po' anche la scia dell'anno scorso. Era partita forte la Fiorentina, quindi
1: no, era partita forte, ci mancherebbe altro, però più che altro era legata al fatto dell'allenatore, secondo me, Marco, di Stefano Pioli, il progetto, perché se andiamo a vedere i giocatori che aveva comprato la Fiorentina, poi non erano giocatori che davano tutte queste garanzie, secondo me. Quelli di quest'anno, Atta, mi sembra un buonissimo giocatore.
0: Dragusin è pure buono.
1: I due centrali sono
0: Non
1: sono
0: conosco
1: bravi.
0: Vieri o Vieri, come si chiama, non lo so, no, adesso vedo vedere.
1: No, però l'ho visto poco su YouTube, ripeto, è un difensore di 1,91
0: m. Io l'ho visto che gioca molto d'anticipo.
1: Gioca tantissimo, forte di testa, è distretto col piede. Cioè, poi la Fiorentina, siccome giocherà col 4-3-3, comprerà anche due esterni, se non di più, offensivi. Insomma, mi sembra che stia lavorando bene.
0: Sì, però volevo farvi una domanda. Oggi leggevo che Allegri vuole valutare bene la coppia Anguissa-Lobotka, cioè ripartire da questa Max coppia, perché comunque sono due centrocampisti importantissimi.
2: Perché vuole Rabiot.
0: E cioè vuoi mettere Rabiot vicino a loro?
2: Allegri vuole Rabiot.
3: Ma no, ma non è possibile.
1: Ma sta meglio a Milano.
3: Ma no, ma poi guadagna troppo.
0: Ma c'ha McTominay, che fa?
3: Sì, ma guadagna troppo, poi non...
0: Guardate che c'è il centrocampo del Napoli con la botta Anguissa.
3: Però Rabiot, se vince il titolo mondiale, può decollare altrove.
0: Tu che dici, Simone, Lobotka non rimane?
2: No, non so se ad Allegri piace Lobotka.
0: Ma io
2: secondo
0: non ci credo,
2: che
3: come fa a non piacerti Lobotka?
0: Cioè, no, però parecchi dicono
3: male,
0: questa cosa, come mai?
3: Sì, ma comincia male, Marco.
0: Comincia male.
1: Non ama, questo è vero.
3: Vabbè, allora ho capito.
0: Allora, ma come vuole giocare? Scusa.
1: Stefano, sono d'accordo con te.
0: Però scusatemi, siccome dicono che
3: lui arriva
0: fare...
3: a Napoli e mette in discussione Lobotka,
0: però scusatemi,
3: andiamo in ferie.
0: Lui c'è un trampo, c'è una volta. Fa caldo. No, però voglio dire, lui dice che arriva e vuole fare il 4-3-3, sì. Il 4-3-3, che fai se non c'hai Lobotka? Come fai? Lo fai così?
1: o no, vuole fare il 4-3-3, ok.
0: E così, così mi hanno detto, sì, Massimo, io non lo so, sai,
1: no, col 4-3-3 ci vuole assolutamente Lobotka,
0: non puoi privarti di Lobotka, dai, parliamoci chiaro, se vuoi fare quel tipo di modulo,
1: cioè, secondo me
0: chi ci gioca lì in mezzo, scusa,
1: almeno che la società non decida di sbarazzarsi di Lobotka, è un giocatore talmente forte che nessun allenatore, specialmente in Italia, penserebbe di privarsi di un giocatore così, no? Saranno voci che girano, ma
0: sì, per carità, ma pure Anghissà, ragazzi, che è in scadenza,
3: ma non ci credo.
0: Tu rimani pure Anghissà?
3: Non credo a questa storia che Allegri non vuole Lobotka.
0: Non ci credo. Dicevi, ma
2: uno dei due, secondo me,
3: vabbè, perché vogliono andare via uno dei due, perché forse andrà via
2: Lobotka,
3: ma non perché Allegri dice no, non li vuole, dai, su, non sta in piedi, dai. Non ci credo.
2: È quello che si legge sul giornale,
3: sì, ma lascia perdere, sì, Rabiot, sì. C'entra, però, insomma, non è che Allegri arriva, Lobotka no, ma dai, non ci credo.
0: Io, se ti devo dire la verità, se mi tra Lobotka e Anghissà, non perderei mai Lobotka. Poi non lo so, Simone,
2: è un pallino anche di Spalletti.
0: Sì, un pallino anche di Spalletti.
3: Ma adesso questo è un altro discorso. Troppi pallini. Valutiamo già tecnicamente la perdita di un'eventuale, insomma, partenza di Lobotka. Il Napoli perde tanto, no? Perderebbe tanto.
0: Miseria.
3: Non lo so, poi se vogliamo di va bene.
1: Stefano, il Faraone ha detto Max è un aziendalista.
3: Ho capito, però. Capito. Vabbè, allora giocassero con
0: No, come dire, con se cedono qualcuno è d'accordo, questo vuoi dire, Massimo?
1: Io l'ho interpretata così.
0: La vedo pure io come te, se no non dici che è aziendalista, vuol dire che se la società decide di fare qualcosa, l'allenatore
3: forse
0: è d'accordo,
3: anche il calciatore se ne vorrebbe, non lo so. Se il calciatore se ne vuole andare è un altro discorso, ma non credo. Allegri arriva a Napoli e dice no, Lobotka, sai, non mi piaci tanto, adesso mi mento un altro.
0: Secondo me rimane. Simone, per te
3: ma
0: no.
3: Uno dei punti di forza del Napoli è proprio il centrocampo. Che e vai a toccare il centrocampo.
0: E poi glielo dai Juve, Lobotka.
3: No, dai, non c'è.
0: Ci credo poco. Tu, Simone?
2: È sempre una questione di Argent.
0: L'Argent è fondamentale, su questo sono d'accordo.
2: Però il Napoli, comunque, l'ultimo bilancio non era.
0: Vuole fare la politica lì della riduzione degli ingaggi, vuole ridurre.
2: Guardate che non è.
3: No, capisco, sono d'accordo.
2: Noi ragioniamo da un punto di vista tecnico. Dopo c'è di mezzo, poi c'è di mezzo anche la fase.
3: Ma ne deve sistemare parecchi.
2: La sostenibilità.
0: Aspetta, ci sono due messaggi, uno audio e uno scritto. Allora, Antonio ci scrive: ad Allegri piace uno strutturato davanti alla difesa, come Van Bommel. Ve lo ricordate, no? Van Bommel, è vero, che era molto.
3: Dove sarebbe? Chi sarebbe questo strutturato?
0: Strutturato chi è? Ne prende uno, perché non mi sembra che ci sia un giocatore con quelle caratteristiche davanti alla difesa. Cioè.
3: Bergen, quello là.
0: Ma poi se fai il 4-3,
3: no, Bergen,
0: poi c'è un audio, chiedo in regia se possiamo sentirlo, se è sul tema.
6: Ciao Marco, con tanto rispetto per Braia, però gli vorrei chiedere a lui perché lui mette a solito piano le certezze che ha da Juve, che secondo me sono poche, visto l'annata come è finita, e quello che deve fare, con quelle che ha già creato la Roma, per esempio, che sono le certezze della Roma, sono molto di più. Ha un anno di lavoro con Gasperini, cambierà pochissimi giocatori, non può dire che la Juve e la Roma sono sullo stesso livello per vincere lo scudetto. La Roma, secondo me, va per vincere lo scudetto. La Juve deve costruire le certezze che ha costruito la Roma e poi punterà lo scudetto.
3: Va a vincere per lo scudetto.
0: A me sembra un po' pure questo. Rispondi tu, replica, sbraglia, replica.
3: Dovrebbe lottare.
2: Ma mi sembra di aver sempre parlato della Roma, anche l'anno scorso, su quello che sono le certezze della Roma. Io l'anno scorso avevo detto che la Roma non avesse avuto, secondo me, la problematica della diatriba interna tra Ranieri e Gasperini, secondo me la Roma aveva anche l'anno scorso la possibilità di poter vincere lo scudetto. E ridico, come ho detto prima, che io non è che ho detto che la Juve è sullo stesso livello della Roma, ho detto che Juve e Roma
0: lotteranno per lo scudetto. Ma io infatti ho capito benissimo.
2: Io poi dopo stare a disquisire... Chi può vincerlo di più
3: il Como non ce lo metti
0: il Como non ce lo metti però dai
2: No, ha preso diversi giocatori.
0: Certo. No, no, ha preso un altri due giocatori.
2: Anche
0: sì.
2: Giovani, anche giovani, vedi liberali, vedi. Sì. Si parla anche di.
7: C'è Romolo, riferitore alla Juventus.
2: In questo momento, in questo momento aspetto.
0: Io vabbè, tu dici prima, per lo scudetto c'è la Juve.
2: Vabbè,
3: c'è molta confusione.
0: Lui si fida dell'accoppiata.
3: Si è dimenticato
0: dai.
3: Il Como, bravo.
0: Mi devo fermare, che arriva anche il direttore De Paola, che c'è un altro argomento.
2: Non mi sono dimenticato del Como.
0: Non so, dimentica.
3: Stai sparando un po' qua e là.
0: Ma dai, adesso si carica per la seconda parte. Facciamo un break.
2: No. Vi dico anche che secondo me Cator diventerà un ottimo giocatore.
0: Vabbè, ho capito, ma sono adesso, d'accordo con te.
3: Allora stavolta. Dobbiamo fare una rubrica nella prossima stagione. Però profezie di Braglia.
0: Però guarda che Cator è interessante. Io
3: Cator, ma come prima hai detto? Prima hai detto esordito dicendo la Juve si presenta con Ecator,
0: vabbè, ma non è sufficiente, però è un buon giocatore.
3: Sì, Matti salvi in calcio d'angolo. Ho capito.
0: Break. Aspetta, ci fermiamo, arriviamo subito. Break.

0: Vabbè, Albe, siamo ritornati, caro Stefano, sempre nel pomeriggio di Maracanà.
1: Eccoci qui, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio. E ciao a tutti. Alberto, stiamo interrogando sul bullshit, come dicono in Inghilterra.
0: Su chi?
1: Di Braglia, bullshit.
0: Braglia, dai, ha detto delle cose
1: delle importanti. Delle cose veramente che già fa caldo.
0: Beh, però è la sua idea.
1: Le sue analisi, le sue considerazioni ti fanno ancora, ti fanno proprio...
0: No, a me tengono proprio... sveglio, dai.
1: È incredibile.
0: Aspetta, c'è Simone Braglia che ci sente. Ciao Simo.
1: Ciao Simone.
2: Oh, ciao Stefano. Vabbè, oh, se te fanno schifo vado via.
1: No, però sì. Sono state forti.
0: Forti, molto, hai fatto forti. Dichiarazioni forti oggi. Che non ha sentito.
2: No, vabbè, ma non sono dichiarazioni non ragionate.
1: Ma certo,
2: per me.
1: No, no,
2: io la vedo così, poi per amor del cielo.
1: Le pure pensate.
2: Tutti,
0: certo. No, così,
2: tante
0: così.
2: Volte ci azzecco.
0: Certo. Massimo Orlando,
1: ciao,
0: c'è
1: Massimo
0: di nuovo.
3: Buon pomeriggio.
0: E c'è anche con noi il super direttore Paolo, ecco, De Paola. Ciao Paolo, porta un po' di ordine qui, caro Paolo.
1: Un po' di equilibrio, di ordine, un po' di piedi per terra, sì, qua, caro Paolo.
2: Simone, che ha detto?
0: No, Simone ha detto, ha una sua convinzione, va, che Juventus e Roma al prossimo anno, ha molta fiducia in Carnevale, che Juventus e Roma al prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Perché io ho chiesto qual era il compito...
1: No, tu hai detto, Carnevale è un mese esatto da
0: esatto.
1: Cioè, il primo acquisto è stato Ecator.
0: E poi niente. Adesso. Mentre Gasperini voleva Greenwood, non è arrivato.
1: Quindi
0: adesso ho chiesto qual è il compito più difficile tra le due squadre per accontentare praticamente gli allenatori. Perché poi bisogna accontentare da una parte Spalletti e dalla parte Gasperini. E allora mi ha risposto Braglia, faccio il riassunto, che lui è molto fiducioso in Carnevale, su questo in parte anche io, e ha detto, dice, secondo me Juventus e Roma il prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Hai capito? Questo è un po' riassunto. Paolo, tu che dici? Così rispondi.
3: Ma
0: anche
3: guarda,
0: tu.
3: Il fondamento c'è, nel senso che tu hai grande fiducia per esempio negli allenatori. Io ho fiducia enorme in entrambi gli allenatori, Gasperini e Spalletti. Però
0: sì,
3: concedo a Gasperini qualche piccolo vantaggio, nel senso che, diciamo, ha avuto più a lungo la formazione tra le mani, ha avuto la gestione di molti giocatori e, diciamo, sta cambiando ancora in corsa, avendo per esempio lui un buon attaccante su cui puntare, che è Malen. E dall'altra parte invece la Juventus, diciamo, deve fare una piccola grande rivoluzione ancora, quindi io non so se la Juventus potrà essere realmente pronta. Sembra veramente un discorso strano, perché questi discorsi qua uno non si sognerebbe mai di farli. Nel senso che la Roma, diciamo, ha in vantaggio sulla Juventus, sì, solitamente Juventus, Milan e Inter partono sempre favorite,
0: certo.
3: Però in questo caso entrambe stanno facendo una rivoluzione fondamentale, importantissima, e ribadisco, a Gasperini ha un anno completo in più di vantaggio.
0: Però Paolo, ti posso dire una cosa, che secondo me il prossimo anno Gasperini c'ha un compito più difficile, perché devi prima di tutto stai in Champions. Devi avere una squadra ancora più forte, perché devi fare Champions e campionato. La Juve deve rincorrere, cioè deve scalare. La Roma già è in una posizione, cioè per me c'è un compito più difficile.
3: No, è probabile. Guarda, se tu la metti su un piano di obiettivi da raggiungere, la Roma, diciamo, doveva migliorare una posizione importante dell'anno scorso e quindi qualificarsi in Champions. Ce l'ha fatta,
0: sì.
3: È un'asticella più bassa per la Roma. Adesso che devi fare? Devi andare, secondo me, ecco, non è che puoi pretendere lo scudetto, potrebbe candidarsi, ma non è che lo devi pretendere. Invece per la Juventus lo devi pretendere, nonostante possa avere uno svantaggio rispetto alla Roma. Quindi io capisco quello che dici, però ecco, la Roma non ha un obbligo che invece ha la Juve.
0: E questo pure ci sta, come diceva prima anche, mi sembra, Massimo, su questo discorso. Però vi faccio allora un'altra domanda. Vi do tre nomi di allenatori: Spalletti, Allegri e Sarri. Chi è che deve dimostrare molto il prossimo anno tra questi tre?
1: Stefano. Tutti e tre.
0: Però quello che deve...
1: Però se devo fare una classifica, direi pari merito Spalletti e Allegri. Più Spalletti che Allegri. E poi Sarri. Perché Sarri è un anno zero, quindi c'ha questo credito. Allegri deve darci una risposta.
0: Va nella squadra più forte?
1: Se ci sei, batti un colpo, cioè nel senso, se sei super max, come la tua storia dice, ti devi presentare a Napoli, c'è pochi attenuanti. E ce l'ha pure Spalletti, pochi attenuanti. Perché ci deve far capire se, come penso spero che insomma possa essere quel grande allenatore che è, oppure che quella ferita in nazionale è stata una ferita difficile da assorbire, perché questo è un po' il dilemma psicologico di Spalletti. Cioè Spalletti, il problema di Spalletti è la tesi, è il suo modo di stare dentro la Juve. Non è indiscutibile da un punto di vista delle capacità tecniche,
0: però deve farci capire se è da Juve, dai, parliamoci.
1: No, da Juve no, lo è. E se ha superato quella roba lì. E nella gestione anche comunicativa di alcune sconfitte, a un certo punto, insomma, è come, sai, quando prendi una cosa che dice guarda che c'è stato per poco, ti sei salvato, cioè, no, ma a me non è mai successo niente. E invece è successo parecchio, perché la Juve è andata in Champions League per demerito della Juve. E quindi lui deve dare una risposta in questo senso, cioè okay. Si deve rimettere, si deve tarare. Cioè, l'unico mio dubbio è quanto questa ferita in nazionale se la sta portando.
0: Sei ancora dentro?
1: Okay. Secondo me qualcosa.
0: Orlando, chiedo anche a te, dai, facciamo un giro su questi tre allenatori, così mi dite un po' la vostra. Sarri, per esempio, ha cominciato ieri la prima osservazione dell'Atalanta. Ci sono delle immagini dove lui cammina e guarda questi giocatori, quindi prende conoscenza ai primi allenamenti. Deve anche lui ripartire, no? Da un lavoro nuovo, quindi un corso nuovo, riportare un 4-3-3 in un ambiente dove ha giocato in maniera diversa fino all'altro giorno. Allegri va al Napoli, il Napoli è una squadra forte, arriva da seconda, e Spalletti deve ripartire con la Juve. Qual è?
4: Ti faccio una classifica. Il primo è Allegri, per forza. Va in una della seconda squadra sulla carta più forte del campionato. Ha fatto male nell'ultimo anno, negli ultimi anni. Come ha detto Stefano, se vuole ritornare al Supermax deve fare risultato a Napoli. C'è poco da dire. Poi dopo con questa squadra, poi se gli vendono 5 giocatori ne discuteremo più avanti, però ad oggi io metto Allegri come allenatore che deve fare di più. Spalletti, sì, è vero tutto quello che ha detto Stefano, però dipende da che mercato gli faranno. Perché ragazzi, gli allenatori sono importanti, ma senza giocatori cioè, non si va da nessuna parte.
1: No, Massimo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché nel finale della stagione dello scorso anno bastava veramente un po' di mestiere. Cioè, dove sono mancati Spalletti e Allegri? Nella loro forza, nel loro punto di forza, il mestiere. Mm-hmm. Cioè, certo. Vecchie volpi come loro, non puoi farti fregare all'ultimo, sull'ultimo mezzo centimetro. Cioè, qui... Poi puoi avere Open Dada, puoi avere anche quello che ti pare, non c'è il giocatore, siamo d'accordo, ma vale per quest'anno. Mm-hmm. Per lo scorso anno però lì ti è sfuggito qualcosa, cioè, non è stato spiegato fino in fondo cosa è mancato lì. Certo. Ragazzi, questa è stata una corda, dal punto di vista proprio del raggiungimento di un risultato a livello sportivo, e c'è un buco là, che ci manca qualcosa,
4: No, è vero, ma nessuno dei due ha dato
1: esatto.
4: È vero, su questo
1: mi aspettavo da due persone vincenti, due allenatori vincenti, esperti
0: che
1: come loro,
0: che centrassero almeno il minimo obiettivo, dai.
1: Come fai?
0: Almeno quello, ce l'avano in mano tutte e due,
1: dai.
0: Braglia e poi
4: con Sarri parte con un nuovo progetto e a lui gli si deve dare comunque un po' di tempo, ecco. C'è un cambiamento
0: però forte. Parte con una squadra forte, eh?
4: No, parte,
0: cioè,
4: con una
0: Sarri
4: squadra
0: ha
4: forte.
0: Una squadra forte che non aveva mai avuto negli ultimi anni,
4: No, ma infatti parte con una squadra forte che però ha giocato per 10 anni in un certo modo.
0: Ho capito, però lì ci deve far vedere anche quanto è bravo lui.
4: Ma certo,
1: però sta all'anno zero, ecco perché poi è al terzo, no? Gradino più basso del podio, dai.
0: Per guardare Marco, che è condannato a far bene pure lui,
1: Ma sì, Marco, però tu hai detto tre nomi e uno fa il podio.
0: No,
1: e
0: io
1: ho messo
0: no,
1: a pari merito, poi sono d'accordo con Massimo,
0: però
1: forse un po' più Allegri di Spalletti, ma
0: compito importante.
1: Sarà la Juve,
0: Braglia, mi lascio il direttore per ultimo, Braglia.
5: Avrei voluto sentire il direttore prima, ma va bene, ok. Ma
1: certo, ti faceva comodo. Dopo la prima mezz'ora un po'.
5: Ma vabbè, mi faceva comodo, non è che io copio quello che dice il direttore.
1: Ti aiuta, diciamo che è un sostegno, anche.
0: Vai.
1: metà che avanza, quindi
3: non fare incazzare, non è giusto.
0: Vai, Simone.
5: Me fanno sempre incazzare
1: e tu ci caschi ogni volta.
0: Vai, vai, Simone. Allora tu che fai?
5: Vabbè, io se devo fare il podio, Allegri, sicuramente per quello che ha detto Massimo, sono d'accordo su quello che ha detto. Spalletti no, secondo me io mi fido della società e quindi Spalletti mi fido di quello che poi sarà, quelle che sono state le richieste di Spalletti. Io dubito che Spalletti possa essere aggredito e avere ancora il tarlo della nazionale.
0: Okay.
5: Quello che invece secondo me, sono d'accordo con Marco invece sul discorso di Sarri, e non capisco a livello di programmazione la programmazione dell'Atalanta. Prendi un allenatore pur valido che sia, in una squadra che comunque ha preso due elementi, anzi un elemento, ma ne ha due di elementi nel settore giovanile, Roberto Samaden e Michele Sbravati, che lanciano giovani a più non posso, e Sarri i giovani non li lancia, non li ha mai lanciati nel suo passato da allenatore, o ne ha lanciati meno di quello che avrebbe potuto lanciare. Per cui sul secondo posto io metto Sarri, perché comunque sia voglio vedere se dimostrerà quello che è la programmazione di una società prestigiosa che è sempre vissuto sul lavoro del settore giovanile.
0: Sai che mi piace questa sottolineatura. E intanto invito gli ascoltatori a fare delle domande ai presenti, quindi De Paola, perché sono arrivate una domanda per Orlando, una domanda per Braglia, una per Stefano Impallomeni, sta arrivando anche, ce n'è una anche per De Paola, quindi fate una domanda così proviamo questo finale.
1: Però devo parlare la Paolo.
0: Sì, sì, c'è Paolo, vado da Paolo, approfitto di dire questo. Vai Paolo, vai.
3: La discussione è sicuramente molto stimolante, nel senso che sono allenatori che comunque ti fanno discutere. Anche le parole che ha detto Simone sono molto convincenti. Io credo che comunque quello che deve dimostrare di più di tutti, proprio per un recente passato e anche per un corposo presente, vedi lo stipendio che ha ricevuto con 3 anni di contratto, è certamente Allegri. Ad Allegri gli si può concedere, come sempre, come è capitato alla Juve, come è capitato al Milan e come capiterà anche al Napoli, la rosa risicata. Però allora io posso dire una cosa: se il Napoli dice ti devo vendere 20 giocatori, è un paradosso, no, che ha detto De Laurentiis, prima bisogna vendere e poi comprare, Ghila non è arrivato, insomma sono saltati, segnalato anche da Allegri, io non vorrei che si facesse la stessa commedia ogni volta attorno ad Allegri, per cui lui rimane sempre l'insoddisfatto del mercato. Però io mi domando, ma se hai firmato un contratto di 3 anni, evidentemente le tue garanzie le hai avute, e allora basta con gli alibi. Ecco, questa è la stagione in cui Allegri non ha più alibi. Rispetto all'anno scorso, il parallelo mi piaceva, come sono finiti male tutti e due, devono, sia Spalletti che Allegri, devono dare una risposta, vero? Però il Milan secondo me ha giocato contro l'allenatore, cioè nel senso che c'è stato secondo me qualche cosa di troppo nello spogliatoio del Milan, perché è veramente qualcosa di rinunciatario, di incredibile. Del resto alcuni nomi, 5-6 nomi sono stati fatti, chiamiamoli ribelli nei confronti dello stesso allenatore. Spalletti invece è rimasto stralunato proprio come per la nazionale, ha ragione Stefano, cioè è rimasto sorpreso da quello che non ha visto. Quando uno dice non l'abbiamo sentito arrivare, Spalletti guardava i suoi giocatori e non capiva perché non facevano le cose che lui aveva detto. Questo, ecco, per Spalletti questa è la prova del 9, riuscire a riaffermare certi suoi principi anche con i nuovi giocatori. Tanto è vero, e qua sono d'accordo con Simone, bisogna avere fiducia nella società che magari gli metterà a disposizione anche dei giocatori non eccezionali come nomi, ma che sono affini o funzionali per il progetto di Spalletti. L'ultima su Sarri, io credo che Sarri non è, finalmente, dopo tanto tempo, ha una grande squadra a sua disposizione,
0: sì.
3: Una squadra che è disciplinata sul lavoro, esatto. Una squadra che è organizzata, quindi ecco, anche qua alibi zero. Io
0: sono
3: credo
0: d'accordo.
3: Che per tutti gli alibi stanno a zero.
1: Però ha ragione Simone, ha colto una cosa. I giovani sono incontro, hai fatto una scelta e c'hai tutto questa tradizione, no? A Bergamo, il settore giovanile, le cose, ha citato anche Sbravate, eccetera, eccetera, che va sulla valorizzazione del prodotto interno.
0: Guardate,
1: mentre
0: che
1: Sarri
0: secondo
1: con
0: me
1: i giovani.
0: Sarri non può sbagliare. Sarri non può sbagliare quest'anno.
1: Questo aspetto un po' che.
0: Perché non ci sono più scuse, c'è una società organizzata. c'ha un direttore sportivo che conosce, c'ha una squadra forte, non può sbagliare. E io non voglio cominciare a sentire, ma deve passare dalla difesa 4 a 3. A me personalmente non mi interessa niente questo discorso, perché c'è una squadra forte e devi dimostrare tu di essere un allenatore in grado poi di...
1: C'è un dato interessante sulla difesa 4 a 3.
0: Hai visto in Europa?
1: In Europa, sì.
0: Sì, no, cioè nel mondiale, no? Mondiale, la difesa 4 della difesa 3.
1: Esatto.
0: È un segnale anche questo.
1: No, è un aspetto, ma magari sai, può essere, poi dopo lo capiremo più là se è casuale o meno. Ma.
0: Allora, ci sono delle domande degli ascoltatori per ognuno di voi. Comincio con Stefano Impallomeni. Ti chiedono se questa Roma che verrà più sarà più attrezzata per il campionato o per la Champions?
1: Per il campionato. Mm. Però credo che possa fare anche delle belle figure in campo europeo.
0: Ok. Domanda invece per Massimo Orlando: che opinione ha di Grosso e come la vede quest'anno col piccolo salto di qualità e di pressioni che appunto subirà con la Fiorentina? Ti scrive Daniele.
6: Sì, Grosso è un ragazzo molto ambizioso, come giusto che sia, ha scelto una piazza difficile perché l'ultimo anno è stato, sportivamente parlando, drammatico nella prima parte, e i segni ci sono ancora nella testa dei tifosi, però ha un paratici in più e questi giorni di mercato mi sembra che stiano andando verso una Fiorentina che può perché l'avevamo detto anche l'anno scorso, che può essere comunque una di quelle squadre che si inserisce insomma in una lotta tra il quinto e il settimo posto. La vedo così, perché questi tre giocatori che ha comprato sono, ti ripeto, ottimi giocatori. E poi so per certo che comprerà altri due esterni offensivi, perché la Fiorentina non ne ha, vuol giocare col 4-3-3, e a me sembra che stia nascendo una buona squadra. E certo, e chiudo, Grosso deve avere anche un po' la fortuna di partire bene, perché la piazza è una piazza che non ti permette di sbagliare nulla.
0: E Braglia ti chiede, Giuseppe, se la Lazio rischia di retrocedere.
7: No, non esageriamo. La Lazio ha ben altri problemi che quelli di campo in questo momento, secondo me. Se dovesse risanarsi il problema societario, secondo me la Lazio ha tutti gli strumenti per poter salvarsi in maniera tranquilla. No, non la vedo la Lazio retrocedere in un campionato cadetto. Poi, per amor del cielo, nel calcio sicurezza e certezze non ce ne sono mai. Però non,
0: per me invece
7: non
0: rischia molto.
7: No,
1: addirittura.
7: Se dovesse protrarsi il problema societario e la non convivenza.
0: No, ma non è tanto il problema
1: Venezia, Frosinone, Monza.
0: Ragazzi, però voi l'anno scorso tu la Fiorentina pensavi potesse lottare per non retrocedere?
1: No, vabbè, ho capito, no. Ma ci sono cose eccezionali. Magari fare un brutto campionato, 14° posto.
0: Però non sottovalutate la situazione ambientale. I giocatori si trovano immersi in una situazione...
7: Non sottovalutate la regina, non la sottovalutate.
1: Ho capito, ma non riuscirà a fare 38 punti, 40 punti la Lazio? Boh, non lo so, Marco,
0: non lo so, io
1: mi sembra un'esagerazione.
0: Sarò esagerato.
1: No, per carità, però, io ho capito, ma non mi sembra adesso.
0: Il mercato in questo momento è un mercato di svuotamento di valori.
1: Siamo d'accordo, ma anche se svuoti, ci saranno sempre 3-4 squadre inferiori alla Lazio. Vabbè.
0: Paolo, ti scrivono Allegri sa lavorare con il materiale che ha, spesso vincendo. Conte invece no, vuole e pretende, ma poi in Europa viene cacciato fuori subito.
7: Ma non è vero affatto, perché Conte comunque con il materiale che ha riesce a valorizzarlo, l'abbiamo visto con Neres e con tanti a Vergara e tanti altri giocatori. Oltretutto vince, mentre Allegri non vince da 7 anni, ha vinto una Coppa Italia in 7 anni, ed non è affatto vero che Allegri sia adatti ai giocatori. Allegri ha pungolo in molti giornalisti che gli fanno da altoparlante, e diciamo all'interno della società fa il finto mojo, Poi al di fuori si vengono a sapere, non l'hanno accontentato sull'attaccante, non l'hanno accontentato sul difensore. Quest'anno sta nella condizione di star muto, cioè deve stare zitto e aspettare quello che gli danno, perché gli danno una signora squadra e anche se gli dovessero togliere qualche giocatore non succederà niente. Quindi sinceramente il paragone tra Allegri e Conte non regge proprio.
0: Va bene, allora ci lasciamo così in chiusura con il gioco per capire chi andrà, chi raggiungerà in semifinale la Francia. Mettimi la base del gioco, Claudio, che così ci divertiamo un attimo, partendo da questa sera. Quindi facciamo un giro proprio, vediamo che cosa, che pronostico esce fuori. Stefano, parto da te, andando appunto alle partite, cominciando dalle ore 21 questa sera con Spagna-Belgio. Chi va in semifinale?
1: Allora, il Belgio sta in salute, non ha niente da perdere, però la Spagna è la difesa migliore del campionato, del torneo. Quindi dico Spagna.
0: Spagna, De Paola.
7: Spagna, tutta la vita.
0: Orlando.
8: Sì, Spagna.
0: Braglia.
9: Spagna.
0: Quindi la prossima semifinale sarà tra Francia e Spagna, base al pronostico. Andiamo avanti. Norvegia-Inghilterra, domani ore 23. Braglia, chi passa?
9: Inghilterra.
0: Orlando.
8: Sì, anche per me, Inghilterra.
0: De Paola.
7: Norvegia è di tanto a pochi.
0: Però. Palomeni.
1: Inghilterra.
0: E andiamo all'ultima, Argentina-Svizzera, De Paola.
7: Beh, Argentina, ragazzi.
0: In Pallomeni,
1: Svizzera.
0: Però Orlando,
8: dai, dico Argentina anch'io, ma non sono convintissimo.
0: Però Braglia,
9: la Svizzera ai rigori.
0: Va bene, vediamo. Lunedì ci incontreremo e faremo, vediamo un po' chi ci ha preso. Però devo dire che Paolo l'altra settimana aveva detto chiaramente che Ancelotti sarebbe andato a casa.
1: Sì, sì. Ma non solo lui però.
0: Con la Norvegia, ti ricordi? Paolo?
1: Paolo, vedo che sia in Brasile, forse quasi adesso tutto il Brasile.
7: Lo scoglio adesso è sicuramente l'Inghilterra, però guarda, io vedo questa squadra che gioca bene, per me è la squadra, al di là dei talenti che ha la Francia, che è incommensurabile, però la Norvegia gioca bene, fa un bel calcio, è veramente la squadra più compatta che c'è a questi mondiali.
0: Va bene, sentite, vi faccio prendo una cosa al volo da tutto Mercato Web, perché ha parlato pure Acerbi in esclusiva, ha rilasciato qua un'intervista e ha parlato del rapporto con Kivu e ha detto: io giocavo, lui allenava. È descritto, praticamente non ha usato nessun altro termine per, così diciamo,
1: che vuol dire?
0: Definire Kivu, no? Sono arrivate dichiarazioni meno diretto ma ugualmente efficaci nel far trasparire un rapporto mai decollato con Kivu. È stato descritto dal veterano della difesa con pochissime parole, senza neanche la voglia di aggiungere altro per, diciamo così, definire il tecnico. Io giocavo, lui allenavo, questo era il rapporto.
1: Ah, che non c'era, esatto. Non c'era dialogo, certo. Ah, ecco, adesso
0: capito. Così.
1: Vabbè, capita.
7: Io in queste situazioni sto dalla parte dell'allenatore.
0: Sì.
7: Mi dispiace, sì. Perché poi sinceramente non è la prima dichiarazione, per carità. Poi diciamo, poi certi caratteri possono piacere o meno. A me il carattere di Acerbi non è mai piaciuto, dico sinceramente, con tutto il rispetto per tutta la sua storia,
0: Ma no, ci mancherebbe, la sua storia non c'entra niente, perché
7: Lo so, però dico, mi sembra uno che ha un ego molto forte, diciamo così.
0: Sì.
7: Ha un ego molto forte.
0: Orlando? Non ti è piaciuto, insomma, Orlando?
8: Guarda, credo sia un grande giocatore, ma davanti ai microfoni
0: così.
8: Sbaglia spesso, dunque. Diceva prima il direttore, non è la prima volta con qualche uscita infelice, e lo è anche questa, perché se un allenatore non ti vede, sei te che devi
0: certo.
8: dimostrare,
0: devi dimostrare
8: con l'atteggiamento e tutto. E invece lui molto probabilmente ha fatto l'offeso e giustamente non se l'è cagato, scusa il termine.
0: Braglia, e poi chiudiamo.
9: Ma no, dai, niente. Io dico che i giocatori dovrebbero avere l'umiltà di fare solo i giocatori, e quando vanno a parlare da un punto di vista dialettico devono sapersi esprimere e non esprimere dei giudizi che possono essere lesivi di quello che è stato un'annata e un allenatore. Puoi anche non andare d'accordo, per amor del cielo.
3: Bravo, Simone,
9: anche io non andavo d'accordo con tanti così allenatori. Con tanti allenatori.
1: Ha ragione,
9: però,
1: Simone. Che però, mi preoccupa.
9: Però non si va mai.
0: Aggiungo anche le parole di De Frey. Il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo l'anno scorso non ho giocato molto.
1: Vabbè, ho capito.
0: Mica
1: offeso.
3: Noi discutiamo di una cosa che azzera tutto: lo scudetto. Questi giocatori sono stati.
1: Devi stare zitto, giusto, ma che te metti a parlare dopo lo scudato Pietra e dici io giocare, ma ho capito,
0: va bene, dai, ti sto per salutare.
1: C'ha ragione Braglia, capito?
0: Questa è la cosa, chiudiamo con la ragione a Braglia, caro Impallomeni, capito? Chiudiamo il venerdì così.
9: Alla fine della trasmissione.
0: Grande Braglia, Simone grande. E chiudiamo anche con un messaggio diretto a De Paola, che c'è un ascoltatore che insomma è molto, diciamo, dice De Paola è un mito, come parla lui di Allegri nessuno, lo adoro il direttore, grande, hai capito? Qui c'è un altro che la pensa come te.
3: Non sappiamo esattamente se è una presa per i fondelli o la realtà, vediamo, rimaniamo nel dubbio.
0: Rimaniamo nel dubbio, va bene, un abbraccio a tutte e tre, buon fine settimana,
1: ciao
0: a presto,
1: tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao. Break per noi, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, adesso facciamo un po' un approfondimento sulla partita di ieri, ma daremo uno sguardo anche a quelle sfide che verranno, appunto, a cominciare già da stasera tra Spagna e Belgio, poi Norvegia, Inghilterra, chiudere Argentina, Svizzera, per avere il quadro completo delle semifinaliste. Lo facciamo sempre con il nostro mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Allora, mister, prima tirava fuori un discorso Stefano, così prima di andare alla partita, che mi aveva subito così attratto, ossia il discorso che abbiamo letto, che la difesa a 4 è stata preferita in questo mondiale rispetto alla linea 3. Come possiamo interpretare
1: la parte finale del campionato mondiale? Esatto. Quasi tutti l'hanno giocato a 4.
0: A 4.
1: Tranne il Giappone. Mm-hmm.
0: Che dato è questo, mister? Che indicazione?
2: È un dato che ci può far riflettere, ci deve far riflettere, nel senso che chiaramente sono quasi tutti difesa a 4, ma con quarti che spingono molto. Oppure chi non ha i quarti che spingono è perché gioca con tre quartisti e una punta. Okay? Se ci facciamo caso, le squadre 4-2-3-1 principalmente, perché mettono attaccanti veri. Mentre prima, se tu giochi a 3-5-2, sei costretto ad avere le due punte, ok, e almeno un quinto veramente di inserimento e almeno una mezzala veramente di inserimento per avere un attacco organico, diciamo, e organizzato. Se ti metti a 4, sei quasi costretto ad avere comunque, per avere una logica di attacco anche abbastanza plausibile e efficace, sei costretto ad avere i tre trequartisti e la punta, ecco. Quindi il 4-2-3-1 sicuramente garantisce questo e lo fanno diverse squadre. L'Argentina fa 4-4-2, però quando spinge è perché mette le due punte più Messi a fare il quarto di là, più magari un po' più aggiustato a sinistra per compensare, però mediamente il numero di attaccanti oramai col sistema, chiamiamolo così, liquido, come si usa dire, che è una frase, un termine abbastanza inflazionato, però in sostanza si cerca di più l'equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva indipendentemente dalla difesa 3 o dalla difesa 4.
0: E quindi c'è questa indicazione,
1: sì, perfetto,
0: con esterni che spingono, propositivi. Sì. Venendo invece, mister, alla partita di ieri sera, un dominio. Noi prima stavamo chiacchierando con Stefano,
1: abbastanza evidente, diciamo.
0: Ci aspettavamo forse qualcosina in più dal Marocco, ma dall'altra parte c'è una squadra fortissima.
2: Sì, veramente. Cioè, se ce l'avevamo già detto all'inizio dei nostri collegamenti, se non becca una buca la Francia, non vedo chi possa metterla in difficoltà. C'è qualcuno che la può limitare, ecco, ma non
0: forse la Spagna, mister, se dovesse passare.
2: La Spagna è un gioco, diciamo, abbastanza palleggiato, però la Francia, quando parte in verticale, ti fa male. Cioè, il Marocco ha provato un'altra arma, cioè ad aspettarli molto bassi senza aggredire, senza andare a prenderli, ma questi sono forti anche nell'uno contro uno laterale. Esatto. Quindi quando la palla arriva 10 volte in area, prima o poi anche chi calcia da fuori, non è che manca neanche quello, perché ieri ha fatto 2-3 parate su tiri da fuori il portiere del Marocco nel primo tempo, soprattutto dove poteva essere 2-3-0 primo tempo tranquillamente. E c'è uno strapotere fisico, tecnico, direi anche la cosa che mi fa più paura è la voglia che hanno questi di vincere, cioè negli occhi la serietà, la
1: voglia di vincere la Coppa, secondo me.
2: Sì, non è la Francia spocchiosa, purtroppo, no. Per gli altri, nel senso che poteva essere un autogol quello, diciamo, no? Quello di pensare di essere nettamente superiore. No, questi hanno gli occhi della tigre. Quindi quando vanno in campo hanno gli occhi della tigre, quindi se giocano così, a meno di episodi che possono sempre succedere nel caso, ce lo siamo detti 100 volte, ma se guardassimo il valore reale e le prestazioni fino adesso, vabbè, c'è solo una squadra che vince, ecco. Però
0: questo emerge, Stefano, questa grande loro voglia.
1: Ma è questo, una determinazione. Cioè, avevamo il dubbio all'inizio della competizione, abbiamo detto quasi tutti Francia. Alla tua domanda chi può vincere la Coppa del Mondo, ho detto non c'è una squadra più forte della Francia, a patto che la Chiodina non abbia questa presunzione, questa distrazione, che poi questo calo di tensione che ci può più o meno ha avuto nel passato, non nel recente passato, perché ha vinto un mondiale nel 2018, ha perso una finale che avrebbe forse, non dico, qui ci possiamo dividere, ma insomma, se avesse vinto non avrebbe rubato nulla alla Francia 4 anni fa, dopo quella rimontona. E adesso è allineata, una squadra allineata con questo Mbappé che ha, come ha detto giustamente Giovanni, una grande voglia di vincere la Coppa del Mondo.
0: Sì.
1: in questa nuova veste,
0: esatto, pure dello stesso allenatore,
1: cioè non è il diamante da aggiungere in un Real Madrid, ecco, ma è un giocatore proprio
0: riferimento,
1: totale
0: proprio riferimento.
1: Sì, cioè, sì, anche sì, nel fatto, cioè, lì, sai, il discorso che il mister lo sa meglio di noi, tu alleni una squadra, ma quando hai una squadra, più individuale che ci sia, più individualista che ci sia, cioè voglio dire, la Francia, cioè, debbe le due, cioè, tutti, sono tutti carismatici e molto marcati, no, come personalità. Vedere un pallone d'oro, Dembélé, che ha vinto il pallone d'oro, Mbappé non l'ha vinto.
0: Sì, sì.
1: Cioè che praticamente c'è proprio il messaggio in campo che Mbappé è il leader. Sì, sì. Cioè, il rigore lo batto io. Cioè non è che te lo lascio. E Dembélé è là che fa scudo e poi dopo si leva e c'è il capitano. Cioè ci sono dei ruoli, no, Giovanni, riconosciuti all'interno di una squadra e più sono definiti, più c'è la possibilità e probabilità di vincere alla fine.
2: Sì, sì, sì. Mi ricordo molto, è proprio in questo caso proprio il Messi per l'Argentina, cioè è riconosciuto da tutti come il giocatore, esatto, più forte, ed è riconosciuto da tutti come il leader, ed è riconosciuto da tutti come quello che ti può risolvere la partita. Peccato che

0: Tu hai detto 4-2-3-1, la Francia è riconoscibile, però per esempio l'Argentina più un 4-4-1-1 con Lautaro, Alvarez, con Messi, dove anche, voglio dire, andiamo ad analizzare i movimenti dei centrocampisti che poi rompono l'equilibrio in senso positivo e che sono un fattore. Bellingham 4-2-3-1 dietro, Bellingham fa male, Salah quasi no, in verticale dietro Kane. Però poi c'è Olise che interpreta un ruolo da sull'esterno, si accentra, no? Ci sono queste poi varie forme di diversità a livello offensivo con la base della linea di difensiva a 4, o no?
1: Sì, sì, assolutamente, hai detto una cosa corretta ed è il discorso che si fa oggi nel calcio è quello di continuare a cambiare posizione, cioè non dare punti di riferimento, perché se io rimango anche con i giocatori forti ma in condizione statica, è chiaro che le uscite più i raddoppi mi mettono in difficoltà, cioè mi limitano, mi depotenziano tutto quello che posso fare. Se invece io vado a cercare spazio all'interno di una lettura di quel momento, e questo lo fa solo il giocatore evoluto, e Olise è il giocatore più evoluto di tutti in questo momento, va a cercarsi spazio dove c'è, diventa una cosa complicata per gli altri andare poi a marcare quando si cambiano di posizione, perché tu nel momento in cui cambi posizione cambi anche caratteristiche, cioè è chiaro che quando prende palla Mbappé non ha le caratteristiche di Olise. Olise è un giocatore di costruzione, di rifinitura. Invece Mbappé è un giocatore più di conclusione, cioè di finalizzazione. Quindi la Francia ha anche quest'altra caratteristica, cioè che ha questa variabilità e variazione di occupazione dello spazio che le altre squadre hanno, ma in maniera molto minore. Ce l'ha l'Argentina, ma quando l'Argentina varia, varia mettendo Messi a destra. Non è che Messi va ogni tanto a destra. Quando Messi va a destra perché ci sono le due punte, punto e stop. Quando si butta dentro Bellingham è un movimento difficilissimo da prendere con i tempi giusti eccetera, ma leggibile comunque, perché quello è un movimento univoco, cioè quasi su una verticale, e quello fa la grande movimentazione che fa la Francia invece è questo continuo scambiarsi di ruolo, avendo i due di centrocampo che hanno una protezione clamorosa e quindi permettono a tutti gli altri di poterlo
0: fare. Allora, diciamo così, la Francia strafavorita, ma sì, poi, però se devo pensare novità tattiche, abbiamo visto tanti buoni giocatori, poi sì, si stagliano sempre le solite grandi firme. Questo aspetto della difesa a 4 nella parte finale del mondiale, sì. Però la domanda mia è, abbiamo detto Francia può vincere il titolo a mani basse. Ma se io devo trovare un outsider, poi magari esce fuori con la Norvegia, e abbiamo detto anche all'inizio, l'Inghilterra, attenzione, cioè questo Bellingham che è diventato letale, cioè quanto...
2: Per me l'Inghilterra è la squadra proprio che questo, può, se no, passa...
0: Il lavoro tu, che te piace questo, il lavoro degli allenatori, Giovanni, ecco, se io devo Tuchel, secondo me ci ha dato qualcosa in più su questa Inghilterra che, sì, forte, talenti, eccetera, eccetera, gli esterni, gli alterni, Rashford, Saka... Gordon, Madueke, eccetera, eccetera, però è Bellingham la chiave, cioè Bellingham è tornato
2: ad essere Bellingham.
0: Sì. O no? E quindi quando diventa, cioè rimetti al centro della differenza uno come Bellingham, c'è la speranza di sognare di vincere anche il titolo mondiale. Lo so che stiamo, adesso sto esagerando, la Francia c'ha il 90%
2: però l'Inghilterra
0: può andare in finale, ecco Giovanni, proprio in virtù del lavoro che ha fatto Tuchel.
1: Se dovessimo vedere oggi, diciamo, l'Argentina è una squadra un po' più in difficoltà rispetto all'Inghilterra, cioè il valore assoluto in questo momento oggi è chiaro che l'Inghilterra è qualcosa in avanti rispetto all'Argentina, secondo me. L'Argentina prende un po' troppi gol, soffre un po' troppo, ha qualcosina da sistemare.
2: Va sotto ritmo, non è una squadra che ha grande ritmo.
1: Piano, verissimo.
2: Però una cosa sull'Inghilterra...
0: Sono tosti però.
2: Sono tosti, assolutamente.
1: Sono tostissimi.
2: Però una cosa che ti voglio chiedere, mister, dell'Inghilterra, sono d'accordo, però io ho notato una cosa, e non so se sbaglio io, quindi approfitto della tua presenza, che se loro vanno sotto ritmo, male, cioè devono stare sempre sopra ritmo, cioè mi sembra una squadra che deve stare sopra ritmo per essere pericolosa. Se abbassano il ritmo diventano, poi vanno anche un po' a sfarfallare in difesa, perché pure loro dietro,
0: certo, ma non è che... però
2: se tengono i ritmi alti, secondo me sono una squadra,
0: ritmo gli ha dato,
2: esatto, non so,
0: proposta
2: se...
0: soprattutto che... sugli esterni e movimenti, esatto, strategici, esatto.
2: Movimenti
0: Bellingham
2: senza palla
0: e soprattutto, esatto. Rice, la coppia del centrocampo forte,
2: sì, per
0: Anderson, Rice. Adesso vedremo se giocherà Anderson.
1: Aggiungo anche le palle da fermo. Una delle squadre che ho visto con la maggiore organizzazione sulle palle da fermo. E quindi, se io la Francia la vado ad affrontare e tengo lo 0-0 e sfrutto bene le palle da fermo, e poi la partita può anche cambiare. Quindi l'Inghilterra, così sulla carta, è quella che può mettere più in difficoltà la Francia, se dovessi dire.

0: decidere oggi, perché l'Argentina, che è una delle squadre che mi piaceva di più in assoluto, effettivamente il sottoritmo non aiuta di sicuro, questo palleggio un po' sterile, un po' troppo lento non aiuta di sicuro, e la fragilità in campo aperto, quindi la rincorsa all'indietro manca proprio all'Argentina, perché pile di quelle imbucate che fanno paura, quindi ci sta. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, ho visto tante variazioni di gioco, cioè lì il lavoro di Tuchel, forse l'avevamo già detto in qualche
1: appuntamento.
0: Il lavoro di Tuchel si vede sicuro, perché l'Inghilterra che fa dei cambi campo di questo genere affrontando un determinato avversario, l'Inghilterra che va verticale affrontando
2: che poi mi sembra, non so Giovanni se sei d'accordo, mi sembra un allenatore equilibrato, Marco. Mi sembra che anche quando ha raggiunto la finale col Paris prima insomma di Luis Enrique, cioè, è uno che va sempre, trova sempre una soluzione, alla fine un equilibrio. I giocatori, poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo su delle scelte, sul modo,
3: però di tu dici,
2: però è uno che fa sempre a dama, alla fine arriva al dunque.
3: C'è una domanda per te, mister, credo,
2: fu
3: però...
2: travolto 3-0 clamorosamente dalla Norvegia.
3: Vabbè, ma il rischio
2: c'è Haaland, c'è
3: anche perché
2: là.
3: Perdonatemi, una cosa che abbiamo detto l'altra volta, è vero che Haaland è un giocatore spaziale, un marziano, gli butti la palla lì. Però loro sono cresciuti tanto anche dal punto di vista tattico, è una squadra che
2: molto,
3: che gioca,
2: ma
3: che
2: gioca anni,
0: ma i tre di centrocampo della Norvegia vogliamo parlarne.
3: No, apposta, no, mister, perché poi è una squadra che palleggia tanto palleggiare in faccia al Brasile non è una cosa da poco, Cioè non sottovalutiamo che questi
0: fortissimo, attenzione, la Norvegia, cioè è una bella squadra, sommato al Drago là davanti, dietro commettono un po' di errori, un po' troppi, però anche la Francia ieri un po' Meccano ne ha combinato un paio che,
3: è vero.
0: Ha fatto venire i brividi, quindi cioè, non è proprio una partita sia per l'Inghilterra con la Norvegia e poi eventualmente l'Inghilterra con la Francia, non è che la Francia vince a mani basse, deve avere gli stessi occhi della Tigre, la stessa intensità, perché sennò si attacca, perché
3: verissimo. C'è una domanda, vediamo come la interpreto leggendo. Dice Alessandro, ci scrive: di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no? Fa la domanda, non so mister come...
0: Il numero dei giocatori al limite del fuorigioco. No, io ho capito cosa intende. Cioè
3: lui dice di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco, quindi quando viene deciso in tempo reale dall'allenatore. Oppure no?
0: No, assolutamente. Il calcio è troppo veloce perché l'allenatore possa incidere su una scelta del genere. Ho scelte sempre dei giocatori in campo che, allenati durante la settimana, situazioni di scelta veloce e scelta è integrata, cioè non è solo la mia di scelta, perché se io vado in profondità tu e la palla non me la dai, stiamo lì cent'anni, cioè nel senso che è una lettura combinata, attacco lo spazio e mi arriva la palla, quindi sono due tipi di lettura, oppure faccio un movimento per liberarti uno spazio, tu attacchi e fai gol. Cioè sul gol di chi è che fa gol di fuori, da fuori dalla Francia? Dembélé, giusto?
3: Sì.
0: C'è il taglio dentro di Mbappé, quando gli passa davanti non si allarga per ricevere, cosa che avrebbe fatto in condizioni
2: un gran movimento lì Mbappé.
0: Lì farebbe il movimento da, se fosse stato nel Real Madrid faceva un movimento per avere palla lì, per far gol lui. Invece a disposizione della Francia, quel movimento lui si apre, taglia libero,
2: fa far gol a Dembélé con quel movimento.
0: Far gol, aiuta,
2: è un assist quello praticamente.
3: Assolutamente.
0: È un movimento importante.
3: Miriam da Bergamo ci scrive:
2: io li premerei con gli assist quei tipi.
3: Cosa?
2: Per me vale un assist quel movimento lì.
3: Perché che fanno quel movimento,
2: tipo il gol di Falcao contro di noi nell'82, il movimento di Cereso vale un assist, quello è assist che si porta via dietro,
3: si porta via l'uomo. Certo. Poi c'è Marian da Bergamo, hanno anche Odgaard e Nusa, ragazzi. No, ma l'abbiamo detto che insomma ci sono altri giocatori, lo diceva anche prima il mister della presenza,
2: ma anche
3: di
2: quelli
3: altri...
2: che subentrano sono bravi.
3: Ma è una squadra che è una nazionale che è cresciuta tanto, c'è poco da è cresciuta tecnicamente, tatticamente,
2: gran bel lavoro,
3: hanno fatto un gran bel lavoro, insomma.
0: La consapevolezza fa tantissimo.
2: E non c'ha, e dietro Ayer, Hegge, non è che c'ha questa difesa, quindi sta facendo, si sta superando. Perché il centrocampo e l'attacco molto bella, la difesa parliamo.
3: No, assolutamente. E chiudiamo così, mister, dal Marocco non ci si poteva aspettare di più?
0: Diciamo che mi ha un po' deluso l'aspetto tattico, cioè questa attesa. È vero anche che ha detto, il Marocco avrà pensato, questi se andiamo a prendere gli altri ci vanno a pezzettini, aspettiamo i bassi e ripartiamo. Però c'è un basso e c'è un molto basso. Ecco, loro sono andati molto bassi. E quando è da risalire 70 metri di campo anziché 50, diventa complicato andare a fermare l'avversario. È stato un atteggiamento un po' troppo rinunciatario. Cioè, l'ho quasi visto come proviamo a tenere il risultato e vediamo negli ultimi 20 minuti se si allungano le squadre. Ecco, questo era un po' un tentativo da quello che ho visto io. Ho visto un po' poco coraggio, invece, avendo la consapevolezza di avere una squadra forte, perché il Marocco è forte, molto forte, perché è stato eliminato, ma dalla Francia con le altre, non so chi lo eliminava, chi l'avrebbe potuto eliminare, comunque se la sarebbe giocata con tutte, mi aspettavo un atteggiamento un po' più coraggioso, ecco, questo sì, sinceramente.
3: Va bene, mister, facciamo una cosa, noi lunedì facciamo il punto, perché giocano tutte, eh? Quindi lunedì abbiamo il quadro completo, quindi
0: va bene,
3: ci facciamo un altro aggiornamento su quello che è successo. Si parte stasera appunto con Spagna-Belgio, poi c'è Norvegia-Inghilterra, che è veramente una bella partita, eh? Bella. Uno scontro colossale.
2: Bellissimo. Adesso è quella che mi dà un pochino più di...
3: Chi vince la sfida dei nove, Holland o Harry Kane?
2: Io ho detto prima Inghilterra, però non sono tanto certo.
3: No, ma la sfida dei nove, lascia vedere, può essere pure che magari segnano e non riescono a far passare. Però chi la vince questa sfida? Harry Kane, tu dici. Mister Mussa, chi la vince?
0: Per noi vince l'Inghilterra la partita, la sfida dei nove la vince Haaland.
3: Ah, la vince Holland, quindi passa l'Inghilterra, però vince la sfida dei nove Holland, quindi va bene. Vediamo, ci sentiamo lunedì, mister, un abbraccio.
2: Ciao Giovanni.
0: A voi, grazie.
3: A presto, a presto con il mister Mussa. Break per noi, perché dopo recuperiamo un po' di news. Ci sono due interventi già prenotati di due ascoltatori, se volete potete prenotarvi per fare delle domande nella parte finalissima. 331 82 00 213, ci mandate il vostro numero e vi richiamiamo. A tra poco.

0: Bene, Stefano, ultimissima parte. Adesso abbiamo anche qualche intervento dei nostri ascoltatori che si sono prenotati per fare qualche domanda al 331-8200-213. Però prima ti riporto al volo le... aspetta che le vado a prendere subito le parole di Carnevali, che ha parlato, ha rilasciato una battuta riportata anche da tutto mercato web a Sport Mediaset, e ha detto: non ho incontrato Vlahovic, mercato tante trattative aperte. Vado un attimo nello specifico, quando si sbloccherà qualcosa. Credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazione, basti pensare che al Dibu Martinez, che sta giocando al campionato del mondo, per cui dobbiamo aspettare anche questo. Quindi confermo un po' l'interesse per il portiere. Vado ancora avanti perché ti dico: per Vlahovic mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui. Onestamente non ho mai avuto incontri, per cui porta aperta piuttosto che chiusa non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità lo ascolteremo, quindi anche qui porta aperte per i suoi confronti. Poi che Sito, Hernandez, Brian Diaz, cosa c'è di vero, gli viene chiesto. Non c'è di vero, perché si parla di giocatori importantissimi, però se analizziamo anche un po' i costi, vediamo che oggi non possiamo entrare a far parte in questo momento per quello che riguarda un po' la costruzione di questa società. Quindi i costi sono un po' elevati per questi calciatori.
1: Berardi è un obiettivo.
0: Berardi è la bandiera del Sassuolo, ha sempre dimostrato in tutti questi anni di voler rimanere al Sassuolo. Poi sarà la società in questione oggi che deciderà cosa vuole fare.
1: Servirebbe. Sì, un giocatore strategico.
0: Queste sono le
1: parole. Esperienza, e che voglio dire, potrebbe essere un buon acquisto, però poi vedremo.
0: Ci sono anche dei messaggi da recuperare, lascio la pagina se mi fate, torniamo in studio. Allora, dicevo, andiamo a recuperare qualche messaggio in attesa dei primi senti, c'è un nostro amico Massimiliano, dice: buonasera, sono Max da Reggio Emilia. Vero che il Brasile ha perso, ma è pur vero che i giocatori hanno sbagliato un rigore, due palle gol davanti al portiere, e la colpa la danno ad Ancelotti.
1: L'abbiamo analizzato, l'abbiamo detto, cioè abbiamo detto anche la stessa cosa del nostro amico. Però poi si valuta in generale anche la gestione della partita, le scelte sono state indovinate, quella della partita precedente, forse Solbakken ha avuto delle letture diverse.
0: Però io vado
1: ma non è che uno dice
0: non mai
1: la colpa di Ancelotti,
0: cioè, però per me
1: assolutamente Ancelotti resta un allenatore super indiscutibile, però se non riusciamo nemmeno ad avere voglio dire la bontà di un'osservazione critica e di dire Ancelotti ci può star bene nel Brasile, non lo so, i dubbi sono tanti. Per me qualcosina non è andata per il verso giusto, Marco.
0: No, ma
1: avrebbe potuto.
0: A me il Brasile non
1: mi ha
0: convinto. Non è che il fatto che
1: Brasile
0: poteva andare in vantaggio,
1: certo,
0: e c'aveva il calcio di rigore. Cioè, voglio dire, allora, ok, passava in vantaggio su quel calcio di rigore, partita finita? Non lo so, questo non lo possiamo dire,
1: no,
0: quindi
1: possiamo dire,
0: poteva,
1: certo,
0: aprirsi una partita
1: però
0: diversa,
1: ha avuto
0: poteva
1: più
0: avere occasioni. Sì, ha avuto le occasioni,
1: avuto
0: però
1: le occasioni
0: a me non mi ha mai convinto. Proprio come modo di stare in campo, cioè una squadra che non ha mai convinto, non ti dava mai la sensazione che potesse in qualche maniera imporsi. Poi
1: anche a me ha dato questa,
0: cioè, per me
1: sensazione...
0: dovevo uscire già col Giappone, guarda che vi dico,
1: esatto,
0: è andata bene col Giappone.
1: Esatto.
0: Allora, mi dicono che è pronto il primo intervento, è Teo da Bergamo, se non erro, che salutiamo. Ciao Teo,
1: ciao,
0: ben
1: Teo.
0: Trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'occasione,
0: figurati,
2: e
0: grazie a te
2: per la trasmissione.
0: Grazie, vai. La domanda.
2: Niente, io volevo esporre, diciamo, il mio pensiero praticamente su un fatto che secondo me è anni che la nazionale italiana non va, e tutto perché la mentalità che abbiamo sia noi tifosi che come genitori comunque di bambini, quindi che trasmettiamo poi ai bambini, che trasmettiamo ai futuri giocatori che saranno, tipo 12 anni fa erano bambini e adesso hanno perso il mondiale, è l'occasione di entrare al mondiale, e quindi è proprio un discorso che la mentalità non abbiamo più quella mentalità seria e focalizzata solo sul Dio soldo, solo sul non una mentalità più vincente che ti pone un obiettivo serio nella vita, ti vuole ma è tutto subito, ecco. rispetto magari ad altre società tipo Norvegia e Giappone, che nonostante magari adesso vabbè la Norvegia ha tirato fuori dei giocatori eccellenti, magari performano perché hanno anche quella mentalità che li aiuta
0: a costruire. Tu dici si costruisce dalle altre parti, qui da noi c'è soltanto bisogna vincere subito, punto. E questo è un po' il concetto che ci sta
2: sul tutto e subito, e poi proprio su una cosa materiale, di avere, di farsi vedere, di avere la bella vita, i soldi e...
0: Vabbè, quello Teo, di che squadra sei tu?
2: Io Inter, anche se sono di Bergamo.
0: Vabbè, quindi che in questo momento, se dovessi fare una valutazione sul mercato dell'Inter e poi ci salutiamo,
2: per le varie restrizioni economiche che hanno, stanno facendo quello che possono. Dopo, se si mette, se si intromettono le squadre di Premier o quelle cose lì, c'è poco da fare. Non c'è mercato. Come tutte le altre cose.
0: Teo, continua a seguirci. Un abbraccio, ti rispondiamo. Ciao Teo, grazie. Dice costruiscono le altre squadre con il tempo, le altre nazioni. Noi forse vogliamo subito il risultato immediato. Questo un po'. Parliamo spesso di risultato.
1: Questo sì, ma vale anche per gli altri.
0: Vale anche per gli altri, sì. Perché
1: forse... cioè, la Francia sta portando risultati. Che ne so, Marco, viviamo una crisi tecnica, sono tante le cause.
0: Assolutamente. Allora, andiamo, tra poco arriva anche il secondo intervento, se volete vi potete prenotare al volo al 331-8200-213 per la vostra domanda. Roberto ci scrive: la Francia ha pochissimi punti deboli ed a mio parere uno di questi è Dembélé, che è stato nominato pallone d'oro. Questo è già significativo. Roberto da Sassari.
1: Punto debole
0: da... vorrebbero avere parecchi.
1: E poi possa giocare con Barcola o con due Barcola, due Mbappé.
0: È un altro discorso.
1: È un altro discorso, certo, ci può giocare.
0: Però insomma, punto debole, ragazzi, punto debole, mi sembra un po' esagerato. Dai, stiamo parlando sempre di un giocatore forte, porca miseria. È uno che può fare la differenza in qualsiasi momento. Allora, oggi ha parlato anche Abate, ha detto: voglio una squadra riconoscibile, serve gente che veda il Torino come il Real Madrid. È un po' cerca di dare motivazioni alla squadra. Allora c'è Antonio con noi. Antonio, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao caro, vai.
3: Io l'ho fatta domanda, anche l'ho scritto prima, però non avete letto. Ma perché la Roma non va su Ale Bekovic, come si chiama, il ragazzo della Bosnia, del ragazzo 2007? È vero che è un 2007 giovane, però in Italia bisogna avere il coraggio di osare.
0: Vai.
1: I Lilleri, no?
0: I Lilleri, l'Argent.
3: Ma volevano spendere 50 milioni per Greenwood.
1: Era 40.
3: Ne parlano di 25 milioni, parla.
0: Però bisogna anche capire se poi è una richiesta del giocatore, se il giocatore, no?
3: Ma io credo che in Italia bisogna abbassare un po' il tiro. Cioè, i giocatori purtroppo in Italia già pronti non si possono più avere, quelli forti. Bisogna comprarli allo scalino prima.
1: Ma costa Begovic, eh?
3: Sì, ho detto che il Milan l'ho fatta per 25 milioni, ma è vero poi.
1: Se ce la fa.
3: Quelli scrivono i giornali. Io dicevo la Roma.
1: No, ma, la Roma. Antonio, la Roma ci sta sopra.
0: Sta sopra. C'è sul giocatore. Ah, okay.
1: Non è che non...
0: Poi bisogna vedere poi se bisogna riesce a chiudere o meno, certo.
1: È come adesso, non so se ci hai seguito, abbiamo riportato le parole di Carnevali, sta su mezzo mondo praticamente.
0: Esatto,
1: però
0: sì.
1: Poi,
0: tanti nomi, tanti giocatori. Però
1: poi alla fine, dunque, è difficile poi portarli a casa. Per il discorso che facevi tu,
3: Marco aveva detto dovrebbe parlare un po' meno, non è arrivato neanche alla fine settimana, ha già riparlato.
0: Sì, è vero.
3: Esatto.
0: È vero.
1: Sta parlando, cioè, una volta
3: è così.
1: No, però sai, ogni tre giorni le dichiarazioni, poi alla fine i tifosi, però sono dichiarazioni sempre molto equilibrate, che dettano secondo me una linea.
0: Sì.
1: Noi vorremmo, ma...
0: In questo momento non possiamo.
3: In Italia purtroppo dobbiamo accettare il fatto.
1: Noi dobbiamo accettare questo, bravo. Anche voi che ci seguite dovete capire che insomma.
3: Non... Io faccio una guerra con i miei amici interisti, che dico: ma è possibile l'Inter, una squadra come l'Inter? L'Inter non è più quella squadra di 20 anni fa, l'Inter, Milan e Juve, dove i giocatori le mettevano al primo livello, ora ci mettono al secondo e se non al terzo livello.
0: Esatto.
3: Perché chi guarda solo i soldi ci mette al terzo livello, chi guarda soltanto la caratura del campionato ci mette al secondo. E purtroppo siamo questi.
0: sì. No, no, ma
4: una regolata a tutti quanti.
0: Sì, è grande. No, ecco, è così, è
3: lui
0: così.
3: Ha un ottimo procuratore. Lui vorrei lavorare per l'agenzia di Urici, perché secondo me ne guadagnerei tanti di soldi.
0: Vabbè,
4: subito, bravo. Una grande cagata.
0: Ecco, ti ha risposto subito. Va bene, Antonio, grazie. Ciao, Antonio. Continua a seguirci. Grazie ad Antonio. 331-220-0213. C'è un messaggio di Federico lunghissimo che ti leggo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A. Quindi questo è un dato, senza questo non si può parlare di Serie A. L'Inter ha costruito la base forte. Ricomincio? Vai. Allora, mi piace questa musichetta. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A.
1: Imposta, tu hai una bellissima voce.
0: L'Inter ha costruito la base forte della sua squadra indebitandosi pesantemente. Punto. Fino alla cifra di oltre 900 milioni.
1: Scansione, musica, alzare me, poi base.
0: Tutte le altre squadre italiane che vorranno perciò competere seriamente per lo scudetto e per la Champions League dovranno fare altrettanto.
1: Bene.
0: Quindi si devono indebitare. Sì, ad esempio, l'Atalanta vorrà arrivare allo stesso livello dei nerazzurri. Pagliuca e Di Percassi dovranno mettere in conto di investire almeno 400 milioni nei prossimi 3 anni.
1: Benissimo. E dopo questa?
0: Che non so, dove vanno a prendere tutti questi soldi.
4: Una grande cagata.
1: Ecco, bravo Ivan.
0: No,
1: senti, intanto da Wimbledon.
0: Sì.
1: C'è una notizia che Sinner e Djokovic già stanno facendo lo stretching.
0: Ah sì, perché ormai è finita questa.
1: Mi sembra a capolinea quell'avventura di Ferry, questo volenteroso britannico.
0: Vabbè, ci ha provato, dai.
1: Spera, perché quindi... 7-6, 6-2, 5-3, insomma siamo vicino ai titoli alla fine, insomma, Zverev in finale.
0: Ti comunicano anche che sono terminate le visite mediche di Ghila, ora a casa Milan per la firma sul contratto. E quindi eccolo qui.
1: Ma avrebbe
0: qui.
1: Detto forse la... No.
0: Ma che ne so, io sta cosa non...
1: Gira
0: non
1: questa riuscito. Cosa che lui avrebbe detto.
0: Pure Biglia, ti ricordi che si presentò e disse Forza Lazio e tutti l'hanno preso in giro, mi ricordo.
4: Ma vabbè.
0: Comunque l'ex Lazio firmerà un contratto di 5 anni con il Milan a 4 milioni e mezzo di euro netti a stagione, hai capito? Mica è andata male sta cosa, 5 anni a 4 e mezzo, insomma,
4: scritta pane verba sì. Volante.
0: E quindi vedi com'è bello sorridente, c'è la foto lì che entra in macchina e te credo che sorride. Però ha preso un grande giocatore, un bel difensore. Ha preso
1: direi di sì.
0: il Milan per il prossimo anno. Allora, vincerà la Francia, ci chiede Nunzio. E che ne so, io Nunzio, vincerà la Francia, può essere. È ben avviata per questo. Allora, la Juve negli ultimi anni ha ricapitalizzato per 1 miliardo. Non bastano i soldi, serve un progetto. Gaetano da Catania. Vero, i soldi sono stati messi. Ecco perché dico attenzione, perché molte volte noi non consideriamo tutte le cose che sono state fatte in questi anni, quando diciamo non ci sono i soldi. Poi bisogna pure, sono d'accordo con Antonio quando dice che abbiamo perso forza da questo punto di vista, però è anche vero che abbiamo negli ultimi anni investito male, alcuni club hanno speso male. Questo bisogna, cioè il Milan nell'ultimo campionato, mi sembra, correggimi se sbaglio,
1: il discorso, Marco, che se tu fai un colpo da 50-60 milioni non ti puoi permettere il lusso di sbagliarlo,
0: esatto,
1: perché sennò fini di soldi.
0: La Juve ha fatto Coppa Miners, ha sbagliato clamorosamente.
1: Nico Gonzalez ha speso 45-40.
0: Oggi come oggi pure Bremer comincia a essere quasi un investimento che poi che non so quanto l'hai indovinato, perché mi sembra che addirittura possa essere... Ma guarda, 40 milioni così bruciati, 40 milioni.
4: Scopa!
0: Quindi bisogna valutare anche questo, ragazzi.
1: Bisogna valutare che io ne ho presi tanti da 40 in su.
0: Capito, voglio dire.
5: Siete dei pasticci! coglioni.
0: Va bene, va bene. Quindi allora 331 82 00 213, stavo vedendo un po' di altri aggiornamenti con il mercato. Vabbè, abbiamo detto di Abate, abbiamo detto che delle parole, ah, Pavard, eccolo qui, intercettato,
1: tornato
0: a Milano,
1: è tornato Pavard.
0: Senti che ha detto: restare all'Inter se mi vogliono,
1: se mi vogliono,
0: sì,
1: guarda un po',
0: io insomma
1: fai,
0: non è che mi tiro indietro questo, però
1: sì,
0: Pavard...
1: non è che ci deve far favore,
0: però Pavard, ragazzi,
1: devi tornare bello, perché Pavard non è stato convocato, no,
0: ma tu Pavard non lo riporteresti?
1: La fascia di Champ,
0: no, non ha voluto, non lo, non lo riprenderesti all'Inter?
1: Sì,
0: però.
1: Come no, bravo Pavard.
0: Mi sembra proprio un giocatore da buttare via,
1: assolutamente,
0: insomma. Quindi boh, non lo so, io ci farei
1: alla
0: un pensiero.
1: Alla fine poi l'Inter sarà sempre la squadra da battere, ma sì.
0: Tu dici?
1: Sì, sì, sì.
0: Parte in vantaggio ancora?
1: Sì.
0: Io non sono così convinto, sai. Stavolta non ti seguo, non sono così convinto. Forte sì, ma che sia proprio un netto vantaggio.
1: No, netto,
0: volta,
1: però no. Insomma è la squadra da battere. Mia,
0: beh, da battere sì, perché è campione d'Italia in carica.
1: No,
0: per
1: perché è ancora la squadra migliore. In attesa del mercato. Tu ti stai esaltando un po' così.
0: No,
1: c'è
0: però,
1: euforia
0: non
1: per quanto riguarda questi due colpi del Milan. Però,
0: ha perso un po' di punti di
1: sì, ma
0: di
1: non ha questa necessità di rincorrere affannosamente, di cambiare tanto. Deve aggiungere, deve sistemare qualcosina.
0: No, per me deve iniziare un nuovo ciclo.
1: Vincente ce l'ha.
0: Non lo so, non sono convinto di questa cosa. Però vediamo, magari aspetto anche il mercato. 331-8200-213, c'è ancora un messaggio da recuperare. Vediamo un attimo se riusciamo a mandarlo. Vi ricordo anche alle 18.30 Storie di Calcio, lo dico agli amici che sono davanti alla TV, canale 61, canale 11 nel Lazio, 19 in Toscana, 61 nel Nazionale. Scaricatevi l'app perché alle 18.30 c'è Storie di Calcio e c'è una bella intervista ad Antonello Valentini che ripercorre gli anni della Nazionale, i suoi 30 anni, racconta degli aneddoti con i CT, con i giocatori. Qualche storia curiosa che è accaduto nei 7 mondiali fatti, nei 6 europei fatti, nelle 3 olimpiadi, insomma stiamo parlando di uno che ha 30 anni di nazionale, da addetto stampa, poi da dirigente,
1: sì.
0: Racconta un po' di cose. Scaricatevi l'app, alle 18.30 c'è Storie di Calcio. Allora, se c'è un messaggio vado subito da Magliocca, il nostro regista, vai.
6: Salve ragazzi, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
6: A proposito della mentalità, io penso che si dice che in Italia manca l'intensità,
0: sì.
6: Ma la conseguenza proprio dipende dal fatto che, indipendentemente dal giocare alto o giocare basso, quando si recupera la palla, anziché verticalizzare, si sta lì a fare il passaggino, sperando non si sa in che cosa, magari in un errore dell'avversario, e quindi considerando poi che i giocatori attualmente sono quello che sono, i risultati poi sono questi. Vi saluto.
1: Ciao.
0: Ciao Antonio. I risultati sono qui.
1: Sì.
0: Ma bisogna. Però vabbè, dobbiamo anche migliorare dal punto di vista anche dell'intensità. Allora.
1: Finita l'ora del tè per Ferri.
0: È finita.
1: Wimbledon.
0: Sta finendo.
1: Zverev è in finale.
0: Con
1: il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Superato Ferri che si appresta a bere il tè. Perché sono quasi le 17.
0: Quasi le 17. Negli USA.
1: Sì,
0: senti,
1: nel Djokovic stanno facendo stretching.
0: Si stanno allenando.
1: Perfetto. Un orario.
0: Bene. Orario perfetto, si comincia tra poco. Ancora tutto mercato web, perché ancora un'altra news negli Stati Uniti, caro mio Stefano. Processo a Pulisic.
1: Perché?
0: La star mancata del mondiale. Sono arrabbiati con Pulisic.
1: Ma si è fatto male pure.
0: Però dicono che è mancato il giocatore più importante. Le sue dichiarazioni dopo la partita con il Belgio hanno sollevato critiche. Vediamo un attimo, la star del calcio della striscia non ha brillato e quindi è sotto accusa. L'aver definito i mondiali solo un altro grande torneo prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie i suoi fan. È solo l'inizio per noi e per questo sport in America, ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. Vabbè, che ha detto di male? Molti notano come non è l'inizio per la squadra, visto che la maggior parte dei calciatori in campo aveva già giocato nel 2022 in Qatar. Quindi che stai dicendo? Se la sono presa con Pulisic. Non si può più parlare qui, non si può dire niente.
1: Niente, no, no.
0: Scatini la rabbia di tutti, cioè una roba incredibile.
1: Sì.
0: Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Allora, ricordiamo naturalmente questa sera ci sarà Spagna-Belgio, ore 21.
1: E tra poco Sinnerone.
0: Sì, tra poco Sinner, che dobbiamo Sinner seguire.
1: Sinner Djokovic, forza Yannick.
0: Sì, speriamo bene, perché questa è una... Che dici, come va a finire questa super sfida? Ah,
1: non lo so. Djokovic
0: vogliamo fare un pronostico?
1: Sinner.
0: Vabbè, noi auguriamo Sinner, però sarà una partita durissima, durissima. Ma alla fine ce la fa, secondo me.
1: Sì, sì.
0: Con grande fatica, ma ce
1: però
0: la
1: dipende molto da gioco, se sta in forma. Dobbiamo sperare che, ecco, che non sia la sua giornata migliore, perché se la sua giornata migliore dovesse essere la sua giornata migliore, sarebbero dolori.
0: Sì, sì. Pieno sostegno e solidarietà invece io la voglio dare a Raffaella, che ci scrive.
1: Vai,
0: al 331-8200213. E naturalmente, Raffaella, io ti sostengo. Marquez primo nelle prequalifiche, grande, sono sempre Raffaella, ora mi insulteranno. Pazienza, ma chi ti insulta?
1: No.
0: Non ti preoccupare, voglio dire, uno è libero di scegliere lo sportivo che più gli piace. Ma Carlo che fine ha fatto?
1: Ah, non lo so.
0: È sparito, Carlo. È andato in ferie.
1: Sarà in ferie.
0: Carlo è sparito. È andato in ferie.
1: Vabbè. No, non ti preoccupare, torna.
0: Torna, quando si ricomincia il giro.
5: Una cagnata
0: quando si ricomincia il giro, torna pure lui. Va bene, ma io penso che abbiamo detto veramente tutto. Vogliamo dare gli appuntamenti. Dopo di noi ci sarà tutta CIA alle ore 17, poi TMV News, ore 18, come sempre, con Lorenzo Marucci. E poi arriva Storie di Calcio, oggi con l'intervista ad Antonello Valentini. Noi, come sempre, ritorneremo a partire da lunedì. Con la mattinata tutta C, poi l'editoriale, poi Rotocalcio, poi arriveremo noi come sempre con Maracanà per farvi compagnia nel pomeriggio e andremo ad analizzare tutte le partite che sono avvenute in questi quarti di finale, cara.
7: Forse sì, forse no, chi lo sa.
0: Certo, domenica quella delle tre è veramente un bel impiccio, bisogna
1: dire. No, metti la sveglia.
0: Ma perché hanno messo questo orario alle tre all'Argentina?
1: Vabbè,
0: è brutto,
1: capito, una dei concorrenziali da quelle parti lì, che fai?
0: È perché lì che ora è là?
1: Le nove?
0: Ah sì?
1: Credo, sì. No, di sera.
7: Io m'alzo, me ne vado e non mi faccio più vedere.
0: Ma c'ha ragione, ma che vuoi vedere Argentina Svizzera alle tre di notte?
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: su,
1: la devi vedere, è domenica.
7: Certo,
0: già è tosta Norvegia Inghilterra alle 23, eh? Perché a mezzanotte e mezza comincia un attimo oddio, sta palla la vedi
1: ieri ti è successo
0: ieri
1: la
0: verità a un certo punto
1: al 28esimo del primo tempo,
0: ma perché giocavano sempre a una porta ho detto
1: sì,
0: vabbè,
1: è
0: tanto è monotona sta partita, e quindi ti cominci a prendere quell'abbiocco. Ma chi è che non sa, non mi dite che nessuno mai un abbiocchetto su una partita non è venuto a nessuno.
1: Beh, con sto caldo che
0: dai su Per esempio c'è la Formula 1 che è micidiale.
1: È qualcosa
0: 1,
1: di incredibile.
0: Io credo
1: se soffri
0: veramente...
1: di insonnia,
0: no, la Formula 1 è micidiale.
1: Ti devi curare a Gran Premi di Formula 1.
0: Tu parti, c'hai la partenza che c'è l'adrenalina, poi dopo i primi 5 giri, che poi i Gran Premi alle 3 del pomeriggio sono una cosa incredibile. Cioè tu ti metti seduto, cominci, partenza, sei lì, al quinto sesto giro cominci proprio con i...
1: Ma chissà perché.
0: E boom, t'abbiocchi proprio e poi tu ti svegli e ancora stanno lì a girare, capito? Perché durano parecchio.
1: Sì.
0: Quindi quanti giri?
1: Cioè dal quarto giro vai al 48esimo giro.
0: E l'arte che hanno fatto. vedi le macchine cambiate,
1: sì, è così, è così.
0: Va bene, va bene. Allora, niente, allora siamo arrivati in fondo. Stefano, come sempre
1: a
0: ci
1: lunedì,
0: vediamo lunedì.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie
1: Marco.
0: Grazie a tutto il nostro comparto tecnico e alla redazione, vi lasciamo la prosecuzione dei programmi di TMV Radio a lunedì. Ciao a tutti.
8: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo Cagli, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Cagli farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi, è comunque insomma un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire, cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Cagliini. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Kalili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. Cioè, è 3 anni, cos'è? 3 anni che gioca nel nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto. Secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui.
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: Io non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28.
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: il
0: saranno in
1: portiere.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza. No, Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta, quindi
0: Sì.
1: il titolare è Martinez. Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento. Secondo me Martinez è il portiere da Inter. Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore, io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè, io mi fido sempre di, soprattutto di giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè, quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo, giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni,
0: Sì.
1: quindi non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, è fatto così così, voglio dire. Quindi, cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumí, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti,
0: Eh
1: anche
0: sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumí è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce 2 o 3 giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, quindi sono giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa. Cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere come procedeva in corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stata
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che.
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta, della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milano.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa vada bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente, vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra, anche da un punto di vista economico, per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi tra l'altro se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25
0: sì,
1: mi sembra.
0: 25 più il 30% sulla futura rivendita.
1: 30%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70, è un giocatore forte, un giocatore, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: Guarda, poi
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: no,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Infatti,
0: l'altro.
1: i due giocatori più forti erano Atta e Dolé.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa e è andato al Tottenham, sì, era in auge. Sinceramente, poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace. Però è un punto interrogativo, adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente è un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente l'esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno, dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane, non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: È un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie a
0: Alla
1: voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero. E quindi la cessione di Mario Chila soprattutto, e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ahi noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico

0: In via di definizione, come è giusto che sia, siamo al 10 luglio. In teoria, gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque, possono esserci intoppi. Abbiamo visto con Turati, c'è stata una bella storia dietro. Quindi, sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono le altre due panchine che mancano, sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri, per esempio, è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
0: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
0: ieri
1: pardon,
0: pare.
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
0: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime 2 settimane in maniera molto felice perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Capitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
0: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità e si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo e si parla di Greco. Dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione. Quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
0: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone. Ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre e tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza. Ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa e che invece magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni potrebbe, ecco, far sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti. In particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania. Arriva

0: dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato al fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un play-out che, col massimo del rispetto, definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
1: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da squadre importanti sia nella regular season col Benevento sia con l'Ascoli, che poi ha vinto i playoff. Ha qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una, non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto. E devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole, che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi, eccetera. Invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante, ma comunque importante, dall'altro lato è inutile nascondersi dietro un dito: a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista, ed è un peccato, perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare, delle quattro retrocesse forse. Oltre allo Spezia, quella è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione, con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un play-out giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme, perché fa capire come, ovviamente non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio, ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare, ma rompere completamente il vaso.
0: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria, con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà, a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo. Si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente Aniele Aliberti, era il direttore sportivo dell'Lecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari. Tra l'altro Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
1: Grazie Luca, ciao a tutti.
0: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore. A breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo. Quindi tre uomini di calcio, di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte, mister, se seppur dall'esterno ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa, diciamo, questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società. Così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo magari con l'aiuto delle componenti tecniche e societarie si riesce a fare il risultato, l'impresa e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola e Monopoli e Casarano che sono tre realtà seppur più piccole ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C, Rastelli lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali è stato più in Serie B che in Serie C, di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare, anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi sono ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che diciamo ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppie difficoltà, triple difficoltà, però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mari, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice, poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
0: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale, di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
1: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle, perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore, all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti, infatti diciamo, si sono mossi anche in Lega per poter mettere mano a che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni, certo, si sono ripetute, diciamo queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto tutto il campionato, la regolarità, diciamo, di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
0: Parlando di calcio giocato, sì, insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto, tranne il Bari, arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza, lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
1: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque diciamo relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine il Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera diciamo appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano diciamo in questo mondo. Sarebbe
0: ultimissima
1: tanto ci sarebbe tanto
0: no,
1: da dire.
0: No, è vero.
1: No, gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono diciamo all'esterno, a un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata
0: vabbè
1: no, per dire quante cose diciamo
0: vero.
1: del sistema in cui stiamo ci si rende conto che vanno diciamo un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è data fa, capito? Questa è
0: quello assolutamente sì. L'ultima cosa che però le chiedo, mister, e la lego ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista, diciamo, il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
1: A livello tecnologico è anche rapportato alla logistica. Cioè, se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè, lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi,
0: certo,
1: non idonei per supportare una tecnologia avanzata. Cioè, il VAR in Serie A, mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. Sì. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni, secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda. Cioè, volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto. Quindi teniamoci questo FVS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vado ad affrontare la Lega Pro per mettere. Quindi piano piano, secondo me, io sono stato favorevole all'FVS. Io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzini del settore, 25 anni fa, del settore giovanile, quindi per me sfondi una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura, quindi logicamente si deve migliorare, e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli comunque è se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema. Cioè devi lavorare con i droni, cioè, certo. Oppure, però sono ho detto sempre, sono favorevole alla sperimentazione. Poi ci sono aspetti negativi.
0: Tanto
1: in campo
0: il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere, esatto, che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature, certo, lì. Non è come, certo, il VAR in Champions, in Serie A, certo, o anche in Serie B, certo, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
1: Certo,
0: quelle sono tanti, su quelle si basano, ma perché?
1: Certo.
0: Perché è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
1: Certo, tanti aspetti, per esempio, di fuorigioco, non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo. Magari, cioè, non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose. Piano piano, comunque già è uno step l'FVS.
0: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
0: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che il mondo della serie C lo segue, così come tutto mercato web, costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando il forzo in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di Prima Mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace, insomma, ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnova annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia, legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi 4 minuti ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

spiego da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche uno scenario internazionale. Sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo. Però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me. E io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto. Tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8. E quindi io penso che...

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo che cosa, come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto. Ecco, questo
0: Certo.
1: sicuramente è una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione, invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni. Anzi, ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente
0: Vero.
1: fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi, sinceramente, qualcosa scricchiola in questo club. Anche perché questo si mescola ad altre situazioni di, come posso dire, di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B come fece il Club Granata nel 2015 quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa piazza
0: Certo.
1: per tanti, tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che in B c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione. Ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: voce giallorossa in podcast.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, la Francia è la prima semifinalista del Mondiale di calcio con una vittoria ottenuta contro il Marocco per 2-0. Poteva essere anche molto più ampio il parziale, o comunque il finale del risultato, che ha visto la Francia dominare lungo e largo sul Marocco. Poche le azioni che hanno messo in difficoltà la difesa francese da parte del Marocco, aggredito immediatamente dalla squadra di Didier Deschamps con uno scatenato Kylian Mbappé che si conquista un calcio di rigore, salvo poi però sbagliarlo in modo anche abbastanza goffo, calciato molto male, però così come Messi poi si ricarica la squadra da capitano sulle spalle, secondo tempo ancora più all'arrembaggio se vogliamo da parte della squadra di Didier Deschamps, e arriva la rete splendida come al solito di Kylian Mbappé, che vede soltanto lui un angolo impossibile in un fazzoletto di spazio, mette il pal destro a giro imparabile in gol e apre la strada per la vittoria della Francia, che poi con il solito Dembélé trova il gol della chiusura dei conti. Adesso sarà la sfida in semifinale contro Belgio o Spagna, che scenderanno in campo oggi, Spagna-Belgio, ore 21, ci sarà appunto questa sfida tra due squadre che comunque si affronteranno col coltello tra i denti, una Spagna sicuramente favorita in questa sfida, ma occhio al Belgio, che comunque è una squadra molto complicata da affrontare, soprattutto dopo essersi ritrovata nella sfida contro gli USA. Poi aspettiamo tutti la grandissima partita di sabato sera tra Norvegia e Inghilterra, e qui insomma verrà fuori l'avversaria presumibilmente dell'Argentina, che avrà vita difficile ma parte favoritissima contro la Svizzera. Nel frattempo si scatena sempre il c'è sempre il mercato aperto per quanto riguarda la Serie A, con tutte le varie trattative, con l'Inter che chiude per Kaili tra le altre cose adesso punta anche per Chalobah, che è in pole, offerto anche Alaba, che ricordiamolo è a scadenza di contratto, quindi si libera come free agent. La Juventus continua il suo forcing per il Dibu Martinez e per Colomani, nel frattempo cerca di farsi venire altre idee, si parla anche di una possibile operazione low cost per aumentare l'esperienza e la panchina con Matic proposto dal Sassuolo, soluzione che francamente convince poco, ma insomma non sono io a doverlo dire. Nel frattempo lunedì Allegri sbarca a Napoli ufficialmente, comincia l'avventura con il Napoli, partenza per Di Maro, saranno 35 calciatori che partiranno con Allegri, quindi ci saranno una lunga lista di esuberi da sistemare prima di poter puntare a un mercato in ingresso. Il Milan, con le idee chiare anche molto ambiziose di Amorim, si prepara a organizzare la prossima stagione, probabilmente anche lì ci saranno anche altri ritocchi sostanziali o meno in rosa. La Roma che ha ancora speranze per Greenwood, ma che si allontana un pochettino, ci sono altri due nomi nel mirino, anche Usun è uno dei possibili nomi su cui sta puntando, dopo che sta letteralmente sfumando Greenwood, la Roma, che punta anche a Moreira, ma c'è una clausola del Chelsea di cui tenere conto. Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra nazionale, che 20 anni fa stava in questo punto festeggiando la vittoria del Mondiale, si allontana la possibilità di vedere Antonio Conte, si avvicina quella di vedere Mancini, e spunta, visto la difficoltà di arrivare a Paolo Maldini, il nome di Bergomi. Quindi tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangiolo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati!
1: Allora, il Mondiale entra nel vivo, Fabri. Ci siamo. L'Argentina che spazza via con qualche difficoltà, tante difficoltà, l'Egitto. Cerca di puntare alla finale, ma poi avrà degli ostacoli importanti davanti. Nel frattempo la Francia si porta avanti, batte il Marocco e credo che abbia dimostrato ancora una volta di essere la squadra una delle più forti, no? Poi, come ha detto Mbappé, forse non siamo la Francia più forte di sempre, ma quella con più soluzioni.
2: La Francia è impressionante, ma non scopriamo nulla di nuovo, l'avevamo detto anche prima del Mondiale, quindi non sono sorpreso affatto. Devo dire che mi piace anche la solidità mentale di questa squadra, perché dopo l'errore dal dischetto di Mbappé poteva subentrare un po' di ansia da prestazione, e invece è una squadra con tante soluzioni, ma soprattutto con un tasso tecnico e qualitativo al di sopra della media, e in certe partite alla fine questo si nota in maniera evidente. Il Marocco ha fatto quello che fanno la maggior parte di queste tipologie di squadre al mondiale, ovvero stiamo dietro, recuperiamo palla e partiamo a 100 all'ora. Può andare bene in determinati casi, l'Egitto ci è andato vicino a fare il colpaccio con questa strategia, però sai, alla fine la qualità in un mondo perfetto dovrebbe sempre fare la differenza. In questo caso credo che sia giustissimo che sia passata la Francia, e attenzione, perché probabilmente, a meno che il mio Belgio, perché faccio il tifo per il Belgio, faccia un miracolo, ci sarà ancora Francia-Spagna ed è una partita, non dico che vale il mondiale, ma quasi.
1: Sì, anche io sono molto curioso di vedere se sarà questa la semifinale, immagino di sì, che tipo di partita verrà fuori, però come dici tu poi i valori stanno venendo fuori sostanzialmente, quelli tecnici, anche chi sbaglia i rigori come Messi, come Mbappé, poi si rimettono in piedi, si rialzano, tecnicamente poi la differenza si vede. A proposito di valori però che vengono fuori, le europee hanno fatto un po' di scacco matto alle sudamericane, no?
2: Bisognerebbe mandare un report a Infantino, nel senso che 16 europee qualificate, 6 sono agli ottavi di finale, quindi vuol dire che il 75% delle 8 qualificate è di marca europea. Cioè, e attenzione, potrebbe questa percentuale rimanere invariata in semifinale, sempre che l'Argentina superi la Svizzera, tra l'altro. Certo. Quindi non lo so, io continuo a pensare che questo mondiale allargato sia stato un errore, perché è giusto dare la possibilità ad altre nazioni di entrare in gioco, però troppi pochi posti per l'Europa. Forse 18-20 era il numero corretto, vista appunto la qualità delle squadre europee. Vediamo, prossimo mondiale ci saranno ancora più squadre, quindi poi alla fine, in un modo o nell'altro, anche l'Europa avrà qualche nazione in più. Detto questo, sai, non è tanto una questione, io credo, di qualità, perché ci sono anche squadre asiatiche, africane, soprattutto dal punto di vista fisico, che sono molto forti, però l'esperienza, io penso che a un certo punto il fatto di avere giocatori europei, nel senso che sono nati in un calcio europeo, sono cresciuti in top club, sanno cosa vuol dire la pressione di determinati momenti, fa la differenza. Ma vale anche per l'Argentina, che è molto europea, nel senso che ha la maggior parte dei giocatori che giocano in Europa, quindi il calcio è ancora europeo. L'hanno dimostrato anche gli Stati Uniti, insomma, dai, ha fatto di tutto, e però alla fine non sono andati oltre il solito ostacolo, diciamo così. Quindi un po' mi dispiace, perché più vedo queste squadre europee protagoniste, più mi viene nervoso sul fatto che l'Italia non ci sia, però così è, va bene così.
1: E ci abbracciamo questa croce. Senti, che cos'altro ti senti di dire a Infantino, visto che hai fatto anche già il riferimento alla questione USA?
2: Non mi è piaciuto assolutamente il suo commentare la decisione folle di togliere Rosso all'attaccante degli Stati Uniti. Mi è sembrato un lavarsene le mani e soprattutto non prendere posizione, perché sì, ok, c'è una commissione indipendente, però alla fine non ha detto se era d'accordo o no con la commissione. Quindi se tu sei il numero uno, ok, va bene, c'è una commissione indipendente, ma secondo me ha sbagliato e quindi interverrò. Ecco, questo l'avrei capito. Non l'avrei accettato, ma almeno l'avrei capito. Però così mi è sembrato proprio un guardate, non è colpa mia, io non c'entro nulla, io faccio un altro lavoro. No.
1: Soprattutto no. Diventa, esatto, una questione di allora tutto può accadere praticamente, esatto. Tutto può essere possibile, che tanto io lo giustifico limitandomi a dire che non, esatto, non posso decidere io. Però insomma, se sei l'organizzatore, il principe, il capo del calcio mondiale, dovresti avere anche quella capacità di poter incidere.
2: No, ma almeno dovevi prendere posizione, esatto, nel senso di dire guardate, è andata così, ma secondo me è stato un errore e quindi cercherò di capire come rimediare a questo errore. Invece no.
1: Ce ne sono stati tanti di CT e di addetti ai lavori che si sono un po' lamentati di questo mondiale, raccontando che sembra che quasi vogliano spingere le solite squadre davanti. Sei d'accordo? È anche un po' una reazione da parte di frustrazione, ecco, da parte di chi ha fatto il massimo, ma poi ha visto passare gli altri.
2: No, quello io lo escludo, nel senso rimango dell'idea che il campo alla fine dà l'unico vero giudizio, l'ho scritto anche nell'editoriale, cioè possiamo stare qua a discutere su mille questioni, soprattutto riguardo all'Argentina e Egitto, però se al 79esimo sei avanti 2-0 e perdi 3-2, la colpa è dell'Egitto, non è sicuramente né dell'arbitro né del rigore, cioè del gol annullato, no. Se al 79esimo sei sul 2-0 e poi perdi, è un problema tuo. Cioè, io ne sono arci convinto. Detto questo, sicuramente questo mondiale ci ha fatto capire un'altra cosa, che ci sono tante persone che non sanno perdere. E questo è un'altra sconfitta per Infantino, perché se ci sono squadre che sono tornate in patria ed è stato bellissimo partecipare, non so, penso a Curaçao, Capoverde, però ce ne sono altre che non è stata presa bene l'esclusione, ma nel senso brutto del termine, cioè io ho ascoltato le parole di Romario De Souza Faria, mio grande idolo, quando è arrivato al PSV, però ha esagerato, cioè esagerato, lo stesso allenatore dell'Egitto ha esagerato, cioè. Capisco che devi giustificare un fallimento, però secondo me così manca un po' di cultura sportiva. Alla fine vince sempre solo uno, come in tutti gli sport, se non quelli di squadra. E anche quelli di squadra vince un team, quindi anche nel calcio bisogna capire che una vince, le altre perdono, quindi bisogna anche saper perdere. E tante squadre hanno dimostrato di non saper perdere. Questo mi preoccupa, perché vuol dire che il giochino è sempre meno sportivo ed è sempre più politico-sociale.
1: Esatto.
2: E non mi piace, sono sincero, mi dà anche fastidio. Ieri quando vedevo

0: Il mondiale sono cambiate tante cose, come sai, pare che insomma adesso ci sia un passo indietro da Conte a Mancini, passo indietro lo dico io, ma potrebbe essere un passo avanti. Chi lo sa, e chiedo a te appunto che cosa sarebbe un passo indietro o un passo avanti, perché poi eventualmente Mancini e non Conte per accordi non raggiunti o per una decisione diversa da parte di Malagò?
1: Allora, se Conte non è convinto, non deve essere forzato. Cioè, questo lo dico con la convinzione di conoscere abbastanza Antonio Conte. Mancini è una buona soluzione, forse l'unica buona in questo panorama attuale di allenatori liberi, perché sento, no, un sacco di gente dire: ah, convinciamo Guardiola. Ragazzi, cioè, io capisco tutto, però bisogna anche essere un minimo realisti. Cioè, l'Italia è una grana. Per chiunque verrà ad allenare l'Italia, ci saranno una molteplicità di problemi da analizzare, giustificare, risolvere. Quindi è una grana la panchina azzurra e serve qualcuno che o ha bisogno di riscattarsi, tipo Mancini, o una scommessa per il futuro, che poteva essere una buona idea, però sai, noi abbiamo bisogno di presente, cioè noi
0: Certo.
1: dobbiamo andare al mondiale, agli europei, a tutte le grandi manifestazioni subito. Quindi va bene Mancini, avrei preferito Conte.
0: Allora, poi l'idea di Bergomi, eventualmente non Maldini, anche lì ti sembra seguire una pista perché solo perché Maldini ha detto di no, ti convincerebbe nella struttura, perché poi la struttura è fondamentale.
1: No, Bergomi mi piace. Bergomi mi piace perché è un uomo di sport, ha fatto l'allenatore delle giovanili, lo fa ancora tuttora, è una persona che viene da un calcio romantico, quindi ha visto anche la trasformazione del calcio, la trasformazione anche dell'essere calciatore, quindi no, Bergomi per me è un'ottima soluzione, su questo non ho dubbi, perché credo che possa portare anche quella capacità di interagire con i media, che serve molto in questo momento. Sembra una banalità, ma non lo è, perché prima devi convincere i media, che a loro volta sono una cassa di risonanza per tutto il popolo di tifosi italiani. Quindi no, no, Bergomi sarebbe un'ottima scelta. Certo, è diverso da Maldini. Maldini, secondo me, è più operativo, lavora più dietro le quinte. Bergomi mi sembra uno dalle idee chiare, molto chiare, e soprattutto mediatico. Quindi sì, va bene Bergomi.
0: A proposito di strutture, è cambiata ulteriormente, non abbiamo avuto modo di parlarne in maniera diretta io e te, la struttura della Juventus. L'arrivo di Frederic Massara in quella che è la nuova struttura della Juventus ti convince e spieghi anche così, tra virgolette, una sorta di immobilismo sul mercato, cioè intanto facciamo la struttura, poi muoviamoci tutti quanti insieme per non fare come l'anno scorso quando prima c'era uno che faceva il mercato e poi sono arrivati i direttori sportivi e gli altri collaboratori.
1: Allora, Massara mi piace perché comunque è un altro che ne sa, cioè, ha un'esperienza, un bagaglio importante, ha fatto la gavetta, quindi stiamo tranquilli con Massara. Poi attenzione, ricordatevi sempre che sì, Massara ha diciamo, le sue competenze, il suo raggio d'azione, però è Cannavali che lo guida e gli indica gli
0: Certo.
1: obiettivi da perseguire. Quindi
0: O
1: stiamo
0: anche le possibilità
1: serenissimi. Ecco,
0: economiche di muoversi, i range
1: su
0: economici.
1: quello infatti stavo dicendo, tutti quelli che iniziano soprattutto via social: ah, siamo fermi, Kolo Muani, ci stiamo mettendo una vita. Ma ragazzi, ma basta guardare l'identikit di Carnevali, non è mai stato uno che si fa prendere dall'ansia, ma proprio mai. Cioè, è uno che aspetta l'occasione giusta. Attende magari anche all'ultimo secondo per chiudere la trattativa per risparmiare qualcosa, ma si sapeva, cioè nel senso non è una novità e credo che alla Juve questo concetto sia stato ulteriormente aumentato, no? Perché comunque non vuole entrare nelle aste, non vuole svenarsi, non vuole assolutamente che qualcuno pensi: la Juventus

0: i soldi ce li ha e quindi chiediamo di più. Quindi io l'ho scritto anche nell'editoriale che ho fatto ieri, assolutamente stiamo calmi e sereni. Cioè, bisogna dare tempo a Carnevali di fare gli acquisti che vuole fare ai prezzi che vuole lui. Poi ce la fa o non ce la fa è un altro discorso, ma sicuramente non si farà prendere dalla fretta e non dovrebbero neanche farsi prendere dalla fretta i tifosi della Juve, perché è inutile, è veramente inutile, non c'è l'appeal. Serie A, la Juventus è fuori dalla Champions, che qualcuno magari se lo dimentica, ma un calciatore vuole giocare alla Champions, soprattutto in un certo livello, e poi le risorse giustamente sono limitate perché è un sacco di esuberi, quindi fretta de che? Non si può avere fretta.
1: No, sono d'accordo con te. Affretta di tornare a vincere a Mourinho invece, che nelle sue dichiarazioni ha fatto un vero e proprio grido di battaglia. Vogliamo la seconda stella, puntiamo a vincere, voglio anche far divertire. Ha alzato troppo le aspettative o ha fatto bene ed è stato coerente con gli acquisti, diciamo, di Gila e Gonzalo Ramos fatti dal Milan, che non
0: No,
1: avete
0: no,
1: fatto niente.
0: ha fatto bene, è giusto così, perché il Milan è il Milan. Poi, attenzione, non è che due giocatori cambiano la fisionomia di una squadra, però sono due giocatori che fanno capire come il Milan stia cercando veramente di migliorare la rosa, ma in maniera chiara questo giro, no? Quindi, ma io credo che siano belle parole, certo, ne abbiamo sentiti tanti che hanno buttato lì frasi ad effetto, oppure proclami da grandi condottieri. Poi bisognerà vedere se tutto questo viene sintetizzato con delle vittorie. Però mi è piaciuto Amorim, perché almeno è stato chiaro, non si è nascosto nelle classiche frasi del tipo dobbiamo arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo è tornare in Champions. No, ha detto, noi dobbiamo vincere, quindi va bene così, ma credo che sia stato apprezzato anche dai tifosi del Milan, detto che la ferita è ancora bella profonda, quindi ci vorrà del tempo prima di rivedere il tifoso del Milan convinto e determinato a supportare la squadra, perché ne hanno passate tante, insomma, quindi come sempre, caro Vin, bisogna aspettare il campo verde.
1: Certo, bravo, è lui che poi stabilisce chi si è mosso bene, chi è
0: Almeno
1: bravo.
0: lì non è ancora riuscito nessuno a entrare e decidere come vanno le cose.
1: Cala Ili che atterra a Milano nel frattempo e farà le visite mediche, lui è quello che dovrà sostituire Dumfries. Poi sappiamo, diciamo, delle altre difficoltà di mercato che ha avuto l'Inter. È un acquisto che ti esalta, può essere la scelta giusta?
0: Beh, potenzialmente è un gran bel acquisto, eh.
1: Dall'Union
0: Potenzialmente è un gran bel
1: Sanciquasa,
0: acquisto.
1: ricordiamolo, eh.
0: Sì, ma non facciamoci ingannare dalla squadra di provenienza, potenzialità importanti e poi il prezzo. Cioè, comunque non si sono svenati e anche questo, insomma, vuol dire tanto, soprattutto in questo periodo in cui devi stare attento anche al centesimo. No, potenzialmente è un gran bel acquisto. Poi, come sempre, non è facile adattarsi al calcio italiano, anche perché tutti quelli che adesso dicono ah, uno sconosciuto al posto di Dumfries, eh no, memoria corta. Memoria corta, perché Dumfries quando era arrivato, non dico che era stato bollato come un bidone, ma quasi ci ha messo un po' Dumfries a diventare il Dumfries che abbiamo visto poi nelle ultime stagioni. Quindi memoria corta, bisogna come sempre dare il tempo ai giocatori di ambientarsi ad un calcio obiettivamente completamente diverso dagli altri, sia soprattutto per la questione difensiva, ma anche per l'esagerata tattica. E poi bisogna vedere se il ragazzo avrà la forza di dimostrare che quanto di buono si dice su di lui possa convertirsi in qualcosa di reale. Però mi sembra un'ottima scelta a un prezzo interessante.
1: Vieri o Vieri, Dragusin Atta. Guardate, ci ha tirato questo tris d'assi all'improvviso dal mazzo. Che Fiorentina sta nascendo e come le commenti queste operazioni di Paratici?
0: Beh, innanzitutto vorrei partire da Grosso, che mi sembra il vero grande acquisto della Fiorentina. Ragazzi, questo allenatore inizia a far vedere qualcosa di importante. Io lo inizierei ad attenzionare, no? Perché adesso ha una grande occasione e giustamente Paratici gli ha per ora regalato dei giocatori importanti, ma soprattutto funzionali, no? Al suo modo di fare calcio. Dragosin è un ottimo difensore, ma con grande fisicità, ma anche utile in attacco. Atan, non devo dirlo io, era uno secondo me dei gioielli dell'Udinese. Insomma, a me sembra che la Fiorentina non voglia ripetere gli errori dello scorso anno e soprattutto ha trovato l'allenatore giusto. Credo che Grosso sia veramente l'acquisto top dell'estate viola.
1: Tra l'altro sarà un campionato importante per la Fiorentina, che è quello del centenario, così come sarà l'anno del centenario della Roma, così come sarà l'anno del centenario per il Napoli. Per quanto riguarda la Roma, sfuma Greenwood con ogni probabilità, vedi una Roma ancora incompleta?
0: No, la Roma penso che abbia una rosa già importante. Se ci sarà modo di migliorarla, bene. L'importante è non perdere gli asset che ha in questo momento in squadra. Sai, Gasperini al secondo anno è ancora più importante avere giocatori che ti conoscono. Quindi no, per la Roma non sono preoccupato e penso che farà bene. L'altra squadra?
1: Il Napoli, che nel frattempo invece si ritroverà con 35 convocati, ecco, alle dipendenze di Allegri, e qui Lorenzo è stato molto chiaro: bisogna cedere, bisogna smaltire. E
0: ecco,
1: credo che forse
0: problema...
1: anche la scelta di Allegri è dovuta a questo, cioè a cercare di abbassare un po' il numero di giocatori.
0: Il problema sta tutto lì, nel senso che il Napoli ha una lista infinita di giocatori e soprattutto mi sembra, così a sensazione, che tanti non c'entrino nulla con Allegri. È proprio vero, alla fine Allegri si adatta un po' a tutto, però non può adattarsi a oltre 30 giocatori, no, assolutamente no. Però anche lì, ok, tutti sanno che Napoli deve cedere, quindi non è facile portare a casa i soldi che vuoi per determinati giocatori. Bisognerà aspettare e vedere se ci sarà modo di fare qualche cessione importante e chissà, dopo tante cessioni, magari prendere qualcuno, diciamo così, per Allegri. Però non è una situazione facile, no, direi proprio di no.
1: La più complicata in questo momento che ti viene in mente è quella della Lazio come situazione per il prossimo anno, cioè rischia
0: sì,
1: assolutamente. Trova un'inversione di tendenza, di rotta immediata, rischia addirittura di lottare per le zone basse, un po' come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso.
0: No, ma lì la questione è la frattura ormai insanabile tra tifosi e presidenza. Cioè, fin quando non risolvi quel problema, tutto il resto è condizionato in maniera pesante. Io non ho veramente idea di cosa succederà, ma se la situazione resterà com'è al momento e non vedo come possa cambiare o migliorare, sarà una stagione complicatissima. Complicatissima per i biancocelesti, perché comunque l'ambiente si fa sentire tra l'altro giustamente e ti condiziona tantissimo, che ne dicano gli allenatori o i giocatori, ma è così. Quindi situazione delicatissima quella della...
1: Anche perché poi ancora una volta si è preso questa croce da abbracciare. Gattuso ha comunque, credo, contrattualmente l'accordo per cui se non arriva tra le prime 12 non si rinnova automaticamente il contratto. Quindi è una situazione molto da decifrare quella in casa Lazio, che però preoccupa tantissimo i tifosi naturalmente, che già vivranno senza diciamo, una squadra del cuore da poter tifare, quindi non potendo andare allo stadio, preoccupati anche per quello che è il destino che può arrivare sul campo. Poi, come al solito, come dici tu, è il campo a decidere, a parlare. Quale potrebbe essere la sorpresa così a sensazione del prossimo anno?
0: È un po' presto, Vin, quindi vado sulla sensazione. Però bisogna aspettare, perché ci sono tante squadre che ancora non hanno fatto i passi che devono fare. Penso alla Fiorentina, ma non solo, ripeto, per i giocatori ottimi che sta prendendo Paratici, ma per Grosso. Grosso mi sembra davvero un allenatore in rampa di lancio, nella piazza giusta, nel centenario e con tanta voglia di riscatto. Quindi a sensazione ti dico la Fiorentina, però con una postilla, nel senso che bisogna aspettare un po' e capire come si muoveranno le altre squadre. È molto presto, insomma.
1: Sì, presto, perché poi comunque alla fine... Tra l'altro arriva adesso un'ufficialità, Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società. Che avventura è stata quella di Modesto alla Juve?
0: Una meteora. Una meteora, non mi viene da dire altro.
1: Che comunque equivale un po' al lavoro non fatto da Comolli, no?
0: Entrambi. Cioè, fra 15-20 anni faremo probabilmente fatica a ricordarci di entrambi. E questo non è mai un buon segno. Mi spiace, perché comunque Modesto soprattutto poteva essere un elemento importante, però ci sono a volte, soprattutto nel calcio, degli ingranaggi che si bloccano e non riesce ad aggiustarli. Una coppia che non ha funzionato e giustamente vi viene cambiata, cioè non c'è altro da dire, non ha lasciato nulla di rimarchevole, ma è un dato di fatto, non è una critica, nel senso che avrà modo e tempo di rimettersi in gioco, però l'occasione del Juve, sia lui che Comolli, non l'hanno sfruttata come avrebbero voluto.
1: E adesso è una Juve che parlerà italiano e penso che questo già ti convinca un po' di più, no, in chiusura.
0: Ah, beh, certo, ma quello a prescindere, cioè non per la Juve. Purtroppo il calcio si è globalizzato in maniera assurda, quindi avere ogni tanto delle certezze, ma perché siamo anziani, per quello, perché probabilmente a un giovane di oggi interessa molto meno rispetto a noi, cioè non credo che a un ragazzo di 15-16 anni interessi se ci sono X giocatori italiani o X dirigenti italiani nella propria squadra del cuore, interessa vincere, anzi, cioè, l'abbiamo anche visto, interessa per i fan di Messi, ci sono i fan di Mbappé, italiani intendo,
1: sì, sì.
0: Quindi non lo so, forse è più una sorta di menata nostra, che siamo legati a un calcio nostalgico dove il blocco italiano faceva la differenza, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi penso che sia più un nostro problema, ma non credo che sia una cosa generale.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli, un grande abbraccio Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Allora, noi terminiamo qui il nostro spazio editoriale. Ho avuto appena l'ok che per quanto riguarda l'autocalcio, tra poco avremo il collegamento direttamente alla redazione di Firenze da parte di Lorenzo Di Benedetto. Poi Raffaele Garinella, così parliamo di Cahili per l'arrivo all'Inter, di tutti i movimenti in casa fiorentina, visto che lui è anche un grande appassionato di Fiorentina. Poi c'è lo spazio mondiale, come sapete, alla fine. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Sacrilegio!
1: In cabina di regia, tra poco andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, ma intanto vi diamo un po' di appuntamenti, insomma, di quello che sta accadendo. L'Inter, che ha messo virtualmente ormai le mani su Anas Kalaili, ovviamente le visite mediche che si faranno un po' tra poco andranno a chiudere definitivamente l'affare, sarà lui il post Dumfries nella giornata di ieri. Adesso il focus della dirigenza nerazzurra si sposta sull'individuazione di almeno un nuovo difensore centrale da consegnare a Chivu. Due in realtà, considerando che lo scorso 30 giugno poi tra gli svincolati hanno lasciato da svincolati al termine del contratto sia Acerbi che De Vrij. Chaloba guida la fila per adesso, secondo anche la Gazzetta dello Sport. Del Chelsea i Blues lo valutano 40 milioni di euro e questo non apre le porte a una fumata bianca repentina, ma l'Inter è disposta a lavorare fino alla fine con grande pazienza, anche perché poi ha risparmiato già tanto su quello che è il sostituto di Dumfries. Ci saranno tante altre possibilità, occhio anche al profilo di David Alaba, svincolato sia a 34 anni da Real Madrid, pronto per abbracciare una nuova possibilità. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore che l'Inter vuole inserire nella rosa di difensori di Chivu, sarebbe invece uno con caratteristiche ben diverse al di là del nome. L'idea è infatti di aprire anche un percorso verde con un profilo più giovane, quindi abbassare un po' anche l'età media della squadra e cercare di alzare un po' la futuribilità laddove fosse possibile. Vi diciamo anche, vi ribadiamo anche per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società, ma era di fatto una cosa che semplicemente doveva essere ratificata dopo l'arrivo di Frederic Massara, che di fatto ne prende il ruolo e la funzione all'interno della Juventus ricostituita dal punto di vista societario. C'è anche da parlare naturalmente della questione relativa al Napoli, che si presenta, andrà in ritiro con oltre 35 giocatori, sono tantissimi, tra l'altro c'è anche Gilmour tra gli esuberi, Gilmour che non ha potuto prendere parte al mondiale in quanto infortunato. Sono tanti i giocatori che ritornano anche dai prestiti e, partirà sicuramente Gilmour, ma giusto per partire con la squadra non è ancora a disposizione. Luca Marianucci, Foloruscio appena rientrati dai pressing del Nottingham Forest, al Torino e al Cagliari, mentre Zerbin dovrebbe restare in sede, trattativa aperta con il Frosinone, quindi dovrebbe non partire con la squadra per il ritiro di Maro. E questo è quanto riguarda il Napoli, che sta valutando anche di portare in Trentino Lindstrom e Cajuste, sul quale però c'è anche il Genoa, sono destinati entrambi alla cessione, però intanto il Napoli li porta via con sé per cominciare anche a sondare quelli che possono restare o quelli che possono vendere e metterli magari anche in vetrina. Andiamo ora a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Cominciamo dall'Inter, perché è il giorno di Kaili e poi ci sono anche altri passi che sta studiando l'Inter per andare a rinforzare quello che è il reparto soprattutto difensivo.
3: Ma sì, ci sono sicuramente altri obiettivi, però insomma dobbiamo capire anche fin dove si potrà spingere l'Inter, visto che fino a questo momento insomma ha perso anche dei giocatori che pensava di aver già preso, quindi aspettiamo di vedere come si muoverà l'Inter adesso in questa fase di mercato. Dicevi giustamente, arriva Kalaili, sì, è atterrato poco fa in Italia, adesso solito iter di sempre, visite mediche, poi la firma sul contratto, poi foto, video, prime parole, insomma Kalaili è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter, mancano soltanto i dettagli burocratici a partire appunto dalle visite mediche, poi verrà tutto ufficializzato attraverso i comunicati del club nerazzurro.
1: Sulla questione Chaloba com'è la situazione?
3: Un po' complicata. Ma la questione è sempre la stessa, quando vai a prendere dei giocatori dai club di Premier League tratti poco, perché loro fanno il prezzo, se gli dai quelle cifre lì loro ti danno il giocatore, se invece vai a trattare diventa molto complicato. I club di Premier League sono abituati a far così quando vanno a comprare, quindi figuriamoci quando devono cedere, ma l'abbiamo visto con Palestra appunto, che arriva al Chelsea, quanto costa? 60 o 55, insomma quelli che sono. Funziona così in Inghilterra, quindi andare a bussare al Chelsea, l'Inter, per prendere Chaloba che è stata anche nel mirino del Como. Ecco, anche il Como si è scontrato con quella che è stata la richiesta del Chelsea, che è molto elevata. Vedremo, insomma, se l'Inter si avvicinerà o soprattutto se il Chelsea farà un passo verso l'Inter, magari da capire realmente quelle che sono le intenzioni del calciatore, perché se il calciatore vuole partire, allora poi un accordo verrà trovato, altrimenti è quasi impossibile, insomma, che si possa arrivare a un accordo.
1: Eh sì, la vedo anche io un po' complicata. Nel frattempo Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, ma questo è soltanto un dato di fatto perché l'arrivo di Frederic Massara di fatto l'aveva messa alla porta. La notizia è che c'è una risoluzione consensuale con la società, quindi si libera di fatto. Sempre però per quanto riguarda in casa Juventus, restano aperte le lunghe piste infinite per Dibu Martinez e per Colomani. Quanto c'è di vero sulla questione Matic, ti chiedo?
3: Ma è stato proposto, quindi da capire, no? Quello che la Juventus farà. Ora, diciamo che Carnevali lo conosce molto bene per averlo portato l'anno scorso al Sassuolo ed è stata una pedina fondamentale per la squadra, l'allora squadra di Fabio Grosso. È uno di quei giocatori che chiaramente non può essere un titolare inamovibile, ma secondo me, visto ciò che è successo e sta succedendo alla Juventus all'interno dello spogliatoio, dove manca veramente un leader che possa aiutare anche più giovani, ma a partire da Yıldız, a fare quello step in più, quello scalino che possa permettere loro di diventare dei giocatori veri e dei campioni veri. Quindi non la toglierei completamente di mezzo come possibilità, non tanto per ciò che Matic potrebbe dare in campo, quanto appunto, come ho detto, per ciò che potrebbe dare all'interno dello spogliatoio. È stato proposto, è chiaro che l'agente di Matic, conoscendo Carnevali, avrà detto: boh, proviamo a fare questa cosa e vedremo, insomma, quello, se la Juventus lo prenderà in considerazione oppure no.
1: Non mi esalterebbe moltissimo la cosa. Torniamo invece a parlare anche ancora una volta di Napoli, perché sono veramente tanti, tantissimi giocatori che il Napoli deve vendere, però qualcuno se lo porterà in ritiro anche forse per metterlo un pochettino in vetrina. Ma riuscirà a fare queste cessioni consapevole del fatto che tutti i club che andranno a trattare col Napoli sanno che il Napoli ha necessità di cedere, quindi non può fare il Napoli il prezzo, perché il mercato racconta anche questo.
3: Sì, però non puoi neanche svendere i giocatori, quindi si tratta di trovare degli accordi che sicuramente il Napoli può prendere meno di quello che magari vorrebbe prendere, però non li svenderà il giocatore, ci mancherebbe altro. Quindi è vero che il Napoli ha bisogno di cedere, ma il Napoli ha una rosa a disposizione che, infortuni a parte, quello che è successo l'anno scorso, insomma, la passata stagione è la prova. Però se dovessero star tutti bene, Napoli può tranquillamente anche non fare niente sul mercato. Cioè, sono d'accordo con De Laurentiis quando dice non comprerei nessuno, anzi ci sono tanti giocatori che devono andare via. C'è tempo, sappiamo che i saldi iniziano a fine agosto, quindi adesso sono tutte trattative dove si può tirare poco sul prezzo. Poi quando si arriva alla fine, l'ultima settimana, succede sempre di tutto, però non credo che sia uno svantaggio così grande per il Napoli il fatto che la gente, che insomma, che le altre società sappiano che deve cedere, perché tanto poi sono talmente tanti club che devono cedere che ormai il calciomercato si è livellato anche su questa cosa qui.
1: Per quanto, esatto, perché poi comunque questi sono gli aspetti così, perché poi ci sono squadre come la Fiorentina, vedi, che ti piazza quei tre colpi anche dovendo fare degli esuberi importanti, però intanto Dragusin da un segnale importante alla Fiorentina firmata Paratici, che dovrà poi anche smaltire gli esuberi, però che segnale sta arrivando?
3: Sta arrivando un segnale che bisogna capire quale sarà poi la strategia della Fiorentina, perché sono arrivati giocatori importanti sicuramente, però hanno tutti un però, nel senso, Vieri è un giocatore che, da quello che raccontano in Brasile, è uno dei migliori difensori che può arrivare tranquillamente a giocare in nazionale brasiliana. Però poi vanno visti qui, perché quante volte abbiamo visto giocatori arrivare dal Sud America: ah, questo è il nuovo Ronaldo, questo è il nuovo, non so, dimmi un brasiliano a caso. E poi però hanno fatto tanta
1: Arthur.
3: fatica. Cioè, ricordati quando arrivò, per esempio, faccio un esempio, Gabigol all'Inter, no? Cioè sembrava fosse arrivato il nuovo Ronaldo e tutto. Ora stiamo parlando di prezzi diversi, di ruoli diversi e anche prezzi diversi, però poi è stato un buco nell'acqua devastante. La stessa Fiorentina prese Pedro, sembrava dovesse essere un grandissimo giocatore, invece poi è tornato in Brasile. La stessa Fiorentina che comprò dal Basilea Artur Cabral quando cedette Vlahovic alla Juve, giocava già in Europa, giocava in Svizzera, però poi anche lui è tornato al Botafogo, è tornato in Brasile. Non è detto che ciò che arriva e filtra dal Brasile possa essere la verità assoluta. Quindi punto interrogativo chiaramente per l'adattamento di Vieri. Su Dragusin c'è il punto interrogativo enorme legato agli infortuni. La
1: Quello che
3: Fiorentina,
1: capisco.
3: diciamo, si è cautelata mettendo l'obbligo di riscatto che scatterà alla 22esima partita giocata da almeno 45 minuti da Dragusin. Quindi se sta bene gioca e quindi lo riscatti per forza. Se invece non sta bene, male male hai perso 1,5 milioni. Quindi punto interrogativo di Dragusin sulle condizioni fisiche. Su Attà non ho grossi punti interrogativi, se non che comunque sia verrà via da una piazza semplice per un calciatore come Udine, perché comunque se sbagli 5 partite di fila nessuno ti dirà mai niente, e vai alla Fiorentina dove ci sarà la lente di ingrandimento dei tifosi su tutti, soprattutto all'inizio stagione, dopo il campionato disastroso fatto alla Fiorentina l'anno scorso. Quindi se reggerà la pressione, che non è chiaramente la pressione che c'è a San Siro o che c'è comunque sia in casa Juventus o che c'è anche magari in Roma e Lazio, però è una pressione da prime 6-7 del campionato in Serie A. Quindi vedremo insomma se sarà all'altezza. Se è all'altezza è un grande colpo la Fiorentina, questo è fuori discussione.
1: Dove lo piazzi nel centrocampo della Fiorentina? Perché
3: Guarda, dove
1: l'unico
3: lo piazza Grosso?
1: dubbio deve capire dove piazzarlo.
3: Ma sai, Grosso ieri ha parlato in conferenza stampa, il giorno della sua presentazione, che per l'appunto, insomma, la notizia di Atta era uscita tra la notte e la mattina e non si è nascosto Grosso. A parte ha utilizzato una risposta così genuina che quasi ha stonato, no? Perché quando ha detto... Quando mi è stato detto di Atta, ho chiamato Paratici e gli ho detto: ma sei sicuro? Siamo sicuri? No? Come dire, ma davvero riusciamo a prendere un giocatore così? Ti fa capire, no, quanto ci sia di genuino nelle
1: Sì.
3: parole di Fabio Grosso. Dall'altra parte, insomma, la Fiorentina non è la prima volta che prende giocatori forti nella sua storia, però insomma Atta, se dovessero scattare poi tutti i bonus, diventerebbe il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
1: Esatto, però insomma veramente si è alzato tantissimo il livello, devo dire, e questo è un aspetto molto intrigante per una Fiorentina che nell'anno del centenario si sta ricostruendo, c'è un Napoli che deve smaltire, ma la struttura già ce l'ha, c'è una Roma che si deve completare. Come si completerà? Perché al momento manca ancora qualcosa.
3: No, manca qualcosa, manca il colpo a effetto della Roma, che arriverà, sono sicuro, perché la Roma era pronta a mettere 50 milioni, poi c'era dilazione di pagamento, c'era da trovare la quadra sotto quel punto di vista, ma è una Roma che era disposta a mettere 50 milioni sul piatto per prendere Mason Greenwood dal Marsiglia. Sarebbe ancora pronta la Roma a fare questa operazione se non fosse il Fenerbahce, diciamo, in questo momento è avanti, perché più o meno pareggia l'offerta della Roma al club francese, ma mette sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo più euro, 7 milioni e mezzo più bonus di
1: Bonus,
3: euro
1: eh.
3: cifre che alla Roma non può garantire, quindi per questo adesso il Fenerbahce è in vantaggio. Ma se non arriverà Greenwood, la Roma lo farà un altro grande colpo sugli esterni, perché è rimasto un po' lì in Canada l'anno scorso, e quindi vedremo insomma se Gasperini e D'Amico tireranno fuori veramente il colpo a effetto, che se sarà un colpo giusto come Malen, mette la Roma nella griglia per vincere lo scudetto, quantomeno per giocarselo.
1: Assolutamente, nell'anno del centenario anche per la Roma. Senti, io ho una sensazione, poi mi sbaglio, sarà una speranza più che una sensazione, non lo so. Hai la cioè, me la confermi come sensazione oppure dici no, sei proprio fuori strada? Secondo me la Juventus anche farà un colpo. Non parlo dell'attaccante che magari si continuerà a inseguire la storia per Colomani. Non parlo del portiere perché comunque o è Dibu Martinez o Vicario. Però la sensazione che all'improvviso, dalla sera alla mattina, così come è stato per Carnevale e per Frederic Massara, la Juventus proverà a prendere un trequartista o comunque un giocatore che possa giocare nei tre al centro dietro l'attacco. La credi plausibile come possibilità? Anche perché bisogna capire le condizioni di Yıldız, che forse si dovrà operare al ginocchio.
3: Insomma, bisogna vedere quanto la Juve ha di budget, perché se la Juve ha un budget ristretto e non vuol buttare dentro altra liquidità, deve prendere l'attaccante, cioè non c'è niente da fare, perché Vlahovic è andato via. Ci sarà un incontro sicuramente entro una decina di giorni dove le parti si riparleranno per il rinnovo. Io sono completamente contrario, l'ho scritto anche nell'editoriale ieri. Sul
1: ritorno di Vlahovic sono d'accordo con te.
3: Sulla mossa della Juve di riprendere Vlahovic, cioè io non sono d'accordo. Ma
1: o meglio, la Juve giustamente... che sia una mossa della Juve questa qua, guarda che ti dico.
3: No, infatti stavo dicendo, cioè la Juve fa sicuramente bene a parlare con Vlahovic, perché voglio dire, una volta che ti chiedono di parlare, sicuramente ci parli, ma... deve andare lì, secondo me è una chiacchierata che può durare tranquillamente 4 secondi. Senza, arriva Vlahovic, si mettono a sedere, la prima cosa che la Juventus dovrebbe dire è: hai abbassato le pretese, nel senso, stai tornato te ora da noi, quindi esatto. Hai abbassato le pretese o vuoi sempre i soliti? No, voglio sempre i soliti, benissimo, guarda, finiamo il caffè che ci hanno appena portato e andiamo via. Sì,
1: sì. Libera l'armadietto e puoi andare.
3: Esatto, no, mi ha detto anche già liberato, però insomma vedremo quello. Però se Vlahovic non sarà il centravanti della Juventus, e la Juve deve comprare un attaccante, a voglia di più volentieri faccio fare il trequartista a David, guarda, ma
1: dici tu. Guarda,
3: no, ci vuole l'attaccante,
1: sì, e poi magari il trequartista potrebbe fare Douglas Luiz, e chiaramente ragazzi non riuscirà a vendere 10-12 giocatori che dovrebbe vendere oggi su domani. Qualcuno resterà, certo. Qualcuno magari verrà rivalorizzato, ma secondo me qualcosa Carnevali regalerà e si regalerà in questo primo anno di Juventus. Dibbe, finisce qui la nostra settimana per adesso, poi ci troviamo la settimana prossima, buon lavoro, ma non finisce qui. L'informazione di tuttomercatoweb.com, andate sul sito e trovate aggiornamenti secondo per secondo. Ciao Dibbe!
3: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Lorenzo Di Benedetto, noi ci fermiamo alla pausa, seconda, al rientro dalla pausa abbiamo Raffaele Carinella, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Carinella. Raff, ciao, buongiorno.
1: Carissimo Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Stavolta invertiamo gli argomenti, lascio la questione mondiale alla fine, così faccio la trade union con il nostro spazio finale relativo al mondiale. Partiamo dal mercato e partiamo dalla Fiorentina, perché è comunque una tua passione, anzi parleremo di tutte e tre le tue passioni della Serie A. Comincio dalla Fiorentina, che sta cominciando davvero col piede giusto il mercato nella stagione del centenario, perché Vieri, come lo vogliamo chiamare, dal Gremio, poi arriva anche Dragusin e poi la chiusura per Attà, che è stato un po' il colpo della giornata di ieri. Mi racconti un po' come può cambiare la Fiorentina con questi tre innesti e soprattutto se ti piace questo mercato che sta facendo Paratici.
1: Molto, mi piace molto. Partiamo dall'ultimo, che è Attà, una mezzala, giocherà a sinistra, giocatore che l'anno scorso ha realizzato 5 gol e 6 assist, ma è un calciatore che da un punto di vista delle potenzialità che ha può fare più gol. È un bel centrocampista nel 4-3-3 che ha in mente Grosso. Sono sicuro che Dragusin rappresenti sicuramente uno step importante per quanto riguarda la crescita non soltanto della difesa della Fiorentina, che l'anno scorso ha incassato francamente troppi gol, ma anche per chi ci giocherà accanto. Potrebbe essere Vieri, che è il giocatore che è stato acquistato dal campionato brasiliano, però è un giocatore che da un punto di vista delle potenzialità ce ne ha, però da un punto di vista tattico deve crescere. Io non credo che lo lanceranno immediatamente, perché comunque consideriamo che la Fiorentina ha anche Pongracic, che ha fatto secondo me un buon campionato del mondo, quindi chi giocherà con Dragusin sicuramente ne trarrà giovamento. Un giocatore che però deve tornare ad essere, da un punto di vista fisico, quel calciatore che abbiamo apprezzato ai tempi del Tottenham, prima dell'infortunio importante che poi di fatto ne ha penalizzato il rendimento.
0: Motivo per il quale nel contratto alla Fiorentina è molto subordinato a quelle che saranno le presenze che darà il giocatore.
1: Esatto, molto di quelle che saranno le presenze. Va detto che però, ecco, io mi auguro che possa giocarle tutte le partite, e il mercato non è finito qui, ci sono da risolvere alcune questioni relative agli esterni di difesa, perché poi c'è Norton Caffi che è un obiettivo, e c'è anche Ruggeri dell'Atletico Madrid che è un obiettivo, però un mio suggerimento, io mi permetto di darlo, Gosens non lo venderei, non lo cederei. Calciatore di 32 anni, uomo importante per lo spogliatoio, può giocare benissimo anche come terzino sinistro, con Grosso potrebbe crescere, e sono sicuro insomma che nello spogliatoio certe presenze, certe menti sono importantissime.
0: Passiamo invece all'Inter, che nel frattempo, dopo aver visto sfumato l'acquisto di Palestra, dopo che non è arrivato Nico Gonzalez, intanto si cautela con Kaili, visite mediche in corso, quindi poi dopo verrà firmato il contratto. Presentami intanto questo giocatore che arriva dall'Union Saint-Gilloise.
1: Un giocatore secondo me molto molto fisico, un giocatore dotato di ottima velocità, ambidestro, molto molto importante questo aspetto. Quindi un giocatore che usa bene entrambi i piedi, e un calciatore che da un punto di vista dei cross secondo me è già davanti, ma deve migliorare. Invece per quanto riguarda i gol, se ci aspettiamo i gol che faceva Dumfries, siamo fuori strada, perché questo è un altro tipo di esterno. A mio avviso poi certamente crescerà sicuramente, così come è cresciuto Dumfries, perché ricordiamoci che quando arrivò Dumfries in luogo di Hakimi, tutti quanti insomma non è che presero l'acquisto come la manna dal cielo venuta a salvare l'Inter. Fu Dumfries bravo, soprattutto nella partita contro la Roma che si vinse all'Olimpico per 3-0, a entrare, complice anche un infortunio di Darmian dell'ultima ora, a entrare nelle grazie dei tifosi nerazzurri e poi a conquistare il cuore. Sono convinto che Kalaili è un giocatore che può crescere, è un giocatore che ha ampie potenzialità, e soprattutto hai pagato il giusto, non hai pagato eccessivamente, perché poi la cifra secondo me che l'Inter avrebbe speso per Palestra francamente mi pare spropositata, anche in virtù di quelli che poi sono gli altri obiettivi che l'Inter deve fare. Un difensore io francamente terrei Pavard tutta la vita, ne prenderei uno, anche perché poi bisogna trovare. Mi piace più Lukumi in questo momento qui, perché credo che per caratteristiche, è chiaro che Chalobah è un giocatore che ha più esperienza internazionale, nell'anticipo sicuramente mi piace più di Lukumi, però insomma dovendo prendere un giocatore, forse Lukumi, anche considerato quello che poi sarà il titolare al centro, che è Akanji, con Bissek a destra e Bastoni a sinistra, secondo me Lukumi va più che bene.
0: Sta prendendo via via forma nel modo che volevi tu l'Inter, e soprattutto ti chiedo, qualora la Juventus dovesse riuscire a prendere Solé, sarebbe un giocatore che tu ti saresti aspettato di vedere all'Inter? Ti dispiacerebbe, ecco, tra virgolette, questo scippo, tra virgolette,
1: No,
0: ovviamente.
1: no, no, no. L'Inter, come ha detto anche Fabrizio Romano, la pista Solé non la caldeggia da tempo. È
0: Però a
1: un
0: te
1: giocatore
0: piaceva.
1: che se... mi piace ancora. È un giocatore che mi piace molto. Io sono sempre dell'idea che in difesa, a meno che tu non trovi il crack all'estero, devi andare poi a puntare su calciatori che conoscono determinati meccanismi e soprattutto in un contesto come quello nerazzurro devi capire che davanti a te hai Bissek, Akanji e Bastoni, e quindi conviene prendere un calciatore che si sposi bene con le caratteristiche dei compagni che tu vai poi con cui vai a giocare. Uno come Lucumi, secondo me, rispetto a Solé, si sposa meglio con le caratteristiche di Bissek o con Akanji se viene dirottato a destra, e con Bastoni o con Carlos Augusto quando giocherà al posto di Bastoni. Solé è un, diciamo, più un braccetto di sinistra, lo vedrei in questa Inter piuttosto che centrale. Quindi diciamo che è un giocatore che mi piace, che ha grandi caratteristiche fisiche, deve migliorare secondo me da un punto di vista tattico alla Juventus. Qualora andasse alla Juventus può crescere, però io francamente dico, vedo la Juve, vedo Bremer e Kelly. Se gioca a 4 Spalletti, dove metterà Solé? Non, per me non è meglio di Kelly da un punto di vista anche di quella che è l'esperienza internazionale.
0: No, questo no, però forse, diciamo, non, dipende anche poi, lo sai meglio di me, da quello che vogliono gli allenatori, che poi ci sono dei giocatori che magari si sposano meglio con l'idea di un allenatore piuttosto che altri, quindi insomma, quando il livello non è proprio nettamente diverso, poi scegli l'allenatore che può essere più conveniente a te.
1: Certo.
0: Dovessero materializzarsi quelli che sono i colpi che hai immaginato e chiudere quelli che sono praticamente in chiusura, l'Inter è al completo per partire davanti a tutti?
1: Anche secondo me numericamente sì, anche perché a centrocampo Stankovic è un bel calciatore, mi piace molto. Bisognerà vedere poi che fine farà Yann Massolin, potrebbe finire al Bologna. Per quanto riguarda la questione dell'operazione Lucumi, ricordiamoci che l'Inter ha anche Frattesi, e che se non dovesse uscire Frattesi, a mio avviso è inutile puntare su un altro centrocampista, perché comunque avresti Frattesi, Barella, Stankovic, Çalhanoğlu, Zielinski. Hai rinnovato il contratto di Mkhitaryan, ti ritorna Aslani dal Beşiktaş. Quindi qualche calciatore lo devi cedere perché c'hai Massolin, quindi sono dei giocatori, sono tanti. Prendere un altro centrocampista come potrebbe essere Jones, ti dico di sì, ma a determinate condizioni che sono quelle delle cessioni, perché poi è fondamentale anche il bilancio ed è fondamentale anche l'equilibrio di spogliatoio. Penso che insomma con la permanenza di Frattesi dovrebbe partire per il ritiro, quindi secondo me è difficile la sua partenza. L'Inter è a posto al centrocampo. E ti dico che Frattesi io me lo tengo volentieri.
0: Addirittura, cioè, è un giocatore sul quale, per esempio, tu avresti puntato anche di più l'anno scorso.
1: Ma tu lo sai che io su Frattesi ci punterei di più, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso secondo me ha giocato anche poco. Ho dimenticato di citare Sucic, che ha fatto un bel mondiale secondo me. Quindi l'Inter a centrocampo è a posto. Frattesi sì, Frattesi poi anche in un eventuale cambio modulo in corsa, in un 3-4-2-1 li potrebbe fare tranquillamente. La sottopunta c'ha delle caratteristiche, si inserisce bene, deve semplicemente ritrovare se stesso dopo un'annata un po' in grigia, diciamo così, che però può capitare a tutti.
0: C'è una domanda barra riflessione per te, mi dicono che l'incipit è sbagliato e che questo è Rotocalcio, non è Maracanã, ma ce l'andiamo a sentire lo stesso.
2: Buongiorno Maracanã, buongiorno Vincenzo e un
0: Ciao.
2: saluto all'ospite. Io per quanto riguarda
1: Ciao,
2: l'Inter ho
1: caro.
2: la netta sensazione che prenderà Chalobah alla fine. Non conosco nessuna voce di mercato extra di quelle che girano, però sono abbastanza convinto che prenderà Chalobah perché è un giocatore che segue ormai da anni l'Inter. È un giocatore comunque a 30-35 milioni con questa esperienza europea e in Premier League secondo me può fare la differenza in Serie A. Ed io, come dissi qualche tempo fa, al posto di aver speso 55 milioni per Palestra, prendendo il sostituto di Dumfries e il sostituto centrale in difesa, forse mi ritrovo più contento. Poi sarà il campo a decretare chi avrà avuto ragione o quale sia stata la scelta più giusta, ovviamente.
0: Poi magari saranno, grazie al nostro amico intanto per la riflessione, poi saranno magari 40 più che 35, con i bonus si può scendere un pochettino di più, però cosa pensi della riflessione del nostro amico?
1: No, io sono d'accordo sull'idea dell'amico a caso, cioè Palestra era eccessivo, l'investimento in virtù di quello che poi ha fatto Palestra da un punto di vista pratico, ovvero una buona stagione nel Cagliari. Però un conto è giocare nel Cagliari, un po' conto poi accettare quelle che sono le pressioni di San Siro, non soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando in qualche modo diventano opache, come è successo l'anno scorso tra Atalanta e Fiorentina prima della partita contro la Roma. Detto questo, investirei nel difensore, ma per forza di cose, perché sono usciti De Frey e Acerbi. Però ricordiamoci, ragazzi, che io leggo Pavard con l'ambiente non lega, io queste cose le ignoro. Ieri ho visto un post di Pavard e un commento della moglie sottoscritto Benji l'interista, quindi fondamentalmente Pavard sta tornando all'Inter. Vedremo se ci saranno delle problematiche irrisolvibili, io non credo questo, uscirà anche lui e quindi l'Inter dovrà fare due difensori. Al momento ne deve fare uno, ti dico Chalobah è un ottimo calciatore, secondo me è un ottimo calciatore perché ha un profilo, esperienza internazionale, però bisogna vedere anche poi da un punto di vista di quelli che sono i costi, da un punto di vista di quelle che sono le opportunità e, come ho detto prima, la capacità di sposarsi bene con i colleghi di reparto. Lucumi, secondo me, da questo punto di vista, solo questo punto di vista, che non è poco, è avanti.
0: Eri tu che dicevi che tutto sommato pensavi che l'Inter proverà fino alla fine a cercare di prendere Mancini dalla Roma, o sbaglio?
1: No, io penso che Mancini sì, penso che Mancini rappresenta l'obiettivo primario in difesa, l'ho sempre pensato questo, continuo a pensarlo tuttora, secondo me è lui l'obiettivo principale, perché è un giocatore che, per il discorso che ho fatto per Lucumi, si sposa benissimo con gli altri compagni di reparto, però è anche un giocatore che sente tanto la piazza giallorossa addosso, quindi devi convincere il calciatore che nel frattempo deve incontrare delle difficoltà nel rinnovo con la piazza giallorossa. Dovesse esserci tutto questo tipo di situazioni, allora l'Inter potrebbe farsi sotto. Per me rappresenta il profilo ideale, a me piacciono quei calciatori tra virgolette cattivi che fanno sentire la presenza all'attaccante di turno, alla Materazzi, per dirti. Io questi giocatori qui, da un punto di vista della tecnica, del coraggio in campo, li adoro.
0: Ti porto nella terza tua passione legata in Serie A, che è quella un po' più complicata, che è la Lazio. Tu hai anche tanti familiari, amici, tifosi della Lazio, eccetera.
1: Sì,
0: ti chiedo quanto
1: tantissimi.
0: Sono preoccupati per il prossimo anno e quanto lo sei anche tu.
1: Oh, c'è mio zio che sviene ogni giorno quando gli dico, appena parlo di Lazio ho un malore, è perché lui purtroppo adesso con la partenza di Gila vede una Lazio, sai, ho letto anche il bonus su quello che potrebbe essere il piazzamento in classifica. Secondo me la Lazio l'anno scorso è stata tenuta legata da un punto di vista dell'empatia da Maurizio Sarri, che ha fatto veramente da collante tra spogliatoio e tifoseria. Una piazza come la Lazio non può fare 100 abbonamenti in un giorno. Se Barletta, la mia città, ne ha fatti già 2000 in Serie C, cioè, non va bene, no? Ci sono delle proporzioni. Tu devi capire che la Lazio è una squadra storica, è una squadra gloriosa, è una squadra importante, è una squadra che fa sognare, la serietà ti entra dentro, come è entrata dentro in Maurizio Sarri, come è entrata dentro in tante persone. E vedere una piazza che, tra virgolette, da un punto di vista dell'entusiasmo è pari a zero, ti fa soffrire, ti fa star male, ma non soltanto per i tifosi laziali che poi protestano, vanno a Ponte Milvio ed esprimono tutto il loro disappunto nei confronti del presidente Lotito, penso per il panorama calcistico italiano. Non è bello vedere la piazza così, però dall'altra parte c'è un presidente che è proprietario della Lazio e non vuole fare un passo indietro, e quindi bisogna costantemente convivere con questo braccio di ferro che, secondo me, da un punto di vista dei risultati, poi potrebbe in qualche modo portare la squadra ad una stagione complicata, anche perché, con tutto il rispetto e la stima che posso avere per Gattuso, non è Sarri, ma si tratta di un altro tipo di allenatore, anche per l'esperienza che rispetto a Sarri ancora non ha maturato.
0: Quindi secondo te l'unica soluzione per la Lazio di ritrovare la luce è la partenza o la cessione da parte di Lotito del club?
1: Ma io penso che ormai la piazza sia allineata e coperta in quella direzione lì. Si sono schierati tifosi importanti, illustri come Pino Insegno, Tommaso Paradiso, insomma, la piazza vuole cambiare gestione. Fino a quando ci sarà il presidente Lotito, i tifosi diserteranno l'Olimpico, e questo è brutto da vedere, perché sappiamo benissimo quanto il popolo laziale dia alla squadra. Abbiamo visto l'anno scorso, quando sono entrati per la partita contro il Milan, quando si è vinto 1-0 con gol di Isaacsen, che tipo di pressione i giocatori avevano rispetto al deserto quasi covidiano con cui si è giocato l'anno scorso.
0: Poi bisognerà capire se ci sono offerte, che per esempio anche il Torino ha vissuto la stessa stagione della Lazio, però a quanto pare al momento non ci sono offerte significative, quindi anche questo diventa complicato nel futuro della Lazio, però vediamo quello che succederà. Parliamo anche un po' di mondiale, ovviamente. Intanto ti chiedo, 20 anni fa che stavi facendo a quest'ora?
1: Stavo godendo io, perché comunque sai, 20 anni fa tutto è nato da una situazione in cui l'ambiente si è ricompattato in maniera simile, non uguale certamente, a quello che successe nel 1982, quando fondamentalmente poi la piazza visse quella situazione complicata, no? Di critiche totali, e fu Berzotto a fare da parafulmine. Questa, nel 2006, la bravura di Lippi, della squadra, ti ha portato a vincere un mondiale in una finale in cui c'erano, ricordiamolo per chi poi ha la memoria corta, tantissimi calciatori della Juventus, no? Questo per dire a quelli che stanno sempre a criticare quella Juventus lì era la squadra più forte, ragazzi. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma quella Juventus lì io lo sottolineerò fino alla nausea: era la squadra più forte. C'erano nazionali nelle due finaliste, fior di giocatori, giocatori che avevano anche giocato nella Juventus, il più grande di tutti, che io adoro, che è Zinedine Zidane, che avrebbe meritato certamente di finire la sua carriera in modo diverso, però si è vinto soffrendo, si è vinto contro una grandissima Francia. Oggi guardo la Francia di oggi, bella squadra, è forte, ma rispetto a quella di 20 anni fa non c'è paragone, insomma, erano molto più forti, togliendo Mbappé anche a centrocampo. Stiamo esaltando il fortissimo Koné, ma andiamoci a vedere che cos'era Vieira, se qualcuno l'avesse dimenticato.
0: No, non l'ha dimenticato soprattutto proprio Kylian Mbappé, perché è stato molto chiaro dicendo: questa probabilmente non è la Francia più forte, ma è quella che ha più alternative. E allora, ieri Francia-Marocco cosa ci ha raccontato? E questa è una squadra che può puntare tranquillamente alla finale. Se fosse di nuovo una finale con l'Argentina, posto che poi ci devono arrivare in finale, vedrebbe la Francia leggermente avanti?
1: No, vedo sempre l'Argentina davanti io. L'Argentina è una squadra che ti dimostra che, guarda, questa è una squadra che soffre paradossalmente più questo tipo di partite. Cioè, se tu metti di fronte all'Argentina il Capo Verde, l'Egitto, l'Argentina magari te le soffre, anche perché è da un punto di vista proprio della preparazione che in qualche modo tendono, ma questo lo dice la storia dell'Argentina, a sottovalutare alcune squadre. Io mi ricordo il Mondiale del 90, sottovalutarono il Camerun e beccarono un gol di testa ridicolo da Mambic. C'era il portiere Pumpido, quella fu la nostra fine, perché poi fu sostituito da Goicoechea, che parò la luna nella semifinale contro l'Italia. E anche nel mondiale vinto 4 anni fa persero la gara d'esordio contro l'Arabia Saudita. Loro tendono a sottovalutare magari inconsciamente queste partite, ma poi si presentano in finale e per me l'Argentina è la grande favorita, perché la vedo più forte della Francia, nonostante la Francia abbia delle alternative che ti possono illuminare la partita se sono in forma. L'Argentina è una squadra che ha dei calciatori che in tutte le partite il loro lo danno sempre.
0: Giochiamo in anticipo i prossimi quarti di finale, perché intanto c'è la sfida tra Spagna e Belgio. Qui vedi sorprese di un Belgio
1: no,
0: che può fare uno
1: scampetto,
0: la Spagna che va comoda avanti.
1: Premesso, caro Enzo, che penso di aver goduto tanto per la vittoria del Belgio contro gli Stati Uniti, e non me ne vogliono gli amici degli Stati Uniti, ma quando un giocatore come Balogun non viene squalificato in quel modo così netto, come poi il regolamento diceva, quando in qualche modo il regolamento viene cambiato in itinere, a me certe cose danno parecchio fastidio, quindi sono stato contento per la vittoria del Belgio, che secondo me contro la Spagna fa fatica, perché poi la Spagna è una squadra che si può accendere, non è la migliore Spagna rispetto agli ultimi anni, è lontana dalla Spagna che vinse mondiali europei, però contro il Belgio dovrebbe assolutamente farcela.
0: Poi invece tra i norvegesi vichinghi e l'Inghilterra?
1: Ma vedo una partita molto equilibrata. Leggevo di un virus che in qualche modo avrebbe messo
0: sì.
1: KO qualche calciatore della Norvegia.
0: Senza aria condizionata, per esempio.
1: L'albergo senza aria condizionata, per loro che poi sono abituati a determinate
0: rigide.
1: Temperature. Esatto. Però ecco, diciamo che la Norvegia contro il Brasile, pur vincendo, non mi ha convinto, perché poi il Brasile ha avuto 5 pale gol che si è mangiato. Quindi vedo favorita l'Inghilterra, così come vedo favorita l'Argentina contro la Svizzera.
0: Esatto, quindi lì insomma poco da dire. Raff, grazie come sempre, Raffaele Garinella, un grande abbraccio. Raff.
1: Grazie di cuore a te, caro Enzo, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali do appuntamento tra pochissimo per il nostro spazio mondiale con oggi solo Fabio Urbisaglio, come ieri, poi dalla settimana prossima torna anche Alain Vallée, che vi aspetto.

0: Allora, siamo pronti, ci sono anche le parole di Petrachi. Casatoro ci teneva a scegliere Abate come allenatore, sintonia con Cairo, vogliamo un cambiamento con nuove idee e un nuovo gioco, sta nascendo appunto la nuova Serie A tra ritiri, tra arrivi, partenze e quant'altro, ma c'è il nostro spazio mondiale da affrontare, allora tenetevi forti e allora andiamo subito in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti. Oggi non sono in Bahia, rettifica, sono a San Paolo per il fine settimana.
0: Per il fine settimana, ma sei comunque, diciamocelo francamente, perché sono le 7:30 del mattino, dove sei tu adesso?
1: Sono le 7:30 del mattino,
0: cioè, esattamente. Capito, quindi magari uno può dire, cavolo, chi la fa caldo? No, però questa è la fase in cui il buon Fabio probabilmente in questo momento sta anche affrontando...
1: Vi facevo vedere anche la skyline nel caso, solo che c'è il sole.
0: Vediamo le tue spalle. Vediamo le tue spalle. Eccola, questa è San Paolo, Brasile.
1: Una serie di grattacieli.
0: Hai capito che spettacolo. Immaginate. Sta nascendo un nuovo giorno a

0: anche di Dembélé, che chiude i conti contro un Marocco che mi è sembrato un po' deludente. MVP della partita.
1: Concordo. L'MVP lo diamo a lui, a Kylian Mbappé. Una prestazione peraltro speculare a quella di Messi, perché anche lui aveva sbagliato il rigore e poi aveva determinato. Ecco, quindi la lotta a distanza tra i due va avanti. E quindi, come dicevi giustamente, al 28esimo si fa ipnotizzare dal dischetto, da un pararigori strepitoso come Bono che glielo para. Lui lo calcia male, sicuramente partecipa attivamente, diciamo, all'errore. Un rigore che arriva con una pausa di più di 3 minuti dovuta ad alcuni review al VAR, non si capiva bene cosa stessero vedendo, se un fallo in originazione o se la possibilità che non ci fosse effettivamente il contatto. Detto ciò, arriva sul dischetto Mbappé un po' nervoso, che poi infatti nei minuti a seguire si lamenta con l'arbitro, sbraccia, esce un po' dalla partita, ma si riaccende quando poi serve. Sì. E quindi nella ripresa trova un gol bellissimo, uno dei suoi, una posizione che lui ama, calcia a giro potente sul secondo palo, non lasciando scampo al portiere, e serve anche l'assist a Dembélé per il 2-0 pochi minuti dopo, diciamo regalandogli un pallone in un corridoio centrale, facendo un movimento senza palla poi per portare via il difensore, e Dembélé, lo sappiamo, destro sinistro, fa lo stesso, e quindi palla in buca d'angolo, 2-0 e pratica chiusa. Quindi sicuramente Mbappé, ma la Francia tutta, devo dire, Vincenzo, Doué, il Coné, che sta sostituendo benissimo Tchouaméni, i due centrali, partita strepitosa.
0: Beh, strepitosa veramente. Il bello e il brutto di questa partita?
1: Dunque, a livello di preparazione della partita mi è piaciuto il rombo di rifinitura che ha creato la Francia, cioè ne avevamo parlato anche un po' ieri. Olise, che agiva sul centro-destra, Doué, anche lui autore di una partita eccezionale, tagliando verso l'interno da destra e quindi mandando un po' in tilt il centrocampo marocchino, che si è dovuto schiacciare. Benissimo Rabiot e Coné, che fanno una cerniera molto efficace, senza palla, e poi sono anche molto bravi nel supportare la fase di possesso. Coné, secondo me, merita veramente una nota particolare, perché non ce l'aspettavamo, non partiva titolare nelle gerarchie, ma come abbiamo detto mille volte, la Francia ha talmente tante alternative che poi togli uno, metti l'altro, il livello non scende, a volte addirittura sale. E la stessa cosa, tra le cose che mi è piaciuto, la stessa osservazione la voglio dedicare alla solidità difensiva: un blocco medio organizzato, un pressing non esasperato, lasciavano uscire i due centrali del Marocco senza troppi problemi, non appena la palla arrivava ai due mediani, pressing, e quindi una capacità anche di spegnere sul nascere le iniziative del Marocco, che storicamente è molto bravo nell'iniziare l'azione, nel palleggiare, ma ieri non è riuscito minimamente nel suo intento. Non mi è piaciuta l'inconsistenza del Marocco negli ultimi 16 metri, praticamente sì, nulla.
0: È molto vero che mancava anche Brahim, forse ieri.
1: Sì, ma un po' tutti. È difficile ieri trovare un'individualità che si sia distaccata in positivo nel Marocco. È vero che mancava Saibari, che era stato un po' l'uomo di riferimento nelle prime uscite con i suoi gol e anche con caratteristiche che il Marocco non riesce a sostituire. E quindi sì, troppo poco per fare male alla Francia. E non mi è piaciuto neanche il mismatch che si è creato sulle corsie esterne, in particolare nella catena di sinistra. Adrai e Diop hanno sofferto molto il fissaggio di Dembélé, che rimaneva sempre lì largo proprio per portarli fuori, costringendo poi El Ainaoui a fare sempre un lavoro di ripiegamento, quindi svuotando la zona centrale, che era poi quello che la Francia voleva, per mandare i suoi trequartisti, attaccanti esterni, a fare male.
0: Senti, Boadì, che mi sembra sia stato veramente una delle sorprese di questo mondiale, 18enne, molto dinamico, bravo, tecnico, ha peccato però ieri in alcuni momenti, giocando un'ottima partita, ha peccato un po' di presunzione anche, forse quando ha perso qualche pallone che doveva forse di cui doveva liberarsi prima.
1: Ma guarda, anche nelle ultime uscite lui era partito benissimo, l'esordio con il Brasile lo aveva messo in vetrina, per chi non lo conoscesse, diciamo nel massimo del suo splendore, no? Lui è un giocatore che ruba l'occhio per l'eleganza, per la capacità di fare sempre la cosa giusta, nonostante l'età,

0: questa pulizia tecnica unita anche a una bella fisicità. Poi devo dire che con l'andare del torneo è un po' calato, infatti spesso è stato sostituito. Non arrivo a dire che abbia perso il posto, però ecco, nelle gerarchie anche lui è un po' sceso. È normale, è un ragazzo che arriva a giocarsi un mondiale giovanissimo, è un precoce, un prematuro, gioca ormai da titolare in pianta stabile nella Ligan da diversi anni e lo fa da veterano per come sta in campo, per come affronta anche il fuoricampo. Ieri sentivo l'intervista nel post, un ragazzo che mi sembra decisamente con la testa sulle spalle, come si dice in questi casi, si farà. Di sicuro non rimarrà a Lille, ho la netta sensazione che si sposterà. Vedremo per quali lidi, probabilmente la Premier League, tanto per cambiare. Intanto Manzambi, che Alena aveva preannunciato che si sarebbe trasferito a Newcastle, te lo confermo, insomma è arrivato l'Iwigo di Fabrizio Romano, per cui sarà un nuovo giocatore del Newcastle per 60 70 milioni con i bonus, insomma, noccioline.
1: Direi proprio veramente noccioline. Senti, il dato di questa partita da evidenziare.
0: Il dato fa impressione, l'XG totale di 3,69, che dà un po' l'idea di quello che è stato anche quella che è stata la produzione offensiva della Francia, quindi un risultato che avrebbe potuto essere anche molto più rotondo. E poi vado nel particolare su Mbappé, che firma il suo ottavo gol, quindi appaia il numero di gol di Messi in questo torneo, raggiunge i 20 gol, quindi fa cifra tonda nella storia della Coppa del Mondo, ha una lunghezza sempre da Messi, e quindi cifre mostruose che certificano un dominio ormai assoluto nel torneo. Quindi, Vincenzo, in sintesi, una nazionale che ha talmente tanto talento, abbondanza, anche in prospettiva 2030, ieri si facevano dei ragionamenti sul prossimo mondiale, effettivamente fa persino più paura, è matura, è completa, mostra il progetto federale francese in tutto il suo splendore, in purezza, cioè un progetto che cura i ragazzi già da piccoli, tira su attenzione ai particolari, dal percorso scolastico, alla cura del corpo, insomma, chi lavora bene poi raccoglie, Vincenzo, questo è un messaggio che mandiamo se qualcuno ci ascolta, nella speranza di dare una sterzata anche noi.
1: Esatto, speriamo perché 20 anni fa, 20 anni fa che stavi festeggiando?
0: Che stavo, festeggiavo e come, ero all'università e mamma mia, ho ancora i brividi. Pensa a te come il calcio può marcare, soprattutto chi poi lo vive in modo viscerale, no? Fu un'estate incredibile, chiaramente sensazioni miste in quell'estate,
1: Beh.
0: perché il nostro calcio di sicuro non attraversava un momento memorabile in positivo, però ecco, poi arrivò questo mondiale che ancora oggi vivo mentalmente come un bellissimo film, e speriamo, insomma, di poter rivivere sensazioni simili presto, non so quanto, ma siamo qui, siamo qui.
1: Speriamo. Allora, intanto oggi ci tocca Spagna-Belgio. Chi vince affronterà la Francia. Ti aspetti sorprese stasera?
0: Ma guarda, no, no, per quanto avevamo detto, il Belgio è in crescita ed è comunque una nazionale che ha le sue carte da giocarsi, però ecco, questa Spagna rispetto al passato, dove posso dirti, magari concedeva anche qualcosa in più, no? Perché provava a essere più spettacolare,
1: Sì, è
0: rischiava
1: vero.
0: qualcosa in più. Adesso ho l'impressione che paradossalmente possa essere anche cresciuta da questo punto di vista, cioè non vuole concedere nulla, preferisce avere il suo solito controllo del gioco, magari rinunciando a qualche bocca di fuoco, perché poi sa che in un modo o nell'altro la svanga, trova la via del gol. Non l'ha fatto con la continuità con cui è riuscita la Francia in questo torneo ad oggi, a parte una goleada, ma dovuta anche alla caratura dell'avversario. Però ecco, ha il suo modo di arrivare a Dama. Il Belgio, da par suo, secondo me potrebbe soffrire molto l'assenza di Onana, che per il centrocampo forma una cerniera importante con Tielemans, tra l'altro i due compagni anche all'Aston Villa, e quindi fisicità che viene un po' a mancare, quella di Onana, che è Vanaken, che è un giocatore completamente diverso. Non credo che sarà una partita senza storia, però ecco, poi alla lunga credo che i valori della Spagna verranno fuori e avremo una semifinale che io considero una finale prematura, diciamo, anticipata, ecco. Ma vedremo, vedremo.
1: Sì, poi vedremo insomma un po' quello che succederà da questo punto di vista. Poi dall'altra parte del tabellone, come sappiamo, sabato, e quindi te la faccio anche già presentare perché domani non ci sentiremo, ci sarà la super sfida tra Inghilterra e Norvegia. Ieri ne abbiamo già un po' parlato in linea teorica e di massima, però poi guardi queste partite, più o meno un'idea te la fai. Per esempio, io avrei visto Inghilterra-Norvegia un po' più equilibrata, però ho la sensazione che in questo mondiale le squadre che hanno più talento tecnico e abitudine a certi livelli, poi quando il gioco si fa duro tirano qualcosa fuori. Quindi in questo momento sono più sbilanciato per la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia, posto che bisogna vedere come ritornano dal virus, se dormono una notte perché magari danno l'aria condizionata, insomma tutte queste cose qua. Però i vichinghi sono sempre i vichinghi, però io vedo l'Inghilterra sempre un pezzettino avanti ancora.
0: Sì, no, ma il peso della tradizione e i valori assoluti, se andiamo a fare poi il gioco delle figurine, per quello che può valere, no? Il roster inglese è un roster importante. Quando tu in campo presenti Harry Kane, Bellingham, Saka, Gordon, Rice, O'Reilly, insomma, e poi in panchina anche lì la possibilità con i cinque cambi di andare a incidere. Ricordiamoci che poi per la prima volta stiamo assistendo a un calcio spezzettato in quattro tempi, quindi a maggior ragione le squadre con più qualità riescono a beneficiare della possibilità di tirare il fiato e poter anche rivedere, diciamo, lo scacchiere facendo quelli che sono diventati poi dei timeout camuffati.
1: Eh
0: Quindi
1: sì.
0: sono tutta una serie di dinamiche che possono portare a maggior ragione vantaggi a chi ha più qualità. Detto ciò, la Norvegia ha le sue qualità anche individuali. È vero che nel turno passato col Brasile, secondo me, ha beneficiato di alcune defiance brasiliane. Io poi, vivendo qui, insomma, le analisi del post sono state molto accurate e non sono ancora terminate, per cui si continua a
1: Eh beh,
0: rimuginare
1: immagino. Poi torniamo sulle parole di Romario, eh.
0: e analizzare. Ah, sì, leggevo, sì. L'ho anche sentito,
1: Vabbè, raccontami
0: brutta
1: subito allora
0: storia.
1: qual è
0: Brutta storia.
1: perché poi
0: No,
1: ci
0: e
1: sarà
0: quello
1: un
0: che volevo dire è che
1: seguito.
0: poi in fondo il Brasile la sua partita l'aveva fatta. Il primo tempo l'aveva preparato così, cioè voleva tirar su la Norvegia facendola, diciamo, sentire a proprio agio per poi colpire con la velocità dei suoi giocatori migliori ed era riuscito a creare i presupposti. Anche nel secondo tempo, dove aveva perso un po' il pallino del gioco, anche diciamo, la difesa posizionale e il blocco basso non era più quello del primo tempo, dove dava comunque l'impressione di essere in controllo. Però, nonostante tutto, anche lì ha avuto la palla, diciamo, un paio di occasioni buone, nitide, clamorose per portarsi il vantaggio. E quindi, tutto sommato, è stato il Brasile un po' a vanificare, ecco, quelle che erano state, quello che era stato un piano partita criticato, a prescindere, perché i brasiliani hanno un'idea di calcio che anche avessero vinto la partita non sarebbe cambiata, questo te lo posso confermare.
1: No, immagino, immagino.
0: Però ecco, la Norvegia ha avuto la bravura e forse anche un po' la fortuna di rimanere in partita e poi sullo 0-0 a lungo andare quello che ha fatto la differenza è che loro hanno un centravanti a cui serve una palla, per cambiare le sorti di una partita. Vedremo se contro l'Inghilterra il fattore Haaland avrà lo stesso peso. Oppure no, perché poi gira e rigira e tutto finisce lì. E anche Odegaard, devo dire, Odegaard sta facendo una
1: Pazzesca,
0: grandissima Coppa del Mondo. Sì, comunque.
1: pazzesca. Senti, ma invece, chi è che è dalla parte lì in Brasile di Romario? Cioè, c'è uno stuolo di persone che la pensano come lui o hanno preso le distanze dalle sue dichiarazioni molto
0: Guarda,
1: forti?
0: lui cavalca un populismo che è tipico di queste situazioni, ovvero. Il paese è molto arrabbiato e molto deluso. Poi chiaramente, quando si parla di nazionale, sai benissimo che il ventaglio si apre, nel senso che
1: Sì.
0: parlando di club, chiaramente il discorso si riduce un po' più agli appassionati. Quando c'è di mezzo la nazionale, in particolare una Coppa del Mondo, sono tutti allenatori, parlano tutti di calcio, e quindi il discorso calcistico entra un po' più, diciamo, nel tessuto sociale e nel chiacchiericcio quotidiano. E quello che ha fatto Romario non è altro che cavalcare un po' un sentiment popolare dove bisogna trovare un capro espiatorio per quelli che hanno più capacità analitiche, conoscono il calcio, diciamo che le ragioni vengono diversificate o cercate anche altrove, che è la cosa giusta. Mentre per chi vuole semplicemente fare del populismo e cavalcare l'onda, c'è un po', diciamo, questo tentativo di mettere alla gogna Ancelotti per il fatto di non essere brasiliano. Ed è una brutta cosa, per quanto comprensibile, perché purtroppo accade a tutte le latitudini, però ecco, qui già in molti hanno storto il naso quando è stato scelto un CT straniero, ed è chiaro che poi erano tutti lì ad aspettare al varco un eventuale fallimento per poter tracciare di non brasilianità l'allenatore. Poi, se entriamo nel tecnico, posso anche dirti che ci sono delle ragioni. È vero che loro non si identificano nel calcio proposto da Ancelotti, che poi può essere efficace o meno, questo è un discorso diverso. Però ecco, portare il tutto a un livello socioculturale diventa rischioso, perché entriamo in delle sfere che è sempre meglio evitare, e Romario non ha fatto altro che, diciamo, dar sfogo a questo sentiment con un po' di rabbia repressa, perché non sta attraversando un buon momento anche fuori dal campo, dai.
1: Ok, quindi diciamo, dici tu, c'è dell'altro, nel Livore c'è dell'altro.
0: Sta partecipando con una televisione locale qui, sta guadagnando bene, ma questi guadagni sono già stati confiscati dal governo brasiliano, perché deve all'erario decine di milioni di euro, e quindi probabilmente anche da un punto di vista personale non se la sta vedendo molto bene,
1: quindi c'è qualcosa di più che lo porta a sfogarsi in questo modo.
0: Triste, dai Vincenzo, triste.
1: Sì, triste epilogo. Ho detto che un Romario non se ne fa più oramai, i giocatori non ce ne sono
0: sul
1: più.
0: Sul campo un'altra cosa.
1: Fabio, grazie come sempre. Fabio Urbisaglia da San Paolo, Brasile.
0: Obrigado, buon lavoro.
1: Fabio, alla settimana prossima. A proposito di Brasile, sta per cominciare Maracanã, già pronto Marco Piccari, ci sarà Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console, che ringrazio. Non la console, ma Maiocca.
2: Yeah.
1: Maiocca. E vi do appuntamento a questo punto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Kalaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto delle difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo Kalaili, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Kalaili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Kalaili. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che è a scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice, magari qualche anno in più rispetto a Kalaili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. È 3 anni, cos'è, 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto, secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui.
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: Io non
0: problemi
1: so poi,
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: un po' il
0: saranno in
1: portiere.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta,
0: Sì.
1: quindi il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che un buon portiere.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Le tensioni per il controllo dello Stretto di Hormuz riaccendono la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello Stretto. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
2: Il conflitto russo-ucraino, tre persone sono sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
3: Polemica sulla decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario alla summit convocato da Marco Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta.
2: E la cronaca ci porta a Cagliari, dove, respinto da un insegnante di danza, un 52enne ha prima tentato di ucciderla con una fucilata e poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo aveva provato invano a iscriversi a un corso privato di flamenco anche nei giorni precedenti il folle gesto.
3: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi.
2: Lo sport in chiusura, il tennis. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire due volte per la tensione, ha commentato l'altoatesino scherzando. Per il calcio, invece, vigilia della sfida tra le fantastiche quattro al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì Inghilterra-Argentina alla stessa ora.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la vostra, nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in cabina di regia. L'immarcescibile Gabriele Latini in questo lunedì 13 luglio 2026. Siamo ufficialmente oramai entrati da qualche giorno nella stagione 26-27, ci sono le squadre che stanno e hanno già iniziato in alcuni casi i ritiri precampionato. C'è tantissimo calciomercato a tenere piede, a tenere banco per le 60 squadre di Serie C, 59 ancora formalmente perché aspettiamo il prossimo Consiglio federale per l'ufficialità della riammissione del Foggia in terza serie in sostituzione della Ternana, tutte cose delle quali vi abbiamo già parlato e delle quali vi continueremo a parlare nel corso di tutta l'estate. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Lorenzo, arriviamo a questa puntata dopo un weekend particolarmente intenso sul fronte delle ufficialità. Io credo che siano state messe nero su bianco e comunicate ufficialmente almeno una cinquantina di operazioni che riguardano praticamente tutti e tre i gironi, tutti e tre i raggruppamenti. Spezia molto molto attivo sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. È stato presentato Turati in conferenza stampa assieme a Guido Angelozzi, ha comunicato la risoluzione del contratto di Antonucci e Zurkowski e poi ha dato seguito al fronte delle entrate, ufficializzando appunto alcuni dei primi innesti della squadra ligure che si troverà ad affrontare dopo 14 anni, ricordiamolo, il campionato di Serie C. Cerchiamo di fare un po' il punto, Lorenzo, quelle più importanti di ufficialità, quali sono state?
2: Sì, allora, dicevi giustamente tu, probabilmente è stato il weekend con più ufficialità dell'ultimo periodo, ovviamente degli ultimi giorni. Insomma, ufficialità importanti sono arrivate anche dalla Reggiana, quindi da un'altra squadra importante che poi militerà in Serie C, perché ha preso Furlan dal Lecco e Johnson, che ce lo ricordiamo, al Venezia. Quindi insomma due acquisti importanti. Sì. Parlavi di Spezia e hanno comprato Pedalieri, che si è messo in mostra a Renate. E poi un'altra specialità che non riguarda calciatori ma la panchina, però insomma diciamo che è stata l'ufficialità del weekend, quella di Lucarelli, il ritorno al Livorno, lui che ha fatto cose buonissime da calciatore, adesso si mette alla prova in una piazza molto importante, una piazza esigente come quella di Livorno. Chiaramente una scelta tra virgolette coraggiosa, ne parlavo anche settimana scorsa con Claudia qui in radio, no? Nel senso che ti metti in discussione in una piazza in cui hai fatto benissimo e lo fai adesso da allenatore in Serie C, quindi insomma bravo lui comunque ad accettare, appunto a mettersi in gioco. Staremo a vedere come andrà, chiaramente la piazza lo ha accolto benissimo, non poteva essere altrimenti.
1: Tra l'altro è stata per espressa dichiarazione del presidente del Livorno, Joël Schoa, una scelta, e poi l'ha confermata anche lo stesso Lucarelli, una scelta nata dopo la scomparsa di Igor Protti. che oltre a essere un punto di riferimento, un leader, una bandiera per quanto riguarda la Livorno calcistica, era anche il partner in crime, mi verrebbe da dire, dello stesso Lucarelli da calciatore, perché erano il 9 e il 10 di quel Livorno che giocava in Serie A, che faceva sognare l'Armando Picchi e tutta la tifoseria. E tutta la tifoseria Amaranto, come e lo ha detto esplicitamente Lucarelli in sede di presentazione ufficiale, era un desiderio dello stesso Protti vedere Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno, del loro Livorno, e insomma il gemello del gol, in questo caso Lucarelli, non se l'è sentita di non esaudire il desiderio del suo amico, del suo compagno. Tra l'altro che Lucarelli si sdoppiano pure, perché oltre a Cristiano è stato ufficializzato anche Alessandro Lucarelli, il fratello, come nuovo direttore sportivo della società toscana, quindi insomma una sorta di Livorno ai livornesi, proprio per cercare di sfatare anche il mito delle difficoltà del Nemo profeta in patria. Vedremo se appunto i due Lucarelli riusciranno in qualche modo a sovvertire quella che è questa sorta di tradizione negativa per coloro che indossano i colori della propria città. Sul fronte panchine, Lorenzo, allora siamo praticamente a posto, se non fosse per il Cosenza, che è l'ultima squadra ancora a non aver ufficializzato l'allenatore. Il nome in poll, il candidato in poll era Federico Coppitelli, il tecnico che il Livorno aveva scelto prima di virare su Cristiano Lucarelli. C'erano stati dei contatti, erano in ponte anche degli incontri decisivi, insomma, per mettere nero su bianco tra l'ex tecnico della Casertana e il club toscano. Poi c'è stata la virata su Lucarelli, adesso è lui il candidato in poll per il Cosenza, però il Cosenza è abbastanza indietro sulla strutturazione della nuova stagione. Giusto per ricordare, mi sembra venerdì è stato nominato, solo venerdì è stato nominato il direttore sportivo.
2: Sì, hai detto indietro, sei stato anche generoso, perché in realtà il Cosenza è indietrissimo, no? In quelli che sono i piani. Hai nominato il direttore sportivo pochi giorni fa, non hai ancora allenatore, anche se si dice che tra oggi e domani dovrebbe arrivare l'ufficialità di Coppitelli alla guida del Cosenza. E poi chiaramente c'è da definire un ritiro e poi soprattutto la rosa, perché insomma siamo al 13 di luglio, manca veramente poco alla fine, all'inizio del campionato, della Coppa Italia, quindi insomma il Cosenza ha i minuti contati anche da questo punto di vista, perché ovviamente sappiamo che i giocatori più forti sono quelli che si accasano prima degli altri, no? Quindi insomma, partendo così in ritardo, senza neanche un ritiro definito, una rosa definita, la situazione si fa davvero complicata. Poi se vogliamo anche aggiungere il fatto che il Cosenza, per motivi geografici ovviamente, si trova a giocare nel girone C, che è un girone davvero molto competitivo, questo forse rende ancora più complicato il percorso dei calabresi.
1: A tutte queste difficoltà poi va aggiunto anche un altro dettaglio non di poco conto, ovvero che il Cosenza, a meno di novità, prossime venture, non giocherà al Marulla, perché al momento l'accordo, e lo stadio, l'impianto per la disputa delle gare interne è stato selezionato l'uscita di Crotone, perché manca la convenzione, c'è questa forte diatriba con l'amministrazione comunale di Cosenza.
2: Sì, e anche questo diciamo che va a incidere un po' su quello che sarà il periodo del Cosenza, no? Perché appunto non hai uno stadio, devi giocare sempre in trasferta. Poi sappiamo anche quelle che sono state, che sono ancora comunque i rapporti tra la tifoseria e la società, che non sono proprio al top, quindi insomma è tutta una conseguenza, una cosa tira l'altra, diciamo, no? Quindi insomma anche questa disorganizzazione, perché dobbiamo chiamarla così, del fatto di non avere un allenatore definito al 13 di luglio, può pesare e secondo me alla fine peserà comunque su quello che sarà il percorso del Cosenza nel prossimo campionato.
1: Cambiando un attimo argomento, questi giorni, queste ore saranno importanti anche per il Brescia, non perché ci sia da definire una struttura tecnica o quant'altro, perché lì le scelte sono chiare, sono state confermate sia Andrea Ferretti come direttore sportivo che Eugenio Corini in panchina, quanto per la questione del marchio, perché in questi giorni ci sarà l'asta per l'assegnazione dello storico marchio Brescia Calcio 1911, pardon. Il presidente Pasini ha già, credo, presentato un'offerta, anzi per la precisione proprio nella giornata di oggi, l'asta per il marchio oggi alle ore 15 presso uno studio di Desenzano del Garda per appunto l'assegnazione del marchio e quant'altro. Pasini si è già espresso nell'intenzione di voler acquisire la titolarità del marchio e di tutta quell'iconografia che rende riconoscibile il Brescia, quindi anche la V storica presente sulle maglie e quant'altro. C'è un problema che ha un nome e un cognome e si chiama Massimo Cellino.
2: Sì, è un problema che un po' Brescia si porta avanti da un po', no? Quello di Cellino, insomma, lui in risposta un po' a questa questione del marchio ha detto che è un marchio praticamente suo e che può utilizzare soltanto lui, quindi insomma anche qui non c'è serenità neanche da questo punto di vista e chiaramente Cellino sappiamo anche un po' quello che ha fatto recentemente con la riattivazione della matricola per l'attuale in terza categoria, questione tonali e via discorrendo, insomma, manca un po' di, non saprei neanche come definirla, però insomma un po' di chiarezza anche da questo punto di vista, perché lui effettivamente poi, a proposito della questione della terza categoria, non ha neanche detto apertamente le motivazioni di questa riattivazione, quindi insomma, che però sappiamo alla fine. Poi, per quanto riguarda il marchio, insomma, una diatriba che secondo me si potrebbe anche evitare. Poi, chiaramente, Cellino sappiamo che tipo di presidente è, uno che comunque le cose che deve dire le dice. Quindi, anche in questo caso, sulla questione del marchio, forse poteva anche risparmiarsi il fatto che è una cosa che può utilizzare solo lui, anche perché poi effettivamente potrebbe aggiudicarsela Pasini e quindi riportare diciamo il vecchio Brescia all'interno dell'Unione Brescia, quantomeno a livello di logo e immagine storica della società.
1: Sì, la particolarità del caso del Brescia rispetto a quella che tradizionalmente coinvolge tutte quelle città, quelle società che vedono scomparire la propria squadra calcistica è che formalmente il Brescia di Massimo Cellino non è mai stato dichiarato fallito, quindi non c'è mai stata la cancellazione della matricola da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, non si è semplicemente iscritto al campionato scorso, da lì è nata insomma, la trasformazione della Feralpi Salò in Union Brescia e da lì la possibilità per Cellino. Prima di tutto, come dicevi giustamente tu, di riattivare la matricola, quindi di scrivere il suo Brescia formalmente in terza categoria, iniziando dalla terza categoria, tra l'altro riscontrando anche l'appoggio di una frangia della tifoseria del Brescia che non ha mai diciamo, accettato l'Union Brescia come rappresentante ufficiale del calcio a Brescia, non, considerando comunque appunto solo un trasferimento, quindi solo un cambio di denominazione di un'altra realtà. Di un'altra realtà calcistica come quella appunto della Feralpi Salò e una frangia tifoseria appunto si è schierata dalla parte del vecchio Brescia Calcio e sicuramente questo ha inciso anche sulla voglia dello stesso presidente Cellino di riattivarla. La questione Tonali, secondo me, è da tenere comunque in considerazione perché parliamo di Tonali, non perché Tonali, cercando di spiegare, non perché Tonali torni a giocare al Brescia, ma perché a fronte del trasferimento da 116 milioni di euro di Sandrino Tonali dal Newcastle al Tottenham, le società che valorizzano i giocatori, li fanno crescere nel vivaio, hanno diritto ad una percentuale di questo trasferimento. Quindi il Brescia non fa eccezione, essendo Tonali un prodotto del vivaio delle rondinelle, con la matricola attiva il Brescia ha diritto e ha la possibilità di incassare questa liquidità, che se non erro si attesta sul 1,5-2 milioni, che ci si fa una discreta squadra in Serie C, figuriamoci in terza categoria con 2 milioni categoria. Probabilmente ci si fa tutto, sì, ci si fa tutto il campionato in terza categoria con 2 milioni, si gestisce direttamente l'intero
2: avanti anche qualcosa probabilmente.
1: Sì, senza dubbio si va a cena fuori. Senza dubbio si va a cena fuori. Lorenzo, grazie mille, buon lavoro, a presto.
2: Grazie Luca, buona giornata.
1: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, nel quale abbiamo aperto le danze in questo lunedì 13 luglio 2026. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
1: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
0: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero due al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie d'Inghilterra e Argentina, si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte. Teta C, in questo lunedì 13 luglio 2026, Gabriele Ratini in regia, Luca Bargellini al microfono per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Diamo subito anche il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al nostro prossimo ospite, ovvero il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, è iniziata ufficialmente la stagione 26-27. Dal 1° luglio si è girata la pagina del calendario. Quindi ci si concentra solo sulla prossima stagione. Prima con Lorenzo Carini dalla redazione tuttoc.com parlavamo di come ci sia ancora una squadra che non ha scelto ufficialmente il proprio tecnico ed è il caso del Cosenza, una situazione molto particolare che riguarda un girone diverso dal vostro. Voi la scelta sull'allenatore l'avete fatta abbondantemente in tempo con Gattuso che prende il con Gattuso che appunto è il vostro tecnico scelto, Giacomo Gattuso. Le chiedo, iniziando da qui, cosa vi ha spinto a scegliere l'ex allenatore del Como per la prossima stagione?
1: Gattuso ha un passato importante perché ha allenato in Serie C, in Serie B. È un tecnico che conosce bene questo girone, conosce bene la nostra società e dunque dopo l'era Foschi ci sembra sicuramente la persona più indicata per poter portare avanti il nostro progetto calcistico.
0: Ecco, proprio parlava del girone, della conoscenza del girone come un fattore comunque importante per la vostra scelta. Il prossimo girone A, che a voi riguarderà indubbiamente, non ci sono dubbi di sorta, in tanti lo definiscono molto livellato, forse troppo, mi verrebbe da dire, perché si parla di un Union Brescia anche in virtù di quello fatto di quanto fatto lo scorso anno, diciamo con i riflettori addosso in maniera inequivocabile, poi per tutto il resto un gruppo
1: Sì. Sì,
0: di squadre anche difficile da decifrare sotto un certo punto di vista.
1: è vero, esatto. Cioè, nel girone A sicuramente diciamo che la concorrenza per vincere il campionato non è granché, visto che appunto c'è l'Union Brescia, che è decisamente la super favorita, e poi ci sono un gruppo di squadre che ha fatto molto bene, come il Trento, come il Lecco, come il Cittadella, come noi, che abbiamo fatto un campionato importante, però come sempre si riparte da zero, si riparte con nuovi equilibri, con nuove situazioni, e appunto a parte il Brescia, che naturalmente è il super favorito del girone. Tu poi tutto il resto è da vedere, cioè non è un promosso come il Treviso che a parere mio si sta muovendo molto bene e poi ci sono le solite squadre del girone che ormai sono storiche come la Vinolef, l'Arzignano e altre che appunto stanno formando ottime squadre, sono buonissime società, ottime società, gestite molto bene dai presidenti e dunque comunque rimane sempre un bel campionato. Abbiamo visto che le squadre del girone A, anche in passato, anche nei playoff, sono sempre arrivate comunque alla fine, o in finale, o comunque sono riuscite poi a salire. Dunque, il girone A non è poi così male.
0: No, assolutamente, anzi, c'è quasi un paradosso, direttore. Spesso si parla, e anche quest'anno, insomma, lo stiamo un po' raccontando, come il girone C, come il girone del Sud, sia qu quasi una sorta di serie B2 per l'importanza delle piazze, il blasone delle società, però poi, soprattutto in ottica playoff, è tradizionalmente negli ultimi anni molto molto difficile vedere una squadra del Sud Italia
1: Esatto.
0: poi riuscire a superare quella roulette russa dei playoff. Alla fine, negli ultimi anni è sempre salita o una squadra del girone A o una squadra del girone B.
1: Sì. Questo è vero, dunque è vero anche che il girone C è molto stressante perché comunque l'anno
0: Vero,
1: scorso se
0: vero.
1: pensiamo a Benevento, Salernitana, Catania e gli outsider come che ci sono anche in quel girone, è un girone tosto, un girone difficilissimo, ambienti molto, molto difficili, e, insomma, tifoserie, grandi tifoserie e grandi società che hanno avuto la fortuna di di poter stare anche in Serie A recentemente, dunque è vero, però alla fine nei playoff mai come quest'anno ha vinto la squadra migliore, la squadra che ha giocato meglio anche durante il campionato forse, e nei playoff sicuramente, dunque l'Ascoli ha vinto con merito, però ha vinto contro una squadra del girone A come il Brescia, che si ripropone per essere la grande protagonista della stagione.
0: Ecco, per quanto riguarda la prossima stagione, gli obiettivi del Renate quali sono? Si parte da quali basi?
1: Noi abbiamo la base dell'anno scorso, di un gruppo forte, abbiamo acquistato dei giovani promettenti, speriamo che la loro crescita sia rapida, sia l'evoluzione del loro livello sia veloce nel poter arrivare a giocare in partite importanti. È vero che quest'anno abbiamo fatto grandi cose, ci è servito anche per crescere nella semifinale di Coppa Italia, che non facevamo da sempre, il terzo posto in campionato, insomma ci ha dato una forza, una consapevolezza, ma anche la consapevolezza di capire che dobbiamo ancora crescere. Speriamo di farlo ancora quest'anno, siamo ambiziosi, non ci poniamo limiti, dunque iniziamo a lavorare, iniziamo con un nuovo staff di lavoro, appunto, un nuovo mister, un gruppo forte di calciatori, molti giovani secondo me di prospettiva, molto bravi, naturalmente però dobbiamo ricreare un ambiente, dobbiamo ricreare un valore dentro lo spogliatoio, dunque stiamo lavorando da mercoledì, appunto lavoreremo per questo.
0: Ecco, ovviamente al 13 di luglio è impensabile dire che il mercato possa essere concluso per qualsiasi squadra, che sia Serie A, Serie B, Serie C, è indifferente. Però le chiedo, a che punto pensate di essere sul fronte della strutturazione della squadra, e cosa eventualmente vi può mancare ancora?
1: A noi siamo andati un po' contro tendenza, perché abbiamo voluto, dopo tutto un anno di scouting, andare sugli obiettivi che ci eravamo dati, e li abbiamo raggiunti velocemente. Dunque noi siamo abbastanza a posto, è chiaro che dobbiamo anche noi rifinire la squadra, e vediamo anche un po' le uscite e le entrate, perché come tutti abbiamo da dove spostare i giocatori, e vediamo. Comunque siamo per il 90% della squadra, la squadra è composta, dunque il mister può già iniziare a lavorare bene in ritiro e lavorare su un gruppo di squadra, perché per noi è molto importante creare appunto lo spogliatoio appunto durante il ritiro, che è il momento in cui i giocatori stanno maggiormente insieme e ci si può conoscere al meglio. Dunque siamo come tutte le squadre vigili sul mercato e vediamo le opportunità che si possono creare da qui al 30 di agosto.
0: Ecco, per lo scorso anno abbiamo visto lo sbarco della tecnologia nel calcio di Serie C, l'avvento dell'FVS, che oggettivamente non ha cancellato le polemiche, ma non le ha cancellate neanche il VAR in Serie A, che è uno strumento ancora più evoluto, quindi era impensabile succedesse la stessa cosa in Serie C. Le chiedo cosa le piacerebbe vedere di nuovo, ora magari non si sa se già per questa stagione o per il futuro, in relazione appunto allo strumento tecnologico in Serie C, considerando che le possibilità economiche di investimento delle squadre di Serie A sotto questo punto di vista non sono le stesse di quelle di Serie C.
1: No, chiaro, ma noi come Renate siamo molto contenti dell'avvento della tecnologia, perché comunque taluni casi ha chiarito meglio le situazioni di gioco e dunque ha creato sicuramente meno polemiche. È chiaro che sarebbe bello implementare la tecnologia con l'aiuto magari della federazione, perché la società, giustamente, come avete detto anche voi, non hanno tutte queste capacità economiche, dunque andrebbero aiutate, andrebbe implementata tutto quello che serve per migliorare il calcio e per renderlo più giusto. Credo che sia ben accetto sicuramente per il Renate Calcio, sicuramente ben accetto. Dunque siamo molto contenti di questa novità. Come tutte le cose non è perfetta, però naturalmente un aiuto in più e togliere certi dubbi è molto importante, perché sennò poi ci sono delle squadre che sì, è vero che si dice che nell'anno si possono avere favori e sfavori, però insomma queste sono un po' quelle frasi fatte, ma quando poi sei dentro e certo, nel momento magari topico del campionato hai due decisioni che ti danno a sfavore, sicuramente è meglio chiarire prima di, è meglio avere una certezza in più. Dunque ben accetta la tecnologia, speriamo che si possano mettere anche più telecamere, più possibilità di visione per appunto per aiutare anche gli arbitri che sono di passaggio, perché anche gli arbitri fanno un percorso e naturalmente se sono in terza serie, esatto, hanno l'ambizione di salire, di fare le categorie poi quelle ancora più importanti, e anche loro possono sbagliare, sono persone umane, dunque sbagliano, però anche se avessero un aiuto dalla tecnologia potrebbero sbagliare meno anche loro.
0: Direttore, una delle novità invece della nuova stagione 26-27 è l'introduzione del salary cap, quindi di un tetto massimo di spesa sia per il complesso della rosa, sia per i singoli stipendi ai calciatori. Come valuta questa novità? Come vi ci state adattando? Le prime sensazioni, insomma, in fase di mercato è un tema centrale.
1: La Lega Pro c'ha un sacco di vincoli e... Penso che il salary cap sia giusto per equiparare un po' le situazioni e per dare la possibilità a tutte le società di poter essere gestite meglio, soprattutto quelle che poi sono, come ogni anno, sono fallite per gestioni folli. Non è il caso del Renate, però è chiaro che anche il salary cap ci impone di avere certi stipendi, e questo è molto difficile da far comprendere ai calciatori e in parte anche agli agenti. Comunque ci stiamo adoperando anche noi per rispettare questi limiti. Ben venga tutto quello che serve per mantenere un calcio efficiente, un calcio che sia regolare, perché basta vedere classifiche con squadre tolte a metà campionato o durante il campionato, dunque si sfassano i campionati e questa non deve più succedere.
0: Sì, perché poi giustamente ricordava lei, direttore, il salary cap non è un problema per chi ha sempre lavorato con intelligenza e equilibrio, quindi il caso del Renate, sì, ma anche di tantissime altre società di serie C. Sì. Esatto, sì, quello diventa un problema per chi ha, diciamo,

0: anche agli agenti e ai cacciatori, che forse probabilmente non sono così dentro alle situazioni amministrative delle società. E dunque bisogna che anche questi cacciatori capiscano che il salary cap impone delle regole ferree dove non si può trasgredire. Dunque bisogna per forza stare in questi paletti e bisogna andare avanti così.
1: Direttore, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla è legata, è un tema che mi interessa e che coinvolge comunque anche tantissimi nostri ascoltatori e lettori su tutto Mercato Web e su tuttoc.com. Quest'anno in Serie C sono scese dalla Serie B quattro signori piazze: il Pescara dopo una sola stagione, la Reggiana, lo Spezia dopo addirittura 14 anni, ma soprattutto il Bari. Vista la sua esperienza che di Serie C ne mastica e tanta, ne ha tanta in questo campionato, qual è secondo lei l'errore che una grande squadra, soprattutto che scende dalla Serie B, non deve commettere nel riapprocciarsi alla Serie C? Perché spesso si fa l'errore di puntare su nomi di alto profilo che magari non hanno niente a che fare con la Serie C, pensando che è un tecnico, un giocatore top in B, farà bene anche in C. Spesso la storia, l'esperienza dimostra che non è così. Ecco, secondo lei qual è l'errore maggiore, l'errore principale da non fare per le squadre che retrocedono?
0: Mi hai fatto una bella domanda, ma io purtroppo ho fatto 12 anni di Lega Pro e mai un anno in Serie B, dunque non ho mai avuto l'opportunità di capire bene la Serie B. Ma a parte gli scherzi, dico che il problema di queste squadre, a parte che la Serie B l'anno scorso erano tutte città enormi, tutte società enormi, dunque sì, chiunque fosse retrocesso era comunque una società di prestigio. E infatti le squadre che poi sono purtroppo retrocesse per loro sono tutte società che hanno una storia importante. E dunque ripartire è difficile perché il monte ingaggi è diverso, gli introiti soprattutto sono diversi, le squadre non sono più sostenibili quando si retrocede dalla B alla C. Dunque bisogna fare un bagno di sangue, bisogna quasi sempre rivoluzionare la squadra. Chi riesce a farlo prima è fortunato, chi lo fa durante il percorso magari qualcuno neanche ce la fa. Mi ricordo il Novara ai tempi fece CBA, poi ABC. Dunque è difficile riprogrammare con calma, è difficile riposizionare la mentalità dei giocatori di Serie C. Molti giocatori che magari hanno fatto tanti anni la B non riescono a calarsi nel campionato per vari motivi. E dunque ci vuole grandissima umiltà, bisogna avere tempo, sono anche piazze dove c'è una tifoseria importante, abbastanza frustrata dopo una retrocessione, dunque ambienti ostili, ambienti duri, ambienti dove la gente non accetta di essere retrocessa, dunque molto difficile ripartire. E poi ci si aspetta subito di vincere, però la C abbiamo visto che ne vince una sola. Esatto. Cioè, si pensa al girone appunto C, dove quest'anno c'è ancora Salernitana, Catania e Bari, sicuramente una vince e le altre devono fare i playoff, dunque qualcuno è destinato comunque a perdere.
1: E anche lì ne passa una sola.
0: Esatto, poi sono gironi da 20 squadre, ne passa una sola, capite bene che rientrare in Serie B è difficilissimo, bisogna avere pazienza, bisogna programmare con calma. E chi se lo può permettere magari ce la fa prima e chi invece non può deve continuare a investire su calciatori molto costosi, sperare di riuscire a avere la fortuna di vincere il campionato. Molto difficile quando retrocedi rimettere in equilibrio l'asset societario, economico e strutturale della società dei calciatori.
1: Direttore, grazie mille del suo intervento, spero di risentirla presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon lavoro, grazie che ha parlato della Lega Pro, molto importante tenere un faro sempre ben acceso sulla Lega Pro, che è un bel campionato.
1: Davvero un bel campionato, sono d'accordo, per noi è un piacere. Grazie mille direttore.
0: Grazie, alla prossima.
1: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che ci ha fatto anche i complimenti, caro Gabriele Latini, quindi noi ce li prendiamo zitti zitti e portiamo a casa, così come portiamo a casa già le prime ufficialità di giornata, perché vuoi non essere già con i comunicati ufficiali, ve ne cito tre così a schiaffo, come si suol dire. Il Savoia annuncia la riconferma dell'attaccante Munoz, il Barletta contratto

0: fino al 2028 per Lorenzo Ferrari e un addio doloroso per una delle nove società neopromosse in Serie C. Mi riferisco all'ostia mare del presidente Daniele De Rossi, che ha salutato dopo 10 stagioni insieme Damiano Lazzari, una delle bandiere della squadra romana, che appunto non sarà nel roster della formazione che affronterà la stagione 26-27 in Serie C con l'Ostia Mare. Buon Gabriele, a questo punto direi di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per i nostri ascoltatori, ovvero le prime parole ad inizio del ritiro del tecnico della Dolomiti Bellunesi, Bonatti, che fa un po', apparecchia giusto un minutino e qualcosa la tavola per parlare della nuova stagione della formazione che ancora una volta prenderà parte al girone A di Serie C.
1: La certezza che abbiamo costruito qualcosina l'anno scorso, la certezza che la Dolomiti ha la voglia di soffrire è una parola che ho usato spesso anche nelle volte che ci è capitato di parlare quest'estate ed è pronta a farlo per l'obiettivo finale che è ancora lo stesso, lo faremo, lo vogliamo raggiungere con le nostre forze, con le nostre convinzioni, con la nostra modalità che sarà ugualmente a dare fiducia a giocatori che possono aver avuto un recente passato non così straordinario, prolifico, giocatori giovani, giocatori quindi che sono determinati e affamati. E penso che su questo siamo sempre stati molto coerenti, siamo allineati e dobbiamo appoggiare su questo senso di fatica, su questa voglia di rappresentare un territorio che ha nelle caratteristiche il duro lavoro una delle loro, della propria peculiarità. L'anno scorso tante cose dovevano essere sistemate, normale, normalissimo. Pur sapendo che qualcosa ancora pagheremo, non possiamo pensare di essere completamente adattati alla categoria dopo un solo anno. Ci sono tante realtà che hanno uno storico molto più importante del nostro, però noi lo vogliamo fare con il nostro orgoglio, con la nostra fame, con la nostra forza, con la nostra convinzione e sono convinto che se riusciamo a mettere in pratica tutto quello che a oggi può essere ancora un po' nelle idee, sotto alcuni aspetti, possiamo togliersi delle soddisfazioni. E sono altrettanto convinto che anche l'Unione che ci è tornata l'anno scorso nella parte finale del campionato, questo spirito di compattezza sarà un'arma fondamentale anche per questo campionato.
0: E quindi una Dolomiti Bellunesi che si prepara alla sua seconda stagione nella sua storia in Serie C, sicuramente con delle certezze in più perché approdare in un campionato diverso è sempre complicato, ne parlavamo poc'anzi proprio con Oscar Magoni, anche se in direzione opposta, quindi per le squadre che scendono dalla B alla C, ma lo stesso vale anche per chi sale di categoria, quindi ci sarà una Dolomiti che sicuramente avrà più consapevolezza del campionato e delle proprie qualità inerenti al torneo stesso. Oggi per molte società, non solo della terza serie, ma un po' di tutto lo stivale, è il giorno 1 della nuova stagione. Alcuni hanno già iniziato a cavallo del weekend. Una di quelle che invece si ritrova oggi è la Juventus. La Juventus sotto qualsiasi forma di grado, nel senso la Juventus di Luciano Spalletti, la Juventus Women, ma anche la Juventus Next Gen, con il raduno, con le visite mediche per tutto il roster a disposizione di mister Massimo Brambilla, confermato anche, sarebbe stato strano il contrario, visto il lavoro del tecnico. Confermato per la nuova stagione, c'è già anche un programma per i baby della vecchia signora per quanto riguarda le amichevoli. Sono già di fatto stati definiti i primi due test. Il primo, il 25 di luglio, ore 18, contro il Pisa, in quel di Aosta, nel centro sportivo della località di Morghè. spero si pronuncia così, perché io le pronunce non andiamo particolarmente d'accordo. La seconda, per adesso, di quelle già ufficializzate, è in programma il 31 di luglio, sempre alle 18, questa volta in casa, ovvero al centro sportivo di Vinovo, contro il Vado, una delle formazioni neopromosse in Serie C, ricordiamo, per la Next Gen, così come per l'Atalanta e l'Inter Under 23, che ancora non si sa il girone di appartenenza, perché le formazioni Under 23 vengono inserite per sorteggio, nessuna di loro dovrebbe rientrare quantomeno nel girone nel quale hanno militato nella passata stagione. Quindi vedremo un po' come si incroceranno le strade anche delle tre next gen con Juventus e l'Inter, che tra l'altro hanno anche confermato le rispettive guide tecniche. È arrivato il momento della seconda pausa. Prima di andare in fascia, vi ricordo brevemente il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti e torniamo.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
1: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
0: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero 2 al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie d'Inghilterra e Argentina, si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione di lunedì 13 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Concludiamo con un altro dei contributi che vi abbiamo preparato. Ci andiamo a sentire le prime parole di Emilio Longo come tecnico del Catania. È stato presentato nel weekend l'ex tecnico del Crotone. Ci sentiamo le prime sensazioni, le prime dichiarazioni da tecnico dell'Elefantino e poi torniamo, così si organizza anche il buon Gabriele per i saluti e i grandi recap di tradizionali di fine puntata.
1: Sì.

0: un silenzio istituzionale.
1: Sì, è perché siamo ufficialmente in diretta già, mister, da tempo. Stiamo aspettando gli ultimi dettagli.
2: No, a questo momento ne ha avuta un'altra completamente differenza. Ecco, differente. Qual è il progetto che lei, il progetto tecnico ovviamente che lei vuole portare avanti e soprattutto rispetto alla squadra che lei eredita da mister Toscano, che tipo di situazioni anche tecniche e che tipo di scelte tecniche si dovranno fare dal punto di vista proprio complessivo?
3: Prima ovviamente di risponderla ho bisogno di fare poi i ringraziamenti più importanti. Uno al presidente Pelligra, che ancora non conosco, ma assolutamente mi auguro di conoscerlo prima e di conoscerlo semmai dopo qualche bella vittoria che otterremo insieme. Poi io lo chiamo il press, quindi, perché penso che non sia secondo di nessuno, ma ringrazio il press Grella per avermi scelto insieme al direttore sportivo Varrà. E quindi questo ringraziamento mi dà anche la possibilità di risponderla. Io penso che il progetto sia un nostro progetto. Credo molto nel fatto che abbiamo condiviso un'idea di calcio, un'idea di gioco che ovviamente ha nella possibilità, nella volontà di dominare gli avversari, di essere una squadra che palleggi, che sappi quando attaccare e quando farlo in velocità o farlo attraverso un possesso palla che condiziona gli altri in modo tale da destabilizzare le maglie difensive avversarie. Quindi quello che poi probabilmente voi negli ultimi 4 anni avete già visto, perché devo dire e devo riconoscere che questa sala stampa mi ha sempre ospitato e mi ha sempre dato la sensazione di essere rispettato e stimato. Abbiamo fatto parecchi incontri, ne conto almeno 9 negli ultimi 4 anni. Io ho vinto parecchie volte, oggi mi auguro che con le stesse competizioni vinca molto di più invece con questi colori. Però quindi il progetto è un progetto che è fatto di gioco e soprattutto terrei, rispetto a questa domanda, di fare una distinzione. Qualsiasi tipo di lavoro che faremo o anche di dialettica che avremo da qui alla fine della stagione non sarà mai giudicante ciò che è stato fatto fino ad oggi. Nel calcio si può vincere in tutti i modi, ci sono varie filosofie. Io ho una filosofia, l'allenatore che c'era precedentemente ne sposava un'altra, ma non c'è assolutamente giudizio rispetto a quello che si fa, anzi la stima per Mimmo Toscano, che ha vinto così tanto, è tale da augurargli il meglio nel suo prossimo futuro professionale. Quindi l'idea è quello di avere una squadra che provi a dominare gli avversari, qualora ne fosse nella possibilità di farlo, questo deve essere il nostro claim, deve essere la nostra identità. Per quanto riguarda la squadra, invece, io devo dire la verità, ho avuto subito massima disponibilità dalle cariche tecniche della società, in modo particolare con il presidente Grella e con il direttore sportivo Varrà. Mi hanno dato la possibilità di scegliere rispetto a chi ho a disposizione. Ci sono tanti calciatori importanti, dobbiamo capire soltanto come mettere la loro professionalità e il loro valore a disposizione di un progetto tecnico diverso. Faccio un esempio: la struttura tecnica precedente ha lavorato con una difesa a 3, è normale che se abbiamo in rosa 6-7 difensori centrali con una linea che probabilmente si sistemerà a 4, capirete bene che non c'è un problema di giudizio, c'è proprio un problema di sovrannumero laddove la linea difensiva avrà un lavoro di reparto a zona a 4. Quindi farò le valutazioni. Mi è piaciuto anche il principio del presidente di non avere pregiudizi su niente, su quello che mi verrà messo a disposizione. È normale che proveremo da avere quanto più possibile una squadra che possa rappresentare al massimo l'idea di gioco di cui abbiamo parlato precedentemente. Grazie.
4: Donny Finocchiaro da Sicilia.
3: Buonasera,
4: benvenuto. Le chiedo, visto che già oggi la squadra si è radunata, quindi già siamo in clima per la nuova stagione, quanti giocatori ha chiesto teoricamente, poi lei mi dirà, devo vederli sul campo perché li voglio vedere all'opera uno per uno, questo è logico.
0: Ma
3: no, facciamo un altro tipo di domanda.
4: La gente si chiede per il suo gioco di quante persone ha bisogno teoricamente, così all'inizio.
3: Guardi, io
4: e poi no, un'altra cosa le chiedo, perché se lo chiedono tantissimi tifosi, l'anno scorso il gioco di Toscano spesso ha avuto in Donnarumma e a Casasola due degli elementi più importanti per spingere sulle fasce. Considerato che dovrebbe cambiare modulo di gioco, questi due atleti possono adattarsi o no al suo gioco? Grazie.
3: Ok. Allora, nella prima parte della domanda e quindi di riuscire a prevedere quanti giocatori sono nella possibilità di essere intercambiati, c'è secondo me una inefficacia su quello che ho detto prima, nel senso che se sono tutti a disposizione e dico che mancano 3 calciatori o 10 calciatori, significa che ci sono calciatori che domani verranno in ritiro e avrò già scelto che non ci saranno, insieme ovviamente alle parti tecnico-tattiche. Se io dico una cosa, uno dei fondamenti secondo me su cui dobbiamo poggiare anche la nostra relazione, la nostra comunicazione, è la lealtà, che credo che sia troppo importante. Dobbiamo essere leali. Se io dico che la squadra è sotto osservazione nel modo giusto, ma non pensando che a Catania ci sia un solo calciatore che non meriti di lavorare a Catania, è così. E quindi per i prossimi 10 giorni, 15 giorni, tempo necessario per fare una bella valutazione insieme al gruppo tecnico, faremo una valutazione specifica sui calciatori. È normale che c'è la volontà di poter prendere quanto più è possibile, questo darebbe una mano anche alla proprietà e al direttore. Qualora questo non sarà possibile, lo vedremo da qui a qualche giorno, perché è normale che io devo fare delle valutazioni. Per quanto riguarda invece il discorso di Casasola e di Donnarumma, entra nello stesso concetto di quello che ho detto poc'anzi. Casasola 2 anni fa ha giocato a 4 a Terni con Abate, vediamo la disponibilità di poter giocare a 4 con Longo. La stessa cosa vale con Donnarumma. Mi piacerebbe pensare che nessun calciatore abbia una preclusione rispetto alla novità, quello che dobbiamo fare, e quindi anch'io non ho preclusioni. Fra 2 settimane, credo tempo giusto, ci siederemo a tavolino e proveremo a capire di quante unità avremo ancora bisogno. Mi auguro meno di quelle che nella mia testa attualmente sono nelle richieste che dovremmo fare.
5: E queste sono le parole piuttosto schiette e chiare di Emilio Longo, nuovo tecnico della Catania, che insomma è andato dritto per dritto sul fronte del mercato. Quello che potremmo riutilizzare, passatemi il termine, nella passata stagione lo faremo, e poi tra una quindicina di giorni cercheremo di fare il punto della situazione, cercando di poter mettere mano il meno possibile alla squadra già in essere, già presente nel roster della formazione rossa-azzurra, che anche il prossimo anno sarà una delle protagoniste più attese della stagione di Serie C. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è di tutto: mondiale, mercato e ritiri di tutte le big di Serie A, quindi non mollate nemmeno un secondo, tanto se no vi becchiamo. L'appuntamento è la giornata di domani. Saluto e ringrazio Gabriele Latini dall'altra parte del vetro e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
7: Tutto mercato web in podcast.
8: L'Inter finalmente batte un colpo mercato. Fu un colpo molto importante, che però mette una grande pressione su di lui e su chi c'era già in rosa. Vi spieghiamo la strategia per Anan Kalaili e su Luis Enrique della casa di Viale della Liberazione, di Marotta e di Ausilio, per Cristian Chivu. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conteo. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Beh, cedere Hakimi è stato sicuramente una cessione molto pesante per l'Inter. Dumfries, Denzel Dumfries, è riuscito a sostituirlo, dimostrandosi uno dei migliori esterni fluidificanti al mondo, tanto da guadagnarsi il Real Madrid, da guadagnarsi la chiamata di José Mourinho, da essere desiderato da tutte le grandi società d'Europa. E adesso sarà il turno di questi due ragazzi. Luis Enrique, preso dal Marsiglia, ha fatto una prima parte, diciamo così, d'avventura, d'apprendistato, non ha convinto fino in fondo, e Anankalaili, 22,5 milioni, il 15% di questi che vanno all'Union Saint-Gilloise saranno dirottati al Maccabi Haifa, 5 anni a 2,2 milioni di euro. Il padre, Magi, ha detto in Israele che è stata decisiva la discesa in campo di Christian Kivu, che direttamente dagli States ha chiamato lo stesso Kalaili per dirgli: Anan, sei tu la nostra prima scelta, resta tranquillo perché noi ti vogliamo tanto. È chiaro che la prima scelta sarebbe stata Marco Palestra, chiaramente. Quello di Kalaili è un nome diverso, non è mai stato messo alla prova con il nostro campionato, con il livello del nostro calcio, anche se è un nazionale, anche se ha fatto l'Europa col Saint-Gilloise, nazionale ma israeliano, quindi non a grandissimi livelli. Ecco, l'Inter in questo momento sulla fascia destra, sulla carta, fa un downgrade, cioè fa un passo indietro, perché il posto di Dumfries lo prende Luis Enrique e il posto di Luis Enrique lo prende Kalaili. È chiaro che non vada a prendere qualcuno di certo, ma a fare una scommessa. Sarebbe stato lo stesso con Marco Palestra? Sì, ma quell'asterisco lo mettiamo perché Palestra è già nazionale italiano, perché ha già giocato in Serie A, anche se 20 partite, ma ne abbiamo già una fotografia nel nostro campionato. Questo non vuol dire che l'Inter vada a peggiorare, anzi, è chiaro che faccio una scommessa importante, non solo sull'israeliano ma anche su Luis Enrique. Piccola postilla, con Luis Enrique l'Inter vince soltanto, uno score pazzesco col brasiliano titolare, il giocatore che ha faticato a prendere possesso di quella fascia, tant'è che Kivu spesso gli ha preferito anche Andy Diouf, e chissà che non rivedremo anche l'ex giocatore dell'An dirottato in quella posizione. Vendere Dumfries e investire su Kalaili mette pressione anche su Luis Enrique. Vedremo come si spartiranno la titolarità delle partite più importanti, chiaramente, ma è chiaro che la prima risorsa era già in casa, il brasiliano Luis Enrique, e poi siamo molto curiosi di vedere questo esterno israeliano preso dal Saint-Gilloise, del quale si dice un gran bene, sul quale c'era con forza anche il Napoli.
7: Tutto mercato web in podcast.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Tutto mercato web in podcast.
8: Un fantastico via vai l'Udinese, una delle società più attive tra entrate e uscite, chiaramente, sul mercato italiano. Parliamo dei friulani oggi nel podcast di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. L'Udinese, intanto ripartiamo dalle certezze. Rinnovo fino al 2031 per Kenan Davis. Il centravanti inglese è uno dei giocatori che da lungo tempo è tra i più desiderati del panorama britannico, anche italiano. L'Udinese di Pozzo ha detto: ok, facciamo partire Arthur Attà, trequartista, giocatore meraviglioso, passato per tantissimi soldi alla Fiorentina, ma blindiamo gli avanti. Verrà trovata una soluzione con Nicolò Zaniolo e il suo entourage per confermare lui e, come detto, ufficialmente già Kenan Davis. E ripartire da questa attacca è sicuramente un passaggio molto importante, anche perché là davanti l'Udinese ha preso Chakvetadze, giocatore Giorgi Chakvetadze, che arriva dal Watford, quindi già facente parte della galassia dei club dei Pozzo, giocatore che è un trequartista che prenderà molto probabilmente le mattonelle di Arthur Attà. È un classe 1999, non di primissimo pelo, lui che può giocare da mezzala offensiva, gioca sull'esterno a sinistra, gioca da seconda punta, da 10, insomma è uno che nella nazionale georgiana è sicuramente grande protagonista. E in questo via vai straordinario nel reparto, ma può fare soprattutto anche il numero 8 oltre che il 10, c'è Unai Gomez. Ci stupisce, ce le voglia l'Udinese, anzi è un complimento, che il 2003 di Lezama, che è nato e cresciuto al San Mamés, all'Athletic Club di Bilbao, sia sbarcato a Udine, perché è un giocatore potenzialmente anche da grandissima squadra, ma l'Udinese non c'è nuova a piazzare questo tipo di colpi. Ecco, prendere due giocatori così blindare gli avanti significa non aver sicuramente abbassato l'asticella, anzi aver confermato tutte quelle che sono le ambizioni. E adesso c'è da capire che cosa accadrà con i difensori, con Solé, voluto dalla Juventus adesso, ma non solo. C'è da capire che cosa accadrà con Christensen, voluto dalla Juventus, ma non soltanto. Insomma, ci sono veramente tanti movimenti che riguardano il club friulano. È normale che, se dovesse essere imbastita una trattativa per Solé o per Christensen, come detto, con la Juve, magari con i bianconeri potrebbe ballare anche un eventuale contropartita. C'è chi fa, in tanti fanno il nome di Azic, ma anche Cabal, giocatore che a Verona aveva fatto grandissime cose con il club veneto. Vedremo, insomma, sarà questa la direzione che deciderà di prendere un Udinese che, ripetiamo, è una delle formazioni che in questo momento sono centrali sul mercato. Il blindare Davis, confermare Zaniolo, prendere tutti questi soldi per l'affare Attà, portare a casa Unai Gomez, adesso dover prendere decisioni anche su altri giocatori in uscita, rende il club dei Pozzo una delle protagoniste. E attenzione, che sulla destra potrebbe arrivare anche Belgali dal Verona, chissà, ve ne parleremo sicuramente qua su tuttomercatoweb.com.
7: Tutto Mercato Web in podcast.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Tutto Juve in podcast.
10: Il caso Il Diz è emblematico di come parte della tifoseria della Juve ormai aspetti ogni minima occasione per criticare, spesso in modo pretestuoso. Il gioiello turco da tempo ha problemi con il ginocchio sinistro, nella passata stagione ha convissuto con il dolore, avrebbe dovuto riposare invece è sceso in campo lo stesso. Privarsi di lui sarebbe stato molto difficile per Spalletti, lo sarebbe per qualsiasi allenatore, almeno che non ci sia un sostituto all'altezza. Eppure detrattori a prescindere hanno tirato fuori i loro archi per lanciare qualche frecciatina al giocatore, criticando le sue prestazioni fino all'immancabile estremizzazione. Non è all'altezza di indossare la maglia numero 10. Se arrivasse un'offerta importante bisognerebbe cederlo. Sentenza senza appello, a dire il vero scontata da parte di chi aspettava da tempo il momento di difficoltà di Kenan. Questa volta però dettato da problemi fisici palesati anche al mondiale. A proposito, anche in quel caso attacchi, addirittura è stato eletto, si fa per dire, principale colpevole dell'eliminazione della Turchia. Parliamo sempre dei sostenitori della Juve, sia chiaro, nelle denigrazioni ormai diffuse finisce anche l'unico top di questa rosa. La Juve giustamente si tiene stretto il suo gioiello, attorno al quale ha deciso di costruire il futuro. Prima di tutti lo ha voluto Elkan, la cui stima è indiscussa per il giocatore e allo stesso tempo per l'uomo. Kenan è un ragazzo per bene, indossa una maglia pesante, tanto più con il numero 10. Dopo le prime difficoltà è riuscito a decollare diventando intoccabile, fucilata nella notte, un alieno, alcune definizioni utilizzate da Spalletti per questo giocatore. L'ultima stagione il 21enne turco ha palesato una crescita importante anche a livello di prestazioni e personalità. Alla fine ha chiuso con 11 gol e 10 assist tra campionato e Champions League. Poteva andare meglio se non avesse avuto questi problemi fisici. Il Diz si è sottoposto a terapie, ora in vacanza, si ripresenterà alla Continassa intorno al 20 luglio, da valutare poi se questa maledetta tendinopatia rotulea al ginocchio l'abbandonerà. Se il dolore persiste in modo forte, l'operazione sarebbe la via più probabile. Spalletti spera di poterla avere al più presto, nelle migliori condizioni. Poteva essere gestita meglio la cosa? Sicuramente. Cari tifosi della Juve, prima di criticare il Diz, bisogna però informarsi.
7: Tutto Juve in podcast.
11: Tuttomercatoweb.com da ascoltare.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
11: TMV Radio. TMV Radio. Calciomercato e non solo.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, Teheran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia IRNA.
13: La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei, ad accusare Mosca e Parigi per bocca del ministro degli esteri Barrot. Il ministro annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dall'FSB, il Servizio Federale di Sicurezza russo.
14: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone protagonista dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ovvero San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
13: È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della polizia di Stato e della polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio.
14: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero.
13: Il tennis in chiusura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz infatti non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
14: Ed è tutto, a più tardi.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
15: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
16: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
17: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
18: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
17: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
18: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
17: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Tra mercato e soprattutto mondiale sono tante le cose di cui dobbiamo parlare, ma c'è anche un po' la riqualificazione, ricomposizione soprattutto della nostra nazionale assente al terzo mondiale di fila, che cerca di ricostruirsi dalle macerie con nomi nuovi per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Allora, per quanto riguarda naturalmente il discorso mondiale, sarà Spagna-Francia la semifinale, una delle due semifinali, l'altra semifinale invece Inghilterra-Argentina. Dunque salutano i norvegesi di Erling Haaland e al termine noi li omaggiamo con questa vogata che ci manda Andrea Maiocca. Hanno fatto veramente un mondiale strepitoso, dimostrando la grande qualità organizzativa tecnica che li porta naturalmente davanti a tutti dal punto di vista della crescita e anche un po' della prospettiva futura, perché comunque parliamo veramente di una nazionale che sta offrendo tanti spunti di riflessione e tanti nomi anche magari sul mercato. Invece va avanti l'Inghilterra, che andrà a affrontare l'Argentina in un'altra partita che ricorda note storiche molto molto intriganti. Ieri è stata tra l'altro un'altra giornata di trionfo per lo sport italiano. Non c'entra la nazionale, non c'entra il nostro calcio, c'entra la sua maestà Jannik Sinner, apoteosi bis a Wimbledon ormai, e di casa anche lì, quindi complimenti a Jannik, ancora una volta la dimostrazione che quando una federazione lavora bene arrivano anche i risultati. Federazione calcistica che cerca di lavorare bene con le scelte che ormai già sapete di Maldini e Leonardo per quanto riguarda appunto i quadri dirigenziali, e Mancini che si avvicina scavalcando per adesso Antonio Conte, con ancora un'ombra molto lontana secondo me di Pep Guardiola. Calcio mercato con situazione un po' di impasse, cominciano però i ritiri delle squadre. Oggi a terra con l'elicottero Cardinale a Milanello nel primo giorno di ritiro, ricordando un po' Berlusconi di 40 anni fa, come evidenzia anche tutto mercato web in primo piano. A proposito di tutto mercato web, buongiorno intanto da Vincenzo Maranggio, da Andrea Maiocca, ma andiamo a dare il buongiorno al direttore Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
1: Cecca, più o meno il quadro delle semifinali te lo immaginavi così del mondiale?
2: Ma la verità, ho visto delle squadre buone, ho visto delle squadre meno buone, ho visto delle squadre forti, ho visto delle squadre sorprendenti, però poi alla fine mi aspettavo forse qualche percorso in più del Brasile, anche se non pensavo che potesse fare un grande mondiale, però questa eliminazione così precoce del Brasile non me l'auguravo e non neanche me l'aspettavo. Per il resto è tutto un po' nella norma, ancora una volta il calcio europeo mi sembra abbia dimostrato tutto il suo valore e tutta la sua qualità, e però mi aspettavo qualcosa di più dal Brasile, questo sì.
1: Questo è poco ma sicuro. Adesso insomma sarà bello vedere Inghilterra-Argentina, io non la vedo tanto scontata, così come non è scontata assolutamente Spagna-Francia, quindi ci affidiamo a quello che vedremo sul campo per definire un po' i contorni di questa finale mondiale. Invece la nostra nazionale che riparte da questi nomi, intanto quello di Maldini e quello di Leonardo, con sullo sfondo Mancini che sorpassa Conte, ti chiedo intanto se lo confermi anche tu questa voce, soprattutto che primi passi sarebbero per la nuova nazionale.
2: Ma allora, io innanzitutto sono molto contento che ci sia Paolo Maldini, perché Paolo Maldini per me è una garanzia, è sicuramente un direttore tecnico importante per questa nazionale, può essere veramente un valore aggiunto, può dare una mano anche nella scelta dell'allenatore, può dare una mano anche, voglio dire, nella gestione dei momenti difficili, perché ci saranno dei momenti difficili anche nella nostra nazionale. Sono contento che si sia scelto come collaboratore Leonardo, perché Leonardo comunque lo conosce molto bene. È un giocatore che ha fatto la storia anche lui del calcio e che comunque sia può essere veramente importante dal punto di vista manageriale, per cui sono due figure di calcio di grandissimo livello. Paolo ha maturato questa sua esperienza al Milan e questo sicuramente gli ha dato una spinta in più e gli darà la possibilità di essere importante per la federazione. Poi l'importante è non sbagliare l'allenatore ora, perché l'allenatore diventa la questione troppo importante della nostra nazionale.
1: Allora, intanto cominciano i raduni, no, delle nostre squadre, le squadre della Serie A, comincia anche il raduno del Milan con Cardinale che arriva a Milanello in elicottero. Quanto lavoro c'è da fare ancora in casa Milan e quali sono gli scenari più immediati in questo momento?
2: Ma lavoro, direi di lavoro ce n'è da fare veramente tanto, perché il Milan per ora ha sistemato solamente alcune caselle, no? Voglio dire, dal punto di vista di quelle che possono essere le gestioni della squadra. Ha preso un grande attaccante che è Gonzalo Ramos, ha preso un ottimo difensore che è Mario Chila, che tra l'altro è stato soffiato tra virgolette al Napoli, perché Napoli comunque stava per procedere all'acquisizione di questo giocatore, lo stava praticamente per chiudere. Poi è chiaro che, non avendo la possibilità di poter sfoltire la rosa, sono stati costretti all'evidenza a dover prendere tempo, e nel prendere tempo chi ha i soldi di solito vince. Il Milan in questo senso ha speso 70 milioni per Gonzalo Ramos e ne ha spesi 25 più 5 di bonus per Kila, però non è finita qua, perché devono sistemarla questa squadra, secondo me, a centrocampo, e devono fare anche qualcosa in più, e quindi è ancora in costruzione il Milan. Però penso che, insomma, l'arrivo di Cardinale possa dare una spinta importante, no, a questo club per poter ripartire. Non so cosa potrà fare Amorim, secondo me è un ottimo allenatore, io avrei preferito la soluzione italiana, ma non è che ci fosse granché a disposizione, ecco.
1: No, questo è poco ma sicuro, insomma, però già rispetto a un mesetto fa, quando ancora non c'erano neanche tutti i vari dirigenti, insomma, il Milan veramente aveva fatto un'epurazione totale, non aveva il piano B, che tra l'altro era tramontato in alcune trattative che poi non erano andate a buon fine. Adesso sembra avere almeno una base su cui poter lavorare. Prime visite mediche anche in casa Juventus, con qualche separato in casa. Ti faccio il nome di Michele Di Gregorio intanto.
2: Ho visto il suo arrivo, è chiaro che è un po', come posso dire, in questo momento si sente un po' in difficoltà, perché sperava chiaramente che, quando è arrivato alla Juventus, il suo percorso potesse essere sicuramente diverso e anche, diciamo, un percorso che potesse dare anche delle soddisfazioni migliori anche a se stesso. Purtroppo l'anno scorso ha avuto anche delle pause non facili, no, nel rendimento. Purtroppo quando i calciatori hanno queste situazioni, poi inevitabilmente subiscono delle critiche, vengono naturalmente poi messi il mirino, e la Juve, insomma, non ha mai nascosto di andare dritta, no, per andare a prendere un nuovo portiere. Quindi Di Gregorio aspetterà una nuova sistemazione, una nuova diciamo soluzione per lui. Dispiace, perché quando è stato preso sicuramente è stato preso con l'idea di poter rappresentare un'ottima soluzione per la Juventus,
1: che però deve guardare sul mercato. Però c'è un po' di silenzio in queste ore, no? Un po' come se o si fossero arenate le trattative, Nico, oppure da esperto di mercato quale sei, potrebbe avvenire quello che succedeva anni fa, cioè con società che lavorano un po' in silenzio radio, quindi magari questo silenzio vorrà nascondere qualche trattativa in corso.
2: Il silenzio radio lo vediamo alla Fiorentina con Fabio Faratti, che dà un vantaggio ai giornalisti neanche a pregare, che poi spesso e volentieri ti porta a casa quei due o tre giocatori che neanche ti aspetti. Sai, il silenzio radio è fondamentale in certi momenti, soprattutto su certi obiettivi, perché la visibilità di un'operazione, a meno che non sia un qualcosa che comunque è già predeterminato e sia abbastanza di dominio pubblico, la riservatezza è sempre utile. Perché sto pensando all'affare Attà, che la Fiorentina ha concluso in una notte d'estate, quando Fabio Paratici ha capito che poteva andare al Milan. Allora è intervenuto e in fretta e furia ha accontentato l'Udinese e ha preso il giocatore a determinate condizioni, che comunque sia sono 25 milioni per il 70%, e poi naturalmente anche voglio dire, si è lasciato la percentuale, soprattutto si è lasciato anche 10 milioni di bonus. Quindi queste operazioni, se le fai, le devi far velocemente, e quindi ecco perché secondo me qualche volta è bene non farne troppa pubblicità.
1: Infatti, e quindi così io spiego per esempio il silenzio radio in casa. Io penso che i nomi più chiacchierati, ma a volte anche inevitabilmente non li puoi nascondere, sono quelli sempre di Colomoni, Sorloth e il Dibu Martinez. Qual è in questo momento la situazione riguardo questi tre giocatori?
2: Ma allora, il Dibu Martinez secondo me è un obiettivo sul quale bisogna starci dietro, perché le richieste si sono un pochino abbassate, no, rispetto a quello che era inizialmente la proposta che voleva la Aston Villa. Per quanto riguarda Sorloth, sai, lì la questione degli attaccanti della Juve è abbastanza complicata, perché è legata principalmente a un nome, che è quello di Dusan Vlahovic. Sì, all'uscita, ma anche, voglio dire, al fatto, perché se c'è Vlahovic c'è un mercato, se non c'è Vlahovic c'è un altro tipo di mercato, perché è ovvio che Dusan Vlahovic ti porta poi dopo a fare una scelta tra Sorloth e Colomani, per esempio. Se non c'è Dusan Vlahovic, questo ti comporta di fare un altro tipo di percorso, cioè di dire: allora io non ho Vlahovic, due punte le devo prendere, posso prendere sia Sorloth che Colomani. Comunque ora la priorità loro ce l'hanno per il portiere, mentre ecco, posso dirti che mi sembra abbastanza complicato che possa rimanere in Serie A a questo punto Muaremovic, ha molto mercato e vedrai che finirà in Premier League nel corso di questa settimana. Sono tre club inglesi, le offerte sono quelle giuste, il Sassuolo l'ha già presa in considerazione, per cui apprestiamoci a salutare Muaremovic, che sarà un'ottima occasione per la Juve, perché certo, la metà dei soldi li prenderà proprio il club bianconero.
1: E li andrà a spostare per tornare alla carica con l'Udinese eventualmente per Sole, o non ti risultano abboccamenti?
2: Ma non lo so, però conoscendo un po' Carnevali ho la sensazione che non siano convintissimi, forse, se no avrebbero, si sarebbero già ancora mossi, no? Avrebbero cercato in qualche maniera di ritornarci sopra. Invece evidentemente, se questo non è ancora accaduto, è perché forse la valutazione è troppo alta. È un po' la valutazione che ha fatto anche l'Inter stessa, no? 25 milioni di euro per questo ragazzo, che sicuramente ne vale e dal punto di vista tecnico, però magari anche qualche piccolo aspetto comportamentale fa riflettere se è il caso o meno di spendere 25 milioni di euro. Però io credo che possa essere sicuramente un nome, ma non è l'unico, perché conoscendo Carnevali avrà in testa anche qualcos'altro.
1: L'hai citata proprio per la trattativa Sole e l'Inter, Calaili sembrava cosa fatta, poi le visite mediche non sono andate bene, praticamente l'esterno torna in Belgio. È un mercato complicato quello dell'Inter quest'estate, perché ci sono tante difficoltà, da Palestra passando per l'Idenico, Pazza, Tramontata, appunto a Calaili, che sembrava quello più vicino, e invece arriva proprio quest'ultima ora che racconta che l'esterno tornerà in Belgio. A meno di clamorosi ribaltoni, però questo immagino che le visite mediche non abbiano dato le garanzie che voleva l'Inter.
2: Questo è un problema grosso, questo è un problema grosso, perché se Calaili praticamente torna indietro vuol dire, ecco, siamo sicuri di questa cosa al 100%, vero? Perché io ancora
1: guarda, in questo momento c'è un'ultima ora dell'interista a cura di Cristian Recalcati, che mi parla proprio nell'ultima ora, quindi nel nostro sito, sostanzialmente, da quello che la redazione dell'interista ha raccolto, l'esterno pare abbia problemi cardiaci che non gli permettono di superare le visite mediche in Italia, dove sono molto rigidi con i problemi al cuore, anche se piccoli, non avrà l'idoneità sportiva, ragion per cui tornerà in Belgio.
2: Io non metto in discussione il valore di questa notizia, però per commentarla preferirei che fosse ufficiale, con tutto il rispetto. E comunque devo dire che nel momento in cui questa situazione dovesse essere negativa, è chiaro che si dovrebbero ributtare alla ricerca per l'ennesima volta di un altro esterno. Sì. E sappiamo quanto sia difficile, ecco, fondamentalmente oggi trovare degli esterni di un certo livello. Penso anche a quello che è stato fatto per Palestra poi gli è sfuggito di mano, e conseguentemente, insomma, l'Inter non credo sia molto contenta di questa situazione, perché poi gli esterni sono merce rara, quelli bravi sono ancora più merce rara, quindi staremo a vedere se effettivamente, io mi auguro di no che questa cosa non possa saltare, ma allo stesso tempo, se c'è un ulteriore approfondimento, no, a livello di quelli che possono essere gli esami per capire appunto se una persona sta bene o meno, questo bisognerebbe anche fare un merito alla nostra medicina sportiva italiana, che comunque, se mai dovesse esserci anche una cosa talmente marginale, però è molto preventiva nel rispetto della salute della persona e nel rispetto dei calciatori, ma nel rispetto in generale, voglio dire, della vita delle persone. Quindi a volte no, noi si dice ma in Italia siamo troppo rigidi. Sì, ho capito, ma siamo troppo rigidi perché vogliamo che le persone stiano bene per fare l'attività sportiva. Poi c'è l'imponderabile, per cui se ci dovesse essere qualcosa, ecco, da un certo punto di vista va apprezzato il grande lavoro che è fatto dalla nostra medicina sportiva, che di fronte alla non certezza assoluta non dà l'idoneità nel caso, ecco. Quindi però aspettiamo, certo, perché ti ripeto, queste sono cose delicate, per cui aspettiamo di capire se c'è o meno questa idoneità, altrimenti se ci sarà l'idoneità avranno sistemato con Calaili, se non ci sarà l'idoneità saranno altrettanto bravi a prendere un altro esterno, perché Marotta e Ausilio sono sicuramente dei grandi dirigenti.
1: Tra l'altro c'è la storia di Eriksen, no, che è molto indicativa. In Italia non aveva l'idoneità, altrove sì, abbiamo visto al mondiale avere di nuovo quelle problematiche che insomma
2: non... ecco, io francamente, cioè, vedere un calciatore che ogni volta può rischiare, è vero che ci sono delle situazioni che gli possono salvare la vita,

0: tanti soldi, perché comunque non è che ti regalano nessuno. E in virtù di questo, la cosa che possiamo dire è che è però il giocatore preferito. Ci sarebbe anche Davinson Sanchez del Galatasaray, che comunque non pensare che costi meno, eh? Cioè, vuol dire, se vai da loro glielo chiedi, non è che te lo fanno pagare meno rispetto a quanto tu possa in qualche maniera pensare da altre parti. Quindi quando prendi certi giocatori, 35-40 milioni di euro li spendi tutti, e quindi si starà a vedere, insomma, ecco.
1: Lucumi invece è un'idea concreta della Juventus, è un'interferenza di mercato dell'Inter o è un'idea anche dell'Inter?
0: No, allora, io penso che loro abbiano scelto Chalobah e che allo stesso tempo Lucumi sia più un'idea di mercato della Juventus, se vuoi la mia idea. Quindi non vedo una sorta di interferenza tra le due possibilità, cioè tra i due club. Però poi sai, alla fine se uno rimane senza qualcuno, senza nessuno, penso che questa cosa alla fine debba portare poi evidentemente a una decisione, perché non è che possono continuare uno e l'altro a non avere un calciatore. Per cui la mia idea è questa qua. Io penso che abbiano scelto Chalobah all'Inter, che Lucumi sia un'idea molto concreta per quanto riguarda la Juve.
1: È concreta che si deve andare a poi concretizzare, appunto lo dice il termine, nel momento in cui magari arrivano un po' di cash in entrata con qualche cessione. A proposito di cessione, c'è un Napoli che si sta allenando agli ordini di Allegri, però che verrà poi presentato nella giornata di domani, lo ricordiamo, al Teatro San Carlo a Napoli, con tanti, tanti, tanti esuberi da sistemare. Mi sembra che questa volta De Laurentiis non transiga. Prima si vende, poi eventualmente si acquista. Quali sono le trattative più fattibili in uscita? Ti chiedo se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay. Cerca.
0: Non ti ho più sentito, è
1: No,
0: andata via la mia. Dicevi?
1: dicevo del Napoli che ha sicuramente tanti esuberi da sistemare. De Laurentiis da questo punto di vista non transige, quindi bisognerà cedere prima di acquistare. Quali sono i colpi più facilmente piazzabili e se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay?
0: No, allora, l'interesse del Real Madrid per McTominay ci può essere, ma mi sembra che McTominay abbia intenzione di lavorare ancora con il Napoli, quindi di rimanere a Napoli. Per quanto riguarda tutto il resto, è così, devono prima vendere e poi comprare, altrimenti no, altrimenti non avrebbero perso Mario Ghila, altrimenti avrebbero già chiuso l'operazione Dodò. Secondo me l'unica cosa che potrebbero fare in anticipo è questo Ceballos del Boca Juniors, semplicemente perché con lui hanno già l'accordo, mentre per quanto riguarda il discorso relativo invece alla società devono ancora cercare di trovare l'intesa. Rinnovando il contratto che ha in scadenza nel dicembre del 2026, io penso che da questo punto di vista possano farla come operazione. Poi dovranno procedere a tutte le cessioni, perché De Laurentiis è stato molto chiaro, no? L'ha detto a più riprese: per me la rosa va già bene così, per me la rosa è già importante, per me non comprerei nessuno. È chiaro che qualcosina dovrà fare per Massimiliano Allegri, anche per farlo un po' contento, no? Perché non puoi non dare a un allenatore di giocatori che possono essere utili. Però fondamentalmente, ecco, il mercato del Napoli oggi è fermo, ci potrebbero essere il discorso dei rinnovi, magari di Vergara, di Lorenzo, però quello di McTominay, ma fondamentalmente le grandi operazioni in entrata passano dalle cessioni, inevitabilmente.
1: Che devono comunque arrivare. L'interesse del Real Madrid per McTominay è lo stesso. E poi ti faccio un'altra domanda. Leggevo a cura di Giacomo Iacobelli, che sappiamo essere sempre molto informato sul mercato anche in spagnolo, del fatto che sia stato proposto Brahim al Napoli. Qua però c'è qualcosa che mi sfugge, perché in realtà da quello che so la Juventus è molto interessata con Spalletti a Brahim, ma pare che le porte siano chiuse perché il giocatore non vuole andare via dal Real Madrid. Quindi come si spiegherebbe questa storia? Un'apertura del Real Madrid magari proprio per sbloccare qualche partenza eccellente da Napoli?
0: Ma non lo so, non lo so, sinceramente non so se c'è un collegamento a questa vicenda oppure no. Però sai, il Real Madrid ha talmente tanto, cioè, voglio dire, se pensi che anche Nico Paz alla fine, no, l'hanno lasciato al Como, e se l'avessero voluto a tutti i costi se lo sarebbero riportato a casa. Evidentemente non hanno tutta questa, cioè, non hanno tutta questa possibilità di far esprimere i giocatori, perché comunque hanno sicuramente delle difficoltà, no? Perché poi c'è tanta qualità in quel club, in quella società, ma poi farli giocare tutti insieme diventa un problema. Sinceramente non ce la vedo, tutta questa cosa collegabile o meno. Vediamo, ecco, io credo che per il momento quello che ho detto prima sul mercato del Napoli, poi adesso sono tutte chiacchiere che vengono sempre fuori, però la linea è quella, per cui vediamo quello che succede.
1: Casa Roma, Soleil arriva a Trigorio, a bagno di folla per lui, ti chiedo se resterà, come invece pare più vicino, ormai chiuso il rinnovo per Dybala.

0: un po' di fantasia a destra e a sinistra, addirittura a un certo punto un clamoroso ritorno alla Juve, ma in realtà era una trattativa per cercare, più che altro delle voci per cercare forse di velocizzare una trattativa per chiudere con il rinnovo con la Roma.
1: Ma io sono molto più interessato al rinnovo di Pellegrini, sinceramente, perché quello di Dybala mi sembra che poi alla fine si farà. Su lei è un giocatore importante e credo che non vogliano assolutamente privarsene alla Roma, ma il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, secondo me, è la notizia, cioè nel senso, cioè Pellegrini ancora non ha rinnovato con la Roma e questo è un giocatore importante. Dove andrà Pellegrini? Questa è una domanda che in tanti si stanno facendo, no? Vanno avanti le negoziazioni, ma ancora. Cioè, non si hanno notizie, anche se mi dicono che c'è la sensazione che si stiano un po' avvicinando, ecco, le parti, però ancora non è stato raggiunto l'accordo definitivo tra le parti. Quello secondo me sarebbe un bel segnale perché Lorenzo Pellegrini è un giocatore per questa squadra determinante, fondamentale, penso che sarebbe l'ideale riuscire, no, a tenerlo all'interno di questo contesto e a far sì che possa essere, voglio dire, uno dei protagonisti della Roma anche per il prossimo anno.
0: Da Pellegrini a Pellegrino del Parma, interesse forte da parte della Juventus come attaccante alternativo, non come prima punta da scegliere. Ecco qui qual è la situazione.
1: Ma io penso che Pellegrino possa partire dal Parma, posso anche dirti che comunque da questo punto di vista sia una soluzione interessante per l'estero. Non riesco a vedere però una possibilità per l'Italia, ecco, io anche alla Juventus sentivo dire che poteva essere un'opportunità per Pellegrino, francamente ci credo molto poco perché in questo momento i nomi che circolano soprattutto per l'attacco sono diversi, come ha detto Sorlo, Colomani, Vlahovic. Pellegrino se esce secondo me va all'estero e questa è la mia idea. Poi il Parma valuterà in base anche all'offerta più o meno che può arrivare e questo è un po' il ragionamento, ecco.
0: Queste sono, diciamo, un po' le situazioni. Invece, se dovessimo fare adesso una valutazione su quello che succederà in casa Lazio, ti senti di dire che sarà un mercato ancora più complicato di quello della scorsa stagione?
1: Ma io ho visto l'intervista di presentazione di Rino Gattuso, no? Ho visto la sua presentazione, sinceramente ho visto un Rino come al solito determinato, ci vorrà l'elmetto anche un po' di culo, mi verrebbe da dire, perché comunque in questa situazione
0: Direi.
1: non è facile, perché comunque l'ambiente è quello che è, insomma, ormai l'ambiente è schierato contro lo Tito, no? In maniera pesante, non si può continuare a giocare nello stadio senza le persone, per cui io sono convinto che lo Tito, cioè, debba fare un passo indietro. Per me, io sono totalmente convinto che lui deve fare un passo indietro perché è troppo forte questa corrente, no? Che vuole il cambiamento. E quando c'è una corrente forte così, bisogna cercare di fare un passo indietro. Lo Tito deve fare, se vuole, secondo me, diciamo, se vuole aiutare ancora di più la Lazio alla quale lui tiene, un passo indietro è necessario. Poi per quanto riguarda Gattuso, beh, insomma, lotterà come sempre come un leone su tutti i palloni, in questo caso lotterà tutti i giorni sul campo di allenamento per cercare di mandare in campo, come ha detto lui, una squadra dignitosa, una squadra che abbia la forza di esprimere anche un calcio bello, però sai, è dura perché non è certo un compito semplice.
0: Direi di no. Invece una squadra della quale siamo tutti molto curiosi è sempre lei, la Dea, l'Atalanta. Quest'anno nelle mani di Giuntoli, poi con Sarri. Inizialmente erano stati già fatti 100 milioni di acquisti, cioè di cessioni, ma poi Ederson è tornato alla base. Adesso ti chiedo, la situazione Ederson come verrà eventualmente sistemata e come cambia le strategie di un'Atalanta che poi comincerà a comprare, immagino.
1: Ma la questione Ederson, purtroppo vedi, si ritorna lì, non siamo solo noi fiscali nelle visite mediche, sono anche loro, evidentemente se non ha passato le visite mediche forse il giocatore ha avuto qualche problematica che magari loro hanno valutato potrebbe diventare importante se dovesse continuare a giocare a certi livelli. E a questo punto Ederson torna, non so se lo rivenderanno, penso sia difficile perché quando non passi le visite mediche magari. Poi cominciano a entrare un po' la difficoltà da parte di tutti sulla possibilità di poterlo tenere o meno il giocatore o quantomeno di andare ad acquistarlo e quindi io credo prenderanno a questo punto un altro centrocampista e poi vediamo. Cioè, l'Atalanta comunque alla fine Palestra non lo deve nemmeno sostituire perché non ha mai giocato e quindi è sempre stato a Cagliari, era suo ma non ha mai giocato. È un po' come Kulusevski, no? Che lo dette in prestito al Parma e poi non ha mai giocato all'Atalanta e lo comprò la Juventus. Quindi non lo so di preciso cosa faranno in questo momento. Un altro centrocampista gli serve, con rientro di, cioè, loro avevano il programma di prendere tre centrocampisti, con il rientro di Ederson secondo me ne prenderanno dopo Gaetano un altro ancora.
0: E allora saremo lì ad aspettare, a vedere. Intanto io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, grazie.
1: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao,
0: e
1: ciao.
0: Si ferma qui lo spazio editoriale. Prima pausa per noi, al rientro andiamo dalla redazione di Tutto Mercato Web per entrare un po' nel vivo, nello specifico di alcune trattative, cercare di capire un po' meglio gli incassi e tutto quanto il resto. E poi, come sapete, insomma, oggi è lunedì, quindi ci sarà il collegamento con Mirko Nicolino, poi ci sarà lo spazio mondiale e tutto quanto il resto. Vi aspetto, a tra pochissimo.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
1: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
0: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero 2 al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie d'Inghilterra e Argentina, si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della fase di qualificazione alla prossima Europa League. Partiamo dal Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che è dato favorito al 52% sul Midtjylland, dato al 22%, mentre l'Ajax è dato al 26%. Nell'altra partita Anderlecht leggermente favorito al 39% sul 33% dell'Hammarby, mentre l'Ajax è dato al 29%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento pronostico di Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. In memoria della vogata della Norvegia che si ferma, come sapete, davanti all'ostacolo Inghilterra, peraltro partita anche diciamo condizionata da quel gol di Bellingham, il primo pareggio di Bellingham con la palla che rimbalza sulla telecamera sospesa e favorisce l'azione dell'Inghilterra che poi arriva al gol appunto con Jude Bellingham che poi completa la sua straordinaria partita in un mondiale di grandissimo livello con la doppietta che poi lancia di fatto la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia. Ma è una delle tante polemiche di questo mondiale, il pallone rimbalzato sulla telecamera. Ai tempi moderni ci sono le telecamere sospese, adesso bisognerà anche trovare una regola chiara su quello che può accadere quando il pallone va di sponda sugli strumenti tecnologici, e quindi lì non era fuori dal campo, era dentro al campo, ma comunque il pallone ha trovato una deviazione fortuita ma decisiva per il gol dell'Inghilterra. Sai, di questa cosa ne voglio cominciare a parlare anche proprio con Ivan. Andiamo in redazione Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Lorenzo, buongiorno.
1: Allora Ivan, mo dobbiamo inventarci, vedi, la tecnologia aiuta fino a un certo punto, no? Poi un pallone rimbalza su una telecamera sospesa e ti devi inventare una regola, perché di fatto il pallone non era uscito, però la deviazione c'è stata. Tu come la vedi quella?
2: Io non so se c'è stata la deviazione,
1: perché la palla sembra cambiare rotta, diciamo.
2: Ma in realtà sono video ricostruiti, cioè non c'è un video che dice che sono video certezza. Ricostruiti. L'unica, tra virgolette, è quella dei sensori del pallone. Quella è la tecnologia che abbiamo a disposizione. Se ci dice che è andata così, ce la dobbiamo prendere per buona, se no
1: diventa. Però dovesse succedere, un sensore dovesse fischiare, l'arbitro lì deve interrompere il gioco, ovviamente.
2: Sì, ovviamente.
1: Il pallone a quel punto non è più giocabile. Parliamo un po' di mercato con te. Allora, facciamo una cosa: la prima domanda la facciamo fare ai nostri amici. Buongiorno, dice Federico da Modena. Zaniolo potrebbe essere un'occasione per la Juve. In generale, non ci sono calciatori italiani adatti al club bianco-nero. Allora, vogliono i giocatori italiani, soprattutto. Vogliono i giocatori. Juventus, che tanto sta avendo i primi ritorni alla continassa, visite mediche in corso anche per Ecator tra i nuovi arrivati, poi c'è Gatti, c'è Di Gregorio, eccetera eccetera. Situazione Juventus però che è molto molto molto ampia. Proviamo a fare un approfondimento su tutto. Partiamo da Zaniolo, non so se è ancora un'occasione, ha rinnovato prolungato diciamo così con l'Udinese, non era un contratto di scadenza, questo poi lo sai bene che significa poco, perché in termini ti permette solo a una società a volte di avere un potere maggiore in termini di trattativa, però non credo sia una pista calda questa qua intanto.
2: Juve, secondo me è difficile che il resto all'Udinese, scusami, perché diciamo che ha inaugurato la stagione presentando un certificato medico fondamentalmente, e quindi non possiamo anche lì dubitare che sia vero che avesse qualche problema di salute, però quello che è arrivato finora dall'Udinese non è una grandissima fiducia nella salvezza del rapporto, ecco. Quindi secondo me è molto difficile che resti all'Udinese. Hanno messo una toppa con quel rinnovo, però credo che l'idea del giocatore, del suo entourage, sia di può diventare una pista calda per la Juve, può essere una soluzione, perché comunque nella scorsa stagione ha fatto vedere di poter esprimere ancora il suo talento, di avere ancora tempo davanti a sé, anche di aver limato qualche spigolo caratteriale che è stato un po', no, il suo grande problema in carriera. Non credo che a momento su cui stanno lavorando, ecco, cioè nel senso che comunque la Juventus continua ad avere esigenze legate soprattutto a porta e centravanti con Dibu Martinez che resta diciamo il primo obiettivo lì dietro e lì davanti, insomma, da capire se poi alla fine si sbloccherà il discorso legato a Uomini, se questo questa bussata di Vlahovic al club avrà una risposta di qualche tipo. C'è Pellegrino del Parma, che secondo me è una soluzione, soprattutto se poi Ekator parte in prestito, perché è sicuramente un bel giocatore. Io credo che lui voglia fare qualcosa, diciamo, di più pronto a essere titolare nell'attacco di Spalletti, però insomma ci sono delle offerte.
1: Sì, tra l'altro poi ricordiamo sempre che i giocatori devono anche uscire prima di poter completare gli acquisti, e per adesso di uscite importanti non ce ne sono, proposte ce ne sono state, ma tanti rifiuti da parte di chi doveva andare via. Sono appena arrivati intanto anche Locatelli, Cambiaso e Rui nella stessa autovettura aziendale della Juventus, appena uscito dalla macchina Locatelli, grande boato da parte dei tifosi presenti lì. Però insomma Cambiaso invece mi sembra uno di quelli che potrebbe anche essere in uscita qualora dovesse arrivare un'offerta giusta. Andiamo in casa Napoli invece, entriamo un po' nel dettaglio di quelle che possono essere sfide. Domani presentazioni al San Carlo di Napoli per quanto riguarda Massimiliano Allegri, che è uno yes man perfetto per Aurelio De Laurentiis, perché è uno che insomma lavora con quello che ha, però al momento ce ne ha veramente talmente tanti che diventa complicato poter lavorare con tutti quanti. Allora spazio a quelle che potrebbero essere le cessioni. Ceballos è un nome in entrata che può essere la settimana decisiva, ma anche qui bisogna cedere qualcuno. Tra le cessioni in attacco, quali potrebbe, cioè, ce ne potrebbe essere anche un'eccellente, penso a quella di Neres?
2: Sì, diciamo che prima di arrivare a Neres secondo me ha un po' di lavoro da fare, Manda, nel senso che comunque sì, cioè, lì davanti secondo me c'è da capire Lukaku, Lucca, Noah Lang che torna, diciamo che ha tanti giocatori meno centrale in questo momento nel progetto, anche lo stesso Spade che è arrivato a gennaio, a febbraio, però mi sembra non essere proprio al centro delle idee del Napoli in questo momento, cioè la lista è abbastanza lunga.
1: Se tu pensi attaccanti esterni, il Napoli ha Neres e Politano a destra, Erison Santos e Noah Lang a sinistra, sicuramente qualcuno è di troppo e da lì potrebbe arrivare qualche eccezione per poi piazzare eventualmente Ceballos, che è destro o sinistro, adesso non lo ricordo, ti dico la verità, però insomma
2: sì
1: esatto,
2: comunque. Infatti appunto, cioè, ti dicevo, comunque prima devi sistemare Lang, devi sistemare Lukaku giovane, insomma prima di arrivare a Neres c'è un po' di strada da fare, non è il primo che si tolgono, ecco.
1: Ok, quindi poi chiaramente c'è tutto questo lavoro da fare. Mi ha stupito una notizia che ho letto a firma di Giacomo Iacobellis, che come dicevo prima Cecca è uno dei grandi esperti di tutto il mercato web per quanto riguarda il mercato iberico, le squadre iberiche eccetera, e lui parlava di un Brahim Diaz proposto al Napoli. Mi sembra strana un po' questa però situazione, perché da quello che so io la Juventus con Spalletti in particolare farebbero calte false per avere Brahim Diaz, ma hanno un po' rinunciato alla presa perché il giocatore pare non intenzionato a lasciare Madrid. Si potrebbero aprire degli scenari?
2: Ma sì, allora, sì, la notizia è del mattino, quindi è una,
1: tu dici le fonti diciamo, sono loro.
2: Sì, esatto, quindi onestamente di Cassino Stampa, quindi sicuramente Brahim Diaz ha chi gli sta intorno, chi lavora per riportarlo in Italia, perché evidentemente ritiene che la collocazione del Madrid in questo momento non sia la migliore. In realtà, da quello che si è capito finora, il giocatore non è così tanto d'accordo, perché il giocatore dare priorità al Real Madrid finché c'è qualche possibilità di non essere titolare, però quantomeno rientrare nelle rotazioni. Ad oggi per il Napoli lo vedo un po' complicato, anche perché se apre a un ritorno in Italia, la Juventus comunque ha bussato molto prima e ha dato, credo possa, insomma, garanzie penso possano dargli entrambe, però diciamo che siamo stata interessata prima del Napoli. Però lì c'è un tema legato alla volontà del giocatore, che in questa fase mi sembra volersi giocare le sue carte con Mourinho, pur sapendo che sono poche, perché ad oggi Mourinho, per quello che sappiamo, non lo vede titolare, ma nemmeno diciamo una prima scelta della panchina.
1: No, infatti, quindi bisognerà capire se si apriranno scenari di uscita. Allora a quel punto molto determina, secondo me, veramente la parola di Mourinho, che per esempio Tchouaméni lo ha bloccato, no? Se non sbaglio,
2: sì.
1: E ha detto Valverde, Tchouaméni me ne frega niente, risolveranno i loro problemi, ma da noi restano e non si muovono. Poi da capire anche Mastantuono, se eventualmente può essere più un nome in uscita.
2: Sì, sì, ma infatti lì molto dipende dall'idea di Mourinho, da eventuali altri acquisti che porterà a casa. Le prime mosse sono state più o meno se rinforzare noi la difesa, perché comunque ha preso Dumfries, Cucurella, con ha guardato molto alla fase arretrata, anche perché davanti a diciamo un po' l'imbarazzo della scelta per la quantità di giocatori che ha a propria disposizione. Secondo me almeno un paio tra diciamo i giocatori offensivi che non sono considerati delle prime scelte partiranno. Ho l'impressione che molti comunque giocarsi le loro possibilità prima di accettare altre destinazioni, e che brandi assolutamente tra questi.
1: Allora, invece arrivano anche altre domande per te che riguardano il Milan. Oggi è atterrato il cardinale a bordo del suo elicottero a Milanello, se ci sono anche novità, altre novità in casa Milan. Anche lì però penso ci sono almeno tre nomi in uscita e poi si piazzeranno eventualmente altri colpi. Però il Milan in questo momento con Ghila e Ramos ha fatto già comunque due passi molto importanti nella crescita della rosa.
2: Beh sì, infatti non starei a chiedere al Milan troppi acquisti, dato che se c'è una società che ha lavorato tanto finora, anche più di quanto ci saremmo aspettati, anche dal punto di vista economico, oltre che numerico, quella è il Milan, quindi ora diciamo la fretta di ulteriori acquisti non gliela imputerei, ecco, anche perché ci sono diverse tassette. I giocatori che rosa ha due tipi di valutazioni diverse da dover fare. Una è legata a quegli elementi che non sono centrali, che possono partire diciamo perché non rappresentano pietre troppo rilevanti del progetto. Penso a Loftus-Cheek, a Stupignan, giocatori che insomma non sono proprio, non voglio definirli esuberi, però insomma. E poi ci sono alcuni tasselli che invece sono giocatori che se restano sono titolari, altrimenti vanno sostituiti in maniera diciamo rilevante, cioè due su tutti, Luka Modric e Rafael Leao. Modric, da quello che si è capito, dovrebbe rimanere, però insomma qualche tempo fa era impegnato al mondiale, ora credo sia un po' arrivato il momento di tirare i nodi al. Il discorso simile vale per Rafael Leao, su cui diciamo le valutazioni sono diverse, perché evidentemente Modric o smette o continua al Milan, invece Leao al momento non è che abbia grandissime offerte, sia lui sia la società devono capire se salutarsi nel momento di minor appeal del giocatore, perché è una fase in cui Leao non dico che non lo voglia nessuno, perché non è vero, però sicuramente pagano come potresti valutarlo, non hai diciamo il coltello dalla parte del mano, quindi un'eventuale trattativa, e quindi se non sia invece il caso di provare con Ruben Amorim a vedere se riesce a trovare una nuova centralità. Tra l'altro a quel punto secondo me partirebbe Pulisic, che potrebbe partire comunque, e poi valutare magari la prossima estate se Leo si è rilanciato da farsi.
1: Ti chiedono anche se, e tra l'altro leggevo un approfondimento su tutto il mercato web a proposito di Zaniolo, possa essere anche lì un'idea Milan eventualmente.
2: Sì, Zaniolo secondo me può essere un'idea di tante, perché nel momento in cui non rimane all'Udinese, se come sembra non rimane all'Udinese, è un giocatore che ha dato delle risposte nell'ultima stagione, e che può fare, che non costa tantissimo, che può rappresentare una soluzione per diverse big o quasi big.
1: Ho perso proprio nel finale, che ogni tanto salta la linea, però penso di averti recuperato. Abbiamo anche una nota audio, chiedo ad Andrea Maiocca, ce la andiamo a sentire, dai, così sentiamo anche cosa chiedono i nostri amici.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Qualche settimana fa avete fatto il giochino di quale fosse la priorità della Juventus sul mercato, cioè se la punta o il portiere, e io avevo detto il portiere. Andate a vedere quello che è successo alla Norvegia, che a causa di un errore gravissimo del portiere ha mandato a casa un'intera nazione dal mondiale. Lì la squadra non meritava assolutamente di uscire, hanno una delle punte più forti di tutto il mondiale, eppure è bastato mezzo errore del portiere che ha scaturito il 2-1 del gol di Bellingham. Quindi secondo me, ribadisco, la Juventus deve prendere un portiere serio.
1: Ma io sono abbastanza d'accordo col messaggio di Antonio, ti rigiro la domanda, peraltro poi a volte queste manifestazioni mondiali possono portare fuori strada, no? Che a volte hai visto portieri incredibili, cioè, ah, perché non ci andiamo a prendere il portiere del Ghana, perché non ci andiamo a prendere... poi a volte però poi capisci alla lunga l'affidabilità di un portiere piuttosto che un altro. Per esempio Di Gregorio comunque era stato un portiere affidabile, no? Tutto sommato al Monza, poi è arrivata alla Juve magari con una responsabilità maggiore, non è riuscito a rendere quanto doveva. Perin non è riuscito a rendere quanto doveva, non a caso la Juventus sta lavorando soprattutto sul Dibu Martinez. Il portiere però per una squadra come la Juventus diventa una necessità primaria.
2: L'esempio che ci ha fatto l'ascoltatore dice anche il contrario in realtà, perché se Sorloth la passa ad Haaland non siamo qui a discutere dell'errore di Milan, quindi servono, la verità è che servono buoni giocatori fondamentalmente, rimanendo nell'esempio, se dovrebbe giocare un attaccante che migliore o più disposto a passare la palla al compagno, non aveva senso ragionare del portiere. Poi tra l'altro io sulla Juventus, quando facciamo quel giochino, non dissi neanche una punta, dissi che la Juve, per me l'esigenza fondamentale della Juve è un regista, non so se era, potevo pensare che sia quella l'esigenza primaria, il che non vuol dire che poi non ti servono punte portiere, ma è un ruolo in cui proprio non c'è nessuno. Se alla fine non compri nessuno, il regista comunque non ce l'hai, e invece il portiere, l'attaccante, bene o male ce l'hai.
1: Sì, anche se poi anche lì vanno sistemate un pochettino di cose. Ti riporto invece in casa Inter, perché è fondamentale capire se è ufficiale, e te lo chiedo a te, se è qualcosa di ufficiale, non ancora, però immagino ufficioso, la trattativa Calaili salta.
2: Diciamo che ovviamente bisogna andare coi piedi di piombo su queste vicende. Tra l'altro io, se posso dire, non ho capito perché poi con tutto il rispetto per tanti colleghi, bisogna fare la corsa a dire che cos'ha, non serve onestamente. C'è un problema, c'è un problema, se c'è. Senza entrare nel merito, anche perché è impossibile entrare nel merito, visto che non aspettare fondamentalmente il secondo controllo chiesto dal CONI. A memoria, per quella che è un po' una crisi di mercato, quando vengono sollevate delle perplessità di questo tipo, poi di solito non vengono confermate. Quindi credo che possa saltare, però ripeto, lì bisogna stare e capire questi nuovi controlli che risposte daranno.
1: Che chiaramente stabiliranno se l'affare va in porto oppure no. Credi che comunque l'Inter in questo momento si sia preparato anche un ulteriore piano, che non è neanche il piano B ma il piano C, perché è saltato Palestra, saltato Cahill, bisogna cercare un'altra soluzione, che immagino Marotta sia già insieme ad Ausilio, naturalmente più Ausilio.
2: Sì, che qualche nome c'è Due, che è il fratello, non Due del Paris Saint Germain, il fratello di Desiree Due, che è un giocatore che piace. Non so se si possano riaprire altre idee anche italiane, perché per esempio Caiode ha rinnovato, quindi è uscito un po' dai radar. Totò della Fiorentina potrebbe anche essere un'idea, in questo senso ti direi prendiamo posto Due, però sì, come hai detto tu giustamente, parliamo di un piano C in ogni caso, quindi poi bisogna anche capire, già avevo soluzione al primo problema, ora devono trovare una soluzione al secondo. Non credo si possa dire che si facciano prendere alla sprovvista, però credo che dovranno riflettere nuovamente, fare di nuovo delle valutazioni, perché comunque la trattativa per Calaili è stata portata avanti con la convinzione di chiuderla, quindi ora diciamo si riparte quasi da zero.
1: E quindi chiaramente bisogna trovare un po' una soluzione in tal senso. Casa Roma, abbiamo detto che insomma il rinnovo di Dybala praticamente è cosa fatta, però ci sono anche altri movimenti che Gasperini ha detto. Il mercato comincia di fatto oggi e il Chelsea apre alla trattativa tra Roma e Strasburgo per Moreira, mi sembra, sì, per Diego Moreira.
2: Sì, sì, diciamo che anche
1: di fatto
2: Roma,
1: che Xabi Alonso dà un po' l'assist alla Roma per poter provare a trattare questo giocatore.
2: Sì, sì, diciamo che può aiutarla, un giocatore che interessa.
1: Sfumato Greenwood, lo ricordiamo, altra situazione sì. Complicata, però insomma Moreira potrebbe essere un'altra pista da seguire invece.
2: Sì, sì, sì, assolutamente una pista da seguire, se c'è l'aiuto del Chelsea, che può aiutare la Roma.
1: Bene Ivan, ti ringrazio, un grande abbraccio a Ivan Cardia, tutto Mercato Web, grazie a Ivan, noi ci fermiamo, tra pochissimo abbiamo il collegamento con Mirko Nicolino, vi aspetto.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio di oltre il 4%.
4: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia.
5: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione ed armi illegali con l'aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
4: La politica, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonti della maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento, al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega.
5: Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online. Quello su cui siamo d'accordo, ha detto, è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possono accedere ai social, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli, ha dichiarato la von der Leyen.
4: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev. Ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne, invece, risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come preannunciato, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora Mirko, intanto vabbè, una breve finestra la facciamo anche sul mondiale, semifinale che si vedrà l'Argentina contro l'Inghilterra, la Spagna contro la Francia. Un tuo giudizio su come sono andati i quarti e se più o meno era questo l'epilogo che ti aspettavi?
1: Beh, sono arrivate in semifinale le quattro nazionali più forti, a dispetto di chi pensava che allargando il mondiale e addirittura pensando di allargarlo ancora si possa far sognare anche nazioni onestamente dal punto di vista calcistico improponibili. È stato un mondiale fin qui, a mio avviso, di livello tecnico-tattico basso. Alla fine si ritrovano contro le quattro nazionali che hanno i giocatori più forti, semplicemente.
0: Alla fine diciamo che poi capita sempre questo, poi alla fine
1: i valori.
0: Puoi allungare quanto vuoi il mondiale, tutte le squadre emergono sempre alla fine i valori. A proposito di valori, cominciano i ritiri delle squadre di Serie A, cominciano ad arrivare anche i giocatori alla Juventus e si sta un po' palesando quello che erano delle frasi sibilline, ma forse neanche più di tanto, dette da Spalletti quando a un certo punto disse: guardate che l'anno prossimo questi sono i volti che vedrete, quindi per adesso effettivamente aveva ragione lui. Dopodiché ci sarà tanto lavoro, soprattutto in uscita, da fare e continuano ad arrivare tante rinunce da parte dei giocatori della Juventus a possibili interessi, soprattutto dalla Turchia, no?
1: Sì, alla Juventus uno si sta bene, due... quando un giocatore arriva alla Juve, anche quando fa male, ritiene comunque di essere un giocatore di quel livello lì e quindi di fare un passo indietro, magari accettando una soluzione meno prestigiosa, non ne vuole sapere. Quindi soprattutto dalla Turchia stanno arrivando tante offerte per il giocatore della Juventus, ma a quanto pare in Turchia non ci vuole andare nessuno. Chiaro che dopo un sesto posto la situazione non poteva essere che questa. Io ricordo quando qualche narratore diceva: beh, ma che problema c'è per la Juve se un anno arriva sesta, tanto l'anno prossimo azzera concentra sul campionato. Invece quando poi non hai la Champions fai fatica a prendere quelli forti e quindi vai a trattare con squadre di livello inferiore e vai a trattare giocatori di livello inferiore. In più le squadre che sanno che tu devi vendere per i tuoi ti offrono poco e in più non li riesci a accedere, quindi la Juventus è in un cul-de-sac, quindi non so come ne usciranno, ma io mi ero permesso di dire all'annuncio di Carnevali, ma probabilmente molti, soprattutto i tifosi della Juventus, non l'hanno capita questa situazione. Dicevo, non vi aspettate che dall'oggi al domani arriva Carnevali, vende Arthur, Douglas Luiz, Miretti, Azic, Cabal, Gatti, Openda, Jegrova, David e fa la squadra. No, le stesse difficoltà che aveva come lì le avrebbe avute anche Carnevali, e infatti questo sta succedendo.
0: Difficoltà enormi, soprattutto appunto per quanto riguarda le uscite, congelate anche un po' le entrate, che c'è un silenzio clamoroso negli ultimi giorni che sembra Colomani sfumato, si va su Pellegrino difficile, si cerca un'alternativa, rispunta Sorloth, ma Sorloth non piace, il Dibu Martinez continua a pensare al mondiale, allora si pensa a Vicario, però la cessione di Muharemovic potrebbe dare i soldi alla Juventus da investire sul Dibu, sì, però poi si devono prendere altri giocatori. Fatto sta che in ingresso in questo momento sembra esserci grande immobilismo. È una calma, è un immobilismo apparente o reale secondo te?
1: No, è un immobilismo reale, nel senso che Carnevale e Massara, soprattutto Massara da quando è arrivato, stanno provando a tessere diverse trame. La questione è che tu puoi predisporre delle operazioni in entrata, ma fino a quando non riesci a fare quelle in uscita poi comunque sei bloccato, perché non è che puoi tenere tesserati 50 giocatori. Oggi la Juventus ne ha 29, in ritiro ce ne sono 22, 7 sono tra mondiali e vacanze post mondiali, ci sono diversi giovani aggregati, tra una quindicina di giorni alla Continasta ci saranno 29 giocatori di prima squadra più 6-7 giovani, saranno 35-36 giocatori da allenare, quindi poi ci sarà la tournée, Spalletti dovrà decidere chi portare e chi no. onestamente è un immobilismo reale che si può sbloccare, ripeto, solo se qualcuno dei giocatori ritenuti in esubero riesce ad essere piazzato, ecco.
0: Che insomma, chiaramente bisogna, le tracce sono quelle, ma ti chiedo anche se ti aspetti qualche nome a sorpresa rispetto a quelli che sì, si stanno facendo, e quali eventualmente sarebbero e in quale ruolo.
1: Ma io mi aspetto dei colpi giovani che si sono messi in mostra di recente, o comunque il Vidal della situazione, un colpo da 10 milioni che magari nessuno si aspetta, dalla Bundesliga, dall'Austria, dal campionato belga, che ti possa ripartire con un'idea, perché nel momento in cui ci sono le difficoltà economiche e numeriche, in questo caso perché hai tanti giocatori da cedere, spesso se ne viene fuori con le idee, con le soluzioni che nessuno si aspettava. Soprattutto mi aspetto qualcosa di questo tipo in difesa e a centrocampo.
0: Difesa, nomi, insomma, si è fatto il nome di Lukumi, che comunque penso sia uno dei nomi che resta un po' nella lista di quelli che possono essere gli acquisti pensati dai Carnevali. Bisogna aspettare anche di capire se eventualmente arriva un'offerta per Bremer, perché chiaramente la partenza di un top come Bremer porterebbe la necessità di ristrutturare un po' tutto il reparto difensivo, quindi c'è molto da lavorare, molti saranno gli incastri da qui alla fine del mercato. Ma si sta lavorando anche a un'idea tattica precisa, Mirko, in casa Juventus, o dipenderà dagli acquisti?
1: Io penso che Spalletti voglia ripartire dal 4-2-3-1 e mettere da parte quel 3-4-2-1 che lui stesso ha adoperato molto spesso, perché comunque la squadra veniva da tanto tempo di lavoro con quel modello e modulo di gioco. Quindi penso che Spalletti voglia svoltare, però è chiaro, come dicevi tu, che questa svolta può avvenire se ha anche i giocatori adatti a farlo, altrimenti, avendo Bremer che preferisce giocare con la difesa 5, avendo Locatelli che non è un vero e proprio playmaker ma è un mediano, insomma il rischio è di ritrovarci di nuovo magari con 3-5-1-1 che spesso abbiamo visto. Insomma, la Juventus vuole voltare pagina e non fare dei passi indietro alla necessità di fare delle cose importanti sul mercato, che ad oggi non riesce a fare.
0: Tra l'altro 4-2-3-1 si ritornerebbe al modulo scelto da Thiago Motta, no? Quindi un ritorno, sì, un po' a quella prima Juve ristrutturata da Cristiano Giuntoli, che poi non andò benissimo. Se non ricordo male, in quel 4-2-3-1 erano previsti Thuram e Douglas Luiz davanti alla difesa. Erano poi, tra l'altro, i primi acquisti di quell'estate, se non ricordo male. Ti chiedo se Douglas Luiz ed eventualmente quali altri giocatori possono essere gli acquisti interni della Juventus, cioè quei giocatori che Spalletti può rivitalizzare, gli può dare nuova vita, se c'è un piano su questo.
1: Ma guarda, Douglas Luiz per me rimane un mistero, perché è un giocatore i cui colpi, la cui tecnica non è sicuramente in dubbio, però ha fatto fatica il primo anno alla Juve, è andato via in Inghilterra male, molto male, al Nottingham Forest, poi torna all'Aston Villa in un contesto in cui aveva fatto già bene prima, viene schierato subito in campo da titolare, gioca tante partite all'inizio da titolare e poi nel finale di stagione sparisce di nuovo. È un mistero, per me è un giocatore valido che può dare una mano alla Juventus in un determinato contesto di gioco, però spesso è una questione di incastri, no? Sì. Se tu riesci a trovare l'incastro giusto in cui Douglas Luiz funziona bene, e se però non hai un trequartista che protegge la difesa, eccetera eccetera, e che protegge il centrocampo con la riaggressione, eccetera, come piace a Spalletti, magari Douglas Luiz non è quello adatto. Insomma, purtroppo non si può ragionare per singoli, ma si deve sempre ragionare sull'11 e Fin qui, diciamo che per quello che si è visto, Duke Dalgliuz ha bisogno di condizioni particolari per rendere al meglio. Magari la Juventus riesce a ricostruirle.
0: Tra l'altro il rendimento dei giocatori, come abbiamo spesso detto anche da queste frequenze, ne incide sulle richieste sul mercato, perché per esempio quando rendeva Cambiaso aveva grandi estimatori anche a grandi cifre, e la Juventus doveva darsi i pizzichi sulla pancia, decidere lo cedo, poi chi prendo. Adesso lo accompagnerebbero a certe cifre, però mi sembra che per Cambiaso siano proprio crollate le richieste, no? Non mi sembra ci siano proposte in questo momento credibili.
1: Sì, mi pare una situazione simile a quella di Bremer, no? Con la Juventus che si trova in un momento storico in cui vorrebbe monetizzare determinati giocatori e non può farlo perché soprattutto il risultato e le prestazioni dell'ultima stagione non depongono a loro favore. Ecco, gli errori sono stati tanti errori dei singoli che, pur avendo Spalletti dato una mentalità diversa alla squadra, avendola migliorata dal punto di vista del gioco, però gli errori dei singoli, le qualità dei singoli non hanno consentito di alzare il livello globale della squadra, e questo poi si paga anche in sede di mercato.
0: In un eventuale 4-2-3-1 come te li immagini? Cioè, chi ti immagini nei tre dietro la punta? Immaginando magari che possa arrivare Colomani, per dire un esempio, che poi ne parliamo.
1: Ad oggi, con quello che oggi ha la Juventus, il trio più adatto mi sembra essere Yıldız, McKennie con Seisao. Poi vediamo se arriva un vice con Seisao, o se arriva un esterno destro superiore a con Seisao e magari gioca titolare. Yıldız continua a voler giocare lì, in quel ruolo lì. Poi attenzione a Yıldız, perché c'è questa incognita del ginocchio,

0: escluso Carnevali, che però ha detto è un giocatore del Sassuolo, sappiamo quanto ha tenuto lui a voler giocare sempre al Sassuolo, magari se si aprisse una porta potrebbe essere quel famoso nome che finalmente va in porto dopo anni di corteggiamento, e a quel punto potrebbe essere magari anche con Cesao il giocatore in uscita che porta soldi.
1: Ma intanto c'è da monitorare la situazione di Giegrova, che sappiamo aver avuto lo scorso anno un'annata molto complicata per questioni fisiche, non ha giocato nemmeno in nazionale, spezzoncini così come alla Juve. È chiaro che Berardi, i numeri di Berardi sono lì e sono migliori nel campionato italiano rispetto a quelli di Conceição. Secondo me, se dovesse arrivare Berardi alla Juventus, Berardi giocherebbe tante partite. Poi, ripeto, è un matrimonio che è stato paventato tante volte nella storia della Juventus, ma non si è mai la storia recente ovviamente, però non si è mai consumato. Io penso che in Serie A uno come Berardi il livello di questa Juventus lo alza. È chiaro, a livello internazionale non so quale sia la sua caratura, ecco, magari non è un giocatore ad oggi da Champions, ma in Europa League ti può dare una mano. Detto questo, ripeto, per me sarebbe un upgrade in questa Juventus.
0: E anche secondo me, lo sai. Senti, invece, l'eterna telenovela Colomania, che puntata siamo? Cioè, nel senso, gli aggiornamenti quali sono in questo momento?
1: Ma per me è andata già fin troppo avanti, onestamente, così come lamentano molti tifosi della Juventus. È chiaro che la Juventus vuole ancora attendere probabilmente tutta questa settimana, poi non so se andranno oltre. E il problema del calciatore è stata la valutazione data dal Paris Saint Germain al momento dell'acquisto, oltre 90 milioni che ora il Paris Saint Germain sta pagando. Mi ricorda tanto l'operazione Arthur, no? Strapagato dalla sì. Juventus. Quindi è chiaro che poi se il campo dice che il livello del calciatore non è quello, perché con tutto il rispetto per Colomani ha fatto bene alla Juventus, malino al Tottenham, la sua valutazione ooggi non può essere 50 milioni, quindi già 40 secondo me è caro pagato. Credo che oggi la valutazione congrua di Colomani sia 30, il problema è che il Paris Saint Germain ce l'ha a bilancio per quasi 40 e quindi almeno 40 li deve recuperare. Onestamente 50 no. Non mi siederei nemmeno a parlarci.
0: No, e penso neanche Carnevale, anche se immagino la sensazione che a 40 ci stia provando ad arrivare la Juventus per chiudere sì. Colomani. A quel punto, se arriva quell'offerta lì, in settimana si potrebbe anche chiudere, secondo te?
1: Io penso che se il Paris Saint-Germain, con un po' di diplomazia da parte della Juventus, andrà incontro ai bianconeri, penso che questa possa essere la settimana giusta. Se si va oltre, onestamente, comincia ad essere una cosa un pochettino pesante, no? Ma anche il fatto che ancora si parli di Vlahovic, secondo me è una cosa un po' pesantuccia per il blasone della Juventus.
0: A proposito di Vlahovic, prima ne parlava anche, se non ricordo male, sì, proprio Niccolò Ceccarini nel nostro editoriale, e diceva che le decisioni per l'attacco della Juventus sono soggette ancora a Vlahovic. Questa mi sembra una cosa però tra le più gravi, cioè fin quando sì. Io ho un giocatore a un anno dalla scadenza, che però è mio, che deve decidere cosa fare, col quale voglio decidere cosa fare, non mi piace molto, però intanto ce l'hai e quindi chiaramente un po' sei vincolato. Il giocatore non ce l'hai più, quindi io fossi nella Juventus farei dei discorsi sull'attacco proprio non considerando più la presenza di Vlahovic. Invece è vero che la Juventus ancora attende un eventuale, e tu dici dall'altra parte, vabbè, se lui arriva e dice ok, dammi 5 con bonus per arrivare a 6, io mi trovo un attaccante che già conosco, già conosce me, già so come lavorarci, arriva più o meno a un ingaggio sostenibile per me, gli pago invece che 20 milioni di premio alla firma, gliene pago 10, tutto sommato, invece che andare a prendere un altro attaccante, mi viene in mente il Sorlot di turno, dice mi trovo già un attaccante in casa. Però questo sta diventando una cosa che blocca tanto il mercato della Juventus.
1: Sì, diciamo che alle condizioni che hai enunciato tu, Enzo, avrebbe senso, però oltre no. La cosa che mi fa specie è che comunque ad oggi Vlahovic sia rimasto ancora senza squadra, cioè io non credo che se Vlahovic avesse avuto offerte da Ars

0: Arsenal, Bayern Monaco, Real, Barcellona, Chelsea, oggi sarebbe disoccupato, ecco, così per usare un termine forte. La verità è che Vlahovic in questi anni alla Juventus ha fatto male. Ha fatto male, non può avanzare pretese, altrimenti poi si deve andare ad accontentare del Beşiktaş di turno o di una squadra di rango ancora inferiore, perché la prospettiva poi diventa questa.
1: Questione portiere, è arrivato Di Gregorio, devo dire che non ci sono state le contestazioni che magari rischiavano di esserci per via delle parole del suo agente, chiaro, erano pochi i tifosi fuori al Jay Medical che l'hanno accolto, ma anche chi l'ha accolto ha avuto saggiamente la voglia semplicemente di dargli il bentornato, però resta un problema in casa Juventus, un portiere in uscita che però non mi sembra abbia tutte queste offerte nonostante il post del suo agente che parlava di una shortlist. Bella lunga, ma insomma offerte alla Juventus non ne sono state portate. C'è sempre questa incognita sul Dibu Martinez. La cessione che il Sassuolo farà di Muharemovic può produrre quei soldi che la Juventus potrebbe investire in Dibu Martinez in un'eventuale offerta per Cabal o per chiudere la trattativa su Colomani? Dove li andrebbe a riposizionare questi incassi del 50% della rivendita di Muharemovic?
0: Ma io credo che la Juventus li proverebbe ad investire o sull'attaccante o sul portiere, scusatemi, che sono le priorità adesso della Juventus, perché Spalletti si aspettava 5-6 acquisti, dobbiamo essere onesti, ma 5-6 acquisti oggi significano 10 cessioni, e quindi credo che alla fine si dovrà accontentare al massimo di 2 o 3 innesti. E le priorità ce l'hanno assolutamente il portiere e il centravanti. È chiaro che poi tutto il resto verrà da sé come occasioni di mercato. Martinez è il preferito, però la Juventus non vuole andare oltre questi 7-8 milioni. La Aston Villa non ci sente, quindi oggi la situazione non si sblocca. Poi lui è stato, secondo me, molto bravo a dribblare nell'intervista post partita dell'Argentina, quindi vediamo cosa succede, però ci vuole tanta pazienza e tanta perseveranza, ecco, per fare questo mercato.
1: Allora, tra i giocatori di cui sto guardando i video dell'arrivo alla Continassa, mi cade l'occhio su Arthur, Jegrova, Rugani, Gatti. Quali di questi, secondo te, più
0: Rui.
1: plausibili? È Rui. Quale di questi, secondo te, potrebbe andare via? Cioè, quali di questi non è in vendita, diciamo così, più facilmente? Perché mi sembrano tutti
0: Ah,
1: giocatori che sono,
0: bene.
1: che ti ho detto, quasi tutti in
0: Secondo me
1: vendita.
0: nessuno di questi è in vendita. Il problema è quello che dicevamo prima: se accettano le destinazioni che vengono loro proposte, se c'è qualcuno disposto a pagare i lauti ingaggi che hanno. Stavo pensando, per esempio, a Openda, che delle proposte ce le ha, ma ha un ingaggio da 4 milioni, per esempio, che spaventa i club francesi che si sono fatti avanti. Quindi sono tanti i giocatori da piazzare. Io ricordo, per esempio, che Rui a un certo punto, quando viene lanciato in prima squadra da Motta, sembrava che per i tifosi la Juventus aveva trovato il terzino del futuro, e invece non siamo riusciti nemmeno a cederlo definitivamente in Serie B. Quindi la Juventus, scusatemi, non è riuscita a cederlo nemmeno in Serie B, e questo fa pensare, no? Fa pensare molto, perché da osservatore che segue la Juventus, direttamente mi viene da dire che negli ultimi anni probabilmente anche la strategia della promozione in prima squadra dei next gen non ha funzionato così tanto.
1: Direi di no, ma non ha funzionato perché tutto sommato poi diciamo la seconda squadra l'ha attivata solo la Juventus e poche altre piano piano si sono accodate, quindi è diventato più che altro un serbatoio su cui fare eventuali plusvalenze, o perché non ci, e quindi non ci si è lavorato a livello di competitività al punto da tirare fuori dei talenti da prima squadra.
0: Ma semplicemente c'è intanto una questione che è statistica. Dei giovani, di ogni 2500, perché questi sono numeri, ogni 2500 giovani che escono dai settori giovanili, solo uno si riesce ad affermare nel calcio professionistico ad alti livelli. Quindi è già
1: Già.
0: difficilissimo che vengano fuori dei talenti. Se tu poi ti trovi in un momento storico come quello della Juventus, in cui devi spesso fare cassa, spesso ti trovi poi a dover vendere magari un giovane valido e a doverti tenere uno meno valido. E quindi che è quello che è successo alla Juventus in questi anni, che magari ha dovuto rinunciare a Eisen, ma pochi altri me ne ricordo, perché se poi andiamo a ragionare...
1: Che con Leiling Junior di turno, Barrenechea, non è che
0: Barrenechea, lo stesso Sule che si trova a Roma ma da separati in casa perché non ce lo vogliono più, se vai a vedere alla fine poi effettivamente quelli che riescono a restare ad alti livelli sono pochi. C'è anche una componente fortuna in questo, magari la Juventus nei prossimi anni sarà più fortunata, perché comunque pare che sullo scouting si sia riattivata in maniera decisa.
1: Esatto, e questo potrebbe essere una chiave importante per fare un mercato di qualità senza andare appunto a investire quei soldi che non ci sono. Mirko Nicolino, grazie come sempre, un grande abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie a te, Enzo, un caro saluto a tutti.
1: Noi ci fermiamo qua per l'ultima volta, ultima pausa, poi spazio mondiale con Fabio Urbisaglia e Ale Valnegri. Vi aspetto.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
1: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
0: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero 2 al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie d'Inghilterra e Argentina, si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali, Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria, Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, spazio mondiale che in virtù di un volo in ritardo che portava Fabio da San Paolo a Bahia avremo oggi solo con il nostro Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao ciao Enzo, buondì.
0: Credo ci sia un omaggio per te da parte di Maiocca, no? Dopo c'è? Dopo c'è un omaggio per te da parte del nostro regista Andrea Maiocca. Allora Alain, visto che nel frattempo abbiamo raccontato più o meno quelli che sono stati i sedicesimi con Fabio, gli ottavi anche con Fabio, io vengo insieme a te a fare un po' un commento su questi quarti di finale che poi hanno dato la configurazione alle semifinali. Complessivamente ti chiedo di queste partite, appunto la vittoria della Francia sul Marocco per 2-0, quella della Spagna sul Belgio 2-1, dell'Inghilterra sulla Norvegia per 2-1, ti chiedo anche un pochettino qual è il tuo, e dell'Argentina naturalmente che ha battuto 3-1 poi la Svizzera, ti chiedo un po' di dirmi intanto quali sono le squadre che ti hanno più impressionato e quali sono i giocatori che sono stati più trainanti secondo te.
1: Ma Francia e Spagna direi, perché comunque dall'altra parte tanto Inghilterra che Argentina hanno sofferto più del pensato. La Francia in questo momento, sulla forza individuale, sul potenziale offensivo, per me è la squadra che mi ha fatto la migliore impressione. Poi la Spagna a livello collettivo si è confermata comunque una squadra che sa gestire i momenti delle partite. Sta mancando ancora qualcosa, non stiamo vedendo il miglior Lamin, Pedri, c'è il dibattito qua in Spagna su se Pedri deve giocare o no, chi deve star fuori tra lui e Fabian Ruiz, perché Rodri è intoccabile, Dani Olmo sta facendo un mondiale spettacolare. E poi dall'altra parte l'Argentina non mi ha convinto, una squadra che rimane a gamba. L'Argentina rimane a gamba, è una squadra che ha grande carattere, ha grande forza collettiva, però fino adesso non ha trovato una squadra che comunque di un certo livello, a livello tecnico, tutto rispetto per Svizzera, Capo Verde, Egitto, anche la Svizzera, comunque la Svizzera senza l'espulsione secondo me la eliminava l'Argentina, dopo il gol di Endoy comunque aveva il momento a favore e l'espulsione ha cambiato tutto. E poi l'Inghilterra vive delle individualità, contro la Norvegia comunque a livello dell'arbitraggio sinceramente possiamo dire qualcosa,
0: sì.
1: Perché, secondo me è stata penalizzata la Norvegia più della Svizzera. Il solito Bellingham, il poeta anarchico, che comunque quando decide comunque ti scrive tre righe e ti fa comprare il suo libro, perché nel gioco non convince Bellingham. Quanto lo vedi nel gioco?
0: No, poco, però poi dopo all'improvviso vedi il gol del pareggio, gol vittoria.
1: Sì. No, è decisivo, è super, è il giocatore più decisivo secondo me dall'inizio del mondiale, per palloni toccati, per momenti dove lui comunque riesce ad avere influenza e cambiare la storia di una partita. E poi c'è la zona Merino, la Spagna c'è la zona Merino.
0: Ah, Merino, già. Merino si è confermato ancora.
1: Un giocatore favoloso. Cioè, a questi livelli, essere così decisivo nei momenti clou delle partite, sono pochi i calciatori che lo sanno fare. E il paradossale, Enzo, che comunque Merino nasce come centrocampista difensivo, con Tuchel ha pure giocato centrale nel Borussia Dortmund. È un tuttofare nella corsia centrale. È straordinario, è proprio, per me la bella storia di questo mondiale, che comunque si fa conoscere a livello mondiale, ma anche nell'Arsenal l'anno scorso faceva il falso 9, ed è quel tipo di giocatore che ti fa vincere le competizioni, perché comunque lui viene fuori quando la squadra ne ha bisogno, cioè due gol pesantissimi contro Portogallo e poi contro il Belgio, adesso speriamo che sia pure decisivo contro la Francia.
0: Qual è il valore secondo te economico in questo momento di Merino?
1: Ma il valore economico, come lo definiamo? Sulle statistiche, sull'impatto, perché le posizioni comunque influiscono tanto sul valore di un calciatore. E lui come lo definisci? In che posizione lo vedi tu, Enzo?
0: Sai che è veramente un giocatore.
1: Perché non è nemmeno un box to box, non è mezzo a punto.
0: Esatto.
1: Però è posizionale.
0: Sì.
1: Però l'inserimento, l'intelligenza di inserirsi, poi è freddo, perché comunque in aria, in quei momenti chiavi comunque hai le pulsazioni a mille, lui ha quella capacità di abbassare le pulsazioni per finalizzare, straordinario Merino.
0: Tu hai fatto il nome di Merino, appunto. Ora, parlando dei giocatori che sono usciti da questo mondiale, quindi della Norvegia, facile fare il nome di Erling Haaland, io ti faccio il nome di Odegaard. Possiamo dire che è stato uno dei centrocampisti migliori di questo mondiale?
1: Sì, ma infatti è un giocatore. Beh, poi comunque è ben assortito il centrocampo della Norvegia, perché hai Berg che è l'attore posizionale, Berge che è l'attore posizionale, hai Berg che comunque lui va e viene, però è tra la creazione e la costruzione del gioco, e Odegaard ha comunque influenza nelle zone chiavi. Odegaard non l'hanno aspettato Madrid, ma Madrid farebbe comodissimo. Ricordiamoci che il Madrid lo comprò quando aveva 16 anni Odegaard. Poi
0: Esatto.
1: dopo 2 anni non convinceva, eccetera, eccetera, eccetera, ha iniziato il suo percorso. Comunque adesso nell'Arsenal quest'anno non ha fatto una gran stagione, perché comunque ha avuto tanti problemi fisici, però al mondiale vedere giocare Odegaard mi brillano gli occhi, sinceramente, con il dominio dei tempi, poi la visione di gioco, comunque passaggi filtranti di Odegaard. È peccato, Norvegia comunque in questo mondiale è una delle squadre che mi è piaciuta di più. Per mentalità, per qualità, per fedeltà al modello di gioco che vogliono giocare, ha insistito con Sorlo su quella fascia. Abbiamo visto alternarsi Skjeldrup, Bob, Nusa, tanta qualità a Norvegia.
0: Sì.
1: E ha lavorato bene, ha lavorato benissimo. Hanno 16 titolari, 16-17, però lì ti fa capire che comunque. Anche con una piccola base, comunque, in quel tipo di tornei con 16-17 giocatori puoi fare grandi cose.
0: Tu parlavi giustamente, secondo me, perché è la stessa sensazione che ho avuto anche io, di Argentina e Inghilterra che passano ma che hanno deluso. Adesso si troveranno l'una contro l'altra. Secondo te chi è che ha più un qualcosa in più? Ecco, per esempio, perché si potrebbe dire che Inghilterra c'ha appunto questo poeta anarchico, come l'hai definito molto bene tu, Jude Bellingham, l'Argentina ha l'eterno Messi. Però poi ci sono queste partite che spesso e volentieri vedono annullarsi due giocatori trainanti e vedere poi magari qualche elemento a sorpresa. Chi ce ne ha di più eventualmente a sorpresa?
1: Secondo me l'Inghilterra, perché
0: Certo.
1: comunque c'è un fattore determinante in semifinale, la freschezza fisica.
0: C'ha più gamba.
1: L'Inghilterra più gamba. L'Inghilterra, guardi, basta guardare le fasce, Spence non è un fenomeno tecnicamente, però voglio vedere l'Argentina difendere su Spence. La battaglia del centrocampo sarà chiave in questa partita. Rice non lo sto vedendo benissimo, non so se è stanco. Però non vedo il Rice con l'impatto che ha nell'Arsenal. Poi che difesa disegnerà Tuchel? Però in questo momento, se dovessi andare in agenzia a scommettere, giocherei comunque la mia fiche sull'Inghilterra. Perché l'Argentina sta soffrendo, già ha sofferto col Capoverde, con l'Egitto e la Svizzera. E nell'ultima, sinceramente, se Embolo non sarebbe stato espulso, non lo so se l'Argentina sarebbe passata, sinceramente, perché la vedo stanca, la vedo una squadra con poca gamba, la squadra soffre le transizioni negative, non riesce ad avere impatto sulle transizioni offensive. Cioè, Nico Gonzalez non può giocare questa squadra, sinceramente. Cioè, a livello tecnico, mo molto meglio Almada su quella fascia, molto meglio. Nico è molto confuso. Molto confuso, vabbè, tu l'hai
0: Sì,
1: visto
0: sì,
1: in
0: sì, sì.
1: una stagione, comunque la peggior stagione da quando è in Europa, e secondo me è ancora in questa dinamica. Non capisco l'Atletico come possa riscattare un calciatore di questa poca fiducia in se stesso e di poca qualità, perché comunque ha un movimento. Lui fa quel movimento a rientrare e prova la conclusione. A Firenze lo fece bene, una squadra mediocre, però quando giochi con gente con altri valori tecnici, lì comunque vedi che esistono dei limiti.
0: Allora, invece, poi c'è stato questo Francia-Marocco che ha visto comunque tutto sommato una Francia meritare ampiamente, al di là del risultato. Io l'ho vista avere in mano gran parte della partita. Il Marocco che lì davanti ha avuto un po' di difficoltà, si è affidata appunto a queste ripartenze veloci che però poi senza Saibari lì davanti ha avuto difficoltà a concretizzare. Brahim, come al solito, molto bravo a spaccare le partite, però poi ci si fermava a un certo punto. È la Francia che poi ha quei valori che che sono emersi, quindi Francia e Spagna. Della Spagna abbiamo detto, della Francia chi sta diventando il trascinatore, proprio Kylian Mbappé, nonostante il rigore sbagliato?
1: Beh sì, al di là del rigore comunque hanno quattro fantastici lì davanti, però io penso che sia importante menzionare Koné, perché Koné ha dato qualcosa che non aveva prima la Francia. Cioè Koné rispetto a Tchouaméni c'è una distanza abissale, perché Koné rompe le linee, è molto più completo rispetto a Tchouaméni. Ha avuto un'evoluzione differente, perché lui è partito più giovane dalla Francia, è andato in Bundesliga, nel Borussia Mönchengladbach, dove non aveva sta grandissima visibilità. Tchouaméni ha scelto di stare a Monaco per poter crescere. Però in questo momento, se prendiamo gli skills di tutte e due, Koné c'ha più aggressività secondo me rispetto a Tchouaméni, più fisicità, e comunque con la palla comunque è uno che rompe linee e ti dà equilibrio, ti sostiene comunque i quattro fantastici lì davanti. E Tchouaméni, siccome è molto più posizionale, secondo me perdi qualcosa, soprattutto quando perdi palla sulle transizioni negative, la Francia perde qualcosa senza Koné. E poi i quattro fantastici penso che comunque non, cioè se è sbloccato Dembélé, Olise è la grande stella a livello di fantasisti di questo mondiale. Mbappé si conferma che comunque quando lui gioca con la maglia della nazionale francese è straordinario. Te lo dico da anti Francia,
0: Sì, lo so. Però invece io... mezzo,
1: comunque, ricordati un anno e mezzo fa quando qui a Rotocalcio c'era gente che criticava Mbappé, mettesse in dubbio la qualità di Mbappé. Dunque, vabbè.
0: Senti, quel rigore l'ha sbagliato perché si è nervosito, che ci è voluto tutto quel tempo per batterlo, si è deconcentrato perché ha tirato proprio male.
1: Beh, c'è stato, sì. Però alla fine tutti i grandi hanno sbagliato rigori in questo mondiale. Perché Messi pure quei rigori, reazione particolare. Ma poi si è rifatto, il più importante è quello. Perché il centravanti debole, quando sbaglia un rigore, fa una partita di M.
0: Sì, sì.
1: Il centravanti di un certo livello,
0: sulla
1: prossima fase di gioco, è già lì con la fame e comunque riesce ad avere quella memoria di pesciolino rosso che cita sempre Luis Enrique. Ed è la chiave, perché a questi livelli, con questa pressione, se tu ti blocchi, poi comunque perdi il match. E lui comunque dimostra di avere una mentalità straordinaria, una leadership che non menzionavamo tanto, ma alla fine ha 26 anni, è capitano della nazionale francese, e se tu senti le interviste, io le sento le interviste, le leggo, ha una maturità che pochi calciatori a 26 anni hanno.
0: No, è così, è vero, quando tu sei... Messi invece è molto più in là con l'età, però anche lui, vedi, il rigore sbagliato, poi si accende, bastano quei minuti e si rimette in piedi. Ci sono tanti giocatori invece che da rigore sbagliato, poi come hai detto tu, fanno una partita estremamente deludente. Per esempio, viene in mente spesso tante partite anche di Dusan Vlahovic. Che lavoro sta facendo Tuchel con l'Inghilterra? A parte che lo vedo dimagritissimo, non so se è stressato.
1: Sì, però sai la pressione che c'è in Inghilterra, sono 60 anni che non ha vinto mondiale,
0: E lui è uno che ha un carattere europeo. Strano, Tuchel, peraltro.
1: Ma Tuchel lo seguo dai suoi inizi nel Mainz. Lo definivano il nuovo Klopp, è molto differente a Klopp. Secondo me è uno, non fa tanto gruppo, però forse ha un impatto da subito, uno spogliatoio maggiore rispetto a Klopp. Klopp costruisce, Klopp è intelligente. Primo anno di Klopp normalmente sono sempre, non difficili, però comunque non è che arriva, spacca tutto e vince. Tuchel è differente, lui viene, rivoluziona tutto e comunque segue la sua linea e vince. Il primo anno normalmente vince, ha vinto a Dortmund, ha vinto con il Chelsea, ha vinto una Champions clamorosa, vabbè in Francia ha vinto, ma a Paris chi non avrebbe vinto. E secondo me è adatto a questo ruolo. Adesso, dopo il mondiale, se l'Inghilterra non dovesse vincere il mondiale, penso che il rapporto si rompa, perché è troppo intenso e questo i calciatori comunque li consume tantissimo. Ha avuto il problema con Bellingham, perché comunque lui aveva sottointeso che poteva anche andare a giocarsi un mondiale senza Bellingham. Ha fatto delle scelte strane, perché un Cole Palmer te lo devi portare. Cioè, Cole Palmer in una giocata ti cambia la storia di una partita. Quando vedi Madueke, per esempio, non ci siamo. Sui terzini deve adattare con Sa, terzino destro, quando è un centrale da sempre. Vabbè, ha fatto delle scelte proprio a lui. E adesso, quando vinci, sei un genio. Se non vinci, comunque ci saranno polemiche. E lui, comunque, è aggressivo anche nel confrontarsi con la stampa, con i direttori sportivi, ha sempre dei problemi. Va bene i primi 2 anni, poi dal secondo, comunque, diventa difficile lavorare con lui.
0: Molto complicato, tra l'altro è proprio come Conte da questo punto di vista, mi ricorda molto Antonio Conte,
1: Eh beh, sì, ti ricordi quando
0: anche quando litigarono
1: comunque
0: tra di loro, certo,
1: sì.
0: si era trovato l'uno nello specchio dell'altro praticamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio extra mondiale prima di salutarci, ti chiedo della tua Fiorentina, che insomma prende Vieri, prende Dragusin, prende Atta. Adesso sta cercando di capire se c'è la possibilità di prendere Isaksen dalla Lazio. Ti sta sorprendendo il lavoro di Paratici?
1: Beh, a chi non sta sorprendendo? Adesso la domanda è: ma questi soldi? Chi sarà la vendita? Oppure, non so, il commisso junior gli ha stanziato una busta di 150 milioni? Sta sorprendendo tutti, ma è evidente. Cioè, sta facendo un mercato coerente. Lui doveva sedurre la piazza a Firenze e doveva sedurre i calciatori di venire a Firenze, perché tu devi sposare un progetto dove non giochi in Europa. Te stiamo parlando di Vieri, Atta, Dragusin
0: Sì.
1: avranno ricevuto delle offerte comunque per giocare in Champions.
0: Penso
1: Dunque,
0: proprio di
1: cosa ha
0: sì.
1: detto? Cosa gli ha dato? È questo il misterio. Poi che Paratici conosca il calcio, eccetera, non lo scopriamo oggi, ma vedremo che mercato fa. Ma adesso sono curioso delle uscite, perché una vendita importante la dovrà fare, o
0: Forse anche più di
1: Comunque,
0: una, anche perché hanno
1: Pirlo.
0: comunque una lista di esuberi abbastanza lunga.
1: E lì, anche lì è un lavoro meno seduttivo, però è un lavoro titanesco di andare a cedere 15-20 calciatori. Beh, tosta, eh. E niente, sta lavorando benissimo. Adesso vedremo come. E poi un altro fattore, comunque, sta facendo mercato inizio luglio, e questo fa la differenza, perché a Firenze eravamo abituati al mercato, l'ultimo giorno di mercato, provando ad andare a grattare un prestito, un obbligo, eccetera. Lì comunque le idee sono chiare, e lì Grosso avrà tanta pressione, perché comunque gli sta dando comunque una rosa per obiettivi maggiori.
0: Vediamo un po' se continueranno a fare grandi acquisti e chi sarà la grande cessione o le grandi cessioni in casa fiorentina. Intanto il nostro spazio di esposizione per oggi è finito, ci ritroviamo domani quando poi andremo a presentare queste semifinali che partono in viaggio verso la finale del mondiale. Grazie ad Alain Valney, grazie. Alain, abbiamo qualcosa
1: Grazie,
0: per te?
1: ciao.
0: Aspetta, aspetta,
1: Com'è?
0: abbiamo qualcosa per te. Che cos'è, Maiocca, che gli stai proponendo? Ah, è vero, è morto l'attore di Jurassic Park, quindi abbiamo voluto omaggiarlo così, tu essendo cultore anche cinematografico, e allora abbiamo voluto
1: Perché?
0: ricordare.
1: Perché mi prendete per un dinosauro?
0: Allora, sì, un po' sì, un po' sì, ha voluto dire che sei un dinosauro di Jurassic Park scappato, no,
1: Ah,
0: che
1: ma
0: sei un dottore, ha detto, ti vuole dire.
1: vi darò la formula per la salute, vi darò
0: Vai!
1: la formula per rimanere giovani dopo 800 anni. Grazie.
0: Bravissimo, grazie Elena, a domani, grande abbraccio da Re
1: Ciao, ciao.
0: Valnegri, sta per partire Maracanã, Marco Piccari è già pronto, Lucio Marinucci anche oggi, ve lo faccio sapere tra poco, anzi ve lo diranno direttamente loro, credo non ci sia, poi c'è Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca sicuramente davanti alla console c'è, lo ringrazio, ciao Andrea, e eccolo qua, l'omaggio che continua, e io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano la guerra nel Golfo, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation. Lo riporta la BBC citando il sito di monitoraggio della navigazione Marine Traffic. L'emittente britannica segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Il CENTCOM, al contrario, aveva dichiarato che lo stretto continuava ad essere aperto alla navigazione.
0: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia del 21esimo pacchetto. La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana.
1: Il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali.
0: Siamo alla cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico, gli ordini partivano dal carcere.
1: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
0: Lo sport in chiusura al tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto atesino scherzando. Poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Sentiamo.
2: Tutto c'è tanta felicità. sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale. E poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo, abbiamo un inizio
1: dopo questo omaggio di Andrea Magliocca. Ci siamo, ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, ormai decidono loro. Bellissimo, salutiamo Andrea naturalmente, come sempre in cabina di regia. Benvenuti a questo appuntamento del lunedì, ricomincia questa settimana, caro Francesco, ben trovato qui con me questa settimana di Maracanà, che tra l'altro possiamo dirlo che è l'ultima settimana, così lo annunciamo, è l'ultima, no, la definitiva, poi non si sa mai perché nella vita.
1: In realtà c'è un'appendice
0: lunedì prossimo, lunedì prossimo è l'ultima puntata, quindi lunedì come oggi chiuderemo la stagione di Maracanà 2025-26.
1: È stata lunga,
0: molto lunga, perché commenteremo la finale del mondiale, quindi abbiamo questa settimana dove commenteremo le due semifinali, il mercato. Poi dopo dici: ma dopo che fate, andate in ferie? No, saremo presenti con qualcosa di diverso che partirà alle ore 14, quindi un orario un po' più easy, possiamo dire così, del pomeriggio. Si partirà alle 14 con a tutto mercato, che tra l'altro dovremmo aver preparato anche lo spot, non so se è già pronto o meno, non lo so, però insomma partirà a tutto mercato e vi accompagnerà fino al 14 di agosto, quindi tanti collegamenti con la redazione di Tutto Mercato Web, con i corrispondenti che sono al seguito delle squadre che hanno iniziato i loro ritiri. Una trasmissione diversa dove commenteremo le notizie e cercheremo di capire come si stanno preparando le squadre per la nuova stagione. Poi Maracanà torna puntualmente, ritorna il 17 di agosto.
1: Sì, nella settimana che invece andrà ad anticipare l'inizio del campionato.
0: Ti dispiace un po'?
1: Le bufere vanno in ferie.
0: Sì, vanno in ferie.
1: Perché sarà una trasmissione, come dicevi tu, un po' più informativa,
0: esatto.
1: Perché entreremo nei ritiri e soprattutto avremo una finestra aperta davvero a tutte le ore con la redazione di tuttomercatoweb.com per aggiornarvi istante dopo istante sulle notizie di calciomercato, considerando che poi dalla prossima settimana, quando finirà il mondiale, il mercato si preannuncia, no? Bello interessante, un po' più intenso, visto che le squadre si stanno riunendo via via tutte quante, chi ha già iniziato, chi oggi ha iniziato insomma i test atletici e le visite mediche. Praticamente la stagione da questa settimana inizia ed entra nel vivo, in attesa poi di chiudere la parentesi mondiale, caro Marco, che vedrà due bellissime sfide, perché domani si parte con Francia-Spagna, mercoledì si raddoppia con Argentina-Inghilterra, quattro squadre, caro Marco, che...
0: Mamma mia, sì, vabbè. Questa cosa, possiamo dirlo, in cuffia ci è arrivata una cosa. La ladrata dell'Inghilterra, io non sono d'accordo, però insomma figuriamoci,
1: è una... il sensore della
0: che
1: della...
0: poi non l'ha toccato
1: e quindi comunque insomma quattro squadre, due bellissime semifinali che ci consegneranno insomma due finaliste che avranno una bella storia, un bel percorso, insomma anche questo mondiale tra poco lo manderemo in archivio
0: e poi vediamo, perché il prossimo sarà forse ancora più lungo, 64 squadre si preannuncia così, però abbiamo tante cose di cui parlare, tra cui anche del grande straordinario Sinner tra poco, perché poi ci andiamo anche su di lui, che ha fatto un'altra grande impresa ieri vincendo Wimbledon, bis per lui nel torneo più importante al mondo. Allora adesso, caro facciamogliela veramente, standing ovation per questo straordinario campione. Le sue partite sono corredate di tutto, caro Francesco, di tecnica, di forza e di rispetto dell'avversario. Questo mi piace moltissimo, è un esempio proprio di sport. Bene, andiamo ai titoli, dai, partiamo. Ancora e sempre Sinner, il re, vince per la seconda volta a Wimbledon con una partita dove si è visto tutto, la sua tecnica, la sua forza, la sua sofferenza e il rispetto anche per l'avversario. Ma Malagò ha scelto Maldini e Leonardo, il direttore tecnico e il consulente, quindi due ne ha presi in una sola botta, e adesso cercheremo di capire quali saranno il ruolo di entrambi, con la speranza che possano veramente portare qualcosa di molto positivo al calcio italiano. E adesso facciamo noi una richiesta a Maldini e Leonardo: portateci Guardiola. So che è un sogno, Guardiola, poi non si vede, Guardiola è coperto decisamente dall'immagine. Ti piace questa cosa?
1: Bello.
0: Va bene, parliamo perché ne stanno parlando tutti. Vediamo. Calairi, altro schiaffo all'Inter. Cioè, dopo Palestra, proprio sulla corsia non possiamo...
1: Se ne torna a San Giroa
0: e non ha superato le visite mediche, sembrava tutto fatto, c'è bonus, eccetera, poi niente da fare, dietro fronte per un problema appunto di visita medica, adesso l'Inter deve trovare un altro esterno. Spalletti parte per la nuova stagione, ma non c'ha gli attaccanti, cioè senza nove. Perché insomma quelli che c'ha, lasciamo stare, non è arrivato nessuno, e quindi siamo lì a capire in attesa che cosa succederà per quanto riguarda l'attacco della Juve. Chiudiamo con il Napoli, De Bruyne e Lukaku in bilico. E allora oggi ci interroghiamo se devono partire tutti e due, uno solo dei due, quindi che cosa deciderà di fare Massimiliano Allegri. Poi naturalmente parleremo del mondiale, finestra con il nostro Giovanni Musso a partire dalle ore 16:05. Non mancheranno i focus sulle squadre, faremo naturalmente un giro anche per quello che riguarda la Roma, perché è partito il ritiro, tanto entusiasmo, avremo anche delle immagini da mostrarvi, e poi c'è anche il Milan, perché oggi Cardinale è andato con l'elicottero.
1: Sì, è atterrato in stile Berlusconi.
0: Ho capito, ha speso già 100 milioni, non può fare un atterraggio con l'elicottero.
1: Sì, può assolutamente.
0: Voglio dire.
1: E gli è sicuramente concesso. No, allora, partiamo un po' rispetto a la richiesta che hai fatto personale. A Maldini e
0: ho fatto
1: Leonardo,
0: anche un pezzo questa mattina che è uscito, ho fatto la richiesta personale.
1: Fatto bene. Perché dopo l'annuncio di sabato sera intorno all'ora di cena da parte di Giovanni Malagò per quanto riguarda il nuovo organigramma e soprattutto la figura di direttore tecnico e presidente del Club Italia con Paolo Maldini insieme all'advisor Leonardo, insomma già da subito si era capito che si volesse preparare un terreno nuovo, diverso rispetto soprattutto a quelli che erano i nomi di Mancini e Conte, che sono subito defilati subito dopo l'annuncio di Maldini e di Leonardo. E la grande suggestione, il grande sogno riguarda proprio Pep Guardiola, caro Marco, che ha un ingaggio proibitivo ma ha un fascino importante. Però basterà il fascino, caro Marco, per risollevare, cioè Guardiola, per quanto possa essere il tecnico più vincente del nostro secolo, diciamo, è la persona giusta da commissario tecnico? O ti andresti a incuneare in un tunnel pericoloso di una scommessa, perché Guardiola è fortissimo, ma punto interrogativo da commissario tecnico?
0: Ma guarda, questo è un quesito che oggi possiamo porre a tutti i nostri amici che interverranno come una sorta, diciamo così, di raccolta di opinione su questo punto, e poi sentiremo anche gli ascoltatori che cosa ne pensano, perché Guardiola è stato fino ad oggi un grandissimo allenatore di club, ma proprio un grandissimo. Poi possiamo parlare di tutto quello che volete, ma c'ha avuto i giocatori, quello che volete, però la cosa è aver portato il suo calcio in giro per l'Europa, aver contaminato molti, diciamo così, culture calcistiche, e a qualcuna le ha proprio avuto la forza di modificare le culture dove è andato. Quindi a me piacerebbe l'idea di vederlo all'opera qui e di avere anche la possibilità, no, di carpire un po' del suo lavoro e portarlo nei club. La vedo molto complicata, non soltanto per un discorso economico, ma anche perché non so quanto siamo pronti noi, no? Come paese, Detto questo, io al suo posto non accetterei mai una cosa del genere in Italia, l'ho detto, l'ho scritto già tempo fa, al suo posto direi di no. Poi se lo riescano a convincere, questa sarebbe la vera rivoluzione, non quella, permettetemi, adesso sono un po', vado controcorrente, non quella di aver scelto Maldini e Leonardo, è una rivoluzione, non è una rivoluzione questa, questa è la scelta di due uomini. Poi vorrò capire che cosa farà Leonardo, che cosa significa essere consulente, che cosa farà nell'esattezza il direttore tecnico, ma non è che questi, avendo scelto due nomi, saranno esenti da osservazione o meno, no, perché poi no. Però noi dobbiamo giudicarla sul lavoro. Non la vedo una rivoluzione io, questa è una mia idea, poi ci mancherebbe, rispetto chi la pensa diversamente. Ho visto grandissimi, ho letto tanto entusiasmo che sinceramente comprendo fino a un certo punto, perché poi l'entusiasmo io ce lo voglio vedere quando saranno all'opera e che cosa faranno. Sono, ripeto, due nomi importanti che hanno grande esperienza, ma hanno un compito difficilissimo, complicatissimo, e non dovremmo fare sconti a nessuno, neanche a loro due. Detto questo, la vera rivoluzione sarebbe portare Guardiola. Allora sì, se domani faccio per dire, i due annunciano l'arrivo di Guardiola, allora sì che possiamo parlare di rivoluzione a tutti gli effetti.
1: Allora, secondo me qui la rivoluzione è nel fatto che per la prima volta c'è un direttore tecnico che è anche presidente di tutta la filiera delle varie nazionali giovanili, e soprattutto perché hai a capo, insieme a lui come braccio destro, un dirigente straniero. Questa secondo me è la grande rivoluzione, il fatto che il presidente in questo momento abbia un ruolo soprattutto politico, e la gestione dell'aspetto tecnico sportivo sia in mano ad una figura diversa, una figura che è proprio a capo in rappresentanza non solo della filiera ma a tutte quante le decisioni, e che è in mano insieme a Malagò ovviamente la gestione e la nomina del nuovo commissario tecnico. Anch'io sono d'accordo, io ti dico la verità, sono d'accordo sul fatto che sia complicato portare Guardiola, ma io non mi assumerei proprio il rischio di portare un allenatore che non ha mai fatto il commissario tecnico in questo momento. Sarei andato su un profilo un po' più sicuro come Antonio Conte, che è lì, è pronto, accetterebbe. Però la domanda che ti faccio è: va trovato un commissario tecnico che deve accettare il fatto di essere sotto la gestione Maldini Leonardo? Perché oggi la Gazzetta dello Sport tira fuori anche il nome di Stefano Pioli, lo aggiunge alla lista. Cioè, serve il commissario tecnico di grande personalità come può essere Conte e Mancini, ok? Accetterebbero il fatto di sottostare a Maldini Leonardo?
0: Vabbè, ma mica allenano Maldini e Leonardo.
1: Lo so,
0: sennò però la panchina
1: la
0: loro,
1: linea
0: la prima.
1: Loro però la linea la
0: che vuol dire
1: loro.
0: La linea? Che vuol dire? Cosa fanno? Cosa fa Maldini? Cosa farà Maldini? Cosa farà il consulente? Chi gli dice, scusa?
1: La linea la dettano loro, nel senso che indicano loro la via che la federazione e che la nazionale deve prendere.
0: Un uomo. Dopodiché lavorerà in piena autonomia, deve fare il CT, deve selezionare.
1: Sì, sì.
0: Quindi non lo so.
1: Non lo so, io non vedo Mancini e Conte, perché sono tre grandi uomini messi lì a coordinare una cosa dove devano.
0: Beh,
1: no,
0: ma evidentemente il direttore tecnico avrà
1: intenti.
0: Poi dei compiti specifici. Io non lo so, che cioè, perché qui si sta parlando da mesi del direttore tecnico, che io vorrei capire che cosa dovrà fare. Qual è il compito vero del direttore tecnico nella nazionale italiana? Che deve fare? Non so, sceglie i giocatori?
1: No,
0: li seleziona
1: no,
0: al CT.
1: No.
0: Poi
1: no,
0: che fa? Vedrà lo sviluppo del settore giovanile?
1: Esatto, organizzare tutte le nazionali
0: giovanili. Ed è
1: giovanili.
0: Giusto che ci sia magari una figura che possa dare un'occhiata. Il consulente che fa?
1: Quello è...
0: Suggerisce a Maldini i nomi dei ragazzi, non lo so.
1: Ma io credo che lavoreranno in coppia, cioè consulente giusto per dargli un ruolo, poi alla fine è un duo, come era un duo quello al Milan, quello che poi portò lo scudetto il Milan. Cioè, è vero quello che dici, però il ruolo di Maldini deve sposarsi soprattutto

0: Eh sì, che erano tutti i nomi dei Maldini. Perché guardate che Maldini voleva sostituire Pioli con Pirlo.
1: Non so.
0: Quindi Pirlo alla nazionale, calcio fluido? Quindi cominciamo dal calcio fluido?
1: Vabbè. Si prenderà questa responsabilità.
0: Sì, sì, sì.
1: Scelta impopolare.
0: No, no, ma infatti io ti ripeto, siccome ho letto, ah, che bello il calcio italiano, la rivoluzione del calcio italiano, un entusiasmo clamoroso. Io sono molto cauto. Molto cauto perché devono lavorare, servono i fatti. Da oggi servono i fatti e i nomi contano fino a un certo punto. Io voglio vedere i fatti. Quali sono questi fatti? I fatti sono che, noi, che la nazionale italiana deve tornare ad essere la nazionale italiana, perché negli ultimi anni ha collezionato solo figuracce. Quindi bisogna cambiare un registro in maniera così netta e così profonda e così importante, che questi hanno un lavoro enorme da fare, eh? Mica perché si chiamano Paolo Maldini e Leonardo e adesso prendono la bacchetta magica e illuminano tutto quanto. Non è così. Vediamo quale sarà la scelta del CT intanto. Poi capiremo quale sarà il loro lavoro.
1: No, però
0: il loro
1: ti sei
0: lavoro.
1: Messo in mano a due manager che hanno un'esperienza importante. Due manager che hanno fatto bene ovunque, due manager riconosciuti.
0: Nei club.
1: Nei club, è vero, nei club.
0: No, no. Vediamo, vediamo. Intanto abbiamo già degli audio al 331-8200-213. Poi senti, ribadiamo ancora veramente i grandi complimenti a Sinner, perché
1: sì,
0: ieri ha fatto qualcosa di incredibile ancora una volta. Tra l'altro è stato un torneo dove ha dovuto far fronte anche a delle difficoltà. Questo è un torneo che ha vinto anche superando delle difficoltà. Non sembrava il solito Sinner, ma ieri invece ha tirato fuori una partita, soprattutto dal
1: contro
0: secondo
1: set. Contro un grande Zverev, perché ci sono state due ore di uno Zverev che è arrivato ad un livello altissimo.
0: Esatto, sì.
1: E lo ha portato, come ha detto lui stesso, al limite. E lui questo limite l'ha
0: superato.
1: È stato
0: bravo pure il tedesco,
1: perché
0: ragazzi.
1: Perché due ore di Zverev assurde. Come colpiva, colpiva, prendeva, baciava le linee, ogni colpo gli riusciva, ha vinto meritatamente il primo set gli aveva dato
0: in maniera
1: fiducia,
0: proprio importante.
1: Eppure
0: sì,
1: lui, nonostante questo, è riuscito a ribaltarlo, a tenergli testa, ad essere
0: dopo
1: paziente.
0: Dopo un po' crollato dal terzo in
1: è
0: poi.
1: È crollato un
0: dal terzo
1: po',
0: in poi
1: vabbè,
0: è crollato.
1: È normale,
0: però è normale, dai, c'hai cioè davanti
1: perché
0: un
1: è crollato
0: certo
1: anche
0: punto.
1: Perché non è riuscito nel secondo set a concretizzare poi tutto ciò che di buono aveva
0: creato.
1: Poi
0: c'è stato un Sinner, veramente, a un certo punto era proprio difficile replicare, ha cominciato a far il gatto, arrivava su tutti i palloni, una roba su tutte le palline o le palle, è veramente eccezionale proprio, e mi è piaciuto in tutto. Guarda, questo ragazzo ha un atteggiamento sempre bellissimo, perché intanto non si scompone mai, anche nei momenti di grande sofferenza, sta lì, lavora, cerca di ritrovare la strada. E poi c'è un grande rispetto per l'avversario. Hai visto anche ieri quando c'è stata quella caduta del tedesco, che lui è andato subito a verificare. Ha sempre avuto delle belle parole per l'avversario, anche per il tedesco che aveva già battuto, ti ricordi? E gli aveva detto: vedrai che prima o poi verrà il tuo momento, confortandolo. Cos'era? Il torneo di Monte Carlo, mi sembra, no? Quindi veramente un ragazzo che oltre a essere forte è bello da vedere negli atteggiamenti ed è un esempio anche per i più giovani, quindi meno male che sia italiano. Sai che qualcuno ha detto che forse siamo di fronte allo sportivo italiano più forte di sempre?
1: Sì, ho letto anch'io questa cosa.
0: Tu sei d'accordo? Lo ha messo davanti a tutti, davanti a Tomba, davanti a Valentino Rossi, una sequenza di sportivi, Sinner davanti a tutti. Adesso se lo ritrovo ti faccio anche vedere la classifica. Però non so se siete d'accordo, ma lo ha ritenuto lo sportivo italiano più forte di sempre.
1: Sì, non lo so.
0: Non hai detto che
1: è
0: dubbioso.
1: Sì, è una roba molto forte. Vediamo. Deve secondo me ancora laurearsi, prenderla questa laurea importante, soprattutto quando tornerà forte Alcaraz, perché poi la rivalità è quella e nell'ultimo periodo non ce la stiamo godendo per via dell'infortunio dello spagnolo. Io credo che lui sia sulla buona strada, sicuramente nella top 3, ma questa ancora mi prendo qualche mese in più per poterlo mettere, diciamo, per dargli questa laurea di miglior. Li hai ritrovati gli altri?
0: Sì, l'ho trovati. Più forte di Coppi, Mennea, Valentino Rossi, Tomba, Benvenuti, Baggio, Riva, Pellegrini, Vezzali e Fontana. Più forte di tutti.

0: il più forte atleta italiano di tutti i tempi, è stato definito.
1: Ci può stare. Tu come la vedi?
0: È un commento fortissimo.
1: È fortissimo.
0: Un commento fortissimo.
1: È fortissimo.
0: Però
1: è fortissimo.
0: Una cosa bisogna dirlo: questo sta impressionando. Cioè, questo è un ragazzo che sta impressionando. E mi sta più. Sai, io ho soltanto letto le gesta e i racconti che mi hanno fatto le persone che lo hanno visto. Mio nonno mi parlava di Coppi e Bartali, che erano Coppi, era una cosa incredibile. Mennea l'abbiamo, ero giovane, poi l'ho rivisto dopo, qui stiamo parlando, poi ho visto anche la sua storia, è bellissima. Valentino Rossi pure ha fatto veramente un tratto di storia della MotoGP, tomba dello sci, benvenuti del pugilato, qua ci sono veramente. Però questo ragazzo è arrivato proprio ad essere il numero uno al mondo, davanti a tutti, proprio a tutti. Non lo so, è un commento
1: sì,
0: forte.
1: No, soprattutto perché ha 26 anni e soprattutto perché di solito nel tennis si raggiunge la maturità sportiva tra i 28 e i 35, e per questo ti dico, visto che siamo soltanto all'inizio di questa incredibile carriera, che è già adesso incredibile, prendiamoci un paio d'anni in più, perché non ci mette fretta nessuno nel posizionarlo definitivamente come il miglior atleta italiano di tutti i tempi.
0: Vabbè, vediamo un po', vediamo un po'. Ci sono degli audio, ce li prendiamo, abbiamo 2-3 minuti prima dell'arrivo di Luca Calamai, che sentiamo anche, perché mi sembra che anche lui voglia dire qualcosa su Sinner. Vai.
2: Ciao Marco Luigi. Allora, a meno che di qualche sfracello, di qualche miracolo,
0: sì,
2: la Francia è candidata a vincere il mondiale sicuramente. Io vedo la Francia come l'Inter del campionato. In questo momento la Francia nel mondiale è l'Inter del campionato e 2-3 spanne sopra le altre squadre. Ciao.
0: Però
1: guarda che beh, erano solo la Francia può perderlo questo mondiale.
0: Ma se... la partita della Spagna?
1: No, lo so. Però rimane favorita. Ha una partita,
0: sì,
1: difficilissima, una partita difficilissima contro la seconda squadra, secondo me, più forte. Perché io metto Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra in quest'ordine come favorite. Quindi all'avversario di fatto più.
0: Sì, sì.
1: E la finale anticipata, secondo me.
0: Non è
1: me,
0: che
1: Francia,
0: se perdi
1: Spagna,
0: contro la Spagna puoi perdere solo tu. Con la Spagna puoi perdere.
1: Sì.
0: E quindi attenzione. Vai con un altro audio.
3: Arrivo. Se c'è una piccola possibilità di Pierre Guardiola, va preso, cioè bisogna fare le umane alle divine, va preso Guardiola. Poi circa Calaili, poverino, dispiace, però se ci fosse un piccolo dubbio, meglio che se ne torni, perché oggi magari c'è l'idoneità, fra 2 mesi gli capita qualcosa e lo allevano, quindi meglio oggi risparmiare questi soldi e andare su una...
0: No, senza dubbio, sulla salute non si scherza, ci mancherebbe. È vero che noi abbiamo dei controlli molto, molto, molto rigidi rispetto ad altre federazioni. Un altro audio ancora, dai, poi recuperiamo qualche messaggio scritto.
4: Quest'annata dell'Inter sta iniziando sotto una cattiva stella, mi verrebbe da dire. Prima palestra, Calaili che non passa l'idoneità fisica, ahimè, senza quella in Italia non si può giocare, vedi Bove, vedi Eriksen, nulla, non so su chi andranno, però i piani della società stanno saltando uno dopo l'altro, un po' di sfortuna sicuramente, vediamo come procede questo mercato, ma non si preannuncia nulla di positivo.
0: Vediamo, abbiamo ancora tempo. Poi il messaggio al volo di Luca: se la Pellegrini fosse un uomo se ne parlerebbe diversamente, record su record, titoli su titoli, oltre che alla longevità. Poi per me Sinner, scrive Alessandro, è sicuramente lo sportivo italiano più forte e importante di sempre. Ho piena fiducia in Yannick, lo adoro come atteggiamento dentro e fuori dal campo, è semplicemente un idolo che studia per diventare leggendario. Fulvio dice: sportivo italiano Sinner il più umile. Vedi, c'è anche l'aspetto dell'umiltà. E poi Sinner eccezionale come sempre, ha affrontato un avversario che non aveva nulla da perdere e tutto da guadagnare, un avversario che ha giocato 120% delle sue possibilità, tirando colpi di dritto e rovescio ad una velocità molto superiore alla sua media. Sinner ha confermato le sue qualità di winner nato, mantenendo concentrazione e determinazione per 4 ore, e non ci si è resi conto che un match di 4 ore si decide in sostanza in soli 4 punti. Uno sport meraviglioso, il fuoriclasse ce l'abbiamo noi. Grazie Sin, scrive Artemio D'Alghero, e poi ne arrivano tanti altri su questo discorso, caro mio.
1: Bello, appassiona. Sono d'accordo solo quando... Pellegrini, non capisco perché se fosse stato uomo sarebbe stato più... Cioè, Pellegrini,
0: ha fatto qualcosa di importantissimo, ci mancherebbe. Allora, fermiamoci un attimo, che arriva Luca Calamai, sentiamo anche un po' il suo pensiero in penne Calamai, perché abbiamo appena iniziato, a tra poco.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon. Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra, nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22, scende al numero 68. E siamo al calcio. Con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. I mondiali sono ancora nel vivo, ma per i club è già tempo di preparare la prossima stagione. Oggi iniziano i raduni di Inter, Milan, Juve e Roma, oltre ai primi allenamenti della Lazio di Gattuso. Paolo Maldini intanto è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò e assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. Voltiamo pagina. Dopo Silverstone e la settimana di pausa, il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Belgio nel weekend. Resta intanto da confermare la data del recupero del Gran Premio del Bahrain, che insieme a quello dell'Arabia Saudita era stato rinviato ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo Persico. Per le due ruote, Marc Márquez al Sachsenring ha vinto la 102esima gara della carriera in tutte le classi, in MotoGP è invece la 76esima. Il pilota spagnolo, da tempo secondo nella classifica di tutti i tempi, avvicina così Valentino Rossi, ora meno 13. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient, nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Ed eccoci qua, e allora buon lunedì come sempre a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, un grande abbraccio a due pilastri di TMV Radio.
1: Grazie.
3: Allora, riparte la settimana e riparte dal mio punto di vista con una notizia molto importante, che è l'arrivo di Maldini. Sai che, a parte sono stupito in positivo del fatto che la federazione abbia annunciato tutto questo di domenica, mi piace perché vuol dire si esce dai canali o dalle regole che vorrebbero sempre il fine settimana dello sport vacanzieri, no, si annuncia Maldini la domenica, e trovo corretto che nella ricostruzione di un progetto del calcio italiano, Malagò, che è un uomo di sport, oltre che un grande professionista, un grande manager, abbia capito che era basilare partire dall'anima dirigenziale prima che dall'anima tecnica. Quindi benissimo Maldini, mi piace Maldini, è un vincente, un uomo che ha le sue idee, un uomo che non è incline ai compromessi, e questo è un altro aspetto che me lo rende simpatico. Viene insieme con un suo amico, che Leonardo è un amico, ma insomma, più che Leonardo, fatemi dire che la mia attenzione è centrata su Maldini. Ecco, ora si può cominciare a fare che cosa? A chiedere a Maldini un progetto di rilancio del calcio italiano, che deve essere ovviamente complessivo, e a individuare il commissario tecnico. Allora, sentivo anche nella vostra prima parte della trasmissione che ovviamente l'ipotesi Guardiola è intrigante e affascinante. Io però vi dico la verità, non è che non ho stima Guardiola, ci mancherebbe altro, ma intanto, perché Guardiola venga a allenare la nazionale, bisogna che lui rimetta in discussione quelli che sono i suoi parametri economici, perché certo, con quello che è oggi l'indirizzo della nazionale, si fa 4 anni di ingaggio, serve a 4 anni di ingaggio nazionale per farne uno di quello che Guardiola prendeva al City. Secondo, ecco, io vorrei sapere cosa ne pensa Guardiola. Io non qui mi interessa tanto il vostro parere, anche se l'avete per certi versi già dato, però io vorrei che l'allenatore della nazionale fosse convinto del progetto complessivo, e quindi io prima vorrei sapere il progetto complessivo di Paolo Maldini e poi sapere se l'allenatore della nazionale si riconosce in questo percorso, perché non che Guardiola non sia bravo, ci mancherebbe altro, ma io vorrei sapere che compito affidiamo a Guardiola. Non so come pensate.
2: Prima di farti rispondere, Marco, vi do un'ultima ora, perché Paolo Dybala ha firmato il suo contratto con la Roma e il suo prolungamento fino al 2027 con opzione, quindi era già nell'aria. La Roma ieri aveva rinviato la comunicazione sui convocati al ritiro proprio perché aspettava di dare questa ufficialità che adesso è arrivata. Paolo Dybala ha prolungato fino al 2027 con opzione con la Roma.
1: Bene, bene, ed era nell'aria praticamente questo.
3: Ma ora
1: rinnovo.
3: Poi ne parliamo.
1: Sì, ci arriviamo subito.
3: È un aspetto importante.
1: Importantissimo. No, ti rispondo velocemente, personalmente, Luca. Io sono d'accordo con te, vorrei conoscere anch'io il progetto, vorrei conoscere qual è il ruolo di che cosa dovrà fare Maldini, che proposta presenterà, al di là poi del consulente Leonardo, però questo è interessante. Poi da lì scegliere il tecnico. Quindi sono d'accordissimo con te, vorrei capire anch'io che tipo di idea c'è per tirar fuori dalle sabbie mobili il calcio italiano. La loro è una missione difficilissima, ragazzi, molto difficile.
3: È una
1: molto
3: missione
1: difficile.
3: Difficilissima se non si cambia qualche regola. Cioè, allora, si prende Guardiola è bravissimo, cioè non è che lo scopriamo noi tre,
1: certo.
3: È bravissimo. Ha lavorato sempre in grandissimi club, lo possiamo dire.
1: Come no?
3: Dove partiva da una situazione
1: con grandi possibilità economiche.
3: Esaltazione di quelle che erano le sue idee di calcio. Ha un'idea di calcio che nasce molto marcata, che nasce anche dall'obbligo di lavorare su questo progetto tecnico, no? Se sei al Manchester City, li scegli tutti adeguati a quell'idea di calcio. Se sei al Barcellona, lì praticamente già ti trovi un'idea di calcio abbastanza affine al tuo concetto di possesso palla, vai al Bayern Monaco e potrei andare avanti. E la nazionale italiana in questo momento non è il Manchester City, no. Non è nemmeno il Barcellona, cioè non so se troviamo 18 giocatori adeguati all'idea di calcio di Guardiola. Allora Guardiola è pronto a anche a cambiare quello che è la sua anima. Non lo so, mi sembrano ragionamenti molto complessi. Non mi farei, io non inseguo il nome, ve lo dico subito, non inseguo il nome. Io inseguo l'idea di un progetto serio, concreto, sostenuto da tutto il calcio, il movimento calcistico, la possibilità di dare a chiunque sarà il commissario tecnico in tempi non lontanissimi un parco giocatori più numeroso rispetto a quello attuale, quindi creare dei corridoi più importanti per i nostri giovani italiani, e dopo scelgo l'allenatore. Non lo so, io c'è questa smania di avere il nome, la stella al principio, ma ragazzi, noi di nomi ne abbiamo avuti tanti, di stelle ne abbiamo avute tante, ma abbiamo vinto quando c'era un'idea di calcio, l'idea di calcio del grande muro difensivo della Juventus di Lippi, l'idea, il grande gruppo di Enzo Bearzot, torno indietro nel mio calcio molto molto molto juventino, blocchi importanti, blocchi dove c'era un'idea, cioè oggi diamo questo che abbiamo a Guardiola e lui ci cambia la vita, può darsi. Io però prima vorrei che si cambiasse il modo di arrivare. Allora cambiamo un attimo la scaletta. Vai. La bellezza dei programmi di TMV Radio sono proprio stare questo. Sempre dentro la notizia. Non so, a me questa idea di Dybala rinnovato la Roma, per la Roma non è un'idea che mi riscalda tantissimo, nel senso che va bene, sappiamo che Dybala è cosa è stato, sappiamo soprattutto cosa è stato, sappiamo che convive con dei problemi, il nome c'è ovviamente, però anche sulla Roma, ragazzi, però voi siete padroni di casa.
1: Guarda, ti leggo anche questa, così hai un altro quadro, aggiungo un altro tassello all'analisi, vado su tutto Mercato Web al volo, Luca, perché vengono riportate le dichiarazioni che ha rilasciato Gasperini questa mattina Radio Rai, la trasmissione vi riporto il nome, Radio Anch'io Sport, e ha detto su Coné lascerà la Roma, Gasperini ha risposto: i bilanci sono fondamentali, devono essere rispettati.
2: Sì, lo dice anche ci aspettavamo che dalla Champions, che con la Champions potesse cambiare qualcosa, così non è stato, valuteremo nelle prossime settimane. Tradotto, se arriva l'offerta giusta e ci deve essere un sacrificabile, quello è Manu Coné.
1: Quindi questo forse,
3: ecco, se io metto sulla bilancia Coné e Dybala oggi, se perdi Dybala, se perdi Coné perdi un giocatore importante,
1: sono d'accordo.
3: Se trovi Dybala trovi la ciliegina, ma poi serve la torta. Ecco,
1: all'interno. Il paragone ci sta tutto.
3: Ecco, quindi la Roma ha grandi problemi. Io ne parlavo anche con Roberto Pruzzo di questa data del 30 giugno, che era una data presto. Lui aveva la sensazione che alla fine la Roma avrebbe potuto fare il massimo dei sacrifici rinunciando a Svilar, e in quel caso avrebbe azzerato il debito, quindi avrebbe potuto rimettere in corsa. Mi piace però, fammi dire, questo Gasperini che è diventato direttore sportivo ormai,
1: certo,
3: no?
1: Sì.
3: Non so se da allenatore avrebbe detto nel passato mi va bene dar via Coné, perché c'è i bilanci da rispettare, ma nella vita si cambia, si cresce, si cambia abito. Però la Roma è indietro, si può dire, Marco?
1: Posso aggiungere una cosa, Luca, non so se la pensi così, però voglio aggiungerla, perché adesso sto vedendo, no, sul sito ufficiale della Roma si parla solo del rinnovo di Dybala. Io ho la sensazione che questa mossa qui è stata fatta proprio in questo momento, dopo queste parole, perché il rinnovo di Dybala, tu sai benissimo, è un giocatore, sapete benissimo, molto amato, è il giocatore di fantasia, di qualità, cioè mi sembra una mossa per: intanto ti do Dybala, c'hai Dybala, e così alla piazza, ma io devo fare delle rinunce importanti, e quindi partirà un big, perché fino ad oggi sarà detto che i big rimanevano. Non è così. Intanto però ti do Dybala, così metto un po' a tranquillizzare tutti. Io la leggo un po' così,
3: Sì.
1: La leggo un
3: ma
1: po'
3: sicuramente,
1: così.
3: Sicuramente. Intanto ho preso tempo. La Roma ti dà la sensazione di una squadra che ha bisogno di prendere tempo, di una società che ha bisogno di prendere tempo. Certo, ragazzi, se nemmeno ciò che porta di beneficio la Champions, insomma, vuol dire che erano partiti proprio da una situazione economica molto, molto, molto complicata. E a questo punto, e poi chiuderemo con il Mondiale, ti devo dire che in una grande difficoltà io vedo anche la Juventus, ragazzi. Perché la Juventus non ha risolto nessuno dei problemi in uscita, quelli veri, penso a Openda, David, nemmeno uno. Non mi pare che abbia alzato il livello della squadra e che abbia in questo momento la potenzialità di alzare il livello della squadra. Io fossi Carnevali, lascerei perdere Vlahovic, perché il percorso di Vlahovic testimonia dell'inaffidabilità del mondo che lo circonda. Ma vada dove vuole Vlahovic, cioè non è che ora poi che ha scoperto, poverino lui, ma soprattutto quegli scarsi che lo rappresentano, che il Real Madrid non lo vuole, il Barcellona non lo vuole, il Manchester United non lo vuole, il Manchester City non lo vuole, il Bayern non lo vuole, poverino, l'ha scoperto ora, perché Vlahovic è un assoluto incompiuto del calcio. Allora, se non c'è nessuno, prima di andare in Turchia vola la Juve, ma anche no, ecco, io credo che, spero che la Juve abbia la forza di non cadere in questa trappola, però, e non me ne voglia il Parma, non me ne voglia Pellegrino, ecco, se è Pellegrino la soluzione ai problemi offensivi della Juve, anche qui fatemi dire, cioè, ci vedo un po' di dubbi. E in attesa di capire l'Inter, il Milan è partito a 100 all'ora, il Napoli, fammi dire che la Fiorentina continua a stupire, sì. Perché Gimenez arriverà anche Oso del Siviglia, ovviamente non sono operazioni alla atta, non sono operazioni da 30 milioni abbondanti, forse quasi 35, uno, Gimenez sarebbe prestito il diritto di riscatto, Oso è un giocatore da 5-6 milioni, però ti dà proprio la vorrei dire quasi la sfacciataggine di un dirigente importante come Paratici, che ti dice: no, io faccio quello che voglio, io compro, sta trattando giocatori importantissimi, addirittura sta puntando anche attaccanti. E insomma, se questo è lo scenario, ragazzi, io credo che in questo calcio nel quale la Lazio, nonostante le parole quasi commoventi del mio amico Gattuso, insomma è evidente che è un gigantesco punto interrogativo. Il Bologna, per stessa ammissione di Sartori, in questo momento deve addirittura recuperare soldi. Io non so come può veramente continuare a pensare solo a recuperare soldi. Insomma, alla fine la Fiorentina, questa Fiorentina che investe, che compra, che cerca giocatori importanti, che compra giocatori importanti, può rientrare, ecco, tranquillamente nell'otto di quelle 7-8 squadre che si giocheranno i posti in Europa. Non so che ne pensate.
1: È partita molto forte. Io ho definito Paratici il leader di questo avvio di calciomercato, Luca. Sta praticamente, ha fatto operazioni, secondo me, anche intelligenti, anche importanti. A me Atta piace moltissimo al centrocampo, quindi ha preso un centrocampista molto duttile, ha rinforzato la difesa, si sta muovendo ancora. È chiaro che mi aspetto anche delle cessioni. Su questo, Luca, sicuramente ne sai più te di noi, però penso che arriveranno anche delle cessioni.
3: Lui per ora non dà l'intenzione, non trasmette l'intenzione di rinunciare
1: a
3: agli
1: nessuno?
3: Unici due giocatori che potrebbero portare soldi, cioè Ken e Fagioli. Io resto convinto che, soprattutto se arrivasse un'offerta importante per Fagioli, lì il sacrificio potrebbe essere fatto, anche perché Fagioli è un play che non è perfettamente in linea con quello che è l'idea del play di Grosso, che cerca strutture diverse dal punto di vista, sì, anche caratteristiche diverse. Però insomma, questo è il dato di fatto, e sono contento perché recuperiamo un grande direttore, ma insomma recuperiamo anche una squadra che va a arricchire il sai, io sono, il momento più bello per me del calcio italiano è stato il momento delle sette sorelle, quando veramente iniziavi la stagione con sette squadre che in fondo pensavano di vincere lo scudetto.
1: È vero.
3: E questo è, credete,
2: quest'anno tra l'altro le sorelle adesso sono sempre sette, ma sono aggiunte, c'è l'Atalanta, c'è da battere il Como, perché poi la Fiorentina sì, può scavalcare, secondo me è già a buon punto, soprattutto ha già scavalcato la Lazio, scavalcherà il Bologna, problema è che poi non ti basta in questo momento per arrivare in Europa, perché sulla carta, vedendo anche il campionato dello scorso anno,
1: c'è Atalanta,
2: sì, c'è il Como, che in questo momento rimangono comunque un gradino.
1: Secondo me la Fiorentina ha scavalcato anche il Bologna in questo momento.
2: Sì, sì, Bologna, Lazio, sono squadre che la Fiorentina
3: ha scavalcato. C'è il grande punto interrogativo, che magari sono sempre sette, ma di che livello sono?
1: Esatto,
3: no?
1: Esatto.
3: Perché oggi, a oggi, ma ragazzi, siamo appena all'inizio di luglio, a metà luglio, anzi non siamo nemmeno a metà luglio, però oggi anche con la difficoltà dell'Inter, un po' il Napoli che ha delle problematiche anche con la proprietà, cioè, oggi io non vedo una squadra che abbia fatto uno scatto importante da poter dire io vado a provare a vincere la Champions.
1: No, ti aggiungo una cosa, lo sai che io in questo momento, magari mi sbaglierò Luca, però lo dico, io in questo momento non vedo neanche l'Inter così dominante il prossimo anno.
3: No, io vedo l'Inter e Napoli.
1: Vediamo il mercato, perché ancora siamo all'inizio.
3: Vediamo anche il Milan,
1: Il Milan.
3: Vediamo però siamo un pochino nel livello a ribasso invece che a rialzo, e questo è da vedere. E chiuderei con il mondiale. Prima fatemi dire,
1: vai.
3: Volevo fare una riflessione un pochino più lunga, invece la sorvolo un po', tanto magari avremo tempo. A me questi arbitri del mondiale non è che mi hanno...
1: Non ti hanno entusiasmato?
3: No, voto sufficiente, complessivo, sì. Però, insomma, se lì dovevo vedere il top del top, insomma, così.
1: Così è così, sono d'accordo anch'io.
3: Ha fatto brillare gli occhi. Mm. E lo dico perché c'è un allenatore lì che è Collina, che invece stimo moltissimo. E allora la domanda che mi faccio, dopo aver toccato con mano Marco è la classe arbitrale in generale che sta perdendo quella straordinaria qualità. Delle volte fuori classe arbitrali li vedevamo in campo, cioè proprio ti restava negli occhi, no? Anche se nel non essere protagonisti,
1: si vedono tanti errori, tante sbavature, si vedono
3: tanta modestia e tutto questo
1: anche in quelli quotati, Luca, anche in quelli che sono quotati a livello europeo tu vedi le sbavature, quindi
3: E tutto questo con il VAR, che in teoria dovrebbe darti ulteriore spavalderia, perché in un calcio, in una regola, diciamo in un mondo normale, il VAR tutela l'arbitro dall'errore clamoroso, quello che non vedi perché magari ti passa il giocatore davanti in quel momento, perché ci possa essere quel dettaglio, no?
1: Sì.
3: Io conosco grandi arbitri che mi dicono oggi col VAR arbitrerei con la sigaretta a bocca, perché tanto potrei essere talmente sereno e quindi decidere con personalità e forza, che tanto se c'è l'errore clamoroso mi richiamano. Invece sono tutti attenti al VAR, cioè come se avessero acquisito invece che spavalderia insicurezza, e questo non è bello. Allora, al volo, perché abbiamo pochi minuti, sentivo le vostre pagelle di questo finale, le condivido. Io così a pelle vedo la Francia che è più forte di tutti. Però, ragazzi, sarà una semifinale complicata, questo è ovvio. E questa immagine che ho sommato a quella di Messi, poteva esserci anche Cristiano Ronaldo, secondo me si potrebbe arrivare negli Stati Uniti, in questa finale, a un definitivo passaggio di testimone. Per carità, magari da un punto di vista di valore calcistico il passaggio probabilmente è già avvenuto, però credo che Mbappé sia pronto proprio a prendersi questo scettro. Ti devo dire che io ci vedo anche dei quarti di nobiltà, di carattere, di personalità. Lo vedo come,
1: per me sono arrivate le squadre più forti in questo momento,
3: e lo vedo anche come un giocatore che potrebbe anche farsi promotore di qualche battaglia per il calcio. Ma forse sono molto ottimista in tutto questo, però sono arrivate quattro grandi squadre, saranno, prima di aver visto la gara con la Svizzera, la mia esperienza mi insegnava che quando esci da momenti complicati anche con un po' di fortuna, come ha fatto l'Argentina, poi magari vinci il mondiale. Ragazzi, ricordiamo quello che è successo l'Italia-Spagna, no? All'inizio del percorso l'Italia-Spagna, poi però parti e vinci. Però allora ho detto, però ora deve partire l'Argentina, invece continua a non partire, per cui resto convinto che alla fine sia la Francia la squadra di riferimento, e mi resta un grande rimpianto per la Norvegia, perché io sinceramente a quel punto avevo preso a fare il tifo per la Norvegia.
1: Beh, diciamo non solo tu, come aveva, aveva conquistato tutti la,
3: sì,
1: la Norvegia.
3: Questa remata,
1: sì,
3: dai,
1: questa remata bellissima che ormai stanno utilizzando anche negli altri sport, è bellissima questa cosa. Sì, hanno lanciato
3: questo modo, sì, che riportava, sì, anche il calcio in una dimensione di gioco popolare, di... Non i lacrimogeni e le Molotov, bensì una bella remata.
1: Bella, vabbè, una bella remata, ci stava tutto. Senti, c'è un audio al volo che prendo, così gli dai una risposta, vai, velocissima, e poi ti salutiamo, vai.
4: Buon pomeriggio, buon Maracanà. E se Guardiola fosse stimolato, interessato, proprio perché ormai ha vinto tutto, dappertutto, a livello di club, da questa sfida che eventualmente Maldini saprà proporgli, non sarebbe una cosa grandissima vincere con l'Italia? Che ne pensate?
1: Un che ne pensi,
4: Marco,
1: Luca?
3: No, sarebbe, no, grandissima, straordinaria. Ma poi Guardiola ha un qualcosa di italiano. Guarda, addirittura a suo tempo è stato anche avvicinato alla Fiorentina, perché lui ha quello che ci risulta, uno dei suoi desideri, gli piace tanto la Toscana, gli piace il Chianti, sì, gli, sì, piacerebbe vivere questo tipo di realtà. È legatissimo a tanti amici, a Brescia ancora, pensate. Ma prima bisogna capire cosa possiamo fare per il nuovo commissario tecnico. Ecco,
1: sono d'accordo.
3: Se gli diamo quello che abbiamo, io temo che nemmeno Mago Merlino. Badate bene, non andare al mondiale, perché andare al mondiale, sono convinto che, caro Marco, anche te, se sei investo del ruolo di CT, ce la porti al mondiale. Ma creare un progetto serio che possa diventare vincente, che possa ricordare al mondo che noi siamo stati il calcio per tanto tempo, e quindi dobbiamo anche riprenderci un ruolo che va al di là di una qualificazione o meno.
1: Staremo a vedere.
2: E scusami, aggiungo soltanto questo: il mondiale di Ancelotti dimostra che che puoi essere grande, avere anche un grande nome, ma il ruolo del commissario tecnico è un ruolo comunque molto complicato.
3: Paragone perfetto, perfetto, da applausi. Guarda, non potevamo chiudere in maniera migliore questo spazio. Grande riflessione, bravissimo.
1: Grazie Francesco, grazie. Poi ci torniamo tra poco. Grazie anche, ciao, a Luca Calamai. Luca, ciao, prestissimo, ciao. Buona settimana, buon lavoro. Francesco, ci fermiamo su questa riflessione, perché poi possiamo rigirarla dopo anche agli ospiti. Oggi sarà un tema comunque centrale della puntata il ruolo della la possibile scelta di Guardiola, se è una scelta giusta, se è può fare il CT, al di là dell'aspetto economico. E poi tu hai fatto questa riflessione su Ancelotti,
2: il nome conta, e poi però
1: esatto, poi dopo devi avere il materiale, insomma,
2: questo materiale,
1: devi avere la materia prima, insomma, e questo è un po' il discorso.
2: Caro, va bene, Francesco, ciao Marco,
1: sei tornato, ci fa molto piacere, in prima linea, vedi. Allora, grazie come sempre a Francesco, buon lavoro in redazione, buon lavoro a Daniele Petroselli, a tutta la squadra tecnica con Magliocca e tutti gli altri, anche a Claudio Ferrarese tra poco con noi. Quindi break, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
0: Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles, invece, il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia e del 21esimo pacchetto di sanzioni.
1: 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, perché ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano, che il 5 e 9 giugno hanno già fermato 2 indagati ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.
0: Afa in crescendo sull'Italia a partire da oggi. I due bollini rossi di Firenze e Perugia raddoppiano domani con Brescia e Torino e il 15 si aggiungono anche Bologna, Frosinone e Roma. Tanti bollini arancioni e gialli e 3 soli bollini verdi soltanto oggi a Bari, Catania e Reggio Calabria. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Sempre attivo il numero di pubblico utilità 1500, proteggiamoci dal caldo.
1: Ora parliamo di social. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online, ha dichiarato: accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d'età ai social e altre piattaforme online, quindi se partiamo dai bambini più piccoli, niente schermi. Così la presidente, che ha poi continuato: per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social solo sotto la supervisione di genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi accesso graduale su piattaforme se adeguate all'età. Lo stesso vale per gli adolescenti. Von der Leyen ha poi annunciato una proposta europea dopo l'estate.
0: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ci siamo, buon pomeriggio Stefano e buon lunedì.
5: Anche a te Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Entriamo nell'ultima settimana di Maracanà, caro Impallomeni, sei carico, pronto? Lunedì prossimo si chiude, si fa la puntata con i campioni del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. E ci siamo,
5: ci mancherebbe altro.
3: Ci siamo, ci siamo. Allora, hai visto, ti do l'ufficialità, rinnovato Dybala, prolungamento fino al 2027 con l'opzione, poi ha parlato pure Gasperini, tra poco ci torniamo, ci sono le parole importanti anche del tecnico della Roma rilasciate questa mattina con il ritiro che è cominciato, sono arrivati a Trigoria, grande entusiasmo, abbiamo un po' di immagini, l'arrivo di Gasperini, accolto come sempre con grande affetto dai tifosi. Capito? Si ricomincia.
5: Quasi tutte le squadre, però insomma aranghi ridotti.
3: Aranghi ridotti, piano piano, poi arriveranno quelli delle nazionali con un po' di ritardo, però ci siamo. E allora, caro il mio Stefano, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano in questo primo tratto di trasmissione lunedì. C'è il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato. Nick, non ti sento. È caduto subito, appena ho presentato è caduto. Questo è tempo di record proprio. Daniele Garbo, buon pomeriggio.
6: Ciao Daniele.
7: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
3: Ben trovato. C'è anche con noi il professor Pino Capua. Ciao Pino, bentrovato.
8: Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele.
3: Ben trovato anche a te. Vediamo di ripristinare anche il collegamento con Niccolò Ceccarini, così iniziamo il nostro giro consueto, perché lunedì è tradizione. Lunedì va rispettata la tradizione. Ci sono i vostri 30 secondi che dedicate a chi volete voi, scegliendo l'argomento che più vi piace, da poter così subito iniziare la nostra trasmissione. Sto prendendo del tempo come si fa in diretta per dare di nuovo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick. Niente. Nick non c'è. Ma dove sta?
5: È andato via.
3: Ci sei?
7: Pronto?
3: Ci sei? Ciao Nick.
7: Non vi sentivo ragazzi.
3: Adesso ci senti? Forte
7: sì,
3: e chiaro?
7: Mi sentite?
3: Bene, noi ti sentiamo benissimo. Ti sentiamo benissimo. Bene, allora stai con noi. Hai 30 secondi. Questa volta voglio iniziare da Daniele Garbo. Me lo consentite questo inizio da Daniele Garbo, i tuoi 30 secondi? Daniele.
7: Ma io inevitabilmente li dedico a Yannick Sinner per quello che ha fatto ieri, perché ha dimostrato di essere un fenomeno, perché ha vinto una partita difficilissima. Non era facile dopo quello che era successo a Parigi, è stato fermo un mese, non ha giocato tornei, è andato a Wimbledon e ha vinto di nuovo come lo scorso anno. Un giocatore straordinario in campo e fuori.
3: Bene, vado da Stefano Impallomeni, 2:30 secondi, Stefano.
5: Beh, insomma, anch'io avrei scelto Sinner, allora quindi però i miei pochi secondi li dedico a Jude Bellingham. Secondo me è il miglior giocatore del mondiale, di questo mondiale, fino adesso.
3: Ritrovato,
5: rilanciato, giocatore straordinario, sì. Totale, centrocampista offensivo, con il vizio del gol.
3: Assolutamente. Professor Pino Capua.
8: Io però me devo copiare Daniele e dirò qualcosa in più, se possibile, su Sinner. Perché come tutti gli atleti straordinari come lui, la preparazione si fa su tre canali: quello cardiovascolare, quello muscolo-scheletrico, ma anche quello del cervello, quello morale, quello della capacità di saper reagire ai momenti difficili. E Yannick ieri ha avuto dei momenti difficili e ha reagito in maniera straordinaria. Io credo che lui abbia delle capacità importanti sostenute dalla sua famiglia. Lui non dimentica mai di ringraziare la mamma, di ringraziare quelli che stanno in tribuna, perché quelli probabilmente sono il tessuto connettivo nei momenti in cui il morale potrebbe avere delle
3: defaianze, assolutamente. Niccolò Ceccarini.
9: Eccoci, i miei 30 secondi li dedico, penso invece allo sconfitto, a Zverev, perché ha fatto una partita secondo me straordinaria, ha giocato veramente da numero uno del mondo e alla fine insomma è stato anche simpatico quando ha riconosciuto i meriti a Sinner, no? Ha detto vabbè, non mi piaci più perché vinci sempre te. Per cui, però ho visto veramente un grande giocatore, ho visto una grandissima partita, per cui qualche volta è giusto dare anche onore e merito.
3: Assolutamente, ci mancherebbe. Tra l'altro era partito fortissimo, mettendo in difficoltà Sinner.
5: Soprattutto perché entrava sempre la prima, poi sì, si è affievolito quello schema e quando sul piano del palleggio l'altro
3: dopo, a un certo punto quell'altro era diventato una sorta di gatto, andava e recuperava tutti i palloni, tutte le palline da una parte all'altra. Mamma mia, era scatenato. No, però vi voglio riporto una cosa, non so se la pensate così o meno, o se è esagerato magari questo tipo di pensiero, però il nostro è un amico, insomma, interviene qui il direttore Paolo De Paola, ha scritto sui suoi social una cosa su Sinner che mi ha colpito tantissimo, ve la riporto al volo. E ha scritto che Sinner è senza dubbio l'atleta italiano più forte di tutti i tempi, più forte di Coppi, Mennea, Valentino Rossi, Tomba, Benvenuti, Baggio, Riva, Pellegrini, Vezzali e Fontana. Esagerato? Mi date un commento veloce, Stefano? Esagerato o no? Siamo di fronte veramente all'atleta più forte di tutti i tempi?
5: Beh, secondo me siamo su quella strada, ancora poi deve ancora, secondo me, collezionare altri slam. Mi manca Roland Garros, un po' una maledizione, però è numero uno al mondo. Ma chi avrebbe mai detto?
8: Stefano, si sente.
3: Vai, vai Stefano, prova, non dice, non ti sentiva.
5: Mi senti adesso?
8: Sì, perfetto.
5: Chi avrebbe mai detto, insomma, di trovare numero uno al mondo un tennista italiano? Secondo me sì, ha ragione, mi trovo d'accordo.
3: Ti trovo d'accordo.
5: Ancora deve fare strada, è giovane. Mm-hmm. Ed è formidabile, è un orgoglio azzurro. L'altro giorno sono andato a farmi una corsia, prima vedevo dei ragazzi giocare a calcetto, sì, mettere sai, nei parchi, le cose, adesso giocano a tennis. Cambiato il mondo, Marco.
3: Cambiato il mondo.
5: C'ha più seguito Sinner che una partita di calcio.
3: Noi continuiamo a collezionare figure di M.
5: Sinner ci tiene a galla sono d'accordo con Paolo, è un fenomeno assoluto.
3: Fenomeno assoluto. Garbo, sei d'accordo oppure esagerato considerarlo il più forte di tutti i tempi?
7: Ma io sono d'accordo con De Paola, perché Sinner ha 24 anni, ne compirà 25 fra qualche giorno. Quindi voglio dire, quanto può vincere ancora se non succede qualcosa prevedibile? Ha una testa fuori del comune, come diceva prima giustamente il professor Capua. La testa nel tennis fa la differenza più che in altri sport, secondo me, perché spesso una partita si decide su pochissimi punti, e quella di ieri si è decisa su pochi punti, davvero, perché se lui perde il tiebreak del secondo set non so come si mette, ma lì l'ha giocata da fuori classe assoluto. Lui ha la capacità di uscire dalle situazioni difficili con una lucidità incredibile, e ha la capacità di giocare sempre i punti importanti come meglio non si potrebbe fare, e questa è una dote che soltanto i fuori classe possiedono, secondo me.
3: Pino Capua?
8: Io l'ho detto all'inizio, l'ho detto, ho sintetizzato, pur non dicendo che il più forte del mondo è più forte di tutti, però lo penso. Lo penso perché delle caratteristiche dove riesce a fare il meglio di tutto quello che serve per un atleta, e riesce a farlo con anche delle persone che lo aiutano, delle persone che lo fanno vivere nel modo migliore questa avventura straordinaria che sta facendo lui e che comunque sta trascinando, come diceva Stefano prima, tanta gente a giocare a tennis, quindi sta facendo comunque diventare il tennis in questo momento lo sport nazionale più importante.
3: Niccolò Ceccarini?
6: Ma su Sinner che ti devo dire? Forse l'atleta più forte di tutti i tempi, non lo so, perché comunque ce ne sono stati di grandi uomini dello sport italiano. Io francamente faccio fatica, no, a fare paragoni con il passato. Devo dire che oggi Sinner è il rappresentante dell'Italia che vince. Questo sì, che sia poi l'atleta più importante di tutti i tempi, non lo so, perché comunque abbiamo avuto anche tanti altri grandi giocatori in altri sport, quindi non lo so, è difficile fare un paragone. Diciamo che oggi è l'italiano più vincente al mondo.
3: Non c'è dubbio, in questo momento è così, però lo ringraziamo anche per le emozioni che ci sta regalando Sinner in questo momento, sia dal punto di vista dell'atleta, come avete detto, ma anche dell'uomo, perché poi nelle sue partite c'è un po' tutto, anche il rispetto dell'avversario che non guasta, e lo vediamo sempre, anche nella finale quando c'è stato quel momento dell'avversario in difficoltà, lui è andato a verificare condizioni, ed è un suo atteggiamento che vediamo spesso, non è occasionale, no, ecco. No, no. Quindi questo fa di lui anche,
5: ce l'ha dentro,
3: esatto, fa di lui un ottimo professionista anche dal punto di vista proprio umano. Allora, detto questo, noi ci siamo lasciati, non era ancora ufficiale o meno la nomina di Maldini come direttore tecnico, ma ci abbiamo anche il consulente, che l'advisor, che sarà Leonardo. Pensiero anche su questo velocissimo, visto che ci siamo lasciati, insomma, finalmente abbiamo il direttore tecnico adesso.
5: No, poi mi ha stupito perché pensavo che Maldini potesse avere delle riserve, e quindi è stata una scelta molto positiva che condivido. Maldini è bravo, e quindi poi ha dato l'ok, e sarà pure anche il presidente, non soltanto il direttore tecnico della nazionale, presidente del Club Italia. E credo che, insomma, poi alla fine si sia portato Leonardo, come ha detto anche Giovanni Malagò, no, nel comunicato. Si è voluto, ha scelto come consulente.
3: È una rivoluzione,
5: cioè, non l'ha scelto, da quello che ho letto io, l'ha scelto,
3: si è
5: Maldini.
3: Capito che ha scelto lui, sì.
5: Maldini magari ha detto: mi porto Leonardo, se no, perché c'è tanto da fare. E quindi
3: lui si porta Leonardo e Malagò si porta il CT.
5: E probabilmente,
3: è così. Probabilmente è così.
5: Però sì, vabbè, fai come è. Però l'allenatore lo scelgo,
3: esatto, tu scegli il consulente, io scelgo il CT. Può essere che così, Pino, sarà così. Anche a te un pensiero su queste due nomine.
8: La cosa importante, secondo me, che va sottolineata, è che lui è direttore tecnico e anche presidente del Club Italia.
3: Certo.
8: Club Italia è tante cose, non è solo la nazionale, certo. Sono tutte le giovanili dalla 15 in su, che sono una ricchezza per il calcio. Tra l'altro, alcune giovanili sono state vincenti in quest'anno,
3: certo.
8: la 17 mi pare che abbia vinto il campionato europeo, quindi insomma credo che sia un lavoro che partirà dalle basi, e Paolo Maldini credo che sia la persona giusta, o comunque una persona in grado di poter fare questo lavoro. E Leonardo, secondo me, va bene, perché vuol dire, se non ce la faccio da solo, magari qualcuno mi dà una mano, e uno competente come Leonardo, secondo me, va bene.
3: Garbo?
7: Ma nessuno può contestare questa nomina di Paolo Maldini, che è stato un mito per il calcio italiano. Credo che abbia la capacità per fare il ruolo che gli chiederà Malagò, che ancora non è chiaro, anch'io non so bene in che cosa consisterà questo ruolo, che è nuovo della nazionale italiana. Io però sono sempre un po' scettico, per mia natura, nel senso che mi sembra una bellissima operazione di immagine, aspetto di vedere la concretezza, le cose vere, cioè. Abbiamo detto tante volte che il calcio italiano va rifondato dalle fondamenta, no? Si deve cominciare dai settori giovanili. Ecco, aspetto di vedere se davvero si farà questo tipo di operazione, perché altrimenti adesso sceglieranno anche un grandissimo commissario tecnico. È come costruire uno stupendo attico super lusso su un condominio, su un edificio che ha le fondamenta marce. Ecco, non risolvi nulla, perché rischi di crollare.
3: Assolutamente, tra poco vi informo che alle 14.30 parleranno Marotta e Chivu, e naturalmente poi dopo noi le andremo a commentare, le parole del presidente dell'Inter e dell'allenatore. Vado da Niccolò Ceccarini. Nick?
9: Ma è contento per Paolo Maldini, perché secondo me è un'ottima soluzione, un'ottima scelta, e credo che sia veramente una cosa bella per il calcio italiano avere una leggenda come Paolo Maldini, che comunque ha fatto un percorso da allenatore, da direttore sportivo interessante insieme a Frederic Massara, ed è cresciuto e quindi può rappresentare, oltre che essere stato davvero un ex giocatore di altissimo livello, ma anche un dirigente importante. Leonardo lo conosce bene, sono in grande sintonia, un altro uomo di calcio. Beh, insomma, erano tanti anni, no, che non vedevamo un progetto del genere. Ecco, mi dispiace solo che alla fine non sia mai stato preso in considerazione Roberto Baggio, cioè, che a mio avviso avrebbe meritato di avere un ruolo all'interno, voglio dire, cioè un bel triunvirato anche con Baggio mi sarebbe piaciuto, poi con deleghe diverse, però sarebbe stato bello, no, avere questi uomini di calcio insieme a decidere. Credo che sia una bella scelta, e ora vediamo su chi andranno come allenatore. Ecco, io come allenatore però continuo a ribadire che se deve essere Mancini, per me non è la scelta giusta.
3: Non sarebbe giusta la scelta?
9: No, per me no.
3: Per te no, Garbo pure mi sembra d'accordo.
7: Assolutamente.
3: Non so, Pino, tu vuoi dire qualcosa?
8: No, sai, io sono amico di Roberto, quindi non vale quello che dico io.
3: Ok. Stefano, tu vuoi dire qualcosa?
5: Ma io non ho pregiudizi, certamente la storia quando se n'è andato è andato in
3: Arabia. E quella ha un riflesso, sì.
5: Però credo
9: ma
5: che
9: soprattutto
5: sia
9: per questo, ragazzi, per questo, perché
5: lo capisco.
9: La prima difficoltà,
5: però per le caratteristiche,
9: perché,
5: secondo
9: perché,
5: me invece
9: Pino,
5: giusto, il centro giusto per le caratteristiche. Per le
3: caratteristiche,
9: perché,
3: sì.
9: Perché io sono d'accordo con Pino, perché anch'io ho una grande stima di Roberto Mancini, però non so se questo, se il suo ritorno sia una cosa positiva per lui. È per quello dico, sarebbe una scelta forse non perché gli creerebbe problemi a lui, e non so se sarebbe poi una scelta accettata bene. Questo è il mio pensiero. Poi Mancio è Mancio e non si discute.
3: Vabbè, staremo a vedere. Sentite, però vi do anche un po' delle news di mercato insieme a Niccolò. Approfitto, c'è il rinnovo del contratto di Dybala, che adesso è ufficiale fino al 2027, Nick, con opzione naturalmente quella del riguardante il rinnovo. E però vi riporto di controaltare anche le parole di Gasperini, che ha rilasciato questa mattina, riportate anche da tutto Mercato Web. Con lei lascerà la Roma, Gasperini risponde: i bilanci sono fondamentali, devono essere rispettati, dice lui. Queste condizioni di fair play finanziario non sono mai così precise e definite, variano di squadra in squadra. È innegabile che la Roma sapeva di avere la necessità di dover ripianare dei bilanci, sì, che negli anni scorsi sono stati pesanti. Mi auguravo e mi auguro che l'ingresso in Champions League sia sufficiente, ma i bilanci sono fondamentali per la società e devono essere rispettati. Credo ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane. Su Coné lui dice che sta facendo un gran mondiale, però adesso dobbiamo un po' capire la situazione. Nick, come
9: ma
3: la
9: guarda, io penso questo, no? Guarda, volevo parlare ora di Calaili, no? Se tra poco ne parlerà anche, penso ne parlerà Marotta, ne parleranno sicuramente i dirigenti del

0: è perché ha la possibilità che tutto vada bene. Quindi probabilmente forse da altre parti avrebbe già ottenuto l'idoneità agonistica. No, ecco, quindi a me questo supplemento di indagini per me non fa altro che onore alla medicina italiana, perché vuol dire che qui in Italia i nostri controlli sono talmente accurati che se può succedere l'imponderabile, però si è fatto il massimo e oltre il massimo. Quindi questo, bravi a prescindere. E poi ecco, però, se poi questa operazione dovesse mai non andare in porto, io mi aspetto un grande investimento da parte dell'Inter sul centrocampo, e con lui potrebbe essere un'idea. Non so se Pino è d'accordo su quello che ho detto, però
1: vai, Pino, vengo da te, che poi ci hai messo dentro anche con lui, giustamente, perché poi c'è l'interesse dell'Inter da sempre manifestato su questo calciatore. Pino,
2: no, non solo sono d'accordo, intanto devo anche ringraziare Nicolò, perché sta dicendo delle cose sacrosante e sta facendo valere tutto il lavoro che fanno i medici dello sport, che nella nostra categoria sono fondamentali, e soprattutto come posso dire, il fatto di essere rigorosi su tutto, e se c'è stata la necessità di un approfondimento vuol dire che c'era qualcosa che andava chiarita nell'interesse assoluto della salute dell'atleta, ma anche nell'interesse di un mondo che deve comunque vivere sulla certezza della salute fisica.
1: Garbo, così torniamo anche un po', ho detto questo che io mi trovo d'accordissimo, quindi io ho poco da aggiungere su questo tipo di situazione. Poi voglio dire, ci sono degli standard da rispettare e vanno rispettati, punto, fine.
3: No, ma infatti che la medicina sportiva italiana sia all'avanguardia non è una notizia di oggi,
1: questo, esatto.
3: Siamo stati sempre molto cauti, sono state vicende che ricordiamo bene, ultima quella di Edoardo Bove, no?
1: Sì, che non
3: può giocare in Italia, ma può giocare in Inghilterra perché ha messo un pacemaker. Quindi quello io lo trovo sacrosanto, perché la prima cosa a cui bisogna pensare
1: è la salute, assolutamente, non c'è dubbio.
3: Tutto il resto viene in secondo piano.
1: Non c'è dubbio. Invece su questi movimenti di mercato, Daniele, così vado anche da Stefano per concludere un po' sulla Roma, abbiamo letto insomma del rinnovo di Dybala e di Koné, che di fatto con queste parole di Gasperini sembra... Se arriva l'offerta giusta, va via.
3: Io credo che il valore di Koné sia destinato ancora a salire, perché se la Francia vince il mondiale, credo che il suo valore salirà. Sta disputando un grande mondiale, è entrato successivamente perché si è fatto male Tchouaméni, però ha dimostrato di essere un grandissimo centrocampista, cosa che noi sapevamo già benissimo, e quindi credo che il suo valore sia destinato a salire. A quel punto, di fronte a un'offerta importante, secondo me la Roma non può fare a meno di lasciarlo andare, e credo sia inevitabile.
1: Certo, ok, il rinnovo di Dybala, però se poi perdi Koné era meglio il contrario, cioè
3: Koné
1: e perdi Dybala. Per la valenza del calcio, secondo me Koné è un giocatore importantissimo, ragazzi.
3: Certo,
1: non so che ne pensa Stefano.
4: No, condivido, è un giocatore centrale, importante, però sono le parole di Gasperini, non sono... Sono molto chiare, nette.
1: Sì, sono nette.
4: Sta preparando un
3: Anche
4: po' il tifoso
3: a una
4: possibile cessione, quindi Koné sembra il sacrificato di turno. Io però, insomma, vedendo che le cifre che girano in Premier League, considerando che Tonali dal Newcastle è andato al Tottenham per 116 milioni di euro, a 24 anni, 25 anni, Koné è ancora giovane, insomma, per 70 milioni sono pochi. Quindi può rappresentare la pepita d'oro di un mercato che ancora non è decollato per quanto riguarda la Roma, se non questo rinnovo di riacquistare Dybala, questo rinnovo contrattuale, ma la Roma non ha fatto niente. La Roma è in ritardo, Marco.
1: Sì, ma non solo come, la Roma,
4: come,
1: però, Stefano,
4: sì, però come ogni anno
3: è gringo
4: da un mese e mezzo, e qui e là, insomma, alla fine Gasperini adesso non è incavolato perché c'ha questa sintonia direttore sportivo, perché abbiamo il direttore sportivo, non so le dichiarazioni di Gasperini come sarebbero state.
1: Certo.
4: Diciamo la verità. Non è contento, secondo me, però sta zitto, in cassa, andiamo avanti. Ci avrà 13 giocatori, oggi riparte in mezzo a 50 gradi all'ombra, senza nessuno. Marco,
1: Allora,
4: non ha preso nessuno.
1: No, ma è un
4: poi tra l'altro c'è Lick, non c'è un mese e mezzo, di nuovo non c'è, non è ancora un calciatore. Magari lo annunciano oggi, dopo domani, però intanto non si allena un giorno, due giorni. Pellegrini è vero che c'è avuto problemi al derby, non c'è perché non ha rinnovato. Dybala sul filo di lana è stato rinnovato, cioè c'è tre rinnovi da fare, ne ha fatto uno. O no?
1: Cioè, condivido
4: e poi dopo, tra l'altro, abbiamo sentito le dichiarazioni di Gasperini che dice: Koné potrebbe partire,
1: certo.
4: esigenze
1: di bilancio. L'ha detto in maniera molto elegante, edulcorata, tutta condita con parole, però, eccetera, eccetera. Però è quello,
4: non in Italia, Altrimenti lasciamo perdere l'Inter.
1: Tu dici non l'Inter. No, ma Nick, quanto ha possibilità l'Inter di arrivare a Conè, visto che insomma sono sfumati tutti?
0: Secondo me non ce la fa, perché chiaramente arrivano delle offerte più alte, sicuramente. Poi magari che possa fare un tentativo, ci sta, però...

0: secondo me non vanno poi a spendere tutti quei soldi, perché chissà quanto vorranno. Quindi è chiaro, l'Inter è interessata, però probabilmente forse è più facile vanno a prendere Curtis Jones del Liverpool, che gli costa 30 milioni,
1: certo,
0: magari qualcosa in meno, piuttosto che andare a prendere un giocatore che potrebbe costargli il doppio, ecco.
1: Certo, se alla Roma non è arrivato nessuno, caro Pino, alla Lazio non so chi è arrivato, insomma.
2: È arrivato Gattuso, caspita, vuoi mettere?
1: Perché sei scettico su Gattuso? Ha detto delle belle cose, però, dai.
2: Ha detto mi accontento.
1: E che deve fare? Capisce la situazione.
2: Io non mi accontento, c'è un popolo che non si accontenta, ormai c'è un popolo vero e proprio che è contro questa dirigenza, e questa è una cosa che va detta, va ricordata, e con delle idee, con delle situazioni che sono d'amore, sono tutte situazioni di amore verso questi colori. Ora Gattuso arriva, poverino, in una situazione così complicata, così difficile, non poteva dire altro. Certo, se vado a leggere la rosa dei convocati che stanno in ritiro in questo momento a Tornello, sinceramente mi viene lo sconforto, con tutto il rispetto.
3: Obiettivo belle saltezza. Le parole, tra l'altro, di Gasperini nei confronti della Lazio, condivido in pieno, cioè bisogna parlare così, acerrimo rivale sportivo, però spero che ritrovi subito l'entusiasmo e le condizioni migliori per affrontare un derby, affinché si crei
2: tutti i giocatori.
3: Ha detto una cosa importante in un momento molto delicato e difficile.
1: Sono d'accordissimo. Dicevi, Pino, scusami che ti abbiamo interrotto.
2: No, sono partiti tutti i giocatori. Sai quando si dice quello è il giocatore? La Lazio ne aveva 4-5, l'ha venduti tutti. E di che parliamo? Negli ultimi 3 anni li ha venduti anche alcuni che potevano essere dei fuoriclasse. Adesso io non lo so,
1: sai, sembra un po', sei presente quei supermercati quando dice vendiamo per chiusura, un po' detto una cosa cattiva, però dà questa sensazione.
2: Sì, Gattuso forse potrebbe essere l'unica ancora di salvezza, ma che può fare lui se non ha una punta, non ha una difesa? Ragazzi, sono andati via Chile e Romagnoli, erano comunque due difensori straordinari nel campionato italiano. Ora non ci sono più, parli a ricostruire, vai a fare una difesa quando c'hai due terzini che sono anni ormai che giocano, Marusic, Lazzari, forse Tavares, forse Pellegrini, ma insomma io sono veramente molto molto preoccupato per questa situazione.
1: Nick, non ci sono situazioni in vista di a livello di mercato Lazio, ti chiedo.
0: Si parla di piccoli, te l'ho detto anche venerdì scorso, si parla di alcuni altri, di Pinamonti, si parla di per esempio anche di Comuzzo, ci sono delle idee, però poi chiaramente sai, anche mandare dei giocatori in una situazione ambientale così difficile, in tanti ci pensano, i club non possono far finta che poi insomma anche se danno un giocatore in prestito ci sia la possibilità di farlo giocare, perché l'ambiente, ci ha detto bene Pino, non si può continuare in questa maniera, perché continuare in questa maniera significa farsi del male, ecco, quindi bisogna che lo Tito prenda atto che i laziali non lo vogliono più, i tifosi della Lazio non lo vogliono più, quindi che faccia un modo tale che...
1: ecco, t'ha tagliata la linea. Che è successo? È caduto, Nick, non ti sento lontanissimo. Attenzione. Allora, ci stiamo per fermare, Pino, però voglio far vedere questo.
0: Sentite?
1: Sì, ti sentiamo, l'abbiamo sentito, però.
0: Avete sentito fino alla fine oppure no? Perché
1: quasi fino alla fine, ma si è capito, insomma, il concetto.
0: Perfetto.
1: Vi sto per salutare, però ci tenevo a far vedere un messaggio di Vincenzo Capua, perché c'è una bella iniziativa e quindi la facciamo vedere, perché poi c'è una partita che è dedicata ad un'iniziativa molto importante. Sentiamo questo breve messaggio.
4: Ciao a tutti, sono Vincenzo Capua e ci sarò anch'io alla partita del cuore lunedì sera dalle 21 dallo stadio Gran Sasso d'Italia di L'Aquila, oppure in diretta su Rai 1. Con la maglia della Nazionale Cantanti sfideremo la Nazionale Politici, tutto per raccogliere fondi per il terremoto in Venezuela, e si potrà donare al 45595. E allora vi aspettiamo allo stadio Gran Sasso di L'Aquila oppure in diretta su Rai 1. Non mancate. Ciao.
1: Pino,
3: grande Vincenzo.
1: Grande Vincenzo, bella iniziativa per sostenere.
3: Tra l'altro Mancini sulla panchina dei politici, esatto. Il calcio d'inizio, chi lo darà?
2: Siamo arrivati entrambi da poco. Grazie a te Marco, che non era prevista questa sorpresa.
1: No,
2: quindi,
1: no, ci mancherebbe.
2: Che sia una bella cosa.
1: Però insomma c'è Mancini, c'è pure Malagò.
3: Calcio d'inizio, Giovanni.
1: Chissà che dopo a fine serata non venga anche nominato.
3: Vedremo.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare. Saluto Niccolò Ceccarini. Ciao, Nick, grazie, a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, alle preso un telefono balordo come sempre.
1: Vabbè, dai, non importa, può capitare. Ciao, ragazzi, bello della diretta. Ciao Pino, a presto, un abbraccione
0: forte.
1: Ciao
0: a tutti voi, ciao, grazie.
1: Daniele,
0: grazie.
1: Rimaniamo lì perché ci sono un po' di messaggi. Ripartiamo un attimo su un'ipotesi suggestiva riguardante la nazionale. Finiamo il discorso perché ho visto che è piaciuto anche agli ascoltatori. A tra poco.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon. Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche, il tedesco Alexander Zverev ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra, nelle 100, Elisabetta Cucciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68. E siamo al calcio. Con le vittorie d'Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. I mondiali sono ancora nel vivo, ma per i club è già tempo di preparare la prossima stagione. Oggi iniziano i raduni di Inter, Milan, Juve e Roma, oltre ai primi allenamenti della Lazio di Gattuso. Paolo Maldini, intanto, è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò e assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. Voltiamo pagina. Dopo Silverstone e la settimana di pausa, il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Belgio nel weekend. Resta intanto da confermare la data del recupero del Gran Premio del Bahrain, che insieme a quello dell'Arabia Saudita era stato rinviato ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo Persico. Per le due ruote, Marc Marquez al Sachsenring ha vinto la 102esima gara della carriera in tutte le classi, in MotoGP è invece la 76esima. Il pilota spagnolo, da tempo secondo nella classifica di tutti i tempi, avvicina così Valentino Rossi, ora meno 13. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani, 14 luglio, con una delle tappe più esigenti di questa edizione. Una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Lorient, nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente, da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, diretta. Ciao a tutti.
0: Sta parlando Marotta, conferenza stampa congiunta con Kivu. Vi riporto soltanto al volo: siamo unica squadra su quattro obiettivi stagionali, ma la forza del lavoro ci ha sempre contraddistinto. Quindi prime, diciamo così, battute di Marotta che sta parlando. Poi riascolteremo più tardi, appena possibile, qualche passaggio che stanno preparando in redazione. Adesso vi riportiamo qualche virgolettato, Stefano, delle prime parole del presidente dell'Inter, vicino a lui Kivu, e quindi è chiaro che si fa un focus sul mercato, perché anche l'Inter è una squadra in ritardo, anche la Juventus è un'altra squadra in ritardo. Pensa, oggi la Juventus non c'ha il 9, di fatto non ci giriamo intorno, è partita per un ritiro senza 9, perché non c'è David Openda, insomma, e Vlahovic non c'è. Colomani non c'è, e quindi è un'altra squadra che ha un reparto, parte in ritiro senza
2: allenatori, partono senza
0: una roba
2: organici dimezzati,
0: esatto. sì.
2: Futuribili,
0: va bene, andiamo avanti nel nostro pomeriggio. C'è Daniele Garbo collegato con noi. Ciao Dani, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ben trovati a voi.
2: Ciao Daniele.
0: Allora, con noi abbiamo anche mister Alessandro Calori, che mi fa molto piacere avere in collegamento con noi. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Ben trovato. Sentite, c'è un'ipotesi che prima, un po' suggestiva, abbiamo affrontato e ha riscosso anche un po' interesse dei nostri ascoltatori, ossia sull'ipotesi di, so che è impossibile per un discorso economico e quello che volete, però sull'ipotesi di CT della Nazionale Guardiola. Io vi chiedo se, al di là del fatto che è un'ipotesi molto difficile, Stefano, parliamoci di area economica, però vi chiedo, Guardiola è adatto per questo tipo di ruolo? Cioè, nell'ipotesi in cui magari Maldini e Leonardo lo chiamano, lo riescono a convincere, facciamo una sorta di, così, proiettiamoci un po' avanti, è un allenatore in grado di calarsi in questo ruolo? Lui ha fatto sempre l'allenatore del club, in club molto, diciamo così, economicamente forti, che lo hanno accontentato anche con mercati potentissimi, e ha fatto bene, ha portato il suo calcio, Spagna, Germania, Inghilterra, insomma, ha fatto un bel viaggio portando anche la sua cultura calcistica. Lo vedete adatto a questo tipo di ruolo, Stefano?
2: Per caratteristiche, guarda, lui avrebbe anche, secondo me, nelle corde la capacità di allenare giocatori non fenomenali, cioè nel senso, tutta la tradizione della Masia, del Barcellona, di quei principi di gioco, insomma, è uno che ha tanta passione, quindi non lo vedo che si porta dietro quella, tra virgolette, no, aura di grandissimo fuoriclasse dalla panchina, qual è? Mi sembra uno che si può adattare velocemente, però bisogna vedere se ha le motivazioni per farlo, perché qualora dovesse essere lui l'allenatore, insomma, con questa fantascientifica ipotesi, lui il CT azzurro, avrebbe bisogno di tempo, di sostegno, e non so quanta pazienza avrebbe, ecco. Mi sembra, no, e sarebbe la sua prima esperienza da commissario.
0: Esatto,
2: tecnico.
0: Esatto.
2: Mettici questo, insomma, il suo sogno era allenare il Brasile, andare a allenare l'Inghilterra. Non so quanta presa possa avere questa così, richiesta. Magari, ecco, questo colpo che vorrebbe mettere a segno la coppia Maldini-Leonardo. La vedo dura, Marco. Però avrebbe, secondo me, le
0: però sarebbe la vera rivoluzione.
2: Cioè, lasciamo a parte il Guardiola fuori classe dalla panchina. Sì. Ecco, io in Guardiola vedo che ha anche quelle cose diciamo dell'istruttore, no? Dell'insegnante di principi di gioco, quindi da partire da zero, creare, costruire e gettare delle basi importanti. Quello sì, secondo me ce l'ha nel DNA.
0: Nel DNA ce l'ha. E voglio andare da Alessandro Calori, che tra l'altro ci ha pure giocato con Guardiola al Brescia. Tu che ne pensi, Alessandro? Potrebbe essere il suo ruolo?
4: Avete parlato di motivazione, di interpretazione. Io credo che se lui fosse in grado di fare una scommessa personale, perché io penso che è un allenatore che ha fatto di tutto, è arrivato a un livello enorme, e questa potrebbe essere una sfida intrigante per lui, per stimolante. Bisogna vedere se ha ancora la voglia di mettersi, di fare una scommessa del genere.
0: Sì.
4: Io credo che sia quella la grande motivazione da avere lui, perché sa che è una sfida, cioè vai a prendere una nazionale importante, però bisogna vedere se sono le condizioni per, a livello proprio anche tecnico, per poter ricreare un qualcosa di speciale.
0: Però tu dici che se ha le motivazioni può fare anche questo tipo di ruolo, ecco.
4: secondo me lui non ha limiti, cioè non è una persona che è venale, cioè che guarda solo esclusivamente. È chiaro che è arrivato a un livello talmente alto che è chiaro che cioè deve essere accompagnato, deve essere progettato un qualcosa che lo stimoli, che gli dia degli incentivi enormi, non economici, ma incentivi tecnici, creargli, dargli la possibilità di gestire un po' tutto.
1: Certo.
4: Questo credo che sia l'unica cosa che potrebbe essere, però potrebbe essere anche un sogno che è irrealizzabile.
0: Sì, sì, ma molto probabilmente rimane un sogno, però sai, oggi per esempio, Daniele, vengo da te, ricircolavano le parole, se non erro, di Maldini del 2018, sì, quando parlava, sì, di Guardiola, ha detto lavoreresti diciamo con Guardiola, lui ha detto beh, io gli chiederei di venire a lavorare con per noi, insomma, non andrei io a lavorare con lui, ma lui venire a lavorare da noi, e all'epoca insomma si parlava del Milan, eccetera, quindi come dire, il pensiero c'è sempre stato, no? Sai, queste parole poi in questo momento stanno prendendo ancora più peso, proprio perché adesso Maldini ha un ruolo importante all'interno della nazionale. Daniele Garbo.
3: Guardate, io faccio una premessa.
0: Al di là che sia un'operazione difficile, siamo tutti d'accordo, come ha detto anche Alessandro Calori, un sogno, perché lo riteniamo tale in questo momento, penso che sia proprio impossibile.
3: Assolutamente. No, io faccio una premessa, nel senso che il CT della Nazionale non è un allenatore, è un selezionatore, sono due mestieri completamente diversi. Gli allenatori che sono abituati a incidere sulle squadre perché ci lavorano tutti i giorni, hanno quasi tutti fallito con le nazionali. Guardate Sacchi, che non è mai riuscito a trasportare in nazionale quello che era il suo fantastico Milan. Spalletti ha fallito miseramente, per dirne una. Sono allenatori che hanno bisogno di lavorare tutti i giorni con la squadra per incidere davvero.
0: Quindi io tu non lo vedi adatto in questo ruolo, Daniele?
3: No, magari lo sarà, ma ho dei dubbi, nel senso che poi, oltretutto, col materiale umano che si ritroverebbe tra le mani, secondo me sarebbe destinato al fallimento pure lui, perché purtroppo il calcio italiano è molto povero in questo momento, quindi non è che può fare i miracoli, non ha la bacchetta magica, tanto per intenderci. Sarebbe una bellissima operazione d'immagine, ma come ho detto prima della pausa, è come costruire un bellissimo attico super lusso quando le fondamenta sono
0: non
3: marce, sono,
0: esatto, sì.
2: Però poi dobbiamo ricordare Sacchi è arrivato in finale,
0: Sacchi è arrivato in finale assolutamente, sì, in un mondiale difficile,
3: non ha mai fallito. giocato il calcio
2: però insomma
3: del Milan, ho capito,
2: capito, però mettere l'avventura di Spalletti, l'avventura con Sacchi,
0: cioè meglio Sacchi sicuramente,
2: insomma Sacchi ha fatto una finale del mondiale, almeno quello che mi ricordo,
0: ha perso col Brasile, poi certo ha perso col Brasile in un contesto abbastanza complicato, eccetera. No, per esempio Mattia ci scrive al 331 82 00 23, ma non scherziamo con Guardiola, che non c'entra niente con la nazionale italiana, ci vuole un italiano come sempre è stato. Io invece aprirei a una soluzione straniera, guardate che vi dico, cioè che, io siccome sento, e lo dico, lo chiedo a voi che siete uomini, insomma, che il calcio lo conoscete meglio sicuramente di me, siccome sento parlare, Stefano, di rivoluzione con l'arrivo di Maldini e Leonardo, per me non è una rivoluzione, è una scelta che è stata fatta. La rivoluzione la devono fare adesso con i risultati, non più con le parole, i fatti, i nomi. Io ti devo dire, non faccio sconti nemmeno a Maldini e Leonardo, perché poi devono, devono portare i risultati, cioè non chiunque, è perché si chiamano Maldini e Leonardo adesso gli stendiamo il tappeto rosso, non funziona così. Io credo che la rivoluzione sarebbe proprio portare anche un allenatore straniero con delle nuove idee, con qualcosa di un po' più fresco, guarda che ti dico, non so se condividete o meno, Stefano.
2: Sì, non è così semplice,
0: non è semplice, insomma, ci mancherebbe,
2: cioè, movimento proprio azzurro italiano, perché non, cioè sono due le vie: o rilanci il gruppo, anche se abbiamo criticato, non hanno mai raggiunto una qualificazione mondiale, di Barella, questo, insomma, il gruppo storico, no? Quello che poi ci ha dato il titolo 5 anni fa a Wembley contro l'Inghilterra. Io credo che poi alla fine quei 8-10 giocatori li devi confermare, Marco.
0: Certo.
2: Cioè non è che possiamo andare a prendere l'Under 19, la favola, tre pagine del giornale, questo giocava,
0: e poi dopo, certo,
2: è stato scoperto, ma, che, certo, certo, ma dove eravamo? E tutte queste storie,
0: certo.
2: E sai quando arrivi? Nel 2090 detti le qualifichi. Cioè ragazzi, non cominciamo a fare queste cose delle rivoluzioni. Ci sono i giocatori, sono bravi, va riattaccata la spina e trovare una cosa per andare. Poi tra l'altro chiudo, tra l'altro insomma, non è che adesso raggiungere una, adesso questa cosa io ci,
0: si parla del mondiale a 64
2: squadre. Te lo dico adesso, cioè noi ci siamo ridotti che dobbiamo, la partecipazione a un mondiale sarà un successo. Oh, ragazzi, diamoci una calmata, eh.
0: Certo, certo.
2: Cioè, deve essere la prassi una qualificazione alla fase finale di un mondiale.
0: Assolutamente.
2: Quindi, no, cominciamo a dire grande successo ai mondiali 2030.
0: È una cosa normale. Perché fanno una cosa normale.
2: Adesso
0: che è
2: allargheranno
0: la normalità.
2: Probabilmente a 64 squadre.
0: Esatto.
2: Con un altro criterio di qualificazione. E se non ce la fai nemmeno a sto giro, non ce la possiamo prendere con le battute di Infantino dopo, eh.
0: Allora, Alessandro Calori, vengo da te di nuovo. E poi, per esempio, c'è un messaggio di un nostro amico, così aggiungo. Dice, ciao, noi siamo a discutere sul CT e sul direttore tecnico, ma i mondiali stanno dimostrando il dominio dei campioni. Se anche arrivasse Guardiola, chi farebbe i gol? Kenner, Teghi, miracolati. Alberto da Piacenza. Sì, però insomma, al mondiale andiamoci, al di là del fatto che non abbiamo grandi campioni, ci si può andare, no? Ci sono andati delle nazionali che hanno un tasso tecnico inferiore al nostro, quindi ci si può andare al mondiale,
2: sì,
0: a prescindere da chi ci abbiamo. Alessandro,
4: io credo che bisogna ripartire da lì, da raggiungere, come noi siamo italiani in questo, viviamo un po' di passato, cerchiamo sempre di, ecco, non è che dici dobbiamo qualificarsi, no, bisogna vincere il mondiale, bisogna andare già subito oltre. Io credo che in questo periodo storico bisogna ricompattare, riformare un'idea per portare la nostra nazionale dove è sempre stata, perché non è una novità, solo negli ultimi 3 anni ha cambiato qualcosa generazionale che ha fatto sì che con la pressione, con la pochi campioni che ci sono, perché oggi il mondiale di oggi cosa testimonia? Che la differenza la fanno i Mbappé, la fanno gli Haaland, la fanno i Messi, e noi questi giocatori qua che l'abbiamo sempre avuti non ce l'abbiamo. Quindi bisogna ritrovare questa strada per creare questi campioni che ci porteranno, però è un percorso che non è facile, quindi dovremmo accontentarci della qualificazione, poi dopo tutto il resto dovrà venire. Secondo me già le figure Maldini e Leonardo sono due figure sicuramente credibili, sono persone che hanno dimostrato al di là del giocatore ma anche come dirigente di aver fatto cose importanti, e essere bravi a ricreare quel gruppo che ci riporti alla nazionale dove merita. Però ecco, che non si rianticipi che si vuole subito tutto, perché così non è così.
0: Poi Vittorio ci scrive, ha ragione Garbo, dove pescherebbe il buon Guardiola nel campionato italiano, o siamo scarsi e basta. Ma ho capito, non siamo dei fenomeni, su questo siamo tutti d'accordo, non stiamo scoprendo l'acqua calda oggi. Però ripeto, non andare al mondiale e vedere poi alcune nazionali, Daniele, non venire a dire che le nazionali che stanno al mondiale hanno tutta questa qualità superiore alla nostra. Dai, su, io non ci credo,
3: no,
0: ragazzi.
3: No, tutte quelle che stanno al mondiale no, ma la maggior parte di quelle che stanno al mondiale sì, secondo me. Non tutte, per carità.
2: Metà sono superiori, dai, sì. E metà,
3: diciamo, esatto, diciamo metà e metà, diciamo.
0: Vabbè, vediamo, io poi penso che nel calcio ci sono anche gli episodi,
2: i periodi,
0: volte, certi periodi un po' negativi, episodi eccetera, comunque
3: Marco, sì, hai ragione, sono gli episodi, ma guardiamo la nazionale che ha affrontato lo spareggio con la Bosnia e Erzegovina. Cioè, dimmi quanti campioni c'erano in quell'Italia? Avevamo fuori classe campioni? No, avevamo giocatori normali.
0: No, avevamo giocatori per battere la Bosnia.
3: Sì, ma
0: sono
3: normali,
0: sicuro, strasicuro.
3: Normali.
0: Però intanto batti la Bosnia e vai al mondiale. Poi magari fai un girone e te fermi, però vai al mondiale. Al mondiale ci vai. Ai mondiali ci vai. Poi vediamo, insomma, credo che c'è una serie di fattori che poi ci hanno portato a giocare quella partita anche con molta paura, con tante incertezze, eccetera. Non lo so, Alessandro, che cosa ne pensi tu, però penso che poi...
4: Io penso che abbiamo un passato che è pesante. Quindi...
0: Che però dobbiamo cancellare, sto passato non conta più.
4: Quello che stavo dicendo. Cioè, bisogna ricreare un qualcosa che... Cioè, bisogna anche entusiasmarci. Io dico, Baldini un'idea l'ha data.
0: Esatto.
4: Cioè, nel senso che bisogna dare credibilità anche a tanti giovani che hanno delle qualità, però se arriva a un certo punto poi non si fanno più giocare. Invece a volte bisogna avere un po' più di coraggio, avere anche un'idea chiara di dare la possibilità, a costo che chiaramente cioè non è che diventi campione dal giorno a quell'altro. Per esempio, ora Yamal in questo periodo non so se sta bene, però c'è un'attesa incredibile, sto ragazzo ancora non è che ha fatto vedere qualcosa di straordinario in questo mondiale, parlo,
0: sì,
4: dopo
0: sì.
4: nel campionato ha fatto una roba eccezionale a 18 anni, 19 anni, però ecco, bisogna concedere anche di sbagliare, perché da lì imparano a diventare campioni, perché sono dei procedimenti che vanno rispettati. Mm-hmm. È questo che a me un po' mi fa strano, che in Italia veramente, anch'io faccio allenatore, è capitato a volte che ho fatto giocare il Sarau ai 17 anni a Padova, per esempio, no? Ma dopo, se te lo fai giocare a 17 anni, dice, ma gli altri, quelli che hanno 30 anni nel gruppo, nella gestione, ma sono il più bravo, e deve giocare, non deve guardare l'età, deve guardare la capacità che uno ha in quel momento, che può diventare. E quello è essere anche, avere una lungimiranza. Certo. È il tuo ruolo, ti devi prendere anche le responsabilità.
1: Assolutamente, sì, sì.
4: Se no di cosa parliamo? Di nulla.
0: Sentite, siccome sta parlando anche Kiev da un po', tutti vogliono mantenere alta la competitività, noi vogliamo non vogliamo fermarci mai, poi dice, il mio dovere è trasmettere entusiasmo e motivazione. E aggiunge, l'ambizione è chiara, fare ancora meglio dello scorso anno. Quindi io penso che per fare ancora meglio bisogna migliorare soprattutto la Champions, Stefano, perché poi hai vinto lo scudetto, tu riparti per lottare per il titolo, insomma.
2: Ma sono in attesa adesso che si definisca il mercato, ma credo che sia ancora la squadra da battere.
0: Sì, è ancora la squadra da battere.
2: Sì.
0: Daniele, sono ancora avanti?
3: Secondo me sì, in questo momento sicuramente. Aspettiamo quando sarà completo il calciomercato, ma in questo momento non c'è dubbio che l'Inter sia avanti, perché è rimasta la stessa squadra dello scorso anno, ha fatto qualche piccola operazione, ma insomma niente di clamoroso, ma guardando le altre squadre è evidente che l'Inter è ancora avanti rispetto a tutti.
0: Alessandro?
4: Anch'io credo la stessa cosa, nel senso che ha qualcosa in più, ma perché ha anche un'esperienza in più, cioè i giocatori, è vero che tanti sono andati via, ma si stanno già muovendo per prenderne altri. È una squadra che ha una rosa rodata. Ora, certo, dice qualcosa in più vuol dire vincere la Champions League, perché ha vinto la Coppa Italia, ha vinto il campionato. Cioè, per fare qualcosa in più vuol dire andare a vincere la Champions.
0: In quello
4: ho dei dubbi, nel senso che non perché, però non è forse all'altezza.
0: No, oggi non può vincere la Champions quest'Inter qua.
4: No.
0: Può sicuramente far meglio dell'anno scorso, ma non può vincere la Champions.
2: No.
0: Ma secondo me non lo può vincere nemmeno con un mercato
2: importante,
0: perché non può fare un mercato così importante da dire vado a giocarmi la Champions.
2: Sono altri livelli.
0: Sì. Può cercare di fare un percorso molto più dignitoso dell'anno scorso. Quello sì.
2: Tra le prime otto ci può arrivare.
0: Però non può competere per la Champions, per vincerla. Per fare un percorso. C'è un messaggio che condivido con voi di Alberto, poi non so se c'è un vocale da sentire, al 331-8200-23, prima di salutare Alessandro. Alessandro, parto da te. Dice, io trovo la nazionale, ci scrive Alberto, come la mia Juve, sia composta da giocatori non scarsi tecnicamente, ma a cui manca la personalità ed il carisma. Infatti avevano paura della Bosnia, ad iniziare dallo stesso Gattuso. Alessandro Galuri, e poi ti salutiamo.
4: La paura Gattuso non penso che ce l'abbia avuta, ci ha cercato di portare a casa una partita col suo modo di vedere il calcio, e quindi questo è stato un po' il risultato di quello, ecco, di con difficoltà, perché non ci sono giocatori oggi come oggi che hanno la personalità di essere dei campioni. Si sta vedendo nei mondiali oggi, vedi Mbappé, vedi Holland, vedi Kane, sono giocatori che fanno la differenza. Lo stesso Messi che ha 39 anni, e così non ce ne abbiamo, ma noi li abbiamo sempre avuti, e quello è il problema, avendoli avuti riconosci, poi quando ci sono giocatori bravi, perché non è che i nostri giocatori sono scarsi, perché dopo si va da estremo all'altro, però non ci sono giocatori che hanno la personalità di decidere tecnicamente come personalità, e questa non te la compri,
0: ce l'hai, questo sì, è bellissimo. Alessandro, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, grazie, buon proseguimento,
4: grazie
0: a presto.
4: Voi.
0: Grazie
4: ad
0: Alessandro Calori. C'è un messaggio per voi, anzi per Garbo, dice, da un punto di vista tecnico, non so se condividete in studio, da un punto di vista tecnico l'Italia va collocata perlomeno al livello del Marocco, cioè tra le prime 10.
3: No, secondo me no, io non sono d'accordo.
0: Vai.
3: Il Marocco è più forte dell'Italia, secondo me. Se oggi incontriamo il Marocco rischiamo di prendere 2 o 3 schiaffi.
2: Sì.
3: Ma anche con l'Egitto secondo me non sarebbe una passeggiata, assolutamente.
2: Oggi sì, però magari fra 6-7 mesi.
3: Sì, certo, io dico oggi
2: sono d'accordo.
0: Eppure io sono convinto che con un allenatore che porta un po' di entusiasmo, un po' di...
3: Ma se non hai
2: giocatori, io mi ricordo che voglio dire,
3: mancano i giocatori.
2: L'Italia di Mancini ha fatto un buon percorso da questo punto di vista.
0: Ragazzi, vi ricordate l'Italia di Conte? Ma chi ci aveva? Ma noi abbiamo fatto un mondiale.
3: Era nazionale modesta, ma giocava un buon calcio.
0: Con Pelé e Zaza stavamo davanti.
2: Sì, però posso dirti una cosa: l'altro
0: Parolo
2: giorno,
0: play.
2: Pochi giorni fa, ci sono stati da 5 anni, no? Non lo so, l'UEFA ha celebrato il trionfo italiano contro l'Inghilterra. Allora, sai la serie dei calci di rigore? Adesso,
0: sì.
2: Berardi, uno ha calciato di rigore, Belotti, Bernardeschi e Giorginio. Cioè, voglio dire. Bernardeschi ha tirato il calcio di rigore. Bernardeschi, no. All'epoca Berardi può giocare in nazionale. Cioè, voglio dire, noi abbiamo vinto un titolo europeo con questi giocatori qua. E nessuno all'inizio, anni prima, diceva: ah, ma sta nazionale, ma dove va? Dove andremo? Con Berratti, con questi qui. Io me lo ricordo. Non ti ricordi tanti anni fa che quella squadra fu capace di fare, di infilare quanti, Daniele? 35 risultati? 37?
0: 37
2: risultati utili consecutivi, cioè 37 partite
0: e giocava a calcio, calcio.
2: E allora siamo capaci o non siamo capaci? E quei giocatori sono più o meno gli stessi, no? I Donali, i Barella, non c'è Verratti, c'è il Locatelli della situazione, c'è il Cristante. A me sembra che questa nazionale non sia scarsa, che vada a vuoto, che ogni tanto arrivi quando devi giocare la vita, sono tutti rotti, tutti stanchi, tutti fusi. Cioè, non lo so, ritrovare un po' di entusiasmo, anche un po' di culo, scusa l'espressione,
0: ma forza, perché poi serve anche quello. Serve pure quello.
2: Mancini ha dimostrato di averlo, sia l'uno che l'altro. Quindi poi non lo so, poi possiamo discutere, andate in Arabia, però insomma, alla fine quando faceva quello scrim, ti ricordi che convocava gli Ignonto, i Grifo?
0: Sì, sì.
2: Cioè, i Retechi, quando ha preso Retechi, ma ha chiesto, dobbiamo convocare Retechi che è argentino. Poi Retechi si è rivelato a essere un giocatore utile.
0: Beh, dopo è diventato pure capocannoniere del nostro campionato.
2: Bisogna avere, però ti credo che sia quello scarso, cioè, che sia quella la strada da percorrere.
0: Sì,
2: poi
0: sì,
2: dopo
0: sì.
2: Mancini o non Mancini, arriverà Conte, arriverà Guardiola, tanto quel lavoro devi fare, Marco.
0: No, sono d'accordo.
2: Cioè,
0: non è
2: che
0: voglio
2: un altro tipo di lavoro.
0: Allora, tanti messaggi, guardate, è un argomento molto sentito, cioè, sono d'accordo con te in questo momento, Mattia scrive, d'accordo con Stefano. Buongiorno, secondo me manca il blocco di una squadra, Lorenzo. Roberto da Pisa dice, bravo Marco a fare il paragone con l'Italia di Conte, è un discorso caratteriale, non tecnico, manca il carattere. Poi Gianmarco, buongiorno, vi ascolto da anni, è il primo messaggio che vi invio, e ci fa molto piacere Gianmarco. Riguardo la questione Italia, secondo me la soluzione migliore anche a livello di futuribilità, e per girare pagina verso un nuovo ciclo prenderei mister Farioli, e vi chiede che cosa ne pensate, Daniele e poi Stefano.
2: Farioli,
0: Daniele, Farioli
2: Salporta,
0: anzi muove, però un'idea Farioli, lui dice,
2: sì,
0: un'idea
2: di però non così. Condivido, però non ce l'hai, sì, adesso, però purtroppo non ce l'hai. Quindi vai sul sicuro, o Conte o Mancini. Dai, non,
0: Daniele,
2: Guardiola è il sogno, ma un conto Mancini, dai, dove
3: sono, sono d'accordo con Stefano, uno che sta al Porto, cominciamo. Sta benissimo, allena una squadra di club, mette la guida di una nazionale, mi sembrerebbe un salto nel buio, onestamente.
0: Va bene, va bene. Poi Bernardo ci scrive, adesso sono arrivati ottimi generali, ma l'Italia ha buoni soldati, ci vuole il cambio del sistema e ci vogliono almeno 4-5 anni. Concludo, bisogna seguire l'idea Baldini.
2: Anche,
0: ma io
2: certo.
0: Sono d'accordo.
2: È uno spunto, ma non è lo scopo finale.
0: Mondiale.
2: Sì, ma non può essere lo scopo finale, Marco. Non puoi giocare con 10 giocatori sconosciuti, è vero, è la fame, l'appartenenza. Dove vai? Prendi schiaffi a destra e a sinistra. Già li prendi così? Ti servono i giocatori, dai. Ti servono i giocatori che hanno deluso, no? Quelli che tutti vorrebbero mandare a casa. E chi mandi a casa poi non c'è niente, c'è il vuoto.
0: Certo, secondo me.
2: Poi non lo so, vedremo dalle nuove convocazioni azzurre cosa va. Insomma, i nomi sono quelli,
0: I nomi sono quelli,
2: cioè,
0: assolutamente.
2: Non è che...
0: Allora, mi fermo con quest'ultimo messaggio. Ube al 331-8200-213. Io vi ringrazio perché ne stanno arrivando tanti e sicuramente qualcuno rimane fuori. Abbiamo dei vocali pure in sospeso, però. Questo è un paese, scrive, dove si hanno pochi soldi, ma soprattutto poche idee. Io condivido tantissimo. La mia Lazio, una squadra senza né capo né coda, va a prendere uno svincolato di basso livello che gioca in Germania, quando di giocatori di quel livello in Serie B ne trovi una marea. Eppure questo è un'osservazione che ci sta, che ci sta ci anche sta. Questa. Va bene, Daniele, ci sentiamo in settimana. Daniele. Un abbraccio.
3: Certo, grazie.
2: Ciao Daniele,
0: grazie a Daniele Garbo. Ci fermiamo perché apriamo anche una parentesi Inter tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Tra i bersagli i sistemi di difesa aerea, radar costieri, capacità missilistiche e di droni, oltre a piccole imbarcazioni militari. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace.
0: In risposta, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
1: È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa a Sydney, in Australia, circondato dai suoi cari. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che fanno sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Il trattamento sperimentale a base delle cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neill era in remissione.
0: Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, stima 50.000 posti potenzialmente a rischio nel gruppo automobilistico tedesco. Ne ha parlato in un'intervista sull'intranet aziendale arrivata all'agenzia di stampa tedesca DPA. In precedenza, nei giorni scorsi, notizie sullo Spiegel. Oltre ai 50.000 esuberi già concordati nel piano di assetto, Volkswagen potrebbe fare in tutto il mondo, da qui al 2030, nuovi tagli. È una delle possibili strade per riportare al pari con la concorrenza i costi generali di Volkswagen, ora sopra del 20%.
1: Due persone sono state arrestate nella mattinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. I due soggetti devono rispondere in concorso di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini condotte a partire dal 2024 hanno permesso di fare luce su quanto accaduto a Fuorigrotta, quartiere della periferia ovest di Napoli, il 1 marzo del 2024, giorno in cui i due indagati avrebbero innescato una rissa con i rivali del clan Troncone, al culmine della quale uno degli indagati avrebbe esploso anche 4 colpi di pistola ad altezza uomo.
0: Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della fase di qualificazione alla prossima Europa League. Partiamo dal Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che è dato favorito al 52% sul Midtjylland, dato al 22%, mentre l'Ajax è dato al 26%. Nell'altra partita Anderlecht leggermente favorito al 39% sul 33% dell'Hammarby, mentre l'Ajax è dato al 29%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Andiamo avanti velocemente nel pomeriggio di Maracanã. Intanto Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, mi sono dimenticato di salutare gli amici che ci seguono in questa gravissima dimenticanza sul canale 61, ma anche su Gold TV nel Lazio e a Italia 7 in Toscana, gli amici che ci stanno seguendo sull'app che stanno in vacanza, quindi perdonatemi, ma oggi, preso da tanti, diciamo, temi, mi sono dimenticato di salutarli.
1: Numero 19 digitale terrestre per quanto riguarda la Toscana, 11 per quanto riguarda il Lazio.
0: 61 il nazionale.
1: 61 nazionale.
0: Quindi siamo tutti
1: terno.
0: Terno. Giocatevi, magari portano pure bene, vincete pure. Magari se vincete ricordate Maracanã. Allora, dunque, caro Stefano, vado a dare il buon pomeriggio a Super Massimo Orlando. Ciao,
1: ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Massimone, buon pomeriggio a Cristian Recalcati.
1: Ciao Cristian.
0: Forse lo vediamo pure? No, ti sentiamo solo? Com'è qui la
2: sì,
0: storia?
2: Mi sentite solo.
0: Mi sentite solo, benissimo. Collegamento telefonico.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio caro Cristian. Buon pomeriggio anche a Stefano Discreti. Ciao Discreti.
3: Stefano. Buon pomeriggio, se volevate vedermi bastava dirlo,
0: Vabbè, la
1: prossima
0: volta
1: vogliamo vedere,
0: no, te volevamo vedere, basta,
1: per personaggi con pance sudate al mare, perché tanto so dove stare.
0: Starai sotto un ombrellone come al solito, insomma, Cresci. Quindi vabbè. Allora,
3: ho una bella nomina come lavoratore.
0: No, sei un grande. Allora, sentite, posso chiedervi, vi chiedo una cosa, però vi chiedo anche di essere velocissimi perché ho due o tre temi da affrontare e vi faccio sentire anche un passaggio che ha selezionato il nostro Francesco Tringali, redazione, che riguardano Marotta e Chivo, così facciamo una sorta di sintesi e l'analizziamo. Mi dite anche che cosa ne pensate di tutta questa polemica che si è scaturita intorno a Lele Adani sulla telecronaca, eccetera.
1: Marco, guarda,
0: proprio, siete uomini di comunicazione, quindi vi chiedo un vostro pensiero veloce. Vai.
1: Io credo che sia, io capisco tutto, le esagerazioni che a volte, insomma, voglio dire, però insomma sulla competenza io non posso dire nulla, perché forse sappiamo la metà di quello che sa lui di calcio.
0: Quindi talmente, tu dici è competente, non
1: è
0: dico
1: talmente no. Appassionato, è talmente, ama questo football, come lo chiama lui, no? Il football.
0: Football.
1: Viva il football.
0: Viva il football.
1: È un personaggio divertente.
0: Parliamo di calcio.
1: Parliamo di calcio, e si autoesalta, a me diverte, non ho controindicazioni, cioè mi diverte, sorrido.
0: Tu non sei uno di quelli che siccome paghi l'abbonamento della Rai e quindi non vuoi tutta sta roba
1: anche
0: qua.
1: In precedenza ci sono state delle pippe inenarrabili, con tutto il rispetto.
0: Ecco, sei molto
1: quindi, nel senso che no. Io capisco le esagerazioni, però non posso contestare la sua competenza, assolutamente. È un libro, sa tutto, una cosa, è un secchione che non finisce mai. Dalla mattina alla sera, quindi
0: sa calcio.
1: E poi c'ha questo entusiasmo.
0: Quindi
1: non
0: tu lo salvi.
1: C'ha questo amore per l'Argentina che
0: si spiega.
1: Perché se ci avessi parenti, non lo so, forse ci avrei parenti.
0: Boh, non lo so, forse in passato avrà conosciuto qualche bella argentina. No?
1: Se è un personaggio che serve.
0: Discreti, che ne pensi dal punto di vista comunicativo? Vi chiedo velocità, ragazzi, dai, via.
3: Guarda, velocissimo, nel senso, cioè, alla fine io credo che a livello pittoresco sia anche simpatico da ascoltare tutto quanto, e non entro nel merito poi dell'esaltazione dei termini che dici. Io dico solamente una cosa, che quando tu comunque fai una telecronaca per la Rai, comunque non devi essere imparziale, perlomeno per la squadra che scegli, cioè nel senso, non è che io voglio dire devo difendere i tifosi della Svizzera, nel senso, però se tu uno sta vedendo la telecronaca e lui esulta come se fosse una telecronaca da tifoso, quello mi può dar fastidio.
0: Okay.
3: Io entro solamente nel dettaglio di quella cosa lì, non nei termini che usa l'esaltazione, il calcio, viva il calcio, la storia, quello e quella. Però comunque sia, c'è, cioè, comunque tu devi considerare che si sta raccontando Argentina-Svizzera, ci può stare al televisore a vedere uno che ti fa Argentina, uno che ti fa Svizzera, devi mantenere imparzialità, soprattutto
0: certo.
3: Con la Rai.
0: E Recalcati, e mi lascio Orlando per ultimo. Reca.
4: Io ho fatto per 12 anni le telecronache da telecronista fazioso.
0: Sì.
4: E ricordo a me che un telecronista istituzionale, cioè nulla contro la preparazione di Lele, ci mancherebbe, lo conosco, un amico e saluto, però ha detto bene precedentemente, cioè lui è abbastanza fazioso. Ti fa Messi, ti fa l'Argentino, lo dimostra proprio. Io fossi stato, che ne so, un tifoso di Akanji, dicevo, però non ci sta una roba di questo genere, se in Rai devi essere un attimino più, però non nulla contro di lui, nulla contro le sue telecronache.
0: Questa cosa gli rimproverate, questa cosa qui, non la preparazione, eccetera, che quella è inconfutabile, ho capito. Perfetto.
1: Gli eccessi.
0: Orlando.
5: Ma no, ma sono d'accordo con i miei colleghi e anche con Stefano, voglio dire, veramente Bravissimo, mai sentito uno parlare così bene durante una partita, spiegartela così bene, in quello glielo dobbiamo riconoscere, però sei alla RAI, onestamente una calmatina te la dovresti dare. E poi secondo me sbaglia il telecronista a dargli tutto questo spazio, cioè l'opinionista non deve parlare per due minuti, anche se è bravissimo, lui parla troppo secondo me per essere
0: il commentatore tecnico, perché lui, ricordiamo, è il commentatore tecnico, sì.
1: Cioè, Massimo, lui se lo prende, però non è facile governare,
5: certo, però ti dico,
1: sono d'accordo con te, ma lo sai perché a volte mette in difficoltà, diciamo così, il telecronista, la prima voce. Qui abbiamo Marco, ha fatto tante volte le telecronache, pure anche Cristian. Il discorso è che lui, anche dal punto di vista dell'eloquio, è ricco.
0: T'ammazza,
1: ti distrugge. A un certo punto non sai più che dire, perché lui è anche giornalista, cioè ha quel lessico, ha quella proprietà di linguaggio che ti devasta. C'ha una velocità impressionante. Quindi alla fine, dice, adesso metti le mani sulla bocca. Ti disintegra anche dal punto di vista proprio questa cosa epica. Tutti questi termini, no? Che lui si diverte anche.
0: Aspetta, c'è Stefano.
1: Quindi io lo trovo divertente. Le cose gravi sono altre. Ecco, una vita.
3: Non so se vi è capitato di vedere il video del telecronista argentino che circola in rete, l'esultanza al gol di Alvarez, e si vede dietro Adani che esulta quasi più di lui, cioè quello secondo me non è giustificabile.
1: Vabbè, c'ha sta cosa che non riusciamo a capire, un giorno magari ce la spiega.
0: Però perché... bisogna di una cosa, i telecronisti argentini raccontano l'Argentina e sono di parte.
1: Però ha ragione Cristian, tu sei la RAI,
0: giusto che facciano quello.
1: Su questo c'ha ragione, cioè tu non è che devi fare l'incia come...
0: No, su questo sono...
1: Cioè Argentina-Svizzera, e tu che sei italiano, che te frega. Però no, lui fa pure il coro finale.
0: Lì devo dire.
1: Ma io là ti giuro, erano le 5 di mattina.
0: Però fatemi dire una cosa lì,
1: perché non ci volevo credere. Però per me le cose gravi sono altre.
0: Secondo me, lasciatemi dire questa cosa e poi chiudiamo. Lì, secondo me, ha sbagliato il telecronista, perché gli ha dato l'assist e non lo doveva fare. Cioè, secondo me, lì ha sbagliato il telecronista.
1: Falla a fatena telecronista. Poi ne riparliamo.
0: Guarda, io ti posso dire una cosa: che sono sempre per la divisione dei ruoli, ed è giusto che ci sia telecronista, fa il telecronista e commentatore.
1: Però visto che ne stiamo parlando, vuol dire che è un fenomeno.
0: Io mi ricordo,
1: che divide, però è un fenomeno che divide, però se ne parliamo vuol dire che è bravo.
0: Io mi ricordo,
1: se no non parli di uno così.
0: Mi ricordo una volta,
5: indiscutibilmente
0: bravo. Io mi ricordo, Massimo, una volta feci una telecronaca di Serie A con Roberto Rambaudi, che tra l'altro anche lui è molto preparato tatticamente,
5: molto bravo.
0: Allora mi è capitato di fare un'osservazione tattica. Io da telecronista ho fatto un'osservazione tattica. No, lui in quel momento non ha detto nulla, finisce il primo tempo, ci leviamo le cuffie per la solita sosta, e mi ha detto: non t'azzarda più a fare un'osservazione tattica, tu fai il telecronista, io faccio il commentatore tecnico, se no falla da solo, io me ne vado.
1: Hai capito?
5: Sì, vabbè,
0: mi disse così,
5: però è un po' esagerato,
0: dopo ho alzato, ho detto non ti preoccupare, e dopo io non ho più sconfinato, lasciavo a lui il commento, però l'ho trovata giusta.
1: Ci sei rimasto male? No.
0: È stata una divisione dei ruoli che secondo me ci stava, anche perché a me capitava di fare le telecronache da solo, Massimo, allora me la cantavo e me la suonavo, capito?
5: Quelli nuovi sono un po' più abituati, però io quando la faccio con Francesco Refi, fa tutto lui, cosa devo dire? Cosa vado a dire?
0: È vero, assolutamente.
6: Ma Francesco Repice è il numero uno per distacco, però.
0: Chi?
5: No. Infatti si ascolta, si cerca di non far danni, i 5 secondi, ma fa tutto lui. Almeno io lavoro così con lui, ma mi trovo bene.
0: No, per carità.
5: È talmente competente, ma Francesco non si segna neanche le formazioni, conosce tutto da memoria, è una cosa impressionante.
6: Con le mani in tasca senza neanche una penna.
5: È una roba
0: pazzesca. Va bene, allora facciamo una cosa, sentiamoci Marotta Kivu, ne commentiamo un attimo insieme, poi anche un pensiero sulla Juventus secondo iscritti, dai, al volo, sentiamoci questi due minuti al volo, dai, via.
7: Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio, chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. la Champions League, dicevo, è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dai club. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica, e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti continuamente, consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo. Abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria, quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica di giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati.
8: Cioè, qual è una cosa in particolare in cui le piacerebbe migliorare la sua squadra rispetto alla passata stagione?
9: Ma nel coraggio, nel fare meglio, determinati in determinate cose, di non cercare di andare a speculare, di non cercare di andare a pensare magari alla prossima partita, di trattare tutte le partite con la massima serietà dal primo all'ultimo minuto, e cercare di essere sempre la miglior versione di quello che abbiamo in quel specifico giorno. Abbiamo una rosa che, e avremo anche una rosa che ci permetterà di essere competitivi, che ci permetterà di raggiungere un livello dove possiamo competere ed essere competitivi.
0: Posso? Bene. Rega, posso cominciare da te?
10: Come no?
0: Che dici? Abbiamo una rosa competitiva. Prima c'era un ascoltatore tifoso dell'Inter, dice che così bisogna comunque fare qualcosa perché la difesa dell'Inter in questo momento è la massima inadeguata e quindi bisogna intervenire. Che ne pensi?
10: Ma su quanto riguarda la difesa è ovvio che mancando due difensori centrali come Acerbi ed Evrai qualcosa bisognerà fare per forza, quello è poco ma sicuro. La difesa dell'Inter in questo momento, se dovesse esserci una partita ufficiale domani, sarebbe Bissek, Akanji, Bastoni, lascia stare, parliamo di Akanji ovviamente già in ritiro e non quello del mondiale, quindi Bissek, Akanji e Bastoni in questo momento è la difesa che lo scorso anno ha giocato più partite e alla fine ha vinto lo scudetto, quindi mancano, diciamo, tra virgolette, le riserve. Marotta parla di Champions League, parla di rosa competitiva, Chivu dice avremo una rosa che dobbiamo fare

0: partite lo scorso anno, 21. Quindi qualcosa bisogna fare. A destra non abbiamo ancora capito come funziona. Secondo me, ok, parliamo di Champions League, ma ragazzi, per parlare di Champions League bisogna fare investimenti,
1: sì, sì.
0: In questo momento, anche con nomi che ci sono in giro,
1: non li puoi fare. Champions League. Però, senti, Calaili è saltato definitivamente, giusto?
0: Sì, assolutamente.
1: Ok,
0: sì.
1: Perfetto. Orlando, vengo da te. Max ci scrive al 331-8200-213. Il rischio è che non riuscirà neanche a fare un mercato per rivincere il campionato.
2: No. Questo per me no, sulla carta l'Inter rimane assolutamente la più forte, qui ha detto bene, c'è da fare delle operazioni, questo è poco ma sicuro. In difesa sono partiti due giocatori, Dumfries comunque non c'è più, era un giocatore fondamentale, stanno cercando in quel ruolo lì, a centrocampo qualcosa va fatto, ma io credo che ci sia ancora la voglia, la fame, Lautaro è un giocatore straordinario, c'è Thuram, c'è Di Marco, insomma l'Inter, Çalhanoğlu è vero un anno in più, però secondo me la delusione del mondiale lo porta sicuramente con un'altra testa, cioè con la voglia di rifarsi, perché hanno preso una bella batosta. Per quanto riguarda la Champions League, insomma, anche qui sono d'accordo con Cristian, cioè, fa bene il presidente dell'Inter ad avere ambizioni, perché l'Inter è una squadra importantissima, ma ad oggi non è competitiva per arrivare in fondo.
1: Stefano, sentendo le parole di Marotta e Chivu,
3: tutto in linea, insomma, tutto in linea. La squadra da battere, secondo me,
1: è ancora davanti, sì, anche in campionato.
3: Come ha detto giustamente Cristian, c'è da rifare, insomma, un po' il look alle riserve, insomma, alle alternative. Adesso è saltato Calaili, questo è un duro colpo. Bisogna vedere cosa farà là per quanto riguarda il sostituto di Dumfries. Per quanto ho sentito, non è che Marotta ha detto vogliamo vincere la Champions League, devi fare meglio, anche perché è un discorso economico. E ha il suo valore, la sua importanza, certo. Cioè arrivare almeno ai quarti, ecco, questo l'obiettivo, poi dopo vedere il percorso dell'Inter è quella roba lì, tra le prime otto d'Europa, ci può stare.
1: Discreti è ancora davanti a tutti?
4: Ma attualmente sì, è davanti a tutti, anche perché chiaramente l'Inter sì è incompleta, ma le altre non è che siano meglio, anzi. C'è da dire che il mercato d'Italia praticamente ancora non è iniziato.
1: Oggi il mercato l'ha fatto solo il Milan, nella Fiorentina.
4: Cioè, ad oggi ha comprato, ecco sì, solamente il Milan, ha fatto due operazioni importanti, la Fiorentina si sta muovendo bene, l'Inter si era mossa bene per quanto riguardava l'acquisto di Palestra, poi saltato Palestra un po' stanno venendo un po' meno le situazioni, chiaramente lì a destra con la perdita di Dumfries dovranno fare qualcosa di importante, però l'Inter ha già, diciamo, un'ossatura di base importante da cui ripartire, quindi deve chiaramente sistemare la rosa, le altre stanno molto dietro secondo me, quindi ad oggi mi sento di dire che l'Inter è ancora nettamente davanti, ma soprattutto perché le altre non stanno assolutamente meglio, cioè a parte il Milan che ha fatto queste due operazioni che sono secondo me buone da un punto di vista di rafforzamento della squadra, ma secondo me pagate eccessivamente entrambe. Però le altre assolutamente nessuna si può dire ha accorciato le distanze nei confronti dell'Inter, anzi.
1: Ma no, io però guarda, sono parzialmente d'accordo su questa cosa, non vorrei, lo dico a Cristian che è più, diciamo, dentro il mondo Inter e tutte le situazioni, non vorrei che questo diventasse un po' un modo per adagiarsi, cioè nel senso, mi spiego, il Napoli l'anno scorso aveva un sacco di infortuni, ma la squadra ce l'ha, quindi non sottovalutiamo troppo il fatto che sia arrivato dietro, magari anche staccare, cioè nel senso, poi ripetersi è sempre più difficile, se non metti un po' delle risorse nuove, se non vai a rigenerare una squadra.
3: Ma gli infortuni ce l'hanno tutte le squadre ogni anno, Marco, poi possiamo dire del Napoli lo scorso anno ha colpito tre giocatori fondamentali, esatto. E li ha tenuti questi tre giocatori, questi infortuni hanno tenuto molto tempo fuori dal campo,
1: esatto.
3: Ma anche l'Inter ce li ha avuti,
1: sì, però aveva più possibilità di scelta.
3: Ma insomma, mi ricordo Çalhanoğlu per parecchie partite è saltato
0: 21.
3: Dumfries almeno tre mesi non ce l'ha avuto, hai vinto il titolo. Allora il discorso è questo qui. L'Inter resta forte anche se pende un po', è come, diciamo così, le forcelle nella bicicletta a destra, cioè quindi c'è ancora Luis Enrique, che insomma Cristian sarà contento di questa cosa.
0: Mamma mia.
1: Dai, però non puoi dire che c'è Luis Enrique.
3: Ho capito, però con Luis Enrique tu fai tre punti e vinci la prima. Cioè,

0: Voglio dire, sono d'accordo con Stefano e Masi, cioè l'Inter è avanti rispetto a... ma le altre sono ferme, l'Inter è ferma, l'Inter resta la squadra da battere in questo momento, Masi. Cioè poi bisogna vedere in quale certo. Sono arrivati Sponda Milan, Gonzalo Ramos e Ghila. Insomma, adesso mettili dentro una squadra
1: e vediamo, certo.
0: In quale no, squadra?
1: Cristian, ti chiedono di Stankovic e soprattutto c'è un altro messaggio di Massimo, dice: ma il problema economico che la società ha con la vecchia proprietà influirà sul mercato? Massimo da Livorno, vai a te la risposta di queste due cose veloci.
2: No, Stankovic di cosa?
1: Stankovic, ti chiedono se ha chance l'Inter, quante chance ha Stankovic di restare, dato che penso che sia fortissimo.
2: Oggi Chivu in conferenza stampa ha detto che non vedeva di allenarlo e che rimarrà con noi, quindi okay, credo perfetto. Che ha tolto ogni dubbio, sono anche contento perché ha fatto molto bene lo scorso anno, quindi questo è. Per quanto riguarda la crisi economica lì, la vecchia, sono sincero, Oaktree è un fondo, l'Inter si deve autofinanziare, in questo momento non si deve guardare quanto tira fuori Oaktree, quanto mette a disposizione Oaktree, eccetera. Adesso bisogna guardare chi vendi, dove lo vendi, a quanto lo vendi e se sei capace di venderlo. Certo. Perché in questo momento tutti parlano di Chalobà, di Kalaili, di Due, di Kone, di Jones, ma non parla nessuno che abbiamo 10 centrocampisti e dobbiamo dar via assolutamente 5-6, ma non li compri. Luis Enrique e Diouf restano perché nessuno li vuole. Cioè, Luis Enrique è sul mercato.
1: Chiaro.
2: Però e nessuno vuole. Di certo. Lui, cioè, perché dovresti andare a bussare a tutte le porte d'Europa, ma questa è questione di Ausilio Bacin, certo. Non di Oaktree, assolutamente. Il discorso assolutamente.
1: Stefano, vengo da te al volo. La Juventus parte senza 9, capito? Il ritiro, ma, si sono visti,
3: la Juventus è fortemente indietro rispetto a tutte in questo momento.
1: Addirittura è proprio indietro così. A tutte.
3: Beh, parte già indietro perché riparte da un sesto posto, quindi è già dietro di partenza. In più ha perso almeno ad oggi, poi armadietto svuotato o non svuotato, ha perso anche Dusan Vlahovic rispetto alla scorsa stagione, quindi ti ritrovi una squadra arrivata sesta senza Vlahovic ad oggi, riparti da queste situazioni, è arrivato un giovane Ekator che non si sa se resterà o comunque sia se sarà,
1: ma io non lo considero neanche però in questo momento nel
3: appunto
1: mercato.
3: E quindi in questo momento la Juve è fortemente indietro, chiaramente anche la squadra bianconera sta subendo i ritardi di mercato dettati dal mondiale, un po' tutto il resto, però bisognerà capire poi fino in fondo quali sono veramente le reali ambizioni di questa squadra. Cioè io ripeto, si è partiti da Allison, si è partiti da Lewandowski, si è partiti dai nomi importanti che si dicevano, da Bernardo
1: e poi si gira intorno a Colomani, insomma, da
3: e poi alla fine è così, è un anno e mezzo che stai dietro a Colomani, che l'anno scorso ha segnato 4 gol, quindi alla fine cioè, a 8 anni di distanza, 8 anni fa la Juve ufficializzava Cristiano Ronaldo, adesso fa fatica
1: torna in troppo
3: a prendere Colomani,
1: ma...
3: no, però dico, fa fatica a ufficializzare Colomani che ha segnato 4 gol l'anno scorso,
1: cioè, non è che stai... no, ma poi sembra che ci sia solo Colomani, è una roba incredibile, io veramente impazzisco su questa cosa.
3: E poi dopo alla fine io la cosa che mi manda proprio ai matti è quando sento dire, ad esempio, hai individuato, perso Allison perché hanno deciso di trattenere, ha individuato in Dibu Martinez il giocatore importante,
1: valla a prendere, dici, no?
3: E quando si dice no, però la Juve, la Aston Villa arriva a 10, la Juve vuole un ulteriore sconto, no? Cioè io su queste cose impazzisco, perché poi alla fine, cioè, se tu hai individuato quel giocatore per ripartire con un carisma incredibile, perché possiamo dire tutto, magari non sarà il miglior portiere al mondo, ma a livello carismatico credo che il
1: assolutamente non c'è, sì, grande personalità.
3: Se tu, la Juve ha bisogno di carisma, ha detto Spalletti,
1: assolutamente, cioè, di personalità, molto. Stefano, tu hai fiducia in questa Juve?
0: Fiducia
1: che sta
0: in Cannavali, Massari, Spalletti.
1: Tu ce l'hai,
0: questo sì.
1: Quindi pensate.
0: Però, pensando alla Juventus, e al netto di quello che possiamo considerare, cioè di un mercato oggettivamente difficile, in cui è molto anche garantire l'arrivo di un giocatore importante, un numero 9, ma insomma, io se penso alla Juventus Football Club, penso alla Juventus. E quindi è impensabile che la Juventus non debba avere un centravanti il primo giorno di raduno.
1: È roba da matti.
0: È roba da matti. Roba
1: cioè,
0: da matti. Poi dopo ci sono tutte le attenuanti, il mercato, i soldi, le cose,
1: però
0: devo andare a prendere
1: può,
0: Cannavali, come lì se ne deve andare. Tutte le difficoltà del caso, ma alla Juve il primo giorno di ritiro, di lavoro, ci deve essere il centravanti titolare. A casa mia, io ragiono così.
1: Orlando,
0: non c'è sta. Vabbè, andremo avanti.
1: Orlando,
4: se ti ricordi, ne avevamo già parlato.
1: Sì.
4: Un po' la delusione è stata la Juve e Cannavali, senza criticare, perché sappiamo c'è il mondiale, parte da oggi, però sì. Insomma, come avete detto voi, è assurdo che la Juventus non parta con un centravanti titolare. Sì, sì. Ma mi sembra che ci siano difficoltà anche in altri acquisti. È vero che molto probabilmente sarà un mercato un po' a ribasso per quanto riguarda la disponibilità economica, però dalla Juve mi sarei aspettato almeno un paio di colpi di quelli importanti, intanto per dare anche un po' di... Guarda che oggi si sono radunati per la prima volta, non c'era un tifoso.
1: No, erano poco, veramente, sì. No, chiedo a Christian se, diciamo, guardando e poi ci salutiamo, la Juve la consideri come una squadra che possa dare fastidio il prossimo anno, sì o no?
5: Ma assolutamente sì, nel senso siamo...
1: Ma lo dici perché per la rivalità luglio, oppure perché ci credi veramente, ti chiedo?
5: Non è assolutamente, siamo al 13 di luglio, ragazzi, cioè se da qui al 15 agosto, adesso dico tanto per, non alla fine del mercato, mettono a segno tre colpi che può essere un difensore forte, che può essere il Dibu Martinez e può essere un attaccante vero, è sicuramente da fastidio, ma ovviamente come l'Inter deve muoversi, perché se stiamo aspettando, come loro e noi, che qualcosa si muove o qualcuno vuole andare a tutti i costi all'Inter alla Juve, aspettiamo fino a 10 Vabbè. Ottobre. Dobbiamo muoverci che... sotto quel lato, cioè noi
1: Vabbè. Bene, vai,
3: per chiudere, io credo che mi assoggetto al discorso che ha fatto prima Christian per l'Inter. La Juve ha un grande problema sulle cessioni, cioè la Juve ha tutti questi esuberi tra David, Openda, Coppa Miners e rientranti Douglas Lewis, Nico Gonzalez, cioè se la Juve non comincia a vendere qualcuno di questi
5: ed è difficile da vendere,
1: È difficile,
3: è veramente complicato.
1: Sì, sono d'accordo.
3: Sono
1: giocatori difficili,
3: ragazzi,
1: sì,
3: è proprio complicato. Io credo che
5: noi sono tre anni che dobbiamo vendere Frattesi.
3: È quello, se i nomi sono quelli, se l'attaccante della Juve, con tutto rispetto, se l'attaccante della Juve l'anno prossimo sarà Pellegrino.
1: No, guarda, è meglio che io quanto tocco più sto tasto, perché mi sono inviperito nei giorni passati. Cioè,
3: ma per carità, è un ottimo.
1: Se da Pia Blauci per prendere Pellegrino, io li aspetto tutti al barco dopo. Veramente una roba.
3: Lotti per vincere la
1: Conference League. No, lì ci stanno. Adesso non esagerare tu.
3: Vabbè, per vincere la Conference League l'anno prossimo.
1: Dai, 30 secondi. Christian, secondo te adatto Guardiola per fare il CT della nazionale?
5: Sono molto contento da interista di Maldini, sono sincero. Guardiola benvenuto. Io preferisco Roberto Mancini, l'ho sempre detto. Però Guardiola benvenuto, ci mancherebbe.
1: Ma lo vedi adatto a fare anche questo tipo di ruolo?
5: Ragazzi, stiamo parlando di uno dei migliori allenatori del mondo. C'è la gente che vedeva adattissimo Baldini come il nuovo eroe della nazionale italiana. Guardiola abbiamo le porte.
1: Baldini ci portava al mondiale se c'era contro la
5: Bosnia. Sicuramente.
1: Discreti.
3: Ma che ti devo dire, Guardiola è uno dei migliori allenatori in assoluto di questa
1: epoca. Ho capito, allenatore, però qui stiamo parlando di CT, è adatto?
3: A livello diciamo di carisma e quindi di ambizioni, sicuramente porterebbe qualcosa di importante alla nazionale. Io l'unica cosa che mi auguro, perché poi alla fine, oppure Conte, Mancini, questi sono nomi importanti che tornerebbero... Quando ho sentito pure che c'è tra le possibilità Pioli, allora a quel punto ti dico:
5: no,
3: Baldini, ragazzi. Baldini. Se devo prendere Pioli,
1: ho letto pure Pioli. Sì. Vabbè, fermiamoci qui, se no tiriamo fuori dei nomi.
0: Vanno rispettati.
1: Viva il football! Parliamo di calcio. Ci fermiamo. Discreti, grazie.
0: Ciao, Stefano.
1: Regalcati, grazie.
0: Ciao, Christian.
1: Ciao a tutti. Poi sento anche Orlando su questo tema, però, piccolo break e torniamo subito.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon. Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra, nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22, scende al numero 68. E siamo al calcio. Con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. I mondiali sono ancora nel vivo, ma per i club è già tempo di preparare la prossima stagione. Oggi iniziano i raduni di Inter, Milan, Juve e Roma, oltre ai primi allenamenti della Lazio di Gattuso. Paolo Maldini intanto è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò e assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. Voltiamo pagina. Dopo Silverstone e la settimana di pausa, il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Belgio nel weekend. Resta intanto da confermare la data del recupero del Gran Premio del Bahrain, che insieme a quello dell'Arabia Saudita era stato rinviato ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo Persico. Per le due ruote, Marc Marquez al Sachsenring ha vinto la 102esima gara della carriera in tutte le classi, in MotoGP è invece la 76esima. Il pilota spagnolo, da tempo secondo nella classifica di tutti i tempi, avvicina così Valentino Rossi, ora meno 13. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient, nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della fase di qualificazione alla prossima Europa League. Partiamo dal Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che è dato favorito al 52% sul Midtjylland, dato al 22%, mentre l'Ajax è dato al 26%. Nell'altra partita Anderlecht leggermente favorito al 39% sul 33% dell'Hammarby, mentre l'Ajax è dato al 29%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati, si stava ancora discutendo un po' su tutte le questioni di oggi, stiamo dando anche un'occhiata alle eventuali, diciamo così, news, ma vediamo, leggiamo soprattutto l'arrivo di molti giocatori nei rispettivi ritiri, si parte, la Roma, il Milan, ma è atterrato che elicottero, Cardinale.
1: Anche Allegri, oh, ti sei dimenticato
0: Allegri? Allegri domani c'è la conferenza.
1: No, è sbarcato oggi a Napoli.
0: Però domani parla.
1: Sì, però
0: domani
1: oggi
0: poi commenteremo la... Le parole
1: di Super Max
0: che parte la sua avventura. Massimo Orlando è in collegamento con noi. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
0: Allora, lo sapete chi c'è adesso e mi fa molto piacere perché un po' che non lo sento, ma siccome qui Stefano mi dà sempre degli assist clamorosi, io volevo andare su questo argomento senza essere, non ci siamo messi d'accordo, mi ha detto domani Max e c'è il direttore Fedele. Direttore,
2: ciao caro.
0: Ciao, ecco, direttore.
1: Allora, palla Fedele. Siamo in silenzio.
0: No, direttore, vi voglio coinvolgere su una cosa. Leggevo, così tu mi dai o meno anche qualche spunto e qualche news, che De Bruyne e Lukaku sono entrambi in bilico, giusto? Quindi si dovrà prendere una decisione. Che succede? Vanno via tutte e due, rimane uno. Come la mettiamo?
2: Ma se voi pensate che due giocatori costano più di 20 milioni, se voi pensate che con tutta gli anni passano pure con me, ma pure per te,
0: certo,
2: ma pure per Impa,
0: certo,
2: e per il giovane Massimo Orlando, che io ricordo come talento ai tempi di
0: Poti. Orlando si mantiene bene tifoso, ancora.
2: Quando è stato un mio tifoso, un po' di allora era un ragazzo, quando io facevo il direttore a Reggio Calabria.
0: Hai capito?
2: È un giocatore di talento. E allora oggi, quando vedo dei giocatori di talento, mi viene a dire: scusate, ma allora in quel tempo questo ragazzo che è stato era un genio con delle pause, ma era un genio. E oggi cosa sarebbe? Io due anni fa, sono imbeccata del mio allievo Favo, mi disse: diretto, c'è un giocatore che picca. Ah, e fammelo vedere. Lo vedi, dice: c'è il 10, è liberato. Oggi tutti liberali, cioè, si va a caccia di chi sa giocare a pallone. Nei miei tempi, anche ultimamente, si è andato in caccia quando è alto, quando pensa, se corre, ma posso per giocare, posso zambare. Che significa zambare? E poi vediamo che la Spagna, e poi vediamo che in Spagna, la Spagna, io reputo una delle favorite, ve lo dico adesso,
0: sì,
2: una delle favorite, vince l'Under-19, vince i settori giovanili. Io sono stato a Barcellona. A Barcellona, quando gioca, chi sta più vicino alla palla attacca la palla. L'allenatore non si deve permettere di suggerire la giocata al giocatore. Non si deve permettere.
0: Vabbè, Allegri sicuramente questo non lo farà, caro Fedele.
2: No, ma Allegri, però un momento, posta la storia, non comincia con Allegri pure tu,
0: No, io
2: ho detto vince sei campionati.
0: Ma no, ma è complimento, non è uno che dice quello che devono fare i giocatori, insomma. Gli dà la maglia.
2: No, mi sembra giocate. Che Allegri il non gioco, qualche giornalista, no, il non gioco, ma come ti permetti?
0: Beh, insomma, non è che c'è tutto sto gioco, direttore, insomma.
2: Ma il gioco che è per voi? Cioè, quando si gioca, qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Ma
1: dicelo te, però, dire, perché noi a volte
2: sentiamo
1: a riconoscere.
0: Ma tutti vogliono vincere, direttore. Chi è che c'è qualcuno che può perdere?
1: Qual è il suo obiettivo?
2: Non c'è bisogno che si vince. Hai dei punti, a parte che gli allenatori non vincono. Servono il 20%, cioè ogni giocatore.
0: Vabbè, però un allenatore buono serve sempre.
2: Allora il problema, secondo dei giocatori, devi modellare la squadra. È chiaro?
0: Ok.
2: Questo non si discute.
0: Ok.
2: Ma vinci sempre 6 scudetti, e quando ne vince 5? Fai 2 finali di Coppa dei Campioni, uno è un genio, un altro che è un non gioco, è corto muso, vogliamo smettere.
0: No, però dimmi una cosa su questi due giocatori, come la mettiamo? Così voglio sentire pure Orlando e Stefano.
2: Io gli regalerei la lista, ma loro non se la pigliano perché non hanno squadra.
0: Ah, tu li manderesti via?
2: Tutti e due.
0: Ah, siete d'accordo?
1: Più o
0: Stefano
1: meno.
0: E Palomeni?
1: Più o meno, sì.
0: Davvero? Li manderesti via tutti e due, pure tu?
2: Ma a dove gioca?
0: Come do gioco? Quello sarà un problema
2: sarà
0: il problema dell'allenatore che ha vinto 7 scudetti.
2: Ma 30 milioni di stipendi. Un Napoli che ha 47 giocatori, che deve ridurre il costo lavoro del 30%. Come lo riduce?
0: Ok, quindi tu ne fai un discorso prevalentemente economico. Ok, Massimo, tu invece?
3: No, no, sono d'accordo col direttore, il Napoli deve ridimensionare e comunque sono due giocatori che non hanno fatto bene a Napoli e non si sono neanche comportati tanto bene, secondo me. Dunque, credo che il Napoli possa fare anche a meno di questi due giocatori. Poi dopo il direttore ha detto che nessuno li vuole, sono d'accordo, perché sono due giocatori difficili da piazzare, a meno che non vadano in Arabia, in questi posti.
0: Io Lukaku lo terrei, guarda che vi dico, ragazzi.
3: Ho capito, però
0: fate come volete, c'è un altro anno di contratto, ti serve un attaccante, devi fare la Champions.
1: Poi secondo... ma l'aspetto economico però
0: troverai un accordo, ti metti lì, ci ragioni un attimo, si può trovare un accordo, no?
1: Guadagnano tanto.
2: Ma voi sapete che hanno avuto due infortuni gravissimi. Gravissimi.
0: Ma guarda che Lukaku è una buona alternativa.
2: Ma sono d'accordo con te, se costasse di meno all'Altafini degli anni 70. Che entra un quarto d'ora,
0: e poi Allegri chi è? Dai Luca, Allegri
2: bisogna vedere. Allegri è un animale da gomma, chi te li fa a Milan?
0: È vero che Allegri è molto aziendalista, quindi se gli dice
2: ma aziendalista non significa un signor sì.
0: L'ha detto il presidente, ha detto Allegri è aziendalista,
2: significa signor sì.
0: Ti dico una cosa.
2: O faccio parte di un altro mondo di direttori sportivi che decidevano, va bene? E io decidevo, se Conte viene l'anno scorso alla presentazione e dice mi hanno detto che Osimhen va via, va bene, da oggi in poi tutti i calciatori che verranno, che se ne andranno, devono avere il mio bacio. Poi a gennaio gli pigliano Alisson e Giovanni, che lui non li conosceva. Allora sei venuto meno a quello che era il tuo credo, o mi sto sbagliando, scusatemi. Quindi quando si fanno delle affermazioni bisogna poi tenere il punto. Aziendalista non significa faccio quello che dice il presidente. Io esprimo il mio modo di giocare, la società se può scontentarmi su qualche giocatore lo fa, se no ha una pletora di osservatori, di scout, i quali dovranno, Manno questo faceva, dovranno individuare il giocatore con quelle caratteristiche. Questa è la verità.
0: Sì. E va bene, vediamo insomma che faranno con questi giocatori. Non lo so, io uno dei due lo terrei, Stefano, ti devo dire la verità.
1: L'aspetto.
2: Ok, due sicuramente Lukaku.
0: Sì, Lukaku anch'io. Pure te, Massimo?
3: Sì, se devo tenere uno dei due, Lukaku. De Bruyne, nessuno discute la classe del giocatore, però mi sembra che nel centrocampo del Napoli serva poco, ecco. Poi è anche un tipo di giocatore, secondo me, che con Allegri, anche se poi dopo i giocatori bravi, come diceva il direttore, sono importanti, quelli che hanno qualità sono importanti, però ho paura che non sia fatto per il calcio italiano.
0: Tu dici non è adatto, non lo vedi adatto. Allora c'è Massimo al 3318200013 che scrive: il Napoli di Max farà molta strada in Coppa Campioni, Lukaku top per Allegri che lo vuole, De Bruyne rimarrà a Napoli, Fedele caro. Quindi ce l'ha con te Fedele, Massimo, ti manda un messaggio e ti dice Fedele caro.
2: Io vivo di realtà. Allora io ho visto De Bruyne qui al posto di chi dovrebbe giocare, come siamo a parlare. Mentre con Lukaku sono d'accordo, se va via, se
0: va via Luca,
2: può giocare in panchina e entra perché ha fatto più di 400 gol. È uno che fa più di 400 gol. E ha il gol nel sangue, non a caso lui riprende il Napoli per i capelli dopo il gol, quando entra 5 minuti alla fine col Verona.
0: Ma io è quello che dico,
2: ma stiamo parlando di Lukaku. De Bruyne cammina.
0: No, su De Bruyne anch'io comincio
2: a vedere un grande giocatore dal centrocampo in su. Ma oggi se viene per la palla non la piglia.
0: Aspetta, c'è una cosa che dice Stefano.
1: Ha avuto un brutto infortunio.
0: E tu pensi si possa recuperare?
1: Poi l'ho sentito. Le sue ultime dichiarazioni, ha detto adesso mi rimetto in sesto.
0: Eh,
2: Sì, vabbè,
1: ho capito.
0: No, no, ma io però
1: stiamo parlando di un grande giocatore.
2: Una vecchia cicatrice.
0: Dai, staremo a vedere. Però questi sono, però direttore, questi sono i giocatori che a Massimiliano Allegri piacciono. Che fa? Moglie smonta una squadra. Cioè, ma Vergara che fa? Rimane, rinnova, sì.
2: Sì, Vergara sicuramente. A parte che Vergara c'è un contratto fino al 2030.
0: E quindi voglio dire. E allora che deve rinnovare? Scusa.
2: Però deve essere accontentato.
1: Una revisione.
0: Se una revisione, siccome ha fatto tanto l'anno scorso, facciamo una revisione pure a lui.
2: Ma c'è un altro problema. Qual è?
0: Ma con Allegri gioca poco.
2: Voglio saperlo da Massimo, ecco. E da Impallone.
0: Allora adesso giro subito la domanda a Orlando: dove lo fa giocare?
1: 4-3-3, io lo vedrei bene alto a destra, alla Politano.
0: Orlando?
3: L'unica soluzione è quella, Marco. Nel 4-3-3, alto a destra. Col piede invertito, è l'unica soluzione. Però credo che giocherà poco con Allegri.
1: Anch'io penso.
0: Pure per me giocherà poco con Allegri.
2: Allora il problema, scusatemi, io lo conosco da bambino. Questo è un ragazzo che deve giocare come sottocupola. Dell'esterno non ha la fase difensiva. E poi c'ha un difetto. Mentre l'esterno deve avere la continuità della corsa, deve avere la rotondità della corsa, lui è un giocatore che prende la palla sui piedi, è tecnicamente bravo. Lui è bravo negli ultimi 30 metri. Quindi praticamente deve giocare come sotto.
1: Allora devi fare uno schema per Vergara. Enrico, devi fare uno schema per Vergara a Napoli. Dai, su. Fare uno schema per Vergara, neanche a Maradona, dai, su. Devi fare uno schema per Vergara perché deve giocare sotto punto.
2: Come sotto punto? Ma perché Giovanni come gioca?
1: No, ho capito, ma Allegri dovrebbe fare uno schema per far giocare Vergara come dici tu. Insomma, la vedo difficile.
2: 4-3-4 sotto punta, una punta e 4-4-1-1.
1: 4-4-1-1.
0: Che
1: è 4-5-1.
0: Vediamo.
1: Più che
0: 4-1. Vedi che giriamo lì.
1: La minestra la stiamo girando per bene.
0: Una bella diga,
1: bella.
2: Non può fare 60 metri.
1: Sì, ma un bel 4-5-1 dove Vergara, capito? Fa anche un lavoro di fatica.
2: Allora può giocare, non può giocare.
1: Sì che può giocare, ma è bravo. Il ragazzo merita attenzione e soprattutto fiducia. Però non so quanto.
2: Rimane
1: a Lobotka. Rimane a Lobotka.
2: Io lo terrei.
0: Tu lo terresti.
2: Anche se non c'è stato Lobotka, sta Gilmour che non è un brutto giocatore. Quindi praticamente i tre giocatori.
1: Vabbè, ma Enrico, il Napoli si deve piazzare o deve pensare di poter lottare per il titolo?
0: Ecco,
1: secondo te
0: non può lottare per il titolo?
1: Allora basta. È finita la mezz'ora.
2: Qual è il titolo del libro? Scusate, voi parlate da tifosi.
1: Ma quali tifosi?
2: Il problema è che lo scudetto vale poco. È una medaglia nel palmarès. Conta la Coppa dei Campioni, che sono 60 milioni di euro. Tra il primo e il secondo posto ci stanno 3 milioni di euro di
1: vabbè, ma funziona così però Enrico, dai, allora se no tutti diciamo e basta piazzarsi e alla fine basta piazzarsi e te fai l'anno.
2: Noi facciamo parte di un altro calcio della medaglia, oggi il calcio è
1: visto. No, però ci sta girando intorno. Allora alcuni, però Enrico, quando parliamo di alcuni allenatori devono vincere il campionato, per altri si devono piazzare.
0: Una volta se non capisco.
2: No,
1: Conte deve vincere. Allora, anticipo, se si piazza ha fallito, altri se invece devono, si piazzano non hanno fallito.
0: Ma chi è che sta a mezza a bufera?
1: Al mare, sta a Cagliari.
0: Vai che poi ho due domande e ci salutiamo, dai, via.
2: No, brava, aspetta. Napoli ha speso 300 milioni quest'anno. Non so se mi sono spiegato. Napoli ha speso 300 milioni, amici, va. E che ha fatto?
1: No, però io ti dico, ci sono, tu dici sempre, Conte non vince lo scudetto, ha fallito. Ci sono altri allenatori che dicono, si è piazzato, ha fatto bene, però no.
0: È vero. Che famo, creiamo giallali bianchi.
2: Conte non è che non ha fatto bene.
1: No, però hanno detto questo a Napoli.
2: Ha fatto male,
1: prima e secondo ha fatto male.
2: Ha fatto male perché è andato contro natura. Una squadra che è stata d'esempio da un punto di vista
1: primo secondo ha fatto male
2: No, lascia perdere, io parlo economicamente.
1: Economicamente.
2: Sta, a Napoli ci stanno i morti, 47 giocatori.
0: È vero, 47 giocatori. 47.
1: Che parlano, però.
0: Ti fermo un attimo, Enrico, perché ho due domande e devo chiudere. Allora, vi fanno la domanda. Enea dice, perché prima si parlava di Vlahovic e Pellegrino, e io la rigiro a voi. E Enea dice, Pellegrino è molto meglio di Vlahovic, anche se non lo conosco.
2: Non si discute nella maniera impressa.
0: Chi?
2: Pellegrino, lo vero
0: è meglio di Vlahovic?
2: Io lo conosco bene, ma in assoluto. Per me, cioè, se mi dicono piglia Vlahovic o piglia Pellegrini, Pellegrini.
1: Direttore, Piccheri si è tolto le cuffie. È un disappunto. Di che...
0: Come fai?
2: Si può pure togliere le cuffie, perché lo conosco.
1: Aspetta, capito, ma adesso...
0: Orlando, rispondi pure tu. Però seriamente, Pellegrino è meglio di Vlahovic?
4: Allora, il direttore guarda in prospettiva,
2: è logico, ma è logico.
4: Adesso Vlahovic ha dimostrato alla Fiorentina e in parte alla Juve di essere un buonissimo giocatore, però molto probabilmente lo conosce meglio di noi e pensa che se va alla Juve possa far meglio di Vlahovic. Credo
2: Allora io ti dico una cosa, fa parte di quegli attaccanti argentini, innanzitutto di testa è eccezionale, perché lui quando salta, non salta per spizzicare, lui salta per fare la testata forte, lui veramente fa lo smash di testa, è un giocatore, ha un attaccante argentino vero. Io se dovessi come dirigente pigliare l'attaccante, poi dipende da te, Vlahovic è un giocatore che oramai tecnicamente oggi si fa preferire perché tiene più
0: certo.
2: Come uomo da area di rigore, se devi giocare a 4-3 con due esterni che mettono la palla in mezzo, ci vuole anche una lista, no?
0: Va bene, dai, vediamo. Tu hai risposto, mi sembra di sì. L'ultimissima la faccio ad Orlando e il direttore, e poi ci salutiamo. Massimo, prima avevi sentito il discorso che si faceva su Guardiola, no?
2: Sì.
0: Questo scenario, adesso lasciamo stare che è molto complicato, se non impossibile, diciamo che è un sogno. Sono arrivati Maldini e Leonardo. Io oggi ho detto, vabbè, portateci Guardiola. Ma la domanda che ti faccio è questa: lui sarebbe... lo vedi come CT, oppure un ruolo, diciamo, che non è suo, perché ha fatto per tanti anni l'allenatore, ha lavorato con il club tutti i giorni, club ricchi, con tanti giocatori importanti, lo vedresti adatto, sì o no?
4: Guarda, però avere due persone come Leonardo e Maldini accanto sarebbe molto importante per lui, credo sia una sfida, qualora accettasse, che chiaramente è una sfida proprio perché ha provato tutto nella vita, e riportare l'Italia, che comunque a lui sta nel cuore l'Italia per tanti motivi, riportarla magari a dei livelli importanti, potrebbe essere una delle ultime sfide che lui vuole fare ancora nel calcio. Io lo vedrei bene, certo. Poi dopo sono i giocatori che fanno la differenza, però avere un allenatore come lui, secondo me, porta solamente della qualità, e io lo vedrei bene. Mi auguro che Paolo, che comunque è Maldini, è uno che si fa ascoltare, e riesca in questa impresa, qualora ci fosse una piccolissima possibilità.
0: Direttore?
2: No, solo vedrei. Una cosa sono gli insegnanti, i maestri, una cosa sono i selezionatori. Guardiola è uno da campo, uno un maestro che diventa professore, perché deve partire dalle tabelline per arrivare ai logaritmi. Ci vuole tempo. Siccome hanno fatto una grande scelta, finalmente anche Buffon era un uomo di calcio, Maldini e Leonardo sono un uomo di calcio, vedo più un selezionatore. Se vuoi la mia, il nuovo direttore della nazionale, allenatore, è Mancini
0: pure tu.
2: Secondo te
0: va bene, vediamo, poi penso che la scelta verrà fatta. Direttore, è stato sempre un piacere, come sempre.
1: Un abbraccio, ciao, direttore.
0: Al direttore Fedele, grazie ancora. Al direttore Fedele,
2: Massimo,
0: aspetta, aspetta. Massimo, vai.
2: Dicevi. Massimo, mi senti?
0: Sì, ti sente, sì, vai.
2: Mi togli una cortesia. Il tuo scopritore che era dalle tue parti, che ti portò a Reggio Calabria.
4: Sì.
2: Come si chiamava?
4: Biason.
2: Biason, come? Ma è vivo?
4: No.
1: che momento di radio questo. Bellissimo. Ma un momento di radio
2: adesso
1: incredibile.
2: Mi hai dato una coltellata.
1: Lo so, ho capito, però
2: grandi intenditori di calcio.
1: Ecco.
2: È vero, ha fatto un
4: capolavoro.
2: È vero Massimo.
4: Sono d'accordo, ha fatto un capolavoro nella sua vita, veramente. L'ha dedicata per i giovani ed era veramente molto competente.
2: Quelli che mancano adesso, gli artigiani dell'orto del calcio, ma sono tutto pure posto uno. Capite, Wilton, la cravatta e la farfalla. E non sanno quando pesa un pallone e quando attacchetti stanno sotto una scarpetta. Vabbè.
0: Grande. Un abbraccio, ciao, direttore, un abbraccio. Massimo, ci sentiamo venerdì noi. Un abbraccio, ciao, ragazzi, buona settimana anche a te. Break per noi perché torniamo, un'analisi sui mondiali la facciamo con il nostro mister Giovanni Mussa, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, ha aggiunto, verremo rimborsati, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC.
0: In Brasile ora, all'età di 7 anni, è stata spedita in una casa nella città di Fortaleza per fare la domestica, senza salario, ferie o contatti con il mondo esterno. Ha servito 3 generazioni della famiglia Brasile, questo è il cognome, per 55 lunghi anni. La liberazione dalla condizione da schiava per la donna, che ora ha 62 anni, è arrivata grazie a una denuncia anonima.
1: La cronaca: altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una 30ina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza.
0: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione e tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri, accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
1: Cinema in lutto: è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che però hanno fatto sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando appunto dal 2023. Il trattamento sperimentale a base di cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
0: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il 2º anno consecutivo. Il numero 1 al mondo ha superato in 4-7 il tedesco Zverev, conquistando il 5º slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altro tesino, scherzando ed esprimendo poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Per il calcio invece vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna alle 21, mercoledì alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano, naturalmente con voi.
1: Ciao a tutti,
0: in quest'ultima parte. Allora, sai, prima si parlava tanto dei commentatori. Io mi piacerebbe commentare una partita con te, ma anche con Mister Mussa, lo sai.
1: Mussa è più bravo.
0: No, che più bravo, siete tutti e due molto bravi. Grande capacità anche di linguaggio che avete tutti e due. E lo saluto, Mister Mussa.
1: Ciao,
0: Mister,
1: Giovanni.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ciao Marco.
0: Ben trovato, mister. Allora, no,
2: grazie.
0: Io volevo soltanto prendere al volo, Stefano, una cosa che ho letto prima di uno dei tanti messaggi che arrivavano sul cambiamento. Ce n'è uno. Aspetta, se lo trovo te lo prendo, poi andiamo un attimo nel dettaglio. Ecco, ah, eccolo qui, guarda, sono tornato un po' indietro perché ce ne sono tantissimi. Questo mi era scappato, ho detto poi. Rudy, che è uno dei nostri affezionati, ci fa una critica, perché questa è una critica di fatto, no? Allora, parlate da mesi di rinnovamento, quindi noi parliamo di rinnovamento, e poi continuate con i soliti Conte e Mancini, ma basta, allora siete coerenti, se volete un rinnovamento meglio Baldini.
1: È
0: un inizio,
1: detto,
0: a parte che l'abbiamo detto,
1: però vabbè, non comunque, è praticabile. Vale, allora si
0: è un inizio al rinnovamento, quello che chiedete, ma poi non lo volete
1: allora,
0: veramente.
1: Che
0: noi
1: vuol
0: non
1: dire?
0: Vogliamo
1: perché
0: rinnovamento.
1: Conte non sa rinnovare o un Mancini non saprebbe rinnovare, che ne sa?
0: Ma noi non vogliamo certezza? Rinnovamento.
1: Ma no, ma io il primo nome che avevo fatto era sempre stato Baldini, però Baldini non è praticabile in questo momento, e allora i soliti noti. Cioè, non è che cosa ti vai a avventurare, quali sarebbero questi nomi nuovi? Insomma, il nuovo che avanza.
0: A parte che lo scegliamo noi, primo. Secondo,
1: sì, ma detto di
0: anche
1: Baldini.
0: Se uno dice Baldini,
1: ma Baldini non è praticabile,
0: Guardiola,
1: rimane l'under 21,
0: non so
1: quindi
0: praticabili, quindi
1: scegliere.
0: Che facciamo? Sa nazionale non la dama a nessuno, perché,
1: esatto,
0: perché a voi vi sta antipatico Mancini o perché vi sta antipatico Conte, facciamo? Non la diamo a nessuno sta nazionale. A me mi sembra,
1: ma noi
0: che
1: poi siamo quel popolo lì che ricorda la disgrazia, ma non
0: dai,
1: ricorda invece
0: su,
1: il trionfo.
0: Ma dai.
1: Perché noi guardiamo Mancini,
0: ma
1: che non ci ha fatto qualificare
0: adesso.
1: Alla cosa, ma Mancini ci ha regalato un titolo europeo 5 anni fa facendo un ottimo lavoro. Però ci ricordiamo sempre la parte negativa delle cose, perché siamo così. È così, siamo così.
0: Mister, scusi, si stava un po' ragionando su un po' di nomi, anche perché è uscito pure il nome di Guardiola, così così
2: sì.
0: Finisco il concetto con te. Secondo te sarebbe pronto per fare il CT di una nazionale, lui che ha sempre fatto l'allenatore? Ecco, questo sarebbe un grande rinnovamento, perché noi non vogliamo il rinnovamento, no? Io se potessi Guardiola andrei a prendere pure dopo. Però io non conto niente, quindi non posso fare niente, perché per me questo sarebbe la vera rivoluzione che si dovrebbe attuare, no? Però ecco, non l'ha mai fatto il CT, questo bisogna dirlo, ha fatto l'allenatore fino ad oggi, e il CT è un altro mestiere.
2: Sono due lavori diversi, però chi non vorrebbe Guardiola, dai, cioè, chi non lo vorrebbe in tutto il mondo, dovunque, cioè, chi non lo vorrebbe? Certo che lo vorremmo, se fosse possibile. È un impegno diverso per tutti, nel senso che per lui, esattamente come hai detto tu, è un altro lavoro, perché un conto è lavorare tutti i giorni e un conto è lavorare ogni tanto e selezionare. Sono proprio due, si chiama selezionatore, no? Il mister della nazionale, perché effettivamente va alla ricerca di una selezione di giocatori che può, nel bene o nel male, trovare più adiacenti alla propria idea di gioco. Quindi ecco, sicuramente per l'idea di gioco che ha Guardiola dovrebbe fare una rivoluzione anche dal punto di vista delle scelte,
0: sì.
2: Perché dovrebbe prendere più palleggiatori, dovrebbe prendere più giocatori con dominio della situazione della palla, eccetera eccetera, quindi insomma cambierebbero un po' tante cose, sarebbe una cosa, una goduria per tutti, dai, sarebbe un godimento clamoroso poter avere la fortuna di avere Guardiola che ti piglia in mano la nazionale e che ti propone qualcosa. Poi saremo tutti qua pronti, come appena stato detto, col fucile puntato, sbagliasse, eccetera eccetera eccetera, ma l'allenatore o il selezionatore fanno la loro parte, sì, ma poi servono i giocatori,
0: ma certo,
2: perché togliamo i quattro fenomeni là davanti alla Francia, cosa diciamo?
1: Bravo,
2: cioè,
1: bravo,
2: allora non è più finita, dai, cerchiamo di essere un po' equilibrati,
1: esatto, bravo.
0: Non c'è dubbio, sono d'accordo con te. Allora senti, mister, qui ci siamo, adesso andremo a commentare le semifinali. Che cosa possiamo così aggiungere su quello che abbiamo visto? La Francia l'abbiamo commentata, e poi insomma la Spagna, che secondo me, io adesso non so come pensate, per me ha meritato il passaggio del turno, ha fatto anche qualcosa in più del Belgio, con tutto il rispetto che poi il Belgio insomma ha mostrato, diciamo, quello. Però
1: c'è qualcuno che ha detto il contrario?
0: No, io era soltanto una riflessione che volevo fare con voi, insomma mi sembra che alla fine abbia meritato una squadra
1: Spagna,
0: solida, che
1: squadra
0: produce,
1: riconoscibile, grande identità, grande palleggio, grande coraggio, consapevolezza, non perde mai la testa, lucida. non ha picchi davanti,
0: Yamal ancora non è,
1: sì, però Oyarzabal sì, ottimo calciatore, insomma, voglio dire, c'è il Merino dell'ultimo secondo che è una carta, insomma, una wild card, un jolly pazzesco. Detto questo, però, mi sembra una squadra bella, bella, sì, solida. E attenzione, perché è l'avversario peggiore che possa incontrare la Francia.
0: Ora penso come c'è.
1: La Francia si può innervosire, perché la Spagna ti innervosisce,
0: sì, sì,
1: come
0: sì,
1: avversario. Sì. Poi è molto solido, nonostante poi c'ha questa linea alta difensiva. Non so che cosa ne pensa, poi sentiremo il parere di Giovanni. Però è una squadra che ti dà, che ti provoca. Dice, vabbè, vieni a attaccare le cose, e poi però dopo gol non prende gol, ma ne ha preso uno.
0: Ha preso uno.
1: Belgio, sì. Si è fatta sorprendere un po' da.
0: Però è pure vero che adesso incontra una batteria offensiva.
1: Però
0: tosta,
1: sui cambi di gioco, sulle triangolazioni, su questo possesso sponda continuo, questi triangolini, ha conservato un po' quel tratto del tiki-taka che è un
0: che
1: po' c'aveva, annoia,
0: vabbè,
1: un po'
0: ma quello
1: che ti mister, annoia un po', però che dà fastidio, può dar fastidio la
0: assolutamente
1: batteria.
0: Mister,
2: sì, sicuramente è l'avversario più ostico per la Francia, perché non è una squadra che gioca a viso aperto, diciamo. Se tu affronti la Francia a viso aperto, cioè lasciando la palla, facendo aspettandoli, è chiaro che loro te li porti in casa e sei morto. Quindi l'abbiamo visto col Marocco, l'abbiamo visto in altre partite. L'atteggiamento, sono curiosissimo di vedere che atteggiamento avrà Spagna. Se fa la partita la Spagna, riduce di qualcosina la pericolosità della Francia, mantiene la pericolosità la Francia in campo aperto, in ripartenza, se ti ruba palla, ti fa pezzettini, però perde il fatto di essere sempre là al limite dell'area, con soluzioni da dentro l'area, da fuori area, da uno contro uno, certo, da giocate di 1-2, palla a scarico, cioè queste cose qua gliele togli se tieni la palla tu. Quindi io penso che la Spagna cercherà di mantenere la palla, rischiando il campo aperto, che però magari concedi due volte,
1: d'accordo,
2: tre volte in una partita,
1: perché tanto Giovanni, o che tu ce l'abbia vicino all'area di rigore, lontano, cioè,
0: certo, certo,
1: per la Francia poco cambia, sono d'accordo, è pericolosa, certo, sia in campo aperto sia quando ti viene addosso,
0: sì,
1: e tu fai blocco basso, però è meglio averla lontano dall'area,
0: lontano dalla porta,
1: dalla tua,
0: cioè, sono
1: e la Spagna
0: sono
1: farà così.
0: Aspetta, ci abbiamo un audio e poi ritorniamo da mister, vai.
3: Ciao Marco, Antonio da Luca. Mi spiegate perché Baldini non è praticabile? E poi volevo dire una cosa a proposito di Conte e di Mancini.
0: Sì.
3: E loro rappresentano la continuità, no? Con il gioco, con la nazionale, eccetera. E sicuramente convocherebbero le persone, i calciatori che hanno fallito per due turni consecutivi. Così come Mancini ha fallito nelle qualificazioni mondiali, mentre Conte è arrivato agli ottavi. Cioè, poi mi direte che la squadra era scarsa, quello
1: no,
3: che
1: no,
3: vi pare,
1: no, no, no,
3: ma è arrivato agli ottavi. Certo. Allora, sarebbe bello avere Guardiola, ma sarebbe bello anche avere un allenatore che non fosse contaminato da tutte queste...
1: Ma allora, Antonio da Luca, ti rispondo io, perché sono stato io a dire non è praticabile, non perché l'abbia deciso io sono stato tra i primi a sostenere la candidatura, ti ricordi Marco, la candidatura di Silvio Baldini, che ritengo essere un grandissimo professionista, al di là, insomma, del cliché che poi ti porti dietro, no? E credo che non sia praticabile per quel motivo, non che io, cioè, voglio dire, sai, ma che facciamo, scegliamo Baldini come commissario tecnico, sarebbe stato rivoluzionario come atto, però non credo che sia stato diciamo nel pensiero di chi poi avrebbe dovuto decidere, tutto qui, non che noi, non è praticabile perché non lo vogliamo. Anzi,
0: però sentite, io vi devo leggere una
1: però
0: cosa.
1: Visto, adesso concludo, si va verso una direzione, basta, cioè decidiamo un commissario tecnico, io credo che l'abbiano già deciso.
0: Infatti,
1: e sono quei due nomi, che ballano sono Mancini o Conte,
0: saranno
1: Mancini o Conte.
0: Però vi leggo una cosa che mi ha sorpreso, perché da stamattina che io lo sottolineavo alla redazione, Wikipedia...
1: Sì.
0: Che fa le schede di, lo conoscete, no Giovanni, che fa le schede di tutti gli allenatori, vado dentro e c'è scritto su Wikipedia, sulla pagina di Guardiola viene descritta tutta la carriera, vado dentro e c'è scritto il 15 luglio 2026 viene annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana nel corso di una conferenza stampa congiunta dal presidente federale Malagò e dal neo direttore tecnico Paolo Maldini, cioè due giorni prima Wikipedia annuncia l'arrivo di Guardiola come CT della nazionale.
1: Allora
0: io non so adesso se ne ha buttato meno.
1: Io secondo me ma mancino conto, Giovanni,
0: mi vai dentro, mi vai, scusa, lo facciamo leggere che io non mi sto inventando niente, vai, vai dentro un attimo su Wikipedia, chiedo.
1: Sì, vabbè, beh, è prevecente, nostro... cioè 15 luglio, so, siamo al 13.
0: Siamo al 13, cioè due giorni prima, eccola qui, guarda, c'è luglio. Proprio la scheda, il 15 luglio 2026. Tra l'altro, se poi andiamo sopra a vedere, avete visto la scheda che fanno di tutti gli allenatori, ecco, la scarello velocemente, perché insomma, eccola qui, guardate, in fondo, carriera da allenatore, adesso questa è tolta, oggi c'era 26 anche quella Italia.
1: Ah, però non c'è, dai.
0: Adesso non c'è, l'hanno tolta, quindi o è una butad oppure qualcosa sa qualcuno e l'hanno scritta. Vabbè, io
1: invece la penso 14 e 15 luglio sarà annunciato
0: il CT della nazionale, che
1: o,
0: sarà
1: o Roberto Mancini o Antonio Conte.
0: Vabbè, sarebbe
1: secondo me,
0: bellissimo, vabbè,
1: però sarebbe un sogno, per carità, se dovesse arrivare Guardiola sarebbe la grande sorpresa, o no, Giovanni?
2: Ah, sicuramente siamo qua. Io non penso sia una cosa proprio impossibile,
1: certo.
2: Perché
1: no,
2: cioè, Guardiola cosa ha da chiedere di più dalla sua carriera?
0: Guarda,
2: cosa
0: oggi mi sembra lo stesso Alessandro Calori ci ha detto, dice, secondo me lui non ne fa nemmeno una questione economica.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè,
1: no,
0: lui ha le motivazioni giuste, viene ad allenare la nazionale italiana, anche a condizioni economiche diverse da quelle che ha sempre avuto. Quindi vabbè, staremo a
2: anche
0: vedere,
2: perché poi in nazionale fai sempre un periodo, non è che stai lì 20 anni, quindi se anche tu facessi 4 anni e metti non nel tuo curriculum professionale, il tuo curriculum emozionale, una cosa diversa, insomma, secondo me lui potrebbe accettare, è una cosa che non vedo così folle.
0: Non la vedo folle,
1: cioè, non è così
0: io. Non è così pazza la cosa.
1: Sì, però sarebbe clamoroso.
0: Sarebbe
1: il colpo di Giovanni Malagò.
0: Sarebbe la grande rivoluzione calcistica in Italia. E a quel punto io parlerei di rivoluzione. Adesso no, sono stati scelti, ecco, delle persone che devono costruire. Lì saremo di fronte ad una rivoluzione proprio.
1: Però anche bisogna essere poi dopo molto vigili nel valutare il lavoro di Guardiola.
0: Assolutamente, non c'è problema. Cioè,
2: quindi... poi non venisse Guardiola, non è che abbiamo messo lì due nomi che contano poco.
0: Certo, assolutamente. No, giustamente dice Stefano, però dopo dobbiamo essere anche con lui critici quando c'è da criticare, cioè, mancherebbe,
1: quella cosa che mi viene, Giovanni, perché ne abbiamo parlato tutto il pomeriggio, volevo coinvolgerti anche su questo aspetto. Cioè, noi adesso stiamo valutando la possibilità, no, di qualificarci al prossimo mondiale 2030 come
0: una cosa straordinaria,
1: un successo, un clamore, che bello, ci siamo,
0: finalmente.
1: Ragazzi, calmi o no,
0: è l'ordinaria amministrazione
1: partecipare a una fase finale di un mondiale,
0: sono d'accordo.
1: Cioè, qui siamo arrivati ormai al 2030, è un successo, è un successo. Non abbiamo fallito, se noi arriviamo, ci qualifichiamo al 2030, abbiamo fatto il nostro, no ragazzi, non scherziamo.
2: Sì. Poi diventa eccezionale, perché è un po' di anni che non ci andiamo,
1: ho capito,
2: però sarebbe la normalità, è chiaro, che anche perché poi alla fine parliamo di europei eccetera eccetera, ma 3 su 4 nelle finali sono europee, quindi vediamo di adeguarci un po' di come italiani.
0: Ma adesso, con tutto il rispetto, ma che vuoi mettere a vedere in giro per gli stadi d'Italia Guardiola che viene a vedere i giocatori?
2: Che bello,
1: è una roba
0: o no?
1: Beh, avremo anche questa attrazione internazionale.
0: Sarebbe veramente una cosa.
2: Sei innamorato dell'Italia, quindi
0: riguadagneremo anche a livello di immagine,
1: a
0: tutta una
1: a Brescia,
0: roba.
1: Italiano.
0: Con tutto il rispetto per i nostri, ci mancherebbe. Adesso non è che vogliamo dire che quegli altri, però ecco, sarebbe
1: facciamo
0: un
1: cambiamento. Allenatore, visto che è il direttore tecnico, io non pensavo che Maldini, questa è una sorpresa, ecco, Maldini pensavo che non avrebbe accettato Giovanni, invece ha accettato,
0: esatto.
1: E secondo me perché ha avuto delle garanzie.
0: Certo, vediamo.
1: Una soprattutto di lavorare, di portarsi dietro Leonardo.
0: Adesso bisogna vedere se la garanzia è che Malagò sceglie il CT.
1: No, adesso no. Non
0: vabbè, può essere pure.
1: Lo decideranno insieme. Allora, hanno già deciso insieme.
0: Domanda per te, poi passiamo un attimo ad un'altra partita bellissima. Domanda per Mister Mussa, che chiede: intanto piace la trasmissione e questo ci fa molto piacere. Una domanda: come fermerà la Spagna i 5 attaccanti della Francia? Un caro saluto da Piombino.

0: a quello che siamo abituati a vedere, perché la Spagna terrà la palla e non verrà meno alla propria, mi auguro, alla propria identità. L'identità spagnola è quella: la palla la tengo io e mi piglio il rischio di avere la difesa alta e qualche ripartenza. Se ciò succede, se ti bucano la prima, può finire tanto a poco, perché poi sei costretto ad esporti ancora di più. Ma se non ti bucassero, la partita resta in bilico, la Spagna è un avversario ostico, perché come hai detto prima è fastidioso, è una squadra che tiene palla, ti toglie energia da questo punto di vista. Però rimaniamo, meno io rimango sempre al concetto che stiamo parlando di due squadre con una buona differenza, cioè la Francia è ancora sopra in modo abbondante, però la Spagna la può certamente mettere in difficoltà.
1: Assolutamente. E senti, andiamo anche all'altra partita affascinantissima, ragazzi, tra Inghilterra e Argentina, che poi Messi si ritrova ad affrontare l'Argentina in quel richiamo
2: per la prima volta,
1: esatto,
2: in carriera.
1: Per la prima volta, però l'Argentina riporta alla mente l'86, la sfida di Maradona, eccetera.
2: Diciamo tutta la questione,
1: esatto,
2: politica,
1: le Falkland, eccetera.
2: Eccetera, eccetera. Però, insomma, voglio dire, parlando di calcio e rimanendo su questo campo, io credo che l'Inghilterra abbia un vento a favore, Marco.
1: Pure io, sai.
2: Io te l'avevo detto all'inizio del mondiale, poteva essere, insomma, sbagliando, 40, invece 60 anni. Sarebbero 60 anni esatti, dal 66-2006. Hanno fatto già le magliette celebrative, c'è sempre Wonderwall degli Oasis a fine partita che accompagna questo, no? Questo trionfo anche alla Azteca contro il Messico, spinto da un popolo. Lì c'è stata in 10 contro 1 l'espulsione, le cose, hanno ribaltato, potevano andare sotto.
1: Un Bellingham straordinario.
2: Bellingham straordinario, strepitoso. Collocato lì, ne avevamo parlato con Giovanni prima della sfida, e quindi è un fattore.
1: Vento
2: in poppa, sì, soltanto per questo motivo qua. Poi l'Argentina è solida, consolidata, forte, c'è un Messi in più, ma non solo, c'è anche un sacco di giocatori centrocampisti che sanno fare tutte e due le fasi in modo eccezionale. Ha un portiere formidabile, Messi non ne parliamo, quindi favorita l'Argentina, ma attenzione a questa Inghilterra che potrebbe scrivere la storia, riscrivere la sua storia.
1: Allora, mister Musta?
0: Sì, sicuramente è un po' un oro mai più per l'Inghilterra, perché ha la possibilità concreta di arrivare in finale, perché è molto vicina come valore all'Argentina e, come è stato giustamente detto, ha qualche feeling in più, quelle stelle dalla sua parte che incidono nei mondiali. È vero che anche l'Argentina c'è due volte che passa supplementari, eccetera eccetera, quindi l'Argentina ha grandissimo carattere. Non mi aspetto una partita spettacolare, mi aspetto una partita a ritmo basso, mi aspetto una partita dove il possesso palla sarà maggiore per l'Argentina rispetto all'Inghilterra, mi aspetto un'Inghilterra che possa far gol sulle palle da fermo, dove è veramente forte, e l'Argentina invece soffre, ho visto. Quindi questa partita è molto molto molto incerta.
1: Però mister, mi permetto di chiedere una cosa, cioè tu hai detto sarà una partita a ritmi bassi e ci può stare, però questo agevolerebbe l'Argentina e non l'Inghilterra, cioè io continuo a pensare che l'Inghilterra, se gioca a ritmi bassi, va in grossissima difficoltà, e in questo caso l'Argentina invece andrebbe a nozze proprio, cioè l'Argentina, l'Inghilterra non deve fare questo errore, cioè deve tenere i ritmi.
2: E poi voglio
1: alti.
2: Dire anche nel secondo tempo la Norvegia ha sofferto molto, perché la Norvegia aveva fatto il blocco basso, aveva atteso nella prima parte, e poi invece nella seconda parte era cresciuta la Norvegia molto.
1: Sì,
2: poi c'è stato questo infortunio
0: di Haaland.
2: Sì, esatto.
0: Ah, del portiere anche, intendo.
1: Del portiere,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: C'è stato infortunio di
2: Sorlot. No, del portiere, cioè sull'azione
1: è da prendere da...
2: Lo so, che
1: non gli dà una palla a Haaland, dai ragazzi, ma come si fa, dai, giocatore.
2: Però Haaland là fa
1: lì dimostri di essere un giocatore veramente
2: Bellingham, proprio quello, il portiere del Belgio che ha preso il posto di Courtois.
1: Però lì Sorlot lo appoggia col piattino, gli fa così alla palla, manda Haaland in porta, lui lo manda in porta.
2: Sembra facile, però forse non si è sentito sicuro,
1: secondo me lui lo fa gol, ma infatti Sorlot i piedi ce l'ha un po' così e così, insomma.
2: E poi là sulla fascia, non ho capito, Giovanni.
0: E questo è il problema di non avere quattro giocatori top come la Francia. La Francia se la passano perché hanno la consapevolezza di passarla nel momento giusto, con i tempi giusti, a giocatori forti. Questi, qualcuno vuol diventare protagonista, ma l'unico protagonista vero della Norvegia è il centrocampo, che hanno i tre giocatori fortissimi, e Haaland. Fine. Se avessero avuto l'umiltà di capire, buon ragazzi, palla al nostro centrocampo che è veramente uno dei più forti del mondiale. Berg e Odegaard. Tutti e tre.
1: Sì,
0: in più davanti hai nettamente, non ti sto qua a raccontarci come centravanti,
1: però,
0: il miglior centravanti.
1: Però
0: del
1: mi
0: mondo.
1: Permetto di una cosa, e poi c'è una domanda del nostro ascoltatore. Mi permetto di una cosa, mister, è vero, ma hanno dato pochi palloni.

0: di testa a Haaland.
1: Ma sempre, cioè, però, in ogni partita.
0: Secondo me andava.
1: Haaland avrà toccato 30 palloni in tutto il mondiale, Marco.
0: Sì, però per me andava servito di più.
1: Lo so, però
0: uno come lui butta lì sti palloni dentro. C'ha una potenza di testa, una roba. Sembra che tira coi piedi quando va a impattare di testa. Una roba.
2: Anche con l'Inghilterra ha avuto due colpi di testa in area, vicino alla piccola, vi ricordate?
0: Sì,
2: dopo una non l'ha colpita bene, una lì alla parata. Però fatto sta che, siccome tu sai che Haaland è 1 uguale 1, cioè significa una palla in area la piglia lui, quindi è vero anche che hanno aspettato, secondo me, un po' troppo. Anch'io tante volte mi dicevo, ma metti la palla, ma
0: esatto,
2: cosa aspetti a farlo girare ancora questo, la piglia lui.
0: Detto questo, la Norvegia tatticamente e anche tecnicamente ha fatto un gran mondiale, per me è una squadra che ha giocato a calcio, ha dimostrato di saper interpretare anche i momenti della partita, insomma, detto questo
2: è la sorpresa vera, dai.
0: Sì.
2: È la sorpresa
0: sentiamo
2: vera,
0: un messaggio prima di andare ai saluti, prego, vai via.
3: Ciao da Giovanni. Ma perché secondo voi Maldini non si porta il suo Pioli?
0: No, sarebbe... ma Pioli lo voleva ragazzi, Pioli lo voleva sostituire con Pirlo. Perché pensate che possa arrivare Pioli? Ma guarda, io
1: Pioli, se viene Pioli, Pioli secondo me non, se, non esatto,
0: se viene Pioli ragazzi io guarda
1: no
0: non
1: no
0: niente contro
1: state
0: Pioli,
1: anche delle
0: però
1: perplessità
0: siamo, torniamo indietro veramente parecchio,
1: ma non
0: ragazzi, non capisco perché vi siete adesso fissati con Pioli. Ci abbiamo un altro audio e poi ci salutiamo il mister, vai.
4: Non credo che potrà venire il signor Guardiola ad allenare l'Italia. Come fa lui? Che potrà vedere solo i giocatori quanti? Uno, due giorni ogni 6 mesi? No, non credo che possa partecipare e diventare l'allenatore della nazionale.
0: Vabbè, che
4: Maurizio da Roma.
0: Ciao Maurizio da Roma. Vediamo, io dico una cosa, Guardiola ha vinto tutto come allenatore.
2: È una sfida per lui.
0: Sì, potrebbe dire, ma che cioè, adesso faccio una cosa nuova, nella mia carriera faccio una cosa nuova.
2: Sì.
0: Non lo so, io credo che poi vai a allenare saresti CT della nazionale italiana, non della nazionale insomma di adesso tutto quello che abbiamo passato, però insomma abbiamo una storia calcistica e può insomma cioè, il problema è insomma tutto quello che circonda il nostro vabbè comunque dai, andiamo avanti e speriamo
1: però sai bene. Qual è il discorso? Mi resta difficile immaginare, anche se non è impossibile, diciamo che non la fa una questione di soldi, il suo arrivo alla nazionale non la fa una questione di soldi, perché scegliendo Maresca al City, lui è ancora al City dentro, no? O no? Non sta dentro il City?
0: Non lo so, però che
1: non lo so, ma che fa? Lo abbandoni subito?
0: Ma vai a fare il CT, non è che sei impegnato tutti i giorni.
1: E manterrebbe quella carica
0: non lo so, io
1: al City?
0: In questo momento che...
1: Lui non c'ha una carica all'interno del City? Secondo me
0: non,
1: sì.
0: Non ti so rispondere adesso attualmente che, qual è la carica che c'ha all'interno del
1: Chi l'ha scelto Maresca?
0: Però potrebbe aver dato un'indicazione.
1: Dai, su.
0: Potrebbe aver detto, guarda, prendete Maresca. Vabbè, qualcosa. Mister, siamo in chiusura. Noi ci risentiamo dopo le due semifinali. Così ci prendiamo appunti insieme. E poi lunedì prossimo, ultima puntata, commentiamo la finale. Devi stare con noi, mister.
2: Va bene,
0: quando vuoi, noi
2: volentieri.
0: Siamo qui.
2: Grazie mille.
0: Ambasciatore globale, mi dicono.
1: Ciao
0: mister, ciao, a presto.
1: Giovanni.
0: Ambasciatore globale che
1: ambasciatore globale.
0: Dai, l'ambasciatore porta pena, insomma.
1: Porta pena, ma porta anche allenatore nuovo, capito? In questo caso, se ti chiami Peppino Guardiola.
0: Va bene, io faccio il tifo per Guardiola, guarda. Al suo posto ci penserei
1: io
0: bene.
1: Io faccio il tifo per la nazionale azzurra, che dici?
0: Vabbè, però dai, sarebbe un modo diverso, una cosa
1: diverso.
0: Per carità. Poi se viene Mancini va benissimo, se viene Conte va benissimo,
1: Chi tocca trovare i giocatori, Marco?
0: Vabbè, li troveranno. Tanto chi viene li trova i giocatori. Scaldati, Stefano. Ci hanno detto un cuffia break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso. E dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon 2026, fermato soltanto dal semifinalista Taylor Fritz, Lorenzo Sonego inizia con una vittoria la propria avventura nel torneo ATP 250 di Gstaad, dove supera il ventenne austriaco numero 171 del mondo Joe Schwarzler con il punteggio di 6-4-7-6. Mondiale 2026, la semifinale tra Inghilterra e Argentina in programma mercoledì è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo, ma le menti di molti torna a quel 22 giugno 1986. Giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano de Dios e il gol del secolo. A distanza di 40 anni l'albiceleste vuole provare a giocare anche di scaramanzia. In questo senso la FIFA ha confermato che userà la seconda maglia, ovvero quella blu, come avvenne nel 1986. Christian Chivu inaugura il 2026-2027 dell'Inter nella classica conferenza di inizio stagione. Cercherò di far ritrovare ai giocatori le giuste motivazioni. Anzi, per le nostre ambizioni servirà mettere ancora qualcosa in più. Non vogliamo fermarci ai due trofei vinti l'anno scorso, vogliamo fare ancora meglio. Queste le prime parole dell'allenatore nerazzurro. Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: va bene, ci siamo sempre. Entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. Facciamo anche un giro adesso con qualche corrispondente. Io partirei, chiedo in regia se possiamo partire dal Milan o dalla Roma. Volevo partire, dimmi tu. Sì, andiamo sulla Roma, ragazzi, che appena poi si connette. No, perché poi abbiamo anche un po' di immagini dell'arrivo di oggi, insomma, stavo leggendo un po' di news, abbiamo letto di Dybala che ha rinnovato, abbiamo letto di Koné che Stefano, insomma, è un po' una situazione da monitorare, mentre stavo leggendo proprio adesso su Selic, ecco, vado qui un attimo su tutto Mercato Web, quindi ecco un po', queste sono le immagini di questa mattina dell'arrivo di Gasperini. Dovremmo avere anche l'audio, se non erro, possiamo anche sentire un po' di audio se è possibile. L'arrivo a Trigoria, l'entusiasmo naturalmente dei tifosi presenti. Stefano, si comincia questa avventura, il mercato è tutto ancora da esplorare.
1: Beh sì, c'è entusiasmo soprattutto perché dopo 7 stagioni a Roma
0: torna in Champions, parte dalla Champions, sì sì. E qui vediamo Gasperini questa mattina che è arrivato, insomma si comincia, no Stefano?
1: Sì, si comincia, ranghi ridotti con
0: stavo dicendo di Selic che la Fiorentina ci ha provato, però Selic manterrà la parola data alla Roma, quindi rinnovo in vista, come leggo da tutto Mercato Web, l'approfondimento di questo pomeriggio. Paratici ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote a Gasperini, ma alla fine il terzino turco manterrà le promesse e rinnoverà fino al 30 giugno 2029, quindi ci ha provato la Fiorentina, molto attivo Paratici con la Fiorentina, ha provato di inserirsi in questa possibilità, ma il giocatore ha respinto, diciamo così, l'attacco della Fiorentina.
1: Sì, no, io mi aspettavo insomma che se lì che almeno Pellegrini fossero già stati rinnovati i rispettivi contratti, come è successo per Dybala, però insomma questione di tempo, importante è che non tardino.
0: Certo.
1: Ancora di più eccessivamente la loro partecipazione al ritiro, perché è importante partire almeno con questi che sono 13, quanti sono? Saranno 14 convocati, 13, di cui almeno sulla lista c'è anche Dobby convocato che dovrebbe andare via, quindi è una situazione ancora in divenire e che non è che fa piacere a un allenatore cominciare così, però detto questo è una Roma che ancora deve aspettare.
0: Certo. Vediamo
1: alcune cose, soprattutto in entrata, in uscita, c'è cioè questa cosa di Koné, è stato anche chiaro abbastanza Gasperini, il bilancio rispetto al fair play, le cose insomma, che diciamo da tempo, certo. Tutte queste cose qua. Ci si augura insomma di trattenere questo calciatore, ma questo calciatore sta facendo molto bene con la Francia ed è richiesto da mezza Premier. Su questo non ci sono pochi dubbi. Vedremo come andrà a finire.
0: Vado da Marco Campanella, così gli dà un po' un riassunto di quello che è successo a Trigoria proprio oggi, con appunto la partenza, cioè l'arrivo dei giocatori, dell'allenatore. Si parte insomma per preparare la nuova stagione. Marco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Vai, raccontaci un po'.
2: Beh, oggi clima da primo giorno di scuola a Trigoria. Il primo ad arrivare è stato Hermoso proprio intorno alle 8, l'appuntamento era verso mezzogiorno, poi a seguire tutti i compagni di squadra. Il primo che si è fermato ad autografare, a farsi foto con i giovanissimi tifosi presenti è stato Ghilardi, che si è anche detto pronto per...
0: Qui vediamo Wesley che sta firmando bandiere, maglia, go-go proprio.
2: Più acclamato. Wesley proprio bagno di folla totale.
0: Ma era con la compagna, no? Immagino. Compagna, moglie, non so adesso.
2: Sì, si è dovuto fermare addirittura due volte per le richieste della folla e non volevano quasi farlo entrare. Anche Sulé è stato acclamato molto dai tifosi all'esterno del Bernardini. Qualcuno ha provato a dirgli resta a Roma, lui è stato abbastanza freddo, ha sorvolato il tema mercato e ha continuato a farsi foto e a firmare autografi. Gasperini è anche arrivato intorno alle 10:30, poi lui ha promesso di fermarsi con i tifosi dopo il primo giorno di lavoro.
0: Bene.
2: Colui che non si è visto invece, oltre a Pellegrini, che come abbiamo raccontato era difficile la sua presenza nella giornata odierna, è stato Dybala che aveva l'agente Carlos Novel che invece ha varcato i cancelli del Bernardini alle 9 di questa mattina, per limare gli ultimi dettagli di un accordo che lo vedrà ancora a Roma fino al 30 giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione. La firma, lo sappiamo, è arrivata nella scorsa notte. Lui invece ha preferito non farsi vedere, probabilmente la mia ricostruzione, lui era già lì da ieri sera, insomma, proprio per questo discorso del contratto. E,
0: sì, poi su Instagram ha postato, insomma.
2: Sì, esatto. Lui comunque è tornato qualche giorno fa a Roma, sabato, nel tardo pomeriggio. Sicuramente sarà passato per Trigoria per appunto limare gli ultimi dettagli con il suo entourage, registrare anche i vari contenuti social che ne derivano, sappiamo come vanno queste cose al giorno d'oggi, che poi avrebbero annunciato il rinnovo, annuncio che è arrivato poi oggi nel primissimo pomeriggio insieme ai convocati per il raduno. Tra i convocati c'è un grande assente che è sicuramente Lorenzo Pellegrini, che è ancora in cerca del rinnovo. È ancora a distanza.
0: Movimenti di mercato, abbiamo letto di Coné che, insomma, le parole di Gasperini fanno così pensare che se arriva una proposta parte, insomma, c'è poco da fare.
2: Beh, è stato molto sincero Gasperini questa mattina.
0: Forse anche
2: ha detto speravo che la Champions salvasse un po' la situazione, ma questi bilanci vanno sistemati. E diciamo che
0: ma c'è una richiesta? Ci sono richieste oppure ancora no?
2: Beh, il Manchester United si è fatto sottoprepotentemente nell'interesse. Okay. Sicuramente manca l'offerta vera e propria sul piatto, e quella secondo me dipende anche dallo sviluppo del mondiale. Chiaramente rispetto a un mese fa, Coné oggi vale di più proprio per il cammino che ha fatto nel torneo.
0: Bene.
2: Oggi secondo me potrebbe valere di meno rispetto a una settimana, 10 giorni, perché dipende pure il mercato come va. Quindi sappiamo il mondiale come va, perché sappiamo che il mondiale monopolizza il mercato, certo, e fa anche le valutazioni. Quindi sicuramente deve arrivare un'offerta. E oggi sicuramente Coné appare il principale
0: l'iniziato a partire. Vabbè, esatto. Vediamo un po'. Va bene, dai, abbiamo così, è iniziata la preparazione di questa stagione. Vediamo un po', come dice Stefano, insomma, le operazioni si devono fare, anche perché la Roma, così come la Juve, così come l'Inter, ancora devono dare dei segnali.
1: In entrata ci sono i soliti nomi, Garnacho, del Chelsea, Moreira.
0: Vediamo
1: un attimo, insomma, quello che succederà.
0: Bene, Marco, grazie.
1: Ciao Marco.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Da Marco Campanella andiamo da Antonello Gioia, che ha seguito la giornata del Milan. C'è pure l'elicottero, qui c'è una cosa, proprio una scena. Intanto Antonello, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, sì, io sono di fronte all'elicottero.
0: Ah sì, proprio
3: di fronte all'elicottero. Potevi fare un collegamento?
0: Guarda, noi stesso stiamo vedendo le immagini dell'arrivo di Cardinale.
3: Guarda,
0: Berlusconi, ragazzi, dobbiamo dirlo.
3: Luogo dove non potremmo essere.
0: Tu ne eri manco nato quando Berlusconi atterrava. Dai, Gioia, fammelo dire, sei giovanissimo, tu non tutte l'hanno raccontato, dimmi la verità.
3: No, sono passati 40 anni.
0: A posto, tu ne eri nato, io ho visto pure quella scena lì. Che tempi, esatto, ragazzi.
3: No, siccome ho detto, siccome c'è il rischio che parta durante il collegamento o quasi, per riuscire a beccarlo e noi non potremo essere qui, ho detto mi tengo il video a disposizione e poi ve lo mando, così lo potete mostrare.
0: Certo.
3: Lo manderò, però siamo qui. Diciamo che è una cosa abbastanza singolare, che Milan ha subito provato un po' a ridimensionare, no? Nella
0: perché
3: sua...
0: che hanno detto?
3: No, nella sua emulazione, no, di Berlusconi.
0: Ho capito, che elicottero che aspetti, che ti dicono assomigli, che
1: sono,
0: ne so.
1: Solo ricordo che atterrò non a Milanello, ma all'Arena Civica, all'Arena. All'Arena.
3: Ho detto a Marco Piccoli, con tutto il rispetto, non può assomigliare, ma neanche a me.
0: Certo, voglio dire. Che ti dico,
1: capito, Antonello? Però Berlusconi con l'elicottero atterrò all'Arena.
3: Esatto, non a Milanelli, 18 luglio 86, quindi sono praticamente 40 anni, quasi precisi.
0: Esatto.
3: Però ecco, al di là della strumentazione,
0: mi consenta,
3: del mezzo di trasporto, Cardinale è arrivato, prima volta da quando è proprietario che partecipa al giorno del raduno, prima volta che va negli spogliatoi con la squadra, ha accolto l'allenatore, ha accolto anche, questa è una sorpresa un po' dell'ultima ora, perché non ci aspettavamo.
0: Non ci aspettavamo.
3: Gonzalo Ramos
0: pure, ho visto le foto con la maglia, tutto.
3: Sì, è arrivato Gonzalo Ramos a sorpresa. Lui è in vacanza, è venuto a Milano per cercare case e poi ha ben pensato di
1: venire.
3: Case
1: o casa?
3: Casa, vedere case, cercare casa. Pure. Esatto.
0: Quanto gli hanno dato di ingaggio, scusa?
3: Se ne può comprare quante ne
0: vuole. Un paio di case se ne può comprare se vuole, una zona, una da zona nord, una zona sud, capito? Quindi c'era pure Gonzalo.
3: C'era pure Gonzalo.
1: Gonzalone.
3: Sì, Gonzalo non fa parte della squadra convocata, sarà ancora in vacanza per un altro 2-3 settimane, ovviamente post mondiale.
0: Però intanto si è affacciato, ha visto Cardinale, ha fatto un giretto e se n'è andato.
3: Sì, che comunque, sai, in un momento in cui il
0: Milan. Ma la casa chi gliela cerca? La società?
3: A quello che abbiamo capito, la società da degli indirizzi, da degli agenti immobiliari,
0: poi vai con gli agenti. Idee, poi vedi, aspetta, scusa, mi fermo. Guarda che Dybala, elegantissimo dentro alla sede della Roma, seduto in poltrona, parla del rinnovo.
1: Somiglia l'attore quello che
0: sembra un attore qui, veramente. Tutto pettinato, un gelatinato, firmato lì.
3: Mi posso raccontare a proposito di casa questa retroscena di Fonseca, visto che parlavamo di
0: allenatore portoghese. Fonseca.
1: Ma tu stai provocando,
3: Fonseca,
1: però.
3: Fonseca, la società gli aveva ovviamente indicato di stare a
1: tirato fuori Fonseca.
3: Abitazione,
0: di stare ogni tanto va e viene, capisco perché. Dove stare dove?
3: Di abitare a Milano, di trovare una casa a Milano, di trovare una casa a Milano, perché sai, l'allenatore del Milan un po' storicamente, no, ha anche bisogno di sentire
0: no, e lui?
3: Ecco, lui ci disse che no, non aveva preso casa a Milano perché costava troppo aveva invece trovato un'austera, ovviamente sono ironico, dimora a Cernobbio, quindi sul lago di Como,
1: insomma,
3: adesso
1: magari i prezzi pure lì, insomma,
0: no? Magari aveva trattato e gli hanno fatto uno sconticino, ha detto prendo una casa sul lago
1: vicino a Braglia,
0: che sta a Como, però lui vicino al lago di Como, va bene. E quindi vabbè, questa è la situazione. Senti, chi compra il Milan adesso nei prossimi giorni?
3: Ma allora, l'indicazione di Amorim è quella di prendere un trequartista di piede mancino, preferibilmente. Quindi ci sono dei nomi che piacciono, cioè? C'è Caresas del Genk, che però piace anche al Borussia Dortmund, Alaibegovic del Leverkusen, Atalanta, Zun del Francoforte, che costa però tanto, e soprattutto i rapporti tra Milan e Francoforte, dopo insomma quello che è successo con le due dirigenze, non sono esattamente dei migliori.
0: Bene.
3: Però da quello che abbiamo capito, da quello che anche Cardinale fa sapere tramite i suoi intermediari, è che in qualche modo Amorim lo accontenterà, senza badare a spese, un'espressione un po' esagerata, ma certamente, come un po' successo con Gonzalo Ramos prima, ci si metterà a contare i centesimi, come è successo nell'epoca Furlani ogni anno, ma se ci sarà da prendere un giocatore a cifre oneste, lo si farà.
0: Vabbè. Va bene, vediamo. Intanto il Milan è partito subito forte con due colpi, quindi vediamo se arriverà o meno il terzo in questa settimana oppure più avanti. Antonello, non ti perdere la ripartenza dell'elicottero, mi raccomando.
3: No, io la manderò
0: vogliamo vedere.
1: Non volare per aria, ecco.
0: No, la vogliamo vedere, Antonello, questa partenza di Cardinale, che insomma ormai si è preso il Milan, è lì presente da giorni.
1: È bello l'elicottero, Antonello?
0: Ma no, mai l'elicottero.
3: Allora, stavo vedendo prima un po' di info sull'elicottero. Noleggiarlo per un'ora costa tra i 4 e i 5 mila euro.
1: Vabbè, lo puoi fare pure tu, Antonello, dai.
3: Sì.
0: Un mutuo va bene Antonello, un abbraccio,
1: Antonello, buon lavoro
0: a te, tutta Milan News, grazie ad Antonello Gioia. Allora, ci abbiamo un po' di messaggi da recuperare, vediamo se c'è qualche aggiornamento, poi ti voglio chiedere una cosa finale prima di salutarci. È sbarcato a Roma anche il nuovo rinforzo della difesa della Lazio, Doecchi, io non so chi sia, però a parametro zero
1: dall'Union Berlino
0: è arrivato, però sai, non si sa mai. l'Union Berlino, sì. Va bene, e quindi andrà così a dare una mano a Gattuso. Allora, dammi un audio, vai. È tristezza, mamma mia.
4: Ah, Stefano, sempre Antonio da Lucca. Tanto io non ce l'avevo con voi per l'impraticabilità di Baldini.
0: No,
4: te preoccupa. Volevo solo chiedere perché era impraticabile. Vi siete dimenticati un altro aspetto del gioco dell'Argentina, sì, che sta diventando determinante, credo, gli arbitri. Quando Messi si butta per terra è meglio di un attore drammatico. Gli arbitri. Ciao.
1: Insomma, Messi che si butta per terra, che significa?
0: Adesso va de moda sui social, ci sta uno che adesso mi fa nomi, però sta portando avanti una campagna sull'Argentina, gli arbitri, che è favorita, che c'ha tutti gli episodi a favore, e quindi, ma vabbè, problema è chi va dietro, non colui che parla. Allora, Marotta è in difficoltà perché il fondo ha rivelato mai come quest'anno la sua natura sparagnina, mentre dall'altra parte Cardinale si sta scatenando con gli acquisti. Se l'Inter vuole davvero fare il salto di qualità in Champions serviranno 300 milioni, così troviamo a buffo subito sul mercato, quindi mi fa ridere Federico perché suggerisce delle cose che forse anche un ragazzo di terza media, insomma, è chiaro che se uno c'ha 300, 400, 500, così i numeri proprio, via, fai. Vabbè. Mi sembra, insomma, dai, dammi un altro audio se c'è, recuperiamone un po'. Vai, Andrea.
5: Caro direttore Piccari, buongiorno.
0: Oh,
5: buongiorno,
0: salvo,
5: Stefanuccio.
1: Buongiorno.
5: Ma, direttore, voi non vi siete reso conto che i tempi cambiano?
0: No, che scherzi.
5: Da quando sono andato via 60 anni fa dall'Italia,
0: che è successo?
5: Non è più la mia Italia.
0: Vabbè, dai, che dobbiamo fare?
5: Come comportamento
0: Speriamo
5: e modo di parlare, l'Italia è alla deriva. Poi non parliamo di riforme, che non ne sono state mai fatte.
0: Vabbè.
5: Non si ha mai il coraggio di riformare qualsiasi cosa.
1: Esatto, si è svegliato proprio oggi. Il politico si è svegliato.
0: Mamma
1: ti sei svegliato della pesantezza, già
0: fa
1: un caldo qua, Salvo, ci sono 90 gradi all'ombra e tu ci fai una cosa così, sappiamo tutto nel nostro paese, ci fa venire l'ansia,
0: ci fa venire.
1: Resta in Germania.
6: Buonasera, comunque a questo punto chiusa la polemica tra me e il sottoscritto.
0: Bene, senti, ti voglio fare una cosa finale, che non l'abbiamo mai fatta, la facciamo oggi. Siamo al termine di questa puntata, abbiamo parlato un sacco di cose, tu come chiuderesti, con un messaggio a che cosa, a chi che vuoi, così? Chiudiamo così, facciamo un messaggio tu, un messaggio io.
1: Messaggio
0: quello
1: su
0: che
1: cosa?
0: Ti viene, qualsiasi cosa, non so, c'hai una chiusura di oggi, tutto quello che ci siamo detti?
1: La chiusura è dedicata
0: guarda la telecamera.
1: Allora, la chiusura è dedicata alla nazionale, sono contento di questa scelta da parte di Maldini di aver sciolto le riserve, è una figura importante, è un professionista serio e credo che con l'aiuto di Leonardo possa fare un buon lavoro, però certo, non ci aspettiamo chissà che cosa, dobbiamo ripartire con umiltà, ricostruire il tutto e ora c'è la scelta, ci sarà la scelta del commissario tecnico della nazionale. Non una scelta di facciata, ma una scelta che dovrà essere condivisa, la scelta di tutti, Mancini o Conte, mi aspetto questo. Guardiola è il grande sogno, il grande colpo, ma dubito che possa arrivare.
0: Io sarò molto rapido. Maldini, Leonardo è consulente, quindi bisogna coinvolge anche Leonardo. Facciamo le cose fatte bene, serie, quindi convincete Guardiola a fare il CT della nazionale. Basta. Sembra un messaggio chiaro, difficile però.
1: Ma insomma, Conte o Mancini andrebbero bene.
0: Bene, però voglio una cosa nuova.
1: Tu vuoi una cosa nuova?
0: Una cosa
1: Guardiola.
0: Nuova. Voglio Guardiola, tanto non lo può venire alla Juve, un po' venire al Milan, un po' venire all'Inter, poi che ci viene a fare, insomma, nei club. Alla nazionale unisce tutti, capito? E secondo me sarebbe anche una mossa, ti posso dire una cosa, una mossa per creare proprio una sorta di unione. Torno alla nazionale, ti piace?
1: Un casino, come diceva.
0: Un casino. No, vabbè, potrebbe essere un'idea, non lo so. Va bene, siamo arrivati alla fine, che c'è? Ah, è vero, lui oggi vuole ricordare l'attore di Jurassic Park che è scomparso, che adesso non mi viene il nome perché sono ignorante. Sam Neill, ecco, adesso me l'ha suggerito.
1: Saluto a Sam.
0: Sì, è stato veramente un grande protagonista di questa. Sì, però. Tu metti la musica
1: Poi farsi i contropiedi pure per te, ma
0: metti la musica di Jurassic Park e poi mi fai il caccia a ottobre russo dai, non fammi sofisticati con tutto il rispetto
1: adesso, allora. Però noi abbiamo superato una prova importante.
0: Sì, quale?
1: I 90 gradi all'ombra,
0: mamma mia, guarda,
1: che ci sono stati.
0: Io non mai ma è caldo così dentro sto studio, non l'ho mai sentito.
1: È una serra, cioè, però respiriamo ancora. Ci diamo un bel 10 in pagella.
0: Ma
1: oggi,
0: poi siamo pure lucidi, e questo è il fatto. Cioè,
1: insomma, quello
0: essere...
1: non lo so. Vabbè, lo devono dire i nostri ascoltatori.
0: Riusciamo ad essere. No, perché qui fa un caldo.
1: Un saluto
0: terribile.
1: È stata un'impresa,
0: cioè, una roba
1: eccezionale.
0: E domani dice
7: io,
0: che è pure
7: se
0: peggio.
7: Vorrei prendere questo bastone e colpirla ripetutamente.
0: Sarebbe proprio il caso di farlo verso chi dico io, caro Maglioca.
1: Va bene, ce l'abbiamo fatta.
0: Va bene, ce l'abbiamo fatta. Vi lasciamo a tutta C che prosegue.
1: A domani, ciao Marco.
0: E noi
1: ciao a tutti.
0: Adesso ci rinfreschiamo un po'. A domani.
8: Maracanã. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
9: Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette, dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce di età. Poi per i bambini sotto i 13 anni accesso ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutor, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale a seconda della prova fornita dalle piattaforme che siano appropriate all'età, e lo stesso vale per gli adolescenti. Secondo la presidente UE, quando si parla di piattaforme dannose si parla soprattutto di social media.
8: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
9: Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Nei confronti di Adinolfi la Procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati promosso via social ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.
8: Paolo Fresco, storico presidente della Fiat, è morto all'età di 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova, Fresco si è spento ieri. Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, per me soprattutto un amico, ha commentato il presidente di Stellantis John Elkann. Fu proprio il nonno di Elkann, Gianni Agnelli, a volere Paolo Fresco alla guida dell'azienda, affidandogli il ruolo di presidente dal 1998 al 2003.
9: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio, appunto con uno sciopero.
8: Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus.
9: È tutto, a più tardi.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: TMV Radio, vera passione sportiva.
12: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la vostra, nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in cabina di regia. L'immarcescibile Gabriele Latini in questo lunedì 13 luglio 2026. Siamo ufficialmente oramai entrati da qualche giorno nella stagione 26-27, ci sono le squadre che stanno e hanno già iniziato in alcuni casi i ritiri precampionato. C'è tanto, tantissimo calciomercato a tenere piede, a tenere banco per le 60 squadre di Serie C, 59 ancora formalmente perché aspettiamo il prossimo Consiglio federale per l'ufficialità della riammissione del Foggia in terza serie in sostituzione della Ternana, tutte cose delle quali vi abbiamo già parlato e delle quali vi continueremo a parlare nel corso di tutta l'estate. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Lorenzo, arriviamo a questa puntata dopo un weekend particolarmente intenso sul fronte delle ufficialità. Io credo che siano state messe nero su bianco e comunicate ufficialmente almeno una cinquantina di operazioni che riguardano praticamente tutti e tre i gironi, tutti e tre i raggruppamenti. Spezia molto molto attivo sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. È stato presentato Turati in conferenza stampa assieme a Guido Angelozzi, ha comunicato la risoluzione del contratto di Antonucci e Zurkowski e poi ha dato seguito al fronte delle entrate, ufficializzando appunto alcuni dei primi innesti della squadra ligure che si troverà ad affrontare dopo 14 anni, ricordiamolo, il campionato di Serie C. Cerchiamo di fare un po' il punto, Lorenzo, quelle più importanti di ufficialità, quali sono state?
2: Sì, allora, dicevi giustamente tu, probabilmente è stato il weekend con più ufficialità dell'ultimo periodo, ovviamente degli ultimi giorni. Insomma, ufficialità importanti ci sono arrivate anche dalla Reggiana, quindi da un'altra squadra importante che poi militerà in Serie C, perché ha preso Furlan dal Lecco, e Johnson, che ce lo ricordiamo, al Venezia, quindi insomma due acquisti importanti.
1: Sì.
2: Parlavi di Spezia e hanno comprato Pedalieri, che si è messo in mostra a Renate. Poi un'altra specialità che non riguarda calciatori ma la panchina, però insomma diciamo che è stata l'ufficialità del weekend, quella di Lucarelli, il ritorno a Livorno, lui che ha fatto cose buonissime da calciatore, adesso ti mette alla prova una piazza molto importante, una piazza di gente come quella di Livorno, veramente una scelta veramente coraggiosa. Ne parlavamo anche settimana scorsa con Claudio di Amiradio, no? Nel senso che ti metti in discussione in una piazza in cui hai fatto benissimo e lo fai adesso da allenatore in Serie C, quindi insomma bravo lui comunque ad accettare, appunto mettersi in gioco, faremo vedere come andrà, chiaramente la piazza lo ha colto benissimo, non poteva altrimenti.
1: Tra l'altro è stata per espressa dichiarazione del presidente del Livorno, Joël Schoa, una scelta, e poi l'ha confermata anche lo stesso Lucarelli, una scelta nata dopo la scomparsa di Igor Protti. che oltre a essere un punto di riferimento, un leader, una bandiera per quanto riguarda la Livorno calcistica, era anche il partner in crime, mi verrebbe da dire, dello stesso Lucarelli da calciatore, perché erano il 9 e il 10 di quel Livorno che giocava in Serie A, che faceva sognare l'Armando Picchi e tutta la tifoseria amaranto, come e lo ha detto esplicitamente Lucarelli in sede di presentazione ufficiale. Era un desiderio dello stesso Protti vedere Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno, del loro Livorno, e insomma il gemello del gol in questo caso Lucarelli non se l'è sentita di non esaudire il desiderio del suo amico, del suo compagno. Tra l'altro che Lucarelli si sdoppiano pure, perché oltre a Cristiano è stato ufficializzato anche Alessandro Lucarelli, il fratello, come nuovo direttore sportivo della società toscana. Quindi insomma una sorta di Livorno ai livornesi, proprio per cercare di sfatare anche il mito delle difficoltà del Nemo Profeta in patria. Vedremo se appunto i due Lucarelli riusciranno in qualche modo a sovvertire quella che è questa sorta di tradizione negativa per coloro che indossano i colori della propria città. Sul fronte panchine, Lorenzo, allora siamo praticamente a posto, se non fosse per il Cosenza, che è l'ultima squadra ancora a non aver ufficializzato l'allenatore. Il nome in poll, il candidato in poll è Federico Coppitelli, il tecnico che il Livorno aveva scelto prima di virare su Cristiano Lucarelli. C'erano stati dei contatti, erano in ponte anche degli incontri decisivi, insomma, per mettere nero su bianco tra l'ex tecnico della Casertana e il club toscano. Poi c'è stata la virata su Lucarelli. Adesso è lui il candidato in poll per il Cosenza, però il Cosenza è abbastanza indietro sulla strutturazione della nuova stagione. Giusto per ricordare, mi sembra venerdì è stato nominato, solo venerdì è stato nominato il direttore sportivo.
2: Sì, hai detto indietro, sei stato anche generoso, perché in realtà il Cosenza è indietrissimo, no? In quelli che sono i piani. Hai nominato il direttore sportivo pochi giorni fa, non hai ancora l'allenatore, anche se si dice che proprio domani dovrebbe arrivare l'ufficialità di Quitelli alla guida del Cosenza, e poi chiaramente c'è da definire un ritiro e poi soprattutto la rosa, che insomma siamo al 13 di luglio, manca veramente poco alla fine dell'inizio del campionato della Coppa Italia. Quindi insomma Cosenza ha i minimi contatti anche da quel punto di vista, perché ovviamente sappiamo che i giocatori più forti sono quelli che si accasano prima degli altri, no? Quindi insomma, partendo così in ritardo, senza neanche un ritiro definito, una rosa definita, la situazione si fa davvero complicata. Poi vogliamo anche aggiungere il fatto che il Cosenza, per motivi geografici, ovviamente si trova a giocare nel girone C, che è un girone davvero molto competitivo. Questo forse rende ancora più complicato il percorso di Calabria.
1: A tutte queste difficoltà poi va aggiunto anche un altro dettaglio non di poco conto, ovvero che il Cosenza, a meno di novità, prossime venture, non giocherà al Marulla, perché al momento l'accordo, lo stadio, l'impianto per la disputa delle gare interne è stato selezionato l'uscita di Crotone, perché manca la convenzione. C'è questa forte diatriba con l'amministrazione comunale di Cosenza.
2: Sì, e anche questo diciamo che va a incidere un po' su quello che sarà il periodo del Cosenza, no? Perché appunto non hai uno stadio, devi giocare sempre in trasferta. Poi sappiamo anche quelle che sono state, che sono ancora comunque i rapporti tra la tifoseria e la società, che sono proprio al top. Quindi insomma è tutta una conseguenza, una cosa tira l'altra, diciamo, no? Quindi insomma anche questa disorganizzazione, perché dobbiamo chiamarla così, dal fatto di non avere l'allenatore definito al 13 di luglio, può pesare, secondo me, alla fine peserà comunque quello che sarà il percorso del potenza nel prossimo campionato.
1: Cambiando un po' un attimo argomento, questi giorni, queste ore saranno importanti anche per il Brescia, non perché ci sia da definire una struttura tecnica o quant'altro, perché lì le scelte sono chiare, sono state confermate sia Andrea Ferretti come direttore sportivo che Eugenio Corini in panchina, quanto per la questione del marchio, perché in questi giorni ci sarà l'asta per l'assegnazione dello storico marchio Brescia Calcio 1911, pardon. Il presidente Pasini ha già, credo, presentato un'offerta, anzi, per la precisione, proprio nella giornata di oggi, l'asta per il marchio, oggi alle ore 15 presso uno studio di Desenzano del Garda, per appunto l'assegnazione del marchio e quant'altro. Pasini si è già espresso nell'intenzione di voler acquisire la titolarità del marchio e di tutte quell'iconografia che rende riconoscibile il Brescia, quindi anche la V storica presente sulle maglie e quant'altro. C'è un problema che ha un nome e un cognome e si chiama Massimo Cellino.
2: Sì, è un problema che un po' Brescia si porta avanti da un po', no? Quello di Cellino, insomma, lui in risposta un po' a questa questione del marchio ha detto che è un marchio praticamente suo e che può utilizzare soltanto lui, quindi insomma anche qui non c'è serenità neanche da questo punto di vista. E chiaramente Cellino, sappiamo anche un po' quello che ha fatto recentemente con la riattivazione della matricola per la squadra in terza categoria, questione Tonali e via discorrendo, insomma manca un po' di. Non saprei neanche come definirla, però insomma un po' di chiarezza anche da questo punto di vista, perché lui effettivamente poi, a proposito della questione della terza categoria, non ha neanche detto apertamente le motivazioni di questa riattivazione, quindi insomma, che però sappiamo alla fine. Poi per quanto riguarda il marchio, insomma una diatriba che secondo me si potrebbe anche evitare. Poi chiaramente Cellino sappiamo che tipo di presidente è, uno che comunque le cose che deve dire le dice, quindi anche in questo caso sulla questione del marchio forse poteva anche risparmiarsi il fatto che è una cosa che può utilizzare solo lui, anche perché poi effettivamente potrebbe aggiudicarsela Pasini e quindi riportare diciamo, il vecchio Brescia all'interno dell'Unione Brescia, quantomeno a livello di logo e immagine storica della società.
1: Sì, la particolarità del caso del Brescia rispetto a quella che tradizionalmente coinvolge tutte quelle città, quelle società che vedono scomparire la propria squadra calcistica, è che formalmente il Brescia di Massimo Cellino non è mai stato dichiarato fallito, quindi non c'è mai stata la cancellazione della matricola da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non si è semplicemente iscritto al campionato scorso. Da lì è nata, insomma, la trasformazione della Feralpi Salò in Union Brescia, e da lì la possibilità per Cellino, prima di tutto, come dicevi giustamente tu, di riattivare la matricola, quindi di scrivere il suo Brescia formalmente in terza categoria, iniziando dalla terza categoria, tra l'altro riscontrando anche l'appoggio di una frangia della tifoseria del Brescia, che non ha mai diciamo, accettato l'Union Brescia come rappresentante ufficiale del calcio a Brescia, non considerando comunque appunto solo un trasferimento, quindi solo un cambio di denominazione di un'altra realtà. Di un'altra realtà calcistica come quella appunto della Feralpi Salò, e una frangia tifoseria appunto si è schierata dalla parte del vecchio Brescia Calcio, e sicuramente questo ha inciso anche sulla voglia dello stesso presidente Cellino di riattivarla. La questione Tonali, secondo me, è da tenere comunque in considerazione. Perché parliamo di Tonali? Non perché Tonali, cercando di spiegare, non perché Tonali torni a giocare al Brescia, ma perché a fronte del trasferimento da 116 milioni di euro di Sandrino Tonali dal Newcastle al Tottenham, le società che valorizzano i giocatori, li fanno crescere nel vivaio, hanno diritto ad una percentuale di questo trasferimento. Quindi il Brescia non fa eccezione, essendo Tonali un prodotto del vivaio delle rondinelle, con la matricola attiva il Brescia ha diritto e ha la possibilità di incassare questa liquidità, che se non erro si attesta sul 1,5 milioni, 2 milioni, che ci si fa una discreta squadra in Serie C, figuriamoci in terza categoria con 2 milioni probabilmente ci si fa tutto. Sì, ci si fa tutto il campionato. In terza categoria con 2 milioni si gestisce direttamente l'intero
2: l'intero anche
1: campionato.
2: Qualcosa probabilmente.
1: Sì, senza dubbio si va a cena fuori. Senza dubbio si va a cena fuori. Lorenzo, grazie mille, buon lavoro, a presto.
2: Grazie Luca, buona giornata.
1: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, nel quale abbiamo aperto le danze in questo lunedì 13 luglio 2026. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda partita C in questo lunedì 13 luglio 2026. Gabriele Ratini in regia, Luca Bargellini al microfono per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Diamo subito anche il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al nostro prossimo ospite, ovvero il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, è iniziata ufficialmente la stagione 26-27. Dal 1° luglio si è girata la pagina del calendario. Quindi si inizia e ci si concentra solo sulla prossima stagione. Prima con Lorenzo Carini dalla redazione tuttoci.com parlavamo di come ci sia ancora una squadra che non ha scelto ufficialmente il proprio tecnico, ed è il caso del Cosenza, situazione molto particolare che riguarda un girone diverso dal vostro. Voi la scelta sull'allenatore l'avete fatta abbondantemente in tempo con Gattuso che prende con Gattuso, che appunto è il vostro tecnico scelto, Giacomo Gattuso. Le chiedo, iniziando da qui, cosa vi ha spinto a scegliere?

0: Comunque è importante per la vostra scelta. Il prossimo girone A, che a voi riguarderà indubbiamente, non ci sono dubbi di sorta. In tanti lo definiscono con molto livellato, forse troppo. Mi verrebbe da dire perché si parla di un Union Brescia anche in virtù di quello fatto di quanto fatto lo scorso anno, diciamo con i riflettori addosso in maniera inequivocabile, poi per tutto il resto un gruppo
1: Sì.
0: di squadre anche difficile da decifrare sotto un certo punto di vista.
1: Sì, è vero, esatto. Cioè, nel girone A sicuramente diciamo che la concorrenza per vincere il campionato non è granché, visto che appunto c'è l'Union Brescia, che è decisamente la super favorita. E poi ci sono un gruppo di squadre che ha fatto molto bene, come il Trento, come il Lecco, come il Cittadella, come noi, che abbiamo fatto un campionato importante, però come sempre si riparte da zero, si riparte con nuovi equilibri, con nuove situazioni e appunto a parte il Brescia, che è naturalmente il super favorito del girone, poi tutto il resto è da vedere, cioè, non è un promosso come il Treviso che pare che mi si sta muovendo molto bene. E poi ci sono le solite squadre del girone che ormai sono storiche, come la Binolef, l'Arzignano e altre, che appunto stanno formando ottime squadre, sono buonissime società, ottime società, gestite molto bene dai presidenti e dunque comunque rimane sempre un bel campionato. Abbiamo visto che le squadre del girone A anche in passato, anche nei playoff, sono sempre arrivate comunque alla fine. O in finale o
0: Vero.
1: comunque sono riuscite poi a salire, dunque il girone A non è poi così male.
0: No, assolutamente, anzi, c'è quasi un paradosso, direttore. Spesso si parla, e anche quest'anno, insomma, lo stiamo un po' raccontando come il girone C, come il girone del Sud, sia qu quasi una sorta di serie B2 per l'importanza delle piazze, il blasone delle società, però poi, soprattutto in ottica playoff, è tradizionalmente negli ultimi anni molto molto difficile vedere una squadra del Sud Italia
1: Esatto.
0: poi riuscire a superare quella roulette russa dei playoff. Alla fine negli ultimi anni è sempre salita o una squadra del girone A o una squadra del girone B.
1: Esatto, sì. Questo è vero, dunque è vero anche che il girone C è molto stressante perché comunque
0: Vero,
1: l'anno scorso
0: vero.
1: se pensiamo a Benevento, Salernitana, Catania e gli outsider come che ci sono anche in quel girone, è un girone tosto, un girone difficilissimo. Ambienti molto, molto difficili, e, insomma, grandi tifoserie e grandi società che hanno avuto la fortuna di poter stare anche in Serie A recentemente, dunque è vero, però alla fine nei playoff mai come quest'anno ha vinto la squadra migliore, la squadra che ha giocato meglio anche
0: Vero.
1: durante il campionato forse, e nei playoff sicuramente, dunque l'Ascoli ha vinto con merito, però ha vinto contro una squadra del girone A. Come il Brescia che si ripropone per essere la grande protagonista della stagione.
0: Ecco, per quanto riguarda la prossima stagione, gli obiettivi del Renate quali sono? Si parte da quali basi?
1: Noi abbiamo la base dell'anno scorso di un gruppo forte, abbiamo acquistato dei giovani promettenti, speriamo che la loro crescita sia rapida, sia l'evoluzione del loro livello sia veloce, nel poter arrivare a giocare in partite importanti. È vero che quest'anno abbiamo fatto grandi cose, ci è servito anche per crescere nella semifinale di Coppa Italia, che non facevamo da sempre, il terzo posto in campionato, insomma ci ha dato una forza, una consapevolezza, ma anche appunto la consapevolezza di capire che dobbiamo ancora crescere. Speriamo di farlo ancora quest'anno, siamo ambiziosi, non ci poniamo limiti, dunque iniziamo a lavorare, iniziamo con un nuovo staff di lavoro, appunto, un nuovo mister, un gruppo forte di calciatori, molti giovani, secondo me, di prospettiva, molto bravi. Naturalmente però dobbiamo ricreare un ambiente, dobbiamo ricreare un valore dentro lo spogliatoio. Dunque stiamo lavorando da mercoledì, appunto, lavoreremo per questo.
0: Ecco, ovviamente al 13 di luglio è impensabile dire che il mercato possa essere concluso per qualsiasi squadra, che sia Serie A, Serie B, Serie C.

0: È indifferente, però le chiedo a che punto pensate di
1: Noi
0: essere sul fronte di struttura, della strutturazione della squadra e cosa eventualmente vi può mancare ancora.
1: siamo andati un po' controtendenza perché abbiamo voluto, dopo tutto un anno di scouting, andare sugli obiettivi che ci eravamo dati e li abbiamo raggiunti velocemente. Dunque, noi siamo abbastanza a posto, è chiaro che dobbiamo anche noi rifinire la squadra e vediamo anche un po' le uscite e le entrate, perché come tutti abbiamo da dove spostare i giocatori e vediamo. Comunque siamo per il 90% della squadra, la squadra è composta, dunque il mister può già iniziare a lavorare bene in ritiro e lavorare su un gruppo di squadra, perché per noi è molto importante creare appunto lo spogliatoio appunto durante il ritiro, che è il momento in cui i giocatori stanno maggiormente insieme e ci si può conoscere al meglio. Dunque siamo come tutte le squadre vigili sul mercato e vediamo le opportunità che si possono creare da qui al 30 di agosto.
0: Ecco, per lo scorso anno abbiamo visto lo sbarco della tecnologia nel calcio di Serie C, l'avvento dell'FVS, che oggettivamente non ha cancellato le polemiche, ma non le ha cancellate neanche il VAR in Serie A, che è uno strumento ancora più evoluto, quindi era impensabile succedesse la stessa cosa in Serie C. Le chiedo cosa le piacerebbe vedere di nuovo, ora magari non sa se già per questa stagione o per il futuro, in relazione appunto allo strumento tecnologico
1: No,
0: in
1: allora
0: Serie C,
1: noi
0: considerando che le possibilità economiche di investimento delle squadre di Serie A sotto questo punto di vista non sono le stesse di quelle di Serie
1: chiaro.
0: C.
1: No, chiaro, ma noi come Arenate siamo molto contenti dell'avvento della tecnologia, perché comunque in taluni casi ha chiarito meglio le situazioni di gioco e dunque ha creato sicuramente meno polemiche. È chiaro che sarebbe bello implementare la tecnologia con l'aiuto magari della federazione, perché la società, giustamente, come avete detto anche voi, non hanno tutte queste capacità economiche, dunque andrebbero aiutate, andrebbe implementata tutto quello che serve per migliorare il calcio e per renderlo più giusto. Credo che sia ben accetto sicuramente per il Renate Calcio, sicuramente ben accetto. Dunque siamo molto contenti di questa novità. Come tutte le cose non è perfetta, però naturalmente è un aiuto in più e togliere certi dubbi è molto importante, perché sennò poi ci sono delle squadre che sì, è vero che si dice che nell'anno si possono avere favori e sfavori, però insomma, queste sono un po' quelle frasi fatte, ma quando poi sei dentro e
0: Certo.
1: nel momento magari topico del campionato hai due decisioni che ti danno a sfavore, sicuramente è meglio chiarire prima di. È meglio avere una certezza in più. Dunque, ben accetta la tecnologia, speriamo che si possano mettere anche più telecamere, più possibilità di visione per aiutare anche gli arbitri che sono di passaggio, perché anche gli arbitri fanno un percorso e naturalmente se sono in terza serie
0: Esatto.
1: hanno l'ambizione di salire, di fare le categorie poi quelle ancora più importanti, e anche loro possono sbagliare, sono persone umane, dunque sbagliano, però se avessero un aiuto dalla tecnologia potrebbero sbagliare meno anche loro.
0: Direttore, una delle novità invece della nuova stagione 26-27 è l'introduzione del salary cap, quindi di un tetto massimo di spesa sia per il complesso della rosa sia per i singoli stipendi ai calciatori. Come valuta questa novità? Come vi ci state adattando? Le prime sensazioni, insomma, in fase di mercato è un tema centrale.
1: La Lega Pro c'ha un sacco di vincoli. Penso che il salary cap sia giusto per equiparare un po' le situazioni e per dare la possibilità a tutte le società di poter essere gestite meglio, soprattutto quelle che poi sono, come ogni anno, sono fallite per gestioni folli. Non è il caso del Renate, però è chiaro che anche il salary cap ci impone di avere certi stipendi, e questo è molto difficile da far comprendere ai calciatori e in parte anche agli agenti. Comunque ci stiamo adoperando anche noi per rispettare questi limiti, e ben venga tutto quello che serve per mantenere un calcio efficiente, un calcio che sia regolare, perché basta vedere classifiche con squadre tolte a metà campionato o durante il campionato, dunque cioè, si fra virgolette si sfassano i campionati e questa non deve più succedere.
0: Sì, perché poi giustamente ricordava lei, direttore, il salary cap non è un problema per chi ha sempre lavorato con intelligenza e equilibrio, quindi il caso del Renate, sì, ma anche di tantissime altre società di Serie C.
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì,
0: quello se diventa un problema per chi ha, diciamo, un po' troppi grilli per la testa, sì. Mi verrebbe da dire, non so come...
1: Sì, dopo è chiaro che le squadre, quelle più grosse, costano anche di più, hanno anche più introiti, hanno anche più, fanno un fatturato anche più importante, dunque sì, alla fine le differenze ci sono, perché il fatturato di certe squadre non può essere il fatturato del Renate Calcio, che è una società, una tra le più piccole d'Italia, dunque, però... Abbiamo, noi come tante altre squadre, hai detto bene, di tutti e tre i gironi hanno dimostrato che si può fare calcio sostenibile, un bel calcio, un calcio giusto, però questo concetto lo bisogna far passare anche agli agenti e ai calciatori, che forse probabilmente non sono così dentro alle situazioni amministrative delle società, e dunque bisogna che anche questi calciatori capiscano che il salary cap impone delle regole ferree dove non si può trasgredire, dunque bisogna per forza stare in questi paletti e bisogna andare avanti così.
0: Direttore, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla è legata, è un tema che mi interessa e che coinvolge comunque anche tantissimi nostri ascoltatori e lettori su tutto Mercato Web e su tuttoc.com. Quest'anno in Serie C sono scese dalla Serie B quattro signori piazze: il Pescara dopo una sola stagione, la Reggiana, lo Spezia dopo addirittura 14 anni, ma soprattutto sì, il Bari. Vista la sua esperienza che di Serie C ne mastica e tanta in questo campionato, qual è secondo lei l'errore che una grande squadra, soprattutto che scende dalla Serie B, non deve commettere nel riapprocciarsi alla Serie C? Perché spesso si fa l'errore di puntare su nomi di alto profilo che magari non hanno niente a che fare con la Serie C, pensando che è un tecnico, un giocatore top in B, farà bene anche in C. Spesso la storia, l'esperienza dimostra che non è così. Ecco, secondo lei qual è l'errore maggiore, l'errore principale da non fare per le squadre che retrocedono?
1: Mi hai fatto una bella domanda, ma io purtroppo ho fatto 12 anni di Lega Pro e mai un anno in Serie B, dunque non ho mai avuto l'opportunità di capire bene la Serie B, ma a parte gli scherzi dico che il problema di queste squadre, a parte che la Serie B l'anno scorso erano tutte società enormi, sì. Dunque chiunque fosse retrocesso era comunque una società di prestigio. E infatti le squadre che poi sono purtroppo retrocesse per loro sono tutte società che hanno una storia importante, e dunque ripartire è difficile perché il monte ingaggi è diverso, gli introiti soprattutto sono diversi, le squadre non sono più sostenibili quando si retrocede dalla B alla C, dunque bisogna fare un bagno di sangue, bisogna quasi sempre rivoluzionare la squadra. Chi riesce a farlo prima è fortunato, chi lo fa durante il percorso magari qualcuno neanche ce la fa. Mi ricordo il Novara ai tempi fece CBA, poi ABC, dunque è difficile riprogrammare con calma, è difficile riposizionare la mentalità dei giocatori di Serie C. Molti giocatori che magari hanno fatto tanti anni la B non riescono a calarsi nel campionato per vari motivi, e dunque ci vuole grandissima umiltà, bisogna avere tempo, sono anche piazze dove c'è una tifoseria importante, abbastanza frustrata dopo una retrocessione, dunque ambienti ostili, ambienti duri, ambienti dove la gente non accetta di essere retrocessa, dunque molto difficile ripartire, e poi ci si aspetta subito di vincere, però la C abbiamo visto che ne vince una sola. Cioè, si pensa al girone appunto C, dove quest'anno c'è ancora Salernitana, Catania e Bari, sicuramente una vince e le altre devono fare i playoff, dunque qualcuno è destinato comunque
0: e anche
1: a
0: lì ne passa una sola tra l'altro.
1: Esatto, poi sono gironi da 20 squadre, ne passa una sola, capite bene che rientrare in Serie B è difficilissimo, bisogna avere pazienza, bisogna programmare con calma. E chi se lo può permettere magari ce la fa prima, e chi invece non può deve continuare a investire su calciatori molto costosi, sperare di riuscire a avere la fortuna di vincere il campionato. Molto difficile quando retrocedi rimettere in equilibrio l'asset societario, economico e strutturale della società dei calciatori.
0: Direttore, grazie mille del suo intervento, spero di risentirla presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi e buon lavoro. Grazie che ha parlato della Lega Pro, molto importante tenere un faro sempre ben acceso sulla Lega Pro, che è un bel campionato.
0: Davvero un bel campionato, sono d'accordo, per noi è un piacere. Grazie mille, direttore.
1: Grazie, alla prossima.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che ci ha fatto anche i complimenti, caro Gabriele Latini, quindi noi ce li prendiamo zitti zitti e portiamo a casa, così come portiamo a casa già le prime ufficialità di giornata, perché vuoi non essere già con i comunicati ufficiali, ve ne cito tre così a schiaffo, come si suol dire. Il Savoia annuncia la riconferma dell'attaccante Muñoz, il Barletta contratto fino al 2028 per Lorenzo Ferrari e un addio doloroso per una delle nove società neopromosse in Serie C. Mi riferisco all'Ostia Mare del presidente Daniele De Rossi, che ha salutato dopo 10 stagioni insieme Damiano Lazzari, una delle bandiere della squadra romana, che appunto non sarà nel roster della formazione che affronterà la stagione 26-27 in Serie C con l'Ostia Mare. Buon Gabriele, a questo punto direi di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per i nostri ascoltatori, ovvero le prime parole ad inizio del ritiro del tecnico della Dolomiti Bellunesi, Bonatti, che fa un po', apparecchia giusto un minutino e qualcosa la tavola per parlare della nuova stagione della formazione che ancora una volta prenderà parte al girone A di Serie C.
2: La certezza che abbiamo costruito qualcosina l'anno scorso, la certezza che la Dolomiti ha la voglia di soffrire, è una parola che ho usato spesso anche nelle volte che ci è capitato di parlare quest'estate, ed è pronta a farlo per l'obiettivo finale, che è ancora lo stesso, lo faremo, lo vogliamo raggiungere con le nostre forze, con le nostre convinzioni, con la nostra modalità, che sarà ugualmente a dar fiducia a giocatori che possono aver avuto un recente passato non così straordinario, prolifico, giocatori giovani, giocatori quindi che sono determinati e affamati. E penso che su questo siamo sempre stati molto coerenti, siamo allineati e dobbiamo appoggiare su questo senso di fatica, su questa voglia di rappresentare un territorio che ha nelle caratteristiche il duro lavoro una delle loro, della propria peculiarità. L'anno scorso tante cose dovevano essere sistemate, normale, normalissimo. Pur sapendo che qualcosa ancora pagheremo, non possiamo pensare di essere completamente adattati alla categoria dopo un solo anno. Ci sono tante realtà che hanno uno storico molto più importante del nostro, però noi lo vogliamo fare con il nostro orgoglio, con la nostra fame, con la nostra forza, con la nostra convinzione, e sono convinto che se riusciamo a mettere in pratica tutto quello che oggi può essere ancora un po' nelle idee sotto alcuni aspetti, possiamo togliersi delle soddisfazioni. E sono altrettanto convinto che anche l'Unione, che ci è tornata l'anno scorso nella parte finale del campionato, questo spirito di compattezza sarà un'arma fondamentale anche per questo campionato.
0: E quindi una Dolomiti Bellunesi che si prepara alla sua seconda stagione nella sua storia in Serie C, sicuramente con delle certezze in più, perché approdare in un campionato diverso è sempre complicato. Ne parlavamo poc'anzi proprio con Oscar Magoni, anche se in direzione opposta, quindi per le squadre che scendono dalla B alla C, ma lo stesso vale anche per chi sale di categoria. Quindi ci sarà una Dolomiti che sicuramente avrà più più consapevolezza del campionato e delle proprie qualità inerenti al torneo stesso. Oggi per molte società, non solo della terza serie ma un po' di tutto lo stivale, è il giorno 1 della nuova stagione. Alcune hanno già iniziato a cavallo del weekend. Una di quelle che invece si ritrova oggi è la Juventus sotto qualsiasi forma di grado, nel senso la Juventus di Luciano Spalletti, la Juventus Women, ma anche la Juventus Next Gen, con il raduno, con le visite mediche per tutto il roster a disposizione di mister Massimo Brambilla, confermato anche, sarebbe stato strano il contrario visto il lavoro del tecnico, confermato per la nuova stagione. C'è già anche un programma per i baby della vecchia signora per quanto riguarda le amichevoli. Sono già stati definiti i primi due test, il primo il 25 di luglio ore 18 contro il Pisa, in quel di Aosta, nel centro sportivo della località di Morghè. Spero si pronuncia così perché io le pronunce non andiamo particolarmente d'accordo. La seconda, per adesso, di quelle già ufficializzate, è in programma il 31 di luglio, sempre alle 18, questa volta in casa, ovvero al centro sportivo di Vinovo, contro il Vado, una delle formazioni neopromosse in Serie C, ricordiamo, per la Next Gen, così come per l'Atalanta e l'Inter Under 23, che ancora non si sa il girone di appartenenza, perché le formazioni Under 23 vengono inserite per sorteggio, nessuna di loro dovrebbe rientrare quantomeno nel girone nel quale hanno militato nella passata stagione. Quindi vedremo un po' come si incroceranno le strade anche delle tre Next Gen, con Juventus e l'Inter, che tra l'altro hanno anche confermato le rispettive guide tecniche. È arrivato il momento della seconda pausa. Prima di andare in fascia, vi ricordo brevemente il 331 82 00 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti e torniamo.

0: Terza e ultima parte di A Tutta Cina, la sua versione di lunedì 13 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Concludiamo con un altro dei contributi che vi abbiamo preparato. Ci andiamo a sentire le prime parole di Emilio Longo come tecnico del Catania. È stato presentato nel weekend l'ex tecnico del Crotone. Ci sentiamo le prime sensazioni, le prime dichiarazioni da tecnico dell'Elefantino e poi torniamo, così si organizza anche il buon Gabriele per i saluti e i grandi recap tradizionali di fine puntata.
1: Sì.

0: un silenzio istituzionale.
1: Sì, è perché siamo ufficialmente in diretta già, mister, da tempo. Stiamo aspettando gli ultimi dettagli.
2: No, a questo momento ne ha avuta un'altra completamente differenza. Ecco, differente. Qual è il progetto che lei, il progetto tecnico ovviamente che lei vuole portare avanti e soprattutto rispetto alla squadra che lei eredita da mister Toscano, che tipo di situazioni anche tecniche, che tipo di scelte tecniche si dovranno fare dal punto di vista proprio complessivo?
3: Prima ovviamente di risponderla ho bisogno di fare poi i ringraziamenti più importanti. Uno al presidente Pelligra, che ancora non conosco, ma assolutamente mi auguro di conoscerlo prima e di conoscerlo semmai dopo qualche bella vittoria che otterremo insieme. Poi io lo chiamo il press, quindi, perché penso che non sia secondo di nessuno, ma ringrazio il press Grella per avermi scelto insieme al direttore sportivo Varrà, e quindi questo ringraziamento mi dà anche la possibilità di risponderla. Io penso che il progetto sia un nostro progetto. Credo molto nel fatto che abbiamo condiviso un'idea di calcio, un'idea di gioco che ovviamente ha nella possibilità, nella volontà di dominare gli avversari, di essere una squadra che palleggi, che sappi quando attaccare e quando farlo in velocità o farlo attraverso un possesso palla che condiziona gli altri in modo tale da destabilizzare le maglie difensive avversarie. Quindi quello che poi probabilmente voi negli ultimi 4 anni avete già visto, perché devo dire e devo riconoscere che questa sala stampa mi ha sempre ospitato e mi ha sempre dato la sensazione di essere rispettato e stimato. Abbiamo fatto parecchi incontri, ne conto almeno 9 negli ultimi 4 anni. Io ho vinto parecchie volte, oggi mi auguro che con le stesse competizioni vinca molto di più invece con questi colori. Però quindi il progetto è un progetto che è fatto di gioco, e soprattutto terrei, rispetto a questa domanda, di fare una distinzione. Qualsiasi tipo di lavoro che faremo o anche di dialettica che avremo da qui alla fine della stagione non sarà mai giudicante ciò che è stato fatto fino ad oggi. Nel calcio si può vincere in tutti i modi, ci sono varie filosofie. Io ho una filosofia, l'allenatore che c'era precedentemente ne sposava un'altra, ma non c'è assolutamente giudizio rispetto a quello che si fa. Anzi, la stima per Mimmo Toscano, che ha vinto così tanto, è tale da augurargli il meglio nel suo prossimo futuro professionale. Quindi l'idea è quella di avere una squadra che provi a dominare gli avversari, qualora ne fosse nella possibilità di farlo. Questo deve essere il nostro claim, deve essere la nostra identità. Per quanto riguarda la squadra, invece, io devo dire la verità, ho avuto subito massima disponibilità dalle cariche tecniche della società, in modo particolare con il presidente Grella e con il direttore sportivo Varrà. Mi hanno dato la possibilità di scegliere rispetto a chi ho a disposizione. Ci sono tanti calciatori importanti, dobbiamo capire soltanto come mettere la loro professionalità e il loro valore a disposizione di un progetto tecnico diverso. Faccio un esempio: la struttura tecnica precedente ha lavorato con una difesa a 3, è normale che se abbiamo in rosa 6-7 difensori centrali con una linea che probabilmente si sistemerà a 4, capirete bene che non c'è un problema di giudizio, c'è proprio un problema di sovrannumero laddove la linea difensiva avrà un lavoro di reparto a zona a 4. Quindi farò le valutazioni. Mi è piaciuto anche il principio del presidente di non avere pregiudizi su niente, su quello che mi verrà messo a disposizione. È normale che proveremo ad avere quanto più possibile una squadra che possa rappresentare al massimo l'idea di gioco di cui abbiamo parlato precedentemente. Grazie.
4: Giovanni Finocchiaro da Sicilia.
3: Buonasera.
4: Buonasera, benvenuto. Le chiedo, visto che già oggi la squadra si è radunata, quindi già siamo in clima per la nuova stagione, quanti giocatori ha chiesto teoricamente, poi lei mi dirà, devo vederli sul campo perché li voglio vedere all'opera uno per uno, questo è logico.
0: Ma se ci sei risposto, quindi no,
3: facciamo un altro tipo di domanda.
4: La gente si chiede per il suo gioco di quante persone ha bisogno teoricamente, così all'inizio.
3: Guardi, io
4: e poi un'altra cosa le chiedo, perché se lo chiedono tantissimi tifosi, l'anno scorso il gioco di Toscano spesso ha avuto in Donnarumma e a Casasola due degli elementi più importanti per spingere sulle fasce. Considerato che dovrebbe cambiare modulo di gioco, questi due atleti possono adattarsi o no al suo gioco? Grazie.
3: Ok. Allora, nella prima parte della domanda e quindi di riuscire a prevedere quanti giocatori sono nella possibilità di essere intercambiati, c'è secondo me una inefficacia su quello che ho detto prima, nel senso che se sono tutti a disposizione e dico che mancano 3 calciatori o 10 calciatori, significa che ci sono calciatori che domani verranno in ritiro e avrò già scelto che non ci saranno, insieme ovviamente alle parti tecnico-tattiche. Se io dico una cosa, uno dei fondamenti secondo me su cui dobbiamo poggiare anche la nostra relazione, la nostra comunicazione, è la lealtà, che credo che sia troppo importante. Dobbiamo essere leali. Se io dico che la squadra è sotto osservazione nel modo giusto, ma non pensando che a Catania ci sia un solo calciatore che non meriti di lavorare a Catania, è così. E quindi per i prossimi 10 giorni, 15 giorni, tempo necessario per fare una bella valutazione insieme al gruppo tecnico, faremo una valutazione specifica sui calciatori. È normale che c'è la volontà di poter prendere quanto più è possibile, questo darebbe una mano anche alla proprietà e al direttore. Qualora questo non sarà possibile, lo vedremo da qui a qualche giorno, perché è normale che io devo fare delle valutazioni. Per quanto riguarda invece il discorso di Casasola e di Donnarumma, entra nello stesso concetto di quello che ho detto poc'anzi. Casasola 2 anni fa ha giocato a 4 a Terni con Abate, vediamo la disponibilità di poter giocare a 4 con Longo. La stessa cosa vale con Donnarumma. Mi piacerebbe pensare che nessun calciatore abbia una preclusione rispetto alla novità, quello che dobbiamo fare, e quindi anch'io non ho preclusioni. Fra 2 settimane, credo tempo giusto, ci siederemo a tavolino e proveremo a capire di quante unità avremo ancora bisogno. Mi auguro meno di quelle che nella mia testa attualmente sono nelle richieste che dovremmo fare.
5: E queste sono le parole piuttosto schiette e chiare di Emilio Longo, nuovo tecnico della Catania, che insomma, è andato dritto per dritto sul fronte del mercato. Quello che potremmo riutilizzare, passatemi il termine, nella passata stagione lo faremo, e poi tra una quindicina di giorni cercheremo di fare il punto della situazione, cercando di poter mettere mano il meno possibile alla squadra già in essere, già presente nel roster della formazione rossa-azzurra, che anche il prossimo anno sarà una delle protagoniste più attese della stagione di Serie C. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è di tutto: mondiale, mercato e ritiri di tutte le big di Serie A, quindi non mollate nemmeno un secondo, tanto se no vi becchiamo. L'appuntamento è la giornata di domani. Saluto e ringrazio Gabriele Latini dall'altra parte del vetro e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
7: Tutto mercato.

0: Bentornati ad Home Scouting, siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Ciao amore, buonasera.
0: Bentornati e ci saluteremo presto perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
1: Sì, Home Scouting si ferma qui ragazzi, dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato che può darsi che impazzi o meno, comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano. È comunque un campionato che piaccia o meno particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti e che dire?
0: No, che dire, che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastro Simone che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui c'è
1: una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo. Però a proposito,
0: trascurabile però più di qualcun altro, perché
1: qui,
0: se,
1: va bene, insomma, io
0: non volevo aprire la polemica, non la voglio aprire, ma
1: non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie
0: Davvero?
1: A non tutte le squadre di Serie A si presentano
0: a pari condizioni
1: di solito neanche gli anni passati, diciamo. Cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa.
0: Comunque terzo mercato,
1: diciamo, col freno a mano.
0: Questo
1: sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
0: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
1: Allora, con l'aumento di capitale allora sicuramente sì,
0: perché
1: però
0: mi sa che il Monza o il Sassuolo
1: ha ipotizzato questo. Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. Comunque ci sono parametri, devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità e di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana che comunque mi sentite fare a Scanner ormai da anni e anni,
0: è una
1: possiamo...
0: sua battaglia,
1: eh?
0: È una sua battaglia,
1: non è una mia battaglia,
0: non solo
1: non è una battaglia,
0: combattono in diversi.
1: Io credo che se vogliamo un calcio equilibrato bisogna mettere in condizioni i club, che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione. Questo...
0: Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci sì, sarebbe...
1: Vabbè, quello...
0: dico, assodato cosa.
1: E negli anni, con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più equa dei diritti televisivi, e continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati, e non guardando agli altri paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
0: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
1: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca, e è successo già in passato. E quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
0: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
1: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
0: Private, e sta vincendo già 1-0
1: sul telefono. Chi abbiamo con noi?
0: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, di cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
1: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un tuo pupillo. Francesco, ci sei?
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Ciao
2: a tutti, buonasera.
1: Ciao, buonasera. Grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo, tuo pupillo,
0: diciamo,
1: ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che lasciano i settori giovanili del nostro paese e trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro giovanili, del nostro paese, e fino a ottenere l'attenzione che in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno sudato, né? Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne è accorto e se ne accorgerà, però sicuramente ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008,
0: figlio d'arte,
1: ora d'arte,
0: d'arte
1: mi sembra,
0: si sì. usa per dire sì, che il suo padre era un calciatore,
1: però, insomma,
0: non
1: ora
0: è che...
1: non
0: è un'arte il calcio, intendi?
1: Sì, no, il padre è stato un difensore centrale, ha giocato nel Torino e la Fiorentina, che io ricordi,
0: anche nell'Atalanta
1: prevalentemente. Che ci dici di questo ragazzo, Francesco?
2: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto, perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi lui poi appunto è cresciuto tra Espanyol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso tra Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, guarda, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, sono tifosissimo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo anche le nazionali giovanili, per me è un po' come guardo la nazionale maggiore, e lui è stato un po' forse uno dei talenti difensivi principali che ho visto appunto in questi anni guardando le nazionali italiane. È un giocatore secondo me molto molto interessante, che nel corso del suo percorso ha subito secondo me l'anno scorso una piccola flessione, però appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno mi pare invece appunto che poi il suo percorso abbia un po' ripreso, diciamo, il cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso che sfiora l'1,90, avete ricordato papà era sicuramente un giocatore molto fisicato,
1: sì.
2: Da un punto di vista, diciamo, muscolare, deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno i 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, e questo è anche secondo me è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero, dove i difensori
1: l'uno contro
2: molto.
1: Uno è la regola.
2: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molto i duelli uno contro uno, perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no, all'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo, impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto, uno contro uno eccetera. È poi pulito secondo me quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente poco più che un bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso, diciamo, del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più...
1: Francesco, io... Allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto, soprattutto in nazionale, impostare dal basso. Quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi che è condannato invece, se ha la tecnica, la qualità per farlo, vista la direzione verso la quale sta andando un po' parte del nostro calcio a osare, come hai detto tu. Insomma, ora sono ormai, abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sono tanti gli allenatori che chiedono ai centrali di entrare dentro al campo, di aggiungersi ai centrocampisti. E a proposito di questo, lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla, è in grado di recuperare, ha le leve per recuperare, la velocità per farlo?
2: Sì, secondo me sì, assolutamente. Diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui, a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi, diciamo, in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me i piedi ce li ha, è proprio una questione, diciamo, mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita.
1: Sicuramente, magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era, abbiamo detto, alla Z Alkmaar? Nella seconda squadra. È riuscito ad apparire in prima squadra?
0: Non ha fatto l'esordio in Eredivisie, no.
1: No, forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi è un altro tipo di giocatore, sia per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere. Ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
2: Sì, sono d'accordo. E poi appunto, diciamo, continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che, come dicevate, non è ancora esordito in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie l'anno prossimo, però sai, non so, magari in un club che ha l'Under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette, onestamente ce lo vedrei bene.
1: Sai, ora
0: l'Atalanta, per esempio, sembrerebbe interessata a lui e avrebbe la possibilità di farlo crescere
1: in un Under 23,
0: sì, poi però
1: forse fa un passo indietro, nel senso, in un Under 23 per dargli il campo, dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva. Ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato, o è cambiata, è una parola antipatica, ma possiamo dire è cambiata anche la moda?
2: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere, poi sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, guarda, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dal Leverkusen alla Z appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì, come dici giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo comunque, dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in Under 23. Io, guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio, in questo momento lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un Under 23 o che sia un prestito, io quantomeno in B lo manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella casetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
1: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro profilo?
0: Andiamo all'altro profilo, che il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Bashar Unal, che è un esterno d'attacco della squadra che invece non so pronunciare.
1: Quella no, però non... è nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare Bashar Unal?
0: Non lo so, probabilmente...
1: Francesco si pronuncia in un'altra maniera?
0: Bashar, non lo so.
2: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però non, onestamente
1: Bashar
2: non so.
1: Unal.
0: Che Bashar Unal sembra cioè la Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità e...
1: Anche la settimana scorsa
0: come
1: abbiamo
0: Sincere, sì.
1: Abbiamo,
0: però per il Galatasaray.
1: Abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria, Bashar Unal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen se non sbaglio?
2: Sì, esatto, beh, sicuramente, appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di prima acchito, voglio dire, guardandolo giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto, è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno. È discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno, diciamo, questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. Devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso, non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
1: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Unal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri. E come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma...
0: Non c'ha lo strappo.
1: No, detto sì, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco, cioè ha una conduzione molto buona, la palla... la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
0: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano la profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. Perché, Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po' con caratteristiche diverse, perché, come dicevi te, non è molto associativo, invece Solomon, per esempio, lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore, nel complesso, non ci vedo
1: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto, per piacere.
0: New message. Radio Firenze. Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani. E il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
1: Ma non è rintuzzare. Allora, tu, allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Onal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
0: e poi si esprime.
1: Siamo sulla stessa linea.
2: Sì, beh, allora sicuramente, appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che, appunto, fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi, appunto, spesso molto efficace, che è una cosa che, appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che, appunto, ricollegandomi al discorso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore

0: diversi. Anche l'Orientè cerca la conclusione, per esempio, negli spazi ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
1: Sì, assolutamente. Da questo punto di vista, appunto, c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onana è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Orientè, che su una base, diciamo, parte con un motore diverso, che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, di fare cose diverse, è un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti, secondo me, rispetto a Onana.
2: Esatto, e che era la mia perplessità. La mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo
0: E
2: va.
0: allora non ho capito bene, perché avevo pensato invece tu l'avessi associato.
2: No, io
0: Faccio
2: l'ho associato più a
0: ammenda pub.
2: Solomon che all'Orientè, è stato quello.
0: Bene, grazie Francesco Pagani,
2: Grazie.
0: grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
2: Grazie.
1: Volentieri, grazie a voi per l'invito. Alla prossima.
0: E insomma, mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e sull'Orientè e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno. Di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà, e può darsi anche venendo da un altro paese catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo. Poi ha avuto un infortunio e, diciamo, dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
2: Allora, proseguiamo con il nostro ospite perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma, sei in Spagna e tifi Fiorentina, insomma, per cui siamo
3: No, no, c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera, sì. Però sì, vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo. Quando
0: chissà la
3: dovevo
0: sofferenza.
3: commentare la Fiorentina era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90° contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
0: Stai per caso riferendoti a delle finali?
3: Ma le finali per fortuna no, per le finali no, le finali no. In Serie A con il classico gol dell'ex 91° a Torino di Quadrado e lì
0: Ah,
3: con la
0: vabbè,
3: prima
0: insomma.
3: voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
0: Allora, Len, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che ieri, proprio ieri, sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha, diciamo, parlato, il quale avete parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul sul mercato. Noi

0: con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
1: Sì, nella Spalmas era il regista, il motore indiscutibile della Spalmas in seconda divisione. La Spalmas è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria, i calciatori che escono dalla scuola canaria, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti. E Amatucci si è inserito molto bene, da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite. Ha avuto tanta continuità a livello tecnico-tattico, è un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto d'anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalma, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica la Spalma, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in pressione e lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e a livello difensivo non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma gioca sull'intelligenza, ruba bene perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche, sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo e nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
2: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
1: Ha molta personalità e comunque giocando il suo ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio sei molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso. Dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stiamo parlando di un ragazzo con personalità, con l'intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. Rispetto, se facciamo un'analisi del costo-opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti, non è da tutti, e siccome vuol giocarci grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
0: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi
1: A
0: pare.
2: Salerno? Infatti segnava. Sì, a Salerno ha anche
0: Sì,
2: segnato tre.
1: a Terni pure, sì, ma ha fatto bene, si è sempre adattato.
0: ma
1: Nella Spagna.
0: però in Spagna non è riuscito a trovare la porta. Ha fatto 4 assist, però forse era anche un pochino più arretrato.
1: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
0: Ecco.
1: Ma Salerno lo facevano giocare vicino alla porta, ma Terni pure. Però lì era proprio il regista, era il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali. E
0: Sì,
1: anche lì.
0: però Alen, dico,
1: Sì.
0: vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol. No, ci sono i centrocampisti che non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro, devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
1: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo. Non è un box to box, non è in due,
2: No,
1: non è
2: no.
1: uno che va e che viene perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente. è molto completo, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box.
0: No, però è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa. È un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per per il palleggio nel quale comunque si crede tanto, tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
1: C'è un ecosistema favorevole alle sue qualità, però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio, di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, ha trovato in Spagna una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
0: Ma poi è un campionato infinito, Len. Infinito. È un campionato infinito. È come la Championship inglese.
1: Esatto.
0: Della difficoltà della Championship inglese. Un campionato non finisce mai. Mai.
1: Non finisce mai. E lui comunque ha fatto 42 presenze.
0: Senti, da tifoso viola, per concludere su Lorenzo, rimarresti deluso se il ragazzo non tornasse a Firenze?
1: Beh, dipende sempre chi arriva.
0: No, ma io voglio sapere di lui, ecco, perché te magari ti sei innamorato di lui e lo vuoi alla Firenze.
1: Io lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio. Comunque si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente e ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra. Perché poi si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina. Meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se
0: certo.
1: Guardiamo i calciatori i calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra. Sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
0: Certo, questo discorso dell'appartenenza, Alain, che condivido, l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile, della Seleção, che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi e su questo calciatore con Anna forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta. Io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Alvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale, poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone, perché si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
1: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore
0: Cantera, quindi non è più Real.
1: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre, molto bravo, spalla la porta, sul gioco aereo comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist, nel contenuto comunque è un giocatore che vedi molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa far le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella, forse quella malizia pure, no? Per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real, poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, in tante squadre le ali sono diventati i bomber,
2: sì.
1: Dunque è un giocatore che ci sta, poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo, se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken.
0: Dunque, cioè, no, assolutamente.
2: No. Io avevo
0: sarebbe
2: visto...
0: ideale fonderli, casomai.
2: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
1: Ma il Bologna, sì, il Bologna ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini, lo stesso Cambiaghi, comunque sono degli esterni che vedono la porta, poi fa quel tipo di calcio il Bologna. Vedremo con Tedesco se cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andata a prendere, Castro è più verticale, ma Dailinga ha queste caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
0: Alen, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari io alcuni confesso li guardo anche, li vedo per la prima volta, e mi segno sempre il mio schemetto, va bene, è un mancino, Alvaro Rodriguez. Mi sono segnato tecnico perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che, diciamo, gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce, non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo, non sono riuscito a vedere magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
1: Allora sì, vince duelli aerei, però per farle sponde deve migliorare, perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto, ma sono sicuro che crescerà, perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio il giocatore che faceva la differenza sul fisico. Dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco. Dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al mondiale, perché fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting. Però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso, e lui è ambizioso, viene dal Real, è ambizioso, vuol crescere, si vuole riconquistare la nazionale, e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
0: Alen, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie ancora.
1: Grazie mille, buonasera.
2: Grazie.
0: Per concludere...
2: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
0: A me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo... A Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene?
2: Sì.
0: Prima ancora di poterli mettere in, alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità. Dopo campionati di due campionati,
2: quasi 100 partite tra Serie B italiana e spagnola, più di
0: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla, alla Juve Stabia, direi, non costando niente, è una scommessa.
2: Un piccolo Torreira?
0: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
2: sì.
0: Più, come dicono a Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche con, a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si come dire, sulle quali
2: comunque Torreira con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
0: che sente la porta.
2: Esatto.
0: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
2: Lunedì in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
0: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera, un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è
2: Sirius Black, il personaggio,
0: ecco, che appunto che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
2: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa. Trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito. Tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito, che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva a rimorchio.
0: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
2: Anche al centro.
0: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità e anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
2: Grazie
0: di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
2: Ciao.
3: Hay una...

0: Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Inizia la stagione di vari club di Serie A, tre su tutti. Oggi ci concentreremo su Juventus, Roma e Milan, che hanno iniziato appunto la loro stagione. Andiamo per prima cosa a raccontare ciò che è successo alla Continassa, ciò che è successo nel mondo Juventus. Diamo subito la buonasera a Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
1: Ciao Lorenzo, giornata di festa qua a Torino perché è iniziato il ritiro della Juventus. L'entusiasmo c'è sempre, no? Anche quando comunque non sei attivo sul mercato, non ci sono grossi acquisti, però i tifosi oggi sono arrivati tanti qua in zona Continassa per cercare di prendere un autografo, una foto e tanti anche ritorni che non ci io non mi aspettavo potessero essere così acclamati, da Arthur a Douglas Luiz, che è già una notizia allora, perché lo scorso anno non si era presentato qua alla Continassa per il ritiro, invece quest'anno molto sorridente, ha fatto la foto con tutti, anche Zegrova acclamato dalla gente. C'era un po' di paura per Di Gregorio, perché dopo il post del suo agente si pensava potesse essere fischiato, invece i tifosi hanno cercato di acclamare tutti e dare il sostegno alla squadra.
0: In attesa chiaramente, Camillo, di ciò che succederà sul fronte calciomercato in entrata, perché la Juventus è un po' ferma, come del resto tanti altri club in questo inizio di estate. Quali sono però i movimenti? Chiaramente il primo nome è quello di Colomuani, perché serve il centravanti.
1: Guarda, allora, la vera notizia che mi è stata confermata proprio da Juventus è che in questo momento alla Continassa non è arrivata un'offerta. Non è arrivata un'offerta per nessun giocatore. Quindi i piani alla Continassa stanno cambiando, ovvero stanno decidendo di vendere Muharemovic, che fino a pochi giorni fa doveva tornare alla Juventus per una cifra intorno ai 16-18 milioni di euro, incassare questi 20 milioni per poi spenderli sul mercato e cercare di andare ad acquistare Colomuani. I nomi sono Colomuani in attacco e Dibu Martinez in porta. Poi potrebbero arrivare delle sorprese, tutto legato alla sfera economica, ecco Lorenzo, perché i soldi alla Juventus sono pochi, in questi ultimi anni hanno costruito poco le gestioni Giuntoli e Comolli, con tanti errori sul mercato hanno speso tanto, ha aumentato il monte ingaggi e deprezzato il valore della rosa, quindi in questo momento diciamo che il mercato è bloccato dalle cessioni. Se dovesse arrivare qualcosa nelle casse della Juventus, sicuramente si andrà a fare un'offerta al Paris Saint Germain per Colomuani.
0: Ecco Camillo, per chiudere sul fronte uscite, no? Ci hai detto che non sono arrivate offerte per la Juventus in queste prime settimane di mercato, però chiaramente arriveranno. Quali sono i nomi a cui Spalletti rinuncerebbe con più tranquillità rispetto a tutti gli altri?
1: Ma se vuoi dei nomi un pochettino più altisonanti, ti posso dire che Fren Turam è entrato nella lista dei cedibili, però anche qua non sono arrivate offerte, e da un punto di vista di altre possibili cessioni, Cambiaso è un nome che è stato accostato anche al Barcellona, al Chelsea, e poi si aspetta anche di poter parlare con Jonathan David. La Juventus ha voglia di vendere David, la Juventus ha il desiderio di liberarsi di un ingaggio di quasi 7 milioni di euro, però dovrà tornare dal Mondiale, ma ad oggi di offerte concrete alla Juventus sono arrivate solo per Kenan Yildiz, quindi sarà una bella sfida per Carnevali, che dovrà avviare le mancanze delle dirigenze passate e cercare di insomma dare ossigeno alle casse della Juventus per fare poi mercato. Però da un punto di vista dei nomi insomma più difficili, anzi più semplici da poter sacrificare per Spalletti, ti dico Thuram e Cambiaso.
0: L'ultimissima, sul fronte Vlahovic si può riaprire qualcosa?
1: E qua è legato a David, qua è assolutamente legato a David, Lorenzo, perché se David dovesse entrare nell'ottica di poter andare via dalla Juventus, ecco, con quell'ingaggio lì, risparmio di quasi 7 milioni di euro, allora Vlahovic potrebbe tornare poi ad essere un nome per la Juventus. Ti posso raccontare che l'armadietto di Vlahovic ancora oggi è pieno, con le sue scarpe, con la sua roba, con tutto quello che ha lasciato da prima della sfida contro il Torino, quindi una porta ancora molto aperta. Vlahovic pensava di poter ottenere qualcosina e qualche offerta importante da grandi club da parametro zero, invece queste offerte non sono arrivate. Lui vorrebbe continuare alla Juventus, è ancora qua a Torino, la sua presenza aleggia qua nella zona Continassa, però se la Juventus riuscirà a vendere David, allora questo affare potrebbe veramente andare in porto. Se non dovesse vendere David, è molto difficile che Vlahovic possa rimanere alla Juventus.
0: Perfetto, grazie mille a Camillo De Michelis. Ciao Cami. E
1: Grazie a te, Lorenzo.
0: dopo la Juventus andiamo a trattare quelle che sono le notizie principali di Casa Roma. Anche i giallorossi si sono radunati oggi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, e hanno iniziato la loro stagione con chiaramente qualcosa ancora da risolvere sul mercato. Ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire, qui al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Daniele Ghilardi, intorno alle 8:45, subito fermato dai tifosi. All'inizio erano circa una trentina qui fuori il centro sportivo, gli hanno chiesto ovviamente se fosse carico per la nuova stagione, lui ha risposto di sì, poi una battuta sulla Champions alla quale il difensore ha riso, poi piano piano hanno iniziato a riempire il centro tutti i suoi compagni di squadra. Il primo bagno di folla della stagione lo ha preso Mathias Soulé, fermato dai tantissimi bambini presenti che chiedevano chi un autografo, chi una foto. E, ovviamente gli hanno fatto subito la battuta sulla permanenza a Roma. Lui non ha risposto, ha sorvolato. Intorno poi alle 10:30 è arrivato anche Giampiero Gasperini, che ha promesso di fermarsi con i tifosi subito dopo il primo giorno di lavoro. Sono arrivati man mano tutti: Svilar, Dobic, Wesley, anche il più acclamato qua fuori.
0: Poi cosa si aspetta Gasperini in queste ore, sul fronte nuovi arrivi?
2: La Roma non ha ancora diramato la lista dei convocati per il raduno proprio perché ci sono queste situazioni contrattuali ancora un po' da limare. Çelik, Pellegrini, che come abbiamo raccontato oggi non ci sarebbe stato sul mercato, invece sicuramente l'obiettivo della Roma è la tre quarti, e lo è già forse dalla passata stagione addirittura. Sfumato Greenwood, direzione Fenerbahce, l'altro nome è sicuramente Garnacho, e queste sono ore calde, perciò D'Amico è al lavoro già da tempo sul giocatore, su quel reparto di campo. Gasperini al suo fianco, insomma, in questi giorni secondo me ci possiamo aspettare già il primo colpo della Roma, e direi è anche l'ora, dato che intanto le altre si sono già quasi tutte rinforzate.
0: Ecco, l'ultima domanda, Marco, te la faccio sulle uscite invece, no? Perché giustamente hai parlato di Soulé che ha glissato sulla domanda, come aveva fatto anche all'aeroporto nel giorno del suo ritorno a Roma. Poi c'è il nome di Manu Koné, no? Che adesso è impegnato, come tutti sappiamo, al Mondiale. Gasperini ha parlato, ha detto anche lui non è che abbia, che non è che sia andato troppo sull'argomento, però. È una Roma che dovrebbe cedere almeno un big?
2: Sì, sicuramente per ora il nome di Manu Koné è l'indiziato principale per il mercato in uscita. È inutile girarci intorno, non ci ha girato intorno neanche più di tanto Gasperini, che ha parlato proprio di bilanci da dover far quadrare, e il nome di Koné metterebbe sicuramente a posto quelle che sono le casse giallorosse. Vedremo, sicuramente il Manchester United lo segue già da tempo, vedremo se arriverà un'offerta congrua qui a Trigoria.
0: Perfetto Marco, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E infine parliamo anche del Milan, perché è un Milan che deve ancora essere costruito, è un Milan che ha già piazzato due colpi molto importanti come Gonçalo Ramos e Mario Chila, però serve tanto altro ai rossoneri che dopo la delusione dell'ultima giornata nella passata stagione devono cercare di ritrovare il sorriso. È arrivato a Milanello anche Cardinale, un Cardinale che ha ricordato per certi aspetti ciò che faceva Silvio Berlusconi, ma andiamo da Antonello Gioia che ci racconta tutto. Ciao Antonello.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, per prima cosa Antonello ti chiedo, insomma, quello che è stato l'arrivo di Cardinale, no? Che ci ha ricordato e ha ricordato a tanti tifosi del Milan anche ciò che faceva Berlusconi, no? Raccontaci un po'.
3: Sì, è un episodio simile, no, dal punto di vista, diciamo, della strumentazione utilizzata, perché Cardinale ci viene fatto sapere dal Milan per comodità, e non per emulazione, ha utilizzato l'elicottero per recarsi questa mattina a Milanello in modo da seguire dal vivo e per la prima volta in 4 anni, cioè da quando è proprietario del Milan, il primo giorno di lavoro della sua squadra agli ordini di Ruben Amorim. Certo, è una cosa alquanto bizzarra, no? Alquanto singolare, che ovviamente rimette in moto tutti i ricordi che tu hai citato, però insomma tra i due personaggi c'è una differenza. Partirei dall'affetto, ecco, dei tifosi milanisti enorme. Certo che Cardinale, secondo me, adesso non è che deve emulare Berlusconi, deve, perché forse quei risultati non si raggiungeranno mai, anche per motivi non dipendenti da lui, però in tutto il resto, e ne parleremo sicuramente a breve, deve cercare di rimettere il Milan quantomeno sulla traiettoria che Berlusconi ha tracciato per praticamente tutta la sua avventura rossonera.
0: Ecco, chiaramente il riferimento è al mercato, no? Ai giocatori che possono arrivare. Il Milan ha già chiuso un super colpo perché Gonçalo Ramos è già stato acquistato dal Milan per 74 milioni di euro, che quindi sono una cifra enorme, soprattutto per il calcio italiano. Ecco, ma quali sono le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal Milan in entrata?
3: Allora, Morim ha fatto una lista di profili necessari in ordine di priorità che Cardinale deve cercare di seguire attraverso il lavoro del, io l'ho definito comitato tecnico, no? Cioè, tutti quei dirigenti da biblioteca messi a capo dell'organigramma societario rossonero. Il primo era la punta ed è stato preso, come hai ricordato tu, Gonçalo Ramos. Poi c'era il braccetto di destra ed è stato preso Mario Chila, tra l'altro l'unico presente oggi al raduno tra i nuovi acquisti, e poi c'è il trequartista, perché con Pulisic, che verrà schierato dal lato sinistro, no, dell'attacco rossonero, serve uno che giochi a destra. Rimarrà Chukwueze, che però, insomma, secondo me per valore in questo momento non può essere pensato come titolare del Milan, serve un giocatore più di fantasia. E i nomi individuati sono tre in particolare. Quello che piace più alla dirigenza è Caresas del Genk, che però, insomma, piace molto anche a Borussia Dortmund, e la concorrenza, soprattutto per i gioiellini europei, quando sono i gialloneri di mezzo, non è facile da superare. Piace a Raibegovic, che però, insomma, l'Atalanta pare essere abbastanza in vantaggio, anche se Ibra starebbe spingendo per puntare su di lui. E poi ci sono anche altri nomi, tra cui Calhanoglu dell'Eintracht Francoforte. Però, ecco, giusto per spiegare il processo decisionale del Milan, Amorim chiede un ruolo, la dirigenza vaglia dei nomi e poi il cardinale decide se e come e quanto spendere per prenderli.
0: Ecco, questa quindi la strategia per quel che riguarda il mercato in entrata. Poi Antonello, chiaramente c'è il nome di Leao, no? Che non possiamo non considerare. Leao che ha parlato prima del Mondiale, ha detto che la sua avventura al Milan, che ritiene la sua avventura al Milan conclusa. A che punto siamo? E davvero Leao lascerà il Milan durante quest'estate, secondo le ultime, insomma, che circolano lì a Milano?
3: Il problema è che noi tutti siamo convinti, ma perché dal Milan ci arriva questo, dalla gente ci arriva questo, dalle parole di Ruben Amorim di mercoledì in conferenza abbiamo dedotto questo, cioè che Leao non fa parte del progetto tecnico rossonero. Il problema è che la società vuole cederlo, Leao vuole partire, la gente gli sta cercando la soluzione, ma per adesso il denaro non è arrivato, cioè offerte non sono arrivate, e in maniera molto semplice e direi anche molto banale, finché non arrivano soldi, un giocatore, volente o nolente, non può partire. Il Milan chiede 50, 60, 70 milioni. È chiaro che più avanti si andrà nel tempo, no, con il mercato, più in teoria la cifra si dovrà abbassare, perché il Milan, no, in qualche modo si potrebbe anche accontentare. La volontà sarebbe cederlo subito per avere soldi da investire altrettanto presto. Ma ovviamente non dipende da Milan quanti club siano interessati alle A. Forse dipende più dalla gente, ed è per questo motivo che, quantomeno non ufficialmente, Rafa si sta riaffidando a Jorge Mendes per provare a ripiazzarsi. Lui vorrebbe in Premier League, però io penso che la percentuale ad oggi sia più verso l'Arabia Saudita.
0: Ecco, per concludere, quali sono gli altri nomi in uscita dal Milan, che dovrebbero partire in tempi abbastanza rapidi?
3: Sì, oggi ne abbiamo visti tanti, Fofana, Loftus-Cheek, Tomori. Fofana piace in Turchia al Beşiktaş, Loftus-Cheek e Tomori hanno interessi dai club di medio-basso livello in Premier League. Ci sarebbe anche Santiago Jiménez, il problema è che però è infortunato, sarà fuori per circa 2 mesi, e e quindi ecco, trovare una squadra per lui, forse già prima dell'infortunio, non era così semplice, figuriamoci adesso. Quindi le cose da fare sono tante. Oggi è il primo giorno di lavoro, ma Milan promette di riempire le nostre notizie, i nostri palinsesti alla grande, penso.
0: E noi lo speriamo. Intanto grazie Antonello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: E con il punto in casa Milan siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Bene, bene, bene, ci siamo, abbiamo un inizio
1: dopo questo
0: differente.
1: Omaggio, dopo sì. Questo omaggio di Andrea Magliocca, ci siamo. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, ormai decidono loro. Bellissimo, salutiamo Andrea naturalmente, come sempre in cabina di regia. E benvenuti a questo appuntamento del lunedì, ricomincia questa settimana, caro Francesco, ben trovato qui con me questa settimana di Maracanà, che tra l'altro possiamo dirlo che è l'ultima settimana, così lo annunciamo, è l'ultima, no, la definitiva, poi non si sa mai perché nella vita.
1: In realtà c'è un appendice
0: lunedì prossimo, lunedì prossimo è l'ultima puntata, quindi lunedì come oggi chiuderemo la stagione di Maracanà 2025-26.
1: Paura, è stata lunga,
0: molto lunga, perché commenteremo la finale del mondiale, quindi abbiamo questa settimana dove commenteremo le due semifinali, il mercato, poi dopo dici ma dopo che fate, andate in ferie? No, saremo presenti con qualcosa di diverso che partirà alle ore 14, quindi un orario un po' più easy, possiamo dire così, del pomeriggio. Si partirà alle 14 con a tutto mercato, che tra l'altro dovremmo aver preparato anche lo spot, non so se è già pronto o meno, non lo so, però insomma partirà a tutto mercato e vi accompagnerà fino al 14 di agosto, quindi tanti collegamenti con la redazione di Tutto Mercato Web, con i corrispondenti che sono al seguito delle squadre che hanno iniziato i loro ritiri. Una trasmissione diversa dove commenteremo le notizie e cercheremo di capire come si stanno preparando le squadre per la nuova stagione. Poi Maracanà torna puntualmente, ritorna il 17 di agosto.
1: Sì, nella settimana che invece andrà ad anticipare l'inizio del campionato.
0: Ti dispiace un po', dai.
1: Le bufere vanno in ferie.
0: Sì, vanno in ferie.
1: Perché sarà una trasmissione, come dicevi tu, un po' più informativa,
0: esatto.
1: Perché entreremo nei ritiri e soprattutto avremo una finestra aperta davvero a tutte le ore con la redazione di tuttomercatoweb.com per aggiornarvi istante dopo istante sulle notizie di calciomercato, considerando che poi dalla prossima settimana, quando finirà il mondiale, il mercato si preannuncia, no? Bello interessante, un po' più intenso, visto che le squadre si stanno riunendo via via tutte quante, chi ha già iniziato, chi oggi ha iniziato insomma i test atletici e le visite mediche. Praticamente la stagione da questa settimana inizia ed entra nel vivo, in attesa poi di chiudere la parentesi mondiale, caro Marco, che vedrà due bellissime sfide, perché domani si parte con Francia-Spagna, mercoledì si raddoppia con Argentina-Inghilterra. Quattro squadre, caro Marco, che come, scusami,
0: mamma mia, sì, vabbè, ma tu, cioè, questa cosa possiamo dirlo, in cuffia ci è arrivata una cosa, la ladrata dell'Inghilterra, io non sono d'accordo, però insomma figuriamoci,
1: è un sensore della,
0: che poi non l'ha toccato quindi.
1: E quindi comunque insomma quattro squadre, due bellissime semifinali che ci consegneranno insomma due finaliste che avranno una bella storia, un bel percorso, insomma anche questo mondiale tra poco lo manderemo in archivio
0: e poi vediamo, perché il prossimo sarà forse ancora più lungo, 64 squadre si preannuncia così, però abbiamo tante cose di cui parlare, tra cui anche del grande straordinario Sinner tra poco, perché poi ci andiamo anche su di lui, che ha fatto un'altra grande impresa ieri vincendo Wimbledon, bis per lui nel torneo più importante al mondo. Allora adesso, caro, sì, facciamogliela veramente, standing ovation per questo straordinario campione. Le sue partite sono corredate di tutto, caro Francesco, di tecnica, di forza e di rispetto dell'avversario. Questo mi piace moltissimo, è un esempio proprio di sport. Bene, andiamo ai titoli, dai, partiamo. Ancora e sempre Sinner, il re, vince per la seconda volta a Wimbledon con una partita dove si è visto tutto, la sua tecnica, la sua forza, la sua sofferenza e il rispetto anche per l'avversario. Ma la Lago ha scelto Maldini e Leonardo, il direttore tecnico e il consulente, quindi due ne ha presi in una sola botta, e adesso cercheremo di capire quali saranno il ruolo di entrambi, con la speranza che possano veramente portare qualcosa di molto positivo al calcio italiano. E adesso facciamo noi una richiesta a Maldini e Leonardo: portateci Guardiola. So che è un sogno, Guardiola, poi non si vede Guardiola, è coperto decisamente dall'immagine. Ti piace questa cosa?
1: Bello.
0: Va bene, parliamo perché ne stanno parlando tutti. Vediamo. Calairi, altro schiaffo all'Inter. Cioè, dopo Palestra, proprio sulla corsia non possiamo...
1: Se ne torna a San Giroa
0: e non ha superato le visite mediche, sembrava tutto fatto, c'è bonus eccetera, poi niente da fare, dietro fronte per un problema appunto di visita medica. Adesso l'Inter deve trovare un altro esterno. Spalletti parte per la nuova stagione ma non c'ha gli attaccanti, cioè senza nove, perché insomma quelli che c'ha lasciamo stare, non è arrivato nessuno, e quindi siamo lì a capire in attesa che cosa succederà per quanto riguarda l'attacco della Juve. Chiudiamo con il Napoli, De Bruyne e Lukaku in bilico. E allora oggi ci interroghiamo se devono partire tutte e due, uno solo dei due, quindi che cosa deciderà di fare Massimiliano Allegri. Poi naturalmente parleremo del mondiale, finestra con il nostro Giovanni Mus a partire dalle ore 16:05. Non mancheranno i focus sulle squadre, faremo naturalmente un giro anche per quello che riguarda la Roma, perché è partito il ritiro, tanto entusiasmo, avremo anche delle immagini da mostrarvi, e poi c'è anche il Milan, perché oggi Cardinale è andato con l'elicottero.
1: Sì, è atterrato in stile Berlusconi.
0: Ho capito, ha speso già 100 milioni, non può fare un atterraggio con l'elicottero.
1: Gli è sicuramente concesso. No, allora partiamo un po' rispetto a la richiesta che hai fatto personale. Sì. A Maldini e
0: fatto
1: Leonardo,
0: questa mattina che è uscito, ho fatto la richiesta personale.
1: Fatto bene. Perché dopo l'annuncio di sabato sera, intorno all'ora di cena, da parte di Giovanni Malagò, per quanto riguarda il nuovo organigramma e soprattutto la figura di direttore tecnico e presidente del Club Italia con Paolo Maldini insieme all'advisor Leonardo, insomma, già da subito si era capito che si volesse preparare un terreno nuovo, diverso rispetto soprattutto a quelli che erano i nomi di Mancini e Conte, che sono subito defilati subito dopo l'annuncio di Maldini e di Leonardo. E la grande suggestione, il grande sogno riguarda proprio Pep Guardiola, caro Marco, che ha un ingaggio proibitivo ma ha un fascino importante. Però basterà il fascino, caro Marco, per risollevare, cioè Guardiola, per quanto possa essere il tecnico più vincente del nostro secolo, diciamo, è la persona giusta da commissario tecnico? O ti andresti a incuniare in un tunnel pericoloso di una scommessa, perché Guardiola è fortissimo, ma punto interrogativo da commissario tecnico?
0: Ma guarda, questo è un quesito che oggi possiamo porre a tutti i nostri amici che interverranno come una sorta, diciamo così, di raccolta di opinione su questo punto, e poi sentiremo anche gli ascoltatori che cosa ne pensano, perché Guardiola è stato fino ad oggi un grandissimo allenatore di club, ma proprio un grandissimo. Poi possiamo parlare di tutto quello che volete, ma ci ha avuto i giocatori, quello che volete, però la cosa è aver portato il suo calcio in giro per l'Europa, aver contaminato molti, diciamo così, culture calcistiche, e a qualcuna lei ha proprio avuto la forza di modificare le culture dove è andato. Quindi a me piacerebbe l'idea di vederlo all'opera qui, e di avere anche la possibilità, no, di carpire un po' del suo lavoro e portarlo nei club. La vedo molto complicata, non soltanto per un discorso economico, ma anche perché non so quanto siamo pronti noi, no? Come paese. Detto questo, io al suo posto non accetterei mai una cosa del genere in Italia, l'ho detto, l'ho scritto già tempo fa, al suo posto direi di no. Poi se lo riescano a convincere, questa sarebbe la vera rivoluzione, non quella, permettetemi, adesso sono un po', vado controcorrente, non quella di aver scelto Maldini e Leonardo è una rivoluzione, non è una rivoluzione questa, questa è la scelta di due uomini, poi vorrò capire che cosa farà Leonardo, che cosa significa essere consulente, che cosa farà nell'esattezza il direttore tecnico, ma non è che questi, avendo scelto due nomi, saranno esenti da osservazione o meno, no, perché poi no. Noi dobbiamo giudicarla sul lavoro. Non la vedo una rivoluzione io, questa è una mia idea, poi ci mancherebbe rispetto a chi la pensa diversamente. Ho visto grandissimi, ho letto tanto entusiasmo che sinceramente comprendo fino a un certo punto, perché poi l'entusiasmo io ce lo voglio vedere quando saranno all'opera e che cosa faranno. Sono, ripeto, due nomi importanti che hanno grande esperienza, ma hanno un compito difficilissimo, complicatissimo, e non dovremmo fare sconti a nessuno, neanche a loro due. Detto questo, la vera rivoluzione sarebbe portare Guardiola. Allora sì, se domani, faccio per dire, i due annunciano l'arrivo di Guardiola, allora sì che possiamo parlare di rivoluzione a tutti gli effetti.
1: Allora, secondo me qui la rivoluzione è nel fatto che per la prima volta c'è un direttore tecnico che è anche presidente di tutta la filiera delle varie nazionali giovanili, e soprattutto perché hai a capo insieme a lui come braccio destro un dirigente straniero. Questa secondo me è la grande rivoluzione, il fatto che il presidente in questo momento abbia un ruolo soprattutto politico e la gestione dell'aspetto tecnico sportivo sia in mano ad una figura diversa, una figura che è proprio a capo in rappresentanza non solo della filiera ma tutte quante le decisioni, e che è in mano insieme a Malagò ovviamente la gestione e la nomina del nuovo commissario tecnico. Anch'io sono d'accordo, io ti dico la verità, sono d'accordo sul fatto che sia complicato portare Guardiola, ma io non mi assumerei proprio il rischio di portare un allenatore che non ha mai fatto il commissario tecnico in questo momento. Sarei andato su un profilo un po' più sicuro come Antonio Conte, che è lì, è pronto, accetterebbe. Però la domanda che ti faccio è: va trovato un commissario tecnico che deve accettare il fatto di essere sotto la gestione Maldini-Leonardo? Perché oggi la Gazzetta dello Sport tira fuori anche il nome di Stefano Pioli, lo aggiunge alla lista. Cioè serve il commissario tecnico di grande personalità come può essere Conte e Mancini, ok? Accetterebbero il fatto di sottostare a Maldini-Leonardo?
0: Vabbè, ma mica allenano Maldini e Leonardo.
1: Lo so, sennò però la panchina loro, la linea la dettano loro, però. La linea la
0: dettano
1: loro.
0: La linea? Che vuol dire? Cosa fanno? Cosa fa Maldini? Cosa farà Maldini? Cosa farà il consulente? Chi gli dice, scusa?
1: La linea la dettano loro, nel senso che indicano loro la via che la federazione e che la nazionale deve prendere.
0: Un uomo. Dopodiché lavorerà in piena autonomia. Deve fare il CT, deve selezionare.
1: Sì.
0: Quindi non lo so.
1: Non lo so, io non vedo Mancini e Conte, perché sono tre grandi uomini messi lì a coordinare una cosa dove devono.
0: Beh,
1: no,
0: ma evidentemente il direttore tecnico avrà poi dei compiti specifici. Io non lo so che cioè, perché qui si sta a parlare da mesi del direttore tecnico, che io vorrei capire che cosa dovrà fare. Qual è il compito vero del direttore tecnico nella nazionale italiana? Che deve fare? Non so, sceglie i giocatori?
1: No,
0: li seleziona al CT.
1: No.
0: Poi
1: no,
0: che fa? Vedrà lo sviluppo del settore giovanile?
1: Organizzare tutte le nazionali.
0: Ed è
1: giovanili.
0: Giusto che ci sia magari una figura che possa dare un'occhiata. Perché il consulente che fa?
1: Quello è.
0: Suggerisce a Maldini i nomi dei ragazzi? Non lo so.
1: Ma io credo che lavoreranno in coppia. Cioè, consulente giusto per dargli un ruolo. Poi alla fine è un duo. Come era un duo quello al Milan. Quello che poi portò lo scudetto il Milan, cioè è vero quello che dici, però il ruolo di Maldini deve sposarsi soprattutto con il nuovo commissario tecnico più che col presidente. Per questo
0: sì,
1: io dico che
0: non capisco, ho capito che si deve sposare, perché tanto
1: lui,
0: allora
1: Malagò
0: ha detto chiaramente che sceglierà il CT con il direttore tecnico,
1: sì,
0: quindi insieme si metteranno a guarda, io preferisco questo, io preferisco quest'altro, vediamo un po', eccetera, eccetera. Tanti nomi sono due, dai. Non... Pioli in nazionale, no, ve prego, dai. Cioè,
1: si è fatto il nome di Pioli, si è fatto il nome di Pirlo.
0: E si chiarono tutti i nomi dei Maldini, perché guardate che Maldini voleva sostituire Pioli con Pirlo.
1: Lo so.
0: Quindi, Pirlo alla nazionale, calcio fluido? Quindi cominciamo dal calcio fluido?
1: Vabbè. Si prenderà questa responsabilità.
0: Sì, sì, sì.
1: Scelta impopolare.
0: No, no, ma infatti io ti ripeto, siccome ho letto, ah, che bello, il calcio italiano, la rivoluzione del calcio italiano, un entusiasmo clamoroso. Io sono molto cauto. Molto cauto, perché devono lavorare, servono i fatti. Da oggi servono i fatti e i nomi contano fino a un certo punto. Io voglio vedere i fatti. Quali sono questi fatti? I fatti sono che, noi, che la nazionale italiana deve tornare ad essere la nazionale italiana, perché negli ultimi anni ha collezionato solo figuracce. Quindi bisogna cambiare un registro in maniera così netta e così profonda e così importante, che questi hanno un lavoro enorme da fare, eh? Mica perché si chiamano Paolo Maldini e Leonardo e adesso prendono la bacchetta magica e illuminano tutto quanto. Non è così. Vediamo quale sarà la scelta del CT intanto. Poi capiremo quale sarà il loro lavoro.
1: No, però
0: il loro
1: ti sei
0: lavoro.
1: Messo in mano a due manager che hanno un'esperienza importante. Due manager che hanno fatto bene ovunque, due manager riconosciuti.
0: Nei club,
1: è vero, nei club.
0: No. Vediamo. Intanto ci abbiamo già degli audio al 331-8200-213. Poi senti, ribadiamo ancora veramente i grandi complimenti a Sinner, perché
1: sì,
0: ieri ha fatto qualcosa di incredibile ancora una volta. Tra l'altro è stato un torneo dove ha dovuto far fronte anche a delle difficoltà, questo è un torneo che ha vinto anche superando delle difficoltà. Non sembrava il solito Sinner, ma ieri invece ha tirato fuori una partita, soprattutto dal
1: contro
0: secondo set
1: in poi. Contro un grande Zverev, perché ci sono state due ore di uno Zverev che è arrivato ad un livello altissimo.
0: Esatto, sì.
1: E lo ha portato, come ha detto lui stesso, al limite. E lui questo limite l'ha
0: superato.
1: È stato
0: bravo pure il tedesco,
1: perché
0: ragazzi.
1: Perché due ore di Zverev assurde. Come colpiva, prendeva, baciava le linee, ogni colpo gli riusciva, ha vinto meritatamente il primo set gli aveva dato
0: in maniera
1: fiducia,
0: proprio importante.
1: Eppure
0: sì,
1: lui, nonostante questo, è riuscito a ribaltarlo, a tenergli testa, ad essere
0: dopo
1: paziente.
0: Dopo un po' crollato dal terzo in poi.
1: È crollato un po',
0: terzo in poi,
1: vabbè,
0: è crollato.
1: È normale,
0: però è normale, dai, c'hai davanti
1: perché
0: un
1: è crollato
0: certo
1: anche
0: molto.
1: Perché non è riuscito nel secondo set a concretizzare tutto ciò che di buono aveva
0: creato.
1: Poi
0: c'è stato un Sinner, veramente, a un certo punto era proprio difficile replicare, ha cominciato a fare il gatto, arrivava su tutti i palloni, su tutte le palline o le palle, è veramente eccezionale proprio, e mi è piaciuto in tutto. Guarda, questo ragazzo ha un atteggiamento sempre bellissimo, perché intanto non si scompone mai, anche nei momenti di grande sofferenza, sta lì, lavora, cerca di ritrovare la strada. E poi c'è un grande rispetto per l'avversario, visto anche ieri quando c'è stata quella caduta del tedesco, che lui è andato subito a verificare, ha sempre avuto delle belle parole per l'avversario, anche per il tedesco che aveva già battuto, ti ricordi, e gli aveva detto vedrai che prima o poi verrà il tuo momento, confortandolo. Cos'era, il torneo di Monte Carlo mi sembra, no? Quindi veramente un ragazzo che oltre a essere forte è bello da vedere negli atteggiamenti ed è un esempio anche per i più giovani, quindi meno male che sia italiano. Sai che qualcuno ha detto che forse siamo di fronte allo sportivo italiano più forte di sempre?

0: secondo me deve secondo me ancora laurearsi, prenderla questa laurea è importante, soprattutto quando tornerà forte Alcaraz, perché poi la rivalità è quella e nell'ultimo periodo non ce la stiamo godendo per via dell'infortunio dello spagnolo. Io credo che lui sia sulla buona strada, sicuramente nella top 3, ma questa ancora mi prendo qualche mese in più per poterlo mettere, diciamo, per dargli questa laurea di miglior. L'hai ritrovati gli
1: Sì,
0: altri?
1: l'ho trovato. Più forte di Coppi, Mennea, Valentino Rossi, Tomba, Benvenuti, Baggio, Riva, Pellegrini, Vezzali e Fontana. Più forte di tutti. Il più forte atleta italiano di tutti i tempi. È stato definito.
0: Ci può stare, tu come la vedi?
1: È un commento
0: Tu che
1: fortissimo.
0: è fortissimo,
1: Un
0: no,
1: commento fortissimo.
0: è
1: Però una cosa
0: fortissimo.
1: bisogna dirlo, questo sta impressionando. Cioè, questo è un ragazzo che sta impressionando e mi sta più. Sai, io Coppi ho soltanto letto le gesta e i racconti che mi hanno fatto le persone che lo hanno visto. Mio nonno mi parlava di Coppi e Bartali, che erano Coppi, era una cosa incredibile. Mennea l'abbiamo. Ero giovane, poi l'ho rivisto dopo, qui stiamo parlando, poi ho visto anche la sua storia, è bellissima. Valentino Rossi pure ha fatto veramente un tratto di storia della MotoGP, tomba dello sci, benvenuti del pugilato. Qua ci sono veramente. Però questo ragazzo è arrivato proprio ad essere il numero uno al mondo, davanti a tutti, proprio a tutti. Non lo so, è un commento
0: Sì, no, soprattutto
1: forte.
0: perché ha 26 anni e soprattutto perché di solito nel tennis si raggiunge la maturità sportiva tra i 28 e i 35 e per questo ti dico, visto che siamo soltanto all'inizio di questa incredibile carriera, che è già adesso incredibile, prendiamoci un paio d'anni in più perché non ci mette fretta nessuno nel posizionarlo definitivamente come il
1: Vabbè,
0: miglior atleta italiano di tutti i tempi.
1: vediamo un po', vediamo un po'. Ci sono degli audio, ce li prendiamo. Abbiamo 2 o 3 minuti prima dell'arrivo di Luca Calamai, che sentiamo anche, perché mi sembra che anche lui voglia dire qualcosa su Sinner. Vai.
2: Ciao Marco Luigi, allora a meno che di qualche sfracello, di qualche miracolo,
1: Sì.
2: la Francia è candidata a vincere il mondiale sicuramente. Io vedo la Francia come l'Inter del campionato, in questo momento la Francia nel mondiale è l'Inter del campionato e due o tre spanne sopra le altre squadre. Ciao.
1: Però
0: È
1: guardate che c'ha
0: vero,
1: ma
0: no? Solo la Francia può perderlo questo mondiale.
1: la
0: No,
1: partita della Spagna
0: lo so, però rimane favorita. Ha
1: è
0: una
1: favorito,
0: partita
1: sì, però una
0: difficilissima
1: partita
0: contro
1: difficilissima.
0: la seconda squadra, secondo me, più forte, perché io metto Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra in quest'ordine come favorite, quindi all'avversario di fatto più.
1: Sì,
0: E
1: sì.
0: la finale anticipata,
1: Non
0: secondo
1: è
0: me,
1: che se perdi contro la
0: Francia-Spagna.
1: Spagna puoi perdere solo tu, eh. Con la Spagna puoi perdere.
0: Sì.
1: E quindi attenzione. Vai con un altro audio. Arriva.
2: Se c'è una piccola possibilità di Pierre Guardiola, va preso, cioè bisogna fare le umane alle divine, va preso Guardiola. Poi circa Calaili, poverino, dispiace, però se ci fosse un piccolo dubbio, meglio che se ne torni, perché oggi magari c'è l'idoneità. Fra 2 mesi gli capita qualcosa e lo allevano, quindi meglio oggi risparmiare questi soldi e andare su un altro.
1: No, senza dubbio, sulla salute non si scherza, ci mancherebbe. È vero che noi abbiamo dei controlli molto, molto, molto rigidi rispetto ad altre federazioni. Un altro audio ancora, dai, poi recuperiamo qualche messaggio scritto.
3: Quest'annata dell'Inter sta iniziando sotto una cattiva stella, mi verrebbe da dire. Prima Palestra, Calaili che non passa l'idoneità fisica, ahimè, senza quella in Italia non si può giocare, vedi Bove, vedi Eriksen, nulla, non so su chi andranno, però i piani della società stanno saltando uno dopo l'altro. Un po' di sfortuna sicuramente, vediamo come procede questo mercato, ma non si preannuncia nulla di positivo.
1: Vediamo, vediamo, abbiamo ancora tempo. Poi il messaggio al volo di Luca: se la Pellegrini fosse un uomo se ne parlerebbe diversamente, record su record, titoli su titoli, oltre che alla longevità. Poi per me Sinner, scrive Alessandro, è sicuramente lo sportivo italiano più forte e importante di sempre, ho piena fiducia.

0: In Yannick lo adoro come atteggiamento dentro e fuori dal campo, è semplicemente un idolo che studia per diventare leggendario. Fulvio dice: sportivo italiano Sinner il più umile, vedi c'è anche l'aspetto dell'umiltà. E poi Sinner eccezionale come sempre, ha affrontato un avversario che non aveva nulla da perdere e tutto da guadagnare, un avversario che ha giocato 120% delle sue possibilità tirando colpi di dritto e rovescio ad una velocità molto superiore alla sua media. Sinner ha confermato le sue qualità di winner nato, ma mantenendo concentrazione e determinazione per 4 ore, e non ci si è resi conto che un match di 4 ore si decide in sostanza in soli 4 punti. Uno sport meraviglioso, il fuoriclasse ce l'abbiamo noi. Grazie Sinner, scrive Artemio D'Alghero, e poi ne arrivano tanti altri su questo discorso, caro mio.
1: Bello, appassiona. Sono d'accordo solo quando... Pellegrini, non capisco perché se fosse stato uomo sarebbe stato più... Cioè, Pellegrini
0: ha fatto qualcosa di importantissimo, ci mancherebbe. Allora, fermiamoci un attimo, che arriva Luca Calamai, sentiamo anche un po' il suo pensiero in penne Calamai, perché abbiamo appena iniziato, a tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Ed eccoci qua, e allora buon lunedì come sempre a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, ciao. Un grande abbraccio a due pilastri di TMV Radio.
2: Grazie.
3: Allora, riparte la settimana e riparte dal mio punto di vista con una notizia molto importante, che è l'arrivo di Maldini. Sai che, a parte sono stupito in positivo del fatto che la federazione abbia annunciato tutto questo di domenica, mi piace perché vuol dire si esce dai canali o dalle regole che vorrebbero sempre il fine settimana dello sport vacanzieri, no? Si annuncia Maldini la domenica e trovo corretto che nella ricostruzione di un progetto del calcio italiano, Malagò, che è un uomo di sport, oltre che un grande professionista, un grande manager, abbia capito che era basilare partire dall'anima dirigenziale prima che dall'anima tecnica. Quindi benissimo Maldini, mi piace Maldini, è un vincente, è un uomo che ha le sue idee, un uomo che non è incline ai compromessi, e questo è un altro aspetto che me lo rende simpatico. Viene insieme con un suo amico, che Leonardo è un amico, ma insomma, più che Leonardo, fatemi dire che la mia attenzione è centrata su Maldini. Ecco, ora si può cominciare a fare che cosa? A chiedere a Maldini un progetto di rilancio del calcio italiano, che deve essere ovviamente complessivo, e a individuare il commissario tecnico. Allora, sentivo anche nella vostra prima parte della trasmissione che ovviamente l'ipotesi Guardiola è intrigante, affascinante. Io però vi dico la verità, non è che non ho stima Guardiola, ci mancherebbe altro, ma intanto, perché Guardiola venga a allenare nazionale, bisogna che lui rimetta in discussione quelli che sono i suoi parametri economici, perché certo, con quello che oggi l'indirizzo della nazionale fa 4 anni di ingaggio, serve a 4 anni di ingaggio nazionale per farne uno di quello che Guardiola prendeva al City. Secondo, ecco, io vorrei sapere cosa ne pensa Guardiola. Io non, qui mi interessa tanto il vostro parere, anche se l'avete per certi versi già dato, però io vorrei che l'allenatore della nazionale fosse convinto del progetto complessivo, e quindi io prima vorrei sapere il progetto complessivo di Paolo Maldini e poi sapere se l'allenatore della nazionale si riconosce in questo percorso, perché non che Guardiola non sia bravo, ci mancherebbe altro, ma io vorrei sapere che compito affidiamo a Guardiola, non so come pensate.
2: Prima di farti rispondere, Marco, vi do un'ultima ora, perché Paolo Dybala ha firmato il suo contratto con la Roma e il suo prolungamento fino al 2027 con opzione, quindi era già nell'aria. La Roma ieri aveva rinviato la comunicazione sui convocati al ritiro proprio perché aspettava di dare questa ufficialità che adesso è arrivata. Paolo Dybala ha prolungato fino al 2027 con opzione con la Roma.
4: Bene, bene, ed era nell'aria praticamente questo.
3: Ora poi ne parliamo, perché
4: sì, ci arriviamo subito.
3: Importante.
4: Importantissimo. No, ti rispondo velocemente, personalmente, Luca. Io sono d'accordo con te, vorrei conoscere anch'io il progetto, vorrei conoscere qual è il ruolo di che cosa dovrà fare Maldini, che proposta presenterà, al di là poi del consulente Leonardo, però questo è interessante. Poi da lì scegliere il tecnico. Quindi sono d'accordissimo con te, vorrei capire anch'io che tipo di idea c'è per tirar fuori dalle sabbie mobili il calcio italiano. La loro è una missione difficilissima, ragazzi, difficile,
3: è una missione molto difficile. Difficilissima se non si cambia qualche regola. Cioè, allora, si prende Guardiola è bravissimo, cioè non è che lo scopriamo noi tre, certo. È bravissimo, ha lavorato sempre in grandissimi club, lo possiamo dire?
4: Come no?
3: Dove partiva da una situazione ovviamente
4: con grandi possibilità economiche,
3: esaltazione di quelle che erano le sue idee di calcio. Ha un'idea di calcio che nasce molto marcata, che nasce anche dall'obbligo di lavorare su questo progetto tecnico, no? Se sei al Manchester City li scegli tutti adeguati a quell'idea di calcio, se sei al Barcellona lì praticamente già ti trovi un'idea di calcio abbastanza affine al tuo concetto di possesso palla, vai al Bayern Monaco, potrei andare avanti. E la nazionale italiana in questo momento non è il Manchester City, non è nemmeno il Barcellona, cioè non so se troviamo 18 giocatori adeguati all'idea di calcio di Guardiola. Allora Guardiola è pronto a cambiare quello che è la sua anima. Non lo so, mi sembrano ragionamenti molto complessi. Io non inseguo il nome, ve lo dico subito, non inseguo il nome. Io inseguo l'idea di un progetto serio, concreto, sostenuto da tutto lo calcio, il movimento calcistico, la possibilità di dare a chiunque sarà il commissario tecnico in tempi non lontanissimi un parco giocatori più numeroso rispetto a quello attuale, quindi creare dei corridoi più importanti per i nostri giovani italiani, e dopo scelgo l'allenatore. Non lo so, io c'è questa smania di avere il nome, la stella, il principio, ma ragazzi, noi di nomi ne abbiamo avuti tanti, di stelle ne abbiamo avute tante, ma abbiamo vinto quando c'era un'idea di calcio, l'idea di calcio della il grande muro difensivo della Juventus di Lippi, l'idea, il grande gruppo di Enzo Berzot, torno indietro nel mio calcio, molto molto molto juventino, blocchi importanti, blocchi dove c'era un'idea, cioè oggi diamo questo che abbiamo a Guardiola e lui ci cambia la vita, può darsi. Io però prima vorrei che si cambiasse il modo di arrivare. Allora, cambiamo un attimo la scaletta. La bellezza dei programmi di TMV Radio sono stare sempre dentro la notizia. Non so, a me questa idea di Dybala rinnovato la Roma, per la Roma non è un'idea che mi riscalda tantissimo, nel senso che va bene, sappiamo che Dybala è cosa è stato, sappiamo soprattutto cosa è stato, sappiamo che convive con dei problemi, il nome c'è ovviamente, però anche sulla Roma, ragazzi, però voi siete padroni di casa.
4: Guarda, ti leggo anche questa, così hai un altro quadro, aggiungo un altro tassello all'analisi, vado su tutto Mercato Web al volo, Luca, perché vengono riportate le dichiarazioni che ha rilasciato Gasperini questa mattina Radio Rai, la trasmissione vi riporto il nome, Radio Anch'io Sport, e ha detto su Coné lascerà la Roma, Gasperini ha risposto: i bilanci sono fondamentali, devono essere rispettati.
2: Sì, lui dice anche ci aspettavamo che dalla Champions, che con la Champions potesse cambiare qualcosa, così non è stato, valuteremo nelle prossime settimane. Tradotto: se arriva l'offerta giusta e ci deve essere un sacrificabile, quello è Manu Coné.
4: Quindi questo forse...
3: se io metto sulla bilancia Coné e Dybala oggi, se perdi Coné perdi un giocatore importante.
4: Sono d'accordo.
3: Se trovi Dybala trovi la ciliegina, ma poi serve la torta, ecco, all'interno.
4: Il paragone ci sta tutto.
3: Ecco, quindi la Roma ha grandi problemi. Io ne parlavo anche con Roberto Pruzzo di questa data del 30 giugno, che era una data presto. Lui aveva la sensazione che alla fine la Roma avrebbe potuto fare il massimo dei sacrifici rinunciando a Svilar, e in quel caso avrebbe azzerato il debito, quindi avrebbe potuto rimettere in corsa. Mi piace però, fammi dire, questo Gasperini che è diventato direttore sportivo ormai,
4: certo,
3: no?
4: Certo, sì.
3: Non so se da allenatore avrebbe detto nel passato va bene dar via con E, perché c'è i bilanci da rispettare, ma nella vita si cambia, si cresce, si cambia abito. Però la Roma è indietro, si può dire, Marco?
4: Posso aggiungere una cosa, Luca, non so se la pensi così, però voglio aggiungerla, perché adesso sto vedendo, no, sul sito ufficiale della Roma si parla solo del rinnovo di Dybala. Io ho la sensazione che questa mossa qui è stata fatta proprio in questo momento, dopo queste parole, perché il rinnovo di Dybala, tu sai benissimo, è un giocatore, sapete benissimo, molto amato, è il giocatore di fantasia, di qualità, cioè mi sembra una mossa per: intanto ti do Dybala, c'hai Dybala, e così alla piazza, ma io devo fare delle rinunce importanti, e quindi partirà un big, perché fino ad oggi sarà detto che i big rimanevano. Non è così. Intanto però ti do Dybala, così metto un po' a tranquillizzare tutti. Io la leggo un po' così, la leggo un po' così.
3: Sicuramente, intanto ho preso tempo. La Roma ha la sensazione di una squadra che ha bisogno di prendere tempo, di una società che ha bisogno di prendere tempo. Certo, ragazzi, se nemmeno ciò che porta di beneficio la Champions, insomma, vuol dire che erano partiti proprio da una situazione economica molto, molto, molto complicata. E a questo punto, e poi chiuderemo con il Mondiale, ti devo dire che in una grande difficoltà io vedo anche la Juventus, ragazzi. Perché la Juventus non ha risolto nessuno dei problemi in uscita, quelli veri, penso a, a Openda, David, nemmeno uno. Non mi pare che abbia alzato il livello della squadra e che abbia in questo momento la potenzialità di alzare il livello della squadra. Io fossi Carnevali, lascerei perdere Vlahovic, perché il percorso di Vlahovic testimonia di, dell'inaffidabilità del mondo che lo circonda. Ma vada dove vuole Vlahovic, cioè non è che ora poi che ha scoperto, poverino lui, ma soprattutto quegli scarsi che lo rappresentano, che il Real Madrid non lo vuole, il Barcellona non lo vuole, il Manchester United non lo vuole, il Manchester City non lo vuole, il Bayern non lo vuole, poverino, l'ha scoperto ora, perché Vlahovic è un assoluto incompiuto del calcio. Allora se non c'è nessuno, prima di andare in Turchia vo' la Juve, ma anche no, ecco, io credo che, spero che la Juve abbia la forza di non cadere in questa trappola, però, e non me ne voglia il Parma, non me ne voglia Pellegrino, ecco, se è Pellegrino la soluzione ai problemi offensivi della Juve, anche qui fatemi dire, cioè, ci vedo un po' di dubbi, e in attesa di capire l'Inter, il Milan è partito a 100 all'ora, il Napoli, fammi dire che la Fiorentina continua a stupire, perché sì. Gimenez arriverà anche Oso del Siviglia, ovviamente non sono operazioni alla atta, non sono operazioni da 30 milioni abbondanti, forse quasi 35, uno Gimenez sarebbe prestito un diritto di scatto, Oso è un giocatore da 5-6 milioni, però ti dà proprio la vorrei dire quasi la sfacciataggine di un dirigente importante come Paratici, che ti dice: no, io faccio quello che voglio, io compro, sta trattando giocatori importantissimi, addirittura sta puntando anche attaccanti, e insomma, se questo è lo scenario, ragazzi, io credo che in questo calcio nel quale la Lazio, nonostante le parole quasi commoventi del mio amico Gattuso, insomma, è evidente che è un gigantesco punto interrogativo. Il Bologna, per stessa ammissione di Sartori, in questo momento deve addirittura recuperare soldi. Io non so come può veramente continuare a pensare solo a recuperare soldi. Insomma, alla fine la Fiorentina, questa Fiorentina che investe, che compra, che cerca giocatori importanti, può rientrare, ecco, tranquillamente nell'otto di quelle 7-8 squadre che si giocheranno i posti in Europa. Non so che ne pensate.
4: È partita molto forte. Io ho definito Paratici il leader di questo avvio di calciomercato, Luca. Sta praticamente, ha fatto operazioni, secondo me, anche intelligenti, anche importanti. A me Atta piace moltissimo a centrocampo, quindi ha preso un centrocampista molto duttile, ha rinforzato la difesa, si sta muovendo ancora. È chiaro che mi aspetto anche delle cessioni. Su questo, Luca, sicuramente ne sai più te di noi, però penso che arriveranno anche delle cessioni.
3: Lui per ora non dà l'intenzione, non trasmette l'intenzione di rinunciare agli unici due giocatori che potrebbero portare soldi, cioè Ken e Fagioli. Io resto convinto che soprattutto se arrivasse un'offerta importante per Fagioli, lì il sacrificio potrebbe essere fatto, anche perché Fagioli è un play che non è perfettamente in linea con quello che è l'idea del l'idea play di Grosso. Che cerca strutture diverse dal punto di vista anche caratteristiche diverse, però insomma questo è il dato di fatto, e sono contento perché recuperiamo un grande direttore, ma insomma recuperiamo anche una squadra che va a arricchire il sai, io sono, il momento più bello per me del calcio italiano è stato il momento delle sette sorelle, quando veramente iniziavi la stagione con sette squadre che in fondo pensavano di poter vincere lo scudetto.
4: È vero.
3: E questo è, credere,
2: no, quest'anno tra l'altro le sorelle adesso sono sempre sette, ma sono aggiunte, c'è l'Atalanta, c'è da battere il Como, perché poi la Fiorentina sì, può scavalcare, secondo me è già a buon punto, soprattutto ha già scavalcato la Lazio, scavalcherà il Bologna, Il problema è che poi non ti basta in questo momento per arrivare in Europa, perché sulla carta, vedendo anche il campionato dello scorso anno,
4: c'è Atalanta,
2: sì, c'è il Como, che in questo momento rimangono comunque un gradino.
4: Secondo me la Fiorentina
2: ha
4: scavalcato anche il Bologna in questo momento.
2: Sì, sì, sì. Bologna, Lazio sono squadre che la Fiorentina.
3: Sì, poi c'è il grande punto interrogativo, che magari sono sempre sette, ma di che livello sono, no?
4: Esatto, esatto.
3: Perché oggi, a oggi, ma ragazzi, siamo appena all'inizio di luglio, a metà luglio, anzi non siamo nemmeno a metà luglio, però oggi anche con la difficoltà dell'Inter, un po' il Napoli che ha delle problematiche anche con la proprietà, cioè, oggi io non vedo una squadra che abbia fatto uno scatto così importante da poter dire io vado a provare a vincere la Champions.
4: Io vedo ti aggiungo una cosa, lo sai che io in questo momento, magari mi sbaglierò Luca, però lo dico, io in questo momento non vedo neanche l'Inter così dominante il prossimo anno.
3: No, io vedo non, l'Inter e Napoli.
4: Vediamo poi il mercato, perché ancora siamo
3: all'inizio.
4: Vediamo
3: anche il Milan, perché
4: sì,
3: Milan
4: sì,
3: è
4: esatto,
3: Milan,
4: il Milan.
3: Allora, vediamo, però siamo un pochino nel livello al ribasso invece che al rialzo, al rialzo. E questo è da vedere. E chiuderei con il mondiale. Prima fatemi dire,
4: vai,
3: volevo fare una riflessione un pochino più lunga, invece la sorvolo un po', tanto magari avremo tempo. A me questi arbitri del mondiale non è che mi hanno entusiasmato.
4: Non ti hanno entusiasmato? Ma
3: no, voto sufficiente, complessivo, sì. Però, insomma, se lì dovevo vedere il top del top, insomma, così. Non
4: così
3: ho visto
4: così.
3: Niente che
4: sono
3: mi
4: d'accordo
3: ha
4: anch'io.
3: Fatto brillare gli occhi. E lo dico perché c'è un allenatore lì che è Collina, che invece stimo moltissimo. E allora la domanda che mi faccio dopo aver toccato con mano Marco è la classe arbitrale in generale che sta perdendo quella straordinaria qualità. Delle volte fuori classe arbitrali li vedevamo in campo, cioè proprio ti restava negli occhi, no? Anche se nel non essere protagonisti diretti,
4: si vedono tanti errori, tante sbavature,
3: tanta modestia, e tutto questo ricordate,
4: anche in quelli quotati, Luca, anche in quelli che sono quotati a livello europeo, tu vedi le sbavature.
3: Sì,
4: quindi
3: sì. E tutto questo con il VAR, che in teoria dovrebbe darti ulteriore spavalderia, perché in un calcio, diciamo in un mondo normale, il VAR tutela l'arbitro dall'errore clamoroso, quello che non vedi perché magari ti passi il giocatore davanti in quel momento, perché ci possa essere quel dettaglio, no? Io conosco grandi arbitri che mi dicono oggi col VAR arbitrerei con la sigaretta a bocca, perché tanto potrei essere talmente sereno e quindi decidere con personalità e forza, che tanto se c'è l'errore clamoroso mi chiamano.
4: Mi richiamano,
3: invece sono tutti attenti al VAR, cioè come se avessero acquisito invece che spavalderia in sicurezza, e questo non è bello. Allora, al volo, perché abbiamo pochi minuti, sentivo le vostre pagelle di questo finale, le condivido. Io così a pelle vedo la Francia che è più forte di tutti, però ragazzi, sarà una semifinale complicata, questo è ovvio, e questa immagine che sommato a quella di Messi, poteva esserci anche Cristiano Ronaldo, secondo me si potrebbe arrivare negli Stati Uniti in questa finale a un definitivo passaggio di testimone, per carità, magari da un punto di vista di valore calcistico il passaggio probabilmente è già avvenuto, però credo che Mbappé sia pronto proprio a prendersi questo scettro. Ti devo dire che io ci vedo anche dei quarti di nobiltà, di carattere, di personalità. Vedo come uno,
4: per me sono arrivate le squadre più forti in questo momento.
3: Sì, e lo vedo anche come un giocatore che potrebbe anche farsi promotore di qualche battaglia per il calcio, ma forse sono molto ottimista in tutto questo. Sono arrivate quattro grandi squadre, saranno, prima di aver visto la gara con la Svizzera, la mia esperienza mi insegnava che quando esci da momenti complicati, anche con un po' di fortuna, come ha fatto l'Argentina, poi magari vinci il mondiale. Ragazzi, ricordiamo quello che è successo l'Italia-Spagna, no? All'inizio del percorso l'Italia-Spagna. Poi però parti e vinci. Però allora ho detto, però ora deve partire l'Argentina, invece continua a non partire. Per cui resto convinto che alla fine sia la Francia la squadra di riferimento, e mi resta un grande rimpianto per la Norvegia, perché io sinceramente a quel punto avevo preso a fare il tifo per la Norvegia.
4: Beh, diciamo non solo tu, eh. Aveva conquistato tutti la
3: questa remata
4: bellissima, che ormai stanno utilizzando anche negli altri sport, è bellissima questa cosa.
3: Ci trovavo questo modo che riportava anche il calcio in una dimensione di gioco popolare, di... Non i lacrimogeni e le Molotov, bensì una bella remata. Vabbè.
4: Bella, una bella remata, ci stava tutto. Senti, c'è un audio al volo che prendo, così gli dai una risposta velocissima e poi ti salutiamo. Vai.
5: Buon pomeriggio, buon Maracanà. E se Guardiola fosse stimolato, interessato, proprio perché ormai ha vinto tutto dappertutto a livello di club, da questa sfida che eventualmente Maldini saprà proporgli, non sarebbe una cosa grandissima vincere con l'Italia? Che ne pensate?
4: Che ne pensi, Luca?
3: No, sarebbe non grandissima, straordinaria. Ma poi Guardiola ha un qualcosa di italiano. Guarda, addirittura a suo tempo è stato anche avvicinato alla Fiorentina, perché lui ha per quello che ci risulta, uno dei suoi desideri: gli piace tanto la Toscana, gli piace il Chianti, gli piacerebbe vivere questo tipo di realtà. È legatissimo a tanti amici, a Brescia ancora, pensate. Ma prima bisogna capire cosa possiamo fare per il nuovo commissario tecnico. Ecco, perché se gli diamo quello che abbiamo, io temo che nemmeno Mago Merlino possa. Badate bene, non andare al mondiale, perché andare al mondiale, sono convinto che, caro Marco, anche te, se si investe del ruolo di CT, ce la porti al mondiale. Ma creare un progetto serio che possa diventare vincente, che possa ricordare al mondo che noi siamo stati il calcio per tanto tempo, e quindi dobbiamo anche riprenderci un ruolo che va al di là di una qualificazione o meno.
4: Staremo a vedere.
2: E scusami, aggiungo soltanto questo: il mondiale di Ancelotti dimostra che puoi essere grande, avere anche un grande nome, ma il ruolo del commissario tecnico è un ruolo comunque molto complicato.
3: Paragone perfetto, da applausi. Guarda, non potevamo chiudere in maniera migliore questo spazio. Grande riflessione, bravissimo.
4: Grazie Francesco, grazie. Ciao. Poi ci torniamo tra poco. Grazie anche a Luca Calamai. Luca, ciao, prestissimo, ciao. Buona settimana, buon lavoro. Francesco, ci fermiamo su questa riflessione, perché poi possiamo rigirarla dopo anche agli ospiti. Oggi sarà un tema comunque centrale della puntata il ruolo della la possibile scelta di Guardiola, se è una scelta giusta, se è può fare il CT, al di là dell'aspetto economico. E poi tu hai fatto questa riflessione su Ancelotti.
2: Il nome conta, e poi però devi avere il materiale, insomma, questo materiale.
4: Devi avere la materia prima, insomma, e questo è un po' il discorso.
2: Allora, va bene, ciao Marco.
4: Sei tornato, ci fa molto piacere, in prima linea, vedi. Allora, grazie come sempre a Francesco, buon lavoro in redazione, buon lavoro a Daniele Petroselli, a tutta la squadra tecnica con Magliocca e tutti gli altri, anche a Claudio Ferrarese tra poco con noi. Quindi break, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo. Buon pomeriggio, Stefano, e buon lunedì.
6: Anche a te, Marco. Buon pomeriggio a tutti.
5: Entriamo nell'ultima settimana di Maracanà, caro Impallomeni. Sei carico, pronto? Lunedì prossimo si chiude, si fa la puntata con i campioni del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. E ci siamo.
6: Ci mancherebbe altro.
5: Ci siamo, ci siamo. Allora, hai visto, ti do l'ufficialità, rinnovato Dybala, prolungamento fino al 2027 con l'opzione, poi ha parlato pure Gasperini, tra poco ci torniamo, ci sono le parole importanti anche del tecnico della Roma rilasciate questa mattina con il ritiro che è cominciato, sono arrivati a Trigoria, grande entusiasmo, abbiamo un po' di immagini, l'arrivo di Gasperini, accolto come sempre con grande affetto dai tifosi.
6: Vabbè,
5: capito? Si comincia.
6: Si ricomincia. Quasi tutte le squadre, però insomma aranghi ridotti.
5: Aranghi, sì, piano piano, poi arriveranno quelli delle nazionali con un po' di ritardo, però ci siamo. E allora, caro il mio Stefano, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano in questo primo tratto di trasmissione lunedì. C'è il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
6: ciao Nick,
5: ben trovato. Nick, non ti sento. È caduto subito, appena ho presentato è caduto. Questo è tempo di record proprio. Daniele Garbo, buon pomeriggio.
6: Ciao Daniele.
7: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio a voi, ben trovati.
5: Ben trovato. C'è anche con noi il professor Pino Capua. Ciao Pino,
6: ciao,
5: ben
6: Pino.
5: Trovato.
8: Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele.
5: Ben trovato anche a te. Vediamo di ripristinare anche il collegamento con Niccolò Ceccarini, così iniziamo il nostro giro consueto, perché lunedì è tradizione. Lunedì va rispettata la tradizione. Ci sono i vostri 30 secondi che dedicate a chi volete voi, scegliendo l'argomento che più vi piace, da poter così subito iniziare la nostra trasmissione. Sto prendendo del tempo come si fa in diretta per dare di nuovo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick. Niente.
6: Niente.
5: Nick c'è. Ma dove stai?
6: È andato via.
5: Ci sei?
7: Pronto?
5: Ci sei? Ciao,
7: ciao
5: Nick.
7: Non vi sentivo ragazzi.
5: Adesso ci senti? Forte
7: sì,
5: e chiaro?
7: Mi sentite?
5: Bene, noi ti sentiamo benissimo. Ti sentiamo benissimo. Bene, allora stai con noi. Hai 30 secondi. Questa volta voglio iniziare da Daniele Garbo. Me lo consentite questo inizio da Daniele Garbo, i suoi 30 secondi? Daniele!
7: Ma io inevitabilmente li dedico a Yannick Sinner per quello che ha fatto ieri, perché ha dimostrato di essere un fenomeno, perché ha vinto una partita difficilissima. Non era facile dopo quello che era successo a Parigi. È stato fermo un mese, non ha giocato tornei. È andato a Wimbledon e ha vinto di nuovo come lo scorso anno. Un giocatore straordinario in campo e fuori.
5: Bene, vado da Stefano Impallomeni, 2:30 secondi, Stefano.
6: Beh, insomma, anch'io avrei scelto Sinner, allora quindi però i miei pochi secondi li dedico a Jude Bellingham. Secondo me è il miglior giocatore del mondiale, di questo mondiale, fino adesso.
5: Ritrovato,
6: rilanciato, giocatore straordinario,
5: sì.
6: Totale, centrocampista offensivo, con il vizio del gol.
5: Assolutamente. Professor Pino Capua.
8: Io però me devo copiare Daniele e dirò qualcosa in più, se possibile, su Sinner, perché come tutti gli atleti straordinari come lui, la preparazione si fa su tre canali: quello cardiovascolare, quello muscolo-scheletrico, ma anche quello del cervello, quello morale, quello della capacità di saper reagire ai momenti difficili. E Yannick ieri ha avuto dei momenti difficili e ha reagito in maniera straordinaria. Io credo che lui abbia delle capacità importanti sostenute dalla sua famiglia. Lui non dimentica mai di ringraziare la mamma, di ringraziare quelli che stanno in tribuna, perché quelli probabilmente sono il tessuto connettivo nei momenti in cui il morale potrebbe avere delle
5: defaianze, assolutamente. Niccolò Ceccarini.
9: Eccoci, i miei 30 secondi li dedico, penso invece allo sconfitto, a Zverev, perché ha fatto una partita secondo me straordinaria, ha giocato veramente dal numero uno del mondo e alla fine insomma è stato anche simpatico quando ha riconosciuto i meriti a Sinner, no? Ha detto vabbè, non mi piaci più perché vinci sempre te. Per cui, però ho visto veramente un grande giocatore, ho visto una grandissima partita, per cui qualche volta è giusto dare anche onore e merito.
5: Assolutamente, ci mancherebbe. Tra l'altro era partito fortissimo, mettendo in difficoltà Sinner.
6: Ma soprattutto perché entrava sempre la prima, poi sì, sì, si è affievolito quello schema e quando sul piano del palleggio l'altro
5: dopo, a un certo punto quell'altro era diventato una sorta di gatto, andava, sì, recuperava tutti i pallini, tutte le palline da una parte all'altra, mamma mia, era scatenato. No, però vi voglio riporto una cosa, non so se la pensate così o meno, o se è esagerato magari questo tipo di pensiero, però il nostro è un amico, insomma, interviene qui il direttore Paolo De Paola, ha scritto sui suoi social una cosa su Sinner che mi ha colpito tantissimo, ve la riporto al volo, e ha scritto che Sinner è senza dubbio l'atleta italiano più forte di tutti i tempi, più forte di Coppi, Mennea, Valentino Rossi, Tomba, Benvenuti, Baggio, Riva, Pellegrini, Vezzali e Fontana. Esagerato? Mi date un commento veloce, Stefano, esagerato o no? Siamo di fronte veramente all'atleta più forte di tutti i tempi?
6: Beh, secondo me siamo su quella strada, ancora poi deve ancora, secondo me, collezionare altri slam. Manca Roland Garros, un po' una maledizione, però è numero uno al mondo, ma chi avrebbe mai detto?
8: Però non si sente.
5: Vai, vai Stefano, prova, non dice, non ti sentiva.
6: Mi senti adesso?
8: Sì, perfetto.
6: Chi avrebbe mai detto, insomma, di trovare numero uno al mondo un tennista italiano? Secondo me sì, ha ragione, mi trovo d'accordo.
5: Ti trovo d'accordo.
6: Ancora deve fare strada, è giovane. Mm-hmm. Ed è formidabile, è un orgoglio azzurro. L'altro giorno sono andato a farmi una corsia, prima vedevo dei ragazzi giocare a calcetto, sì, mettere sai, nei parchi, le cose, adesso giocano a tennis. Cambiato il mondo, Marco.
5: Cambiato il mondo.
6: C'ha più seguito Sinner che una partita di calcio.
5: Noi continuiamo a collezionare
6: figure di
5: DM.
6: Sinner ci tiene a galla e sì, sono d'accordo, sì, con Paolo, è un fenomeno assoluto.
5: Fenomeno assoluto. Garbo, sei d'accordo oppure esagerato considerarlo il più forte di tutti i tempi?
7: Ma io sono d'accordo con De Paola, perché Sinner ha 24 anni, ne compirà 25 fra qualche giorno, quindi voglio dire, quanto può vincere ancora se non succede qualcosa prevedibile? Ha una testa fuori del comune, come diceva prima giustamente il professor Capua, la testa nel tennis fa la differenza più che in altri sport, secondo me, perché spesso una partita si decide su pochissimi punti e quella di ieri si è decisa su pochi punti, davvero. Perché se lui perde il tiebreak del secondo set, non so come si mette, ma lì l'ha giocata da fuori classe assoluto. Lui ha la capacità di uscire dalle situazioni difficili con una lucidità incredibile e ha la capacità di giocare sempre i punti importanti come meglio non si potrebbe fare, e questa è una dote che soltanto i fuori classe possiedono, secondo me.
5: Pino Capua?
8: Io l'ho detto all'inizio, l'ho detto, ho sintetizzato, pur non dicendo che il più forte del mondo è il più forte di tutti, però lo penso. Lo penso perché delle caratteristiche dove riesce a fare il meglio di tutto quello che serve per un atleta, e riesce a farlo con anche delle persone che lo aiutano, delle persone che lo fanno vivere nel modo migliore questa avventura straordinaria che sta facendo lui e che comunque sta trascinando, come diceva Stefano prima, tanta gente a giocare a tennis, quindi sta facendo comunque diventare il tennis in questo momento lo sport nazionale più importante.
5: Niccolò Ceccarini?
3: Ma su Sinner, che ti devo dire? Forse l'atleta più forte di tutti i tempi, non lo so, perché comunque ce ne sono stati di grandi uomini dello sport italiano. Io francamente faccio fatica, no, a fare paragoni con il passato. Devo dire che oggi Sinner è il rappresentante dell'Italia che vince. Questo sì, che sia poi l'atleta più importante di tutti i tempi, non lo so, perché comunque abbiamo avuto anche tanti altri grandi giocatori in altri sport, quindi non lo so, è difficile fare un paragone. Diciamo che oggi è l'italiano più vincente al mondo.
5: Non c'è dubbio, in questo momento è così, però lo ringraziamo anche per le emozioni che ci sta regalando Sinner in questo momento, sia dal punto di vista dell'atleta, come avete detto, ma anche dell'uomo, perché poi nelle sue partite c'è un po' tutto, anche il rispetto dell'avversario che non guasta, e lo vediamo sempre, anche nella finale quando c'è stato quel momento dell'avversario in difficoltà, lui è andato a verificare condizioni, ed è un suo atteggiamento che vediamo spesso, non è occasionale, no. Quindi questo fa di lui anche,
6: ce l'ha dentro,
5: esatto, fa di lui un ottimo professionista anche dal punto di vista proprio umano. Allora, detto questo, noi ci siamo lasciati, non era ancora ufficiale o meno la nomina di Maldini come direttore tecnico, ma abbiamo anche il consulente, che l'advisor che sarà Leonardo. Pensiero anche su questo velocissimo, visto che ci siamo lasciati, insomma, finalmente abbiamo il direttore tecnico, adesso.
6: No, poi mi ha stupito perché pensavo che Maldini potesse avere delle riserve. E quindi è stata una scelta molto positiva che condivido, Maldini è bravo. E quindi poi ha dato l'ok, e sarà pure anche il presidente, non soltanto il direttore tecnico della nazionale, presidente del Club Italia. E credo che, insomma, poi alla fine si sia portato Leonardo, come ha detto anche Giovanni Malagò, no, nel comunicato. Si è voluto, ha scelto come consulente.
5: È una rivoluzione,
6: cioè, non l'ha scelto, da quello che ho letto io, l'ha scelto
5: si è
6: Maldini.
5: Capito che ha scelto lui, sì.
6: Maldini magari ha detto mi porto Leonardo, se no perché c'è tanto da fare. E quindi
5: lui si porta Leonardo e Malagò si porta il CT.
6: E probabilmente
5: è così. Probabilmente è così.
6: Però sì, vabbè, fai come è. Però Leonardo lo scelgo.
5: Esatto, tu scegli il consulente, io scelgo il CT. Può essere che così. Pino, sarà così? Anche a te un pensiero su queste due nomine.
8: La cosa importante, secondo me, che va sottolineata, è che lui è direttore tecnico e anche presidente del Club Italia.
5: Certo.
8: Club Italia è tante cose, non è solo una nazionale, certo. Sono tutte le giovanili dalla 15 in su, che sono una ricchezza per il calcio. Tra l'altro alcune giovanili sono state vincenti in quest'anno,
5: certo.
8: la 17 mi pare che abbia vinto il campionato europeo, quindi insomma credo che sia un lavoro che partirà dalle basi, e Paolo Maldini credo che sia la persona giusta, o comunque una persona in grado di poter fare questo lavoro, e Leonardo secondo me va bene, perché vuol dire se non ce la faccio da solo magari qualcuno mi dà una mano, e uno competente come Leonardo secondo me va bene.
5: Garbo?
7: Ma nessuno può contestare questa nomina di Paolo Maldini, che è stato un mito per il calcio italiano, credo che abbia la capacità per fare il ruolo che gli chiederà Malagò, che ancora non è chiaro, anch'io non so bene in che cosa consisterà questo ruolo, che è nuovo della nazionale italiana. Io però sono sempre un po' scettico, per mia natura, nel senso che mi sembra una bellissima operazione di immagine, aspetto di vedere la concretezza, le cose vere, cioè. Abbiamo detto tante volte che il calcio italiano va rifondato dalle fondamenta, no? Che si deve cominciare dai settori giovanili. Ecco, aspetto di vedere se davvero si farà questo tipo di operazione, perché altrimenti adesso sceglieranno anche un grandissimo commissario tecnico. È come costruire uno stupendo attico super lusso su un condominio, su un edificio che le fondamenta marce. Ecco, non risolvi nulla, perché rischi di crollare.
5: Assolutamente, tra poco vi informo che alle 14.30 parleranno Marotta e Chivu, naturalmente poi dopo noi le andremo a commentare le parole del presidente dell'Inter e dell'allenatore. Vado da Niccolò Ceccarini. Nick?
9: Ma è contento per Paolo Maldini, perché secondo me è un'ottima soluzione, un'ottima scelta, e credo che sia veramente una cosa bella per il calcio italiano avere una leggenda come Paolo Maldini, che comunque ha fatto un percorso da allenatore, da direttore sportivo interessante insieme a Frederic Massara, ed è cresciuto e quindi può rappresentare, oltre che essere stato davvero un ex giocatore di altissimo livello, ma anche un dirigente importante. Leonardo lo conosce bene, sono in grande sintonia, un altro uomo di calcio. Beh, insomma, erano tanti anni, no, che non vedevamo un progetto del genere. Ecco, mi dispiace solo che alla fine non sia mai stato preso in considerazione Roberto Baggio, cioè che a mio avviso avrebbe meritato di avere un ruolo all'interno, voglio dire, cioè un bel triunvirato anche con Baggio mi sarebbe piaciuto, poi con deleghe diverse, però sarebbe stato bello, no, avere questi uomini di calcio insieme a decidere. Credo che sia una bella scelta, e ora vediamo su chi andranno come allenatore. Ecco, io come allenatore però continuo a ribadire che se deve essere Mancini, per me non è la scelta giusta.
5: Non sarebbe giusta la scelta?
9: No, per me no.
5: Per te no, Garbo pure mi sembra d'accordo.
7: Assolutamente.
5: Non so, Pino, tu vuoi dire qualcosa?
8: No, sai, io sono amico di Roberto, quindi non vale quello che dico io.
5: Ok. Stefano, tu vuoi dire qualcosa?
6: Ma io non ho pregiudizi, certamente la storia è quando se n'è andato,
5: è quella un riflesso, sì.
6: Però credo che
9: soprattutto
6: sia
9: per questo, ragazzi, per questo,
6: perché lo capisco. La prima difficoltà, però per le caratteristiche, perché, secondo
9: me,
6: invece
9: Pino,
6: giusto, scelto giusto per le caratteristiche. Per
5: le caratteristiche, sì.
9: Perché io sono d'accordo con Pino, perché anch'io ho una grande stima di Roberto Mancini, però non so se questo, se il suo ritorno sia una cosa positiva per lui, è per quello dico sarebbe una scelta forse non perché gli creerebbe problemi a lui, e non so se sarebbe poi una scelta accettata bene. Questo è il mio pensiero. Poi Mancio è Mancio e non si discute.
5: Vabbè, staremo a vedere. Sentite, però vi do anche un po' delle news di mercato insieme a Niccolò. Approfitto, c'è il rinnovo del contratto di Dybala, che adesso è ufficiale fino al 2027, Nick, con opzione naturalmente quella del riguardante il rinnovo. E però vi riporto di controaltare anche le parole di Gasperini, che ha rilasciato questa mattina, riportate anche da tutto Mercato Web. Con lei lascerà la Roma, Gasperini risponde: i bilanci sono fondamentali, devono essere rispettati, dice lui. Queste condizioni di fair play finanziario non sono mai così precise e definite, variano di squadra in squadra. È innegabile che la Roma sapeva di avere la necessità di dover ripianare dei bilanci, sì, che negli anni scorsi sono stati pesanti. Mi auguravo e mi auguro che l'ingresso in Champions League sia sufficiente, ma i bilanci sono fondamentali per la società e devono essere rispettati. Credo ci sarà più carezza nelle prossime settimane. Su Coné lui dice che sta facendo un gran mondiale, però adesso dobbiamo un po' capire la situazione. Nick, come la...
9: Guarda, io penso questo, no? Guarda, volevo parlare ora di Calaili, no? Se tra poco ne parlerà anche, penso ne parlerà Marotta, ne parleranno sicuramente i dirigenti del... Ancora non abbiamo, no, notizie ufficiali per quanto riguarda Calaili, per quello che ho capito io. Ecco, al di là di tutto, visto che c'è anche Pino in collegamento, io vorrei ringraziare la medicina sportiva italiana, a prescindere, perché se il CONI chiede un ulteriore approfondimento, no, di esami per un giocatore che arriva da un altro campionato, e naturalmente diciamo questa cosa viene fatta, vuol dire che si vuole essere sicuri al mille per mille. E chi gioca in questo campionato, se gioca, è perché ha la possibilità che tutto vada bene. Quindi... probabilmente forse da altre parti avrebbe già ottenuto l'idoneità agonistica, no, ecco, quindi a me questo supplemento di indagini per me non fa altro che onore alla medicina italiana, perché vuol dire che qui in Italia i nostri controlli sono talmente accurati che se può succedere l'imponderabile, però si è fatto il massimo e oltre il massimo. Quindi questo, bravi a prescindere. E poi ecco, però, se poi questa operazione dovesse mai non andare in porto, io mi aspetto un grande investimento da parte dell'Inter sul centrocampo, e con lui potrebbe essere un'idea. Non so se Pino è d'accordo su quello che ho detto, però
5: vai, Pino, vengo da te, che poi ci hai messo dentro anche con lui, giustamente, perché poi c'è l'interesse dell'Inter da sempre manifestato su questo calciatore. Pino,
10: no, non solo sono d'accordo, intanto devo anche ringraziare Nicolò, perché sta dicendo delle cose sacrosante e sta facendo valere tutto il lavoro che fanno i medici dello sport, che nella nostra categoria sono fondamentali, e soprattutto il fatto di essere rigorosi su tutto. E se c'è stata la necessità di un approfondimento, vuol dire che c'era qualcosa che andava chiarita nell'interesse assoluto della salute dell'atleta, ma anche nell'interesse di un mondo che deve comunque vivere sulla certezza della salute fisica.
5: Garbo, così torniamo anche un po'. Ho detto questo, che io mi trovo d'accordissimo, quindi io ho poco da aggiungere su questo tipo di situazione. Poi voglio dire, ci sono degli standard da rispettare, vanno rispettati, punto, fine.
7: No, ma infatti che la medicina sportiva italiana sia all'avanguardia non è una notizia di oggi.
5: Su questo, esatto.
7: Siamo stati sempre molto cauti, sono state vicende che ricordiamo bene, ultima quella di Edoardo Bove, no?
5: Che
7: non può giocare in Italia, ma può giocare in Inghilterra perché ha messo un pacemaker. Quindi quello io lo trovo sacrosanto, perché la prima cosa a cui bisogna pensare
5: è la salute, assolutamente, non c'è dubbio.
7: Tutto il resto viene in secondo piano.
5: Non c'è dubbio. Invece su questi movimenti di mercato, Daniele, così vado anche da Stefano per concludere un po' sulla Roma, abbiamo letto insomma del rinnovo di Dybala e di Coné, che di fatto con queste parole di Gasperini sembra... Se arriva l'offerta giusta, va via.
7: Io credo che il valore di Coné sia destinato ancora a salire, perché se la Francia vince il mondiale, credo che il suo valore salirà. Sta disputando un grande mondiale, è entrato successivamente perché si è fatto male Tchouaméni, però ha dimostrato di essere un grandissimo centrocampista, cosa che noi sapevamo già benissimo, e quindi credo che il suo valore sia destinato a salire. A quel punto, di fronte a un'offerta importante, secondo me la Roma non può fare a meno di lasciarlo andare, e credo sia inevitabile.
5: Certo, ok, il rinnovo di Dybala, però se poi perdi con Era, meglio il contrario, cioè
7: e perdere
5: Dybala. Per la valenza di calcio, secondo me Kone è un giocatore importantissimo, ragazzi.
7: Certo,
5: non so che ne pensa Stefano.
6: No, condivido. È un giocatore centrale, importante, però sono le parole di Gasperini, non sono, sono molto chiare, nette.
5: Sì, sì, sono nette.
6: Sta preparando un po' il tifoso.
7: Una
6: possibile cessione, quindi Kone sembra il sacrificato di turno. Io, però, insomma, vedendo che le cifre che girano in Premier League, considerando che Tonali da Newcastle è andato al Tottenham per 116 milioni di euro. A 24 anni, 25 anni, con ancora giovane, insomma, per 70-70 milioni sono pochi. Quindi può rappresentare la pepita d'oro di un mercato che ancora non è decollato per quanto riguarda la Roma, se non questo rinnovo di rialzare le balle, questo rinnovo contrattuale, ma la Roma non ha fatto niente. La Roma è in ritardo, Marco.
5: Sì, ma non solo come, la Roma,
6: come,
5: però, Stefano,
6: sì, sì, però come ogni anno
7: è
6: un mese e mezzo, e qui e là, insomma, alla fine Gasperini adesso non è incavolato perché c'ha questa sintonia direttore sportivo, perché abbiamo il direttore sportivo, non so le dichiarazioni di Gasperini come sarebbero state,
5: certo.
6: Diciamo la verità, non è contento secondo me, però sta zitto, in cassa, andiamo avanti, ci avrà 13 giocatori, oggi riparte in mezzo a 50 gradi all'ombra senza nessuno, Marco,
5: sì,
6: allora non ha preso nessuno,
5: no ma è un
6: poi tra l'altro Celik non c'è, un mese e mezzo di no, non c'è, non è ancora un calciatore, magari lo annunciano oggi, dopo domani, però intanto non si allena un giorno, due giorni. Pellegrini è vero che c'è avuto problemi al derby, non c'è perché non ha rinnovato, Dybala sul filo di lana è stato rinnovato. C'hai tre rinnovi da fare, ne ha fatto uno. O no?
5: Cioè, no, condivido tutto.
6: Poi dopo, tra l'altro, abbiamo sentito le dichiarazioni di Gasperini che dice: Kone potrebbe partire.
5: Certo. Esigenze di bilancio. L'ha detto in maniera molto elegante, edulcorata, tutta condita con parole,
6: però,
5: eccetera, eccetera. Però è quello.
6: Non in Italia, lasciamo perdere l'Inter.
5: Tu dici non l'Inter,
6: no,
5: ma Nick, quanto ha possibilità all'Inter di arrivare a Kone, visto che insomma sono sfumati tutti?
9: Secondo me non ce la fa perché chiaramente arrivano delle offerte più alte, sicuramente. Poi magari che possa fare un tentativo, ci sta, però secondo me non vanno poi a spendere tutti quei soldi, perché chissà quanto vorranno. Quindi è chiaro, l'Inter è interessata, però probabilmente forse è più facile vanno a prendere Curtis Jones del Liverpool, che gli costa 30 milioni,
5: certo,
9: magari qualcosa in meno, piuttosto che andare a prendere un giocatore che potrebbe costargli il doppio. Ecco.
5: Certo, se alla Roma non è arrivato nessuno, caro Pino, alla Lazio non so chi è arrivato. Insomma.
10: È arrivato Gattuso, caspita, come mette?
5: Perché sei scettico su Gattuso? Ha detto delle belle cose, però, dai.
10: Ha detto mi accontento, ha detto.
5: E
10: mi
5: che deve fare?
10: Capisce
5: la situazione.
10: Io non mi accontento, c'è un popolo che non si accontenta, ormai c'è un popolo vero e proprio che è contro questa dirigenza, e questa è una cosa che va detta, va ricordata, e con delle idee, con delle situazioni che sono d'amore, sono tutte situazioni di amore verso questi colori. Ora Gattuso arriva poverino in una situazione così complicata, così difficile, non poteva dire altro. Certo, se vado a leggere la rosa dei convocati che stanno in ritiro in questo momento a Tornello, sinceramente mi viene lo sconforto, con tutto il rispetto.
5: Obiettivo
6: belle le parole, tra l'altro, di Gasperini nei confronti della Lazio, condivido in pieno, cioè bisogna parlare così, c'è il primo rivale sportivo, però spero che ritrovi subito l'entusiasmo e le condizioni migliori per affrontare un derby, per affinché si crei
10: tutti i giocatori.
6: Voglio dire, non scontate. Ha detto una cosa importante in un momento molto delicato e difficile.
5: Sono d'accordissimo. Dicevi, Pino, scusami che ti abbiamo interrotto.
10: No, sono partiti tutti i giocatori. Sai quando si dice quello è il giocatore? La Lazio ne aveva 4-5, l'ha venduti tutti. E di che parliamo? Negli ultimi 3 anni li ha venduti anche alcuni che potevano essere dei fuoriclasse. Adesso io non lo so.
5: Sai, sembra un po', sei presente quei supermercati quando dice vendiamo per chiusura, un po' detto una cosa cattiva, però dà questa sensazione.
10: Gattuso forse potrebbe essere l'unica ancora di salvezza, ma che può fare lui se non ha una punta, non ha una difesa? Ragazzi, sono andati via Fila e Romagnoli, sì, che erano comunque due difensori straordinari nel campionato italiano. Ora non ci sono più, valli a ricostruire, vai a fare una difesa quando c'hai due terzini che sono anni ormai che giocano, Marusic, Lazzari, forse Tavares, forse Pellegrini, ma insomma io sono veramente molto molto preoccupato per questa situazione.
5: Nicchia, non ci sono situazioni in vista di a livello di mercato Lazio, ti chiedo.
9: Si parla di Piccoli, te l'ho detto anche venerdì scorso, si parla di alcuni altri, di Pinamonti, si parla di per esempio anche di Comuzzo, ci sono delle idee, però poi chiaramente sai, anche a mandare dei giocatori in una situazione ambientale così difficile, in tanti ci pensano, i club non possono far finta che poi insomma anche se danno un giocatore in prestito ci sia la possibilità di farlo giocare, perché l'ambiente, ci ha detto bene Pino, qui non si può, secondo me non si può continuare in questa maniera, perché continuare in questa maniera significa farsi del male, ecco, quindi bisogna che lo Tito prenda atto che i laziali non lo vogliono più, i tifosi della Lazio non lo vogliono più, quindi che faccia in modo tale perché...
5: ecco, ha tagliato la linea. Che è successo? È caduto, Nicca, non ti sento lontanissimo. Attenzione. Allora, ci stiamo per fermare, Pino, però voglio far vedere questo. Sì, ti sentiamo, l'abbiamo sentito però.
9: Avete sentito sì. Fino alla fine oppure no?
5: Perché quasi fino alla fine, ma si è capito, insomma, il concetto.
9: Beh,
5: del.
9: Okay, perfetto.
5: No, vi sto per salutare, però ci tenevo a far vedere un messaggio di Vincenzo Capua, perché c'è una bella iniziativa e quindi la facciamo vedere, perché poi c'è una partita che è dedicata ad un'iniziativa molto importante. Sentiamo questo breve messaggio.
11: Ciao a tutti, sono Vincenzo Capua e ci sarò anch'io alla partita del cuore lunedì sera dalle 21 dallo stadio Gran Sasso d'Italia di L'Aquila, oppure in diretta su Rai 1. Con la maglia della nazionale cantante sfideremo la nazionale politici, tutto per raccogliere fondi per il terremoto in Venezuela, e si potrà donare al 45595. E allora vi aspettiamo allo stadio Gran Sasso di L'Aquila oppure in diretta su Rai 1. Non mancate.
5: Pino,
6: grande Vincenzo,
5: bella iniziativa per sostenere.
6: Tra l'altro Mancini sulla panchina dei politici, esatto. Il calcio d'inizio, chi lo darà? Sai chi lo darà?
10: Sì, Mancini, che allora siamo all'altro, siamo arrivati entrambi da poco. Grazie a te Marco, perché non era prevista questa sorpresa.
5: No, ci mancherebbe.
10: È una bella cosa.
5: Però insomma c'è Mancini, c'è pure Malagò,
6: calcio d'inizio,
5: e chissà che dopo a fine serata non venga anche nominato.
6: Vedremo.
5: Va bene, ci dobbiamo fermare. Saluto Niccolò Ceccarini. Ciao, Nick, grazie, a presto, buon lavoro.
9: Grazie a voi, alle prese un telefono balordo come sempre.
5: Vabbè, dai, non importa, può capitare.
9: Ciao, ragazzi,
5: è bello della diretta. Ciao Pino, a presto, un abbraccione forte.
10: Ciao a tutti voi, ciao, grazie.
5: Daniele,
10: grazie.
5: Rimaniamo lì perché ci sono un po' di messaggi. Sì. Ripartiamo un attimo su un'ipotesi suggestiva riguardante la nazionale. Finiamo il discorso perché ho visto che è piaciuto anche agli ascoltatori. A tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao
0: in
1: Marco,
0: diretta.
1: Ciao a tutti.
0: Sta parlando Marotta, conferenza stampa congiunta con Kivu. Vi riporto soltanto al volo: siamo unica squadra su 4 obiettivi stagionali, ma la forza del lavoro ci ha sempre contraddistinto. Quindi prime, diciamo così, battute di Marotta che sta parlando. Poi riascolteremo più tardi, appena possibile, qualche passaggio che stanno preparando in redazione. Adesso vi riportiamo qualche virgolettato, Stefano, delle prime parole del presidente dell'Inter, vicino a lui Kivu, e quindi è chiaro che si fa un focus sul mercato, perché anche l'Inter è una squadra in ritardo, anche la Juventus è un'altra squadra in ritardo. Pensa, oggi la Juventus non c'ha il 9, di fatto non ci giriamo intorno, è partita per un ritiro senza 9, perché non c'è David Openda, insomma, e Vlahovic non c'è. Colomani non c'è, e quindi è un'altra squadra che ha un reparto, parte in ritiro senza
2: allenatori, partono senza
0: una roba
2: organici dimezzati,
0: esatto. sì.
2: Futuribili, boh.
0: va bene, andiamo avanti nel nostro pomeriggio. C'è Daniele Garbo collegato con noi. Ciao Dani, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ben trovati a voi.
2: Ciao Daniele.
0: Allora, con noi abbiamo anche mister Alessandro Calori, che mi fa molto piacere avere in collegamento con noi. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
4: Ciao, buongiorno.

0: Così, proiettiamoci un po' avanti. È un allenatore in grado di calarsi in questo ruolo? Lui ha fatto sempre l'allenatore del club, in club molto, diciamo così, economicamente forti, che lo hanno accontentato anche con mercati potentissimi, e ha fatto bene, ha portato il suo calcio Spagna, Germania, Inghilterra, insomma, ha fatto un bel viaggio portando anche la sua cultura calcistica. Lo vedete adatto a questo tipo di ruolo, Stefano?
1: Per caratteristiche, guarda, lui avrebbe anche, secondo me, nelle corde la capacità di allenare giocatori non fenomenali, cioè nel senso tutta la tradizione della Masia, del Barcellona, di quei principi di gioco, insomma, è uno che ha tanta passione, quindi non lo vedo che si porta dietro quella, tra virgolette, no, aura di grandissimo fuoriclasse dalla panchina qual è. Mi sembra uno che si può adattare velocemente, però bisogna vedere se ha le motivazioni per farlo, perché qualora dovesse essere lui l'allenatore, insomma, con questa fantascientifica ipotesi che lui è il CT azzurro, avrebbe bisogno di tempo, di sostegno, e non so quanta pazienza avrebbe, ecco. Mi sembra, e sarebbe la sua prima esperienza da commissario.
0: Esatto,
1: tecnico.
0: Esatto.
1: Mettici questo, insomma, il suo sogno era allenare il Brasile, andare a allenare l'Inghilterra. Non so quanta presa possa avere questa così, richiesta. Magari, ecco, questo colpo che vorrebbe mettere a segno la coppia Maldini-Leonardo. La vedo dura, Marco.
0: La vedo dura.
1: Però avrebbe, secondo me, le
0: però sarebbe la vera rivoluzione.
1: Cioè, lasciamo a parte il Guardiola fuori classe dalla panchina. Sì. Ecco, io in Guardiola vedo che ha anche quelle cose diciamo dell'istruttore, no? Dell'insegnante di principi di gioco, quindi da partire da zero, creare, costruire e gettare delle basi importanti. Quello sì, secondo me ce l'ha nel DNA.
0: Nel DNA ce l'ha, ce l'ha. E voglio andare da Alessandro Calori, che tra l'altro ci ha pure giocato con Guardiola al Brescia. Tu che ne pensi, Alessandro? Potrebbe essere il suo ruolo?
2: Avete parlato di motivazione, di interpretazione. Io credo che se lui fosse in grado di fare una scommessa personale, perché io penso che è un allenatore che ha fatto di tutto, è arrivato a un livello enorme, e questa potrebbe essere una sfida intrigante per lui, per stimolante. Bisogna vedere se ha ancora la voglia di mettersi, di fare una scommessa del genere.
0: Sì.
2: Io credo che sia quella la grande motivazione da avere lui, perché sa che è una sfida, cioè vai a prendere una nazionale importante, però bisogna vedere se sono le condizioni per, a livello proprio anche tecnico, per poter ricreare un qualcosa di speciale.
0: Però tu dici che se ha le motivazioni può fare anche questo tipo di ruolo, ecco.
2: Secondo me lui non ha limiti, cioè non è una persona che è venale, cioè che guarda solo esclusivamente. È chiaro che è arrivato a un livello talmente alto che è chiaro che cioè deve essere accompagnato, deve essere progettato un qualcosa che lo stimoli, che gli dia l'idea di incentivi enormi, non economici, ma incentivi tecnici, creargli, dargli la possibilità di gestire un po' tutto.
0: Certo.
2: Questo credo che sia l'unica cosa che potrebbe essere, però potrebbe essere anche un sogno che è irrealizzabile.
0: Sì, sì, ma molto probabilmente rimane un sogno, però sai, oggi per esempio, Daniele, vengo da te, ricircolavano le parole, se non erro, di Maldini del 2018, sì, quando parlava, sì, di Guardiola, ha detto lavoreresti diciamo con Guardiola, lui ha detto beh, io gli chiederei di venire a lavorare con per noi, insomma, non andrei io a lavorare con lui, ma lui venire a lavorare da noi, e all'epoca insomma si parlava del Milan, eccetera, quindi come dire, il pensiero c'è sempre stato, no? Sai, queste parole poi in questo momento stanno prendendo ancora più peso, proprio perché adesso Maldini ha un ruolo importante all'interno della nazionale. Daniele Garbo.
3: Guardate, io faccio una premessa.
0: Al di là che sia un'operazione difficile, siamo tutti d'accordo, come ha detto anche Alessandro Calori, un sogno, perché lo riteniamo tale in questo momento, penso che sia proprio impossibile.
3: Assolutamente. No, io faccio una premessa, nel senso che il CT della Nazionale non è un allenatore, è un selezionatore, sono due mestieri completamente diversi. Gli allenatori che sono abituati a incidere sulle squadre perché ci lavorano tutti i giorni, hanno quasi tutti fallito con le nazionali. Guardate Sacchi, non è mai riuscito a trasportare in nazionale quello che era il suo fantastico Milan. Spalletti ha

0: fallito miseramente, per dirne una. Sono allenatori che hanno bisogno di lavorare tutti i giorni con la squadra per incidere davvero.
1: Quindi io tu non lo vedi adatto in questo ruolo, Daniele?
0: No, magari lo sarà, ma ho dei dubbi, nel senso che poi, oltretutto, col materiale umano che si ritroverebbe tra le mani, secondo me sarebbe destinato al fallimento pure lui, perché purtroppo il calcio italiano è molto povero in questo momento, quindi non è che può fare i miracoli, non ha la bacchetta magica, tanto per intenderci. Sarebbe una bellissima operazione d'immagine, ma come ho detto prima della pausa, è come costruire un bellissimo attico super lusso quando le fondamenta sono
1: non
0: marce, sono
1: esatto, sì.
2: Però poi dobbiamo ricordare Sacchi è arrivato in finale.
1: Sacchi è arrivato in finale assolutamente, sì, in un mondiale difficile,
0: non ha mai fallito. Non ha mai giocato il calcio, però insomma, nel Milan, ho capito.
2: Ho capito, però mettere l'avventura di Spalletti, l'avventura di Ventura con Sacchi,
1: cioè meglio Sacchi sicuramente.
2: Sacchi ha fatto una finale del mondiale, almeno sì, quello sì, che mi ricordo.
1: Ha perso poi, col Brasile, ha perso col Brasile in un contesto abbastanza complicato, eccetera. No, per esempio Mattia ci scrive al 331-8200-23, ma non scherziamo con Guardiola che non c'entra niente con la nazionale italiana, ci vuole un italiano come sempre è stato. Io invece aprirei a una soluzione straniera, guardate che vi dico, cioè... Che, io siccome sento, e lo dico, lo chiedo a voi che siete uomini, insomma, che il calcio lo conoscete meglio sicuramente di me, siccome sento parlare, Stefano, di rivoluzione con l'arrivo di Maldini e Leonardo, per me non è una rivoluzione, è una scelta che è stata fatta. La rivoluzione la devono fare adesso con i risultati, non più con le parole, i fatti, i nomi. Io ti devo dire, non faccio sconti nemmeno a Maldini e Leonardo, perché poi devono portare i risultati, eh? Cioè, non è perché si chiamano Maldini e Leonardo adesso gli stendiamo il tappeto rosso, non funziona così. Io credo che la rivoluzione sarebbe proprio portare anche un allenatore straniero con delle nuove idee, con qualcosa di un po' più fresco, guarda che ti dico, non so se condividete o meno, Stefano.
2: Sì, non è così semplice,
1: non è semplice, insomma, ci mancherebbe,
2: cioè. Il movimento proprio azzurro italiano, perché non... Cioè, sono due le vie, o rilanci il gruppo, anche se abbiamo criticato, non hanno mai raggiunto una qualificazione mondiale, di Barella, questo, insomma, il gruppo storico, no? Quello che poi ci ha dato il titolo 5 anni fa a Wembley contro l'Inghilterra. Io credo che poi alla fine quei 8-10 giocatori li devi confermare, Marco.
1: Certo.
2: Cioè, non è che possiamo andare a prendere l'Under 19, la favola, 3 pagine del giornale, questo giocava,
1: e poi dopo, certo.
2: È stato scoperto, ma, certo. Ma dove eravamo? E tutte queste storie,
1: certo.
2: E sai quando arrivi? Nel 2090 te qualifichi. Cioè, ragazzi, non cominciamo a fare queste cose delle rivoluzioni. Ci sono i giocatori, sono bravi, va riattaccata la spina e trovare una cosa per andare. Poi, tra l'altro, chiudo. Tra l'altro, ma non è che adesso raggiungere una adesso questa cosa io ci
1: si parla del mondiale a 64
2: squadre. No, te lo dico adesso. Cioè, noi ci siamo ridotti che dobbiamo. La partecipazione a un mondiale sarà un successo. Oh, ragazzi, diamoci una calmata,
1: Certo, certo.
2: Cioè, deve essere la prassi una qualificazione alla fase finale di un mondiale.
1: Assolutamente.
2: Quindi, cominciamo a dire grande successo al mondiale 2030.
1: Una cosa normale.
2: Perché
1: fanno una cosa normale.
2: Adesso
1: che è
2: allargheranno probabilmente a 64 squadre.
1: Esatto.
2: Con un altro criterio di qualificazione. E se non ce la fai nemmeno a sto giro, ce la possiamo prendere con le battute di Infantino dopo,
1: Allora, Alessandro Calori, vengo da te di nuovo. Poi, per esempio, c'è un messaggio di un nostro amico, così aggiungo. Dice, ciao, noi siamo a discutere sul CT e sul direttore tecnico, ma i mondiali stanno dimostrando il dominio dei campioni. Se anche arrivasse Guardiola, chi farebbe i gol? Kenner, Teghi, miracolati, Alberto da Piacenza. Sì, però insomma al mondiale andiamoci, al di là del fatto che non abbiamo grandi campioni, ci si può andare, no? Ci sono andati delle nazionali che hanno un tasso tecnico inferiore al nostro, quindi ci si può andare al mondiale,
2: sì.
1: A prescindere da chi ci abbiamo, Alessandro.
3: Io credo che bisogna ripartire da lì, siccome noi siamo italiani in questo viviamo un po' di passato, cerchiamo sempre di, non è che dici dobbiamo qualificarsi, no, bisogna vincere il mondiale, bisogna andare già subito. Io credo che in questo periodo storico bisogna ricompattare e riformare un'idea per portare la nostra nazionale dove è sempre stata, che non è una novità, solo negli ultimi 3 anni ha cambiato qualcosa generazionale che ha fatto sì che con la pressione, con la pochi campioni che ci sono, perché oggi il mondiale di oggi cosa testimonia? Che la differenza la fanno i Mbappé, la fanno gli Haaland, la fanno i Messi, e noi questi giocatori qua che l'abbiamo sempre avuti non ce l'abbiamo. Quindi bisogna ritrovare questa strada per creare questi campioni che ci porteranno, però è un percorso che non è facile, quindi dovremmo accontentarci della qualificazione, poi dopo tutto il resto dovrà venire. Secondo me già le figure Maldini e Leonardo sono due figure sicuramente credibili, sono persone che hanno dimostrato al di là del giocatore ma anche come dirigente di aver fatto cose importanti, ad essere bravi a ricreare quel gruppo che ci riporti la nazionale dove merita. Però ecco, che non si rianticipi che si vuole subito tutto, perché così non è così.
1: Poi Vittorio ci scrive: ha ragione Garbo, dove pescherebbe il buon Guardiola nel campionato italiano? O siamo scarsi e basta? Ma ho capito, non siamo dei fenomeni, su questo siamo tutti d'accordo, non stiamo scoprendo l'acqua calda oggi. Però ripeto, non andare al mondiale e vedere poi alcune nazionali, Daniele, non mi venire a dire che le nazionali che stanno al mondiale hanno tutta questa qualità superiore alla nostra. Dai, su, io non ci credo.
0: No,
1: ragazzi.
0: No, tutte quelle che stanno al mondiale no, ma la maggior parte di quelle che stanno al mondiale sì, secondo me. Non tutte, per carità.
2: Metà sono superiori, dai, sì. E metà...
0: Esatto, diciamo metà e metà, diciamo.
1: Vabbè, vediamo, io... Poi penso che nel calcio ci sono anche gli episodi,
2: i periodi, volte, certo.
1: Certi i periodi un po' negativi, episodi, eccetera. Comunque,
0: Marco, sì, hai ragione, sono gli episodi. Ma guardiamo la nazionale che ha affrontato lo spareggio con la Bosnia e Erzegovina. Cioè, dimmi quanti campioni c'erano in quell'Italia? Avevamo fuori classe campioni? No, avevamo giocatori normali.
1: No, avevamo giocatori per battere la Bosnia.
0: Sì,
1: ma sono
0: normali,
1: strasicuro
0: normali.
1: Però intanto batti la Bosnia e vai al mondiale, poi magari fai il girone e te fermi, però vai al mondiale,
0: fai la figura da chiodi magari, però
1: al mondiale ci vai,
2: perché,
1: ai mondiali ci vai, poi vediamo, insomma, credo che c'è una serie di fattori che poi ci hanno portato a giocare quella partita anche con molta paura, con tante incertezze, eccetera. Non lo so, Alessandro, che cosa ne pensi tu, però penso che poi...
3: Io penso che abbiamo un passato che è pesante. Quindi...
1: Che però dobbiamo cancellare, sto passato non conta più.
3: Quello che stavo dicendo. Cioè, bisogna ricreare un qualcosa che... Cioè, bisogna anche entusiasmarci. Io dico, Baldini un'idea l'ha data.
1: Esatto.
3: Cioè, nel senso che bisogna dare credibilità anche a tanti giovani che hanno delle qualità, però se arriva a un certo punto poi non si fanno più giocare. Invece a volte bisogna avere un po' più di coraggio, avere anche un'idea chiara di dare la possibilità, a costo che chiaramente cioè non è che diventi campione dal giorno a quell'altro. Per esempio, ora Yamal in questo periodo non so se sta bene, però c'è un'attesa incredibile, sto ragazzo ancora non è che ha fatto vedere qualcosa di straordinario in questo mondiale, parlo nel campionato ha fatto una roba eccezionale a 18 anni, 19 anni, però ecco, bisogna concedere anche di sbagliare, perché da lì imparano a diventare campioni, perché sono dei procedimenti che vanno rispettati. È questo che a me un po' mi fa strano, che in Italia veramente, anche io faccio allenatore, è capitato a volte che ho fatto giocare il Sarau ai 17 anni a Padova, per esempio, no? Ma dopo, se te lo fai giocare a 17 anni, dice, ma gli altri, quelli che hanno 30 anni nel gruppo, nella gestione, ma se uno è più bravo e deve giocare, non deve guardare l'età, deve guardare la capacità che uno ha in quel momento, che può diventare. E quello è essere anche, avere una lungimiranza. È il tuo ruolo, quindi devi prendere anche le responsabilità.
1: Assolutamente,
3: se no di cosa parliamo? Nulla.
1: Sentite, siccome sta parlando anche Kivu da un po', tutti vogliono mantenere alta la competitività, noi non vogliamo fermarci mai, poi dice, il mio dovere è trasmettere entusiasmo e motivazione. E aggiunge, l'ambizione è chiara, fare ancora meglio dello scorso anno. Quindi io penso che per fare ancora meglio bisogna migliorare soprattutto la Champions, Stefano, perché poi hai vinto lo scudetto, tu riparti per lottare per il titolo, insomma.
2: Ma adesso, in attesa adesso che si definisca il mercato, ma credo che sia ancora la squadra da battere.
1: Sì, è ancora la squadra da battere. Daniele, sono ancora avanti?
0: Secondo me sì, in questo momento sicuramente. Aspettiamo quando sarà completo il calciomercato, ma in questo momento non c'è dubbio che l'Inter sia avanti, perché è rimasta la stessa squadra dello scorso anno, ha fatto qualche piccola operazione, ma insomma niente di clamoroso, ma guardando le altre squadre è evidente che l'Inter è ancora avanti rispetto a tutti.
1: Alessandro?
3: Anch'io credo la stessa cosa, nel senso che ha qualcosa in più, ma perché ha anche un'esperienza in più, cioè i giocatori, è vero che tanti sono andati via, ma si stanno già muovendo per prenderne altri. È una squadra che ha una rosa rodata, ora certo dice qualcosa in più vuol dire vincere la Champions League, perché ha vinto la Coppa Italia, ha vinto il campionato, cioè per fare qualcosa in più vuol dire andare a vincere la Coppa Italia, la Champions.
1: In quello
3: ho dei dubbi, nel senso che non perché però non è forse all'altezza.
1: No, oggi non può vincere la Champions quest'Inter qua. No. Può sicuramente far meglio dell'anno scorso, ma non può vincere la Champions.
2: No,
1: questo è quello. Ma secondo me non lo può vincere nemmeno con un mercato
2: importante,
1: perché non può fare un mercato così importante da dire vado a giocarmi la Champions.
2: Sono
1: può cercare
2: altri,
1: di fare un
2: ci
1: percorso.
2: Sono altri livelli.
1: Sì. Può cercare di fare un percorso molto più dignitoso dell'anno scorso. Quello sì.
2: Le prime otto ci può arrivare.
1: Però non può competere per la Champions, per vincerla. Ecco. Per fare un percorso sì. C'è un messaggio che condivido con voi, Alberto, poi non so se c'è un vocale da sentire, al 331-8200-23, prima di salutare Alessandro. Alessandro, parto da te. Dice, io trovo la nazionale, ci scrive Alberto, come la mia Juve, sia composta da giocatori non scarsi tecnicamente, ma a cui manca la personalità ed il carisma. Infatti avevano paura della Bosnia, ad iniziare dallo stesso Gattuso. Alessandro Galuri, e poi ti salutiamo.
3: Ma sì, la paura non Gattuso non penso che ce l'abbia avuta, ci ha cercato di portare a casa una partita col suo modo di vedere il calcio, e quindi questo è stato un po' il risultato di quello, ecco, con difficoltà, perché non ci sono giocatori oggi come oggi che hanno una personalità di essere dei campioni. Campioni, si sta vedendo nei mondiali. Oggi vedi Mbappé, vedi Holland, vedi Ken, sono giocatori che fanno la differenza. Lo stesso Messi che ha 39 anni. Cioè, e così non ce ne abbiamo, ma noi li abbiamo sempre avuti, e quello è il problema. Avendoli avuti, riconosci, poi conosci giocatori bravi, perché non è che i nostri giocatori sono scarsi, perché dopo si va da estremo all'altro, però certo. Non ci sono giocatori che hanno la personalità di decidere tecnicamente come personalità, e questa non te la compri,
1: no.
3: ce l'hai o non ce l'hai,
1: sì, questo sì, è verissimo. Alessandro, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, grazie, buon proseguimento,
3: grazie
1: a presto. Grazie
2: ad Alessandro
1: Calori. C'è un messaggio per voi, anzi per Garbo, dice: da un punto di vista tecnico, non so se condividete in studio, da un punto di vista tecnico l'Italia va collocata perlomeno a livello del Marocco, cioè tra le prime 10.
0: No, secondo me no, io non sono d'accordo.
1: Il Marocco
0: è più forte dell'Italia, secondo me. Se oggi incontriamo il Marocco rischiamo di prendere 2 o 3 schiaffi.
2: Sì,
0: ma anche con l'Egitto, secondo me, non sarebbe una passeggiata, assolutamente.
2: Oggi sì, però magari fra 6-7 mesi.
0: Sì, certo, io dico oggi
2: sono d'accordo.
1: Eppure io sono convinto che con un allenatore che porta un po' di entusiasmo, un po' di...
0: Ma se non hai
2: ma io mi ricordo che voglio dire,
0: mancano i giocatori.
2: L'Italia di Mancini ha fatto un buon percorso da questo punto di vista.
1: Ragazzi, vi ricordate l'Italia di Conte?
2: Al titolo,
1: ma chi ci aveva? Ma noi abbiamo fatto un mondiale.
0: Era nazionale modesta, ma giocava un buon calcio.
1: Con Pelé e Zaza stavamo davanti.
2: Sì, però posso dirti una cosa: l'altro
1: Parolo
2: giorno,
1: play.
2: Pochi giorni fa, ci sono stati da 5 anni, no? Non lo so, l'UEFA ha celebrato il trionfo italiano contro l'Inghilterra. Allora, sai la serie dei calci di rigore? Adesso
1: sì.
2: Berardi, uno a calcio di rigore, Belotti, Bernardeschi e Giorginio. Cioè, voglio dire, Bernardeschi ha tirato il calcio di rigore. Bernardeschi, no. All'epoca Berardi può giocare in nazionale. Cioè, voglio dire, noi abbiamo vinto un titolo europeo con questi giocatori qua, e nessuno all'inizio, anni prima, diceva: ah, ma sta nazionale, ma dove va? Dove andremo? Con Berardi, con questi qui? Io me lo ricordo. Non ti ricordi tanti anni fa che quella squadra fu capace di infilare quanti, Daniele? 35 risultati? 37?
1: 37.
0: Non me lo
1: 37, 37, 37.
2: 37 risultati utili consecutivi, cioè 37 partite
1: e
2: senza
1: giocava a calcio,
2: perdere.
1: Giocava a calcio.
2: E allora siamo capaci o non siamo capaci? E quei giocatori sono più o meno gli stessi, no? I Donali, Barella. no, c'è Verratti, c'è il Locatelli della situazione, c'è il Cristante. A me sembra che questa nazionale non sia scarsa, che vada a vuoto, che ogni tanto arrivi quando devi giocare la vita, sono tutti rotti, tutti stanchi, tutti fusi. Cioè, non lo so, ritrovare un po' di entusiasmo, anche un po' di culo, scusa l'espressione,
1: ma forza, che poi serve anche quello. Serve pure quello.
2: Mancini ha dimostrato di averlo, sia l'uno che l'altro. Quindi poi non lo so, poi possiamo discutere, andate in Arabia, non andate in Arabia, però insomma, alla fine quando faceva quello stream, ricordi che convocava Ignonto,
1: sì, sì.
2: Il Grifo,
1: sì, sì.
2: Cioè i Retechi, quando ha preso Retechi, ma chi è? Dobbiamo convocare Retechi, che è argentino, poi Retechi si è diventato essere un giocatore
1: beh,
2: utile.
1: Beh, dopo è diventato pure capocannoniere del nostro campionato.
2: Bisogna avere, però credo che sia quello, scarso, cioè, che sia quella la strada da percorrere, sì, poi sì, dopo... Sì. Mancini o non Mancini, arriverà Conte, arriverà Guardiola, tanto quel lavoro devi fare, Marco.
1: No, sono d'accordo.
2: Cioè,
1: ma
2: non è
1: io
2: che
1: voglio
2: non
1: un
2: altro tipo di lavoro.
1: Allora, tanti messaggi, guardate, è un argomento molto sentito, cioè, sono d'accordo con te in questo momento, Mattia scrive, d'accordo con Stefano, buongiorno, secondo me manca il blocco di una squadra, Lorenzo. Roberto da Pisa dice, bravo Marco a fare il paragone con l'Italia di Conte, è un discorso caratteriale, non tecnico, manca il carattere. Poi Gianmarco, buongiorno, vi ascolto da anni, è il primo messaggio che vi invio, e ci fa molto piacere Gianmarco. Riguardo la questione Italia, secondo me la soluzione migliore anche a livello di fruibilità, no, futuribilità, pardon, e per girare pagina verso un nuovo ciclo, prenderei mister Farioli e vi chiede che cosa ne pensate, Daniele e poi Stefano.
2: Farioli,
1: Daniele, Farioli,
2: Salporto,
1: anzi muove, però un'idea Farioli, lui dice,
2: sì,
1: un'idea di
2: però
1: così.
2: Condivido, però non ce l'hai,
1: sì,
2: adesso,
1: però purtroppo non ce l'hai.
2: Quindi vai sul sicuro, o Conte o Mancini. Dai, non,
1: Daniele,
2: Guardiola è il sogno, ma un conto Mancini, sai, dai,
0: sono d'accordo con Stefano, cioè, dai, uno che sta al porto, cominciamo. Sta benissimo, allena una squadra di club, mette la guida di una nazionale, mi sembrerebbe un salto nel buio, onestamente.
1: Va bene, va bene. Poi Bernardo ci scrive, adesso sono arrivati ottimi generali, ma l'Italia ha buoni soldati, ci vuole il cambio del sistema e ci vogliono almeno 4-5 anni. Concludo, bisogna seguire l'idea Baldini.
2: Anche,
1: ma io
2: certo.
1: Sono d'accordo,
2: è uno spunto, ma non è lo scopo finale,
1: mondiale.
2: Sì, ma non può essere lo scopo finale, Marco, non puoi giocare con 10 giocatori sconosciuti, è vero, è la fame, l'appartenenza, dove vai? Prendi schiaffi a destra, a sinistra, già li prendi così, ti servono i giocatori, dai, ti servono i giocatori che hanno deluso, no? Quelli che tutti vorrebbero mandare a casa, e chi mandi a casa poi non c'è niente, c'è il vuoto.
1: Certo, secondo me.
2: Poi non lo so, vedremo dalle nuove convocazioni azzurre, insomma, i nomi sono quelli,
1: I nomi sono quelli,
2: cioè, non è che...
1: Allora mi fermo con quest'ultimo messaggio. Ube al 331 8200 213, io vi ringrazio perché ne stanno arrivando tanti e sicuramente qualcuno rimane fuori, abbiamo dei vocali pure in sospeso, però questo è un paese, scrive, dove si hanno pochi soldi ma soprattutto poche idee. Io condivido tantissimo. La mia Lazio, una squadra senza né capo né coda, va a prendere uno svincolato di basso livello che gioca in Germania, quando di giocatori di quel livello in Serie B ne trovi una marea. Eppure questo è un'osservazione che ci sta, che ci sta, anche questa. Va bene, Daniele, ci sentiamo in settimana.
2: Daniele.
1: Un abbraccio.
0: Certo.
1: Grazie.
2: Ciao Daniele.
1: Grazie a Daniele Garbo. Ci fermiamo perché apriamo anche una parentesi Inter tra poco.

0: Andiamo avanti velocemente nel pomeriggio di Maracanà. Intanto Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, mi sono dimenticato di salutare gli amici che ci seguono in questa gravissima dimenticanza sul canale 61, ma anche su Gold TV nel Lazio e a Italia 7 in Toscana. Gli amici che ci stanno seguendo sull'app, che stanno in vacanza, quindi perdonatemi, ma oggi, preso da tanti, diciamo, temi, mi sono dimenticato di salutarli.
1: Numero 19, digitale terrestre per quanto riguarda la Toscana, 11 per quanto riguarda il Lazio.
0: 61 il nazionale.
1: 61 nazionale.
0: Quindi siamo tutti
1: terno.
0: Terno. Giocatevi, magari portano pure bene, vincete pure. Magari se vincete ricordate Maracanà. Allora, dunque, caro Stefano, vado a dare il buon pomeriggio a Super Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Massimone, buon pomeriggio a Cristian Recalcati.
1: Ciao Cristian.
0: Forse lo vediamo pure? No, ti sentiamo solo? Com'è qui la
2: sì,
0: storia?
2: Mi
0: sentite solo, benissimo. Collegamento telefonico.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio caro Cristian. Buon pomeriggio anche a Stefano Discreti. Ciao Discreti.
3: Stefano. Buon pomeriggio, se volevate vedermi bastava dirlo.
0: Vabbè, la
1: no,
0: prossima
1: non vogliamo
0: volta,
1: vedere.
0: No, te volevamo vedere, basta.
1: Per personaggi con pance sudate. Al mare, perché tanto so dove stare.
0: Starai sotto un ombrellone come al solito, insomma. Quindi, vabbè. Allora,
3: ho una bella nomina come lavoratore.
0: No, sei un grande. Allora, sentite, posso chiedere? Vi chiedo una cosa, però vi chiedo anche di essere velocissimi, perché ho due o tre temi da affrontare. Vi faccio sentire anche un passaggio che ha selezionato il nostro Francesco Tringali, redazione, che riguardano Marotta e Chivu. Così facciamo una sorta di sintesi e l'analizziamo. Mi dite anche che cosa ne pensate di tutta questa polemica che si è scaturita intorno a Lele Adani sulla telecronaca, eccetera.
1: Marco, guarda,
0: siete uomini di comunicazione, quindi vi chiedo un vostro pensiero veloce. Vai.
1: Io credo che sia. Io capisco tutto, le esagerazioni che a volte, insomma, voglio dire. Però, insomma, sulla competenza io non posso dire nulla, perché forse sappiamo la metà di quello che sa lui di calcio.
0: Quindi tu dici è competente, non
1: è
0: dico
1: talmente nulla. Appassionato, è talmente ama questo football, come lo chiama lui, no? Il football.
0: Football.
1: Viva il football.
0: Viva il football.
1: È un personaggio divertente.
0: Parliamo di calcio.
1: Si autoesalta, a me diverte. Non ho controindicazioni. Cioè, mi diverte, sorrido.
0: Tu non sei uno di quelli che, siccome paghi l'abbonamento della Rai, e quindi non
1: vabbè,
0: vuoi tutta sta roba.
1: Anche
0: qua,
1: in precedenza ci sono state delle pippe inenarrabili, con tutto rispetto.
0: Ecco, sei molto
1: quindi, nel senso che no. Io capisco le esagerazioni, però non posso contestare la sua competenza, assolutamente. È un libro, sa tutto, una cosa, un secchione che non finisce mai. Dalla mattina alla sera, quindi
0: sa calcio.
1: E poi c'ha questo entusiasmo.
0: Quindi tu lo salvi.
1: C'ha questo amore per l'Argentina che
0: si spiega.
1: Questo non si spiega, perché se ci avessi parenti, non lo so, forse ci avrei parenti.
0: Boh, non lo so, forse in passato avrà conosciuto qualche bella Argentina. No?
1: Se è un personaggio che serve.
0: Discreti, che ne pensi dal punto di vista comunicativo? Vi chiedo velocità, ragazzi, dai, via.
3: Guarda, velocissimo, nel senso, cioè, alla fine io credo che a livello pittoresco sia anche simpatico da ascoltare tutto quanto, e non entro nel merito poi dell'esaltazione dei termini che dici. Io dico solamente una cosa, che quando tu comunque fai una telecronaca per la Rai, comunque non devi essere imparziale, perlomeno per la squadra che scegli, cioè nel senso, non è che io voglio dire devo difendere i tifosi della Svizzera, nel senso, però se tu uno sta vedendo la telecronaca e lui esulta come se fosse una telecronaca da tifoso, quello mi può dar fastidio.
0: Okay.
3: Io entro solamente nel dettaglio di quella cosa, non nei termini che usa, l'esaltazione, il calcio, viva il calcio, la storia, quello e quella. Però comunque sia, cioè, comunque tu devi considerare che si sta raccontando Argentina-Svizzera, ci può stare al televisore a vedere uno che ti fa Argentina, uno che ti fa Svizzera, devi mantenere imparzialità, soprattutto
0: certo.
3: Tu la Rai.
0: E Recalcati, e mi lascio Orlando per ultimo. Reca.
4: Ah, io ho fatto per 12 anni le telecronache da telecronista fazioso.
0: Sì.
4: E ricorda me che un telecronista istituzionale, cioè nulla contro la preparazione di Lele, ci mancherebbe, lo conosco, un amico e saluto, però ha detto bene precedentemente, cioè lui è abbastanza vazioso. Ti fa Messi, ti fa l'Argentino, lo dimostra proprio. Io fossi stato, che ne so, un tifoso di Akanji, dicevo, però non ci sta una roba di questo genere, se in Rai devi essere un attimino più, però non nulla contro di lui, nulla contro le
0: quindi
4: sue telecronache.
0: Questa cosa gli rimproverate, questa cosa qui, non la preparazione, eccetera, che quella è inconfutabile, ho capito. Perfetto.
1: Gli eccessi.
0: Orlando.
5: Ma no, ma sono d'accordo con i miei colleghi e anche con Stefano, voglio dire, veramente Bravissimo, mai sentito uno parlare così bene durante una partita, spiegartela così bene, in quello glielo dobbiamo riconoscere, però sei alla RAI, onestamente una calmatina te la dovresti dare. E poi secondo me sbaglia il telecronista a dargli tutto questo spazio, cioè l'opinionista non deve parlare per due minuti, anche se è bravissimo, lui parla troppo secondo me per essere
0: il commentatore tecnico, perché lui, ricordiamo, è il commentatore tecnico, sì.
1: Cioè, Massimo lui se lo prende, però non è facile, non è facile governare,
5: no. Certo, però ti dico,
1: sono d'accordo con... perché, ma lo sai, perché a volte mette in difficoltà, diciamo così, il telecronista, la prima voce. Qui abbiamo Marco, ha fatto tante volte le telecronache, anche Cristian. Il discorso è che lui, anche dal punto di vista dell'eloquio, è ricco.
0: Ti
1: distrugge. A un certo punto non sai più che dire, perché lui è anche giornalista, cioè ha quel lessico, ha quella proprietà di linguaggio che ti devasta. C'ha una velocità impressionante. No, quindi, alla fine, cioè, dici, adesso ti metti le mani su.
0: Però è vero che è vero.
1: Sì, però ti disintegra anche dal punto di vista proprio del questa cosa epica, tutti questi termini, no? Che lui si diverte anche, no?
0: Aspetta, c'è Stefano, e quindi
1: io lo trovo divertente. Le cose gravi sono altre, ecco, una vita.
3: Se vi è capitato di vedere il video del telecronista argentino che circola in rete, l'esultanza al gol di Alvarez, e si vede dietro Adani che esulta quasi più di lui, cioè quello secondo me non è giustificabile.
1: Vabbè, c'è sta cosa che non riusciamo a capire, un giorno magari ce la spiega.
0: Però perché... bisogna di una cosa, i telecronisti argentini raccontano l'Argentina e sono di parte.
1: Però ha ragione Cristian, cioè, nel senso, tu sei la RAI,
0: che facciano
1: su questo c'è ragione, cioè, tu non è che devi fare lincia,
0: esatto.
1: Come
0: no, su questo
1: cioè Argentina-Svizzera, e tu che sei italiano, che te frega. Lui fa pure il coro finale.
0: Però lì devo dire,
1: ma io là ti giuro, erano le 5 di mattina,
0: però
1: mi sono
0: fatemi dire una cosa lì,
1: perché non ci volevo credere, però per me le cose gravi sono altre,
0: secondo
1: poi
0: me lasciatemi dire questa cosa
1: tutti.
0: E poi chiudiamo. Forse lì secondo me ha sbagliato il telecronista, perché gli ha dato l'assist e non lo doveva fare, cioè secondo me lì, lì ha sbagliato il telecronista.
1: Poi ne riparliamo.
0: Guarda, io ti posso dire una cosa, che sono sempre per la divisione dei ruoli, ed è giusto che ci sia telecronista, fa il telecronista e commentatore tecnico,
1: però visto che ne stiamo parlando vuol dire che è un fenomeno.
0: Io mi ricordo
1: che divide, però è un fenomeno che divide, però se ne parliamo vuol dire che è bravo.
0: Io mi ricordo,
1: se no non parli di uno così.
0: Mi
1: no.
0: ricordo
5: bravo,
0: una volta
5: bravo, indiscutibilmente.
0: Bravo. Indiscutibilmente bravo. Io mi ricordo, Massimo, una volta feci una telecronaca di Serie A,
5: sì,
0: con Roberto Rambaudi, che tra l'altro anche lui molto preparato tatticamente,
5: molto bravo.
0: Anche Rambo, allora mi è capitato di fare un'osservazione tattica, io da telecronista ho fatto un'osservazione tattica. No, lui in quel momento non ha detto nulla, finisce il primo tempo, ci leviamo le cuffie per la solita cosa, e mi ha detto: non t'azzarda più a fare un'osservazione tattica, tu fai il telecronista, io faccio il commentatore tecnico, se no falla da solo, io me ne vado.
1: Hai capito?
5: Sì, vabbè,
0: mi disse così,
5: però
0: dopo ho alzato, ho detto non ti preoccupare, e dopo io non ho più sconfinato, lasciavo a lui il commento, però l'ho trovata giusta.
1: Ci sei rimasto male? No.
0: È stata una divisione dei ruoli che secondo me ci stava, anche perché a me capitava di fare le telecroniche da solo, Massimo, allora me la cantavo e me la suonavo, capito?
5: Quelli nuovi sono un po' più abituati, però io quando la faccio con Francesco Repici, fa tutto lui, cosa devo dire? Cosa vado a dire?
0: È vero, assolutamente.
6: Ma Francesco Repici è il numero uno per distacco, però.
0: Chi?
5: No. Infatti si ascolta, si cerca di non far danni, 5 secondi, ma fa tutto lui. Almeno io lavoro così con lui, ma mi trovo bene.
0: No, per carità.
5: È talmente competente, ma Francesco non si segna neanche le formazioni, conosce tutto da memoria, è una cosa impressionante.
6: Arriva allo stadio con le mani in tasca senza neanche una penna.
5: Sì, è una roba pazzesca.
0: Va bene, allora facciamo una cosa, sentiamoci Marotta Chivu, ne commentiamo un attimo insieme, poi anche un pensiero sulla Juventus secondo iscritti. Dai, al volo, sentiamoci questi due minuti al volo, dai, via.
7: Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio, chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport, la Champions League, dicevo, è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dai club. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica, e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo. Abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria, quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica di giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati.
8: Cioè, qual è una cosa in particolare in cui le piacerebbe migliorare la sua squadra rispetto alla passata stagione?
9: Ma nel coraggio, nel fare meglio, determinati in determinate cose, di non cercare andare a speculare, di non cercare andare a pensare magari alla prossima partita, di trattare tutte le partite con la massima serietà dal primo all'ultimo minuto, e cercare di essere sempre la miglior versione di quello che abbiamo in quel specifico giorno. Abbiamo una rosa che, e avremo anche una rosa che ci permetterà di essere competitivi, che ci permetterà di raggiungere un livello dove possiamo competere ed essere competitivi.
0: Posso? Bene. Reca, posso cominciare da te?
10: Come no.
0: Che dici? Abbiamo una rosa competitiva. Prima c'era un ascoltatore tifoso dell'Inter, dice che così bisogna comunque fare qualcosa perché la difesa dell'Inter in questo momento, diceva Massimo, è inadeguata. Quindi bisogna intervenire. Che ne pensi?
10: Ma su quanto riguarda la difesa, è ovvio che mancando due difensori centrali come Acerbi ed Evrai, qualcosa bisognerà fare per forza, quello è poco ma sicuro. La difesa dell'Inter in questo momento, se dovesse esserci una partita ufficiale domani, sarebbe Bissek, Akanji, Bastoni, parliamo di Akanji ovviamente già in ritiro e non quello del mondiale, quindi Bissek, Akanji e Bastoni in questo momento è la difesa che lo scorso anno ha giocato più partite e alla fine ha vinto lo scudetto, quindi mancano, diciamo, tra virgolette, le riserve. Marotta parla di Champions League, parla di rosa competitiva. Kivu dice avremo una rosa che dobbiamo fare meno errori, magari avere più concentrazione, più testa, è quello che vuole, però in questo momento il Kivu deve lavorare sul campo, deve aspettare i giocatori, deve chiederli, perché io la vedo da interista. E in questo momento, se parliamo di Champions League, siamo indietro rispetto allo scorso anno, perché in questo momento ci mancano dei giocatori secondo me fondamentali e alcuni hanno anche un anno in più, e io parlo degli alcuni, sono i Mkhitaryan, anche non ho capito ancora oggi perché gli hanno rinnovato il contratto, visto che abbiamo 10 centrocampisti centrali, quindi cioè non è che dici siamo in emergenza, 10. Çalhanoğlu stesso dello scorso anno ha perso 21 partite lo scorso anno, 21. Quindi qualcosa bisogna fare. A destra non abbiamo ancora capito come funziona. Secondo me, ok, parliamo di Champions League, ma ragazzi, per parlare di Champions League bisogna fare investimenti. Sì, sì. In questo momento, anche con nomi che ci sono in giro,
0: non li puoi fare. Non li puoi fare. Champions League. Però, senti, Calaili è saltato definitivamente, giusto?
10: Sì, assolutamente.
0: Ok,
10: sì.
0: Perfetto. Orlando, vengo da te. Max ci scrive al 331-82-0013. Il rischio è che non riuscirà neanche a fare un mercato per rivincere il campionato.
11: No, questo per me no. Sulla carta l'Inter rimane assolutamente la più forte. Qui ha detto bene, c'è da fare delle operazioni, questo è poco ma sicuro. In difesa sono partiti due giocatori, Dumfries comunque non c'è più, era un giocatore fondamentale, stanno cercando in quel ruolo lì. A centrocampo qualcosa va fatto, ma io credo che ci sia ancora la voglia, la fame. Lautaro è un giocatore straordinario, c'è Thuram, c'è Di Marco, insomma l'Inter, Çalhanoğlu è vero un anno in più, però secondo me la delusione del mondiale lo porta sicuramente con un'altra testa, cioè con la voglia di rifarsi, perché hanno preso una bella batosta. Per quanto riguarda la Champions League, insomma, anche qui sono d'accordo con Cristia, cioè, fa bene il presidente dell'Inter ad avere ambizioni, perché l'Inter è una squadra importantissima, ma ad oggi non è competitiva per arrivare in fondo.
0: Stefano, sentendo le parole di Marotta e Chivu,
1: tutto in linea, insomma, tutto in linea. La squadra da battere, secondo me,
0: è ancora davanti, sì, anche in campionato.
1: Come ha detto giustamente Cristian, c'è da rifare, insomma, un po' il look alle riserve, insomma, alle alternative. Adesso è saltato Calaili, questo è un duro colpo. Bisogna vedere cosa farà là per quanto riguarda il sostituto di Dumfries. Per quanto ho sentito, non è che Marotta ha detto vogliamo vincere la Champions League, devi fare meglio, anche perché è un discorso economico. E ha il suo valore, la sua importanza, certo. Cioè arrivare almeno ai quarti, ecco, questo l'obiettivo, e poi dopo vedere il percorso dell'Inter è quella roba lì, tra le prime otto d'Europa ci può stare.
0: Discreti è ancora davanti a tutti?
3: Ma attualmente sì, è davanti a tutti, anche perché chiaramente l'Inter sì è incompleta, ma le altre non è che siano meglio, anzi. C'è da dire che il mercato d'Italia praticamente ancora non è iniziato.
0: Oggi il mercato l'ha fatto solo il Milan, nella Fiorentina,
3: cioè, ad oggi ha comprato, ecco, sì, solamente il Milan ha fatto due operazioni importanti. La Fiorentina si sta muovendo bene, l'Inter si è mossa bene per quanto riguardava l'acquisto di Palestra, poi saltato Palestra un po' stanno venendo un po' meno le situazioni, chiaramente lì a destra con la perdita di Dumfries dovranno fare qualcosa di importante, però l'Inter ha già, diciamo, un'ossatura di base importante da cui ripartire, quindi deve chiaramente sistemare la rosa, le altre stanno molto dietro secondo me, quindi ad oggi mi sento di dire che l'Inter è ancora nettamente davanti, ma soprattutto perché le altre non stanno assolutamente meglio, cioè a parte il Milan che ha fatto queste due operazioni che sono secondo me buone da un punto di vista di rafforzamento della squadra, ma secondo me pagate eccessivamente entrambe. Però le altre assolutamente nessuna si può dire ha accorciato le distanze nei confronti dell'Inter, anzi.
0: Ma no, io però guarda, sono parzialmente d'accordo su questa cosa, cioè non vorrei, lo dico a Cristian che è più, diciamo, dentro il mondo Inter e tutte le situazioni, non vorrei che questo diventasse un po' un modo per adagiarsi, cioè nel senso, mi spiego, il Napoli l'anno scorso aveva un sacco di infortuni, ma la squadra ce l'ha, quindi non sottovalutiamo troppo il fatto che sia arrivato dietro, magari anche staccare, cioè nel senso, poi ripetersi è sempre più difficile, se non metti un po' delle risorse nuove, se non vai a rigenerare una squadra.
1: Ma gli infortuni ce l'hanno tutte le squadre ogni anno, Marco, poi possiamo dire del Napoli lo scorso anno ha colpito tre giocatori fondamentali, esatto. E li ha tenuti questi tre giocatori, questi infortuni hanno tenuto molto tempo fuori dal campo,
0: esatto.
1: Ma anche l'Inter ce li ha avuti,
0: sì, però aveva più possibilità di scelta,
1: ma insomma mi ricordo Çalhanoğlu per parecchie partite è saltato
11: 21.
1: Dumfries almeno tre mesi non ce l'ha avuto, ha vinto il titolo. Io, allora il discorso è questo qui. L'Inter resta forte anche se pende un po', è come, diciamo così, le forcelle nella bicicletta a destra, cioè, quindi c'è ancora Luis Enrique, che insomma Cristian sarà contento di questa cosa.
11: Mamma mia,
0: dai, però non puoi dire che c'è Luis Enrique.
1: Ho capito, però con Luis Enrique tu fai tre punti e vinci, vinci la prima delle... cioè voglio dire, sono d'accordo con Stefano e Masi, cioè l'Inter è avanti rispetto a... ma le altre sono ferme, l'Inter è ferma, l'Inter resta la squadra da battere in questo momento, Marco. Cioè poi bisogna vedere in quale... certo. Sono arrivati Spondamina, Gonzalo Ramos e Ghila. Insomma, adesso mettili dentro una squadra
0: e vediamo, certo.
1: In quale squadra?
0: Cristian, ti chiedono di Stankovic e soprattutto c'è un altro messaggio di Massimo, dice: ma il problema economico che la società ha con la vecchia proprietà influirà sul mercato? Massimo da Livorno, vai a te la risposta di queste due cose veloci.
11: No, Stankovic in cosa?
0: Stankovic, ti chiedono se ha chance l'Inter, quante chance ha Stankovic di restare, dato che penso che sia fortissimo.
11: Oggi Chivu in conferenza stampa ha detto che non vedeva di allenarlo e che rimarrà con noi, quindi
0: okay,
11: credo
0: perfetto.
11: Che ha tolto ogni dubbio, sono anche contento perché ha fatto molto bene lo scorso anno, quindi questo è. Per quanto riguarda la crisi economica lì, la vecchia, sono sincero, Oaktree è un fondo, l'Inter si deve autofinanziare, in questo momento non si deve guardare quanto tira fuori Oaktree, quanto mette a disposizione Oaktree, eccetera. Adesso bisogna guardare chi vendi, dove lo vendi, a quanto lo vendi e se sei capace di venderlo. Certo. Perché in questo momento tutti parlano di Çalhanoğlu, di Calaili, di Doué, di Koné,
10: Di Jones, ma non parla nessuno che abbiamo 10 centrocampisti e dobbiamo dar via assolutamente 5-6, ma non li compri. Luis Enrique e Diouf restano perché nessuno li vuole. Cioè, Luis Enrique è sul mercato.
0: Chiaro.
10: Però e non c'è nessuno, nessuno vuole. Di certo. Lui, cioè.
0: È chiaro.
10: Che dovresti andare a bussare tutte le porte d'Europa. Ma questa è questione di ausilio Bacin, certo. Non di Optria, assolutamente. Il discorso assolutamente. È
0: questo. Stefano, vengo da te al volo. La Juventus parte senza 9, capito? Il ritiro, ma, si visti,
3: la Juventus è fortemente indietro rispetto a tutte in questo momento.
0: Addirittura? È proprio indietro così? A tutte?
3: Beh, parte già indietro perché riparte da un sesto posto, quindi è già dietro di partenza. In più ha perso almeno ad oggi, poi armadietto svuotato o non svuotato, ha perso anche Dusan Vlahovic rispetto alla scorsa stagione. Quindi ti ritrovi una squadra arrivata sesta senza Vlahovic ad oggi, riparti da queste situazioni, è arrivato un giovane Ekator che non si sa se resterà o comunque sia se sarà.
0: Ma io non lo considero neanche però in questo momento nel
3: appunto,
0: mercato.
3: E quindi in questo momento la Juve è fortemente indietro, chiaramente anche la squadra bianconera sta subendo i ritardi di mercato dettati dal mondiale, un po' tutto il resto. Però bisognerà capire poi fino in fondo quali sono veramente le reali ambizioni di questa squadra. Cioè io ripeto, si è partiti da Allison, si è partiti da Lewandowski, si è partiti dai nomi importanti che si dicevano, da Bernardo.
0: E poi si gira intorno a Colomani, insomma, da
3: mesi. E poi alla fine è così, è un anno e mezzo che sta dietro a Colomani, che l'anno scorso ha segnato 4 gol, e quindi alla fine cioè, a 8 anni di distanza, 8 anni fa la Juve ufficializzava Cristiano Ronaldo, adesso fa fatica
0: torna in troppo
3: a
0: indietro,
3: prendere Colomani. No, però dico, fa fatica a ufficializzare Colomani che ha segnato 4 gol l'anno scorso.
0: Lasciamo non è stare. Che stai... no. Ma poi sembra che ci sia solo Colomani, è una roba incredibile, io veramente impazzisco su questa cosa.
3: E poi dopo alla fine io la cosa che mi manda proprio ai matti è quando sento dire, ad esempio, hai individuato, perso Allison perché hanno deciso di trattenere, ha individuato in Dibu Martinez il giocatore importante,
0: valla a prendere, dici, no?
3: E quando si dice no, però la Juve, la Aston Villa arriva a 10, la Juve vuole un ulteriore sconto, no? Cioè io su queste cose impazzisco, perché poi alla fine, cioè, se tu hai individuato quel giocatore per ripartire con un carisma incredibile, perché possiamo dire tutto, magari non sarà il miglior portiere al mondo, ma a livello carismatico credo che il
0: assolutamente non c'è, sì grande personalità, cioè,
3: la Juve ha bisogno di carisma, ha detto Spalletti,
0: assolutamente, cioè, di personalità molto. Stefano, tu hai fiducia in questa Juve?
1: Fiducia
0: che sta
1: in Cannavale, Massari, Spalletti.
0: Tu ce l'hai,
1: questo sì.
0: Quindi pensate,
1: però pensando alla Juventus e al netto di quello che possiamo considerare, cioè di un mercato oggettivamente difficile, in cui è molto anche garantire l'arrivo di un giocatore importante, di un numero 9, ma insomma io se penso alla Juventus Football Club penso alla Juventus, e quindi è impensabile che la Juventus non debba avere un centravanti il primo giorno di raduno.
0: È roba da matti.
1: È roba da matti. Poi dopo ci sono tutte le attenuanti, il mercato, i soldi, le cose, devo andare a prendere Cannavale, come lì se ne deve andare, tutte le difficoltà del caso, ma alla Juve il primo giorno di ritiro, di lavoro, ci deve essere il centravanti titolare. A casa mia, io ragiono così.
0: Orlando,
1: non c'è sta, vabbè, andremo avanti.
0: Orlando,
12: se ti ricordi, ne avevamo già parlato.
0: Sì.
12: Un po' la delusione è stata la Juve e Cannavale, senza criticare, perché sappiamo c'è il mondiale, parte da oggi, però insomma, come avete detto voi, è assurdo che la Juventus non parta con un centravanti titolare. Ma mi sembra che ci siano difficoltà anche in altri acquisti. È vero che molto probabilmente sarà un mercato un po' a ribasso per quanto riguarda la disponibilità economica, però dalla Juve mi sarei aspettato almeno un paio di colpi di quelli importanti, intanto per dare anche un po' di, guarda che oggi si sono radunati per la prima volta, non c'era un tifoso,
0: No, erano poco, veramente sì. No, chiedo a Cristian se diciamo, guardando e poi ci salutiamo, la Juve la consideri come una squadra che possa dare fastidio il prossimo anno, sì o no?
13: Ma assolutamente sì, nel senso, siamo comunque.
0: Ma lo dici perché per la rivalità oppure perché ci credi veramente? Ti chiedo,
13: Non è assolutamente. Siamo al 13 di luglio, ragazzi. Cioè, se da qui al 15 agosto, adesso dico tanto per, non alla fine del mercato, mettono a segno tre colpi che può essere un difensore forte, che può essere il Dibu Martinez, che può essere un attaccante vero, è sicuramente da fastidio, ma ovviamente come l'Inter deve muoversi, perché se stiamo aspettando, come noi e loro e noi, se qualcosa si muove o qualcuno vuole andare a tutti i costi all'Inter alla Juve, aspettiamo fino a 10 vabbè. Ottobre. Dobbiamo muoverci che... tutto quel lato. Cioè noi
0: vabbè. Bene, vai, io, chiudi.
3: Per chiudere, io credo che mi assoggetto al discorso che ha fatto prima Christian per l'Inter. La Juve ha un grande problema sulle cessioni, cioè la Juve ha tutti sì. questi esuberi tra David, Openda, Coppa Miners e rientranti Douglas Lewis, Nico Gonzalez, cioè se la Juve non comincia a vendere qualcuno di questi
13: ed è difficile da vendere
3: è veramente complicato
0: sì, sono d'accordo
3: Degrova, cioè, se
0: sono giocatori difficili fare, ragazzi,
3: è proprio complicato. Io credo che
13: noi sono tre anni che dobbiamo vendere Frattesi
3: è quello, se i nomi sono quelli, se l'attaccante della Juve, con tutto rispetto, se l'attaccante della Juve l'anno prossimo sarà Pellegrino.
0: No, guarda, è meglio che io quanto tocco più sto tasto perché mi sono inviperito nei giorni passati. Cioè,
3: ma per carità, è un ottimo.
0: Se da via Vlahovic per prendere Pellegrino, io li aspetto tutti al barco dopo. Veramente una roba.
3: Lotti per vincere
0: Serie B, no, lì ci stanno. Adesso non esagerare tu.
3: Vabbè, vincere la Conference League l'anno prossimo.
0: Dai, 30 secondi. Cristian, secondo te è adatto Guardiola per fare il CT della nazionale?
13: Sono molto contento da interista di Maldini, sono sincero.
0: Sì, però
13: Guardiola benvenuto. Io preferisco Roberto Mancini, l'ho sempre detto. Però Guardiola benvenuto, ci mancherebbe.
0: Ma lo vedi adatto a fare anche questo tipo di ruolo?
13: Ragazzi, stiamo parlando di uno dei migliori allenatori del mondo. C'era gente che vedeva adattissimo Maldini come il nuovo eroe della nazionale italiana. Guardiola abbiamo lì le porte.
0: Maldini ci portava al mondiale se c'era un tavolo.
13: Sicuramente, sicuramente.
0: Discreti.
3: Ma che ti devo dire, Guardiola è uno dei migliori allenatori in assoluto di questa
0: epoca. Ho capito, allenatore, però qui stiamo parlando di CT, è adatto?
3: A livello diciamo di carisma e quindi di ambizioni, sì. Sicuramente porterebbe qualcosa di importante alla nazionale. Io l'unica cosa che mi auguro, perché poi alla fine, oppure Conte, Mancini, questi sono nomi importanti che tornerebbero. Quando ho sentito pure che c'è tra le possibilità Pioli, allora a quel punto ti dico
13: no,
3: Baldini, ragazzi, Baldini, se devo prendere pure Pioli, Baldini.
0: Ho letto pure Pioli, sì. Vabbè, fermiamoci qui, se no tiriamo fuori dei nomi, vanno rispettati.
1: Viva il football.
0: Viva il football. Parliamo di calcio. Parliamo allora, di calcio. Ci fermiamo, discreti, grazie.
1: Ciao Stefano.
0: Regalcati, grazie.
1: Ciao Cristian.
0: Sento anche tutti, poi sento anche Orlando su questo tema, però piccolo break e torniamo subito.

0: Allora, siamo tornati, si stava ancora discutendo un po' su tutte le questioni di oggi, stiamo dando anche un'occhiata alle eventuali, diciamo così, news, ma vediamo, leggiamo soprattutto l'arrivo di molti giocatori nei rispettivi ritiri, si parte, la Roma, il Milan. Ma è atterrato che elicottero, Cardinale.
1: Anche Allegri, oh, ti sei dimenticato
0: Allegri? Allegri domani c'è la conferenza.
1: No, è sbarcato oggi a Napoli.
0: Però domani parla.
1: Sì, però
0: domani
1: oggi
0: poi commenteremo la... Le parole
1: di Max. Super Max.
0: Di Super Max che parte la sua avventura. Massimo Orlando è in collegamento con noi. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
0: Allora, lo sapete chi c'è adesso e mi fa molto piacere perché un po' che non lo sento, ma siccome qui Stefano mi dà sempre degli assist clamorosi, io volevo andare su questo argomento senza essere, non ci siamo messi d'accordo, mi ha detto domani Max e c'è il direttore Fedele. Direttore!
2: Ciao caro!
0: Ciao ecco, direttore!
1: Allora, palla Fedele, siamo in silenzio.
0: No, direttore, io vi voglio coinvolgere su una cosa. Leggevo, così tu mi dai o meno anche qualche spunto e qualche news, che De Bruyne e Lukaku sono entrambi in bilico, giusto? Quindi si dovrà prendere una decisione. Che succede? Vanno via tutte e due, rimane uno. Come la mettiamo?
2: Ma se voi pensate che due giocatori costano più di 20 milioni, se voi pensate che con tutta gli anni passano pure con me, ma pure per te,
0: certo.
2: Ma pure per Impa,
0: certo.
2: E per il giovane Massimo Orlando, che io ricordo come talento ai tempi di Foti.
0: Orlando si mantiene bene tifoso, ancora.
2: Quando è stato un mio tifoso, un po' di allora era un ragazzo, quando io facevo il direttore a Reggio Calabria.
0: Hai capito?
2: È un giocatore di talento. E allora oggi, quando vedo dei giocatori di talento, mi viene a dire: scusate, ma allora in quel tempo questo ragazzo che è stato era un genio con delle pause, ma era un genio. E oggi cosa sarebbe? Io due anni fa, sono imbeccata del mio allievo Savo, mi disse: diretto, c'è un giocatore che picca. Ah, e fammelo vedere. Lo vedi, dice: c'è il 10, è liberato. Oggi tutti liberali, cioè, si va a caccia di chi sa giocare a pallone. Nei miei tempi, anche ultimamente, si è andati in caccia quando è alto, quando pensa, se corre, ma posso per giocare, poi sambare. Che significa sambare? E poi vediamo che la Spagna, e poi vediamo che in Spagna, la Spagna, io reputo uno delle favorite, non lo dico adesso,
0: sì.
2: Uno delle favorite, vince l'Under 19, vince i settori giovanili. Io sono stato a Barcellona. A Barcellona, quando gioca, chi sta più vicino alla palla attacca la palla. L'allenatore non si deve permettere di suggerire la giocata al giocatore. Non si deve permettere.
0: Vabbè, Allegri sicuramente questo non lo farà, caro Fedele.
2: No, ma Allegri, però un momento, posso fare la storia, non comincia con Allegri pure tu,
0: No, io
2: ho detto vince sei campionati.
0: Ma no, ma è complimento, non è uno che dice quello che devono fare i giocatori, insomma. Gli dà la maglia.
2: No, mi sembra giocate. Che Allegri il non gioco, qualche giornalista, no, il non gioco, ma come ti permetti?
0: Beh, insomma, non è che c'è tutto sto gioco, direttore, insomma.
2: Ma il gioco che è per voi? Cioè, quando si gioca, qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Ma
1: dicelo te però, dire, perché noi
2: direttore,
1: a volte sentiamo a riconoscere.
0: Ma tutti vogliono vincere, direttore. Chi è che c'è qualcuno che può perdere?
1: Qual è il tuo obiettivo?
2: Non c'è bisogno che si vince. A parte che gli allenatori non vincono. Servono il 20%, sono gli giocatori.
0: Vabbè, però un allenatore buono serve sempre.
2: Allora il problema, a seconda dei giocatori, devi modellare la squadra. È chiaro?
0: Ok.
2: Questo non si discute.
0: Ok.
2: Ma vinci sempre 6 scudetti, e quando ne vince 5? Fai due finali di Coppa dei Campioni, uno è un genio, un altro che è un non gioco, è corto muso, vogliamo smettere.
0: No, però dimmi una cosa su questi due giocatori, come la mettiamo? Così voglio sentire pure Orlando e Stefano.
2: Io gli regalerei la lista, ma loro non se la pigliano perché non hanno squadra.
0: Ah, tu li manderesti via?
2: Tutti e due.
0: Ah, siete d'accordo?
1: Più o meno.
0: Stefano e Palomeni?
1: Più o meno, sì.
0: Davvero? Li manderesti via tutti e due, pure tu?
2: Ma a dove giocano?
0: Come do gioco? Quello sarà un problema
2: di 30 milioni
0: sarà
2: di
0: il problema dell'allenatore che ha vinto 7 scudetti.
2: Ma 30 milioni di stipendi. Un Napoli che c'ha 47 giocatori, che deve ridurre il costo lavoro del 30%. Come lo riduce?
0: Ok, quindi tu ne fai un discorso prevalentemente economico.
2: Soprattutto,
0: ok. Massimo, tu invece?
3: No, no, sono d'accordo col direttore. Il Napoli deve ridimensionare. E comunque sono due giocatori che non hanno fatto bene a Napoli e non si sono neanche comportati tanto bene, secondo me. Dunque, credo che il Napoli possa fare anche a meno di questi due giocatori. Poi dopo il direttore ha detto che nessuno li vuole, sono d'accordo, perché sono due giocatori difficili da piazzare, a meno che non vadano in Arabia, in questi posti.
0: Io Lukaku lo terrei, guarda che vi dico, ragazzi.
3: Ho capito, però
0: fate come volete, c'è un altro anno di contratto, ti serve un attaccante, devi fare la Champions.
1: Poi secondo... ma l'aspetto economico però...
0: Ma troverai un accordo, ti metti lì, ci ragioni un attimo, si può trovare un accordo, no?
1: Guadagnano tanto.
2: Ma voi sapete che hanno avuto due infortuni gravissimi? Gravissimi!
0: Ma guarda che Lukaku è una buona alternativa.
2: Ma sono d'accordo con te, se costasse di meno all'Altafini degli anni 70... Che entra un quarto d'ora,
0: e poi Allegri chi è? Dai Luca, Allegri.
2: Bisogna vedere, Allegri è un animale da gomma, chi te li fa a Milan?
0: È vero che Allegri è molto aziendalista, quindi se gli dice.
2: Ma no, ma aziendalista non significa un signor sì.
0: L'ha detto il presidente, ha detto Allegri è aziendalista.
2: Non significa signor sì.
0: Allora
2: però... ti dico una cosa. O faccio parte di un altro mondo di direttori sportivi che decidevano, va bene? E io decidevo, se Conte viene l'anno scorso alla presentazione e dice mi hanno detto che Osimhen va via, va bene, da oggi in poi tutti i calciatori che verranno, che se ne andranno, devono avere il mio bacio. Poi a gennaio gli pigliano Alisson e Giovanni, che lui non li conosceva. Allora sei venuto meno a quello che era il tuo credo, o mi sto sbagliando, scusatemi. Quindi quando si fanno delle affermazioni bisogna poi tenere il punto. Aziendalista non significa faccio quello che dice il presidente. Io esprimo il mio modo di giocare, la società se può scontentarmi su qualche giocatore lo fa, se no ha una pletora di osservatori, di scout, i quali dovranno, Manno questo faceva, dovranno individuare il giocatore con quelle caratteristiche. Questa è la verità.
0: Sì. E va bene, vediamo insomma che faranno con questi giocatori. Non lo so, io uno dei due lo terrei, Stefano, ti devo dire la verità.
1: Uno sì, dei però...

0: sono importanti, però ho paura che non sia fatto per il calcio italiano.
1: Tu dici non è adatto, non lo vedi adatto.
0: No,
1: non lo vedi adatto.
0: No,
1: allora c'è Massimo al 331-8200-13 che scrive: il Napoli di Max farà molta strada in Coppa Campioni. Lukaku top per Allegri, che lo vuole. De Bruyne rimarrà a Napoli. Fedele caro. Quindi ce l'ha con te, Fedele Massimo. Ti manda un messaggio e ti dice: Fedele caro.
2: Io vivo di realtà. Allora, io ho visto De Bruyne al posto di chi dovrebbe giocare, come siamo andati. Mentre con Lukaku sono d'accordo, se va via, se
1: va via Luca,
2: può giocare in panchina e entra perché ha fatto più di 400 gol. È uno che fa più di 400 gol e ha il gol nel sangue.
1: Sì, pure
2: non a caso lui riprende il Napoli per i capelli dopo il gol, quando entra 5 minuti alla fine col Verona.
1: Ma io è quello che dico.
2: Sì, ma stiamo parlando di Lukaku. De Bruyne cammina.
1: No, su De Bruyne anch'io comincio a vedere.
2: È un grande giocatore dal centrocampo in su. Ma oggi se viene la palla non la piglia,
1: Aspetta, c'è una cosa che dice Stefano.
3: Ha avuto un brutto infortunio.
1: E tu pensi si possa recuperare?
3: Poi l'ho sentito. Le sue ultime dichiarazioni, ha detto adesso mi rimetto in sesto.
1: Mi rimetto in sesto.
3: Ho capito.
1: Però
3: stiamo parlando di un grande giocatore.
2: Una vecchia cicatrice.
1: Dai, staremo a vedere. Però questi sono direttore, questi sono i giocatori che a Massimiliano Allegri piacciono. Che fa? Moglie smontana la squadra. Ma Vergara che fa? Rimane, rinnova, sì.
2: Sì, Vergara sicuramente. A parte che Vergara c'è un contratto fino al 2030.
1: E quindi voglio dire. E allora che deve rinnovare? Scusa.
2: Però deve essere accontentato.
3: Una revisione.
1: Se una revisione, siccome ha fatto tanto, l'anno scorso facciamo una revisione pure a lui.
2: Ma c'è un altro problema. Qual è? Vergara.
1: Ma con Allegri gioca poco.
2: Voglio saperlo da Massimo,
1: ecco.
2: E da Impallone.
1: Allora adesso giro subito la domanda a Orlando: dove lo fa giocare?
3: 4-3-3, io lo vedrei bene alto a destra, alla Politano.
1: Orlando?
0: L'unica soluzione è quella, Marco. Nel 4-3-3, alto a destra. Col piede invertito,
1: esatto, certo,
0: è l'unica soluzione. Certo. Però credo che giocherà poco con Allegri. Purtroppo.
1: Penso. Pure per me giocherà poco con Allegri.
2: Allora, il problema, scusatemi, io lo conosco da bambino. Questo è un ragazzo che deve giocare come sottocupo. Dell'esterno non ha la fase difensiva e poi ha un difetto. Mentre l'esterno deve avere la continuità della corsa, deve avere la rotondità della corsa, lui è un giocatore che prende la palla sui piedi, è tecnicamente bravo. Lui è bravo negli ultimi 30 metri.
1: Certo.
2: Quindi praticamente deve giocare la sua sotto.
3: Devi fare uno schema per Vergara a Napoli. Dai, su. Fare uno schema per Vergara, neanche a Maradona, dai, su. Devi fare uno schema per Vergara perché deve giocare sotto punto.
2: Come sotto punto? Ma perché Giovanni come gioca?
3: No, ho capito, ma Allegri dovrebbe fare uno schema per far giocare Vergara come dici tu. Insomma, la vedo difficile.
2: 4-3-4, sotto punta, una punta e 4-4-1-1.
3: 4-4-1-1.
1: Vediamo.
3: Che è 4-5-1.
1: Vediamo.
3: Più che
1: 4-1. Vedi che giriamo lì.
3: La minestra la stiamo girando per bene.
1: Una bella diga,
3: bella.
2: Non può fare 60 metri.
3: Sì, ma un bel 4-5-1 dove Vergara, capito? Fa anche un lavoro di fatica.
2: Allora può giocare, non può giocare.
3: Sì, che può giocare, ma è bravo. Il ragazzo merita attenzione e soprattutto fiducia. Però non so quanto.
2: Rimane Lobotka. Ha bisogno di.
3: Rimane Lobotka.
2: Già ce l'ha.
3: Rimane Lobotka.
2: Io lo terrei, io lo so.
3: Tu lo terresti.
2: Anche se non c'è stato Bot, che sta Gilmour, che non è un brutto giocatore. Sì, quindi praticamente i tre giocatori.
3: Vabbè, ma Enrico, allora, poche chiacchiere. Il Napoli si deve piazzare
2: Napoli
3: o deve pensare
2: Napoli
3: di poter lottare per il titolo?
1: Ecco.
3: Cioè,
2: no,
3: secondo
2: non
3: te
2: può lottare per il titolo.
1: Come non può lottare per il titolo?
3: Allora basta. È finita la mezz'ora.
2: Qual è il titolo del libro? Scusate, voi parlate da tifosi.
3: Ma quale tifosi?
2: Il problema è lo scudetto, vale poco. È una
3: non vale
2: medaglia nel palmarès. Conta la Coppa dei Campioni, che sono 60 milioni di euro. Tra il primo e il secondo posto.

0: c'è stato 3 milioni di euro di
1: vabbè, ma funziona così, però Enrico, dai, allora se no, tutti funziona, diciamo, e basta piazzarsi mercato. E alla fine basta piazzarsi e te fai,
0: allora,
1: te fai l'anno.
0: Noi facciamo giusto, parte di un altro calcio della medaglia. Oggi il calcio è
1: vicino. No, però ci sta a girare intorno. Allora, alcuni, però Enrico, quando parliamo di alcuni allenatori, allora, devono vincere il campionato, per altri si devono piazzare.
2: Una volta se non capisco.
0: No,
1: Conte deve vincere, allora, se si piazza ha fallito, altri se invece devono, si piazzano, non hanno fallito.
2: Ma chi è che sta a mezza bufera?
1: Al mare, sta a Cagliari.
2: Vai che poi ho due domande e ci salutiamo, dai, via.
0: No, brava, aspetta. Il Napoli ha speso 300 milioni quest'anno. Non so se mi sono spiegato. Il Napoli ha speso 300 milioni, amici, va. E che ha fatto?
1: No, però io ti dico, ci sono, tu dici sempre Conte non vince lo scudetto, ha fallito. Ci sono altri giocatori, no, allenatori che dicono no, si è piazzato, ha fatto bene, però no,
2: giusto.
1: No.
2: È vero. Che famo, creiamo giallali pianeri.
1: Dai.
0: Conte non è che non ha fatto bene.
1: No, però hanno detto questo a Napoli,
0: Ha fatto male,
1: prima e secondo ha fatto male.
0: Ha fatto male perché è andato contro natura. Una squadra che è stata da esempio da un punto di vista
1: primo
0: economico.
1: Secondo ha fatto male.
0: No, lascia perdere, io parlo economicamente.
1: Economicamente.
0: A Napoli ci stanno i morti, 47 giocatori.
2: È vero, 47 giocatori. 47.
1: Che parlano, però.
2: Ti fermo un attimo, Enrico, perché ho due domande e devo chiudere. Allora, vi fanno la domanda. Enea dice, perché prima si parlava di Vlahovic e Pellegrino, e io la rigiro a voi. E Enea dice, Pellegrino è molto meglio di Vlahovic, anche se non lo conosco.
0: Non si discute nella maniera prossima.
2: Chi?
0: Pellegrino.
2: È meglio di Vlahovic?
0: Io lo conosco bene, ma in assoluto. Per me. Cioè, se mi dicono piglia Vlahovic, o piglia Pellegrino, piglia Pellegrino.
1: Direttore, Spiccheri si è tolto le cuffie. È un disappunto.
2: Come fai a dire?
0: Si può pure togliere le cuffie, perché lo conosco.
2: Orlando, rispondi pure tu, però seriamente, Pellegrino è meglio di Vlahovic?
3: Allora, il direttore guarda in prospettiva,
0: è logico.
3: Adesso Vlahovic ha dimostrato alla Fiorentina e in parte alla Juve di essere un buonissimo giocatore, però molto probabilmente lo conosce meglio di noi e pensa che se va alla Juve possa far meglio di Vlahovic.
0: Io ti dico una cosa, fa parte di quegli attaccanti argentini, innanzitutto di testa è eccezionale, perché lui quando salta, non salta per spizzicare, lui salta per fare la testata forte. Lui veramente fa lo smash di testa, è un giocatore, un attaccante argentino vero. Io se dovessi come dirigente pigliare l'attaccante, poi dipende da te, Vlahovic è un giocatore che oramai tecnicamente oggi si fa preferire perché tiene più
2: palla.
0: Come uomo da area di rigore, se devi giocare a 4, 6, 3 con due esterni che mettono la palla in mezzo, ci vuole anche una rita, no?
2: Vediamo. Tu hai risposto, mi sembra di sì. L'ultimissima la faccio ad Orlando e il direttore, e poi ci salutiamo. Massimo, prima avevi sentito il discorso che si faceva su Guardiola, no? Questo scenario, adesso lasciamo stare che è molto complicato, se non impossibile, diciamo che è un sogno. Sono arrivati Maldini e Leonardo. Io oggi ho detto: vabbè, portateci Guardiola. Ma la domanda che ti faccio è questa: lui sarebbe, lo vedi come CT, oppure un ruolo, diciamo, che non è suo, perché ha fatto per tanti anni l'allenatore, ha lavorato con il club tutti i giorni, club ricchi, con tanti giocatori importanti. Lo vedresti adatto, sì o no?
3: Guarda, però avere due persone come Leonardo e Maldini accanto sarebbe molto importante per lui. Credo sia una sfida, qualora accettasse, che chiaramente è una sfida proprio perché ha provato tutto nella vita, e riportare l'Italia, che comunque a lui sta nel cuore l'Italia per tanti motivi, riportarla magari a dei livelli importanti potrebbe essere una delle ultime sfide che lui vuole fare ancora nel calcio. Io lo vedrei bene, certo. Poi dopo sono i giocatori che fanno la differenza, però avere un allenatore come lui, secondo me, porta solamente della qualità, e io lo vedrei bene. Mi auguro che questa, che Paolo, che comunque è Maldini, è uno che si fa ascoltare, e riesca in questa impresa, qualora ci fosse una piccolissima possibilità.
2: Direttore?
0: No, solo vedrei. Una cosa sono gli insegnanti, i maestri, una cosa sono i selezionatori. Guardiola è uno da campo, un maestro che diventa professore, perché deve partire dalle tabelline per arrivare ai logaritmi. Ci vuole tempo. Siccome hanno fatto una grande scelta, finalmente anche Buffon era un uomo di calcio, Maldini e Leonardo sono un uomo di calcio, io vedo più un selezionatore. Se vuoi la mia, il nuovo direttore della nazionale, allenatore, è Mancini.
2: Mancini, pure tu.
0: Secondo te.
2: Va bene, vediamo, poi penso che la scelta verrà fatta. Direttore, è stato sempre un piacere, come sempre. Un abbraccio.
1: Ciao, direttore.
2: Al direttore Fedele, grazie ancora al direttore Fedele. Aspetta. Vai Massimo.
0: Dicevi. Massimo, mi senti?
2: Sì, ti sente,
0: sì, mi togli una cortesia. Il tuo scopritore che era dalle tue parti, che ti portò a Reggio Calabria.
3: Sì.
0: Come si chiamava?
3: Biason,
0: come? Ma è vivo?
3: No.
1: che momento di radio questo,
2: bellissimo.
1: Ma un momento di radio
0: adesso
1: incredibile.
0: Mi hai dato una coltellata,
1: lo so, ho capito, però
0: grandi intenditori di calcio,
1: ecco.
0: È vero, ha fatto un
3: capolavoro.
0: È vero Massimo,
3: sono d'accordo, ha fatto un capolavoro nella sua vita, veramente. L'ha dedicata per i giovani, ed era veramente molto competente.
0: Quelli che mancano adesso, gli artigiani dell'orto del calcio, ma sono tutto pure posto uno. Capite, Wilton, la cravatta e la farfalla. E non sanno quando pesa un pallone e quando attacchetti stanno sotto una scarpetta. Vabbè.
2: Grande.
0: Arrivederci.
2: Un abbraccio, ciao, direttore, un abbraccio. Massimo, ci sentiamo venerdì.
1: Ciao,
2: noi. Un abbraccio, ciao, ragazzi, buona settimana, ciao, anche a te. Break per noi, perché torniamo, un'analisi sui mondiali la facciamo con il nostro mister Giovanni Mussa, tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano, naturalmente con voi.
1: Ciao a tutti,
0: in
1: ciao
0: quest'ultima
1: Marco.
0: Ultima parte. Allora, sai, prima si parlava tanto dei commentatori. Io mi piacerebbe commentare una partita con te, ma anche con Mister Mussa. Sai?
1: Mussa è più bravo.
0: No, che sai. Più bravo, siete tutti e due molto bravi. Grande capacità anche di linguaggio che avete tutti e due. E lo saluto, Mister Mussa.
1: Ciao,
0: Mister,
1: Giovanni.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ciao Marco.
0: Ben trovato, mister. Allora, no,
2: grazie.
0: Io volevo soltanto prendere al volo, Stefano, una cosa che ho letto prima di uno dei tanti messaggi che arrivavano sul cambiamento. Ce n'è uno. Aspetta, se lo trovo te lo prendo, poi andiamo un attimo nel dettaglio. Ecco, ah, eccolo qui, guarda, sono tornato un po' indietro perché ce ne sono tantissimi. Questo me l'ha scappato, ho detto poi. Rudy, che è uno dei nostri affezionati, ci fa una critica, perché questa è una critica di fatto, no? Allora, parlate da mesi di rinnovamento, quindi noi parliamo di rinnovamento, e poi continuate con i soliti Conte e Mancini, ma basta, allora siete coerenti, se volete un rinnovamento meglio Baldini.
1: È
0: un inizio,
1: detto,
0: a parte che l'abbiamo detto,
1: però non è praticabile. Allora
0: è un inizio al rinnovamento, quello che chiedete, ma poi non lo volete
1: allora,
0: veramente.
1: Che
0: noi
1: vuol
0: non
1: dire?
0: Vogliamo
1: perché Conte non sa rinnovare, o un Mancini non saprebbe rinnovare, che ne sa?
0: Ma noi non vogliamo certezza? Rinnovamento.
1: Ma no, io il primo nome che avevo fatto era sempre stato Baldini, però Baldini non è praticabile in questo momento, e allora i soliti noti. Cioè, non è che cosa ti vai a avventurare, quali sarebbero questi nomi nuovi? Insomma, il nuovo che avanza.
0: A parte che lo scegliamo noi, primo.
1: Secondo, sì, ma detto
0: anche
1: Baldini.
0: Se uno dice Baldini,
1: ma Baldini non è praticabile,
0: Guardiola,
1: rimane un'altra 21,
0: non so
1: quindi
0: praticabili, quindi
1: scegliere...
0: che facciamo? Sa nazionale non la dà a nessuno,
1: perché,
0: esatto, a voi non, perché a voi vi sta antipatico Mancini o perché vi sta antipatico Conte, che facciamo? Non la diamo a nessuno sta nazionale. A me mi sembra,
1: ma noi
0: che
1: poi siamo quel popolo lì che ricorda la disgrazia, ma non
0: dai,
1: ricorda invece il trionfo.
0: Ma dai.
1: Perché noi guardiamo Mancini,
0: ma
1: che non ci ha fatto qualificare
0: adesso?
1: Alla cosa, ma Mancini ci ha regalato un titolo europeo 5 anni fa facendo un ottimo lavoro. Però ci ricordiamo sempre la parte negativa delle cose, perché siamo così. È così, siamo così.
0: Mister, scusi, si stava un po' ragionando su un po' di nomi, anche perché è uscito pure il nome di Guardiola, così,
2: sì.
0: Finisco il concetto con te. Secondo te sarebbe pronto per fare il CT di una nazionale, lui che ha sempre fatto l'allenatore? Ecco, questo sarebbe un grande rinnovamento, perché noi non vogliamo il rinnovamento, no? Io se potessi Guardiola andrei a prendere pure dopo. Però io non conto niente, quindi non posso fare niente, perché per me questo sarebbe la vera rivoluzione che si dovrebbe attuare, no? Però ecco, non l'ha mai fatto il CT, questo bisogna dirlo, ha fatto l'allenatore fino ad oggi, e il CT è un altro mestiere.
2: Sono due lavori diversi, però chi non vorrebbe Guardiola, dai? Cioè, chi non lo vorrebbe in tutto il mondo, dovunque, cioè, chi non lo vorrebbe? Certo che lo vorremmo, se fosse possibile. È un impegno diverso per tutti, nel senso che per lui, esattamente come hai detto tu, è un altro lavoro, perché un conto è lavorare tutti i giorni e un conto è lavorare ogni tanto e selezionare. Sono proprio due, si chiama selezionatore, no? Il mister della nazionale, perché effettivamente va alla ricerca di una selezione di giocatori che può, nel bene o nel male, trovare più adiacenti alla propria idea di gioco. Quindi ecco, sicuramente per l'idea di gioco che ha Guardiola dovrebbe fare una rivoluzione anche dal punto di vista delle scelte,
0: sì.
2: Perché dovrebbe prendere più palleggiatori, dovrebbe prendere più giocatori con dominio della situazione della palla, eccetera eccetera, quindi insomma cambierebbero un po' tante cose. Sarebbe una cosa, una goduria per tutti, dai, sarebbe un godimento clamoroso poter avere la fortuna di avere Guardiola che ti piglia in mano la nazionale e che ti propone qualcosa. Poi saremo tutti qua pronti, come appena stato detto, col fucile puntato, sbagliasse, eccetera eccetera eccetera, ma l'allenatore o il selezionatore fanno la loro parte, sì, ma poi servono i giocatori.
0: Certo,
2: togliamo i quattro fenomeni là davanti alla Francia, cosa diciamo? Allora non è più finita, dai, cerchiamo di essere un po' equilibrati.
1: Esatto,
0: non c'è dubbio, sono d'accordo con te. Allora, senti, mister, qui ci siamo, adesso andremo a commentare le semifinali. Che cosa possiamo così aggiungere su quello che abbiamo visto? La Francia l'abbiamo commentata, e poi insomma la Spagna, che secondo me, io adesso non so come pensate, per me ha meritato il passaggio del turno, ha fatto anche qualcosa in più del Belgio, con tutto il rispetto che il Belgio insomma ha mostrato, diciamo, quello. Però
1: c'è qualcuno che ha detto il contrario?
0: No, io era soltanto una riflessione che volevo fare con voi, insomma mi sembra che alla fine abbia meritato una squadra
1: Spagna,
0: solida, che
1: squadra
0: produce,
1: riconoscibile, grande identità, grande palleggio, grande coraggio, consapevolezza, non perde mai la testa, lucida. non ha picchi davanti, sì, però Oyarzabal sì, ottimo calciatore, insomma, voglio dire, c'è il Merino dell'ultimo secondo che è una carta, insomma, una wild card, un jolly pazzesco. Detto questo, però, mi sembra una squadra bella, bella, sì, solida. E attenzione, perché è l'avversario peggiore che possa incontrare la Francia.
0: Ora penso come c'è.
1: La Francia si può innervosire, perché la Spagna ti innervosisce,
0: sì, sì,
1: come
0: sì,
1: avversario. Sì. Poi è molto solido, nonostante poi c'ha questa linea alta difensiva. Non so che cosa ne pensa, poi sentiremo il parere di Giovanni. Però è una squadra che ti dà, che ti provoca. Dice, vabbè, vieni a attaccare le cose, e poi però dopo gol non prende gol, ma ne ha preso uno.
0: Ha preso uno.
1: Belgio, sì. Si è fatta sorprendere un po' da.
0: Però è pure vero che adesso incontra una batteria offensiva
1: Però
0: tosta,
1: sui cambi di gioco, sulle triangolazioni, su questo possesso sponda continuo, questi triangolini, ha conservato un po' quel tratto del tiki-taka che un po'
0: che
1: annoia,
0: vabbè,
1: un po'
0: ma quello
1: che ti annoia un po', però che dà fastidio, può dar fastidio.
0: Assolutamente. Mister.
2: Sì, sicuramente è l'avversario più ostico per la Francia, perché non è una squadra che gioca a viso aperto, diciamo. Se tu affronti la Francia a viso aperto, cioè lasciando la palla, facendo aspettandoli, è chiaro che loro te li porti in casa e sei morto. Quindi l'abbiamo visto col Marocco, l'abbiamo visto in altre partite. L'atteggiamento, sono curiosissimo di vedere che atteggiamento avrà Spagna. Se fa la partita la Spagna, riduce di qualcosina la pericolosità della Francia, mantiene la pericolosità della Francia in campo aperto, in ripartenza, se ti ruba palla, ti fa pezzettini, però perde il fatto di essere sempre là al limite dell'area con soluzioni da dentro l'area, da fuori area, da uno contro uno, certo, da giocate di 1-2, palla a scarico, cioè queste cose qua gliele togli se tieni la palla tu. Quindi io penso che la Spagna cercherà di mantenere la palla, rischiando il campo aperto, che però magari concedi due volte, tre volte in una partita.
1: Perché tanto, Giovanni, o che tu ce l'abbia vicino all'area di rigore, lontano, cioè,
0: certo.
1: Per la Francia poco cambia, sono d'accordo, è pericolosa sia in campo aperto sia quando ti viene addosso e tu fai blocco basso, però è meglio averla lontano dall'area di
0: lontano
1: rigore,
0: dalla porta,
1: dalla tua,
0: sono
1: e la Spagna
0: sono
1: farà
0: d'accordo.
1: Così.
0: Aspetta, ci abbiamo un audio e poi ritorniamo da mister, vai.
3: Ciao Marco, Antonio da Luca. Mi spiegate perché Baldini non è praticabile? E poi volevo dire una cosa a proposito di Conte e di Mancini.
0: Sì.
3: E loro rappresentano la continuità, no? Con il gioco, con la nazionale, eccetera. E sicuramente convocherebbero le persone, i calciatori che hanno fallito per due turni consecutivi. Così come Mancini ha fallito nelle qualificazioni mondiali, mentre Conte è arrivato agli ottavi. Cioè, poi mi direte che la squadra era scarsa, quello
1: no,
3: ma è arrivato agli ottavi. Certo. Allora, sarebbe bello avere Guardiola, ma sarebbe bello anche avere un allenatore che non fosse contaminato da tutte queste.
1: Ma allora, Antonio da Luca, ti rispondo io, perché sono stato io a dire non è praticabile, non perché l'abbia deciso io. Io sono stato dei primi a sostenere la candidatura, ti ricordi Marco, la candidatura di Silvio Baldini, che ritengo essere un grandissimo professionista, al di là, insomma, del cliché che poi ti porti dietro, no? E credo che non sia praticabile per quel motivo, non che io, cioè, voglio dire, sai, che facciamo, scegliamo Baldini come commissario tecnico, sarebbe stato rivoluzionario come atto, però non credo che sia stato diciamo nel pensiero di chi poi avrebbe dovuto decidere, tutto qui, non che noi,
0: non
1: è praticabile perché non lo vogliamo. Anzi,
0: però sentite, io vi devo leggere una
1: però
0: cosa.
1: Però visto adesso concludo, si va verso una direzione e basta, cioè decidiamo un commissario tecnico, io credo che l'abbiano già deciso.
0: Infatti,
1: sono quei due nomi, i due nomi che ballano sono Mancini o Conte, Mancini o Conte.
0: Però vi leggo una cosa che mi ha sorpreso, perché da stamattina che io lo sottolineavo alla redazione, Wikipedia...
1: Sì.
0: Che fa le schede di, conoscete, no, Giovanni, che fa le schede di tutti gli allenatori. Vado dentro e c'è scritto su Wikipedia, sulla pagina di Guardiola viene descritta tutta la carriera. Vado dentro e c'è scritto: il 15 luglio 2026 viene annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana nel corso di una conferenza stampa congiunta dal presidente federale Malagò e dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Cioè, due giorni prima Wikipedia annuncia l'arrivo di Guardiola come CT della nazionale. Io non so adesso se ne ha buttato meno.
1: Io secondo me ma, un mancino aspetta, conto Giovanni,
0: mi vai dentro
1: te?
0: Mi vai, scusa, facciamo leggere che non mi sto inventando niente, vai, vai dentro un attimo su Wikipedia, chiedo.
1: Sì, vabbè, beh, è prevecente nostro... cioè 15 luglio, siamo al 13,
0: siamo al 13, due giorni prima, eccola qui, guarda, c'è luglio. Proprio la scheda, il 15 luglio 2026. Tra l'altro, se poi andiamo sopra a vedere, avete visto la scheda che fanno di tutti gli allenatori, ecco la, la scarello velocemente, perché insomma eccola qui, guardate in fondo, carriera da allenatore, adesso questa è tolta, oggi c'era 26 anche quella Italia,
1: però non c'è, dai.
0: Adesso non c'è, l'hanno tolta, quindi o è una butad oppure qualcosa sa qualcuno e l'hanno scritta. Vabbè,
1: io invece la penso 14 15 luglio sarà annunciato
0: il CT della nazionale, che
1: o,
0: sarà,
1: o Roberto Mancini o Antonio Conte.
0: Vabbè, sarebbe
1: secondo me
0: bellissimo. Vabbè,
1: però sarebbe un sogno, per carità, se, cioè, se dovesse arrivare Guardiola sarebbe la grande sorpresa, o no Giovanni?
2: Ah, sicuramente siamo qua. Io non penso sia una cosa proprio impossibile, certo. Perché cioè, Guardiola cosa ha da chiedere di più dalla sua carriera?
0: Guarda,
2: cosa
0: oggi mi sembra lo stesso Alessandro Calori ci ha detto, dice, secondo me lui non ne fa nemmeno una questione economica.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè,
1: no,
0: se, ha se lui ha le motivazioni giuste, viene ad allenare la nazionale italiana, anche a condizioni economiche diverse da quelle che ha sempre avuto. Quindi vabbè, saremo a
2: anche
0: vedere,
2: perché poi in nazionale fai sempre un periodo, non è che stai lì 20 anni, certo, quindi se anche tu facessi 4 anni e metti non nel tuo curriculum professionale, nel tuo curriculum emozionale una cosa diversa, insomma,
0: certo.
2: Secondo me lui potrebbe accettare una cosa che non vedo così folle,
0: cioè,
1: non è così
0: non è così pazza la cosa.
1: Sì, però sarebbe clamoroso.
0: Sarebbe clamoroso.
1: Sarebbe il colpo di Giovanni Malagò.
0: Sarebbe la grande rivoluzione calcistica in Italia. E a quel punto io parlerei di rivoluzione. Adesso no, sono stati scelti, ecco, delle persone che devono costruire. Lì saremo di fronte ad una rivoluzione proprio.
1: Però anche bisogna essere poi dopo molto vigili nel valutare il lavoro di Guardiola.
0: Assolutamente, non c'è problema. Cioè,
2: Quindi... poi non venisse Guardiola, non è che abbiamo messo lì due nomi che contano poco.
0: Certo, assolutamente. No, giustamente dice Stefano, però dopo dobbiamo essere anche con lui critici quando c'è da criticare, ci mancherebbe, non vabbè. È che
1: no, però a me quella cosa che
0: a fine del mese
1: Giovanni, perché ne abbiamo parlato tutto il pomeriggio, volevo coinvolgerti anche su questo aspetto. Cioè, noi adesso stiamo valutando la possibilità, no, di qualificarci al prossimo mondiale 2030 come un successo,
0: finalmente,
1: ragazzi, calmi o no Giovanni,
0: è l'ordinaria amministrazione,
1: l'ordinaria amministrazione partecipare a una fase finale di un mondiale,
0: sono d'accordo.
1: Cioè, qui siamo arrivati ormai al 2030 mondiale, è un successo. Non abbiamo fallito, se noi arriviamo, ci qualifichiamo al 2030, beh, abbiamo fatto il nostro, no ragazzi, non scherziamo.
2: Poi diventa eccezionale perché è un po' di anni che non ci andiamo, sarebbe la normalità, è chiaro che anche perché poi alla fine parliamo di calcio europeo eccetera eccetera, ma 3 su 4 nelle finali sono europee, quindi vediamo di adeguarci un po'.
0: Ma poi
2: che
0: vuoi adesso, con tutto il rispetto, ma che vuoi mettere a vedere in giro per gli stadi d'Italia Guardiola che viene a vedere i giocatori?
2: Che bello,
1: è una roba
0: o no?
1: Beh, avremmo anche questa attrazione internazionale che...
0: dai, sarebbe veramente una cosa.
2: Sei innamorato dell'Italia, quindi
0: riguadagneremo anche
1: lui
0: a livello di immagine
1: a, Pescara, tutta una a roba. Brescia italiano,
0: con tutto il rispetto per i nostri, ci mancherebbe, adesso non è che vogliamo dire che quegli altri non so, però ecco.
1: Vabbè,
0: sarebbe
1: facciamo
0: un cambiamento.
1: Facciamo il tuo allenatore, visto che è il direttore tecnico, io non pensavo che Maldini, questa è una sorpresa, ecco, Maldini pensavo che non avrebbe accettato Giovanni, invece ha accettato
0: esatto.
1: E secondo me perché ha avuto delle garanzie,
0: certo, vediamo.
1: Una soprattutto di lavorare, di portarsi dietro Leonardo.
0: Adesso bisogna vedere se la garanzia è che Malagò sceglie il CT.
1: No, adesso no. Non
0: vabbè,
1: so.
0: Può essere pure.
1: Lo decideranno insieme, allora, hanno già deciso insieme. Sì.
0: Domanda
1: secondo
0: per te, poi passiamo un attimo ad un'altra partita bellissima. Domanda per Mister Mussa che chiede, intanto piace la trasmissione e questo ci fa molto piacere. Una domanda, come fermerà la Spagna i 5 attaccanti della Francia? Un caro saluto da Piombino.
2: Quello che ho detto prima, per me la Spagna cercherà di tenere palla, che è la... linea difensiva che si è scelta in Spagna da qualche anno, nel senso la logica di tenere palla era questa, cioè no, ce l'ho io, non puoi averla tu, quindi se non ce l'hai tu non puoi farmi gol, ecco. Certo, poi ci sono le transizioni, dovrà regolare benissimo le transizioni, mi aspetto qualche fallo sistematico in ripartenza, mi aspetto qualche ammonizione in più, mi aspetto il rischio che la Spagna rimanga in 10, mi aspetto questo tipo di partita con palla alla Spagna e Francia non bassa sicuramente, ma Francia un po' più bassa rispetto a quello che siamo abituati a vedere, perché la Spagna terrà la palla e non verrà meno alla propria, mi auguro, alla propria identità. L'identità spagnola è quella, la palla la tengo io e mi rischio di avere la difesa alta in qualche partenza. Se ciò succede, se ti bucano la prima può finire tanto a poco, perché poi sei costretto ad esporti ancora di più. Ma se non ti bucassero, la partita resta in bilico, la Spagna è un avversario ostico, perché come ho detto prima è fastidioso, è una squadra che tiene palla, ti toglie energia da questo punto di vista. Però rimaniamo, meno io rimango sempre al concetto che stiamo parlando di due squadre con una buona differenza, cioè la Francia è ancora sopra in modo abbondante, però la Spagna la può certamente mettere in difficoltà.
0: Assolutamente. E senti, andiamo anche all'altra partita affascinantissima, ragazzi, tra Inghilterra e Argentina, che poi Messi si ritrova ad affrontare l'Argentina in quel richiamo.
1: Ma per la prima volta,
0: esatto,
1: in carriera.
0: Per la prima volta, però l'Argentina riporta alla mente l'86, certo, la sfida di Maradona, eccetera.
1: Diciamo tutta la questione,
0: esatto,
1: politica.
0: Esatto, Falkland, eccetera.
1: Malvinas, eccetera, eccetera. Però, insomma, voglio dire, parlando di calcio e rimanendo su questo campo, io credo che l'Inghilterra abbia un vento a favore, Marco.
0: Pure io, sai.
1: Io te l'avevo detto all'inizio del mondiale, poteva essere, insomma, sbagliando, 40, invece 60 anni. Sarebbero 60 anni esatti, dal 66-2006. Hanno fatto già le magliette celebrative, c'era sempre Wonderwall degli Oasis a fine partita che accompagna questo, no? Questo trionfo anche alla Azteca contro il Messico, spinto da un popolo. Lì c'è stata in 10 contro 1 l'espulsione, le cose hanno ribaltato, potevano andare solo.
0: Un Bellingham straordinario.
1: Bellingham straordinario, strepitoso. Collocato lì, ne avevamo parlato con Giovanni prima della sfida. E quindi è un fattore.
0: Vento
1: in poppa, sì. Soltanto per questo motivo qua. Poi l'Argentina è solida, consolidata, forte, c'ha un Messi in più, ma non solo. C'ha anche un sacco di giocatori centrocampisti che sanno fare tutte e due le fasi in modo eccezionale. Ha un portiere formidabile, Messi non ne parliamo. Quindi favorita l'Argentina, ma attenzione a questa Inghilterra che potrebbe scrivere la storia. Riscrivere la sua storia.
0: Allora, mister Musta?
2: Sì, sicuramente è un po' un oro mai più per l'Inghilterra, perché ha la possibilità concreta di arrivare in finale, perché è molto vicina come valore all'Argentina e, come è stato giustamente detto, ha qualche feeling in più, diciamo, sì, quelle stelle dalla sua parte che incidono nei mondiali. È vero che anche l'Argentina già due volte che passa supplementari, eccetera eccetera, quindi l'Argentina ha grandissimo carattere. Non mi aspetto una partita spettacolare, mi aspetto una partita a ritmo basso, mi aspetto una partita dove il possesso palla sarà maggiore per l'Argentina rispetto all'Inghilterra, mi aspetto un'Inghilterra che possa far gol sulle palle da fermo, dove è veramente forte, e l'Argentina invece soffre, ho visto. Quindi questa partita è molto, molto, molto incerta.
0: Però mister, mi permetto di chiedere una cosa. Cioè, tu hai detto che sarà una partita a ritmi bassi e ci può stare, però questo agevolerebbe l'Argentina e non l'Inghilterra. Cioè, io continuo a pensare che l'Inghilterra, se gioca a ritmi bassi, va in grossissima difficoltà, e in questo caso l'Argentina invece andrebbe a nozze proprio. Cioè, l'Inghilterra non deve fare questo errore, cioè deve tenere i ritmi.
1: E poi voglio dire, anche nel secondo tempo la Norvegia ha sofferto molto, perché la Norvegia aveva fatto il blocco basso, aveva atteso nella prima parte, e poi invece nella seconda parte era cresciuta la Norvegia molto.
0: Sì,
1: poi c'è stato questo infortunio
2: di Haaland.
1: Sì, esatto.
2: Ah, del portiere anche, intendo.
0: C'è stato infortunio.
1: C'era dire che del portiere, cioè sull'azione
0: è da prendere da
1: Lo so,
0: capito. Non gli dà una palla a Haaland, dai ragazzi, ma come si fa, dai, giocatore.
1: Però Nieland là fa
0: lì dimostri di essere un giocatore veramente
1: Bellingham, è un po' quello, il portiere del Belgio che ha preso il posto di qua.
0: Però lì Sorloth lo appoggia col piattino, gli fa così alla palla, manda Haaland in porta, lui lo manda in porta.
1: Sembra facile, però forse non si è sentito sicuro, lui
0: vuole fa gol, secondo me lui lo fa gol, ma infatti Sorloth i piedi ce l'ha un po' così e così, insomma.
1: Sì, poi là sulla fascia non ho capito, Giovanni.
2: E questo è il problema di non avere quattro giocatori top come la Francia. La Francia se la passano perché hanno la consapevolezza di passarla nel momento giusto, con i tempi giusti, a giocatori forti. Questi, qualcuno vuol diventare protagonista, ma l'unico protagonista vero della Norvegia è il centrocampo, che hanno i tre giocatori fortissimi, e Haaland. Fine. Se avessero avuto l'umiltà di capire, buon ragazzi, palla al nostro centrocampo che è veramente uno dei più forti del mondiale. Berg e Odegaard sono super, tutti e tre.
0: Sì,
2: e più davanti hai nettamente, non ti sto qua a raccontarci come centravanti,
0: però,
2: il miglior centravanti
0: però
2: del
0: mi
2: mondo.
0: Permetto di dire una cosa, e poi c'è una domanda del nostro ascoltatore. Mi permetto di dire una cosa, mister, è vero, ma hanno dato pochi palloni di testa a Haaland
1: sempre, però in ogni partita.
0: Secondo me andava,
1: ora avrà toccato 30 palloni tutto il mondiale, Marco.
0: Sì, ha fatto però per gol. Me andava servito di più,
1: lo so, andava, però è...
0: uno come lui butta lì sti palloni dentro, cioè, c'ha una potenza di testa, una roba, sembra che tira coi piedi quando va a impattare di testa, una roba
2: anche con l'Inghilterra ha avuto due colpi di testa in area, vicino alla piccola, vi ricordate?
0: Sì,
2: che dopo una non l'ha colpita bene, una gliel'ha parata, però il fatto sta che siccome tu sai che Haaland è 1 uguale 1, cioè significa una palla in area la piglia lui,
0: sì,
2: quindi è vero anche che hanno aspettato secondo me un po' troppo, anch'io tante volte mi dicevo ma mettila a ste palla, ma
0: esatto,
2: cosa aspetti, detto, ancora,
0: detto
2: là,
0: questo,
2: questo la piglia lui.
0: Esatto, detto questo la Norvegia tatticamente e anche tecnicamente ha fatto un gran mondiale, per me è una squadra che ha giocato a calcio, ha dimostrato di saper interpretare anche i momenti della partita, insomma, su detto questo
2: è la sorpresa vera, dai.
0: Sì,
2: sì. È la sorpresa
0: sentiamo vera, un messaggio prima di andare ai saluti, prego, vai via.
4: Ciao da Giovanni, ma ciao, perché Giovanni. Secondo voi Maldini non si porta il suo Pioli?
0: No, sarebbe... ma Pioli lo voleva, ragazzi, Pioli lo voleva sostituire con Pirlo. Perché pensate che possa arrivare Pioli? Ma guarda, io
1: Pioli,
0: se viene
1: Pioli secondo me non c'è,
0: esatto, viene Pioli, ragazzi, io guarda,
1: no,
0: niente contro
1: state
0: Pioli,
1: anche delle
0: però
1: perplessità,
0: siamo, torniamo indietro veramente parecchio, ragazzi, non capisco perché vi siete adesso fissati con Pioli. Ci abbiamo un altro audio e poi ci salutiamo il mister, vai.
5: Non credo che potrà venire il signor Guardiola ad allenare l'Italia.
0: Vabbè.
5: Come fa lui? Che potrà vedere solo i giocatori quanti? Uno, due giorni ogni 6 mesi? No, non credo che possa partecipare e diventare l'allenatore della nazionale.
0: Vabbè, che
5: Maurizio da Roma.
0: Ciao Maurizio da Roma. Vediamo, io dico una cosa, Guardiola ha vinto tutto come allenatore.
2: È una sfida per lui.
0: Sì, potrebbe dire ma che, cioè, adesso faccio una cosa nuova, nella mia carriera faccio una cosa nuova.
2: Sì.
0: Non lo so, io credo che poi vai a allenare saresti CT della nazionale italiana, non della nazionale insomma di adesso, tutto quello che abbiamo passato, però insomma abbiamo una storia calcistica
1: direi.
0: E può insomma il problema è insomma tutto quello che circonda il nostro, vabbè, comunque dai, andiamo avanti,
1: però sai qual è il discorso, mi resta difficile immaginare, anche se non è impossibile,
0: sì,
1: diciamo che non
0: l'arrivo
1: non la fa una questione di soldi, il suo arrivo alla nazionale, sì, non la fa una questione di soldi, perché scegliendo Maresca al City, lui è ancora al City dentro, o no, non sta dentro al City.
0: Non lo so, però che
1: non lo so, ma che fa? Lo abbandoni subito.
0: Ma vai a fare il CT, non è che sei impegnato tutti i giorni.
1: E manterrebbe quella carica?
0: Non lo so, io
1: al City?
0: Adesso, in questo momento che
1: lui non c'ha una carica all'interno del City. Secondo me
0: non,
1: sì.
0: Non ti so rispondere adesso attualmente che, qual è la carica che c'ha all'interno del
1: Chi l'ha scelto Maresca?
0: Però potrebbe aver dato un'indicazione.
1: Dai, su.
0: Potrebbe aver detto, guarda, prendete Maresca. Vabbè,
1: qualcosa.
0: Mister, siamo in chiusura. Noi ci risentiamo dopo le due semifinali. Così ci prendiamo appunti insieme. E poi lunedì prossimo, ultima puntata, commentiamo la finale. Devi stare con noi, mister.
2: Va bene.
0: Quando vuoi, noi siamo qua. Ambasciatore globale, mi dicono.
1: Ciao
0: mister, ciao, a presto,
1: Giovanni.
0: Ambasciatore globale, che
1: ambasciatore globale.
0: Dai, l'ambasciatore importa pena, insomma.
1: Importa pena, ma porta anche allenatore nuovo, capito? In questo caso, se ti chiami Peppino Guardiola.
0: Va bene, io faccio il tifo per Guardiola, guarda. Al suo posto ci penserei
1: io
0: bene.
1: Io faccio il tifo per la nazionale azzurra, che
0: sì. Vabbè, però dai, sarebbe un modo diverso, cosa,
1: un modo
0: poi,
1: diverso.
0: Perché, poi se viene Mancini va benissimo, se viene Conte va benissimo, basta.
1: Che tocca a trovare i giocatori, Marco.
0: Vabbè, li troveranno. Tanto chi viene li trova i giocatori. Scaldati, Stefano. Ci hanno detto un cuffia break.

0: va bene, ci siamo sempre. Entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. Facciamo anche un giro adesso con qualche corrispondente. Io partirei, chiedo in regia se possiamo partire dal Milano o dalla Roma. Volevo partire, dimmi tu. Sì, andiamo sulla Roma, ragazzi, che appena poi si connette. No, perché poi abbiamo anche un po' di immagini dell'arrivo di oggi, insomma, stavo leggendo un po' di news, abbiamo letto di Dybala che ha rinnovato, abbiamo letto di Koné che Stefano, insomma, è un po' una situazione da monitorare, mentre stavo leggendo proprio adesso su Selic, ecco, vado qui un attimo su tutto Mercato Web, quindi ecco un po', queste sono le immagini di questa mattina dell'arrivo di Gasperini. Dovremmo avere anche l'audio, se non erro, possiamo anche sentire un po' di audio se è possibile. L'arrivo a Trigoria, l'entusiasmo naturalmente dei tifosi presenti. Stefano, si comincia questa avventura, il mercato è tutto ancora da esplorare.
1: Beh sì, c'è entusiasmo soprattutto perché dopo 7 stagioni la Roma
0: torna in Champions, parte dalla Champions, sì. E qui vediamo Gasperini questa mattina che è arrivato, insomma si comincia, no Stefano?
1: Sì, si comincia, ranghi ridotti con...
0: Stavo dicendo di Selic che la Fiorentina ci ha provato, però Selic manterrà la parola data alla Roma, quindi rinnovo in vista, come leggo da tutto Mercato Web, l'approfondimento di questo pomeriggio. Paratici ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote a Gasperini, ma alla fine il terzino turco manterrà le promesse e rinnoverà fino al 30 giugno 2029, quindi ci ha provato la Fiorentina, molto attivo Paratici con la Fiorentina, ha provato di inserirsi in questa possibilità, ma il giocatore ha respinto, diciamo così, l'attacco della Fiorentina.
1: Sì, no, io mi aspettavo insomma che se lì, che almeno Pellegrini fossero già stati rinnovati i rispettivi contratti, come è successo per Dybala, però insomma, questione di tempo, importante è che non tardino.
0: Certo.
1: Ancora di più eccessivamente la loro partecipazione al ritiro, perché è importante partire almeno con questi che sono 13, quanti sono? Saranno 14 convocati, 13, di cui almeno sulla lista c'è anche Dobby convocato che dovrebbe andare via. Quindi è una situazione ancora in divenire e che non è che fa piacere a un allenatore cominciare così. Però, detto questo, è una Roma che ancora deve aspettare.
0: Certo. Vediamo
1: alcune cose, soprattutto in entrata, in uscita, c'è questa cosa di Koné, è stato anche chiaro abbastanza Gasperini, il bilancio rispetto al fair play, le cose insomma, che diciamo da tempo, certo. Tutte queste cose qua. Ci si augura insomma, di trattenere questo calciatore, ma questo calciatore sta facendo molto bene con la Francia ed è richiesto da mezza Premier, su questo non ci sono pochi dubbi. Vedremo come andrà a finire.
0: Vado da Marco Campanella, così ti dà un po' un riassunto di quello che è successo a Trigoria proprio oggi, con appunto la partenza, cioè l'arrivo dei giocatori, dell'allenatore. Si parte insomma per preparare la nuova stagione. Marco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Vai, raccontaci un po'.
2: Beh, oggi clima da primo giorno di scuola a Trigoria. Il primo ad arrivare è stato Hermoso proprio intorno alle 8, l'appuntamento era verso mezzogiorno, poi a seguire tutti i compagni di squadra. Il primo che si è fermato ad autografare, a farsi foto con i giovanissimi tifosi presenti è stato Ghilardi, che si è anche detto pronto per...
0: Qui vediamo Wesley che sta firmando bandiere, maglia, go-go proprio.
2: Il più acclamato. Wesley proprio bagno di folla totale.
0: Ma era con la compagna, no? Immagino. Compagna, moglie, non so adesso.
2: Sì. Si è dovuto fermare addirittura due volte per le richieste della folla e non volevano quasi farlo entrare. Anche Sulé è stato acclamato molto dai tifosi all'esterno del Bernardini. Qualcuno ha provato a dirgli resta a Roma, lui è stato abbastanza freddo, ha sorvolato il tema mercato e ha continuato a farsi foto e a firmare autografi. Gasperini è anche arrivato intorno alle 10:30, poi lui ha promesso di fermarsi con i tifosi dopo il primo giorno di lavoro.
0: Bene.
2: Colui che non si è visto invece, oltre a Pellegrini, che come abbiamo raccontato era difficile la sua presenza nella giornata odierna, è stato Dybala. Dybala che aveva l'agente Carlos Novel, che invece ha varcato i cancelli del Bernardini alle 9 di questa mattina, per limare gli ultimi dettagli di un accordo che lo vedrà ancora a Roma fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione. La firma, lo sappiamo, è arrivata nella scorsa notte. Lui invece ha preferito non farsi vedere. Probabilmente, la mia ricostruzione, lui era già lì da ieri sera, insomma, proprio per questo discorso del contratto. E,
0: sì, poi su Instagram ha postato, insomma.
2: Sì, esatto. Lui comunque è tornato qualche giorno fa a Roma, sabato, nel tardo pomeriggio. Sicuramente sarà passato per Trigoria, per appunto limare gli ultimi dettagli con il suo entourage, registrare anche i vari contenuti social che ne derivano. Sappiamo come vanno queste cose al giorno d'oggi, che poi avrebbero annunciato il rinnovo. Annuncio che è arrivato poi oggi nel primissimo pomeriggio, insieme ai convocati per il raduno. Tra i convocati c'è un grande assente, che è sicuramente Lorenzo Pellegrini, che è ancora in cerca del rinnovo. Ancora a distanza.
0: Senti,
2: è ancora a distanza.
0: Movimenti di mercato, abbiamo letto di Coné, che insomma le parole di Gasperini fanno così pensare che se arriva una proposta, parte, insomma, c'è poco da fare.
2: Beh, è stato molto sincero Gasperini questa mattina. Ha detto speravo che la Champions salvasse un po' la situazione, ma questi bilanci vanno sistemati. E diciamo che...
0: Ma c'è una richiesta? Ci sono richieste oppure ancora no?
2: Beh, il Manchester United si è fatto sotto prepotentemente nell'interesse. Okay. Sicuramente manca l'offerta vera e propria sul piatto, e quella secondo me dipende anche dallo sviluppo del mondiale. Chiaramente rispetto a un mese fa, Coné oggi vale di più proprio per il cammino che ha fatto nel torneo.
0: Bene.
2: Oggi secondo me potrebbe valere di meno rispetto a una settimana, 10 giorni, perché dipende pure il mercato come va. Quindi sappiamo il mondiale come va, perché sappiamo che il mondiale monopolizza il mercato, certo, e fa anche le valutazioni. Quindi sicuramente deve arrivare un'offerta. E oggi sicuramente Coné appare il principale
0: l'iniziato a partire. Vabbè, esatto. Vediamo un po'. Va bene, dai, abbiamo così, è iniziato così è iniziata la preparazione di questa stagione. Vediamo un po', come dice Stefano, insomma, le operazioni si devono fare, anche perché Roma, così come la Juve, così come l'Inter, ancora devono dare dei segnali.
1: In entrata ci sono i soliti nomi, Garnacho, del Chelsea, Moreira.
0: Vediamo
1: un attimo, insomma, quello che succederà.
0: Bene, Marco, grazie.
1: Ciao Marco.
2: Grazie a voi,
0: buon proseguimento. Da Marco Campanella andiamo da Antonello Gioia, che ha seguito la giornata del Milan. C'è pure l'elicottero, qui c'è una cosa, proprio una scena. Intanto Antonello, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, sì, io sono di fronte all'elicottero.
0: Ah sì, proprio
3: davanti all'elicottero. Potevi fare un collegamento?
0: Guarda, noi stesso stiamo vedendo le immagini dell'arrivo di Cardinale.
3: Guarda,
0: Berlusconi, ragazzi, dobbiamo dirlo.
3: Luogo dove non potremmo essere.
0: Tu ne eri manco nato quando Berlusconi atterrava. Gioia, fammelo dire, sei giovanissimo, tu te l'hanno raccontato. Dimmi la verità.
3: No, sono passati 40 anni.
0: Apposta, tu ne eri nato, io ho visto pure quella scena lì. Che tempi, esatto. Ragazzi.
3: No, siccome ho detto, siccome c'è il rischio che parta durante il collegamento, quasi per riuscire a beccarlo, e noi non potremo essere qui, ho detto mi tengo il video a disposizione, poi ve lo mando, così lo potete mostrare.
0: Certo.
3: Lo manderò, però siamo qui. Diciamo che è una cosa abbastanza singolare, che Milan ha subito provato un po' a ridimensionare, no? Nella
0: perché
3: sua...
0: che hanno detto?
3: No, nella sua emulazione, no, di Berlusconi.
0: Ho capito, che elicottero che aspetti, che ti dicono assomigli, che
1: ricordo che atterrò non a Milanello, ma all'Arena Civica, all'Arena.
3: Ho detto a Marco Piccoli, con tutto il rispetto, non può assomigliare, ma neanche a me.
0: Certo, voglio dire, che ti dico.
1: Capito, Antonello? Però Berlusconi, con l'elicottero atterrò all'Arena.
3: Esatto, 18 luglio 86, quindi sono praticamente 40 anni, quasi precisi.
0: Esatto.
3: Però ecco, al di là della strumentazione
0: del mezzo di trasporto,
3: Cardinale è arrivato, prima volta da quando è proprietario che partecipa
0: al
3: giorno del raduno, prima volta che va negli spogliatoi con la squadra, ha accolto l'allenatore, ha accolto anche, questa è una sorpresa un po' dell'ultima ora, perché non ci aspettavamo.
0: Gonzalo
3: Ramos. Gonzalo Ramos.
0: Gonzalo Ramos pure, ho visto le foto con la maglia, tutto.
3: Sì, è arrivato Gonzalo Ramos a sorpresa. Lui è in vacanza, è venuto a Milano per cercare case e poi ha ben pensato di
1: venire. Casa?
3: Vedere case, cercare casa. Pure. Esatto.
0: Quanto gli hanno dato di ingaggio, scusa?
3: Se ne può comprare quante ne vuole.
0: Un paio di case se ne può comprare se vuole, una da zona nord, una zona sud, capito? Quindi c'era pure Gonzalo.
3: Gonzalone. Gonzalo non fa parte della squadra convocata, sarà ancora in vacanza per un altro 2-3 settimane, ovviamente post mondiale.
0: Però intanto si è affacciato, ha visto Cardinale, ha fatto un giretto e se n'è andato.
3: Sì, che comunque sai, in un momento in cui il Milan.
0: Ma la casa chi gliela cerca? La società?
3: A quello che abbiamo capito, la società da degli indirizzi, da degli agenti immobiliari,
0: poi vai con gli agenti. Vedi, aspetta, scusa, mi ti fermo. Guarda qua, Dybala elegantissimo dentro la sede della Roma, seduto in poltrona, parla del rinnovo.
1: Somiglia l'attore quello che
0: sembra un attore qui, Spider-Man, veramente.
1: Maguire, come si
0: tutto
1: chiama?
0: Pettinato, ingelatinato, firmato lì.
1: Paolito.
3: Mi posso raccontare a proposito di casa questo retroscena di Fonseca, visto che parlavamo di
0: allenatore. Che dici? Fonseca.
1: Ma tu stai provocando,
3: La società gli aveva ovviamente indicato di stare a
1: tirato fuori Fonseca.
0: Di stare ogni tanto va e viene, capisco perché. Dove stare dove?
3: Di abitare a Milano, di trovare una casa a Milano,
0: di
3: trovare una casa a Milano, perché sai, l'allenatore del Milan un po' storicamente, no, ha anche bisogno di sentire
0: E lui?
3: Lui ci disse che no, non aveva preso casa a Milano perché costava troppo aveva invece trovato un'austera, ovviamente sono ironico, dimora a Cernobbio, quindi sul lago di Como,
1: insomma, adesso. I prezzi pure lì, insomma,
0: no? Esatto, magari aveva trattato e gli hanno fatto uno sconticino, ha detto prendo una casa sul lago
1: vicino Braglia,
0: che sta a Como, però lui vicino al lago di Como. Va bene, e quindi vabbè, questa è la situazione. Senti, chi compra il Milan adesso nei prossimi giorni?
3: Ma allora, l'indicazione di Amorim è quella di prendere un trequartista di piede mancino, preferibilmente. Quindi ci sono dei nomi che piacciono, cioè? C'è Caresas del Genk, che però piace anche al Borussia Dortmund, all'Ibegovic del Leverkusen, Atalanta, Zun del Francoforte, che costa però tanto, e soprattutto i rapporti tra Milan e Francoforte, dopo insomma quello che è successo con le due dirigenze, non sono esattamente dei migliori.
0: Bene.
3: Però da quello che abbiamo capito, da quello che anche Cardinale fa sapere tramite i suoi intermediari, è che in qualche modo Amorim lo accontenterà, senza badare a spese, un'espressione un po' esagerata, ma certamente, come un po' successo con Gonzalo Ramos prima, ci si metterà a contare i centesimi, come è successo nell'epoca Furlani ogni anno, ma se ci sarà da prendere un giocatore a cifre oneste, lo si farà.
0: Va bene, vediamo. Intanto il Milan è partito subito forte con due colpi, quindi vediamo se arriverà o meno il terzo in questa settimana oppure più avanti. Antonello, non ti perdere la ripartenza dell'elicottero, mi raccomando.
3: No, io la manderò
0: vedere.
1: Non volare per aria, ecco.
0: No, la vogliamo vedere, Antonello, questa partenza di Cardinale, che insomma ormai si è preso il Milan, è lì presente da giorni.
1: È bello l'elicottero, Antonello?
0: Ma è l'elicottero.
3: Allora, stavo vedendo prima un po' di info sull'elicottero. Noleggiarlo per un'ora costa tra i 4 e i 5 mila euro.
1: Lo puoi fare pure tu, Antonello, dai.
3: Sì.
0: Un mutuo va bene Antonello, un abbraccio.
1: Ciao, Antonello, buon lavoro
0: a te, tutta Milan News. Grazie ad Antonello Gioia. Allora, ci abbiamo un po' di messaggi da recuperare, vediamo se c'è qualche aggiornamento. Poi ti voglio chiedere una cosa finale prima di salutarci. È sbarcato a Roma anche il nuovo rinforzo della difesa della Lazio, Doecchi, io non so chi sia, però a parametro zero
1: dall'Union Berlino
0: è arrivato, però sai, non si sa mai. L'Union Berlino, sì. Va bene, e quindi andrà così a dare una mano a Gattuso. Allora, dammi un audio, vai. Che tristezza, mamma mia.
4: Ah, Stefano, sempre Antonio da Lucca. Io non ce l'avevo con voi per l'impraticabilità di Baldini.
0: No, te preoccupare.
4: Volevo solo chiedere perché era impraticabile. Vi siete dimenticati un altro aspetto del gioco dell'Argentina, sì, che sta diventando determinante, credo, gli arbitri. Quando Messi si butta per terra è meglio di un attore drammatico. Gli arbitri. Ciao.
1: Messi che si butta per terra, che significa?
0: Adesso va de moda sui social, ci sta uno che adesso mi fa nomi, però sta portando avanti una campagna sull'Argentina, gli arbitri, che è favorita, che c'ha tutti gli episodi a favore, e quindi problema è chi va dietro, no? Colui che parla. Allora, Marotta in difficoltà perché il fondo ha rivelato mai come quest'anno la sua natura sparagnina, mentre dall'altra parte Cardinale si sta scatenando con gli acquisti. Se l'Inter vuole davvero fare il salto di qualità in Champions serviranno 300 milioni, così troviamo a buffo subito sul mercato, quindi... mi fa ridere Federico perché suggerisce delle cose che forse anche... un ragazzo di terza media, insomma, è chiaro che se uno c'ha 300, 400, 500, così i numeri proprio, vabbè. Mi sembra, insomma, dai, dammi un altro audio se c'è, recuperiamone un po', vai Andrea.
5: Caro direttore Piccari, buongiorno.
0: Oh,
5: buongiorno,
0: salvo
5: Stefanuccio.
1: Buongiorno.
5: Ma direttore, voi non vi siete reso conto che i tempi cambiano?
0: No, che scherzo.
5: Da quando sono andato via 60 anni fa dall'Italia,
0: che è successo?
5: Non è più la mia Italia.
0: Vabbè, dai, che dobbiamo fare?
5: Come comportamento e modo di parlare, l'Italia è alla deriva. Poi non parliamo di riforme, che non ne sono state mai fatte. Non si ha mai il coraggio di riformare qualsiasi cosa.
1: Esatto, ma ti sei svegliato proprio oggi, politico, ti sei svegliato.
0: Mamma
1: ti sei
0: mia,
1: svegliato della pesantezza, già fa un caldo qua, Salvo, ci sono 90 gradi all'ombra e tu ci fai una cosa così, sappiamo tutto nel nostro paese, ci fa venire l'ansia,
0: ci fa venire.
1: Resta in Germania.
6: Lara, comunque a questo punto chiude la polemica tra me e il sottoscritto.
0: Bene, senti, ti voglio fare una cosa finale, che non l'abbiamo mai fatta, la facciamo oggi. Siamo al termine di questa puntata, abbiamo parlato un sacco di cose, tu come chiuderesti, con un messaggio a che cosa, a chi vuoi così? Chiudiamo così, facciamo un messaggio tu, un messaggio io.
1: Messaggio su
0: quello che
1: ti
0: viene di viene, qualsiasi cosa, non so, c'hai una chiusura di oggi, tutto quello che ci siamo detti?
1: La chiusura è dedicata
0: guarda la telecamera.
1: Allora, la chiusura è dedicata alla nazionale, sono contento di questa scelta da parte di Martini, che ha sciolto le riserve, è una figura importante, è un professionista serio e credo che con l'aiuto di Leonardo possa fare un buon lavoro, però certo... Non ci aspettiamo chissà che cosa, dobbiamo ripartire con umiltà, ricostruire il tutto e ora c'è la scelta, ci sarà la scelta del commissario tecnico della nazionale. Non una scelta di facciata, ma una scelta che dovrà essere condivisa, la scelta di tutti. Mancini o Conte, mi aspetto questo. Guardiola è il grande sogno, il grande colpo, ma dubito che possa arrivare.
0: Io sarò molto rapido. Maldini, Leonardo è consulente, quindi bisogna coinvolgere anche Leonardo. Facciamo le cose fatte bene, serie, quindi convincete Guardiola a fare il CT della nazionale. Basta. Sembra un messaggio chiaro, difficile però.
1: Ma insomma, Conte o Mancini...
0: Bene, però voglio una cosa nuova.
1: Tu vuoi una cosa nuova? Guardiola.
0: Voglio Guardiola, tanto non lo può, un po' venire alla Juve, un po' venire al Milan, un po' venire all'Inter, poi che ci viene a fare, insomma, nei club. Alla nazionale unisce tutti, capito? E secondo me sarebbe anche una mossa, ti posso dire una cosa, una mossa per creare proprio una sorta di unione. Torno alla nazionale, ti piace?
1: Un casino, come diceva.
0: Un casino. No, vabbè, potrebbe essere un'idea, non lo so. Va bene, siamo arrivati alla fine, che c'è? Ah, è vero, lui oggi vuole ricordare l'attore di Jurassic Park che è scomparso, che adesso non mi viene il nome perché sono ignorante. Sam Neill, ecco, adesso me lo suggerisco.
1: Saluto a Sam.
0: Sì, è stato veramente un grande protagonista di questa. Sì, però. Sì. Tu metti la musica di
1: Fai farsi i contropiedi pure te, ma
0: metti la musica di Jurassic Park e poi mi fai che caccia ottobre rosso. Dai, non fammi sofisticare. Con tutto il rispetto.
1: Adesso però noi abbiamo superato una prova importante.
0: Sì, quale?
1: I 90 gradi all'ombra.
0: Mamma mia, guarda.
1: Che ci sono stati
0: qui. Non mai ma è caldo così dentro sto studio, non l'ho mai sentito.
1: È una serra. Cioè, però respiriamo ancora. Ci diamo un bel 10 in pagella.
0: Ma poi siamo pure lucidi, e questo è il fatto. Cioè,
1: ma insomma, quello
0: essere...
1: non lo so. Vabbè, però devo dire ai nostri ascoltatori.
0: Riusciamo ad essere. No, perché qui fa un caldo.
1: Un saluto
0: terribile.
1: È stata un'impresa,
0: cioè, una roba
1: eccezionale.
0: E domani dice che è pure peggio.
7: Vorrei prendere questo bastone e colpirla ripetutamente.
0: Sarebbe proprio il caso di farlo verso chi dico io, caro Maglioca.
1: Va bene, ce l'abbiamo
0: Va
1: fatta.
0: Bene, ce l'abbiamo fatta. Vi lasciamo a tutta C che prosegue.
1: A domani, ciao Marco.
0: E noi
1: ciao a tutti.
0: Adesso ci rinfreschiamo un po'. Mia. A domani.
8: Maracanã.

Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Inizia la stagione di vari club di Serie A, tre su tutti. Oggi ci concentreremo su Juventus, Roma e Milan, che hanno iniziato appunto la loro stagione. Andiamo per prima cosa a raccontare ciò che è successo alla Continassa, ciò che è successo nel

0: davanti da Arthur a Douglas Luiz, che è già una notizia, allora, perché lo scorso anno non si era presentato qua alla Continassa per il ritiro, invece quest'anno molto sorridente, ha fatto la foto con tutti, anche Zegrov acclamato dalla gente. C'era un po' di paura per Di Gregorio, perché dopo il post del suo agente si pensava potesse essere fischiato, invece i tifosi hanno cercato di acclamare tutti e dare sostegno alla squadra.
1: In attesa chiaramente, Camillo, di ciò che succederà sul fronte calciomercato in entrata, perché la Juventus è un po' ferma, come del resto tanti altri club in questo inizio di estate. Quali sono però i movimenti? Chiaramente il primo nome è quello di Colomouani, perché serve il centravanti.
0: Guarda, allora, la vera notizia che mi è stata confermata proprio da Juventus è che in questo momento alla Continassa non è arrivata un'offerta. Non è arrivata un'offerta per nessun giocatore. Quindi i piani alla Continassa stanno cambiando, ovvero stanno decidendo di vendere Muharemovic, che fino a pochi giorni fa doveva tornare alla Juventus per una cifra intorno ai 16-18 milioni di euro, incassare questi 20 milioni per poi spenderli sul mercato e cercare di andare ad acquistare Colomouani. I nomi sono Colomouani in attacco e Dibu Martinez in porta. Poi potrebbero arrivare delle sorprese, tutto legato alla sfera economica, ecco, Lorenzo, perché i soldi alla Juventus sono pochi, in questi ultimi anni hanno costruito poco le gestioni Giuntoli e Comolli, con tanti errori sul mercato hanno speso tanto, ha aumentato il monte ingaggi e deprezzato il valore della rosa, quindi in questo momento diciamo che il mercato è bloccato dalle cessioni. Se dovesse arrivare qualcosa nelle casse della Juventus, sicuramente si andrà a fare un'offerta al Paris Saint-Germain per Colomouani.
1: Ecco, Camillo, per chiudere sul fronte uscite, no? Ci hai detto che non sono arrivate offerte per la Juventus in queste prime settimane di mercato, però chiaramente arriveranno. Quali sono i nomi a cui Spalletti rinuncerebbe con più tranquillità rispetto a tutti gli altri?
0: Ma se vuoi dei nomi un pochettino più altisonanti, ti posso dire che Frank Thuram è entrato nella lista dei cedibili, però anche qua non sono arrivate offerte, e da un punto di vista di altre possibili cessioni, Cambiaso è un nome che è stato accostato anche al Barcellona, al Chelsea, e poi si aspetta anche di poter parlare con Jonathan David. La Juventus ha voglia di vendere David, la Juventus ha il desiderio di liberarsi di un ingaggio di quasi 7 milioni di euro, però dovrà tornare dal Mondiale, ma ad oggi di offerte concrete alla Juventus sono arrivate solo per Kenan Yildiz, quindi sarà una bella sfida per Carnevali, che dovrà avviare le mancanze delle dirigenze passate e cercare di insomma dare ossigeno alle casse della Juventus per fare poi mercato. Però da un punto di vista dei nomi insomma più difficili, anzi più semplici da poter sacrificare per Spalletti, ti dico Thuram e Cambiaso.
1: L'ultimissima, sul fronte Vlahovic si può riaprire qualcosa?
0: E qua è legato a David, qua è assolutamente legato a David, Lorenzo, perché se David dovesse entrare nell'ottica di poter andare via dalla Juventus, ecco, con quell'ingaggio lì, risparmio di quasi 7 milioni di euro, allora Vlahovic potrebbe tornare poi ad essere un nome per la Juventus. Ti posso raccontare che l'armadietto di Vlahovic ancora oggi è pieno, con le sue scarpe, con la sua roba, con tutto quello che ha lasciato da prima della sfida contro il Torino, quindi una porta ancora molto aperta. Vlahovic pensava di poter ottenere qualcosina e qualche offerta importante da grandi club da parametro zero, invece queste offerte non sono arrivate. Lui vorrebbe continuare alla Juventus, è ancora qua a Torino, la sua presenza aleggia qua nella zona Continassa, però se la Juventus riuscirà a vendere David, allora questo affare potrebbe veramente andare in porto. Se non dovesse vendere David, è molto difficile che Vlahovic possa rimanere alla Juventus.
1: Perfetto, grazie mille a Camillo De Michelis. Ciao Cami.
0: Grazie a te, Lorenzo.
1: E dopo la Juventus andiamo a trattare quelle che sono le notizie principali di casa Roma. Anche i giallorossi si sono radunati oggi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, e hanno iniziato la loro stagione con chiaramente qualcosa ancora da risolvere sul mercato. Ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire, qui al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Daniele Ghilardi, intorno alle 8:45, subito fermato dai tifosi. All'inizio erano circa una trentina qui fuori il centro sportivo, gli

0: hanno chiesto ovviamente se fosse carico per la nuova stagione, lui ha risposto di sì, poi una battuta sulla Champions alla quale il difensore ha riso, poi piano piano hanno iniziato a riempire il centro tutti i suoi compagni di squadra. Il primo bagno di folla della stagione lo ha preso Mathias Soulé, fermato dai tantissimi bambini presenti che chiedevano chi un autografo, chi una foto, e ovviamente gli hanno fatto subito la battuta sulla permanenza a Roma. Lui non ha risposto, ha sorvolato. Intorno poi alle 10:30 è arrivato anche Giampiero Gasperini, che ha promesso di fermarsi con i tifosi subito dopo il primo giorno di lavoro. Sono arrivati man mano tutti, Svilar, Dobic, Wesley, anche il più acclamato qua fuori.
1: Poi cosa si aspetta Gasperini in queste ore sul fronte nuovi arrivi?
0: La Roma non ha ancora diramato la lista dei convocati per il raduno, proprio perché ci sono queste situazioni contrattuali ancora un po' da limare. Celik, Pellegrini, che come abbiamo raccontato oggi non ci sarebbe stato sul mercato, invece sicuramente l'obiettivo della Roma è la tre quarti, e lo è già forse dalla passata stagione addirittura. Sfumato Greenwood direzione Fenerbahce, l'altro nome è sicuramente Garnacho, e queste sono ore calde, perciò D'Amico è al lavoro già da tempo sul giocatore, su quel reparto di campo. Gasperini al suo fianco, insomma, in questi giorni secondo me ci possiamo aspettare già il primo colpo della Roma, e direi è anche l'ora, dato che intanto le altre si sono già quasi tutte rinforzate.
1: Ecco, l'ultima domanda, Marco, te la faccio sulle uscite invece, no? Perché giustamente hai parlato di Soulé, che ha glissato sulla domanda, come aveva fatto anche all'aeroporto nel giorno del suo ritorno a Roma. Poi c'è il nome di Manu Koné, no? Che adesso è impegnato, come tutti sappiamo, al Mondiale. Gasperini ha parlato, ha detto anche lui, non è che abbia... non è che sia andato troppo sull'argomento, però... È una Roma che dovrebbe cedere almeno un big?
0: Sì, sicuramente per ora il nome di Manu Koné è l'iniziato principale per il mercato in uscita. È inutile girarci intorno, non ci ha girato intorno neanche più di tanto Gasperini, che ha parlato proprio di bilanci da dover far quadrare, e il nome di Koné metterebbe sicuramente a posto quelle che sono le casse giallorosse. Vedremo, sicuramente il Manchester United lo segue già da tempo, vedremo se arriverà un'offerta congrua qui a Trigoria.
1: Perfetto Marco, grazie mille.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E infine parliamo anche del Milan, perché è un Milan che deve ancora essere costruito, è un Milan che ha già piazzato due colpi molto importanti come Gonzalo Ramos e Mario Chila, però serve tanto altro ai rossoneri, che dopo la delusione dell'ultima giornata nella passata stagione devono cercare di ritrovare il sorriso. È arrivato a Milanello anche Cardinale, un Cardinale che ha ricordato per certi aspetti ciò che faceva Silvio Berlusconi. Ma andiamo da Antonello Gioia, che ci racconta tutto. Ciao Antonello.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, per prima cosa Antonello ti chiedo, insomma, quello che è stato l'arrivo di Cardinale, no? Che ci ha ricordato e ha ricordato a tanti tifosi del Milan anche ciò che faceva Berlusconi, no? Raccontaci un po'.
2: Sì, è un episodio simile, no, dal punto di vista, diciamo, della strumentazione utilizzata, perché Cardinale ci viene fatto sapere dal Milan per comodità e non per emulazione, ha utilizzato l'elicottero per recarsi questa mattina a Milanello in modo da seguire dal vivo e per la prima volta in 4 anni, cioè da quando è proprietario del Milan, il primo giorno di lavoro della sua squadra agli ordini di Ruben Amorim. Certo, è una cosa alquanto bizzarra, no? Alquanto singolare, e ovviamente rimette in moto tutti i ricordi che tu hai citato, però insomma tra i due personaggi c'è una differenza, partirei dall'affetto, ecco, dei tifosi milanisti enorme. Certo che Cardinale, secondo me, adesso non è che deve emulare Berlusconi, perché forse quei risultati non si raggiungeranno mai, anche per motivi non dipendenti da lui, però in tutto il resto, e ne parleremo sicuramente a breve, deve cercare di rimettere il Milan quantomeno sulla traiettoria che Berlusconi ha tracciato per praticamente tutta la sua avventura rossonera.
1: Ecco, chiaramente il riferimento è al mercato, no? Ai giocatori che possono arrivare. Il Milan ha già chiuso un super colpo perché Gonçalo Ramos è già stato acquistato dal Milan per 74 milioni di euro, che quindi sono una cifra enorme, soprattutto per il calcio italiano. Ecco, ma quali sono le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal Milan in entrata?
2: Allora, Mourinho ha fatto una lista di profili necessari in ordine di priorità che Cardinale deve cercare di seguire attraverso il lavoro del, io l'ho definito comitato tecnico, no? Cioè, tutti quei dirigenti da biblioteca messi a capo dell'organigramma societario rossonero. Il primo era la punta ed è stato preso, come hai ricordato tu, Gonçalo Ramos. Poi c'era il braccetto di destra ed è stato preso Mario Chila, tra l'altro unico presente oggi al raduno tra i nuovi acquisti, e poi c'è il trequartista, perché con Pulisic che verrà schierato dal lato sinistro, no, dell'attacco rossonero, serve uno che giochi a destra. Rimarrà Chukwueze, che però, insomma, secondo me per valore in questo momento non può essere pensato come titolare del Milan, serve un giocatore più di fantasia, e i nomi individuati sono tre in particolare. Quello che piace più alla dirigenza è Caresas del Genk, che però, insomma, piace molto anche a Borussia Dortmund, e la concorrenza soprattutto per i gioiellini europei quando sono i gialloneri di mezzo non è facile da superare. Piace Raibegovic, che però, insomma, l'Atalanta pare essere abbastanza in vantaggio, anche se Ibra starebbe spingendo per puntare su di lui, e poi ci sono anche altri nomi tra cui Çağnur Uzun dell'Eintracht Francoforte. Però, ecco, giusto per spiegare il processo decisionale del Milan, Amorim chiede un ruolo, la dirigenza vaglia dei nomi e poi il cardinale decide se e come e quanto spendere per prenderli.
1: Ecco, questa quindi la strategia per quel che riguarda il mercato in entrata. Poi Antonello, chiaramente c'è il nome di Leao, no? Che non possiamo non considerare. Leao che ha parlato prima del Mondiale, ha detto che la sua avventura al Milan, che ritiene la sua avventura al Milan, conclusa. A che punto siamo? E davvero Leao lascerà il Milan durante quest'estate, secondo le ultime, insomma, che circolano lì a Milano?
2: Il problema è che noi tutti siamo convinti, ma perché dal Milan ci arriva questo, dalla gente ci arriva questo, dalle parole di Ruben Amorim di mercoledì in conferenza abbiamo dedotto questo, cioè che Leao non fa parte del progetto tecnico rossonero. Il problema è che la società vuole cederlo, Leao vuole partire, la gente sta cercando la soluzione, ma per adesso il denaro non è arrivato, cioè offerte non ne sono arrivate, e in maniera molto semplice e direi anche molto banale, finché non arrivano soldi, un giocatore, volente o nolente, non può partire. Il Milan chiede 50, 60, 70 milioni. È chiaro che più avanti si andrà nel tempo, no, con il mercato, più in teoria la cifra si dovrà abbassare, perché il Milan, no, in qualche modo si potrebbe anche accontentare. La volontà sarebbe cederlo subito per avere soldi da investire altrettanto presto. Ma ovviamente non dipende dal Milan quanti club siano interessati alle A, forse dipende più dalla gente, ed è per questo motivo che quantomeno non ufficialmente Rafa si sta riaffidando a Jorge Mendes per provare a ripiazzarsi. Lui vorrebbe in Premier League, però io penso che la percentuale ad oggi sia più verso l'Arabia Saudita.
1: Ecco, per concludere, quali sono gli altri nomi in uscita dal Milan, che dovrebbero partire in tempi abbastanza rapidi?
2: Sì, oggi ne abbiamo visti tanti, Fofana, Loftus-Cheek, Tomori. Fofana piace in Turchia al Beşiktaş, Loftus-Cheek e Tomori hanno interessi dai club di medio-basso livello in Premier League. Ci sarebbe anche Santiago Jiménez, il problema è che però è infortunato, sarà fuori per circa 2 mesi, e quindi ecco, trovare una squadra per lui, forse già prima dell'infortunio, era così semplice, figuriamoci adesso. Quindi le cose da fare sono tante, oggi è il primo giorno di lavoro, ma Milan promette di riempire le nostre notizie, i nostri palinsesti alla grande, Lorenzo.
1: E noi lo speriamo. Intanto grazie Antonello, grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: E con il punto in casa Milan siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la vostra, nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in cabina di regia. L'immarcescibile Gabriele Latini in questo lunedì 13 luglio 2026. Siamo ufficialmente oramai entrati da qualche giorno nella stagione 26-27, ci sono le squadre che stanno e hanno già iniziato in alcuni casi i ritiri precampionato. C'è tantissimo calciomercato a tenere piede, a tenere banco per le 60 squadre di Serie C, 59 ancora formalmente perché aspettiamo il prossimo Consiglio federale per l'ufficialità della riammissione del Foggia in terza serie in sostituzione della Ternana, tutte cose delle quali vi abbiamo già parlato e delle quali vi continueremo a parlare nel corso di tutta l'estate. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Ci colleghiamo con la redazione di tuttoci.com, dove questa mattina con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Lorenzo, arriviamo a questa puntata dopo un weekend particolarmente intenso sul fronte delle ufficialità. Io credo che siano state messe nero su bianco e comunicate ufficialmente almeno una cinquantina di operazioni che riguardano praticamente tutti e tre i gironi, tutti e tre i raggruppamenti. Spezia molto molto attivo sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. È stato presentato Turati in conferenza stampa assieme a Guido Angelozzi, ha comunicato la risoluzione del contratto di Antonucci e Zurkowski e poi ha dato seguito al fronte delle entrate, ufficializzando appunto alcuni dei primi innesti della squadra ligure, che si troverà ad affrontare dopo 14 anni, ricordiamolo, il campionato di Serie C. Cerchiamo di fare un po' il punto, Lorenzo, quelle più importanti di ufficialità, quali sono state?
2: Sì, allora, dicevi giustamente tu, probabilmente è stato il weekend con più ufficialità dell'ultimo periodo, ovviamente degli ultimi giorni. Insomma, ufficialità importanti sono arrivate anche dalla Reggiana, quindi da un'altra squadra importante che poi militerà in Serie C, perché ha preso Furlan dal Lecco, e Johnson, che ce lo ricordiamo, al Venezia. Quindi insomma due acquisti importanti.
1: Sì.
2: Parlavi di Spezia e hanno comprato Pedalieri, che si è messo in mostra a Renate. Poi un'altra specialità che non riguarda calciatori ma la panchina, però insomma diciamo che è stata l'ufficialità del weekend, quella di Lucarelli, il ritorno a Livorno, lui che ha fatto cose buonissime da calciatore, adesso si mette alla prova una piazza molto importante, anche una piazza esigente come quella di Livorno, veramente una scelta tra virgolette coraggiosa. Ne parlavamo la settimana scorsa con Claudio di Radio, no? Nel senso che ti metti in discussione in una piazza in cui hai fatto benissimo e lo fai adesso da allenatore in Serie C. Quindi insomma, bravo lui comunque ad accettare, appunto mettersi in gioco, faremo vedere come andrà, chiaramente la piazza lo ha colto benissimo, non poteva altrimenti.
1: Tra l'altro è stata per espressa dichiarazione del presidente del Livorno, Joël Lechoix, una scelta, e poi l'ha confermata anche lo stesso Lucarelli, una scelta nata dopo la scomparsa di Igor Protti, che oltre a essere un punto di riferimento, un leader, una bandiera per quanto riguarda la Livorno calcistica, era anche il partner in crime, mi verrebbe da dire, dello stesso Lucarelli da calciatore, perché erano il 9 e il 10 di quel Livorno che giocava in Serie A, che faceva sognare l'Armando Picchi e tutta la tifoseria Amaranto, come e lo ha detto esplicitamente Lucarelli in sede di presentazione ufficiale. Era un desiderio dello stesso Protti vedere Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno, del loro Livorno, e insomma il gemello del gol in questo caso, Lucarelli, non se l'è sentita di non esaudire il desiderio del suo amico, del suo compagno. Tra l'altro, che Lucarelli si sdoppiano pure perché oltre a Cristiano è stato ufficializzato anche Alessandro Lucarelli, il fratello, come nuovo direttore sportivo della società toscana. Quindi insomma una sorta di Livorno ai livornesi, proprio per cercare di sfatare anche il mito delle difficoltà del Nemo profeta in patria. Vedremo se appunto i due Lucarelli riusciranno in qualche modo a sovvertire quella che è questa sorta di tradizione negativa per coloro che indossano i colori della propria città. Sul fronte panchine, Lorenzo, allora siamo praticamente a posto, se non fosse per il Cosenza, che è l'ultima squadra ancora a non aver ufficializzato l'allenatore. Il nome in poll, il candidato in poll è Federico Coppitelli, il tecnico che il Livorno aveva scelto prima di virare su Cristiano Lucarelli. C'erano stati dei contatti, erano in ponte anche degli incontri decisivi, insomma, per mettere nero su bianco tra l'ex tecnico della Casertana e il club toscano. Poi c'è stata la virata su Lucarelli. Adesso è lui il candidato in poll per il Cosenza, però il Cosenza è abbastanza indietro sulla strutturazione della nuova stagione. Giusto per ricordare, mi sembra venerdì è stato nominato, solo venerdì è stato nominato il direttore sportivo.
2: Sì, hai detto indietro, sei stato anche generoso, che in realtà il Cosenza è indietrissimo, non è di quelli che contano i piani. Hai nominato il direttore sportivo pochi giorni fa, non hai ancora l'allenatore, anche se ti dici che proprio domani dovrebbe arrivare l'ufficialità di Quitelli alla guida del Cosenza, e poi chiaramente da definire un ritiro e poi soprattutto la rosa, che insomma siamo al 13 di luglio, manca veramente poco alla fine dell'inizio del campionato della Coppa Italia. Quindi insomma Cosenza ai minimi contatti anche da questo punto di vista, perché ovviamente sappiamo che i giocatori più forti sono quelli che si accasano prima degli altri, no? Quindi insomma, partendo così in ritardo, senza neanche un ritiro definito, una rosa definita, la situazione si fa davvero complicata. Poi vogliamo anche aggiungere il fatto che il Cosenza, per motivi geografici, ovviamente si trova a giocare nel girone C, che è un girone molto competitivo, questo forse rende ancora più complicato il percorso di Calabria.
1: A tutte queste difficoltà poi va aggiunto anche un altro dettaglio non di poco conto, ovvero che il Cosenza, a meno di novità, prossime venture, non giocherà al Marulla, perché al momento l'accordo, e lo stadio, l'impianto per la disputa delle gare interne è stato selezionato lo Scida di Crotone, perché manca la convenzione. C'è questa forte diatriba con l'amministrazione comunale di Cosenza.
2: Sì, anche questo diciamo che va a incidere un po' su quello che sarà il periodo del Cosenza, no? Perché appunto non hai mai uno stadio, devi giocare sempre in trasferta. Poi sappiamo anche quelle che sono state, che sono ancora comunque i rapporti tra la tifoseria e la società, che non sono proprio al top, quindi insomma è tutto, tutta una sequenza, una cosa tira l'altra, quindi insomma anche questa disorganizzazione, perché dobbiamo chiamarla così, il fatto di avere le altre definite al 6 di luglio, può pesare, secondo me, alla fine peserà comunque quello che sarà il percorso del presente del campionato.
1: Cambiando un attimo argomento, questi giorni, queste ore saranno importanti anche per il Brescia, non perché ci sia da definire una struttura tecnica o quant'altro, perché lì le scelte sono chiare, sono state confermate sia Andrea Ferretti come direttore sportivo che Eugenio Corini in panchina, quanto per la questione del marchio, perché in questi giorni ci sarà l'asta per l'assegnazione dello storico marchio Brescia Calcio 1911, il presidente Pasini ha già, credo, presentato un'offerta, anzi per la precisione proprio nella giornata di oggi, l'asta per il marchio, oggi alle ore 15 presso uno studio di Desenzano del Garda, per appunto l'assegnazione del marchio e quant'altro. Pasini si è già espresso nell'intenzione di voler acquisire la titolarità del marchio e di tutte quell'iconografia che rende riconoscibile il Brescia, quindi anche la V storica presente sulle maglie e quant'altro. C'è un problema che ha un nome e un cognome e si chiama Massimo Cellino.
2: Sì, è un problema che un po' Brescia si porta avanti da un po', no? Quello di Cellino, insomma, lui in risposta un po' a questa questione del marchio ha detto che è un marchio praticamente suo e che può utilizzare soltanto lui, quindi insomma anche qui non c'è serenità neanche da questo punto di vista. E chiaramente Cellino, sappiamo anche un po' quello che ha fatto recentemente con la riattivazione della matricola per l'attuale in terza categoria, questione tonali e via discorrendo, insomma, manca un po' di, non saprei neanche come definirla, però insomma un po' di chiarezza anche da questo punto di vista, perché lui effettivamente poi, a proposito della questione della terza categoria, non ha neanche detto apertamente le motivazioni di questa riattivazione, quindi insomma, che però sappiamo alla fine. Poi, per quanto riguarda il marchio, insomma, una diatriba che secondo me si potrebbe anche evitare. Poi, chiaramente, Cellino sappiamo che tipo di presidente è, uno che comunque le cose che deve dire le dice. Quindi, anche in questo caso, sulla questione del marchio, forse poteva anche risparmiarsi il fatto che è una cosa che può utilizzare solo lui, anche perché poi effettivamente potrebbe aggiudicarsela Pasini e quindi riportare diciamo il vecchio Brescia all'interno dell'Unione Brescia, quantomeno a livello di logo e immagine storica della società.
1: Sì, la particolarità del caso del Brescia rispetto a quella che tradizionalmente coinvolge tutte quelle città, quelle società che vedono scomparire la propria squadra calcistica è che formalmente il Brescia di Massimo Cellino non è mai stato dichiarato fallito, quindi non c'è mai stata la cancellazione della matricola da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, non si è semplicemente iscritto al campionato scorso, da lì è nata insomma la trasformazione della Feralpi Salò in Union Brescia e da lì la possibilità per Cellino, prima di tutto, come dicevi giustamente tu, di riattivare la matricola, quindi di scrivere il suo Brescia formalmente in terza categoria, iniziando dalla terza categoria, tra l'altro riscontrando anche l'appoggio di una frangia della tifoseria del Brescia che non ha mai diciamo, accettato l'Union Brescia come rappresentante ufficiale del calcio a Brescia, non considerando comunque appunto solo un trasferimento, quindi solo un cambio di denominazione di un'altra realtà. Di un'altra realtà calcistica come quella appunto della Feralpi Salò, e una frangia tifoseria appunto si è schierata dalla parte del vecchio Brescia Calcio, e sicuramente questo ha inciso anche sulla voglia dello stesso presidente Cellino, di riattivarla. La questione Tonali, secondo me, è da tenere comunque in considerazione. Perché parliamo di Tonali? Non perché Tonali, cercando di spiegare, non perché Tonali torni a giocare al Brescia, ma perché a fronte del trasferimento da 116 milioni di euro di Sandrino Tonali dal Newcastle al Tottenham, le società che valorizzano i giocatori, li fanno crescere nel vivaio, hanno diritto ad una percentuale di questo trasferimento. Quindi il Brescia non fa eccezione, essendo Tonali un prodotto del vivaio delle rondinelle, con la matricola attiva il Brescia ha diritto e ha la possibilità di incassare questa liquidità, che, se non erro, si attesta sul 1,5-2 milioni, che ci si fa una discreta squadra in Serie C, figuriamoci in terza categoria con 2 milioni, probabilmente ci si fa tutto il campionato. In terza categoria con 2 milioni si gestisce direttamente l'intero campionato. Sì, senza dubbio si va a cena fuori. Senza dubbio si va a cena fuori. Lorenzo, grazie mille, buon lavoro, a presto.
2: Grazie Luca, buona giornata.
1: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, nel quale abbiamo aperto le danze in questo lunedì 13 luglio 2026. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte. Taci in questo lunedì 13 luglio 2026, Gabriele Ratini in regia, Luca Bargellini al microfono per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Diamo subito anche il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al nostro prossimo ospite, ovvero il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, è iniziata ufficialmente la stagione 26-27, dal 1° luglio si è girata la pagina del calendario, quindi si inizia e ci si concentra solo sulla prossima stagione. Prima con Lorenzo Carini dalla redazione tuttoci.com parlavamo di come ci sia ancora una squadra che non ha scelto ufficialmente il proprio tecnico ed è il caso del Cosenza, situazione molto particolare che riguarda un girone diverso dal vostro. Voi la scelta sull'allenatore l'avete fatta abbondantemente in tempo con Gattuso che prende con Gattuso che appunto è il vostro tecnico scelto, Giacomo Gattuso. Le chiedo, iniziando da qui, cosa vi ha spinto a scegliere l'ex allenatore del Como per la prossima stagione?
1: Gattuso ha un passato importante perché ha allenato in Serie C, in Serie B. È un tecnico che conosce bene questo girone, conosce bene la nostra società e dunque dopo l'era Foschi ci sembra sicuramente la persona più indicata per poter portare avanti il nostro progetto calcistico.
0: Ecco, proprio parlava del girone, della conoscenza del girone come un fattore comunque importante per la vostra scelta. Il prossimo girone A, che a voi riguarderà indubbiamente, non ci sono dubbi di sorta, in tanti lo definiscono molto livellato, forse troppo. Mi verrebbe da dire perché si parla di un Union Brescia anche in virtù di quello fatto di quanto fatto lo scorso anno, diciamo con i riflettori addosso in maniera inequivocabile, poi per tutto il resto un gruppo
1: Sì.
0: di squadre anche difficile da decifrare sotto un certo punto di vista.
1: Sì, è vero, esatto. Cioè, nel girone A sicuramente diciamo che la concorrenza per vincere il campionato non è granché, visto che appunto c'è l'Union Brescia, che è decisamente la super favorita, e poi ci sono un gruppo di squadre che ha fatto molto bene, come il Trento, come il Lecco, come il Cittadella, come noi, che abbiamo fatto un campionato importante, però come sempre si riparte da zero, si riparte con nuovi equilibri, con nuove situazioni, e appunto a parte il Brescia, che è naturalmente il super favorito del girone. Tu poi tutto il resto è da vedere, cioè, non è un promosso come il Treviso che pare che mi si sta muovendo molto bene e poi ci sono le solite squadre del girone che ormai sono storiche come la Binolef, l'Arzignano e altre che appunto stanno formando ottime squadre, sono buonissime società, ottime società, gestite molto bene dai presidenti e dunque comunque rimane sempre un bel campionato. Abbiamo visto che le squadre del girone A, anche in passato, anche nei playoff, sono sempre arrivate comunque alla fine, o in finale, o
0: Vero.
1: comunque sono riuscite poi a salire. Dunque, il girone A non è poi così male.
0: No, assolutamente, anzi, c'è quasi un paradosso, direttore. Spesso si parla, e anche quest'anno, insomma, lo stiamo un po' raccontando come il girone C, come il girone del Sud, sia qu quasi una sorta di serie B2 per l'importanza delle piazze, il blasone delle società, però poi, soprattutto in ottica playoff, è tradizionalmente negli ultimi anni molto molto difficile vedere una squadra del Sud Italia
1: Esatto.
0: poi riuscire a superare quella roulette russa dei playoff. Alla fine, negli ultimi anni è sempre salita o una squadra del girone A o una squadra del girone B.
1: Esatto, sì. Questo è vero, dunque è vero anche che il girone C è molto stressante perché comunque
0: Vero,
1: l'anno scorso se
0: vero.
1: pensiamo a Benevento, Salernitana, Catania e gli outsider come che ci sono anche in quel girone, è un girone tosto, un girone difficilissimo, ambienti molto, molto difficili, e, insomma, tifoserie, grandi tifoserie e grandi società che hanno avuto la fortuna di di poter stare anche in Serie A recentemente, dunque è vero, però alla fine nei playoff mai come quest'anno ha vinto la squadra migliore, la squadra che ha giocato meglio anche durante il campionato forse, e nei playoff sicuramente, dunque l'Ascoli ha vinto con merito, però ha vinto contro una squadra del girone A come il Brescia, che si ripropone per essere la grande protagonista della stagione.
0: Ecco, per quanto riguarda la prossima stagione, gli obiettivi del Renate quali sono? Si parte da quali basi?
1: Noi abbiamo la base dell'anno scorso, di un gruppo forte, abbiamo acquistato dei giovani promettenti, speriamo che la loro crescita sia rapida, sia l'evoluzione del loro livello sia veloce nel poter arrivare a giocare in partite importanti. È vero che quest'anno abbiamo fatto grandi cose, ci è servito anche per crescere nella semifinale di Coppa Italia, che non facevamo da sempre, il terzo posto in campionato, insomma ci ha dato una forza, una consapevolezza, ma anche la consapevolezza di capire che dobbiamo ancora crescere. Speriamo di farlo ancora quest'anno, siamo ambiziosi, non ci poniamo limiti, dunque iniziamo a lavorare, iniziamo con un nuovo staff di lavoro, appunto, un nuovo mister, un gruppo forte di calciatori, molti giovani secondo me di prospettiva, molto bravi, naturalmente però dobbiamo ricreare un ambiente, dobbiamo ricreare un valore dentro lo spogliatoio, dunque stiamo lavorando da mercoledì, appunto lavoreremo per questo.
0: Ecco, ovviamente al 13 di luglio è impensabile dire che il mercato possa essere concluso per qualsiasi squadra, che sia Serie A, Serie B, Serie C, è indifferente. Però le chiedo, a che punto pensate di essere sul fronte della strutturazione della squadra, e cosa eventualmente vi può mancare ancora?
1: A noi siamo andati un po' contro tendenza, perché abbiamo voluto, dopo tutto un anno di scouting, andare sugli obiettivi che ci eravamo dati, e li abbiamo raggiunti velocemente. Dunque noi siamo abbastanza a posto, è chiaro che dobbiamo anche noi rifinire la squadra, e vediamo anche un po' le uscite e le entrate, perché come tutti abbiamo da dove spostare i giocatori, e vediamo. Comunque siamo per il 90% della squadra, la squadra è composta, dunque il mister può già iniziare a lavorare bene in ritiro e lavorare su un gruppo di squadra, perché per noi è molto importante creare appunto lo spogliatoio appunto durante il ritiro, che è il momento in cui i giocatori stanno maggiormente insieme e ci si può conoscere al meglio. Dunque siamo come tutte le squadre vigili sul mercato e vediamo le opportunità che si possono creare da qui al 30 di agosto.
0: Ecco, per lo scorso anno abbiamo visto lo sbarco della tecnologia nel calcio di Serie C, l'avvento dell'FVS, che oggettivamente non ha cancellato le polemiche, ma non le ha cancellate neanche il VAR in Serie A, che è uno strumento ancora più evoluto, quindi era impensabile succedesse la stessa cosa in Serie C. Le chiedo cosa le piacerebbe vedere di nuovo, ora magari non sa se già per questa stagione o per il futuro, in relazione appunto allo strumento tecnologico in Serie C, considerando che le possibilità economiche di investimento delle squadre di Serie A sotto questo punto di vista non sono le stesse di quelle di Serie C.
1: No, chiaro, ma noi come Renate siamo molto contenti dell'avvento della tecnologia, perché comunque taluni casi ha chiarito meglio le situazioni di gioco e dunque ha creato sicuramente meno polemiche. È chiaro che sarebbe bello implementare la tecnologia con l'aiuto magari della federazione, perché la società, giustamente, come avete detto anche voi, non hanno tutte queste capacità economiche, dunque andrebbero aiutate, andrebbe implementata tutto quello che serve per migliorare il calcio e per renderlo più giusto. Credo che sia ben accetto sicuramente per il Renate Calcio, sicuramente ben accetto, dunque siamo molto contenti di questa novità. Come tutte le cose non è perfetta, però naturalmente un aiuto in più e togliere certi dubbi è molto importante, perché sennò poi ci sono delle squadre che sì, è vero che si dice che nell'anno si possono avere favori e sfavori, però insomma queste sono un po' quelle frasi fatte, ma quando poi sei dentro e
0: certo.
1: nel momento magari topico del campionato hai due decisioni che ti danno a sfavore, sicuramente è meglio chiarire prima di, è meglio avere una certezza in più. Dunque ben accetta la tecnologia, speriamo che si possano mettere anche più telecamere, più possibilità di visione per appunto per aiutare anche gli arbitri che sono di passaggio, perché anche gli arbitri fanno un percorso e naturalmente se sono in terza serie
0: esatto.
1: hanno l'ambizione di salire, di fare le categorie poi quelle ancora più importanti, e anche loro possono sbagliare, sono persone umane, dunque sbagliano, però anche se avessero un aiuto dalla tecnologia potrebbero sbagliare meno anche loro.
0: Direttore, una delle novità invece della nuova stagione 26-27 è l'introduzione del salary cap, quindi di un tetto massimo
1: sì.
0: di spesa sia per il complesso della rosa, sia per
1: sì.
0: I singoli stipendi ai calciatori. Come valuta questa novità? Come vi ci state adattando? Le prime sensazioni, insomma, in fase di mercato è un tema centrale.
1: La Lega Pro c'ha un sacco di vincoli. Penso che il salary cap sia giusto per equiparare un po' le situazioni e per dare la possibilità a tutte le società di poter essere gestite meglio, soprattutto quelle che poi sono, come ogni anno, sono fallite per gestioni folli. Non è il caso del Renate, però è chiaro che anche il salary cap ci impone di avere certi stipendi, e questo è molto difficile da far comprendere ai calciatori e in parte anche agli agenti. Comunque ci stiamo adoperando anche noi per rispettare questi limiti. Ben venga tutto quello che serve per mantenere un calcio efficiente, un calcio che sia regolare, perché basta vedere classifiche con squadre tolte a metà campionato o durante il campionato, dunque cioè, si fra virgolette si sfassano i campionati e questa non deve più succedere.
0: Sì, perché poi giustamente ricordava lei, direttore, il salary cap non è un problema per chi ha sempre lavorato con intelligenza e equilibrio, quindi il caso del Renate,
1: sì,
0: ma anche di tantissime altre
1: sì,
0: società
1: di
0: Serie C.
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì,
0: quello
1: cap
0: diventa un problema per chi ha, diciamo, un po' troppi grilli per la testa, mi verrebbe da dire, non so come...
1: Sì, dopo è chiaro che le squadre, quelle più grosse, costano anche di più, hanno anche più introiti, hanno anche più, fanno un fatturato anche più importante, dunque sì, alla fine le differenze ci sono, perché il fatturato di certe squadre non può essere il fatturato del Renate Calcio, che è una società, una tra le più piccole d'Italia, dunque, però abbiamo noi, come tante altre squadre, hai detto bene, di tutte e tre i gironi, hanno dimostrato che si può fare calcio sostenibile, un bel calcio, un calcio giusto, però questo concetto lo bisogna far passare anche agli agenti e ai calciatori, che forse probabilmente non sono così dentro alle situazioni amministrative delle società, e dunque bisogna che anche questi calciatori capiscano che il salary cap impone delle regole ferree dove non si può trasgredire, dunque bisogna per forza stare in questi paletti e bisogna andare avanti così.
0: Direttore, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla è legata, è un tema che mi interessa e che coinvolge comunque anche tantissimi nostri ascoltatori e lettori su tutto Mercato Web e su tuttoc.com. Quest'anno in Serie C sono scese dalla Serie B quattro signori piazze: il Pescara dopo una sola stagione, la Reggiana, lo Spezia dopo addirittura 14 anni, ma soprattutto
1: sì.
0: il Bari. Vista la sua esperienza che di Serie C ne mastica e tanta, ne ha tanta in questo campionato, qual è secondo lei l'errore che una grande squadra, soprattutto che scende dalla Serie B, non deve commettere nel riapprocciarsi alla Serie C? Perché spesso si fa l'errore di puntare su nomi di alto profilo che magari non hanno niente a che fare con la Serie C, pensando che è un tecnico, un giocatore top in B, farà bene anche in C. Spesso la storia, l'esperienza dimostra che non è così. Ecco, secondo lei qual è l'errore maggiore, l'errore principale da non fare per le squadre che retrocedono?
1: No, mi hai fatto una bella domanda, ma io purtroppo ho fatto 12 anni di Lega Pro e mai un anno in Serie B, dunque non ho mai avuto l'opportunità di capire bene la Serie B, ma a parte gli scherzi, dico che il problema di queste squadre, a parte che la Serie B l'anno scorso era praticamente, erano tutte città enormi, tutte società enormi, dunque chiunque fosse nel processo era comunque una società di prestigio. E infatti le squadre che poi sono purtroppo retrocesse per loro sono tutte società che hanno una storia importante. E dunque ripartire è difficile perché i monti ingaggi è diverso, gli introiti soprattutto sono diversi, le squadre non sono più sostenibili quando si retrocede dalla B alla C, dunque bisogna fare un bagno di sangue, bisogna quasi sempre rivoluzionare la squadra. Chi riesce a farlo prima è fortunato, chi lo fa durante il percorso, magari qualcuno neanche ce la fa. Mi ricordo il Novara ai tempi fece CBA, poi ABC. Dunque è difficile riprogrammare con calma, è difficile riposizionare la mentalità dei giocatori di Serie C. Molti giocatori che magari hanno fatto tanti anni la B non riescono a calarsi nel campionato per vari motivi. E dunque ci vuole grandissima umiltà, bisogna avere tempo, sono anche piazze dove c'è una tifoseria importante, abbastanza frustrata dopo una retrocessione, dunque ambienti ostili, ambienti duri, ambienti dove la gente non accetta di essere retrocessa, dunque molto difficile ripartire e poi ci si aspetta subito di vincere, però la C abbiamo visto che ne vince una sola. Se si pensa al girone appunto C, dove quest'anno c'è ancora Salernitana, Catania e Bari, sicuramente una vince e le altre devono fare i playoff, dunque qualcuno è destinato
0: E
1: comunque a
0: anche lì ne
1: perdere.
0: passa una sola, tra l'altro.
1: Poi sono gironi da 20 squadre, ne passa una sola, capite bene che rientrare in Serie B è difficilissimo, bisogna avere pazienza, bisogna programmare con calma. E chi se lo può permettere magari ce la fa prima e chi, non, chi invece non può deve continuare a investire su calciatori molto costosi, sperare di riuscire a avere la fortuna di vincere il campionato. Molto difficile quando retrocedi rimettere in equilibrio l'asset societario, economico e strutturale della società dei calciatori.
0: Direttore, grazie mille del suo intervento, spero di risentirla presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi e buon lavoro. Grazie che hai parlato della Lega Pro, molto importante tenere un faro sempre ben acceso sulla Lega Pro, che è un bel campionato.
0: Davvero un bel campionato, sono d'accordo, e per noi è un piacere. Grazie mille, direttore.
1: Grazie, alla prossima.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che ci ha fatto anche i complimenti, caro Gabriele Latini. Quindi noi ce li prendiamo zitti zitti e portiamo a casa, così come portiamo a casa già le prime ufficialità di giornata, perché vuoi non essere già con i comunicati ufficiali, ve ne cito tre così a schiaffo, come si suol dire. Il Savoia annuncia la riconferma dell'attaccante Muñoz, il Barletta contratto fino al 2021 per Lorenzo Ferrari e un addio doloroso per una delle nove società neopromosse in Serie C. Mi riferisco all'Ostia Mare del presidente Daniele De Rossi, che ha salutato dopo 10 stagioni insieme Damiano Lazzari, una delle bandiere della squadra romana, che appunto non sarà nel roster della formazione che affronterà la stagione 26-27 in Serie C con l'Ostia Mare. Buon Gabriele, a questo punto direi di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per i nostri ascoltatori, ovvero le prime parole ad inizio del ritiro del tecnico della Dolomiti Bellunesi, Bonatti, che fa un po' apparecchia, giusto un minutino e qualcosa, la tavola per parlare della nuova stagione della formazione che ancora una volta prenderà parte al girone A di Serie C.
2: La certezza che abbiamo costruito qualcosina l'anno scorso, la certezza che la Dolomiti ha la voglia di soffrire è una parola che ho usato spesso anche nelle volte che ci è capitato di parlare quest'estate ed è pronta a farlo per l'obiettivo finale che è ancora lo stesso, lo faremo, lo vogliamo raggiungere con le nostre forze, con le nostre convinzioni, con la nostra modalità, che sarà ugualmente a dar fiducia a giocatori che possono aver avuto un recente passato non così straordinario, prolifico, giocatori giovani, giocatori quindi che sono determinati, affamati, e penso che su questo siamo sempre stati molto coerenti, siamo allineati e dobbiamo appoggiare su questo senso di fatica, su questa voglia di rappresentare un territorio che ha nelle caratteristiche il duro lavoro una delle loro, della propria peculiarità. L'anno scorso tante cose dovevano essere sistemate, normale, normalissimo. Pur sapendo che qualcosa ancora pagheremo, non possiamo pensare di essere completamente adattati alla categoria dopo un solo anno. Ci sono tante realtà che hanno uno storico molto più importante del nostro. Però noi lo vogliamo fare con il nostro orgoglio, con la nostra fame, con la nostra forza, con la nostra convinzione, e sono convinto che se riusciamo a mettere in pratica tutto quello che oggi può essere ancora un po' nelle idee, sotto alcuni aspetti, possiamo togliersi delle soddisfazioni. E sono altrettanto convinto che anche l'Unione, che ci è tornata l'anno scorso nella parte finale del campionato, questo spirito di compattezza sarà un'arma fondamentale anche per questo campionato.
0: E quindi una Dolomiti Bellunesi che si prepara alla sua seconda stagione nella sua storia in Serie C, sicuramente con delle certezze in più, perché approdare in un campionato diverso è sempre complicato. Ne parlavamo poc'anzi proprio con Oscar Magoni, anche se in direzione opposta, quindi per le squadre che scendono dalla B alla C, ma lo stesso vale anche per chi sale di categoria. Quindi ci sarà una Dolomiti che sicuramente avrà più consapevolezza del campionato e delle proprie qualità inerenti al torneo stesso. Oggi per molte società, non solo della terza serie ma un po' di tutto lo stivale, è il giorno 1 della nuova stagione. Alcuni hanno già iniziato a cavallo del weekend. Una di quelle che invece si ritrova oggi è la Juventus sotto qualsiasi forma di grado, nel senso la Juventus di Luciano Spalletti, la Juventus Women, ma anche la Juventus Next Gen, con il raduno, con le visite mediche per tutto il roster a disposizione di mister Massimo Brambilla, confermato anche, sarebbe stato strano il contrario visto il lavoro del tecnico, confermato per la nuova stagione. C'è già anche un programma per i baby della vecchia signora per quanto riguarda le amichevoli. Sono già stati definiti i primi due test, il primo il 25 di luglio ore 18 contro il Pisa, in quel di Aosta, nel centro sportivo della località di Morghè. Spero si pronunci così, perché io e le pronunce non andiamo particolarmente d'accordo. La seconda, per adesso, di quelle già ufficializzate, è in programma il 31 di luglio, sempre alle 18, questa volta in casa, ovvero al centro sportivo di Vinovo, contro il Vado, una delle formazioni neopromosse in Serie C, ricordiamo, per la Next Gen, così come per l'Atalanta e l'Inter Under 23, che ancora non si sa il girone di appartenenza, perché le formazioni Under 23 vengono inserite per sorteggio. Nessuna di loro dovrebbe rientrare quantomeno nel girone nel quale hanno militato nella passata stagione. Quindi vedremo un po' come si incroceranno le strade anche delle tre next gen con Juventus e l'Inter, che tra l'altro hanno anche confermato le rispettive guide tecniche. È arrivato il momento della seconda pausa. Prima di andare in fascia vi ricordo brevemente il 331 82 00 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti e torniamo.

0: terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione di lunedì 13 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Concludiamo con un altro dei contributi che vi abbiamo preparato. Ci andiamo a sentire le prime parole di Emilio Longo come tecnico del Catania. È stato presentato nel weekend l'ex tecnico del Crotone. Ci sentiamo le prime sensazioni, le prime dichiarazioni da tecnico dell'Elefantino e poi torniamo, così si organizza anche il buon Gabriele per i saluti e i grandi recap di tradizionali di fine puntata.
1: Sì.

0: silenzio istituzionale.
1: Sì, è perché siamo ufficialmente in diretta già, mister, da tempo. Stiamo aspettando gli ultimi dettagli.
2: No, a questo momento ne ha avuta un'altra completamente differenza. Ecco, differente. Qual è il progetto che lei, il progetto tecnico ovviamente che lei vuole portare avanti e soprattutto rispetto alla squadra che lei eredita da mister Toscano, che tipo di situazioni anche tecniche, che tipo di scelte tecniche si dovranno fare dal punto di vista proprio complessivo?
3: Prima ovviamente di risponderla ho bisogno di fare poi i ringraziamenti più importanti. Uno al presidente Pelligra, che ancora non conosco, ma assolutamente mi auguro di conoscerlo prima e di conoscerlo semmai

0: palleggi, che sappi quando attaccare e quando farlo in velocità o farlo attraverso un possesso palla che condiziona gli altri in modo tale da destabilizzare le maglie difensive avversarie. Quindi quello che poi probabilmente voi negli ultimi 4 anni avete già visto, perché devo dire e devo riconoscere che questa sala stampa mi ha sempre ospitato. E mi ha sempre dato la sensazione di essere rispettato e stimato. Abbiamo fatto parecchi incontri, ne conto almeno 9 negli ultimi 4 anni. Io ho vinto parecchie volte. Oggi mi auguro che con le stesse competizioni vinca molto di più invece con questi colori. Però quindi il progetto è un progetto che è fatto di gioco e soprattutto terrei rispetto a questa domanda di fare una distinzione. Qualsiasi tipo di lavoro che faremo, o anche di dialettica che avremo da qui alla fine della stagione, non sarà mai giudicante ciò che è stato fatto fino ad oggi. Nel calcio si può vincere in tutti i modi, ci sono varie filosofie. Io ho una filosofia, l'allenatore che c'era precedentemente ne sposava un'altra, ma non c'è assolutamente giudizio rispetto a quello che si fa. Anzi, la stima per Mimmo Toscano, che ha vinto così tanto, è tale da augurargli il meglio nel suo prossimo futuro professionale. Quindi l'idea è quella di avere una squadra che provi a dominare gli avversari, qualora ne fosse nella possibilità di farlo. Questo deve essere il nostro claim, deve essere la nostra identità. Per quanto riguarda la squadra, invece, io devo dire la verità, ho avuto subito massima disponibilità dalle cariche tecniche della società, in modo particolare con il presidente Grella e con il direttore sportivo Varrà. Mi hanno dato la possibilità di scegliere rispetto a chi ho a disposizione. Ci sono tanti calciatori importanti, dobbiamo capire soltanto come mettere la loro professionalità e il loro valore a disposizione di un progetto tecnico diverso. Faccio un esempio: la struttura tecnica precedente ha lavorato con una difesa a 3. È normale che se abbiamo in rosa 6-7 difensori centrali, con una linea che probabilmente si sistemerà a 4, capirete bene che non c'è un problema di giudizio, c'è proprio un problema di sovrannumero laddove la linea difensiva avrà un lavoro di reparto a zona 4. Quindi farò le valutazioni. Mi è piaciuto anche il principio del Presidente di non avere pregiudizi su niente, su quello che mi verrà messo a disposizione. È normale che proveremo ad avere quanto più possibile una squadra che possa rappresentare al massimo l'idea di gioco di cui abbiamo parlato precedentemente. Grazie.
1: Giovanni Finocchiaro dalla Sicilia, buonasera,
0: Buonasera.
1: benvenuto. Le chiedo, visto che già oggi la squadra si è radunata, quindi già siamo in clima per la nuova stagione, quanti giocatori ha chiesto teoricamente, poi lei mi dirà, devo vederli sul campo perché li voglio vedere all'opera uno per uno, questo è logico.
2: Se ci
1: Ma,
2: sei risposto, quindi
0: non, no,
1: ma
0: facciamo un altro tipo di
1: la gente
0: domanda.
1: si chiede, no, la gente si chiede per il suo
2: Per
1: gioco di quante persone ha bisogno teoricamente, così all'inizio.
0: Guardi, io
1: E poi no, un'altra cosa le chiedo, perché se lo chiedono tantissimi tifosi, l'anno scorso il gioco di Toscano spesso ha avuto in Donnarumma e a Casasola due degli elementi più importanti per spingere sulle fasce. Considerato che dovrebbe cambiare modulo di gioco, questi due atleti possono adattarsi o no al suo gioco? Grazie.
0: Ok, allora nella prima parte della domanda e quindi di riuscire a prevedere quanti giocatori sono nella possibilità di essere intercambiati, c'è secondo me una inefficacia su quello che ho detto prima, nel senso che se sono tutti a disposizione e dico che mancano 3 calciatori o 10 calciatori, significa che ci sono calciatori che domani verranno in ritiro e avrò già scelto che non ci saranno, insieme ovviamente alle parti tecnico-tattiche. Se io dico una cosa, uno dei fondamenti secondo me su cui dobbiamo poggiare anche la nostra relazione, la nostra comunicazione, è la lealtà, che credo che sia troppo importante. Dobbiamo essere leali. Se io dico che la squadra è sotto osservazione nel modo giusto, ma non pensando che Catania ci sia un solo calciatore che non meriti di lavorare a Catania, è così, e quindi per i prossimi 10 giorni, 15 giorni, tempo necessario per fare una bella valutazione insieme al gruppo tecnico, faremo una valutazione specifica sui calciatori. È normale che c'è la volontà di poter prendere quanto più è possibile, questo darebbe una mano anche

0: alla proprietà e al direttore. Qualora questo non sarà possibile, lo vedremo da qui a qualche giorno, perché è normale che io devo fare delle valutazioni. Per quanto riguarda invece il discorso di Casasola e di Donnarumma, entra nello stesso concetto di quello che ho detto poc'anzi. Casasola 2 anni fa ha giocato a 4 a Terni con Abate, vediamo la disponibilità di poter giocare a 4 con Longo. La stessa cosa vale con Donnarumma. Mi piacerebbe pensare che nessun calciatore abbia una preclusione rispetto alla novità, a quello che dobbiamo fare, e quindi anch'io non ho preclusioni. Fra 2 settimane, credo, tempo giusto, ci siederemo a tavolino e proveremo a capire di quante unità avremo ancora bisogno. Mi auguro meno di quelle che nella mia testa attualmente sono nelle richieste che dovremmo fare.
1: E queste sono le parole piuttosto schiette e chiare di Emilio Longo, nuovo tecnico della Catania, che insomma è andato dritto per dritto sul fronte del mercato, quello che potremmo riutilizzare, passatemi il termine, nella passata stagione lo faremo, e poi tra una quindicina di giorni cercheremo di fare il punto della situazione, cercando di poter mettere mano il meno possibile alla squadra già in essere, già presente nel roster della formazione rossa-azzurra, che anche il prossimo anno sarà una delle protagoniste più attese della stagione di Serie C. Siamo arrivati in conclusione. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è di tutto: mondiale, mercato e ritiri di tutte le big di Serie A. Quindi non mollate nemmeno un secondo, tanto se no vi becchiamo. L'appuntamento è la giornata di domani. Saluto e ringrazio Gabriele Latini dall'altra parte del vetro, e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Tra mercato e soprattutto mondiale sono tante le cose di cui dobbiamo parlare, ma c'è anche un po' la riqualificazione, ricomposizione soprattutto della nostra nazionale assente al terzo mondiale di fila, che cerca di ricostruirsi dalle macerie con nomi nuovi per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Allora, per quanto riguarda naturalmente il discorso mondiale, sarà Spagna-Francia la semifinale, una delle due semifinali, l'altra semifinale invece Inghilterra-Argentina. Dunque salutano i norvegesi di Erling Haaland e al termine noi li omaggiamo con questa vogata che ci manda Andrea Maiocca. Hanno fatto veramente un mondiale strepitoso, dimostrando la grande qualità organizzativa, tecnica, che li porta naturalmente davanti a tutti dal punto di vista della crescita e anche un po' della prospettiva futura, perché comunque parliamo veramente di una nazionale che sta offrendo tanti spunti di riflessione e tanti nomi anche magari sul mercato. Invece va avanti l'Inghilterra, che andrà affrontare l'Argentina in un'altra partita che ricorda note storiche molto molto intriganti. Ieri è stata tra l'altro un'altra giornata di trionfo per lo sport italiano. Non c'entra la nazionale, non c'entra il nostro calcio, c'entra la sua maestà Jannik Sinner, apoteosi bis a Wimbledon ormai, e di casa anche lì, quindi complimenti a Jannik, che ancora una volta la dimostrazione è che quando una federazione lavora bene arrivano anche i risultati. Federazione calcistica che cerca di lavorare bene con le scelte che ormai già sapete di Maldini e Leonardo per quanto riguarda appunto i quadri dirigenziali, e Mancini che si avvicina scavalcando per adesso Antonio Conte, con ancora un'ombra molto lontana secondo me di Pep Guardiola. Calcio mercato con situazione un po' di impasse, cominciano però i ritiri delle squadre. Oggi a terra con l'elicottero Cardinale a Milanello nel primo giorno di ritiro, ricordando un po' Berlusconi di 40 anni fa, come evidenzia anche Tutto Mercato Web in primo piano. A proposito di Tutto Mercato Web, buongiorno intanto da Vincenzo Maranggio, da Andrea Maiocca, ma andiamo a dare il buongiorno al direttore Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
1: Cecca, più o meno il quadro delle semifinali te lo immaginavi così del Mondiale?
2: Ma la verità, ho visto delle squadre buone, ho visto delle squadre meno buone, ho visto delle squadre forti, ho visto delle squadre sorprendenti, però poi alla fine mi aspettavo forse qualche percorso in più del Brasile, anche se non pensavo che potesse fare un grande mondiale, però questa eliminazione così precoce del Brasile non me l'auguravo e non neanche me l'aspettavo. Per il resto è tutto un po' nella norma, ancora una volta il calcio europeo mi sembra abbia dimostrato tutto il suo valore e tutta la sua qualità, e però mi aspettavo qualcosa di più dal Brasile, questo sì.
1: Questo è poco ma sicuro. Adesso insomma sarà bello vedere Inghilterra-Argentina, io non la vedo tanto scontata, così come non è scontata assolutamente Spagna-Francia, quindi ci affidiamo a quello che vedremo sul campo per definire un po' i contorni di questa finale mondiale. Invece la nostra nazionale che riparte da questi nomi, intanto quello di Maldini e quello di Leonardo, con sullo sfondo Mancini che sorpassa Conte, ti chiedo intanto se lo confermi anche tu questa voce, soprattutto che primi passi sarebbero per la nuova nazionale.
2: Ma allora, io innanzitutto sono molto contento che ci sia Paolo Maldini, perché Paolo Maldini per me è una garanzia, è sicuramente un direttore tecnico importante per questa nazionale, può essere veramente un valore aggiunto, può dare una mano anche nella scelta dell'allenatore, può dare una mano anche, voglio dire, nella gestione dei momenti difficili, perché ci saranno dei momenti difficili anche nella nostra nazionale. Sono contento che si sia scelto come collaboratore Leonardo, perché Leonardo comunque lo conosce molto bene. È un giocatore che ha fatto la storia anche lui del calcio e che comunque sia può essere veramente importante dal punto di vista manageriale, per cui sono due figure di calcio di grandissimo livello. Paolo ha maturato questa sua esperienza al Milan e questo sicuramente gli ha dato una spinta in più e gli darà la possibilità di essere importante per la federazione. Poi l'importante è non sbagliare l'allenatore ora, perché l'allenatore diventa la questione troppo importante della nostra nazionale.
1: Allora, intanto cominciano i raduni, no, delle nostre squadre, le squadre della Serie A, comincia anche il raduno del Milan con Cardinale che arriva a Milanello in elicottero. Quanto lavoro c'è da fare ancora in casa Milan e quali sono gli scenari più immediati in questo momento?
2: Ma lavoro, direi di lavoro ce n'è da fare veramente tanto, perché il Milan per ora ha sistemato solamente alcune caselle, no? Voglio dire, dal punto di vista di quelle che possono essere le gestioni della squadra. Ha preso un grande attaccante che è Gonzalo Ramos, ha preso un ottimo difensore che è Mario Chila, che tra l'altro è stato soffiato tra virgolette al Napoli, perché Napoli comunque stava per procedere all'acquisizione di questo giocatore, lo stava praticamente per chiudere. Poi è chiaro che, non avendo la possibilità di poter sfoltire la rosa, sono stati costretti all'evidenza a dover prendere tempo, e nel prendere tempo chi ha i soldi di solito vince. Il Milan in questo senso ha speso 70 milioni per Gonçalo Ramos e ne ha spesi 25 più 5 di bonus per Kyla, però non è finita qua, perché devono sistemarla questa squadra, secondo me, a centrocampo, e devono fare anche qualcosa in più. E quindi è ancora in costruzione il Milan, però penso che, insomma, l'arrivo di Cardinale possa dare una spinta importante, no, a questo club per poter ripartire. Non so cosa potrà fare Amorim, secondo me è un ottimo allenatore. Io avrei preferito la soluzione italiana, ma non è che ci fosse granché a disposizione, ecco.
1: No, questo è poco ma sicuro, insomma, però già rispetto a un mesetto fa, quando ancora non c'erano neanche tutti i vari dirigenti, insomma, il Milan veramente aveva fatto un'epurazione totale, non aveva il piano B, che tra l'altro era tramontato in alcune trattative che poi non erano andate a buon fine. Adesso sembra avere almeno una base su cui poter lavorare. Prime visite mediche anche in casa Juventus, con qualche separato in casa. Ti faccio il nome di Michele Di Gregorio intanto.
2: Ho visto il suo arrivo, è chiaro che è un po', come posso dire, in questo momento si sente un po' in difficoltà, perché sperava chiaramente che, quando è arrivato alla Juventus, il suo percorso potesse essere sicuramente diverso e anche, diciamo, un percorso che potesse dare anche delle soddisfazioni migliori anche a se stesso. Purtroppo l'anno scorso ha avuto anche delle pause non facili, no, nel rendimento. Purtroppo quando i calciatori hanno queste situazioni, poi inevitabilmente subiscono delle critiche, vengono naturalmente poi messi il mirino, e la Juve, insomma, non ha mai nascosto di andare dritta, no, per andare a prendere un nuovo portiere. Quindi Di Gregorio aspetterà una nuova sistemazione, una nuova diciamo soluzione per lui. Dispiace, perché quando è stato preso sicuramente è stato preso con l'idea di poter rappresentare un'ottima soluzione per la Juventus,
1: che però deve guardare sul mercato. Però c'è un po' di silenzio in queste ore, no? Un po' come se o si fossero arenate le trattative, Nico, oppure, da esperto di mercato quale sei, potrebbe avvenire quello che succedeva anni fa, cioè con società che lavorano un po' in silenzio radio, quindi magari questo silenzio vorrà nascondere qualche trattativa in corso.
2: Ma insomma, il silenzio radio lo vediamo alla Fiorentina con Fabio Paratici, che non dà un vantaggio ai giornalisti neanche a pregare, che poi spesso e volentieri ti porta a casa quei due o tre giocatori che neanche ti aspetti. Sai, il silenzio radio è fondamentale in certi momenti, soprattutto su certi obiettivi, perché la visibilità di un'operazione, a meno che non sia un qualcosa che comunque è già predeterminato e sia abbastanza di dominio pubblico, la riservatezza è sempre utile. Perché sto pensando all'affare Attà, che la Fiorentina ha concluso in una notte d'estate, quando Fabio Paratici ha capito che poteva andare al Milan. Allora è intervenuto e in fretta e furia ha accontentato l'Udinese e ha preso il giocatore a determinate condizioni, che comunque sia sono 25 milioni per il 70%, e poi naturalmente anche voglio dire, si è lasciato la percentuale, soprattutto si è lasciato anche 10 milioni di bonus. Quindi queste operazioni, se le fai, le devi far velocemente, e quindi ecco perché secondo me qualche volta è bene non farne troppa pubblicità.
1: Infatti, e quindi così io spiego, per esempio, il silenzio radio in casa di Juventus, che i nomi più chiacchierati, ma a volte anche inevitabilmente non li puoi nascondere, sono quelli sempre di Colomoni, Sorloth e il Dibu Martinez. Qual è in questo momento la situazione riguardo questi tre giocatori?
2: Ma allora, il Dibu Martinez secondo me è un obiettivo sul quale bisogna starci dietro, perché le richieste si sono un pochino abbassate, no, rispetto a quello che era inizialmente la proposta che voleva la Aston Villa. Per quanto riguarda Sorloth, sai, lì la questione degli attaccanti della Juve è abbastanza complicata, perché è legata principalmente a un nome, che è quello di Dusan Vlahovic. Sì, all'uscita, ma anche, voglio dire, al fatto, perché se c'è Vlahovic c'è un mercato, se non c'è Vlahovic c'è un altro tipo di mercato, perché è ovvio che Dusan Vlahovic ti porta poi dopo a fare una scelta tra Sorloth e Colomani, per esempio. Se non c'è Dusan Vlahovic, questo ti comporta di fare un altro tipo di percorso, cioè di dire: allora io non ho Vlahovic, due punte le devo prendere, posso prendere sia Sorloth che Colomani. Comunque ora la priorità loro ce l'hanno per il portiere, mentre ecco, posso dirti che mi sembra abbastanza complicato che possa rimanere in Serie A a questo punto Muaremovic, ha molto mercato e vedrai che finirà in Premier League nel corso di questa settimana. Sono tre club inglesi, le offerte sono quelle giuste il Sassuolo l'ha già presa in considerazione, per cui apprestiamoci a salutare Muaremovic, che sarà un'ottima occasione per la Juve, perché certo, la metà dei soldi li prenderà proprio il club bianconero.
1: E le andrà a spostare per tornare alla carica con l'Udinese eventualmente per Soleo, o non ti risultano abboccamenti?
2: Non lo so, però conoscendo un po' Carnevali ho la sensazione che non siano convintissimi, forse, se no si sarebbero già ancora mossi, no? Avrebbero cercato in qualche maniera di ritornarci sopra. Invece evidentemente, se questo non è ancora accaduto, è perché forse la valutazione è troppo alta. Un po' la valutazione che ha fatto anche l'Inter stessa, no? 25 milioni di euro per questo ragazzo, che sicuramente ne vale dal punto di vista tecnico, però magari anche qualche piccolo aspetto comportamentale fa riflettere se è il caso o meno di spendere 25 milioni di euro. Però io credo che possa essere sicuramente un nome, ma non è l'unico, perché conoscendo Carnevali avrà in testa anche qualcos'altro.
1: L'hai citata proprio per la trattativa sole dell'Inter, Calaili sembrava cosa fatta, poi le visite mediche non sono andate bene, praticamente l'esterno torna in Belgio. È un mercato complicato quello dell'Inter quest'estate, perché ci sono tante difficoltà, da Palestra passando per l'idea Nico Pazza tramontata, appunto a Calaili, che sembrava quello più vicino, e invece arriva proprio quest'ultima ora che racconta che l'esterno tornerà in Belgio. A meno di clamorosi ribaltoni, però questo immagino che le visite mediche non abbiano dato le garanzie che voleva l'Inter.
2: Questo è un problema grosso, perché se Calaili praticamente torna indietro vuol dire, ecco, siamo sicuri di questa cosa al 100%, vero? Perché io ancora...
1: Guarda, in questo momento c'è un'ultima ora dell'interista a cura di Cristian Recalcati, che mi parla proprio in nell'ultima ora, quindi nel nostro sito, sostanzialmente, da quello che la redazione dell'interista ha raccolto, l'esterno pare abbia problemi cardiaci che non gli permettono di superare le visite mediche in Italia, dove sono molto rigidi con i problemi al cuore, anche se piccoli, non avrà l'idoneità sportiva, ragion per cui tornerà in Belgio.
2: Io non metto in discussione il valore di questa notizia, però per commentarla preferirei che fosse ufficiale, con tutto il rispetto. E comunque devo dire che nel momento in cui questa situazione dovesse essere negativa, è chiaro che si dovrebbero ributtare alla ricerca per l'ennesima volta di un altro esterno. Sì. E sappiamo quanto sia difficile, ecco, fondamentalmente oggi trovare degli esterni di un certo livello. Penso anche a quello che è stato fatto per Palestra. Palestra poi gli è sfuggito di mano e conseguentemente, insomma, l'Inter non credo sia molto contenta di questa situazione, perché poi gli esterni sono merce rara, quelli bravi sono ancora più merce rara. Quindi staremo a vedere se effettivamente, io mi auguro di no che questa cosa non possa saltare, ma allo stesso tempo, se c'è un ulteriore approfondimento, no, a livello di quelli che possono essere gli esami per capire appunto se una persona sta bene o meno, questo bisognerebbe anche fare un merito alla nostra medicina sportiva italiana, che comunque, se mai dovesse esserci anche una cosa talmente marginale, però è molto preventiva nel rispetto della salute della persona e nel rispetto dei calciatori, ma nel rispetto in generale, voglio dire, della vita delle persone. Quindi a volte noi si dice ma in Italia siamo troppo rigidi. Sì, ho capito, ma siamo troppo rigidi perché vogliamo che le persone stiano bene per fare l'attività sportiva. Poi c'è l'imponderabile, per cui se ci dovesse essere qualcosa, ecco, da un certo punto di vista va apprezzato il grande lavoro che è fatto dalla nostra medicina sportiva, che di fronte alla non certezza assoluta non dà l'idoneità nel caso, ecco. Quindi però aspettiamo, certo, perché ti ripeto, queste sono cose delicate, per cui aspettiamo di capire se c'è o meno questa idoneità, altrimenti se ci sarà l'idoneità avranno sistemato con Calaili, se non ci sarà l'idoneità saranno altrettanto bravi a prendere un altro esterno, perché Marotta e Ausilio sono sicuramente dei grandi dirigenti.
1: Tra l'altro c'è la storia di Eriksen, no, che è molto indicativa. In Italia non aveva l'idoneità, altrove sì, abbiamo visto al Mondiale avere di nuovo quelle problematiche che, insomma...
2: Io francamente, cioè, vedere un calciatore che ogni volta può rischiare, è vero che ci sono delle situazioni che gli possono salvare la vita, però non so quanto sia, ecco, l'ottimale giocare in queste condizioni.
1: No, sono d'accordo. Invece la questione Chalobah per quanto riguarda l'Inter è fattibile o sono cifre troppo elevate?
2: Ma io penso che l'Inter lo voglia prendere a tutti i costi, questo ragazzo. Quindi, se vuoi la mia idea, loro sono estremamente concentrati su questa operazione e faranno tutto il possibile per portarla a termine. Questo è quello che ti posso dire io dal punto di vista di quello che ho capito. Certo, più di 30 milioni non sono noccioline, ma sappiamo anche che quando vai a trattare giocatori del Chelsea devi andare sicuramente anche a spendere tanti soldi, perché comunque non è che ti regalano nessuno. E in virtù di questo, la cosa che possiamo dire è che è però il giocatore preferito. Ci sarebbe anche Davinson Sanchez del Galatasaray, che comunque non pensare che costi meno, eh? Cioè, vuol dire, se vai da loro e glielo chiedi, non è che te lo fanno pagare meno rispetto a quanto tu possa in qualche maniera pensare da altre parti. Quindi quando prendi certi giocatori, 35-40 milioni di euro li spendi tutti, e quindi si starà a vedere, insomma, ecco.
1: Lukumi invece è un'idea concreta della Juventus, è una interferenza di mercato dell'Inter o è un'idea anche dell'Inter?
2: No, allora, io penso che loro abbiano scelto Chalobah e che allo stesso tempo Lukumi sia più un'idea di mercato della Juventus, se vuoi la mia idea. Quindi non vedo una sorta di interferenza tra le due possibilità, cioè tra i due club. Però poi sai, alla fine se uno rimane senza qualcuno, senza nessuno, penso che questa cosa alla fine debba portare poi evidentemente a una decisione, perché non è che possono continuare uno e l'altro a non avere un calciatore. Per cui la mia idea è questa qua. Io penso che abbiano scelto Chalobah all'Inter, che Lukumi sia un'idea molto concreta per quanto riguarda la Juve.
1: È concreta, che si deve andare a poi concretizzare, appunto lo dice il termine, nel momento in cui magari arrivano un po' di cash in entrata con qualche cessione. A proposito di cessione, c'è un Napoli che si sta allenando agli ordini di Allegri, però che verrà poi presentato nella giornata di domani, lo ricordiamo, al Teatro San Carlo a Napoli, con tanti, tanti, tanti esuberi da sistemare. Mi sembra che questa volta De Laurentiis non transiga. Prima si vende, poi eventualmente si acquista. Quali sono le trattative più fattibili in uscita? Ti chiedo se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay. Cerca.
2: Non ti ho più sentito, no. È andata via la mia.
1: Dicevo del Napoli, che ha sicuramente tanti esuberi da sistemare. De Laurentiis da questo punto di vista non transige, quindi bisognerà cedere prima di acquistare. Quali sono i colpi più facilmente piazzabili, e se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay?
2: No, allora, l'interesse del Real Madrid per McTominay ci può essere, ma mi sembra che McTominay abbia intenzione di lavorare ancora con il Napoli, quindi di rimanere a Napoli. Per quanto riguarda tutto il resto, è così, devono prima vendere e poi comprare, altrimenti non avrebbero perso Mario Ghila, altrimenti avrebbero già chiuso l'operazione Dodò. Secondo me l'unica cosa che potrebbero fare in anticipo è questo Zeballos del Boca Juniors, semplicemente perché con lui hanno già l'accordo, mentre per quanto riguarda il discorso relativo invece alla società devono ancora cercare di trovare l'intesa. Rinnovando il contratto che ha inserito nel dicembre del 2026, io penso che da questo punto di vista possano farla come operazione. Poi dovranno procedere a tutte le cessioni, perché De Laurentiis è stato molto chiaro, no? L'ha detto a più riprese: per me la rosa va già bene così, per me la rosa è già importante, per me non comprerei nessuno. È chiaro che qualcosina dovrà fare per Massimiliano Allegri, anche per farlo un po' contento, no? Perché non puoi non dare a un allenatore di giocatori che possono essere utili. Però fondamentalmente, ecco, il mercato del Napoli oggi è fermo. Ci potrebbero essere il discorso dei rinnovi magari di Vergara, di Lorenzo, però quello di McTominay, ma fondamentalmente le grandi operazioni in entrata passano dalle cessioni inevitabilmente,
1: che devono comunque arrivare. L'interesse del Real Madrid per McTominay è lo stesso. E poi ti faccio un'altra domanda, leggevo a cura di Giacomo Jacobellis, che sappiamo essere sempre molto informato sul mercato anche in spagnolo, del fatto che sia stato proposto Brahim al Napoli. Qua però c'è qualcosa che mi sfugge, perché in realtà da quello che so la Juventus è molto interessata con Spalletti a Brahim, ma pare che le porte siano chiuse perché il giocatore non vuole andare via dal Real Madrid. Quindi come si spiegherebbe questa storia? Un'apertura del Real Madrid magari proprio per sbloccare qualche partenza eccellente da Napoli?
2: Ma non lo so, sinceramente non so se c'è un collegamento a questa vicenda oppure no. Però sai, il Real Madrid ha talmente tanto, cioè voglio dire, se pensi che anche Nico Paz alla fine, no, l'hanno lasciato al Como, e se l'avessero voluto a tutti i costi se lo sarebbero riportato a casa. Evidentemente non hanno tutta questa non hanno tutta questa possibilità di far esprimere i giocatori, perché comunque hanno sicuramente delle difficoltà, no? Perché poi c'è tanta qualità in quel club, in quella società, ma poi farli giocare tutti insieme diventa un problema. Sicuramente non ce la vedo tutta questa cosa collegabile o meno. Vediamo, ecco, io credo che per il momento quello che ho detto prima sul mercato del Napoli, poi il resto sono tutte chiacchiere che vengono sempre fuori, però la linea è quella, per cui vediamo quello che succede.
1: Casa Roma, Soleil arriva a Trigoria, bagno di folla per lui, ti chiedo se resterà, come invece pare più vicino, ormai chiuso il rinnovo per Dybala, no? Un po' di fantasia a destra e a sinistra, addirittura a un certo punto un clamoroso ritorno alla Juve, ma in realtà era una trattativa per cercare, era più che altro delle voci per cercare forse di velocizzare una trattativa per chiudere con il rinnovo con la Roma.
2: Ma io sono molto più interessato al rinnovo di Pellegrini, sinceramente, perché quello di Dybala mi sembra che poi alla fine si farà. Soleil è un giocatore importante e credo che non vogliano assolutamente privarsene alla Roma, ma il rinnovo di Lorenzo Pellegrini secondo me è la notizia, cioè nel senso, cioè Pellegrini ancora non ha rinnovato con la Roma e questo è un giocatore importante. Dove andrà Pellegrini? Questa è una domanda che in tanti si stanno facendo, no? Vanno avanti le negoziazioni ma ancora cioè, non si hanno notizie, anche se mi dicono che c'è la sensazione che si stiano un po' avvicinando, ecco, le parti, però ancora non è stato raggiunto l'accordo definitivo tra le parti. Quello secondo me sarebbe un bel segnale, perché Lorenzo Pellegrini è un giocatore per questa squadra determinante, fondamentale, penso che sarebbe l'ideale riuscire, no, a tenerlo all'interno di questo contesto e a far sì che possa essere, voglio dire, uno dei protagonisti della Roma anche per il prossimo anno.
1: Da Pellegrini a Pellegrino del Parma, interesse forte da parte della Juventus come attaccante alternativo, non come prima punta da scegliere, ecco qui qual è la situazione?
2: Ma io penso che Pellegrino possa partire dal Parma, posso anche dirti che comunque da questo punto di vista sia una soluzione interessante per l'estero. Non riesco a vedere però una possibilità per l'Italia, ecco, io anche alla Juventus sentivo dire che poteva essere un'opportunità per Pellegrino, francamente ci credo molto poco, perché in questo momento i nomi che circolano soprattutto per l'attacco sono diversi, come ha detto Sorlo, Colomani, Vlahovic. Pellegrino se esce secondo me va all'estero e questa è la mia idea, poi il Parma valuterà in base anche all'offerta più o meno che può arrivare e questo è un po' il ragionamento, ecco.
1: Queste sono, diciamo, un pochettino le situazioni. Invece se dovessimo fare adesso una valutazione su quello che succederà in casa Lazio, ti senti di dire che sarà un mercato ancora più complicato di quello della scorsa stagione?
2: Ma io ho visto l'intervista di presentazione di Rino Gattuso, no? Ho visto la sua presentazione, sinceramente ho visto un Rino come al solito determinato, ci vorrà l'elmetto e anche un po' di culo, mi verrebbe da dire, perché comunque in questa situazione direi non è facile, perché comunque l'ambiente è quello che è, insomma ormai l'ambiente è schierato contro lo Tito, no? In maniera pesante, non si può continuare a giocare nello stadio senza le persone, per cui io sono convinto che lo Tito, cioè, debba fare un passo indietro. Per me, io sono totalmente convinto che lui deve fare un passo indietro, perché è troppo forte questa corrente, no? che vuole il cambiamento, e quando c'è una corrente forte così bisogna cercare di fare un passo indietro. Lo Tito deve fare, se vuole, secondo me, diciamo, se vuole aiutare ancora di più la Lazio alla quale lui tiene, un passo indietro è necessario. Poi per quanto riguarda Gattuso, beh, insomma, lotterà come sempre come un leone su tutti i palloni, in questo caso lotterà tutti i giorni sul campo di allenamento per cercare di mandare in campo, come ha detto lui, una squadra dignitosa, una squadra che abbia la forza di esprimere anche un calcio bello, però sai, è dura, perché non è certo un compito semplice.
1: Direi di no. Invece una squadra della quale siamo tutti molto curiosi è sempre lei, la Dea, l'Atalanta, quest'anno nelle mani di Giuntoli, poi con Sarri, inizialmente erano stati già fatti 100 milioni di acquisti, cioè di cessioni, ma poi Ederson è tornato alla base. Adesso ti chiedo, la situazione Ederson come verrà eventualmente sistemata e come cambia le strategie di un Atalanta che poi comincerà a comprare, immagino.
2: Ma la questione Ederson, purtroppo, vedi, si ritorna lì, non siamo solo noi fiscali nelle visite mediche, sono anche loro, evidentemente se non ha passato le visite mediche forse il giocatore ha avuto qualche problematica che magari loro hanno valutato potrebbe diventare importante se dovesse continuare a giocare a certi livelli. E a questo punto Ederson torna, non so se lo rivenderanno, penso sia difficile perché quando non passi le visite mediche magari poi comincia, no, a entrare un po' la difficoltà da parte di tutti sulla possibilità di poterlo tenere o meno il giocatore, o quantomeno di andare ad acquistarlo, e quindi io credo prenderanno a questo punto un altro centrocampista e poi vediamo. Cioè, l'Atalanta comunque alla fine Palestra non lo deve nemmeno sostituire perché non ha mai giocato, e quindi è sempre stato a Cagliari, era suo ma non ha mai giocato, è un po' come Kulusevski, no? Che l'ho detto nel prestito al Parma poi non ha mai giocato all'Atalanta e lo comprò la Juventus. Quindi non lo so di preciso cosa faranno in questo momento. Un altro centrocampista gli serve, con il rientro di Ederson, cioè, loro avevano il programma di prendere 3 centrocampisti, con il rientro di Ederson secondo me ne prenderanno dopo Gaetano un altro ancora.
1: E allora staremo lì ad aspettare, a vedere. Intanto io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, grazie.
2: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao,
1: e
2: ciao.
1: Si ferma qui lo spazio editoriale. Prima pausa per noi, al rientro andiamo dalla redazione di Tutto Mercato Web per entrare un po' nel vivo, nello specifico di alcune trattative, cercare di capire un po' meglio gli incassi e tutto quanto il resto. E poi, come sapete, insomma, oggi è lunedì, quindi ci sarà il collegamento con Mirko Nicolino, poi ci sarà lo spazio mondiale e tutto quanto il resto. Vi aspetto, a tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vital buongiorno, come Andrea Maiocca. In memoria della vogata della Norvegia che si ferma, come sapete, davanti all'ostacolo Inghilterra, peraltro partita anche diciamo condizionata da quel gol di Bellingham, il primo pareggio di Bellingham con la palla che rimbalza sulla telecamera sospesa e favorisce l'azione dell'Inghilterra che poi arriva al gol appunto con Jude Bellingham che poi completa la sua straordinaria partita in un mondiale di grandissimo livello con la doppietta che poi lancia di fatto la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia. Ma è una delle tante polemiche di questo mondiale, il pallone rimbalzato sulla telecamera. Ai tempi moderni ci sono le telecamere sospese, adesso bisognerà anche trovare una regola chiara su quello che può accadere quando il pallone va di sponda sugli strumenti tecnologici, e quindi lì non era fuori dal campo, era dentro al campo, ma comunque il pallone ha trovato una deviazione fortuita ma decisiva per il gol dell'Inghilterra. Sai, di questa cosa ne voglio cominciare a parlare anche proprio con Ivan. Andiamo in redazione Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Lorenzo, buongiorno.
1: Allora Ivan, mo dobbiamo inventarci, vedi, la tecnologia aiuta fino a un certo punto, no? Poi un pallone rimbalza su una telecamera sospesa e ti devi inventare una regola, perché di fatto il pallone non era uscito, però la deviazione c'è stata. Tu come la vedi quella?
2: Io non so se c'è stata la deviazione,
1: perché la palla sembra cambiare rotta, diciamo.
2: Ma in realtà sono video ricostruiti, cioè non c'è un video che dice che sono certezza. Video ricostruiti. L'unica, tra virgolette, è quella dei sensori del pallone. Quella è la tecnologia che abbiamo a disposizione. Se ci dice che è andata così, ce la dobbiamo prendere per buona, se no
1: diventa. Però dovesse succedere, un sensore dovesse fischiare, l'arbitro lì deve interrompere il gioco, ovviamente.
2: Sì, ovviamente.
1: Il pallone a quel punto non è più giocabile. Parliamo un po' di mercato con te. Allora, facciamo una cosa: la prima domanda la facciamo fare ai nostri amici. Buongiorno, dice Federico da Modena. Zaniolo potrebbe essere un'occasione per la Juve. In generale, non ci sono calciatori italiani adatti al club bianco-nero. Allora, vogliono i giocatori italiani, soprattutto. Vogliono i giocatori. Juventus, che tanto sta avendo i primi ritorni alla continassa, visite mediche in corso anche per Regator tra i nuovi arrivati, poi c'è Gatti, c'è Di Gregorio, eccetera eccetera. Situazione Juventus però che è molto molto molto ampia. Proviamo a fare un approfondimento su tutto. Partiamo da Zaniolo, non so se è ancora un'occasione, ha rinnovato prolungato diciamo così con l'Udinese, non era un contratto in scadenza, questo poi lo sai bene che significa poco, perché in termini ti permette solo a una società a volte di avere un potere maggiore in termini trattativa, però non credo sia una pista calda questa qua intanto.
2: Juve, secondo me è difficile che il resto all'Udinese, scusami, perché diciamo che ha inaugurato la stagione presentando un certificato medico fondamentalmente, e quindi non possiamo anche lì dubitare che sia vero, che avesse qualche problema di salute, però quello che è arrivato finora dall'Udinese non è una grandissima fiducia nella salvezza del rapporto, ecco. Quindi secondo me è molto difficile che resti all'Udinese, che hanno messo una toppa con quel rinnovo, però credo che l'idea del giocatore, del suo entourage, sia di può diventare una pista calda per la Juve, può essere una soluzione, perché comunque nella scorsa stagione ha fatto vedere di poter esprimere ancora il suo talento, di avere ancora tempo davanti a sé, anche di aver limato qualche spigolo caratteriale che è stato un po', no, il suo grande problema in carriera. Non credo che a momento su cui stanno lavorando, ecco, cioè nel senso che comunque la Juventus continua ad avere esigenze legate soprattutto a porta e centravanti con Dibu Martinez, che resta diciamo il primo obiettivo lì dietro e lì davanti, insomma, da capire se poi alla fine si sbloccherà il discorso legato a Lomoni, se questo questa bussata di Vlahovic al club avrà una risposta di qualche tipo. C'è Pellegrino del Parma, che secondo me è una soluzione, soprattutto se poi Ekator parte in prestito, perché è veramente un bel giocatore. Io credo che lui voglia fare qualcosa, diciamo, di più pronto a essere titolare nell'attacco di Spalletti, però insomma ci sono delle offerte.
1: Sì, tra l'altro poi ricordiamo sempre che i giocatori devono anche uscire prima di poter completare gli acquisti, e per adesso di uscite importanti non ce ne sono, proposte ce ne sono state, ma tanti rifiuti da parte di chi doveva andare via. Sono appena arrivati intanto anche Locatelli, Cambiaso e Rui, nella stessa autovettura aziendale della Juventus, appena uscito dalla macchina Locatelli, grande boato da parte dei tifosi presenti lì. Però insomma Cambiaso invece mi sembra uno di quelli che potrebbe anche essere in uscita qualora dovesse arrivare un'offerta giusta. Andiamo in casa Napoli invece, entriamo un po' nel dettaglio di quello, di quelle che possono essere sfide. Domani presentazioni al San Carlo di Napoli per quanto riguarda Massimiliano Allegri, che è uno yes man perfetto per Aurelio De Laurentiis, perché è uno che insomma lavora con quello che ha, però al momento ce ne ha veramente talmente tanti che diventa complicato poter lavorare con tutti quanti. Allora spazio a quelle che potrebbero essere le cessioni. Ceballos è un nome in entrata che può essere la settimana decisiva, ma anche qui bisogna cedere qualcuno. Tra le cessioni in attacco, quali potrebbe, cioè, ce ne potrebbe essere anche un'eccellente, penso a quella di Neres?
2: Sì, diciamo che prima di arrivare a Neres secondo me ha un po' di lavoro da fare, Manda, nel senso che comunque sì, cioè, lì davanti secondo me c'è da capire Lukaku, Lucca, Noah Lang che torna, diciamo che ha tanti giocatori meno centrale in questo momento nel progetto, anche lo stesso Spalle che è arrivato a gennaio, febbraio, però mi sembra non essere proprio al centro delle idee del Napoli in questo momento, cioè la lista è abbastanza lunga.
1: Se tu pensi attaccanti esterni, Napoli ha Neres e Politano a destra, Rison Santos e Noah Lang a sinistra, sicuramente qualcuno è di troppo e da lì potrebbe arrivare qualche eccezione per poi piazzare eventualmente Ceballos, che è destro o sinistro, adesso non lo ricordo, ti dico la verità, però insomma
2: sì
1: esatto,
2: infatti appunto, cioè, ti dicevo, comunque prima devi sistemare Lang, devi sistemare Lukaku giovane, secondo me prima di arrivare a Neres c'è un po' di strada da fare, non è il primo che si tolgono, ecco.
1: Ok, quindi poi chiaramente c'è tutto questo lavoro da fare. Mi ha stupito una notizia che ho letto a firma di Giacomo Iacobellis, che come dicevo prima Cecca è uno dei grandi esperti di tutto il mercato web per quanto riguarda il mercato iberico, le squadre iberiche eccetera, e lui parlava di un Brahim Diaz proposto al Napoli. Mi sembra strana un po' questa però situazione, perché da quello che so io la Juventus con Spalletti in particolare farebbero calte false per avere Brahim Diaz, ma hanno un po' rinunciato alla presa perché il giocatore pare non intenzionato a lasciare Madrid. Si potrebbero aprire degli scenari?
2: Ma sì, allora, sì, la notizia è del mattino, quindi è una,
1: le fonti sono loro.
2: Sì, esatto, quindi onestamente di segno stampa, quindi sicuramente Brahim Diaz ha chi sta intorno, chi lavora per riportarlo in Italia, perché evidentemente ritiene che la collocazione del Madrid in questo momento non sia la migliore. In realtà, da quello che si è capito finora, il giocatore non è così tanto d'accordo, perché il giocatore dare priorità al Madrid finché c'è qualche possibilità di non essere titolare, però quantomeno rientrare nelle rotazioni. Ad oggi per il Napoli lo vedo un po' complicato, anche perché se apre a un ritorno in Italia, la Juventus comunque ha bussato molto prima e ha dato, credo possa, insomma, garanzie penso possano dargli entrambe, però diciamo che siamo stata interessata prima del Napoli. Però lì c'è un tema legato alla volontà del giocatore, che in questa fase mi sembra volersi giocare le sue carte con Mourinho, pur sapendo che sono poche, perché ad oggi Mourinho, per quello che sappiamo, è il titolare, ma nemmeno diciamo una prima scelta della panchina.
1: No, infatti, quindi bisognerà capire se si apriranno scenari di uscita. Allora a quel punto molto determina, secondo me, veramente la parola di Mourinho, che per esempio Tchouaméni lo ha bloccato, no? Se non sbaglio,
2: sì.
1: E ha detto Valverde, Tchouaméni me ne frega niente, risolveranno i loro problemi, ma da noi restano e non si muovono. Poi è da capire anche Mastantuono se eventualmente può essere più un nome in uscita.
2: Sì, ma infatti lì molto dipende dall'idea di Mourinho, da eventuali altri acquisti che porterà a casa. Le prime mosse sono state più o meno per rinforzare noi la difesa, perché comunque ha preso Dumfries, Cucurella, con ha guardato molto alla fase arretrata, anche perché davanti ha diciamo un po' l'imbarazzo della scelta per la quantità di giocatori che ha a propria disposizione. Secondo me almeno un paio tra diciamo i giocatori offensivi che non sono considerati delle prime scelte partiranno. Ho l'impressione che molti comunque giocarsi le loro possibilità prima di accettare altre destinazioni, e che Brian Diaz rientri tra questi.
1: Allora, invece arrivano anche altre domande per te che riguardano il Milan. Oggi è atterrato Cardinale a bordo del suo elicottero a Milanello. Se ci sono anche novità, altre novità in casa Milan. Anche lì però penso ci sono almeno tre nomi in uscita, e poi si piazzeranno eventualmente altri colpi. Però il Milan in questo momento con Ghila e Ramos ha fatto già comunque due passi molto importanti nella crescita della rosa.
2: Beh sì, infatti non starei a chiedere al Milan troppi acquisti, dato che se c'è una società che ha lavorato tanto finora, anche più di quanto ci saremmo aspettati, anche dal punto di vista economico, oltre che numerico, quella è il Milan, quindi ora diciamo la fretta di ulteriori acquisti non gliela imputerei, ecco, anche perché ci sono diverse tasselle. I giocatori che in rosa ha due tipi di valutazioni diverse da dover fare. Una è legata a quegli elementi che non sono centrali, che possono partire diciamo perché non rappresentano pietre troppo rilevanti del progetto. Penso a Loftus-Cheek, a Stupignan, giocatori che insomma non sono proprio, non voglio definirli esuberi, però centrali. E poi ci sono alcuni tasselli che invece sono giocatori che se restano sono titolari, se altrimenti vanno sostituiti in maniera diciamo rilevante, cioè due su tutti, Luka Modric e Rafael Leao. Modric, da quello che si è capito, dovrebbe rimanere, però insomma qualche tempo fa era impegnato al mondiale, ora credo sia un po' arrivato il momento di tirare i nodi. Il discorso simile vale per Rafael Leao, su cui diciamo le valutazioni sono diverse, perché evidentemente Modric o smette o continua a Milan, invece Leao al momento non è che abbia grandissime offerte, sia lui sia la società devono capire se salutarsi nel momento di minor appeal del giocatore, perché è una fase in cui Leao, non dico che non lo voglia nessuno perché non è vero, però sicuramente pagano come potresti valutarlo, non hai diciamo il coltello dalla parte del mano in un'eventuale trattativa, e quindi se non sia invece il caso di provare con Ruben Amorim a vedere se riesce a trovare una nuova centralità. Tra l'altro a quel punto secondo me partirebbe Pulisic, che potrebbe partire comunque, e poi valutare magari la prossima estate se Leo si è rilanciato da farsi.
1: Ti chiedono anche se, e tra l'altro leggevo un approfondimento su tutto il mercato web a proposito di Zaniolo, possa essere anche lì un'idea Milan eventualmente.
2: Sì, Zaniolo secondo me può essere un'idea di tante, perché nel momento in cui non rimane all'Udinese, se come sembra non rimane all'Udinese, è un giocatore che ha dato delle risposte nell'ultima stagione, e che può fare, che non costa tantissimo. Che può rappresentare una soluzione per diverse big o quasi big.
1: Ho perso proprio nel finale, che ogni tanto salta la linea, però penso di averti recuperato. Abbiamo anche una nota audio, chiedo ad Andrea Maiocca, ce la andiamo a sentire, dai, così sentiamo anche cosa chiedono i nostri amici.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Qualche settimana fa avete fatto il giochino di quale fosse la priorità della Juventus sul mercato, cioè se la punta o il portiere, e io avevo detto il portiere. Andate a vedere quello che è successo alla Norvegia, che a causa di un errore gravissimo del portiere ha mandato a casa un'intera nazione dal mondiale. Lì la squadra non meritava assolutamente di uscire, hanno una delle punte più forti di tutto il mondiale, eppure è bastato mezzo errore del portiere che ha scaturito il 2-1 del gol di Bellingham. Quindi secondo me, ribadisco, la Juventus deve prendere un portiere serio.
1: Ma io sono abbastanza d'accordo col messaggio di Antonio, ti rigiro la domanda, peraltro poi a volte queste manifestazioni mondiali possono portare fuori strada, no? Che a volte hai visto portieri incredibili, cioè, ah, perché non ci andiamo a prendere il portiere del Ghana, perché non ce n'è prima? Poi a volte però poi capisci alla lunga l'affidabilità di un portiere piuttosto che un altro. Per esempio Di Gregorio comunque era stato un portiere affidabile, no, tutto sommato al Monza, poi è arrivata alla Juve magari con una responsabilità maggiore, non è riuscito a rendere quanto doveva. Perin non è riuscito a rendere quanto doveva, non a caso la Juventus sta lavorando soprattutto sul Dibu Martinez. Il portiere però per una squadra come la Juventus diventa una necessità primaria.
2: Sì, beh, però proprio l'esempio che ci ha fatto l'ascoltatore dice anche il contrario in realtà, perché se Sorloth la passa ad Haaland non siamo qui a discutere dell'errore di Milan, quindi la verità è che servono buoni giocatori fondamentalmente, rimanendo nell'esempio, se dovrebbe giocare un attaccante migliore o più disposto a passare la palla al compagno, non aveva senso ragionare del portiere. Poi tra l'altro io sulla Juventus, quando facciamo quel giochino, non dissi neanche una comunità, dissi che la Juve, per me l'esigenza fondamentale della Juve è un regista, non so se era, potevo pensare che sia quella l'esigenza primaria, il che non vuol dire che poi non ti servono punte portiere, ma è un ruolo in cui proprio non c'è nessuno. Se alla fine non compri nessuno, il regista comunque non ce l'hai, e invece il portiere, l'attaccante, bene o male ce l'hai.
1: Sì, anche se poi anche lì vanno sistemate un pochettino di cose. Ti riporto invece in casa Inter, perché è fondamentale capire se è ufficiale, e te lo chiedo a te, se hai qualcosa di ufficiale, non ancora, però immagino ufficioso, la trattativa Calhanoglu salta.
2: Diciamo che ovviamente bisogna andare coi piedi di piombo su queste vicende. Tra l'altro io, se posso dire, non ho capito perché poi con tutto il rispetto per tanti colleghi bisogna fare la corsa a dire che cosa non serve, onestamente. C'è un problema, c'è un problema, se c'è. Senza entrare nel merito, anche perché è impossibile entrare nel merito, visto che non aspettare fondamentalmente diciamo il secondo controllo chiesto dal CONI, a memoria, per diciamo quella che è un po' una crisi di mercato, quando vengono sollevate delle perplessità di questo tipo, poi di solito non, diciamo che vengono confermate. Quindi credo che possa saltare, però ripeto, lì bisogna stare e capire questi nuovi controlli che risposte daranno,
1: che chiaramente stabiliranno se l'affare va in porto oppure no. Credi che comunque l'Inter in questo momento si sia preparato anche un ulteriore piano, che non è neanche il piano B ma il piano C, perché è saltato Palestra, saltato Cahill, bisogna cercare un'altra soluzione, che immagino Marotta sia già insieme ad Ausilio, naturalmente più Ausilio.
2: Sì, diciamo che qualche nome c'è Due, che il fratello, non Due del Paris Saint Germain, il fratello di Desire Due, che è un giocatore che piace. Non so se si possano riaprire altre idee anche italiane, perché per esempio Caiode ha rinnovato, quindi è uscito un po' dai radar. Totore, la Fiorentina potrebbe anche essere un'idea, in questo senso ti direi primo posto Due, però sì, come hai detto tu giustamente, parliamo di un piano C in ogni caso, quindi poi bisogna anche capire, già avevo C soluzione al primo problema, ora devono trovare una soluzione al secondo. Non credo si possa dire che si facciano prendere alla sprovvista, però credo che dovranno riflettere nuovamente, fare di nuovo delle valutazioni, perché comunque la trattativa per Calaili era stata portata avanti con la convinzione di chiuderla, quindi ora diciamo si riparte quasi da zero.
1: E quindi chiaramente bisogna trovare un po' una soluzione in tal senso. Casa Roma, abbiamo detto che insomma il rinnovo di Dybala praticamente è cosa fatta, però ci sono anche altri movimenti che Gasperini ha detto. Il mercato comincia di fatto oggi e il Chelsea apre alla trattativa tra Roma e Strasburgo per Moreira, mi sembra, sì, per Diego Moreira.
2: Sì, diciamo che anche
1: di fatto
2: la Roma,
1: Xabi insomma, Alonso dà un po' l'assist alla Roma per poter provare a trattare questo giocatore.
2: Sì, diciamo che può aiutarla, un giocatore che interessa.
1: Sfumato Greenwood, lo ricordiamo, altra situazione sì. Complicata, però insomma Moreira potrebbe essere un'altra pista da seguire invece.
2: Sì, assolutamente una pista da seguire, se c'è l'aiuto del Chelsea, che può aiutare la Roma.
1: Bene Ivan, ti ringrazio, un grande abbraccio a Ivan Cardia, tutto Mercato Web, grazie a Ivan, noi ci fermiamo, tra pochissimo abbiamo il collegamento con Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora Mirko, intanto vabbè, una breve finestra la facciamo anche sul mondiale, semifinale che si vedrà l'Argentina contro l'Inghilterra, la Spagna contro la Francia. Un tuo giudizio su come sono andati i quarti e se più o meno era questo l'epilogo che ti aspettavi?
1: Beh, sono arrivate in semifinale le quattro nazionali più forti, a dispetto di chi pensava che allargando il mondiale e addirittura pensando di allargarlo ancora si possa far sognare anche nazioni onestamente dal punto di vista calcistico improponibili. È stato un mondiale fin qui, a mio avviso, di livello tecnico-tattico basso. Alla fine si ritrovano contro le quattro nazionali che hanno i giocatori più forti, semplicemente.
0: Alla fine diciamo che poi capita sempre questo, poi alla fine
1: i valori.
0: Puoi allungare quanto vuoi il mondiale, tutte le squadre emergono sempre alla fine i valori. A proposito di valori, cominciano i ritiri delle squadre di Serie A, cominciano ad arrivare anche i giocatori alla Juventus e si sta un po' palesando quello che erano delle frasi sibilline, ma forse neanche più di tanto, dette da Spalletti quando a un certo punto disse: guardate che l'anno prossimo questi sono i volti che vedrete. Quindi per adesso effettivamente aveva ragione lui. Dopodiché ci sarà tanto lavoro, soprattutto in uscita, da fare, e continuano ad arrivare tante rinunce da parte dei giocatori della Juventus a possibili interessi, soprattutto dalla Turchia, no?
1: Eh sì, alla Juventus uno si sta bene, due, quando un giocatore arriva alla Juve, anche quando fa male, ritiene comunque di essere un giocatore di quel livello lì e quindi di fare un passo indietro, magari accettando una soluzione meno prestigiosa, non ne vuole sapere. Quindi soprattutto dalla Turchia stanno arrivando tante offerte per il giocatore della Juventus, ma a quanto pare in Turchia non ci vuole andare nessuno. Chiaro che dopo un sesto posto la situazione non poteva essere che questa. Io ricordo quando qualche narratore diceva: beh, ma che problema c'è per la Juve se un anno arriva sesta, tanto l'anno prossimo azzera
0: sì,
1: e
0: come
1: si
0: no.
1: Concentra sul campionato. Invece quando poi non hai la Champions fai fatica a prendere quelli forti e quindi vai a trattare con squadre di livello inferiore e vai a trattare giocatori di livello inferiore. In più le squadre che sanno che tu devi vendere per i tuoi ti offrono poco, in più non li riesci a accedere. Quindi la Juventus è in un cul-de-sac, quindi non so come ne usciranno, ma io mi ero permesso di dire all'annuncio di Carnevali, ma probabilmente molti, soprattutto i tifosi della Juventus, non l'hanno capita questa situazione. Dicevo, non vi aspettate che dall'oggi al domani arriva Carnevali, vende Arthur, Douglas Luiz, Miretti, Azic, Cabal, Gatti, Openda, Jegrova, David e fa la squadra. No, le stesse difficoltà che aveva come lì le avrebbe avute anche Carnevali, e infatti questo sta succedendo.
0: Difficoltà enormi, soprattutto appunto per quanto riguarda le uscite, congelate anche un po' le entrate, che c'è un silenzio clamoroso.

0: Massara, da quando è arrivato, stanno provando a tessere diverse trame. La questione è che tu puoi predisporre delle operazioni in entrata, ma fino a quando non riesci a fare quelle in uscita, poi comunque sei bloccato, perché non è che puoi tenere tesserati 50 giocatori. Oggi la Juventus ne ha 29, in ritiro ce ne sono 22, 7 sono tra mondiali e vacanze post mondiali, ci sono diversi giovani aggregati. Tra una quindicina di giorni alla Continasta ci saranno 29 giocatori di prima squadra più 6-7 giovani, saranno 35-36 giocatori da allenare. Quindi poi ci sarà la tournée, Spalletti dovrà decidere chi portare e chi no. Onestamente è un immobilismo reale che si può sbloccare, ripeto, solo se qualcuno dei giocatori ritenuti in esubero riesce ad essere piazzato, ecco.
1: Che insomma, chiaramente bisogna. Le tracce sono quelle, ma ti chiedo anche se ti aspetti qualche nome a sorpresa rispetto a quelli che si
0: Sì.
1: stanno facendo e quali eventualmente sarebbero e in quale ruolo.
0: Ma io mi aspetto dei colpi giovani che si sono messi in mostra di recente, o comunque il Vidal della situazione, un colpo da 10 milioni che magari nessuno si aspetta dalla Bundesliga, dall'Austria, dal campionato belga, che ti possa ripartire con un'idea, perché nel momento in cui ci sono le difficoltà economiche e numeriche, in questo caso, perché hai tanti giocatori da cedere, spesso se ne viene fuori con le idee, con le soluzioni che nessuno si aspettava. Soprattutto mi aspetto qualcosa di questo tipo in difesa e a centrocampo.
1: Difesa, nomi, insomma, si è fatto il nome di Lucumí, che comunque penso sia uno dei nomi che resta un po' nella lista di quelli che possono essere gli acquisti pensati dai Carnevali. Bisogna aspettare anche di capire se eventualmente arriva un'offerta per Bremer, perché chiaramente la partenza di un top come Bremer porterebbe alla necessità di ristrutturare un po' tutto il reparto difensivo, quindi c'è molto da lavorare, molti saranno gli incastri da qui alla fine del mercato. Ma si sta lavorando anche a un'idea tattica precisa, Mirko, in casa Juventus, o dipenderà dagli
0: Guarda,
1: acquisti?
0: io penso che Spalletti voglia ripartire dal 4-2-3-1 e mettere da parte quel 3-4-2-1 che lui stesso ha adoperato molto spesso, perché comunque la squadra veniva da tanto tempo di lavoro con quel modello e modulo di gioco. Quindi penso che Spalletti voglia svoltare, però è chiaro, come dicevi tu, che questa svolta può avvenire se ha anche i giocatori adatti a farlo. Altrimenti, avendo Bremer che preferisce giocare con la difesa a 5, avendo Locatelli che non è un vero e proprio playmaker, ma è un mediano, insomma, il rischio è di ritrovarci di nuovo magari con un 3-5-1-1 che spesso abbiamo visto. Insomma, la Juventus vuole voltare pagina e non fare dei passi indietro alla necessità di fare delle cose importanti sul mercato, che ad oggi non riesce a fare.
1: Tra l'altro 4-2-3-1 si ritornerebbe al modulo scelto da Thiago Motta, no? Quindi un
0: Sì.
1: ritorno un po' a quella prima Juve ristrutturata da Cristiano Giuntoli, che poi non andò benissimo. Se non ricordo male, in quel 4-2-3-1 erano previsti Thuram e Douglas Luiz davanti alla difesa. Erano poi tra l'altro i primi acquisti di quell'estate, se non ricordo male. Ti chiedo se Douglas Luiz ed eventualmente quali altri giocatori possono essere gli acquisti interni della Juventus, cioè quei giocatori che Spalletti può rivitalizzare, gli può dare nuova vita, se c'è un piano su questo.
0: Ma guarda, Douglas Luiz per me rimane un mistero, perché è un giocatore i cui colpi, la cui tecnica non è sicuramente in dubbio, però ha fatto fatica il primo anno alla Juve, è andato via in Inghilterra, male, molto male al Nottingham Forest, poi torna all'Aston Villa in un contesto in cui aveva fatto già bene prima, viene schierato subito in campo da titolare, gioca tante partite all'inizio da titolare, e poi nel finale di stagione sparisce di nuovo. È un mistero, per me è un giocatore valido,

0: può dare una mano alla Juventus in un determinato contesto di gioco, però spesso è una questione di incastri, no? Sì. Se tu riesci a trovare l'incastro giusto in cui Douglas Luiz funziona bene, e se però non hai un trequartista che protegge la difesa eccetera eccetera, e che protegge il centrocampo con la riaggressione eccetera, come piace a Spalletti, magari Douglas Luiz non è quello adatto, insomma. Purtroppo non si può ragionare per singoli, ma si deve sempre ragionare sull'11 fin qui diciamo che, per quello che si è visto, Douglas Luiz ha bisogno di condizioni particolari per rendere al meglio. Magari la Juventus riesce a ricostruirle.
1: Tra l'altro, il rendimento dei giocatori, come abbiamo spesso detto anche da queste frequenze, ne incide sulle richieste sul mercato, perché per esempio quando rendeva, Cambiaso aveva grandi estimatori anche a grandi cifre, e la Juventus doveva darsi i pizzichi sulla pancia, decidere: lo cedo, poi chi prendo? Adesso lo accompagnerebbero a certe cifre, però mi sembra che per Cambiaso siano proprio crollate le richieste, no? Non mi sembra ci siano proposte in questo momento credibili.
0: Sì, mi pare una situazione simile a quella di Bremer, no? Con la Juventus che si trova in un momento storico in cui vorrebbe monetizzare determinati giocatori e non può farlo, perché soprattutto il risultato e le prestazioni dell'ultima stagione non depongono a loro favore. Ecco, gli errori sono stati tanti errori dei singoli, che pur avendo Spalletti dato una mentalità diversa alla squadra, avendola migliorata dal punto di vista del gioco, però gli errori dei singoli, le qualità dei singoli non hanno consentito di alzare il livello globale della squadra, e questo poi si paga anche in sede di mercato.
1: In un eventuale 4-2-3-1, come te li immagini? Cioè, chi ti immagini nei tre dietro la punta? Immaginando magari che possa arrivare Colomani, per dire un esempio, che poi ne parliamo.
0: Ad oggi, con quello che oggi ha la Juventus, il trio più adatto mi sembra essere Yıldız, McKennie con Seisao. Poi vediamo se arriva un vice con Seisao, se arriva un esterno destro superiore a Conceição e magari gioca titolare. Yıldız continua a voler giocare lì, in quel ruolo lì. Poi attenzione a Yıldız, perché c'è questa incognita del ginocchio, cerchiamo di capire. Però Yıldız comunque da trequartista non vuole giocare. Probabilmente il ruolo più adatto per il futuro di Yıldız potrebbe essere quello di seconda punta, la del Piero, in un 4-4-2 classico. Però questo, ripeto, dipende da dal contesto che si riesce a creare con i nuovi innesti.
1: Un nostro amico Maurizio ti chiede di Berardi. Ecco, a proposito dell'esterno che magari può segnare, io devo sorridere perché c'è stata una bella chiacchierata che hai fatto con tuo padre, no? Proprio su Berardi. 4-2-3-1, Berardi potrebbe diventare, perché poi insomma non l'ha escluso Carnevali, che però ha detto un giocatore del Sassuolo, sappiamo quanto ha tenuto lui a voler giocare sempre al Sassuolo. Magari se si aprisse una porta, potrebbe essere quel famoso nome che finalmente va in porto dopo anni di corteggiamento, e a quel punto potrebbe essere magari anche con Seisao il giocatore in uscita che porta soldi.
0: Ma intanto c'è da monitorare la situazione di Giegrova, che sappiamo aver avuto lo scorso anno un'annata molto complicata per questioni fisiche, non ha giocato nemmeno in nazionale, spezzoncini, così come alla Juve. È chiaro che Berardi, i numeri di Berardi sono lì e sono migliori nel campionato italiano rispetto a quelli di Conceição. Secondo me, se dovesse arrivare Berardi alla Juventus, Berardi giocherebbe tante partite. Poi, ripeto, è un matrimonio che è stato paventato tante volte nella storia della Juventus, ma non si è mai, la storia recente ovviamente, però non si è mai consumato. Io penso che in Serie A uno come Berardi il livello di questa Juventus lo alza. È chiaro, a livello internazionale non so quale sia la sua caratura. Ecco, magari non è un giocatore ad oggi da Champions, ma in Europa League ti può dare una mano. Detto questo, ripeto, per me sarebbe un upgrade in questa Juventus.
1: E anche secondo me, lo sai. Senti, invece l'eterna telenovela Colomania, che puntata siamo? Cioè, nel senso, gli aggiornamenti quali sono in questo momento?
0: Ma per me è andata già fin troppo avanti, onestamente, così come lamentano molti tifosi della Juventus. È chiaro che La Juventus vuole ancora attendere, probabilmente tutta questa settimana, poi non so se andranno oltre. E il problema del calciatore è stata la valutazione data dal Paris Saint-Germain al momento dell'acquisto, oltre 90 milioni che ora il Paris Saint-Germain sta pagando. Mi ricorda tanto l'operazione Arthur, no? Strapagato dalla sì. Juventus. Quindi è chiaro che poi se il campo dice che il livello del calciatore non è quello, perché con tutto il rispetto per Colomoni ha fatto bene alla Juventus, malino al Tottenham, la sua valutazione oggi non può essere 50 milioni. Quindi già 40 secondo me è caro pagato. Credo che oggi la valutazione congrua di Colomani sia 30, il problema è che il Paris Saint-Germain ce l'ha a bilancio per quasi 40, quindi almeno 40 li deve recuperare. Onestamente 50 no. Non mi siederei nemmeno a parlarci.
1: No, e penso neanche Carnevale, anche se immagino la sensazione che a 40 ci stia provando ad arrivare la Juventus per chiudere sì. Colomani. A quel punto, se arriva quell'offerta lì, in settimana si potrebbe anche chiudere, secondo te?
0: Io penso che se il Paris Saint-Germain con un po' di diplomazia da parte della Juventus andrà incontro ai bianconeri, penso che questa possa essere la settimana giusta. Se si va oltre, onestamente, comincia ad essere una cosa un pochettino pesante, no? Ma anche il fatto che ancora si parli di Vlahovic, secondo me è una cosa un po' pesantuccia per il blasone della Juventus.
1: A proposito di Vlahovic, prima ne parlava anche, se non ricordo male, sì, proprio Niccolò Ceccarini nel nostro editoriale, e diceva che le decisioni per l'attacco della Juventus sono soggette ancora a Vlahovic. Questa mi sembra una cosa però tra le più gravi, cioè fin quando sì. Io ho un giocatore a un anno dalla scadenza, che però è mio, che deve decidere cosa fare, col quale voglio decidere cosa fare, non mi piace molto, però intanto ce l'hai e quindi chiaramente un po' sei vincolato. Il giocatore non ce l'hai più, quindi io fossi nella Juventus farei dei discorsi sull'attacco, proprio non considerando più la presenza di Vlahovic. Invece è vero che la Juventus ancora attende un eventuale, e tu dici dall'altra parte, vabbè, se lui arriva e dice ok, dammi 5 con bonus per arrivare a 6, io mi trovo un attaccante che già conosco, già conosce me, già so come lavorarci, arriva più o meno a un ingaggio sostenibile per me, gli pago invece che 20 milioni di premio alla firma, gliene pago 10, tutto sommato, invece che andare a prendere un altro attaccante, mi viene in mente il Sorlot di turno, dice mi trovo già un attaccante in casa. Però questo sta diventando una cosa che blocca tanto il mercato della Juventus.
0: Sì, diciamo che alle condizioni che hai enunciato tu, Enzo, avrebbe senso, però oltre no. La cosa che mi fa specie è che comunque ad oggi Vlahovic sia rimasto ancora senza squadra, cioè io non credo che se Vlahovic avesse avuto offerte da Arsenal, Bayern Monaco, Real, Barcellona, Chelsea, oggi sarebbe disoccupato, ecco, così per usare un termine forte. La verità è che Vlahovic in questi anni alla Juventus ha fatto male, non può avanzare pretese, altrimenti poi si deve andare ad accontentare del Beşiktaş di turno o di una squadra di rango ancora inferiore, perché la prospettiva poi diventa questa.
1: Questione portiere, è arrivato Di Gregorio. Devo dire che non ci sono state le contestazioni che magari rischiavano di esserci per via delle parole del suo agente. Chiaro, erano pochi i tifosi fuori al J-Medical che l'hanno accolto, ma anche chi l'ha accolto ha avuto saggiamente la voglia semplicemente di dargli il bentornato. Però resta un problema in casa Juventus, un portiere in uscita che però non mi sembra abbia tutte queste offerte, nonostante il post del suo agente che parlava di una shortlist bella lunga, ma insomma offerte alla Juventus non ne sono state portate. C'è sempre questa incognita sul Dibu Martinez. La cessione che il Sassuolo farà di Muharemovic può produrre quei soldi che la Juventus potrebbe investire in Dibu Martinez in un'eventuale offerta per Cabal o per chiudere la trattativa su Colomani? Dove li andrebbe a riposizionare questi incassi del 50% della rivendita di Muharemovic?
0: Ma io credo che la Juventus li proverebbe a reinvestire o sull'attaccante o sul portiere, scusatemi, che sono le priorità adesso della Juventus, perché Spalletti si aspettava 5-6 acquisti, dobbiamo essere onesti, ma 5-6 acquisti oggi significano 10 cessioni, e quindi credo che alla fine si dovrà accontentare al massimo di due o tre innesti le priorità ce l'hanno assolutamente il portiere e il centravanti. È chiaro che poi tutto il resto verrà da sé come occasioni di mercato. Martinez è il preferito, però la Juventus non vuole andare oltre questi 7-8 milioni, la Aston Villa non ci sente, quindi oggi la situazione non si sblocca. Poi lui è stato, secondo me, molto bravo a dribblare l'intervista post partita dell'Argentina, quindi vediamo cosa succede, però ci vuole tanta pazienza e tanta perseveranza, ecco, per fare questo mercato.
1: Allora, tra i giocatori di cui sto guardando i video dell'arrivo alla Continassa, mi cade l'occhio su Arthur, Jegrova, Rugani, Gatti. Quali di questi, secondo te, più
0: prossimi?
1: È Rui. Quale di questi, secondo te, potrebbe andare via? Cioè, quali di questi non è in vendita, diciamo così, più facilmente? Perché mi sembrano tutti i giocatori che ti ho detto quasi tutti.
0: Secondo me nessuno di questi. Nessuno di questi è in vendita. Il problema è quello che dicevamo prima: se accettano le destinazioni che vengono loro proposte, se c'è qualcuno disposto a pagare i lauti ingaggi che hanno. Stavo pensando, per esempio, a Openda, che delle proposte ce le ha, ha un ingaggio da 4 milioni, per esempio, che spaventa i club francesi che si sono fatti avanti. Quindi sono tanti i giocatori da piazzare. Io ricordo, per esempio, che Rui a un certo punto, quando viene lanciato in prima squadra da Motta, sembrava che per i tifosi la Juventus aveva trovato il terzino del futuro, e invece non siamo riusciti nemmeno a cederlo definitivamente in Serie B, quindi la Juventus, scusatemi, non è riuscita a cederlo nemmeno in Serie B, e questo fa pensare, no? Fa pensare molto, perché da osservatore che segue la Juventus direttamente mi viene da dire che negli ultimi anni probabilmente anche la strategia della promozione in prima squadra dei next gen non ha funzionato così tanto.
1: Direi di no, ma non ha funzionato perché tutto sommato poi diciamo la seconda squadra l'ha attivata solo la Juventus e poche altre piano piano si sono accodate, quindi è diventato più che altro un serbatoio su cui fare eventuali plusvalenze, o perché non ci si è lavorato a livello di competitività al punto da tirare fuori dei talenti da prima squadra?
0: Ma semplicemente c'è una intanto una questione che è statistica. Dei giovani, di ogni 2500, perché questi sono numeri, ogni 2500 giovani che escono dai settori giovanili, sia solo uno si riesce ad affermare nel calcio professionistico ad alti livelli, quindi è già difficilissimo che vengano fuori dei talenti. Se tu poi ti trovi in un momento storico come quello della Juventus, in cui devi spesso fare cassa, spesso ti trovi poi a dover vendere magari un giovane valido e a doverti tenere uno meno valido, e quindi che è quello che è successo alla Juventus in questi anni, che magari ha dovuto rinunciare a Eisen, ma pochi altri me ne ricordo, perché se poi andiamo a ragionare
1: con le Ealing Junior di turno, Barrenechea,
0: lo stesso Sule che si trova a Roma ma da separati in casa perché non ce lo vogliono più, se vai a vedere alla fine poi effettivamente quelli che riescono a restare ad alti livelli sono pochi. C'è anche una componente fortuna in questo, magari la Juventus nei prossimi anni sarà più fortunata, perché comunque pare che sullo scouting si sia riattivata in maniera decisa.
1: Esatto, e questo potrebbe essere una chiave importante per fare un mercato di qualità senza andare appunto a investire quei soldi che non ci sono. Mirko Nicolino, grazie come sempre, un grande abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie a te Enzo, un caro saluto a tutti.
1: Noi ci fermiamo qua per l'ultima volta, ultima pausa, poi spazio mondiale con Fabio Urbisaglia e Ale Valnegri. Vi aspetto.

0: Allora, spazio mondiale che in virtù di un volo in ritardo che portava Fabio da San Paolo a Bahia avremo oggi solo con il nostro Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao ciao Enzo, buondì.
0: Credo ci sia un omaggio per te da parte di Maiocca, no? Dopo c'è? Dopo c'è un omaggio per te da parte del nostro regista Andrea Maiocca. Allora Alain, visto che nel frattempo abbiamo raccontato più o meno quelli che sono stati i sedicesimi con Fabio, gli ottavi anche con Fabio, io vengo insieme a te a fare un po' un commento su questi quarti di finale che poi hanno dato la configurazione alle semifinali. Complessivamente ti chiedo di queste partite, appunto la vittoria della Francia sul Marocco per 2-0, quella della Spagna sul Belgio 2-1, dell'Inghilterra sulla Norvegia per 2-1, ti chiedo anche un pochettino qual è il tuo, e dell'Argentina naturalmente che ha battuto 3-1 poi la Svizzera, ti chiedo un po' di dirmi intanto quali sono le squadre che ti hanno più impressionato e quali sono i giocatori che sono stati più trainanti secondo te.
1: Ma Francia e Spagna direi, perché comunque dall'altra parte tanto Inghilterra che Argentina hanno sofferto più del pensato. E la Francia in questo momento, sulla forza individuale, sul potenziale offensivo, per me è la squadra che mi ha fatto la migliore impressione. Poi la Spagna a livello collettivo si è confermata comunque una squadra che sa gestire i momenti delle partite. Sta mancando ancora qualcosa, non stiamo vedendo il miglior Lamin, Pedri. C'è il dibattito qua in Spagna su se Pedri deve giocare o no, chi deve star fuori tra lui e Fabian Ruiz, perché Rodri è intoccabile. Dani Olmo sta facendo un mondiale spettacolare. E poi dall'altra parte l'Argentina non mi ha convinto, una squadra che gli manca gamba, è una squadra che ha grande carattere, ha grande forza collettiva, però fino adesso non ha trovato una squadra che comunque di un certo livello a livello tecnico, con tutto rispetto per Svizzera, Capoverde, Egitto, anche la Svizzera, comunque la Svizzera senza l'espulsione secondo me la eliminava l'Argentina, dopo il gol di Endoy comunque aveva il momento a favore e l'espulsione ha cambiato tutto. E poi l'Inghilterra vive delle individualità, contro la Norvegia comunque a livello dell'arbitraggio sinceramente possiamo dire qualcosa,
0: sì.
1: Perché, secondo me è stata penalizzata la Norvegia più della Svizzera. Il solito Bellingham, il poeta anarchico, che comunque quando decide comunque ti scrive tre righe e ti fa comprare il suo libro, perché nel gioco non convince Bellingham. Quanto lo vedi nel gioco?
0: No, poco, però poi dopo all'improvviso vedi il gol del pareggio, gol vittoria.
1: Sì. No, è decisivo, è super, è il giocatore più decisivo secondo me dall'inizio del mondiale, per palloni toccati, per momenti dove lui comunque riesce ad avere influenza e cambiare la storia di una partita. E poi c'è la zona Merino, la Spagna c'è la zona Merino.
0: Ah, Merino, già. Merino si è confermato ancora.
1: È un giocatore favoloso. Cioè, a questi livelli, essere così decisivo nei momenti clou delle partite, sono pochi i calciatori che lo sanno fare. E il paradossale, Enzo, che comunque Merino nasce come centrocampista difensivo, con Tuchel ha pure giocato centrale nel Borussia Dortmund. È un tuttofare nella corsia centrale. È straordinario, è proprio, per me la bella storia di questo mondiale, che comunque si fa conoscere a livello mondiale, ma anche nell'Arsenal l'anno scorso faceva il falso 9, ed è quel tipo di giocatore che ti fa vincere le competizioni, perché comunque lui viene fuori quando la squadra ne ha bisogno. Cioè, due gol pesantissimi contro Portogallo e poi contro il Belgio, adesso speriamo che sia pure decisivo contro la Francia.
0: Qual è il valore secondo te economico in questo momento di Merino?
1: Ma il valore economico, come lo definiamo? Sulle statistiche, sull'impatto, perché le posizioni comunque influiscono tanto sul valore di un calciatore. E lui come lo definisci? In che posizione lo vedi tu, Enzo?
0: Sai che è veramente un giocatore...
1: Perché non è nemmeno un box to box, non è mezzo a punto.
0: Esatto.
1: Però è posizionale.
0: Sì.
1: Però l'inserimento, l'intelligenza di inserirsi, poi è freddo, perché comunque in aria, in quei momenti chiavi comunque hai le pulsazioni a mille. Lui ha quella capacità di abbassare le pulsazioni per finalizzare, straordinario Merino.
0: Tu hai fatto il nome di Merino, appunto. Ora, parlando dei giocatori che sono usciti da questo mondiale, quindi della Norvegia, facile fare il nome di Erling Haaland. Io ti faccio il nome di Odegaard. Possiamo dire che è stato uno dei centrocampisti migliori di questo mondiale?
1: Sì, ma infatti è un giocatore. Beh, poi comunque è ben assortito il centrocampo della Norvegia, perché hai Berg che è l'attore posizionale, Berg che è l'attore posizionale, hai Berg che comunque lui va e viene, però è tra la creazione e la costruzione del gioco, e Odegaard ha comunque influenza nelle zone chiavi. Odegaard non l'hanno aspettato Madrid, ma Madrid farebbe comodissimo. Ricordiamoci che Madrid lo comprò quando aveva 16 anni Odegaard. Poi
0: Esatto.
1: dopo 2 anni non convinceva, eccetera, eccetera, eccetera, ha iniziato il suo percorso. Comunque adesso nell'Arsenal quest'anno non ha fatto una gran stagione, perché comunque ha avuto tanti problemi fisici, però al mondiale vedere giocare Odegaard mi brillano gli occhi, sinceramente, con dominio dei tempi, poi la visione di gioco, comunque passaggi filtranti di Odegaard. È peccato, Norvegia comunque in questo mondiale è una delle squadre che mi è piaciuta di più. Per mentalità, per qualità, per fedeltà al modello di gioco che vogliono giocare. Ha insistito con Sorlo su quella fascia. Abbiamo visto alternarsi Skjeldrup, Bob, Nusa, tanta qualità in Norvegia.
0: Sì.
1: E ha lavorato bene, ha lavorato benissimo. Hanno 16 titolari, 16-17, però lì ti fa capire che comunque. Anche con una piccola base, comunque, in quel tipo di tornei con 16-17 giocatori puoi fare grandi cose.
0: Tu parlavi giustamente, secondo me, perché è la stessa sensazione che ho avuto anche io, di Argentina e Inghilterra che passano ma che hanno deluso. Adesso si troveranno l'una contro l'altra. Secondo te chi è che ha un qualcosa in più? Ecco, per esempio, perché si potrebbe dire che Inghilterra c'ha appunto questo poeta anarchico, come l'hai definito molto bene tu, Jude Bellingham, l'Argentina ha l'eterno Messi. Però poi ci sono queste partite che spesso e volentieri vedono annullarsi due giocatori trainanti e vedere poi magari qualche elemento a sorpresa. Chi ce ne ha di più eventualmente a sorpresa?
1: Secondo me l'Inghilterra, perché
0: Certo.
1: comunque c'è un fattore determinante in semifinale, la freschezza fisica.
0: C'ha più gamba.
1: L'Inghilterra ha più gamba. L'Inghilterra, basta guardare le fasce, Spence non è un fenomeno tecnicamente, però voglio vedere l'Argentina difendere su Spence. La battaglia del centrocampo sarà chiave in questa partita. Rice non lo sto vedendo benissimo, non so se è stanco. Però non vedo il Rice con l'impatto che ha nell'Arsenal. Poi che difesa disegnerà Tuchel? Però in questo momento, se dovessi andare in agenzia a scommettere, giocherei comunque la mia fiche sull'Inghilterra. Perché l'Argentina sta soffrendo, già ha sofferto col Capoverde, con l'Egitto e la Svizzera. E nell'ultima, sinceramente, se Embolo non sarebbe stato espulso, non lo so se l'Argentina sarebbe passata, sinceramente. Perché la vedo stanca, la vedo. La squadra con poca gamba, la squadra soffre le transizioni negative, non riesce ad avere impatto sulle transizioni offensive. Cioè, Nico Gonzalez non può giocare in questa squadra, sinceramente. Cioè, a livello tecnico, molto meglio Almada su quella fascia, molto meglio. Nico è molto confuso, è molto confuso. Vabbè, tu l'hai
0: Sì,
1: visto,
0: sì,
1: né?
0: sì, sì.
1: Una stagione, comunque la peggior stagione da quando è in Europa, e secondo me è ancora in questa dinamica. Non capisco l'Atletico come possa riscattare un calciatore di questa poca fiducia in se stesso e di poca qualità, perché comunque ha un movimento. Lui fa quel movimento a rientrare e prova la conclusione. A Firenze lo fece bene, una squadra mediocre, però quando giochi con gente con altri valori tecnici, lì comunque vedi che esistono dei limiti.
0: Allora, invece, poi c'è stato questo Francia-Marocco che ha visto comunque tutto sommato una Francia meritare ampiamente, al di là del risultato. Io l'ho vista avere in mano gran parte della partita. Il Marocco che lì davanti ha avuto un po' di difficoltà, si è affidata appunto a queste ripartenze veloci che però poi senza Saibari lì davanti ha avuto difficoltà a concretizzare. Brahim, come al solito, molto bravo a spaccare le partite, però poi ci si fermava a un certo punto. È la Francia che poi ha quei valori che che sono emersi, quindi Francia e Spagna. Della Spagna abbiamo detto, della Francia chi sta diventando il trascinatore, proprio Kylian Mbappé, nonostante il rigore sbagliato?
1: Beh sì, al di là del rigore comunque hanno quattro fantastici lì davanti, però io penso che sia importante menzionare Koné, perché Koné ha dato qualcosa che non aveva prima la Francia. Cioè Koné rispetto a Tchouaméni c'è una distanza abissale, perché Koné rompe le linee, è molto più completo rispetto a Tchouaméni. Ha avuto un'evoluzione differente, perché lui è partito più giovane dalla Francia, è andato in Bundesliga, nel Borussia Mönchengladbach, dove non aveva sta grandissima visibilità. Tchouaméni ha scelto di stare a Monaco per poter crescere. Però in questo momento, se prendiamo gli skills di tutte e due, Koné c'ha più aggressività secondo me rispetto a Tchouaméni, più fisicità, e comunque con la palla comunque è uno che rompe linee e ti dà equilibrio, ti sostiene comunque i quattro fantastici lì davanti. E Tchouaméni, siccome è molto più posizionale, secondo me perdi qualcosa, soprattutto quando perdi palla sulle transizioni negative, la Francia perde qualcosa senza Koné. E poi i quattro fantastici penso che comunque non, cioè se è sbloccato Dembélé, Olise è la grande stella a livello di fantasisti di questo mondiale. Mbappé si conferma che comunque quando lui gioca con la maglia della nazionale francese è straordinario. Te lo dico da anti Francia, eh?
0: Sì, lo so. Però invece io...
1: comunque, ricordati un anno e mezzo fa quando qui a Rotocalcio c'era gente che criticava Mbappé, mettesse in dubbio la qualità di Mbappé. Dunque, vabbè.
0: Senti, quel rigore l'ha sbagliato perché si è nervosito, che ci è voluto tutto quel tempo per batterlo, si è deconcentrato perché ha tirato proprio male.
1: Beh, c'è stato, sì. Però alla fine tutti i grandi hanno sbagliato rigori in questo mondiale. Perché Messi pure, quei rigori, reazione particolare. Ma poi si è rifatto, il più importante è quello. Perché un centravanti, il centravanti debole, quando sbaglia un rigore, fa una partita di M.
0: Sì, sì.
1: Il centravanti di un certo livello, sulla prossima fase di gioco, è già lì con la fame, e comunque riesce ad avere quella memoria di pesciolino rosso che cita sempre Luis Enrique. Ed è la chiave, perché a questi livelli, con questa pressione, se tu ti blocchi, poi comunque perdi il match. E lui comunque dimostra di avere una mentalità straordinaria, una leadership che non menzionavamo tanto, ma alla fine ha 26 anni, è capitano della nazionale francese, e se tu senti le interviste, io le sento le interviste, le leggo, ha una maturità che pochi calciatori a 26 anni hanno.
0: No, è così, è vero. Quando tu sei... poi Messi invece è molto più in là con l'età, però anche lui, vedi, il rigore sbagliato, poi si accende, bastano quei minuti e si rimette in piedi. Ci sono tanti giocatori invece che da rigore sbagliato, poi come hai detto tu, fanno una partita estremamente deludente. Per esempio, mi viene in mente spesso tante partite anche di Dusan Vlahovic. Che lavoro sta facendo Tuchel con l'Inghilterra? A parte che lo vedo dimagritissimo. Non so se è stressato.
1: Sì, però sai la pressione che c'è in Inghilterra. Sono 60 anni che non ha vinto mondiale, eh?
0: E lui è uno che ha un carattere europeo. Strano, Tuchel, peraltro.
1: Ma Tuchel lo seguo dai suoi inizi nel Mainz. Lo definivano il nuovo Klopp, è molto differente a Klopp. Secondo me è uno, non fa tanto gruppo, però forse ha un impatto da subito, uno spogliatoio maggiore rispetto a Klopp. Klopp costruisce, Klopp è intelligente. Primo anno di Klopp normalmente sono sempre, non difficili, però comunque non è che arriva, spacca tutto e vince. Tuchel è differente, lui viene, rivoluziona tutto e comunque segue la sua linea e vince. Il primo anno normalmente vince, ha vinto a Dortmund, ha vinto con il Chelsea, ha vinto una Champions clamorosa, vabbè in Francia ha vinto, ma a Paris chi non avrebbe vinto. E secondo me è adatto a questo ruolo. Adesso dopo il mondiale, se l'Inghilterra non dovesse vincere il mondiale, penso che il rapporto si rompa, perché è troppo intenso e questo i calciatori comunque li consume tantissimo. Ha avuto il problema con Bellingham, perché comunque lui aveva sottointeso che poteva anche andare a giocarsi un mondiale senza Bellingham. Ha fatto delle scelte strane, perché un Cole Palmer te lo devi portare. Cioè, Cole Palmer in una giocata ti cambia la storia di una partita. Quando vedi Madueke, per esempio, non ci siamo. Sui terzini devi adattare con Sa terzino destro, quando è un centrale da sempre. Vabbè, ha fatto delle scelte proprio a lui. E adesso, quando vinci, sei un genio. Se non vinci, comunque ci saranno polemiche. E lui comunque è aggressivo anche nel confrontarsi con la stampa, con i direttori sportivi, ha sempre dei problemi. Va bene i primi 2 anni, poi dal secondo comunque diventa difficile lavorare con lui.
0: Molto complicato, tra l'altro, è proprio come Conte da questo punto di vista. Mi ricorda molto Antonio Conte.
1: Eh beh, sì, ti
0: Anche
1: ricordi quando
0: quando
1: comunque
0: litigarono tra di loro, certo.
1: sì.
0: Si era trovato l'uno nello specchio dell'altro, praticamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio extra mondiale prima di salutarci, e ti chiedo della tua Fiorentina, che insomma prende Vieri, prende Dragusin, prende Attà. Adesso sta cercando di capire se c'è la possibilità di prendere Isaksen dalla Lazio. Ti sta sorprendendo il lavoro di Paratici?
1: A chi non sta sorprendendo? Adesso la domanda è: ma questi soldi? Chi sarà la vendita? Oppure, non so, il commisso junior gli ha stanziato una busta di 150 milioni? Sta sorprendendo tutti, ma è evidente. Cioè, sta facendo un mercato coerente. Lui doveva sedurre la piazza a Firenze e doveva sedurre i calciatori di venire a Firenze, perché tu devi sposare un progetto dove non giochi in Europa. Te stiamo parlando di Vieri, Attà, Dragusin avranno ricevuto delle offerte comunque per giocare in Champions.
0: Penso
1: Dunque, cosa ha
0: proprio.
1: detto, cosa gli ha dato? È questo il misterio. Poi che Paratici conosca il calcio, eccetera, non lo scopriamo oggi, ma vedremo che mercato fa. Ma adesso sono curioso delle uscite, perché una vendita importante la dovrà fare, no?
0: Forse
1: Con
0: anche più di
1: Muzio,
0: una, anche perché hanno
1: Piretti.
0: comunque una lista di esuberi abbastanza lunga.
1: E lì, anche lì è un lavoro meno seduttivo, però è un lavoro titanesco di andare a cedere 15-20 calciatori. Beh, è tosta, eh. E niente, sta lavorando benissimo. Adesso vedremo come. E poi un altro fattore, comunque, sta facendo mercato inizio luglio, e questo fa la differenza. Perché a Firenze eravamo abituati al mercato, l'ultimo giorno di mercato, provando ad andare a grattare un prestito, un obbligo, eccetera. Lì comunque le idee sono chiare, e lì Grosso avrà tanta pressione, perché comunque gli sta dando comunque una rosa per obiettivi maggiori.
0: Vediamo un po' se continueranno a fare grandi acquisti e chi sarà la grande cessione o le grandi cessioni in casa Fiorentina. Intanto il nostro spazio di esposizione per oggi è finito, ci ritroviamo domani quando poi andremo a presentare queste semifinali che partono in viaggio verso la finale del mondiale. Grazie ad Alain Valney, grazie. Alain, abbiamo qualcosa
1: Grazie,
0: per te?
1: ciao.
0: Aspetta, aspetta,
1: Com'è?
0: abbiamo qualcosa per te. Che cos'è, Maiocca? Che gli stai proponendo? Ah, è vero, è morto l'attore di Jurassic Park, e quindi abbiamo voluto omaggiarlo così, tu essendo cultore anche cinematografico, e allora abbiamo voluto
1: Ma perché?
0: ricordare.
1: Perché mi prendete per un dinosauro?
0: Allora, sì, un po' sì, un po' sì. Ha voluto dire che sei un dinosauro di Jurassic Park scappato. No, che sei un
1: Ah,
0: dottore, che sei un dottore, ha
1: vedi.
0: detto, ti vuole dire.
1: Vi darò la formula per la salute, vi darò
0: Vai!
1: la formula per rimanere giovani dopo 800 anni. Grazie.
0: Bravissimo, grazie Elena, a domani, grande abbraccio da Re
1: Ciao, ciao.
0: Valnegri, sta per partire Maracanã, Marco Piccari è già pronto, Lucio Marinucci anche oggi, ve lo faccio sapere tra poco, anzi ve lo diranno direttamente loro, credo non ci sia, poi c'è Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca sicuramente davanti alla console c'è, lo ringrazio, ciao Andrea, e eccolo qua, l'omaggio che continua, e io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Inizia la stagione di vari club di Serie A, tre su tutti. Oggi ci concentreremo su Juventus, Roma e Milan, che hanno iniziato appunto la loro stagione. Andiamo per prima cosa a raccontare ciò che è successo alla Continassa, ciò che è successo nel mondo Juventus. Diamo subito la buonasera a Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
1: Ciao Lorenzo, giornata di festa qua a Torino perché è iniziato il ritiro della Juventus. L'entusiasmo c'è sempre, no? Anche quando comunque non sei attivo sul mercato, non ci sono grossi acquisti, però i tifosi oggi sono arrivati tanti qua in zona Continassa per cercare di prendere un autografo, una foto e tanti anche ritorni che non mi aspettavo potessero essere così acclamati, da Arthur a Douglas Luiz, che è già una notizia allora, perché lo scorso anno non si era presentato qua alla Continassa per il ritiro, invece quest'anno molto sorridente, ha fatto la foto con tutti, anche Zegrova acclamato dalla gente. C'era un po' di paura per Di Gregorio, perché dopo il post del suo agente si pensava potesse essere fischiato, invece i tifosi hanno cercato di acclamare tutti e dare il sostegno alla squadra.
0: In attesa chiaramente, Camillo, di ciò che succederà sul fronte calciomercato in entrata, perché la Juventus è un po' ferma, come del resto tanti altri club in questo inizio di estate. Quali sono però i movimenti? Chiaramente il primo nome è quello di Colomuani, perché serve il centravanti.
1: Guarda, allora, la vera notizia che mi è stata confermata proprio da Juventus è che in questo momento alla Continassa non è arrivata un'offerta. Non è arrivata un'offerta per nessun giocatore. Quindi i piani alla Continassa stanno cambiando, ovvero stanno decidendo di vendere Muharemovic, che fino a pochi giorni fa doveva tornare alla Juventus per una cifra intorno ai 16-18 milioni di euro, incassare questi 20 milioni per poi spenderli sul mercato e cercare di andare ad acquistare Colomuani. I nomi sono Colomuani in attacco e Dibu Martinez in porta. Poi potrebbero arrivare delle sorprese, tutto legato alla sfera economica, ecco Lorenzo, perché i soldi alla Juventus sono pochi, in questi ultimi anni hanno costruito poco le gestioni Giuntoli e Comolli, con tanti errori sul mercato hanno speso tanto, ha aumentato il monte ingaggi e deprezzato il valore della rosa, quindi in questo momento diciamo che il mercato è bloccato dalle cessioni. Se dovesse arrivare qualcosa nelle casse della Juventus, sicuramente si andrà a fare un'offerta al Paris Saint Germain per Colomuani.
0: Ecco Camillo, per chiudere sul fronte uscite, no? Ci hai detto che non sono arrivate offerte per la Juventus in queste prime settimane di mercato, però chiaramente arriveranno. Quali sono i nomi a cui Spalletti rinuncerebbe con più tranquillità rispetto a tutti gli altri?
1: Ma se vuoi dei nomi un pochettino più altisonanti, ti posso dire che Frenturam è entrato nella lista dei cedibili, però anche qua non sono arrivate offerte, e da un punto di vista di altre possibili cessioni, Cambiaso è un nome che è stato accostato anche al Barcellona, al Chelsea, e poi si aspetta anche di poter parlare con Jonathan David. La Juventus ha voglia di vendere David, la Juventus ha il desiderio di liberarsi di un ingaggio di quasi 7 milioni di euro, però dovrà tornare dal Mondiale, ma ad oggi di offerte concrete alla Juventus sono arrivate solo per Kenan Yildiz, quindi sarà una bella sfida per Carnevali, che dovrà avviare le mancanze delle dirigenze passate e cercare di insomma dare ossigeno alle casse della Juventus per fare poi mercato. Però da un punto di vista dei nomi insomma più difficili, anzi più semplici da poter sacrificare per Spalletti, ti dico Thuram e Cambiaso.
0: L'ultimissima, sul fronte Vlahovic si può riaprire qualcosa?
1: E qua è legato a David, qua è assolutamente legato a David, Lorenzo, perché se David dovesse entrare nell'ottica di poter andare via dalla Juventus, ecco, con quell'ingaggio lì, risparmio di quasi 7 milioni di euro, allora Vlahovic potrebbe tornare poi ad essere un nome per la Juventus. Ti posso raccontare che l'armadietto di Vlahovic ancora oggi è pieno, con le sue scarpe, con la sua roba, con tutto quello che ha lasciato da prima della sfida contro il Torino, quindi una porta ancora molto aperta. Vlahovic pensava di poter ottenere qualcosina e qualche offerta in importante da grandi club da parametro zero, invece queste offerte non sono arrivate. Lui vorrebbe continuare alla Juventus, è ancora qua a Torino, la sua presenza aleggia qua nella zona Continassa, però se la Juventus riuscirà a vendere David, allora questo affare potrebbe veramente andare in porto. Se non dovesse vendere David, è molto difficile che Vlahovic possa rimanere alla Juventus.
0: Perfetto, grazie mille a Camillo De Michelis. Ciao Cami. E
1: Grazie a te Lorenzo.
0: dopo la Juventus andiamo a trattare quelle che sono le notizie principali di Casa Roma. Anche i giallorossi si sono radunati oggi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, e hanno iniziato la loro stagione con chiaramente qualcosa ancora da risolvere sul mercato. Ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire, qui al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Daniele Ghilardi, intorno alle 8:45, subito fermato dai tifosi. All'inizio erano circa una trentina qui fuori il centro sportivo, gli hanno chiesto ovviamente se fosse carico per la nuova stagione, lui ha risposto di sì, poi una battuta sulla Champions alla quale il difensore ha riso, poi piano piano hanno iniziato a riempire il centro tutti i suoi compagni di squadra. Il primo bagno di folla della stagione lo ha preso Mathias Soulé, fermato dai tantissimi bambini presenti che chiedevano chi un autografo, chi una foto. Ovviamente gli hanno fatto subito la battuta sulla permanenza a Roma. Lui non ha risposto, ha sorvolato. Intorno poi alle 10:30 è arrivato anche Giampiero Gasperini, che ha promesso di fermarsi con i tifosi subito dopo il primo giorno di lavoro. Sono arrivati man mano tutti: Svilar, Dobbyk, Wesley, anche il più acclamato qua fuori.
0: Poi cosa si aspetta Gasperini in queste ore sul fronte nuovi arrivi?
2: La Roma non ha ancora diramato la lista dei convocati per il raduno, proprio perché ci sono queste situazioni contrattuali ancora un po' da limare. Çelik, Pellegrini, che come abbiamo raccontato oggi non ci sarebbe stato sul mercato, invece sicuramente l'obiettivo della Roma è la tre quarti, e lo è da già forse dalla passata stagione addirittura. Sfumato Greenwood, direzione Fenerbahce, l'altro nome è sicuramente Garnacho, e queste sono ore calde, perciò D'Amico è al lavoro già da tempo sul giocatore, su quel reparto di campo. Gasperini al suo fianco, insomma, in questi giorni secondo me ci possiamo aspettare già il primo colpo della Roma, e direi è anche l'ora, dato che intanto le altre si sono già quasi tutte rinforzate.
0: Ecco, l'ultima domanda, Marco, te la faccio sulle uscite invece, no? Perché giustamente hai parlato di Soulé che ha glissato sulla domanda, come aveva fatto anche all'aeroporto nel giorno del suo ritorno a Roma. Poi c'è il nome di Manu Koné, no? Che adesso è impegnato, come tutti sappiamo, al Mondiale. Gasperini ha parlato, ha detto anche lui non è che abbia, che non è che sia andato troppo sull'argomento, però. È una Roma che dovrebbe cedere almeno un big?
2: Sì, sicuramente per ora il nome di Manu Koné è l'indiziato principale per il mercato in uscita. È inutile girarci intorno, non ci ha girato intorno neanche più di tanto Gasperini, che ha parlato proprio di bilanci da dover far quadrare, e il nome di Koné metterebbe sicuramente a posto quelle che sono le casse giallorosse. Vedremo, sicuramente il Manchester United lo segue già da tempo, vedremo se arriverà un'offerta congrua qui a Trigoria.
0: Perfetto Marco, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E infine parliamo anche del Milan, perché è un Milan che deve ancora essere costruito, è un Milan che ha già piazzato due colpi molto importanti come Gonçalo Ramos e Mario Chila, però serve tanto altro ai rossoneri che dopo la delusione dell'ultima giornata nella passata stagione devono cercare di ritrovare il sorriso. È arrivato a Milanello anche Cardinale, un Cardinale che ha ricordato per certi aspetti ciò che faceva Silvio Berlusconi, ma andiamo da Antonello Gioia che ci racconta tutto. Ciao Antonello.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, per prima cosa, Antonello, ti chiedo, insomma, quello che è stato l'arrivo di Cardinale, no? Che ci ha ricordato e ha ricordato a tanti tifosi del Milan anche ciò che faceva Berlusconi, no? Raccontaci un po'.
3: Sì, è un episodio simile, no, dal punto di vista, diciamo, della strumentazione utilizzata, perché Cardinale ci viene fatto sapere dal Milan per comodità, per comodità e non per emulazione, ha utilizzato l'elicottero per recarsi questa mattina a Milanello in modo da seguire dal vivo e per la prima volta in 4 anni, cioè da quando è proprietario del Milan, il primo giorno di lavoro della sua squadra agli ordini di Ruben Amorim. Certo, è una cosa alquanto bizzarra, no? Alquanto singolare, che ovviamente rimette in moto tutti i ricordi che tu hai citato, però insomma tra i due personaggi c'è una differenza. Partirei dall'affetto, ecco, dei tifosi milanisti enorme. Certo che Cardinale, secondo me, adesso non è che deve emulare Berlusconi, deve, perché forse quei risultati non si raggiungeranno mai, anche per motivi non dipendenti da lui, però in tutto il resto, e ne parleremo sicuramente a breve, deve cercare di rimettere il Milan quantomeno sulla traiettoria che Berlusconi ha tracciato per praticamente tutta la sua avventura rossonera.
0: Ecco, chiaramente il riferimento è al mercato, no? Ai giocatori che possono arrivare. Il Milan ha già chiuso un super colpo perché Gonçalo Ramos è già stato acquistato dal Milan per 74 milioni di euro, che quindi sono una cifra enorme, soprattutto per il calcio italiano. Ecco, ma quali sono le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal Milan in entrata?
3: Allora, Morim ha fatto una lista di profili necessari in ordine di priorità che Cardinale deve cercare di seguire attraverso il lavoro del, io l'ho definito comitato tecnico, no? Cioè, tutti quei dirigenti da biblioteca messi a capo dell'organigramma societario rossonero. Il primo era la punta ed è stato preso, come hai ricordato tu, Gonçalo Ramos. Poi c'era il braccetto di destra ed è stato preso Mario Chila, tra l'altro unico presente oggi al raduno tra i nuovi acquisti, e poi c'è il trequartista, perché con Pulisic, che verrà schierato dal lato sinistro, no, dell'attacco rossonero, serve uno che giochi a destra. Rimarrà Chukwueze, che però, insomma, secondo me per valore in questo momento non può essere pensato come titolare del Milan, serve un giocatore più di fantasia. E i nomi individuati sono tre in particolare. Quello che piace più alla dirigenza è Caresas del Genk, che però insomma piace molto anche a Borussia Dortmund, e la concorrenza soprattutto per i gioiellini europei quando sono i gialloneri di mezzo non è facile da superare. Piace alla Ibegovic, che però insomma l'Atalanta pare essere abbastanza in vantaggio, anche se Ibra starebbe spingendo per puntare su di lui. E poi ci sono anche altri nomi, tra cui Calhanoglu dell'Eintracht Francoforte. Però ecco, giusto per spiegare il processo decisionale del Milan, Amorim chiede un ruolo, la dirigenza vaglia dei nomi e poi il cardinale decide se e come e quanto spendere per prenderli.
0: Ecco, questa quindi la strategia per quel che riguarda il mercato in entrata. Poi Antonello, chiaramente c'è il nome di Leao, no? Che non possiamo non considerare. Leao che ha parlato prima del Mondiale, ha detto che la sua avventura al Milan, che ritiene la sua avventura al Milan conclusa. A che punto siamo? E davvero Leao lascerà il Milan durante quest'estate, secondo le ultime, insomma, che circolano lì a Milano?
3: Il problema è che noi tutti siamo convinti, ma perché dal Milan ci arriva questo, dalla gente ci arriva questo, dalle parole di Ruben Amorim di mercoledì in conferenza abbiamo dedotto questo, cioè che Leao non fa parte del progetto tecnico rossonero. Il problema è che la società vuole cederlo, Leao vuole partire, la gente sta cercando la soluzione, ma per adesso il denaro non è arrivato, cioè offerte non ne sono arrivate, e in maniera molto semplice e direi anche molto banale, finché non arrivano soldi, un giocatore, volente o nolente, non può partire. Il Milan chiede 50, 60, 70 milioni. È chiaro che più avanti si andrà nel tempo, no, con il mercato, più in teoria la cifra si dovrà abbassare, perché il Milan, no, in qualche modo si potrebbe anche accontentare. La volontà sarebbe cederlo subito per avere soldi da investire altrettanto presto. Ovviamente non dipende dal Milan quanti club siano interessati alle A, forse dipende più dalla gente, ed è per questo motivo che quantomeno non ufficialmente Rafa si sta riaffidando a Jorge Mendes per provare a ripiazzarsi. Lui vorrebbe in Premier League, però io penso che la percentuale ad oggi sia più verso l'Arabia Saudita.
0: Ecco, per concludere, quali sono gli altri nomi in uscita dal Milan, che dovrebbero partire in tempi abbastanza rapidi?
3: Sì, oggi ne abbiamo visti tanti, Fofana, Loftus-Cheek, Tomori. Fofana piace in Turchia al Beşiktaş, Loftus-Cheek e Tomori hanno interessi dai club di medio-basso livello in Premier League. Ci sarebbe anche Santiago Jiménez, il problema è che però è infortunato, sarà fuori per circa 2 mesi, e e quindi ecco, trovare una squadra per lui, forse già prima dell'infortunio, era così semplice, figuriamoci adesso. Quindi le cose da fare sono tante. Oggi è il primo giorno di lavoro, ma Milan promette di riempire le nostre notizie, i nostri palinsesti alla grande, Lorenzo.
0: E noi lo speriamo. Intanto grazie Antonello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: E con il punto in casa Milan siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la vostra, nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in cabina di regia. L'immarcescibile Gabriele Latini in questo lunedì 13 luglio 2026. Siamo ufficialmente oramai entrati da qualche giorno nella stagione 26-27, ci sono le squadre che stanno e hanno già iniziato in alcuni casi i ritiri precampionato. C'è tantissimo calciomercato a tenere piede, a tenere banco per le 60 squadre di Serie C, 59 ancora formalmente perché aspettiamo il prossimo Consiglio federale per l'ufficialità della riammissione del Foggia in terza serie in sostituzione della Ternana, tutte cose delle quali vi abbiamo già parlato e delle quali vi continueremo a parlare nel corso di tutta l'estate. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Lorenzo, arriviamo a questa puntata dopo un weekend particolarmente intenso sul fronte delle ufficialità. Io credo che siano state messe nero su bianco e comunicate ufficialmente almeno una cinquantina di operazioni che riguardano praticamente tutti e tre i gironi, tutti e tre i raggruppamenti. Spezia molto molto attivo sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. È stato presentato Turati in conferenza stampa assieme a Guido Angelozzi, ha comunicato la risoluzione del contratto di Antonucci e Zurkowski e poi ha dato seguito al fronte delle entrate, ufficializzando appunto alcuni dei primi innesti della squadra ligure che si troverà ad affrontare dopo 14 anni, ricordiamolo, il campionato di Serie C. Cerchiamo di fare un po' il punto, Lorenzo, quelle più importanti di ufficialità, quali sono state?
2: Sì, allora, dicevi giustamente tu, probabilmente è stato il weekend con più ufficialità dell'ultimo periodo, ovviamente degli ultimi giorni. Insomma, ufficialità importanti ci sono arrivate anche dalla Reggiana, quindi da un'altra squadra importante che poi militerà in Serie C, perché ha preso Furlan dal Lecco e Johnston, che ce lo ricordiamo, al Venezia, quindi insomma due acquisti importanti.
1: Sì.
2: Parlavi di Spezia e hanno comprato Pedalieri, che si è messo in mostra a Renate. Poi un'altra specialità che non riguarda calciatori ma la panchina, però insomma diciamo che è stata l'ufficialità del weekend, quella di Lucarelli, il ritorno a Livorno, lui che ha fatto cose buonissime da calciatore, adesso si mette alla prova una piazza molto importante, una piazza esigente come quella di Livorno, veramente una scelta tra virgolette coraggiosa. Ne parlavamo la settimana scorsa con

0: che lo stesso Lucarelli, una scelta nata dopo la scomparsa di Igor Protti, che oltre a essere un punto di riferimento, un leader, una bandiera per quanto riguarda la Livorno calcistica, era anche il partner in crime, mi verrebbe da dire, dello stesso Lucarelli da calciatore, perché erano il 9 e il 10 di quel Livorno che giocava in Serie A, che faceva sognare l'Armando Picchi e tutta la tifoseria, Amaranto, come e lo ha detto esplicitamente Lucarelli in sede di presentazione ufficiale. Era un desiderio dello stesso Protti vedere Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno, del loro Livorno, e insomma il gemello del gol, in questo caso Lucarelli, non se l'è sentita di non esaudire il desiderio del suo amico, del suo compagno. Tra l'altro che Lucarelli si sdoppiano pure, perché oltre a Cristiano è stato ufficializzato anche Alessandro Lucarelli, il fratello, come nuovo direttore sportivo della società toscana. Quindi insomma una sorta di Livorno ai livornesi, proprio per cercare di sfatare anche il mito delle difficoltà del Nemo profeta in patria. Vedremo se appunto i due Lucarelli riusciranno in qualche modo a sovvertire quella che è questa sorta di tradizione negativa per coloro che indossano i colori della propria città. Sul fronte panchine, Lorenzo, allora siamo praticamente a posto, se non fosse per il Cosenza, che è l'ultima squadra ancora a non aver ufficializzato l'allenatore. Il nome in poll, il candidato in poll è Federico Coppitelli, il tecnico che il Livorno aveva scelto prima di virare su Cristiano Lucarelli. C'erano stati dei contatti, erano in ponte anche degli incontri decisivi, insomma, per mettere nero su bianco tra l'ex tecnico della Casertana e il club toscano. Poi c'è stata la virata su Lucarelli. Adesso è lui il candidato in poll per il Cosenza, però il Cosenza è abbastanza indietro sulla strutturazione della nuova stagione. Giusto per ricordare, mi sembra venerdì è stato nominato, solo venerdì è stato nominato il direttore sportivo.
1: Sì, hai detto indietro, sei stato anche generoso, perché in realtà il Cosenza è indietrissimo, non è in quelli che sono i piani. Hai nominato il direttore sportivo pochi giorni fa, non hai ancora l'allenatore, anche se si dice che proprio domani dovrebbe arrivare l'ufficialità di Pitelli alla guida del Cosenza, e poi chiaramente c'è da definire un ritiro e poi soprattutto la rosa, che insomma siamo al 13 di luglio, manca veramente poco alla fine dell'inizio del campionato, della Coppa Italia, quindi insomma Cosenza ha i minuti contati anche da questo punto di vista, perché ovviamente sappiamo che i giocatori più forti sono quelli che si accasano prima degli altri, no? Quindi insomma, partendo così in ritardo, senza neanche un ritiro definito, una rosa definita, la situazione si fa davvero complicata. Poi se vogliamo anche aggiungere il fatto che il Cosenza, per motivi geografici ovviamente, si trova a giocare nel girone C, che è un girone davvero molto competitivo, questo forse rende ancora più complicato il percorso dei calabresi.
0: A tutte queste difficoltà poi va aggiunto anche un altro dettaglio non di poco conto, ovvero che il Cosenza, a meno di novità, prossime venture, non giocherà al Marulla, perché al momento l'accordo, e lo stadio, l'impianto per la disputa delle gare interne è stato selezionato lo Scida di Crotone, perché manca la convenzione. C'è questa forte diatriba con l'amministrazione comunale di Cosenza.
1: Sì,
0: Sì,
1: anche
0: anche
1: questo
0: questo
1: diciamo che
0: diciamo che
1: va a incidere un
0: incidere un
1: po' su
0: po' su
1: quello
0: quello
1: che
0: che
1: sarà
0: sarà
1: il periodo del
0: il
1: Cosenza,
0: Cosenza,
1: no?
0: no?
1: Perché
0: Perché
1: appunto
0: appunto
1: non hai
0: non hai
1: uno
0: uno stadio,
1: stadio, devi
0: devi giocare
1: giocare sempre in trasferta, poi portiamo
0: portiamo
1: anche
0: anche
1: quelle
0: quelle contate
1: contate
0: che
1: che
0: sono
1: sono ancora
0: ancora
1: comunque
0: comunque
1: rapporti
0: rapporti
1: tra
0: tra
1: tifoseria
0: tifoseria
1: e
0: e
1: la
0: la
1: società,
0: società,
1: che
0: che
1: sono
0: sono
1: proprio
0: proprio
1: al
0: al
1: top,
0: top.
1: quindi
0: Quindi
1: insomma
0: insomma
1: è tutta una
0: è tutta una
1: conseguenza,
0: conseguenza,
1: una
0: una
1: cosa
0: cosa tira
1: tira
0: l'altra,
1: l'altra, diciamo, no?
0: diciamo, no?
1: Quindi
0: Quindi insomma
1: insomma anche questa disorganizzazione.

0: organizzazione, perché dobbiamo chiamarla
1: dobbiamo chiamarla
0: così,
1: così,
0: del
1: del
0: fatto
1: fatto
0: di
1: di
0: non
1: non
0: averne
1: averne
0: altre
1: altre
0: definite
1: definite
0: al
1: al
0: 13
1: 13
0: di
1: di
0: luglio,
1: luglio,
0: può
1: può
0: pesare,
1: pesare,
0: secondo
1: secondo
0: me,
1: me,
0: alla
1: alla
0: fine
1: fine
0: peserà
1: peserà
0: comunque
1: comunque
0: quello
1: quello
0: che
1: che
0: sarà
1: sarà
0: il
1: il
0: percorso
1: percorso
0: del
1: del
0: Cosenza
1: Cosenza
0: nel
1: nel
0: prossimo
1: prossimo
0: campionato.
1: campionato.
2: Cambiando un po' un attimo argomento, questi giorni, queste ore saranno importanti anche per il Brescia, non perché ci sia da definire una struttura tecnica o quant'altro, perché lì le scelte sono chiare, sono state confermate sia Andrea Ferretti come direttore sportivo che Eugenio Corini in panchina, quanto per la questione del marchio, perché in questi giorni ci sarà l'asta per l'assegnazione dello storico marchio Brescia Calcio 2000, 1911, pardon. Il presidente Pasini ha già, credo, presentato un'offerta, anzi, per la precisione, proprio nella giornata di oggi, l'asta per il marchio, oggi alle ore 15 presso uno studio di Desenzano del Garda, per appunto l'assegnazione del marchio e quant'altro. Pasini si è già espresso nell'intenzione di voler acquisire la titolarità del marchio e di tutta quell'iconografia che rende riconoscibile il Brescia, quindi anche la V storica presente sulle maglie e quant'altro. C'è un problema che ha un nome e un cognome e si chiama Massimo Cellino.
0: Sì, è un problema che un po' Brescia si porta avanti da un po', no? Quello di Cellino, insomma, lui in risposta un po' a questa questione del marchio ha detto che è un marchio praticamente suo e che può utilizzare soltanto lui, quindi insomma anche qui non c'è serenità neanche da questo punto di vista e chiaramente Cellino sappiamo anche un po' quello che ha fatto recentemente con la riattivazione della matricola per l'attuale in terza categoria, questione tonali e via discorrendo, insomma, manca un po' di, non saprei neanche come definirla, però insomma un po' di chiarezza anche da questo punto di vista, perché lui effettivamente poi, a proposito della questione della terza categoria, non ha neanche detto apertamente le motivazioni di questa riattivazione, quindi insomma, che però sappiamo alla fine. Poi, per quanto riguarda il marchio, insomma, una diatriba che secondo me si potrebbe anche evitare. Poi, chiaramente, Cellino sappiamo che tipo di presidente è, uno che comunque le cose che deve dire le dice. Quindi, anche in questo caso, sulla questione del marchio, forse poteva anche risparmiarsi il fatto che è una cosa che può utilizzare solo lui, anche perché poi effettivamente potrebbe aggiudicarsela Pasini e quindi riportare diciamo il vecchio Brescia all'interno dell'Unione Brescia, quantomeno a livello di logo e immagine storica della società.
2: Sì, la particolarità del caso del Brescia rispetto a quella che tradizionalmente coinvolge tutte quelle città, quelle società che vedono scomparire la propria squadra calcistica è che formalmente il Brescia di Massimo Cellino non è mai stato dichiarato fallito, quindi non c'è mai stata la cancellazione della matricola da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, non si è semplicemente iscritto al campionato scorso, da lì è nata insomma, la trasformazione della Feralpi Salò in Union Brescia e da lì la possibilità per Cellino, prima di tutto, come dicevi giustamente tu, di riattivare la matricola, quindi di iscrivere il suo Brescia formalmente in terza categoria, iniziando dalla terza categoria, tra l'altro riscontrando anche l'appoggio di una frangia della tifoseria del Brescia che non ha mai diciamo, accettato l'Union Brescia come rappresentante ufficiale del calcio a Brescia, non, considerando comunque appunto solo un trasferimento, quindi solo un cambio di denominazione di un'altra realtà. Di un'altra realtà calcistica come quella appunto della Feralpi Salò e una frangia tifoseria appunto si è schierata dalla parte del vecchio Brescia Calcio e sicuramente questo ha inciso anche sulla voglia dello stesso presidente Cellino di riattivarla. La questione Tonali secondo me è da tenere comunque in considerazione, perché parliamo di Tonali, non perché Tonali, cercando di spiegare, non perché Tonali torni a giocare al Brescia, ma perché a fronte del trasferimento da 116 milioni di euro di Sandrino Tonali dal Newcastle al Tottenham, le società che valorizzano i giocatori, li fanno crescere nel vivaio, hanno diritto ad una percentuale di questo trasferimento. Quindi il Brescia non fa eccezione, essendo Tonali un prodotto del vivaio delle rondinelle, con la matricola attiva il Brescia ha diritto e ha la possibilità di incassare questa liquidità che, se non erro, si attesta sul 1,5 milioni, 2 milioni, che ci si fa una discreta squadra in Serie C, figuriamoci in terza categoria con 2 milioni,
0: Categoria.
2: probabilmente ci si fa tutto, sì, ci si fa tutto il campionato. In terza categoria con 2 milioni si gestisce direttamente
0: Avanza
2: l'intero
0: anche
2: campionato.
0: qualcosa,
2: Lore
0: probabilmente.
2: Sì, senza dubbio si va a cena fuori. Senza dubbio si va a cena fuori. Lorenzo, grazie mille, buon lavoro, a presto.
0: Grazie Luca, buona giornata.
2: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, nel quale abbiamo aperto le danze in questo lunedì 13 luglio 2026. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte, Teta C, in questo lunedì 13 luglio 2026, Gabriele Ratini in regia, Luca Bargellini al microfono per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Diamo subito anche il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al nostro prossimo ospite, ovvero il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, è iniziata ufficialmente la stagione 26-27, dal 1° luglio si è girata la pagina del calendario, quindi si inizia e ci si concentra solo sulla prossima stagione. Prima con Lorenzo Carini dalla redazione TuttoC.com parlavamo di come ci sia ancora una squadra che non ha scelto ufficialmente il proprio tecnico ed è il caso del Cosenza, situazione molto particolare che riguarda un girone diverso dal vostro. Voi la scelta sull'allenatore l'avete fatta abbondantemente in tempo con Gattuso che prende il con Gattuso che appunto è il vostro tecnico scelto, Giacomo Gattuso. Le chiedo, iniziando da qui, cosa vi ha spinto a scegliere l'ex allenatore del Como per la prossima stagione?
1: Gattuso ha un passato importante perché ha allenato in Serie C, in Serie B, è un tecnico che conosce bene questo girone, conosce bene la nostra società e dunque dopo l'era Foschi ci sembra sicuramente la persona più indicata per poter portare avanti il nostro progetto calcistico.
0: Ecco, proprio parlava del girone, della conoscenza del girone come un fattore comunque importante per la vostra scelta. Il prossimo girone A, che a voi riguarderà indubbiamente, non ci sono dubbi di sorta, in tanti lo definiscono molto livellato, forse troppo. Mi verrebbe da dire perché si parla di un Union Brescia anche in virtù di quello fatto di quanto fatto lo scorso anno, diciamo con i riflettori addosso in maniera inequivocabile, poi per tutto il resto un gruppo
1: Sì.
0: di squadre anche difficile da decifrare sotto un certo punto di vista.
1: Sì, è vero, esatto. Cioè, nel girone A sicuramente diciamo che la concorrenza per vincere il campionato non è granché, visto che appunto c'è l'Union Brescia, che è decisamente la super favorita, e poi ci sono un gruppo di squadre che ha fatto molto bene, come il Trento, come il Lecco, come il Cittadella, come noi, che abbiamo fatto un campionato importante, però come sempre si riparte da zero, si riparte con nuovi equilibri, con nuove situazioni. E appunto, a parte il Brescia, che è naturalmente il super favorito del girone, poi tutto il resto è da vedere. Cioè, non è un promosso come il Treviso, che a parere mio si sta muovendo molto bene, e poi ci sono le solite squadre del girone che ormai sono storiche, come la Vinolef, l'Arzignano e altre, che appunto stanno formando ottime squadre. Sono buonissime società, ottime società, gestite molto bene dai presidenti, e dunque comunque rimane sempre un bel campionato. Abbiamo visto che le squadre del girone A, anche in passato, anche nei playoff, sono sempre arrivate comunque alla fine, o in finale, o
0: Vero.
1: comunque sono riuscite poi a salire. Dunque, il girone A non è poi così male.
0: No, assolutamente, anzi, c'è quasi un paradosso, direttore. Spesso si parla, e anche quest'anno, insomma, lo stiamo un po' raccontando come il girone C, come il girone del Sud, sia qu quasi una sorta di serie B2 per l'importanza delle piazze, il blasone delle società, però poi, soprattutto in ottica playoff, è tradizionalmente negli ultimi anni molto molto difficile vedere una squadra del Sud Italia
1: Esatto.
0: poi riuscire a superare quella roulette russa dei playoff. Alla fine, negli ultimi anni è sempre salita o una squadra del girone A o una squadra del girone B.
1: Esatto, sì. Questo è vero, dunque è vero anche che il girone C è molto stressante perché comunque
0: Vero,
1: l'anno scorso,
0: vero.
1: se pensiamo a Benevento, Salernitana, Catania e gli outsider come che ci sono anche in quel girone, è un girone tosto, un girone difficilissimo. Ambienti molto, molto difficili, e, insomma, tifoserie, grandi tifoserie e grandi società che hanno avuto la fortuna di di poter stare anche in Serie A recentemente, dunque è vero, però alla fine nei playoff mai come quest'anno ha vinto la squadra migliore, la squadra che ha giocato meglio anche durante il campionato forse, e nei playoff sicuramente, dunque l'Ascoli ha vinto con merito, però ha vinto contro una squadra del girone A come il Brescia, che si ripropone per essere la grande protagonista della stagione.
0: Ecco, e per quanto riguarda la prossima stagione, gli obiettivi del Renate quali sono? Si parte da quali basi?
1: Noi abbiamo la base dell'anno scorso, di un gruppo forte, abbiamo acquistato dei giovani promettenti, speriamo che la loro crescita sia rapida, sia l'evoluzione del loro livello sia veloce, da poter arrivare a giocare in partite importanti. È vero che quest'anno abbiamo fatto grandi cose, ci è servito anche per crescere nella semifinale di Coppa Italia, che non facevamo da sempre, il terzo posto in campionato, insomma ci ha dato una forza, una consapevolezza, ma anche la consapevolezza di capire che dobbiamo ancora crescere. Speriamo di farlo ancora quest'anno, siamo ambiziosi, non ci poniamo limiti, dunque iniziamo a lavorare, iniziamo con un nuovo staff di lavoro, appunto, un nuovo mister, un gruppo forte di calciatori, molti giovani, secondo me, di prospettiva, molto bravi. Naturalmente però dobbiamo ricreare un ambiente, dobbiamo ricreare un valore dentro lo spogliatoio, dunque stiamo lavorando da mercoledì, appunto, lavoreremo per questo.
0: Ecco, ovviamente al 13 di luglio è impensabile dire che il mercato possa essere concluso per qualsiasi squadra, che sia Serie A, Serie B, Serie C, è indifferente. Però le chiedo, a che punto pensate di essere sul fronte della strutturazione della squadra, e cosa eventualmente vi può mancare ancora?
1: A noi siamo andati un po' contro tendenza, perché abbiamo voluto, dopo tutto un anno di scouting, andare sugli obiettivi che ci eravamo dati, e li abbiamo raggiunti velocemente. Dunque noi siamo abbastanza a posto, è chiaro che dobbiamo anche noi rifinire la squadra, e vediamo anche un po' le uscite e le entrate, perché come tutti abbiamo da dove spostare dei giocatori, e vediamo. Comunque siamo per il 90% della squadra, la squadra è composta, dunque il mister può già iniziare a lavorare bene in ritiro e lavorare su un gruppo di squadra, perché per noi è molto importante creare appunto lo spogliatoio appunto durante il ritiro, che è il momento in cui i giocatori stanno maggiormente insieme e ci si può conoscere al meglio. Dunque siamo, come tutte le squadre, vigili sul mercato e vediamo le opportunità che si possono creare da qui al 30 di agosto.
0: Ecco, per lo scorso anno abbiamo visto lo sbarco della tecnologia nel calcio di Serie C, l'avvento dell'FVS, che oggettivamente non ha cancellato le polemiche, ma non le ha cancellate neanche il VAR in Serie A, che è uno strumento ancora più evoluto, quindi era impensabile succedesse la stessa cosa in Serie C. Le chiedo cosa le piacerebbe vedere di nuovo, ora magari non sa se già per questa stagione o per il futuro, in relazione appunto allo strumento tecnologico in Serie C, considerando che le possibilità economiche di investimento delle squadre di Serie A sotto questo punto di vista non sono le stesse di quelle di Serie C.
1: No, chiaro, ma noi come Renate siamo molto contenti dell'avvento della tecnologia, perché comunque taluni casi ha chiarito meglio le situazioni di gioco e dunque ha creato sicuramente meno polemiche. È chiaro che sarebbe bello implementare la tecnologia con l'aiuto magari della federazione, perché la società, giustamente, come avete detto anche voi, non hanno tutte queste capacità economiche, dunque andrebbero aiutate, andrebbe implementata tutto quello che serve per migliorare il calcio e per renderlo più giusto. Credo che sia ben accetto sicuramente per il Renate Calcio, sicuramente ben accetto. Dunque siamo molto contenti di questa novità. Come tutte le cose, non è perfetta, però naturalmente è un aiuto in più, e togliere certi dubbi è molto importante, perché sennò poi ci sono delle squadre che, sì, è vero che si dice che nell'anno si possono avere favori e sfavori, però insomma queste sono un po' quelle frasi fatte, ma quando poi sei dentro e certo, nel momento magari topico del campionato hai due decisioni che ti danno a sfavore, sicuramente è meglio chiarire prima di, è meglio avere una certezza in più. Dunque ben accetta la tecnologia, speriamo che si possano mettere anche più telecamere, più possibilità di visione per appunto per aiutare anche gli arbitri che sono di passaggio, perché anche gli arbitri fanno un percorso e naturalmente se sono in terza serie, esatto, hanno l'ambizione di salire, di fare le categorie poi quelle ancora più importanti, anche loro possono sbagliare, sono persone umane, dunque sbagliano, però anche se avessero un aiuto dalla tecnologia potrebbero sbagliare meno anche loro.
0: Direttore, una delle novità invece della nuova stagione 26-27 è l'introduzione del salary cap, quindi di un tetto massimo, sì, di spesa sia per il complesso della rosa sia per, sì, i singoli stipendi ai calciatori. Come valuta questa novità? Come vi ci state adattando? Le prime sensazioni, insomma, in fase di mercato è un tema centrale.
1: La Lega Pro c'ha un sacco di vincoli. Penso che il salary cap sia giusto per equiparare un po' le situazioni e per dare la possibilità a tutte le società di poter essere gestite meglio, soprattutto quelle che poi sono, come ogni anno, sono fallite per gestioni folli. Non è il caso del Renate, però è chiaro che anche il salary cap ci impone di avere certi stipendi e questo è molto difficile da far comprendere ai calciatori e in parte anche agli agenti. Comunque ci stiamo adoperando anche noi per rispettare questi limiti. Ben venga tutto quello che serve per mantenere un calcio efficiente, un calcio che sia regolare, perché basta vedere classifiche con squadre tolte a metà campionato o durante il campionato, dunque cioè, si fra virgolette si sfassano i campionati e questa non deve più succedere.
0: Sì, perché poi giustamente ricordava lei, direttore, il salary cap non è un problema per chi ha sempre lavorato con intelligenza e equilibrio, quindi il caso del Renate, sì, ma anche di tantissime altre società di Serie C. Sì. Esatto, sì, quello diventa un problema per chi ha, diciamo, un po' troppi grilli per la testa, mi verrebbe da dire, non so come...
1: Sì, dopo è chiaro che le squadre, quelle più grosse, costano anche di più, hanno anche più introiti, hanno anche più, fanno un fatturato anche più importante, dunque sì, alla fine le differenze ci sono, perché il fatturato di certe squadre non può essere il fatturato del Renate Calcio, che è una società, una tra le più piccole d'Italia, dunque, però abbiamo noi, come tante altre squadre, hai detto bene, di tutti e tre i gironi, hanno dimostrato che si può fare calcio sostenibile, un bel calcio, un calcio giusto, però questo concetto lo bisogna far passare anche agli agenti e ai calciatori, che forse probabilmente non sono così dentro alle situazioni amministrative delle società. E dunque bisogna che anche questi calciatori capiscano che il salary cap impone delle regole ferree dove non si può trasgredire, dunque bisogna per forza stare in questi paletti e bisogna andare avanti così.
0: Direttore, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla è legata, è un tema che mi interessa e che coinvolge comunque anche tantissimi nostri ascoltatori e lettori su tutto Mercato Web e su tuttoc.com. Quest'anno in Serie C sono scese dalla Serie B quattro signori piazze: il Pescara dopo una sola stagione, la Reggiana, lo Spezia dopo addirittura 14 anni, ma soprattutto sì, il Bari. Vista la sua esperienza, che di Serie C ne mastica e tanta, ne ha tanta in questo campionato, qual è secondo lei l'errore che una grande squadra, soprattutto che scende dalla Serie B, non deve commettere nel riapprocciarsi alla Serie C? Perché spesso si vede, si fa l'errore di puntare su nomi di alto profilo che magari non hanno niente a che fare con la Serie C, pensando che è un tecnico, un giocatore top in B, farà bene anche in C. Spesso la storia, l'esperienza dimostra che non è così. Ecco, secondo lei qual è l'errore maggiore, l'errore principale da non fare per le squadre che retrocedono?
1: Ma mi hai fatto una bella domanda, ma io purtroppo ho fatto 12 anni di Lega Pro e mai un anno in Serie B, dunque non ho mai avuto l'opportunità di capire bene la Serie B, ma a parte gli scherzi dico che il problema di queste squadre, a parte che la Serie B l'anno scorso era praticamente, erano tutte città enormi, tutte società enormi, sì. Dunque chiunque fosse nel processo era comunque una società di prestigio. E infatti le squadre che poi sono purtroppo retrocesse per loro sono tutte società che hanno una storia importante. E dunque ripartire è difficile perché il monte ingaggi è diverso, gli introiti soprattutto sono diversi, le squadre non sono più sostenibili quando si retrocede dalla B alla C. Dunque bisogna fare un bagno di sangue, bisogna quasi sempre rivoluzionare la squadra. Chi riesce a farlo prima è fortunato, chi lo fa durante il percorso, magari qualcuno neanche ce la fa. Mi ricordo il Novara ai tempi fece CBA, poi ABC. Dunque è difficile riprogrammare con calma, è difficile riposizionare la mentalità dei giocatori di Serie C. Molti giocatori che magari hanno fatto tanti anni la B non riescono a calarsi nel campionato per vari motivi. E dunque ci vuole grandissima umiltà, bisogna avere tempo, e sono anche piazze dove c'è una tifoseria importante, abbastanza frustrata dopo una retrocessione, dunque ambienti ostili, ambienti duri, ambienti dove la gente non accetta di essere retrocessa, dunque molto difficile ripartire e poi ci si aspetta subito di vincere, però la C abbiamo visto che ne vince una sola. Cioè, si pensa al girone appunto C, dove quest'anno c'è ancora Salernitana, Catania e Bari, sicuramente una vince e le altre devono fare i playoff, dunque qualcuno è destinato comunque
0: e anche
1: a perdere,
0: lì ne passa una sola tra l'altro.
1: Esatto, poi sono gironi da 20 squadre, ne passa una sola, capite bene che rientrare in Serie B è difficilissimo, bisogna avere pazienza, bisogna programmare con calma. E chi se lo può permettere magari ce la fa prima e chi invece non può deve continuare a investire su calciatori molto costosi, sperare di riuscire a avere la fortuna di vincere il campionato. È molto difficile quando retrocedi rimettere in equilibrio l'asset societario, economico e strutturale della società dei calciatori.
0: Direttore, grazie mille del suo intervento, spero di risentirla presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi e buon lavoro. Grazie che ha parlato della Lega Pro, molto importante tenere un faro sempre ben acceso sulla Lega Pro, che è un bel campionato.
0: Davvero un bel campionato, sono d'accordo, per noi è un piacere. Grazie mille, direttore.
1: Grazie, alla prossima.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che ci ha fatto anche i complimenti, caro Gabriele Latini, quindi noi ce li prendiamo zitti zitti e portiamo a casa, così come portiamo a casa già le prime ufficialità di giornata, perché vuoi non essere già con i comunicati ufficiali, ve ne cito tre così a schiaffo, come si suol dire. Il Savoia annuncia la riconferma dell'attaccante Muñoz, il Barletta contratto fino al 2028 per Lorenzo Ferrari e un addio doloroso per una delle nove società neopromosse in Serie C. Mi riferisco all'Ostia Mare del presidente Daniele De Rossi, che ha salutato dopo 10 stagioni insieme Damiano Lazzari, una delle bandiere della squadra romana, che appunto non sarà nel roster della formazione che affronterà la stagione 26-27 in Serie C con l'Ostia Mare. Buon Gabriele, a questo punto direi di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per i nostri ascoltatori, ovvero le prime parole ad inizio del ritiro del tecnico della Dolomiti Bellunesi, Bonatti, che fa un po', apparecchia giusto un minutino e qualcosa la tavola per parlare della nuova stagione della formazione che ancora una volta prenderà parte al girone A di Serie C.
2: La certezza che abbiamo costruito qualcosina l'anno scorso, la certezza che la Dolomiti ha la voglia di soffrire è una parola che ho usato spesso anche nelle volte che ci è capitato di parlare quest'estate ed è pronta a farlo per l'obiettivo finale che è ancora lo stesso, lo faremo, lo vogliamo raggiungere con le nostre forze, con le nostre convinzioni, con la nostra modalità, che sarà ugualmente a dar fiducia a giocatori che possono aver avuto un recente passato non così straordinario, prolifico, giocatori giovani, giocatori quindi che sono determinati, affamati, e penso che su questo siamo sempre stati molto coerenti, siamo allineati e dobbiamo appoggiare su questo senso di fatica, su questa voglia di rappresentare un territorio che ha nelle caratteristiche il duro lavoro, una delle loro, della propria peculiarità. L'anno scorso tante cose dovevano essere sistemate, normale, normalissimo. Pur sapendo che qualcosa ancora pagheremo, non possiamo pensare di essere completamente adattati alla categoria dopo un solo anno. Ci sono tante realtà che hanno uno storico molto più importante del nostro. Però noi lo vogliamo fare con il nostro orgoglio, con la nostra fame, con la nostra forza, con la nostra convinzione, e sono convinto che se riusciamo a mettere in pratica tutto quello che a oggi può essere ancora un po' nelle idee, sotto alcuni aspetti, possiamo togliersi delle soddisfazioni. E sono altrettanto convinto che anche l'Unione, che ci è tornata l'anno scorso nella parte finale del campionato, questo spirito di compattezza sarà un'arma fondamentale anche per questo campionato.
0: E quindi una Dolomiti Bellunesi che si prepara alla sua seconda stagione nella sua storia in Serie C, sicuramente con delle certezze in più, perché approdare in un campionato diverso è sempre complicato. Ne parlavamo poc'anzi proprio con Oscar Magoni, anche se in direzione opposta, quindi per le squadre che scendono dalla B alla C, ma lo stesso vale anche per chi sale di categoria. Quindi ci sarà una Dolomiti che sicuramente avrà più consapevolezza del campionato e delle proprie qualità inerenti al torneo stesso. Oggi per molte società, non solo della terza serie ma un po' di tutto, lo stivale è il giorno 1 della nuova stagione. Alcuni hanno già iniziato a cavallo del weekend. Una di quelle che invece si ritrova oggi è la Juventus sotto qualsiasi forma di grado, nel senso la Juventus di Luciano Spalletti, la Juventus Women, ma anche la Juventus Next Gen, con il raduno, con le visite mediche per tutto il roster a disposizione di mister Massimo Brambilla, confermato anche